0: di Sinco. E come ha detto il nostro CEO Luca prima, l'intelligenza artificiale viene usata tutti i giorni in tutti gli ambiti, e sicuramente una cosa che ha poi portato alla nascita delle nostre idee è stato il perché non viene utilizzata l'intelligenza artificiale nella medicina. E fulcro di questi, proprio ad esempio uno dei progetti di cui ci stiamo occupando è quello di creare una piattaforma che possa aiutare il medico proprio attraverso l'intelligenza artificiale, quindi analizzando dati, dandoci idee, dandoci suggerimenti, che possono sicuramente aiutare il medico e i pazienti a rendere molto più veloci le diagnosi e sicuramente...
1: Ah, bellissimo questo!
0: Creare una nuova medicina. Quindi stiamo cercando di raggiungere una medicina nuova, una medicina del futuro, possiamo chiamarla.
1: Una medicina del futuro.
0: Esatto, e il prima possibile, speriamo.
1: E ve lo auguro. Allora, parliamo con te invece dell'utilizzo pratico dei vostri progetti, cioè in che modo poi si risolvono concretamente?
2: Avete... Diciamo, noi come settore healthcare ci occupiamo in realtà di cose completamente diverse.
1: È più ricerca forse?
2: Sì. Siamo più, esatto, nella ricerca fondamentalmente. Sara si occupa di biobrick per diagnostica medica e... Daniele si occupa di fondamentalmente AI per l'healthcare. Quindi dal nostro punto di vista è una sfida dal punto di vista della ricerca. Noi come team siamo alla frontiera di quello che poi sarà la ricerca futura. Biobrick sono ancora in studio nelle più grandi università del mondo. Gli algoritmi quantistici, perché sono quelli che più o meno so io, sono ancora inesplorati nel mondo healthcare. Quindi noi cerchiamo università in cui si imparano tante cose importantissime e quello che poi sarà uno use case fondamentalmente applicandolo al mondo healthcare.
1: Una medicina del futuro, mi sembra di capire, di riassumere insomma le vostre al terzo gruppo, che è un gruppo un po' diverso, è un gruppo misto, perché vi occupate di tre cose completamente diverse. Quindi andiamo a spiegare quali sono i vostri settori e di che cosa vi occupate.
3: Buonasera di nuovo, io mi chiamo Bianca Perasso e sono project manager di Explain, che fa parte di Dope AI, e sono una borsista all'interno dell'Università di Genova, e il mio progetto si occupa di rendere l'intelligenza artificiale spiegabile, quindi andare oltre alla semplice risposta ma anche capire i processi che stanno alla base della risposta che ci viene data.
1: Quindi parliamo di intelligenza artificiale, questa volta invece con te di cyber security.
4: Esattamente, sì, noi ci occupiamo di cyber security e vabbè, in particolar modo quest'anno abbiamo scelto di imbarcarci in quella che è la cyber security a bordo delle navi, e appunto restando fedeli a quella che è. Però non solo, cioè la cybersicurezza è un, ecco, potete vedere quello che è stato l'attacco.
1: Questo è una simulazione,
4: sì,
1: giusto?
4: Esattamente, è una simulazione di attacco. In alto vedete alla voce del cartografico quella che è la nave, e invece sotto il computer dell'attaccante che vede praticamente quello che si può vedere a bordo della nave. E invece in basso a destra c'è tutto lo scambio dei dati. E in alto invece su sfondo bianco possiamo vedere quello che è l'autopilota, e in particolar modo c'è la voce heading che è puntata adesso a 340 gradi, che è a breve però ci sarà invece un attacco, noi implementiamo un attacco in cui inviamo sostanzialmente dei dati fasulli e facciamo credere alla nave che invece debba puntare a quelli che sono 90 gradi, ma noi mandiamo talmente tanti dati che arriviamo alla fine e sostanzialmente la nave inizia a dirottare.
1: Quindi avete, che non poche parole, sventato, giusto?
4: Esatto, un attacco. Sì, no, vediamo proprio che cambia direzione. E, invece poi applicando quello che è il nostro codice, vediamo che i dati vengono filtrati e sostanzialmente si ritorna verso quella che è la direzione corretta, appunto, quindi l'ingresso nel porto di Genova.
1: Beh, la cybersicurezza, ormai si parla tanto di questo tema, è sempre più importante, utile, ormai utilizziamo tutti,
4: sì.
1: Insomma, questi dispositivi informatici, quindi è importante avere una sicurezza anche da quel punto di vista. Non ci fermiamo alla cybersecurity perché passiamo anche alla robotica, c'è davvero tutto in DopUps. Se vuoi magari raccontarci un tuo progetto che ha magari un

0: Utilizzo pratico, so che vi state occupando di un braccio robotico.
1: Esatto, un braccio robotico umano. Ovviamente è un processo lungo, difficile, ingegneristicamente complicato, e l'idea ovviamente poi sarebbe quella di applicarlo nel mondo di tutti i giorni. Come ecco, potete vedere, diciamo, questa è la prima versione, il prototipo.
0: E come funziona?
1: E beh, appunto, possiamo vedere dei giunti che dovrebbero simulare appunto replicare una spalla umana, un gomito umano, al termine del quale appunto abbiamo una mano con movimenti agili, e appunto le applicazioni sono potenzialmente infinite, nel senso qualunque campo,
0: per tantissimi campi,
1: sostanzialmente sì, manlevare o comunque aiutare l'uomo a svolgere lavoro fisico.
0: Ultima domanda, una curiosità anche qui: quello che state sviluppando potrebbe avere applicazioni reali, magari in aziende o in infrastrutture?
2: Allora, assolutamente sì. Beh, io parlo nello specifico per quanto riguarda la cibersicurezza, ovunque, lo sappiamo tutti, nelle aziende assolutamente è molto importante. Poi adesso, con l'avvento anche di Mythos, la nuova intelligenza artificiale, di cui non so se avete sentito parlare, sembra essere a trovare quelle che sono tutte le vulnerabilità all'interno dei sistemi, il motivo per cui è stata rilasciata solamente a grandi aziende, appunto per mettere in sicurezza prima i sistemi. E nel nostro caso specifico noi appunto ci siamo occupati di quello che è l'ambito navale, quindi per dire che la cybersicurezza è ovunque, non solo nei computer ma anche appunto nelle navi, nelle infrastrutture critiche e ovunque. E quindi sì, assolutamente è applicabile al giorno d'oggi, ovunque, in tutto ambito.
0: Grazie. Grazie ragazzi, abbiamo fatto un po' un viaggio all'interno di questo magico mondo di DOPAPS, però adesso la domanda mi sorge spontanea. Insomma, l'università vi ha supportato? Sentiamo subito la risposta direttamente proprio da una professoressa che abbiamo incontrato al laboratorio di meccanica.
3: Che cos'è la terza missione? Ecco, l'università tradizionalmente ha due missioni, la missione di ricerca e di didattica. Accanto a queste due realtà, però, negli anni ha preso sempre più piede quella che è la terza missione, composta in modello anglosassone. Rappresenta tutte quelle attività più attivo del territorio delle istituzioni. Quindi parliamo di trasferimento tecnologico, parliamo di divulgazione scientifica, parliamo anche di formazione continua, non solo in ambito universitario. Quindi l'obiettivo è un po' che il sapere, insomma, universitario, la ricerca scientifica non resti all'interno delle mura universitarie, ma vada incontro ai cittadini e generi poi un impatto positivo sul territorio. E nell'ambito di questa attività abbiamo appunto deciso di sponsorizzare DOPE perché pensiamo che incarni proprio i valori della terza missione. DOPE nasce come associazione studentesca, ma di fondo negli anni si è evoluta fino a diventare un vero e proprio ecosistema, un ecosistema che coinvolge istituzioni e cittadini, quindi genera una sorta di dialogo con le istituzioni e con il territorio.
4: Parole di grande stima da parte della professoressa Flavia Libonati, ma io sono anche curiosa di sentire come vivono anche i ragazzi un po' l'immersione dentro a questo mondo degli adulti, dentro l'università, e sono qui con Laura proprio per chiederle, ma te ti senti supportata sia nell'università ma anche fuori dall'università?
5: Allora, sicuramente ci sentiamo molto supportati perché abbiamo trovato dei professori che sono stati estremamente collaborativi, sia nel fornirci delle postazioni di laboratorio in cui poter lavorare, sia nel fornirci dei materiali e delle strumentazioni da poter utilizzare. È anche vero che questo supporto noi abbiamo dovuto guadagnarcelo, perché la prima cosa che fa un team, diciamo, quando si crea o quando anche quando nasce una nuova branca di DOPABS e quindi ci si sposta verso un nuovo orizzonte, un nuovo ambito, e cercare sicuramente dei professori che sono disposti ad aiutarci a fornirci questo materiale. Quindi sostanzialmente è un supporto che ci siamo guadagnati facendoci conoscere e dimostrando il nostro talento.
4: Quindi adesso il supporto c'è, ma c'è stato tanto tanto tanto lavoro dietro.
5: Esattamente. Quindi noi ce l'abbiamo, ma l'abbiamo guadagnato.
4: Beh, direi che se lo sono più che guadagnato i ragazzi adesso questo supporto. Ma in realtà poi ho anche un'ultimissima curiosità, e per questo ho qui vicino a me il presidente di DOPABS, che in realtà poi in passato è stato anche project manager.

0: manager, perché quando siamo andati a conoscere questi ragazzi, noi abbiamo anche chiesto: ma come fate voi effettivamente a scegliere quali ragazzi incarnano che un pochino di più vi interessano?
1: Allora, DopUps è aperto a tutti. Avete visto prima parlare ricercatori, studenti magistrali, ma è aperto anche a studenti triennali, studentesse del primo anno. E noi quello che cerchiamo è la motivazione. Uno studente, una studentessa che abbia passione nel team, passione in quello che fa. Ovviamente questa è la cosa fondamentale, un impegno costante. Per molti poi è diventato addirittura un sorto di fuoco che ci arde dentro, una cosa, diciamo, per molti dopo è il primo pensiero prima di andare a letto e il primo anche quando ci si sveglia, diciamo.
0: Beh, così è bellissimo, posso dirlo. Quindi siamo anche, diciamo, pratici, non serve un avere curriculum stellare oppure medie altissime di voti di esame.
1: Assolutamente. Voglio anche specificare che non cerchiamo solo studenti e studentesse STEM, ma anche persone che si occupino di altre cose fondamentali come la comunicazione, come la burocrazia, che è molto pesante per noi. Ecco.
0: Grazie Sebastiano, hai chiarito anche quest'ultimo punto.
2: Grazie, grazie Sebastiano, grazie ai ragazzi, abbiamo ascoltato le voci di chi vive quotidianamente l'Hub, ma insomma la vera domanda è: dove vogliono arrivare? Lo scopriremo tra pochissimo. Non andate via.

0: Abbiamo visto chi sono e che cosa fanno i ragazzi di DOPUBS, ma adesso la domanda sorge spontanea, come vi dicevo prima, che cosa faranno nel futuro? E allora è giusto andarlo a chiedere a coloro che hanno fondato, quindi il presidente di DOPUBS, Sebastiano Raggi, e torniamo con Luca Di Domenico, l'amministratore delegato, il CEO di DOPUBS. DOPUBS, nel futuro, come ve la immaginate? Una domanda un po' difficile, ma...
1: No, non è così difficile, abbiamo le idee abbastanza chiare. Non sarà semplice realizzarlo, ma vogliamo costruire questa rete europea. Quindi ci immaginiamo di replicare quello che abbiamo fatto qui e vederlo crescere e maturare, ma senza neanche fossilizzarci, perché altrimenti magari replicheremo quello che è un errore che nel voler mantenere il controllo su una cosa che si è creato, quindi anche lasciarlo poi maturare alle future generazioni, che nuovi giovani e nuovi studenti che porteranno avanti questa cosa che abbiamo iniziato. E io, il futuro che vedo è quello in cui riusciremo a coinvolgere sempre di più e anzi colgo l'occasione per invitare tutte le forze, tutte le energie, istituzioni, tutti quelli che hanno la volontà di realizzare questa visione, collaborare insieme e amplificarne la potenzialità e riuscire a andare oltre Genova per riportare qui talenti e attrarne di nuovi. Questa missione non sarà una passeggiata.
0: Assolutamente no, ma forse quello è il bello, no?
1: Esattamente, noi dobbiamo perseverare, il nostro motto è perseverare per le stelle e lo facciamo credendo in qualcosa che sapremo di vedere tra molto tempo, forse, ma andiamo avanti comunque, quindi non è neanche una corsa di scatto, è una lunga marcia che impegnerà il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità.
0: Sebastiano, invece a te chiedo, sono tanti i settori che portate avanti, eravate partito da uno e poi siete arrivati a quanti settori portate avanti?
2: Cinque.
0: Sono cinque. Ecco, nel futuro punterete su tutti e cinque, ne vorrete sviluppare di altri, insomma, qual è la vostra visione?
2: Vabbè, assolutamente punteremo su tutti e cinque. Diciamo che per la mia esperienza personale sono passato un po' dalla visione del project manager, che vede solo il suo singolo progetto, a una visione più giustamente da presidente, che abbraccia e cerca di comprendere sempre più dai vari dipartimenti che conosco meno.
0: Ecco. Certo.

0: parliamo alla casa, cioè come sono organizzati i gruppi? Ci sono i gruppi e c'è un project manager, cioè colui che coordina tutto il gruppo, giusto?
1: Sì. Ogni gruppo è abbastanza a sé stante, indipendente, però ovviamente collabora con gli altri quando ha bisogno di competenze. Ovviamente la nostra forza è quella di essere comunque un hub solo, ecco, una famiglia sola. Il project manager è ovviamente il capo del gruppo e si crea il suo team. Quando un gruppo è sufficientemente grande, viene suddiviso in sottodipartimenti con a loro volta dei direttori di questi sottodipartimenti, nominerà poi un vice che lo affianca nelle decisioni importanti, nei momenti difficili lo aiuta sempre. Questa è un po', diciamo, come si viene a creare un gruppo in DOP.
0: Il futuro invece tu come lo vedi? Oltre a quello che ha detto Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, magari riferito proprio ai progetti che state andando a realizzare e continuerete a farlo, visto la competizione a luglio, insomma ce ne saranno tanti altri.
1: Uno dei miei sogni è quello di elevare sempre di più la qualità dei singoli progetti. Sta succedendo, piano piano, lo vediamo, implementando sempre più ricercatori all'interno dei team, dottorandi, che supportano e che veramente danno un qualcosa di più al gruppo. E in generale avere sempre più progetti di ricerca e inoltre l'espansione, la creazione di hub a livello europeo è sicuramente l'obiettivo ultimo, ecco. Di DOP.
0: Partire da Genova, ma come abbiamo detto prima,
1: sì, Genova mantenere sempre Genova a capo, ovviamente. Assolutamente.
0: È giusto. Un applauso, dai, ragazzi. Genova è comunque la nostra città.
1: Ci piacerebbe creare tanti hub europei dove andiamo a scovare giovani appassionati come noi, ecco. Espandere, diciamo, il diffondere il verbo DOP ovunque.
0: Diffondere il verbo DOP, questo mi piace. Quindi siete aperti a nuovi ragazzi, nuove leve, insomma.
2: Non solo siamo aperti, ma li cerchiamo disperatamente in ogni angolo.
0: In ogni angolo della città.
2: Sì, quelli che
0: ma anche da fuori, però.
2: Che non dormono troveremo la notte, soprattutto ora da fuori, assolutamente.
0: C'è posto anche per chi viene da fuori, quindi anche uno straniero, insomma.
2: Assolutamente, sì, soprattutto, anzi, quello che stiamo cercando, la sfida adesso è di riuscire a proiettarci all'esterno, però comunque c'è ancora tanto qui, ci sono ancora tanti talenti, tante persone a scovare, quindi anche magari a chi ci ascolta, se fateci un pensierino.
0: Facciamoci un pensierino un po' tutti. Ma torniamo a parlare di un argomento che Luca a te non piace molto, l'intelligenza artificiale. Ma sostituirà, diciamo, le persone?
2: Se lo usano male, sì. Se impari ad usarla, ad esserne affiancato. Anche noi in realtà internamente stiamo lavorando a qualcosina per firmamento che vedremo. Comunque l'obiettivo è quello di riuscire a adattare e a cambiare la mentalità, perché tanto spesso questa tecnologia non viene usata nella... viene o mal compresa o non usata nella sua piena potenzialità in vita di tutti i giorni. Però il punto è non tanto fare in modo che le persone si adattino alla tecnologia, ma che la tecnologia si adatti alle persone e soprattutto che le persone la capiscano e la imparino a usare nella maniera corretta,
0: la comprendano fino alla fine. Sebastiano, un'altra domanda: ma come si entra in DOPUPS? Perché abbiamo raccontato che cos'è, i progetti, però non abbiamo raccontato come si entra, cioè come si inizia a far parte di questo gruppo.
1: Beh, è molto semplice, basta seguire i link sui nostri canali social.
0: Siete molto attivi anche sui social, no?
1: Sì. Diciamo che negli scorsi anni non eravamo così forti, ma abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze molto volenterosi che stanno lavorando per questo, e quindi abbiamo un profilo sempre più attivo.
2: Però siamo apertissimi, anzi qualcuno che studia comunicazione, sapete,
0: forse manca quell'aspetto.
2: Sì, ci farebbe
0: anche
2: molto piacere.
0: Mezzo di informazione, ormai i social purtroppo molti non sono d'accordo, ma è così.
2: La filosofia è sempre stata quella di più, diciamo, comunicare coi fatti, quindi era più il essere un po' sulla bocca di tutti per i risultati che portiamo, però in ogni caso la comunicazione serve anche per diciamo diffondere il verbo, come ha detto prima. Sì.

0: Certo, e quindi concludendo, dal sito uno presenta la propria candidatura, non si deve spaventare nel
1: caricare un modulo, c'è un modulo un po' lungo,
0: modulo un po' lungo che ha fatto Luca.
1: Ce l'ho fatto io, la smetto giù, sono un po' burocrate ormai, un grigio.
2: Bene, allora nessun'ansia per entrare a far parte di DOPUBS, sono molto aperti, mi sembra di capire.
1: È difficile uscire,
2: ecco. Molto. Beh, io andrei a sentire anche qualche voce dal pubblico, i sogni dei ragazzi che fanno parte di questa realtà. Lucrezia?
3: Eh sì, Chiara, perché essendo stata questa sera la voce del pubblico e fra il pubblico ho preso con me Vittoria e Daniele proprio per chiedergli, voi, tra 5 anni, come vi vedete? Quali sono i tuoi sogni?
4: Beh, sicuramente essendo ancora al secondo anno della triennale e fra 5 anni sicuramente mi vedrò ancora a studiare in una magistrale e uno dei sogni sicuramente sarebbe di rimanere nel centro di DOP e di continuare magari con anche nuove idee e portare avanti il verbo mantenendo questo...
2: E il verbo di DOPUBS,
3: grande verbo vorrei anche dire.
4: Assolutamente, e chissà, magari entrare anche con qualche progetto in firmamento e poter, grazie a questa opportunità che ci è stata data, e andare avanti e poter entrare in aziende e portare avanti. Ecco,
3: ti hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè voglio continuare ad andare avanti in DOP e in firmamento. Se non ci fossero state DOP e firmamento, tu forse avresti lasciato Genova e più in generale la Liguria?
4: Non lo so, sicuramente.
2: Questo era difficile,
3: esatto. Un po' trabocchetto.
1: Se però... posso contribuire, abbiamo alcune belle storie di ragazzi che al salto tra la triennale e magistrale, che spesso è critico e si fa magari la triennale qua e la magistrale fuori. Alcuni hanno scelto di rimanere, tra l'altro alcuni veramente talentuosi, hanno scelto di rimanere qui proprio per l'opportunità che dava DOP.
2: Cavolo, questa è una...
3: Ma diciamo che in soccorso di Daniele...
2: Sì,
3: Vittoria, che magari lei ha le idee un po' più chiare da questo punto di vista, anche essendo un po' più grande, direi.
5: Più o meno più grande, però... Devo dire
2: ricordo che il più grande ha 26 anni, forse 27. No, più grande
0: è da Luca,
3: Più prossima alla laurea, forse. Devo dire. Ecco, così è meglio.
5: Però, sinceramente, no. Posso dire con tranquillità che non sarei rimasta a Genova, non tanto per motivi personali, che possono ovviamente esserci, piuttosto per un velo di pregiudizio che aleggia su Genova, ma in generale anche sul nostro paese proprio, ovvero che restare significhi accontentarsi, che le vere possibilità siano altrove. E devo dire che uno dei meriti invece di DOP è proprio diradare questa nebbia e anche attraverso appunto l'entrare in contatto con le aziende capire che anche il nostro territorio ha molto da offrire.
3: Beh, Chiara, questa è una cosa veramente interessante, il fatto che DOP non riesca solo ad attrarre dei ragazzi sul territorio, ma che riesca anche a farli rimanere dopo l'università, non solo per studiare.
2: Assolutamente.
1: Stiamo cercando di costruire il contesto.
2: Uno degli obiettivi vostri.
1: È costruire il contesto, è tutto qua.
2: Io stiamo tirando un po' le somme. Chiuderei con una domanda, una Luca e una a Sebastiano, in realtà è la stessa. Il vostro sogno? Queste scalate americane, si parla di questi sogni immensi. Ditemi i vostri.
1: Dare le dimissioni, probabilmente. No, no. I sogni sono tanti e spesso magari c'è una punta di ambizione che magari è
2: proprio,
1: anche...
2: È proprio l'ambizione che poi...
1: È l'ambizione che tante volte magari diventa irrealistica oppure spaventa un po', oppure ti dà l'idea di stare esagerando e di essere anche un po' arrogante, però il punto è quello di... diciamo fare le cose e fare in modo che succedano, cioè arriva l'opportunità senza neanche doverci stare tanto a pianificare, ma come dicevo prima, costruire il contesto in cui le opportunità arrivano per il semplice fatto che c'è un grande bacino di possibilità che si è andato a costruire. Poi quello che succede e
2: staremo a vedere.
1: Esatto, e staremo a vedere, non serve pianificare, serve solo diciamo dare una possibilità a tutti.
2: A tutti. Sebastiano, concludo con te, il tuo sogno, chiamiamolo americano,
0: sicuramente vedere in futuro, dopo prosperare, camminare sulle sue gambe senza magari un aiuto, un

0: presenza così forte mia di Luca. E per firmamento invece, personalmente, da ingegnere aeronautico, ricavarci un nostro piccolo posto nella storia dell'aeronautica sarebbe bellissimo, però.
1: Assolutamente, ve lo auguriamo tantissimo. Lucrezia, io vieni qui vicino a me, andiamo a concludere questa bellissima serata. Abbiamo spiegato che cos'è DOPAPS, quali sono i progetti che avete portato avanti e che porterete in futuro, il vostro futuro, che cosa farete nel futuro, nei prossimi 5-10 anni. Io quindi ringrazio prima di tutto il presidente Sebastiano Raggi, il CEO Luca Di Domenico, ma poi soprattutto anche i ragazzi che sono venuti qui stasera e che comunque fanno parte di DOPAPS. Io vorrei fare un grande applauso a loro. Grazie ragazzi, io farei anche un grande ringraziamento alla mia compagna di viaggio, grazie Lucrezia.
2: Grazie a te Chiara e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito e accompagnato in questo viaggio particolare.
1: Insomma, questo è chiaro, la generazione Z, abbiamo dato voce a loro e non vuole semplicemente subire il futuro, ma vuole prenderne parte, guidarlo e in qualche modo riscriverlo. Arrivederci!

0: ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti, difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
1: Gli hikikomori sono ragazzi che si isolano perché incapaci di gestire l'ansia scolastica e sociale. Si chiudono nella propria camera per mesi, per anni, abbandonando scuola, amici e relazioni. Il fenomeno colpisce principalmente la fascia d'età fra i 15 e i 30 anni e può essere scatenato dalle dipendenze dai social, dal bullismo, da traumi relazionali o ansie da prestazione. Il termine hikikomori è nato in Giappone negli anni 80, ma oggi questa patologia è globale. In Italia si calcola che ci siano oltre 200.000 ragazzi che ne sono afflitti. A Genova, per paradosso grazie proprio ai social, è nato un gruppo di genitori di ragazzi hikikomori, di cui fa parte Agostino, un papà dall'apparenza esile, ma in realtà forte e coraggioso, che ha accettato di aprirsi e raccontarsi. Una scelta non facile, presa insieme alla moglie e al figlio, un ragazzo che vive un momento difficile, ma che dicendo sì a questa intervista, di fatto, ha acceso una luce, ammettendo il problema, un inizio per muovere i primi passi e uscire dall'isolamento e tornare a vivere.
2: Agostino, siamo qui a parlare con te, sei un papà che ha un problema con un figlio che è troppo isolato in casa, forse per colpa dei social. Si chiama hikikomori, il termine che identifica questi ragazzi che hanno questo tipo di problemi, e sono molto in aumento. Si calcola che in Italia siano almeno 100.000 casi, difficili da curare, hanno varie sintomatologie. Raccontaci la tua esperienza, tu fai parte di un comitato che sta affrontando questa emergenza.
0: Sì, da qualche mese abbiamo iniziato, no, forse un po' di più, da l'anno scorso, abbiamo iniziato a frequentare questo gruppo di genitori, che è un gruppo che ha, sono gruppi che sono sparsi un po' in tutta Italia, ce n'è anche uno a Genova, perché dopo tanti tentativi di cercare di stimolare il nostro figlio ad uscire, a riprendere la scuola, a frequentare i suoi coetanei, ci siamo visti senza, come dire, tutti i nostri tentativi andavano a vuoto e non sapevamo più cosa fare, da a chi rivolgerci. Abbiamo provato psicologi con altre soluzioni, ma abbiamo pensato di cercare qualche altra famiglia, genitori che vivessero la nostra stessa situazione.
2: Quanti anni ha tuo figlio e da quanti anni vi siete accorti che c'è questo problema?
0: Allora, nostro figlio ha 17 anni e adesso direi sono 4 anni, 5 anni ormai che

0: sta vivendo questa situazione, con degli alti e dei bassi. Diciamo, ha iniziato intorno alla seconda media ad avere più difficoltà ad andare a scuola e a frequentare i suoi coetanei, a uscire di casa. Ha frequentato qualche anno delle superiori, però con di nuovo con dei momenti in cui riusciva ad andare, dei momenti in cui invece proprio stava chiuso in casa, neanche la forza di uscire dalla porta di casa, anche per, come dire, per prendere un po' d'aria. E quindi sì, sono diversi anni ormai, con la scuola adesso lui in questo momento ha sospeso, quindi
1: non va a scuola.
0: Non sta andando a scuola, l'abbiamo ritirato. Non avrebbe comunque finito l'anno, perché quest'anno è andato forse 2 settimane di presenza a scuola, quindi era impossibile che riuscisse a completare l'anno. E anche con tutte le altre attività, con amicizie, ma anche attività sportive o altre attività sociali.
1: Lui è cosciente di questo problema, lo ammette oppure lo nega?
0: Non lo nega. Penso che non ne colga il peso. Voglio dire, ogni volta che abbiamo affrontato il discorso, lui dice sempre che ritorna a scuola, che può recuperare, che è solo, come dire, una questione di volontà e che riprenderà, ma è sempre rimandata la questione, no? C'è sempre qualche altro ostacolo. E quindi, secondo me, ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
1: Quanto incidono i social, il cellulare, l'eventuale televisore in camera?
0: Sicuramente hanno un'incidenza, ma
1: lui ha la TV in camera. Dire,
0: la TV in camera lui non ce l'ha, usa molto il telefono o internet, ma sicuramente il telefonino, e sicuramente i social hanno un fattore, contribuiscono come fattore di pressione su di loro. C'è l'aspettativa, il confronto forse con gli altri, con i modelli che vengono proposti dai social, diventa sicuramente un fattore scatenante. Ma allo stesso tempo i social rimangono l'unico loro legame con il mondo esterno. Questo è stato una delle prime difficoltà che abbiamo avuto come genitori, perché anche cercando di confrontarci con specialisti, psicologi, eccetera.
1: Ecco, quando è che avete iniziato a rivolgersi al vostro medico curante, immagino inizialmente, e poi ai servizi non sociali dell'ARPA?
0: Fin da subito, perché forse dopo, quando lui era in terza media, per dire, in seconda ha cominciato a dimostrare le sue prime difficoltà, che purtroppo è stato l'anno anche del Covid con il lockdown, quindi era difficile.
1: Covid?
0: Sicuramente sì, sicuramente è stato un colpo forte.
1: Ma già prima aveva dei problemi?
0: Già prima aveva delle difficoltà, sì.
1: Cioè, persone fragili può avere ancora di più?
0: Sicuramente.
1: Come ha vissuto il Covid lui?
0: Lui l'ha superato molto,
1: molto
0: in casa, l'abbiamo vissuto con difficoltà un po' tutti, anche io sicuramente, la tensione, la difficoltà di stare sempre in questo, cioè l'ambiente chiuso di casa, no? Il dover lavorare remotamente con i figli che fanno la dad, quindi è stato un momento di difficoltà a livello familiare.
1: Che lavoro fai tu?
0: Io lavoro in un'azienda, sì, mi occupo dell'assistenza tecnica su dispositivi medici, quindi vado in ufficio, però tanto lavoro lo faccio anche.
1: E la moglie?
0: Mia moglie è farmacista.
1: Ah, perciò.
0: E lei infatti ha, diciamo, vissuto un po' meglio, perché comunque poteva anche uscire per lavoro, aveva, come dire, la giustificazione per uscire di casa, quindi lei ha vissuto un po' una vita più normale, diciamo. Per noi, più relegati in casa, è stato difficile. I figli soprattutto, cioè il discorso sulla didattica a distanza, la mancanza della vita sociale in classe, è stata sicuramente difficile. Lui l'ha vissuta molto male. Sicuramente aveva già dei segnali, cioè già lui in passaggio alle medie l'ha vissuto con difficoltà rispetto alle elementari, un ambiente probabilmente anche più familiare per certi versi, no? E quindi le medie che alzano il livello un po' di aspettativa, no? Sul doversi interfacciare con più insegnanti diversi, insomma, confrontati.

0: con i compiti e le verifiche, eccetera. Questo lui sicuramente fin da subito l'ha mostrato come un motivo di difficoltà. Poi, appunto,
1: il vaccino l'avete fatto tutti per capire l'ambiente in casa? Non c'erano problemi di quel tipo?
0: No.
1: L'avete affrontato?
0: Sì, quello è stato affrontato.

0: questo è stato un altro elemento che sicuramente ha influito su di lui. Poi però dopo questa situazione insomma si andava che appunto con il ritorno alla normalità.
1: Ora tutti gli anti vaccino, i Novax diranno che è colpa dei vaccini e del clima, in realtà il ragazzo aveva qualche problema,
0: aveva le sue difficoltà,
1: ecco.
0: Era sempre stato un ragazzo anche molto sensibile, ecco, cioè, sicuramente lui ha, come dire, un modo suo emotivo molto intenso, no? E quindi tante emozioni le vive sicuramente in maniera più forte di altri. Ma poi appunto dopo quello c'è stato un ritorno alla normalità, lui ha finito i medi, insomma, le assenze però nulla di così forte come abbiamo visto poi dopo. Ha scelto le scuole superiori come che ha voluto lui, l'abbiamo iscritto, ha iniziato e poi ha cominciato ad avere anche dei sintomi, come dire, di malessere fisico. Abbiamo indagato all'inizio se aveva allergie, intolleranze, qualche tipo di patologia. Non si è trovato niente, perché poi alla fine, dopo l'abbiamo capito, era più una manifestazione somatica di questo suo, disagio, di questa sua tensione, ecco, tanta ansia che nasce dal confronto con gli altri.
1: Ecco, voi avete, allora vi siete, avete cercato un approccio con i servizi e anche con altri gruppi, come è andata? Con altre famiglie che hanno lo stesso problema, no? I gruppi di autoaiuto si chiamano.
0: Sì, quello che frequentiamo, ecco, adesso è un gruppo di autoaiuto.
1: Cosa avete scoperto confrontandovi?
0: Abbiamo
1: Forse è il motivo per cui siamo qui, no?
0: Sì, sì, sì. Devo dire, quello che abbiamo scoperto è stato proprio che come genitori dobbiamo in qualche modo fare un passo indietro. Cioè, dobbiamo, come dire, adeguare le nostre aspettative a quelle che sono le capacità dei nostri figli in questo momento. Come genitore vedi...
1: Questo forse è un consiglio che vale per sempre, no? Si chiede sempre forse qualcosa di troppo a un figlio? Che
0: forse
1: magari...
0: sì, forse sì. Guardando indietro, forse noi abbiamo chiesto a nostro figlio di più di
1: anche
0: quello
1: senza
0: che si
1: chiedere,
0: sentiva.
1: Però a
0: sì,
1: volte...
0: non è una richiesta esplicita, no, a volte è appunto parlato del... della risultati a scuola piuttosto che
1: il tentativo di aiutarlo, di fargli capire le cose, magari
0: come genitore io vedo in lui tanto potenziale, vorrei che lo potesse esprimere. Io penso che quando gli ho messo pressione non era volontamente, era più un appunto il desiderio di un genitore di stimolare il figlio, ecco. Quello che abbiamo capito con gli altri genitori e anche con l'aiuto dello psicologo che segue il gruppo è che dobbiamo prendere atto che i nostri figli in questo momento non riescono ad affrontare queste aspettative e dobbiamo appunto, non voglio dire rassegnarci perché non è la parola giusta, ma adeguare...
1: Aspettare,
0: sì,
1: aspettarli, no?
0: Imparare ad aspettare
1: un po' più lenti
0: quando loro hanno la capacità, la forza di affrontare magari appunto il giudizio piuttosto che il confronto con queste aspettative. Questo l'ho imparato appunto frequentando gli altri genitori, perché altrimenti prima abbiamo cercato aiuto con gli psicologi, ci siamo rivolti anche alla ASL,
1: ecco,
0: abbiamo
1: com'è.
0: Trovato un aiuto.
1: Ecco, perché... funzionano?
0: Sì, gli aiuti funzionano. Secondo me non c'è ancora l'esperienza su questo tipo di disagi. Non tutte le figure professionali hanno conoscenza di questa realtà. Ne prendo atto, non è una colpa, no? È una situazione che in Italia sta...
1: Ma è in tutto il mondo, vedi, più o meno.
0: Forse, sì. Quindi ci hanno aiutato sicuramente, ma a volte magari con un aiuto più generico, insomma, non indirizzato a questo tipo di situazione. Mentre invece con l'associazione di genitori abbiamo trovato più...
1: Ecco, all'interno di questa associazione c'è qualche caso ancora più grave di cui avete avuto conoscenza?
0: Sì, sì.
1: Possiamo far capire anche
0: come
1: si può arrivare, insomma, come si può evolvere?
0: Ci sono... Ma per certi versi ci siamo resi conto che noi, tutto sommato, non vivevamo una situazione così difficile come altri. Altri genitori hanno raccontato dei loro figli che proprio non escono dalla camera, che non...
1: Per quanto tempo?
0: Ma per anni.
1: Per anni?
0: E, non parlano con fratelli,
1: non escono di che della camera.
0: Salvo, voglio dire, le esigenze
1: minime,
0: no? Appunto, però sì, assolutamente, sono chiusi in casa, si devono portarli
1: però
0: per
1: vanno,
0: andare, no?
1: I pasti li fanno con i genitori?
0: No, i pasti li fanno nella loro stanzetta, no? Non fanno neanche entrare i genitori per pulire, per dire, quindi ci sono queste situazioni

0: oppure iniziano ad avere anche problemi di alimentazione, perché
1: anoressia,
0: lo mangiano con la famiglia. Un altro sintomo tipico di questi ragazzi è l'inversione del ritmo giorno-notte. Loro cominciano a stare svegli tutta la notte e poi dormono di giorno. Secondo me è proprio un metodo per evitare l'incontro, no? Ribaltando gli orari della giornata.
1: Per evitare di incontrare i genitori, di incontrare altro. Ecco, voi avete altri due figli però.
0: Sì. Sì,
1: come
0: sì.
1: Va? Quanti anni hanno loro? Cosa,
0: il
1: come
0: nostro
1: vivono?
0: Secondo figlio ha 14 anni e la piccola ne ha 10.
1: È l'età in cui potrebbero anche loro, no? Se ci fossero dei problemi.
0: Adesso, devo dire, gli altri due sembrano abbastanza tranquilli, anche nei confronti del fratello. In passato, soprattutto quando all'inizio non sapevamo come affrontarlo e magari gli ponevamo più vincoli sull'uso dei social, oppure come dire,
1: avete provato a togliere tutto?
0: Abbiamo provato a toglierlo, abbiamo provato a rimettere dei limiti.
1: Cosa è successo togliendo tutto?
0: E quello che succede è che c'è una reazione aggressiva. Questi ragazzi diventano aggressivi,
1: dipendenti.
0: Si sentono forse limitati in quello che è il loro unico strumento di sfogo. Sicuramente c'è un aspetto anche di dipendenza. E il clima in casa era diventato molto pesante, perché c'era proprio questa aggressività da parte sua. Adesso, grazie ai consigli appunto anche dei genitori e degli altri, abbiamo capito che invece bisogna abbassare questi aspetti e il clima in casa è molto più tranquillo. E penso che i due fratelli si siano un po'...
1: Comunque.
0: A secondarlo...
1: Non è
0: facile, perché poi alle volte certe cose, come dire, anche sull'andare a dormire, stare sveglio di notte, noi cerchiamo di non assecondarlo, perché
1: certo.
0: Poi diventa anche difficile da gestire appunto la vita familiare, no? E non penso che sia utile per lui. Più che altro, ecco, abbassare le aspettative. Quindi abbiamo smesso di parlare della scuola. Non andava a scuola, non gli dicevamo di andare, non gli chiedevamo di fare attività sportiva o altre cose. Sull'uso anche del cellulare, gli facciamo per esempio quanto è troppo, però senza porgli dei limiti, senza forzarlo, ecco. Lo facciamo presente e poi accettiamo un po' quello che lui riesce a fare. Per cui sì, ecco, quando abbiamo posto dei limiti invece c'è stato dei momenti anche poco di tensione in casa. I fratelli adesso, secondo me, hanno, come dire, prendono atto della situazione e vivono un po' la loro vita.
1: Ecco, qual è stato il sintomo che vi ha spaventato di più? Far capire anche a un genitore quando è che può scattare un campanello?
0: Il sintomo che ci ha colpito di più in lui è stato proprio la sua difficoltà ad andare a scuola, perché
1: la moglie delle lezioni.
0: Ma all'inizio abbiamo anche cercato di capire se ci fosse qualche episodio di bullismo o altre cose, no? Escluso tutto questo, non c'era un motivo. Quando noi gli chiedevamo il motivo per cui non riusciva ad andare a scuola, lui diceva perché per la scuola. Non è l'ambiente, non è la classe, non sono i docenti, è proprio
1: la scuola fonte di
0: l'idea
1: stress.
0: Della scuola, no? Come fonte di ansia, ecco. Quando abbiamo visto che veramente non c'era nessun fattore specifico, no? Ma era questa vivere l'ansia dell'andare a scuola, ci ricordo un episodio, una mattina ero riuscito a convincerlo a alzarsi, a prepararsi, a vestirsi. È arrivato sulla porta di casa e si è proprio bloccato sulla porta di casa, non è riuscito a superare la soglia di casa per
1: è
0: andare
1: brutto, a scuola. È un genitore, vero? È frustrante, però allo stesso tempo sai che c'è questo problema, perciò lo aspetti, no? No. L'amore soprattutto, no?
0: Adesso sicuramente sì, adesso come dire, no?
1: Però subito distinto.
0: Certo, l'aspetto, però c'è un grande dispiacere nel vedere appunto un figlio che in un'età in cui noi tutti ci ricordiamo anche la bellezza di andare a scuola, di stare con i compagni, di uscire.
1: Certo.
0: E invece vedi che si perde tutto questo.
1: Ecco, l'importanza, concludiamo con questo,
0: sì.
1: L'importanza di questo gruppo a cui poi magari noi dovremo riferimenti, a cui si può far capo quando si accorge che un figlio può avere questo problema. Quando è che, dai tu un consiglio proprio, quando è che un genitore deve preoccuparsi?
0: Secondo
1: è l'importanza
0: me,
1: del gruppo.
0: Quando si vede che il

0: figlio comincia a togliere, come dire, tutte queste occasioni di socialità. E magari inizia a non andare più a sport, non va più a frequentare il gruppo scout o parrocchiale o quello che può essere un gruppo anche di amici. E poi appunto anche la scuola, piuttosto che altre attività che comportano l'interazione con gli altri, quando comincia a tagliare tutti i ponti uno dopo l'altro può essere un primo segnale.
1: E dicevamo il gruppo,
0: il gruppo di genitori
1: ti ha aiutato, vi sta aiutando.
0: A noi ci ha aiutato molto.
1: Siamo qui per questo.
0: Intanto,
1: no?
0: Perché appunto ti rendi conto che non sei solo, che non sei. Nel gruppo di Genova siamo una ventina, ma siamo sicuri che ci sono centinaia di famiglie che vivono questa situazione. E poi si condividono delle buone prassi, delle esperienze in cui, al di là di scoprire che c'è anche chi magari ha delle situazioni più difficili, ma poi appunto ci si confronta su come viverla anche come genitori. È stato utile anche, come dire, condividere anche la frustrazione, la difficoltà e sollevarsi un po' da questa, come dire, senso di fatica e di non saper come aiutare i nostri figli.
1: Come sono i rapporti invece con gli amici, le amiche anche, insomma, i rapporti sfera sessuale, insomma, sono compromessi anche questi oppure fidanzate?
0: Finiscono per essere tutti virtuali, in qualche modo online. Lui ha avuto una fidanzata via WhatsApp. Non si sono mai incontrati di persona, però si sentivano, si facevano le videochiamate e anche i compiti, piuttosto che giocare, diventa tutto molto distaccato. Ecco, non c'è questo incontro personale con i coetanei e quindi è limitante, secondo me. Però noi vediamo che altre famiglie, altri genitori del gruppo hanno i figli che dopo magari qualche anno di difficoltà trovano un percorso, iniziano un percorso psicologico o iniziano a frequentare qualche gruppo, a trovarsi un lavoro. Quindi
1: bisogna avere un po' di pazienza,
0: bisogna avere
1: e affidarsi
0: pazienza.
1: A magari gruppi di questo tipo, per cui noi forniremo anche delle indicazioni per chi vuole contattare voi, il gruppo Hikikomori. E poi insomma dopo un po' di pioggia può arrivare anche, no?
0: Un raggio di sole,
1: il raggio di sole per tutti, anche per questi ragazzi.
0: Sicuramente.
1: Grazie Agostino, grazie.
0: Grazie Michele.
1: Grazie.

0: Tra meno di un mese la Sampdoria parte per il ritiro e a diverse settimane dalla fine del campionato precedente non si conosce ancora il nome del prossimo allenatore. Per carità, i sampdoriani hanno allenato la pazienza in questi 12 anni, ma evidentemente chi siede più o meno velatamente nella stanza dei bottoni sa che ha la forza per fregarsene di loro, si gode le vacanze e medita. Io nel mirino metto sempre l'uomo ombra, quel signore che sta all'isola di Man e che non appare. Perché? Ce lo spiega? Però che decide. Che ha pure incontrato i tifosi promettendo l'arrivo di un tecnico di livello internazionale, pensando forse che i sampdoriani siano poco informati, che dunque se la bevano e soprattutto che vogliono il nome La Mourinho per andare a giocare a Castellammare di Stabia. No, qui serve il mestierante della Serie B e forse Fredberg, che credo sia, come dire, abbastanza allarmato, che sta provando a richiamare l'esigenza di un nome poco esotico. Ah, per me Pecchia tutta la vita, anche se ho letto sulla Cayenna dei social che qualcuno lo sottovaluta. Già, uno che è andato 3 volte in A e che giustamente vuole un progetto, in realtà sembra che sia la pista che porta all'ex centrocampista anche della Samp quella davvero percorribile. E allora che non si lasci nulla di intentato e che gli si dia in mano una squadra come si deve. Due paroline anche su Branco. Bella la sua dichiarazione ai canali ufficiali, piena di belle parole, anche di qualche contenuto, con lo scivolone proprio sul tecnico. Caro Branco, è vero, la Sampdoria ha avuto 2 grandissimi allenatori stranieri. Peccato che Boscova avesse giocato nella Samp e provenisse dall'Ascoli e che Eriksson arrivasse dall'esperienza a Roma e Firenze. Poi certo, i grandi tecnici alla Samp vengono anche in Serie B. Fufo Bernardini, dopo la retrocessione del 66, restò e riportò la navicella blu cerchiata in Serie A. Insomma, figuracci, continuiamo purtroppo a essere ben messi. Meno male che almeno Begic resterà, giusto il minimo sindacale per ora, ma non abbiamo proprio idea di che razza di Sampdoria questi signori vogliono partorire. E il tic-toc della pendola che segna il tempo, che scade, prosegue, inesorabile.
1: E ce la suoniamo. Buonasera, ben ritrovati. Ritorna Gradinata Sud. Dopo un po' non è cambiato molto, anzi, forse se è cambiato in peggio. Ce l'ha già ricordato.

0: Ricordato Andrea Lazzara, ma di questo e molto molto altro ne parleremo questa sera con i nostri ospiti. Vi invito davvero a seguirci perché sarà una puntata speciale, ma non lo dico a caso, speciale perché insomma tutti quanti stasera i nostri ospiti si tireranno fuori un paio di sassolini, sempre con le dovute proporzioni, però tanto se lo toglieranno. Sempre con noi Paolo Repetto, buonasera Paolo.
1: Grazie Franco, quindi stasera ho aumentato il budget, grazie, qualcosa distribuirò agli amici.
0: Vedi tu, pensaci tu. Andrea Lazzara parlava naturalmente tutto quello che è l'aspetto legato al futuro, e di questo e di molto altro Laura Rossetti, che è arrivata dopo 212.000 ore di coda, ma ce l'ha fatta. Insomma, buonasera Laura, ce l'hai fatta, sei
2: per
0: viva.
2: La gioia di tutti.
0: Perché? Ti vedo bella abbronzata, ti sei abbronzata?
2: No, è il caldo in macchina, esatto. Probabilmente sarò anche più abbronzata dalla parte del finestrino.
0: Quindi. Ritorna con noi Andrea Gnocchi, buonasera.
3: Ciao,
0: Andrea.
3: Ciao, buonasera a tutti. Niente plafond per me, l'ha preso tutto lui.
0: Andrea ha preso tutto lui.
1: Cosa ha dato?
0: Matteo Monforte ha talmente tanti soldi che ce li dà lui a noi. Buonasera,
4: infatti,
0: Matteo.
4: No, vado io adesso ad allenare la Sampdoria proprio.
2: Scusate, possiamo fare un...
0: Che cosa?
2: Così, una piccola introduzione.
0: Una piccola regressione?
2: Perché, no, perché qualcuno si chiederà come mai oggi non ha le sue famose giacche rosa.
4: Perché diventato troppo grosso,
2: esatto.
0: Ragazzi,
2: notiamo il braccio, l'evoluzione del braccio.
4: Madonna,
2: di Matteo.
4: Guarda, non so più come fare.
0: Ma che cosa è successo?
4: Così, ho compiuto 50 anni.
0: Ti sei trasformato.
2: Perché tutti lo prendevano in giro. Lui diceva, faccio massa. Eccola lì la massa.
0: Ragazzi,
4: che maledetto.
0: Altro che Hulk Hogan. Allora, Andrea Lazzara ha insomma tirato fuori qualcosa, ma di cose da dire ce ne sono tantissime. Senza voler sparare sulla Croce Rossa, Laura, subito partiamo da te. Insomma, io non vorrei partire dal bailame dell'allenatore, quant'altro. Partiamo dalle ultime parole, da quando ci eravamo lasciati l'ultima puntata, con la speranza, avevamo detto tutti, che finalmente adesso questi signori facessero le cose come le dovevano fare. Ma insomma, sbagliare umano.
2: Noi siamo stati nei tempi, perché siamo andati in onda che era appena uscito il comunicato stampa della Samp, nel quale Fredberg diceva a breve. Poi noi non siamo andati in onda per due settimane, siamo tornati e siamo belli carichi, perché voglio dire, due settimane sono passate, tre sono passate.
0: E cosa è cambiato?
2: Niente. Oltretutto, io non sono pienamente, cioè io non ne farei una questione di aver giocato nella Sampdoria, non aver giocato nella Sampdoria, la citazione che fa Andrea Lazzara. Per me il problema è che siamo finiti in quarantena, sono passati 42 giorni dalla fine del campionato. La Sampdoria ha l'entourage che probabilmente volevano creare, l'hanno creato, non lo giudico, però tutti ci siamo basati sul nome dell'allenatore per poi dare un giudizio, e questo allenatore non arriva. Ora, voglio dire, a breve si parte per il ritiro, da che il mondo è mondo, ma con la Sampdoria non è detto, perché ultimamente di calcio non ne facciamo più, non ne parliamo, non ne possiamo neanche più parlare perché non ne facciamo. Normalmente una società di calcio affida all'allenatore la costruzione, o perlomeno in simbiosi col direttore sportivo costruiscono la squadra. Vorrei sapere che è vero, squadra non ne hanno ancora costruita. Però non c'è né l'allenatore né un minimo di idea di squadra, e la Sampdoria deve essere rifatta da capo a piedi.
0: Totalmente. Allora, sempre in ritardo questo treno blu cerchiato, bello, ma ahimè tanto in ritardo. Paolo, in ritardo un po' fondamentalmente su tutto, sulle scelte, sulla comunicazione, su anche quelle che sono le promesse che avevi comunque mantenuto. Arriverà un personaggio di profilo internazionale. Fino adesso, lo dobbiamo dire, e ne siamo contenti, perché su Beggi, che tutti quanti ci stavamo puntando, è stato riscattato. Sarà nostro, patapim patapà, ma come diceva Laura, manca ancora l'ossatura quasi completa della squadra. Paolo.
1: Allora, le Ferrovie dello Stato oserei dire che sono molto molto meglio del ritardo che ci dà sempre la Samp. Quindi pensate voi che ritardi, quindi. E degli stranieri sono Gotti, conosci, no, tu, grande allenatore.
3: John Gotti.
1: Poi Possanzini,
0: che non c'è più,
1: che si è accasato anche lui
0: in quel del Sud
1: Tirolo, benissimo.
4: Ma
1: c'è forse, qualcuno parla di un ritorno di Lombardo. Cioè, non fatemi pensare che lui abbia il coraggio di ripresentarsi per lui stesso, non per noi.
0: Certo.
1: Quindi Tei, Fredberg e il suo caro amico non ci offrono nulla. Adesso la pazienza però non ce n'è più.
0: È veramente
1: è il momento di di ormai o arriviamo ad un allenatore a breve, perché come ha detto Laura,

0: il ritiro è alle porte. È alle porte.
1: Bisogna dire che comunque in Serie B ancora le squadre sono anche molto.
2: La roba,
1: però noi siamo in questa situazione qua da 3 anni, da 4 anni. Quindi no,
2: siamo costanti.
1: Esatto, se davvero dovesse tornare Lombardi, io spero che sia perché, cioè per riempire le pagine dei giornali piuttosto che delle radio e dei talk show, ogni giorno sembra un po' che esca un nome. Poi magari questi tirano fuori dal cilindro veramente. Non lo fanno, allora hanno veramente fallito, cioè sotto tutti. Un'altra volta, sotto tutti gli aspetti, perché comunque a questo punto. Perché poi ho sentito anche dichiarazioni da Sampdoria in A nel 2028, ho sentito anche lo scudetto in 3 anni.
2: Sì,
1: E invece poi grazie a Dio l'hanno portato via con la camionetta della
2: adesso
1: finale.
2: Adesso dovrebbe andare a pescare, però, non so se l'avete sentito.
0: Però una cosa c'è da dire.
3: A pescare.
0: Però una cosa, noi eravamo sempre Serie A, però.
1: Sì, eravamo Serie A, però siamo dire, qui per colpa sua. Beh, questo ci tengo sempre a dire.
3: No.
1: È tutto nato da
3: nasce da prima, Matteo.
1: Ok.
2: Da prima.
1: Non posso parlare di questa cosa.
3: Lui non è venuto da solo, Non si è trovato.
1: Non posso parlare.
2: Nessuno può parlare dell'origine del male.
1: Non posso, perché sennò mi arresto.
2: Andrea, tanto dimmi. Quando dicevamo di Possanzini tu hai detto ma quasi meno male, perché a te non
4: allora
2: tanto.
4: Per me questa cosa qua è un indice brutto, perché Possanzini a Mantova non è che abbia fatto non è che abbia fatto meraviglie. Il fatto che ci dica di no, avrà fatto le sue valutazioni, avrà visto che insomma, quindi non era
2: tanto, lui aveva fatto una richiesta, vengo con un tot di
4: sì,
2: persone,
4: non era
2: gli
4: Klopp,
2: è stato negato sta roba,
4: non era Klopp, vabbè, era certo. Possanzini, quindi ci siamo già presi un no da Possanzini,
2: okay
4: quindi mettiamolo già lì come fatto, che non mi sembra una cosa positiva. Ora vediamo, perché c'era anche Pecchia.
0: Sì, ora Pecchia si sta scaldando,
4: sta riflettendo e vedremo.
1: Però
4: preferirei a Possanzini,
1: sarei molto più favorevole.
3: Ma tra l'altro
4: anche io,
3: ma dopo
1: Stroppa poi,
3: ma dopo aver preso
1: col velino di fuori, come dice Enrico Balmontini.
4: Esatto, questa è una citazione.
0: Vedi che
2: vabbè, non ti posso dare il giallo ancora.
3: La cosa scandalosa, perché è uno scandalo, è che dopo aver sbagliato 7 allenatori in 3 anni, tu non abbia le idee chiare, nel senso che nel momento in cui dici a Lombardo che si può, grazie a Tiglio, grazie per averci salvato, ora passiamo oltre, alziamo l'asticella. Io non ne farei una questione di 100.000 euro qua, 100.000 euro là. Voglio Pecchia, vado da Pecchia e gli dico: tu vieni alla Sampdoria perché io ti do questo, la squadra è questa, te la fai tu.
2: Anche perché se
3: il
2: vuoi
3: budget
2: alzare,
3: è questo,
2: puoi alzare
3: perché
2: la
3: non puoi. Se vuoi alzare la, perché se fossero quello che dicevamo le puntate scorse, era: se tu non dici niente, nessuno ti può dire niente.
2: Certo.
3: Se tu fai delle dichiarazioni e ti esponi, poi ne subisci le conseguenze. Perché io adesso esigo, perché
2: credo,
3: l'hai detto tu, un allenatore di un certo.
1: E se la Rossetti esige, ragazzi. Ragazzi, io la conosco da tanti anni, la Rossetti esige.
2: Basta, ragazzi, mi devo fermare, un po' di pubblicità, poi badabum, fuochi d'artificio, perché ne abbiamo ancora tante cose da dire e aspettiamo anche i vostri WhatsApp, rimanete insieme a noi.

Gradinata Sud, nel frattempo stanno iniziando ad arrivare anche tanti messaggi. C'è chi dice non è solo una questione dell'allenatore, però io mi permetto di dire che se parliamo di un discorso apicale, si parte da lì per poi venire giù, poi ognuno può pensare e immaginare la Sampdoria che vuole per il proprio futuro. Allora, volevo prima di proseguire, se Andrea me lo concede, l'abbiamo fatto anche oggi pomeriggio nella diretta, mi sembrava giusto perché comunque parliamo comunque di calcio. Andrea, dimmi quando sei pronto, grazie. La notizia è arrivata oggi pomeriggio, se n'è andato un grande calciatore che ha fatto tanto, stiamo parlando di Igor Protti, che ha nemmeno 59 anni, un brutto male se l'è portato via. Capocannoniere, bomber assoluto in tantissime squadre dove ha giocato, persona splendida, ha lasciato una frase ai propri figli, nipoti, moglie e tutto, dicendo come ogni partita siamo arrivati alla fine anche di questa, un abbraccio a tutti. Mi faceva piacere, non te l'avevo detto, però sono quelle cose che vanno fatte. Hai perché fatto parliamo bene. Di calcio, parliamo di un grande calciatore che magari ce l'avessimo ancora adesso. Allora, Laura, abbiamo l'impact perché il mondo deve continuare anche dopo le brutte notizie. Andrea, adesso beneggiamo insieme a ovviamente Gianluca Messina, che ringraziamo. Eccolo qua. Allora, partiamo da qui.

0: almeno accontentiamoci.
1: Ma certo, come ha detto Andrea Lazzara, aspettavamo anche i primi passi per quanto riguarda i riscatti, e sicuramente quello più interessante, quello e che era anche un'occasione, è sicuramente quello di Begic, perché è un giocatore giovane, un giocatore
0: su cui si punta,
1: su cui si punta anche lì, però bisogna vedere poi l'allenatore che verrà se ritiene necessaria la presenza. Cioè, uno può anche dire io arrivo, ma per me Begic non può giocare, cioè non,
0: certo.
1: Con me poi, non giocherebbe. Beh, poi vabbè, ecco. È un investimento di non grandissimo, di grandissimo vabbè, livello, però. Quindi è chiaro che poi è un giocatore attaccato alla maglia, che il suo sogno, voleva, lui l'ha detto, voglio rimanere qui.
0: Ma anche il nonno era sandoriano, comunque.
1: Esatto, ha una bella storia dietro e sicuramente ci fa piacere. Ed è ora, però, giustamente, abbiamo visto anche prima, anzi se lo vogliono mandare... il festeggiamento per il riscatto di Begic sui social, qualcuno, qualche tifoso anche ha detto guarda come siamo ridotti, tanto di cappella Begic, ma tre, addirittura tre post
2: c'è rimasto questo.
0: Senti Matteo, al di là naturalmente di questa riconferma, però ne parlavamo prima di andare in diretta, ci sono tanti giocatori che ritornano all'Ovile, vedi Pedrola, vedi Tutino, vedi tanti altri, ecco, insomma bisognerà anche amalgamarle queste persone, potrebbero servire davvero alla causa della Samp.
3: Sì, ormai Pedrola qualcuno... però rimarrà poi alla fine, poi verranno, penso,
4: vedere se passa in infermeria
2: rotto di nuovo,
3: se arriva qua va in, cioè gli scatta la mutua matematica e va direttamente in ospedale 45 mesi per una stiratura, per una piccola contrattura. Speriamo, perché non si è mai capito,
4: no,
3: è arrivato qua veramente, sembrava
4: Tutino.
3: Quelli sai quando ti assumevano,
0: anche perché Pedrini sembra che non
3: in
0: cosa
3: comune.
0: Ne pensi Andrea?
2: Ma allora questi qua non è che abbiano fatto sfracelli da noi, oggettivamente, cioè il povero Pedrola ovviamente è l'uomo di cristallo, cioè quindi tutte le volte che entrava bisogna mettere i materassi intorno, e anche Tutino non è che abbia fatto chissà che cosa, cioè
0: si era fatto male anche lui
2: sì, però fenomeni non abbiamo, cioè anche Coda che poi non è stato neanche usato nel finale d'anno, quindi voglio dire, non lo so, io volevo solo dire una cosa, che a me sembra che manchi proprio la programmazione, perché comunque anche il riscatto di Begic perfetto va bene, però se manca completamente la programmazione, se poi veramente, come dice Laura, arriva l'allenatore che dice no, non fa parte del mio gioco.
0: Un folle, però non lo farebbe giocare.
2: Però vorrei insistere su questo, la programmazione è fondamentale in qualsiasi azienda, qua pure.
4: Non c'è.
2: Quindi, allenatore, idee dell'allenatore, magari lui si porta già dietro qualche giocatore che è ideale per il suo gioco, e dopodiché, secondo me, gestisce i vari riscatti, i vari ritorni, quello che è. Perché così siamo di nuovo completamente a caso.
3: Speriamo che sia proprio perché stanno aspettando un nuovo allenatore, che ancora non hanno fatto mercato,
1: così,
3: e hanno,
1: cioè,
3: questo nuovo allenatore ha già in mente tutto il grande organigramma della Sampdoria vincente.
0: Madonna,
3: quindi...
0: ma tu fai tutto, processo alle intenzioni.
1: Pensa che Pecchia, non avendo, cioè essendo fermo, potevi programmarlo già prima della fine del campionato, cioè quando tu a due giornate fine eri praticamente salvo,
0: come diciamo sempre,
1: parli con Pecchia
0: se non c'è la convinzione di farlo.
2: Io era quello che speravo, cioè che quando hai fatto il finale di campionato che hai fatto, dove ti hai salvato di nuovo, parti già lì con la programmazione, se tanto poi non vuoi confermare
4: la programmazione,
2: confermare Lombardo, perlomeno dici non abbiamo
0: Lombardo, è una roba che non si può commentare,
2: ma infatti c'è una follia.
0: Laura, 10 secondi che poi vado da Paolo, però mi interessava una cosa, sei andata alla festa degli Ultras, ok?
1: Sì.
0: Hai fatto anche delle belle immagini che le stiamo anche vedendo e quant'altro. Senti, che cosa ti ha restituito? Hai sentito, insomma, diverse persone? Qual è il pensiero davvero del tifoso, quello di pancia?
1: Allora, intanto mi ha riportato sulla terra, no? Mi ha fatto, perché quando chiamano i giocatori c'erano degli ex giocatori della Samp che sono stati chiamati dai tifosi sul palco, e quando sento alcuni nomi tipo Carrozzieri, che per me è stata una meteora abbastanza tra virgolette, dicendolo bonariamente, una meteora, nel senso,
0: però
1: accolto come un giocatore, cioè dicevo ma cavoli, adesso chi vediamo e che abbiamo visto, che allora ci sembrava di poco valore, ci sembravano così giocatori.
0: Però questo non depone a favore di tutto quello che viviamo adesso.
1: No, esatto, però è stato un tornare sulla terra, che veramente, sai quando rifletti, guardi e rifletti, no, però vabbè, l'ambiente, tantissima gente, suggestivi tutti i luoghi che sono stati scelti, ma devo

0: dire che lo stadio è sempre qualcosa di,
1: sì, di
0: che mette i brividi, quindi sembrava di essere a festeggiare qualcosa in gradinata, cosa che ormai non sappiamo più da tempo cosa significhi.
1: È stata una bella festa
0: sicuramente.
1: Un bel evento. Paolo, senti, invece io so che poi vi faccio un po' a tutti la stessa domanda, è ormai ripetitiva, trita e ritrita.
0: Si sente già male.
1: No, però per dire, ma è possibile davvero che questi le possano sbagliare tutti così? O c'è una coordinazione in tutto questo? No, perché veramente è impossibile.
0: È un talento.
2: Sì, ma adesso sono convinto che è possibile che le sbagliano tutte, perché è una cosa inammissibile che il presidente, per come dire, Tei, affidando a questi due, no? I due angeli custodi, cioè, come ha detto giustamente lui, la programmazione è quella che ti determina poi l'evoluzione di un campionato,
3: certo,
2: dico non vincente,
3: normale.
2: Certo.
3: Di Serie B,
2: a sti livelli, lui nel 28 ha detto che noi andiamo in Serie A, ecco, e poi ci saranno gli altri traguardi, ma non è possibile, si parte sempre dalla base, la base è l'allenatore. Senza allenatore non si costruisce squadra, e lo sai, e lo sanno
1: certo
2: tutti.
1: Sì, ma Matteo, volevi aggiungere qualcosa? Nel senso che veramente metterle insieme, inanellarle tutte, no, è più facile farne almeno una giusta, però.
4: Sì, non lo so, davvero, io sono inizio a essere veramente, cioè sembra quasi di assistere a una roba dei Monty Python, non so se te li ricordi.
1: Come no?
4: Che può succedere di tutto e niente. E per adesso sta succedendo niente. Esatto. Però io davvero voglio, sto lì fermo e adesso voglio vedere che cazzo lo fanno.
1: Ti sei salvato in corner.
4: Cosa fate? Perché magari poi questi lo tirano veramente fuori il colpo, come dicevo prima. Il problema.
2: Sì, nel film di Spielberg. Li puoi mettere nel film di Spielberg.
4: Esatto.
1: Ma quello nuovo, però,
2: quello nuovo,
1: che parla
2: esatto
1: di extraterrestri anche. Però veramente, Andrea, al di là di tutto, secondo te Tei avrà ancora voglia? Lui ha detto che fino a un tot ci metterà ancora un po' di soldi, poi però.
3: Ma anche lì, ma
4: secondo me potrebbe c'è anche una roba di vendita, magari,
3: non lo so, abbiamo trovato veramente abbiamo trovato
1: dietro
3: il buon samaritano che non gliene frega niente, che comunque ci ha messo 120 milioni
1: 150
3: ad oggi, che offre,
4: fare ancora delle
3: che offre di più. Bene, però comunque anche lì la comunicazione, cioè ok, manca la programmazione, mancano le idee, manca la comunicazione. Ci vuole tanto a fare una dichiarazione dove magari dici
0: a voce
3: in presenza, ti fai vedere, anche perché ad oggi il presidente, cioè Manfredi, va via nel silenzio,
0: che peraltro non si vedeva neanche, non parlava neanche prima.
2: È sempre stato nel silenzio,
3: cioè a noi rimane un comunicato fatto con ChatGPT con la della retrocessione, ci rimane quello in mano, ogni tanto
4: guardiamo
3: ogni tanto, e comunicazione zero. Oggi abbiamo preso il nuovo responsabile della comunicazione, che l'avranno preso muto,
4: italiano tra l'altro, perché è svizzero, cos'è?
0: No, però fatemi dire una cosa, ha fatto 5 anni all'anno Anderlecht, e mi dicevano, ho chiesto, che hanno un metodo molto all'avanguardia, che quantomeno sul progetto comunicazione potrebbe essere.
3: Ma siamo a Genova.
0: Ma guarda che con i genovesi non è andato tanto meglio,
3: No, ho capito,
0: l'anno
3: però
0: scorso erano tutti genovesi, guarda, nell'area comunicazione erano tutti di Genova.
1: Poi Paolo,
0: non è cambiato
1: si era parlato, o se, profilava l'ipotesi anche di un fondo svizzero che si era avvicinato un po' alla Sampdoria, con te che ha detto no, assolutamente non se ne parla, però scusa, ma forse perché non gli hanno offerto l'argent giusto, perché di base dice no,
2: allora,
1: chiedo
2: no no, lui credo che voglia essere veramente
0: Paolo, dagli un po' di soldi tu del tuo
3: metà del cachet di stasera,
2: il padrone della Sampa, ma che lo sia,
1: ecco,
2: nessuno
1: bravo
2: dice di
1: perché
2: no,
1: poi alla fine,
2: cioè,
1: se demandi sempre
2: vedere,
1: agli altri due o tre
2: fatti vedere a questo punto, e quindi questi soldi hai detto che li vuoi spendere bene, iniziali a spendere bene, e poi cioè, ma questi due qui che non siano eliminati, ti dico io per conto mio,
1: sportivamente parlando
2: e decidi tu.
3: Cioè, io sono molto d'accordo con te, perché comunque nella storia del calcio le squadre vincenti hanno sempre avuto un presidente comunque ingombrante,
4: certo,
3: no?
4: Certo.
3: Pensiamo, non so, De Laurentiis, lo stesso Berlusconi,
1: sì,
4: tranne Ferrero, cioè, noi diciamo.
0: No, che non era ingombrante,
3: però,
0: niente.
3: No,
4: infatti,
3: però a me può stare anche bene che uno dica i soldi ce li metto io, decido io. Ma cavolo, decidi.
2: Appunto.
3: Cioè, e se ti hanno portato a questo, la prima cosa è dire bene, fuori tutti, via tutti. Tutti Walker, Fred, tutta questa gente, perché parlano i numeri, e i numeri sono fallimentari da 3 anni.
0: Ma tra l'altro ci chiediamo che vantaggio ha ad andare così male, cioè, perché poi i riscontri
4: questo dipende da cosa gli serve la

0: Sampdoria, ragazzi, purtroppo è una cosa brutta.
1: No, Matteo, però per qualsiasi però cosa questo. Ti serva il risultato.
0: Ci sono certe operazioni che a noi non sono
2: sfuggono,
0: che non sono concepibili, che probabilmente avere una società in perdita a loro fa comodo.
2: Addirittura.
0: Sì. Però dipende che operazioni fanno.
3: Sì, io non penso che siano matti o
2: beh,
3: che
2: ma
3: siano.
2: Ma tu ci hai dato una coltellata a questa roba qua.
3: Vabbè, ma ragazzi, Matteo. Cioè, poi nel senso.
2: No, Matteo ci ha dato una coltellata. Oh, però nella vita può succedere
0: però,
2: tutto.
0: Così,
2: può succedere.
3: Magari sono bravissimi a fare questo.
2: A sbagliare, sono bravissimi a
3: sono
2: sbagliare.
3: Sono bravissimi, probabilmente. Scopriremo tra 20 anni che erano bravissimi.
2: Senti, Laura, a quella festa c'erano tanti bambini, ok? Quindi con tante famiglie e insomma. Perché fai questa faccia?
1: No,
2: era per chiederti, io spero e mi auguro, sì, andiamo in pubblicità, però volevo chiedergli l'ultima cosa: che questi bimbi, a parte essersi innamorati ovviamente di quella maglia, possano poi ancora una volta credere e portare avanti quei valori che magari il papà che ha sulle spalle comincia un po' a. Non ti dico perderli, ma essere un po' amareggiato tanto.
1: Ma sai, una fede così è una fede così, cioè l'abbiamo visto ieri al concerto di Olly, c'erano praticamente la gradinata sud, era quasi in formato partita, quindi io credo che al di là di tutto poi tu possa perdere qualche tifoso perché sei in Serie B, non sei l'unica squadra in città, ci sono squadre certo. che vincono a Milano e ci mancherebbe, però se sei nel ceppo non ti distogli da quello, cioè c'è comunque un entusiasmo che è quasi incomprensibile.
2: Attenta perché c'è Paolo che
4: no,
2: sta
4: il tifoso non lo perdi, come vedi è veramente lo zoccolo duro di questa squadra, lui c'è sempre e non capisco come mai questo presidente, vedendo questo popolo blucerchiato, diciamola così, sempre presente, che anela qualcosa, anela. Perché ormai allora, anela.
2: Non ti possiamo dare di più anche no. se hai usato questo.
0: Anela che giocava nella Roma negli anni 80. Anela, anela. Anela.
2: Grande. C'aveva delle gambe esatto. ragazzi che era tutto il mio corpo.
4: Va bene, i risultati sono questi.
1: Franco, un secondo solo.
2: Sì, che poi devo chiudere.
1: Allora, volevo ricordare, siccome hai parlato prima di Protti, ma è stata settimana scorsa una settimana brutta, volevo ricordare del club di Alassio, se non erro,
0: grande,
1: Peppo
0: sì.
1: Fabiani, che era una figura grande, molto grande. Riconoscibile, sì. conosciuta.
0: Una bella persona.
1: Sì.
2: E allora, con questa testimonianza ulteriore di Laura, noi andiamo in pubblicità, rientriamo, attenzione, a una grande sorpresa che arriverà. Ma non vi posso spoilerare e dire nulla. Rimanete ancora insieme a noi con Gradinata Sud.

0: lui pensava di farmi una sorpresa, ma ce n'ho una anche io.
1: Vabbè.
0: Allora, chiedo alla regia se mi può mandare l'impact di Franco. Perché
2: noi siamo stati
0: bravi per tanto tempo, ma adesso è ora di arrabbiarsi. Ecco, aspettiamo. Intanto, Matteo,
2: sì?
0: Fai bravo.
2: Ma io non ho fatto niente, no, sto vedendo cosa sta succedendo. Ecco,
1: stiamo aspettando.
2: Siamo tutti curiosi di vedere come te la sbrighi adesso,
0: allora,
2: Laura.
0: Ecco.
1: Io sono brutto, ma così brutto.
0: No, vabbè, questa è...
1: Però vi tengo d'occhio, hai ragione.
0: Allora, no, perché ma in generale la trasmissione, no? Perché siamo passati per buonisti, troppo bravi, troppo attendisti. No, è finita. L'attesa è finita.
1: Bravo,
0: adesso
1: vi tengo d'occhio.
0: Esatto, vi tengo d'occhio. Ma io direi una cosa. Mi devo mettere a mio agio, quindi cercherei il collegamento con un personaggio. Questa volta, Franco, non cerchiamo l'aereo.
1: Come no?
0: Non ce l'abbiamo l'aereo, non ci serve.
1: Abbiamo venduto anche l'aereo.
3: Andiamo in treno.
0: Perché stasera pedaliamo.
1: Ah, la faccio. Allora andiamo.
0: Vediamo se abbiamo... Eccoli qua. Ciao Gianfilippo.
4: Ciao.
0: Allora, salutiamo Gianfilippo Mirabile e Fabrizio Caselli.
1: Li salutiamo.
0: Ciao Gianfilippo, ci senti
4: Ciao.
0: Bene?
4: Sì.
0: Allora, Gianfilippo Mirabile con il suo amico Fabrizio, che credo sia toscano, perché così dall'accento del video che adesso vedremo...
4: È di Firenze,
0: vedi? Allora, Gianfilippo...
4: Però tifa Sampdoria, tifa.
0: Non ci credo.
4: Costretto a tifare Sampdoria.
0: Ecco, è sotto ricatto praticamente.
4: Sì.
0: Allora, Gianfilippo e Fabrizio sono partiti proprio da Genova in direzione Gibilterra, passando appunto per la riviera di Ponente.

0: attraversando Francia, Spagna e Portogallo. Stiamo vedendo qualche foto, ma io vedrei il video, così poi ci spiegate un po', perché oltre a una prova fisica non indifferente, sicuramente ha lo scopo, è la cosa più importante, perché sarà a favore della Gigi Girotti. Poi ci spiegherà tutto Gianfilippo, ci spiegherà qualcosa anche Fabrizio.
1: Ciao ciao, allora?
2: Come è andata?
1: Bene ragazzi, devo la cavuccinetta.
2: Io so come sei andata,
3: Dai, siamo quasi a Sanremo. Ancora 38 chilometri. Prima tappa, Genova, 20 miglia. Confine con la Francia.
0: Guarda, Paolo mi chiedeva se siete in autostrada in quel tratto.
4: No. Magari
5: cosa?
0: No, direi che con i panorami che vedete forse vale la pena di fare la strada normale.
4: Sì. Allora, sia in Italia, specialmente anche in Francia, abbiamo visto veramente delle cose belle. Ce le devi vedere per crederci, perché se uno ci racconta dice ma no, è sempre impossibile, invece no, è vero, anche oggi eravamo vicino al Parco Nazionale sopra Marsiglia e abbiamo trovato, non so se erano stambecchi, cervi, che si davano delle cornate in mezzo alla strada, che si sono dovuti fermare, aspettare che qualche macchina che passasse, così scappavano, perché avevano paura che magari ci pigliavano anche a noi a cornate.
0: Gianfilippo, ascolta, dicevamo, oltre a portare con onore la bandiera della Samp dietro alla tua bici, però insomma c'è uno scopo benefico. Vediamo intanto l'articolo di Stelle nello Sport, se la regia ce lo fa vedere. Spiegaci un po' come nasce questa idea e qual è lo scopo.
4: Allora, questa idea è nata con Fabrizio, principalmente avevamo deciso, cioè dovevamo andare a Capo Nord, ma siccome Fabrizio ha deciso di andare al caldo,
0: di andare a prendere i 40 gradi in Spagna, giustamente.
4: Facciamo Genova, Stretto di Gibilterra, tutto il Portogallo, Francia, Genova, e con lo scopo di raccogliere dei fondi per la Gigi Girotti, grazie anche alle Stelle nello Sport. Già in questi primi tre giorni abbiamo avuto buoni riscontri dai miei amici, dai miei conoscenti che hanno versato. C'è il codice IBAN diretto alla fondazione della Gigi Girotti, non c'è bisogno di averla ricevuta, perché quello che si dona si può detrarre dalle tasse, non serve come oggetto ricevuta, ma soltanto la stampa del bonifico. E abbiamo fatto questa cosa qui perché la Gigi Girotti è una fondazione di Genova che cura i pazienti terminali, oncologici, e tutto a gratis, sia a domicilio che nei loro alloggi, e mi sembra giusto, corretto aiutare queste persone qui che a sua volta aiutano le persone più in difficoltà.
0: Vero, bravissimo.
4: Anche io e Fabrizio siamo due atleti paralimpici, sia Fabrizio ha fatto le Paralimpiadi di Rio, come me anche lui fa canottaggio, io l'ho fatto quelle di Tokyo come sapete, e come in tutte le gare nazionali e internazionali io mi porto sempre i colori blu cerchiati dietro.
0: Li vediamo, li vediamo. Ma dove siete adesso?
4: Adesso siamo a 100 km da Marsiglia, domani partiremo per le 5:30 perché c'è veramente caldo, e andiamo giù verso Perpignan. E dopodiché, dopodomani entriamo in terra spagnola.
0: Vai tranquillo che comunque Marsiglia terra amica, quindi se vai con la bandiera sicuramente troverai qualcuno che ti fermerà o ti saluterà.
4: Esatto. No, ogni tanto ci gridano Italia, ho incontrato qualcuno non per Marsiglia, Sampdoria, forza Samp.
6: Bravissimi. Oltretutto questa donazione alla Gigi Girotti è una cosa bellissima, anzi continuate così e credo che sia un

0: meritevole questo giro che fate. La bandiera la portate sempre con voi, quindi bravissimi. Non so che come diciamo questa situazione che loro hanno, credo che questo giro sia un po' impegnativo chiaramente anche per loro, ma fondamentalmente è un giro che porterà anche ai nostri colori e alla Gigi Chirotti, spero, tanta fortuna.
1: Un bel contributo. Franco, cos'è che dovevo chiedergli che non gli ho chiesto?
2: No, a me faceva piacere invece chiedere a Gianfilippo, naturalmente al suo amico, ogni volta che poi insomma realizzate queste belle imprese, quanto ti rimane dentro insomma di questa avventura che si chiama Sampdoria? Insomma, tu la portate con questa bandiera, come ricordava Paolo, ma insomma, al di là di quello che poi state facendo una cosa meravigliosa. Insomma, quanto stai veramente poi alla fine soffrendo per questa situazione della Samp che rimane, continua a rimanere uno stallo totale?
3: Cosa rimane? Noi come tifosi, ad esempio, io sono felice di portare in giro i colori della Sampdoria. Adesso ho visto anche un pochettino sui social che c'è anche il problema dell'allenatore della Sampdoria. Speriamo
1: anche
3: bene.
1: Anche il problema dell'allenatore.
4: Tra tutti i vari problemi, ci abbiamo anche quello dell'allenatore, mi direi tu, è giusto.
1: Grazie.
3: Beh, ancora non sappiamo chi viene.
1: Speriamo che quando voi finirete il vostro viaggio, qui avremo l'allenatore, così poi potrai venire a commentarlo qui da noi.
5: Magari a Marsiglia se ne trovano uno che lo portino loro.
2: Se trovate un allenatore a poco, ditecelo.
4: Nel giro che fate, fate due provini, due palleggi, li fate palleggiare e ce li portate.
1: Tanto l'importante è che il nuovo allenatore accetti il secondo.
5: A Marsiglia qualcuno buono c'era, c'è stato.
2: Perché anche il discorso adesso è: il secondo accetterà il primo. Guarda che è una roba.
0: È vero, è verissimo.
5: Però vedremo.
6: Tutto al contrario.
1: Salutiamo Fabrizio e Gianfilippo. Mi raccomando, vi terremo sempre monitorati il vostro bel viaggio. E quando arrivate a Gibilterra, sono certa che avremo l'allenatore.
0: È sicuro.
1: Anche perché fra un mese più o meno, vero?
4: Abbiamo iniziato
1: tempo.
4: Il campionato qua.
1: Abbiamo tempo. Grazie Fabrizio e grazie Gianfilippo. Un abbraccio.
0: Ciao, grande iniziativa, bravi ragazzi.
5: Laura, sono arrivati un po' di messaggi, sì. Però allora, o siamo quelli che diamo contro la Samp o siamo quelli che ridiamo troppo. C'è poco da ridere in questo momento qua. Ma io voglio dire sinceramente,
4: secondo me c'è
5: adesso,
4: tanto da ridere, cioè, fa tanto ridere questa situazione.
5: Infatti, secondo me invece fa veramente tanto ridere, perché nemmeno Matteo Monforte, quando fa i suoi meravigliosi spettacoli, arriverebbe a tanto. Non lo so,
6: c'è il problema della storia, erano persone tristi comunque.
4: Assolutamente, ma soprattutto tutti i più grandi comici italiani, quando c'era Berlusconi era quasi impossibile fare battute su Berlusconi, perché Berlusconi era più simpatico, cioè faceva tante robe così clamorose che i comici non sapevano più. Uguale la Sampdoria, capito?
1: Ma poi oltretutto di cosa si può parlare, perché oggettivamente ad oggi ci sono anche pochi argomenti.
6: Ma adesso torno serio, perché non vorrei mai sembrare felice,
1: offendere
6: di questa situazione che è allucinante. Ci sono veramente pochi argomenti, vedo che ora si parla di Olli, è l'unica cosa che ci ha dato un po' di sampdorianità in questo momento. Poi l'allenatore non c'è e non si capisce niente, tutti che non parlano, quindi ci attacchiamo a queste cose belle come il viaggio di queste due persone.
1: Esatto. Andrea, tieni
6: i 23.000 dell'ultima,
1: un po' di veleno per l'ultimo blocco, perché avremo,
6: guarda, c'hanno tutto quello
1: argomenti...
6: che ce l'ho qua sotto,
0: è un cobra,
1: esatto,
6: ce l'ho qua sotto.
1: Pubblicità.

0: come promesso riparto da Andrea.
1: Brava, eccomi.
0: Allora, continua pure il tuo sfogo che poi abbiamo qualcosa nello specifico da analizzare.
1: Ma no, lo sfogo è quello di tutti i tifosi sandoriani che comunque ci sono sempre, l'abbiamo già dimostrato anche l'anno scorso con 23.000 presenze l'ultima
2: costanti
1: l'ultima in campionato, con nuovamente un campionato da incubo, ci siamo di nuovo, lo dimostriamo in ogni situazione, lo dimostra il fatto che portiamo sempre in giro i nostri colori orgogliosi di

0: farlo. Non credo che perderemo nessun tifoso, avremo qualche problema magari sui ricambi dei tifosi nuovi, perché vedo che nelle classi dei miei figli comunque ormai sono abbastanza variegati. Quando ero io all'elementare eravamo tutti sampdoriani. Non perderemo nessuno, ci saremo sempre, però ci siamo, come dire, rotti le scatole di essere presi in giro da questa gente, che mi auguro solo che siano degli incompetenti.
1: Sì, speriamo. Però Matteo, c'è da augurarsi che siano degli incompetenti. Pensa un po' dove, però, come siamo messi male.
2: Allora, essendo incompetenti, quindi facciamo mettere persone competenti a gestire la
0: squadra.
3: Stiamo sempre aspettando.
0: Non so,
3: allora, guardate, vai. Vi faccio parlare di un argomento. Guardiamo l'impact che abbiamo creato. Allora, tutti in vacanza, sì. E questo è Fredberg, sì. Per chi non lo riconoscesse, allora,
1: ah, perché ha lavorato prima?
3: No,
2: stupendo.
3: Però volevamo...
0: In vacanza da cosa?
2: Ma in vacanza,
0: esatto.
2: Ci vai se lavori.
0: Citando, esatto. Marchionne, in ferie da cosa?
3: Allora,
0: cosa?
3: Noi continuiamo a scherzare, no? Anche perché poi quando non si può più, perché poi più di arrabbiarsi uno cosa può fare? Niente. Allora poi vai sull'ironico.
2: Certo.
3: E io dico, ma... In pieno calciomercato e comunque senza un allenatore, una squadra completamente da rifare, perché puoi tenere 5-6 elementi, ma poi la squadra è da rifare, da riscattare se vuoi riscattare qualcuno, è da comprare.
1: Lui va a Cogoleto.
3: Fredberg fa la valigia e parte per le vacanze.
1: Ma...
3: Ora,
1: se deve andare,
3: dire,
1: scusa.
3: Più comico di questo,
1: magari aveva prenotato per l'Elba, vai a capire, poi anche cambiare il volo, il traghetto,
2: no,
1: è lunga.
2: È una cosa,
1: lui va e deve andare, è così, non è che si può, forse ha fatto il culo per un anno e va.
3: Bene,
2: ti sei giocato secondo,
3: esatto.
1: Scusate,
2: sei vicino al rosso,
3: insomma,
2: allora.
3: Però Frank, non mi hai passato i cartellini, eh?
2: No, è vero,
3: male,
2: li do dopo.
3: Male.
2: Ma poi quando c'è Matteo bisogna sempre stare attenti,
3: perché da arrabbiata tu pensavi che io li usassi,
2: infatti,
3: la
2: appunto
3: verità,
2: no,
3: la
2: vabbè, ma lo possiamo sbattere fuori, solo che c'ha due braccia adesso,
1: allora,
2: che
1: adesso
2: fa paura,
1: ormai,
2: ragazzi, non ci fai più niente.
3: Paolo, cosa ti aspetti adesso?
2: Cosa mi aspetto?
3: Cioè, voglio dire,
2: fino adesso tanto sono sempre in attesa, quindi, cioè, cosa mi aspetto? Mi aspetto che improvvisamente qualcuno mi dia il nome di un allenatore, dico valido, cioè, poi fondamentalmente i nomi che abbiamo detto prima, Possanzini se a casa,
1: meno male,
2: John Gotti
0: non verrà,
1: Ruba Gotti
2: non verrà sicuramente. Picchia a questo punto, sciolga la riserva oppure, come abbiamo detto in trasmissione, fuori dalla trasmissione, abbiamo detto c'è sempre l'allenatore
3: salvagente.
2: No, il salvagente c'è sempre, l'allenatore del Venezia che stroppa, come io,
1: ma
2: lo
1: magari
2: ridico anche stavolta, e ve lo dico,
1: ma magari tra l'altro quello, io c'è manco bisogno di DS, arriva, fa tutto lui,
2: allora basta,
1: è eccezionale, stroppa,
2: dicevo,
3: Franco?
2: Laura, e in tutto questo non ci dimentichiamo che nell'organigramma della Samp è entrato un signore che si chiama Amerigo Branco, che è il nuovo DS, che fino adesso anche lui silenzio assoluto,
3: no, ha parlato,
2: so che...
3: bene,
2: sì, però fondamentalmente
1: parla bene,
2: l'amor di Dio. Però anche lui, quanto sarà la sua, veramente il suo peso specifico di questa persona che dovrebbe
0: dovrà
2: avere,
0: dovrà dimostrarlo già a me, voglio dire, il nome già non è che
2: cognome,
0: mi è, insomma, voglio dire, ne abbiamo dei ricordi un po' brutti di Branco,
3: ma veramente ricordi belli, Andrea,
0: un altro. No, era l'anno dello scudetto, però ci ha fatto gol sulla punizione e poi abbiamo perso anche i mondiali sul rigore di Branco.
3: Quanto ti piacerebbe perdere un derby di Coppa Italia, ma essere doveri?
0: No,
3: allora?
0: No, ma per carità, lì ce la giocavamo con, per carità, che anche gli altri.
2: Questo per dirti,
0: però
2: anche
0: voglio
2: lui.
0: Dire, diciamo che in questo delirio totale della gestione della Sampdoria vanno a prendere anche uno che si chiama Branco.
2: Nel Branco
0: ce la mettiamo, ci mettiamo anche qui.
3: Vabbè, diciamo che comunque ha una storia, perché il fratello è il DS del Benfica, il papà è stato nell'ambiente,
0: sì, no,
3: quindi sicuramente
0: staremo a vedere.
3: Ha delle origini valide.
0: Dovrà dimostrarlo, sai,
3: Matteo,
0: con le parole.
1: Non lo so, perché sembra veramente che abbiano un qualcosa in testa,
2: sì,
1: che,
2: vero,
1: però,
2: che però non si materializza,
1: che noi non riusciamo a capire. Cioè, loro il fatto è che io ho il terrore che voglio fare la squadra simpatizzante all'Europa, no? Al modello europeo che c'è adesso, cioè con un occhio fuori dall'Italia, con un modello fuori dall'Italia, che però essendo in Italia è già un ossimoro, cioè tutto ciò che viene fatto in Italia deve essere fatto per l'Italia, perché poi quando tu devi andare a parlare con il procuratore giù a Napoli, chi ci va? Chi ci va?
0: Ma sei anche in Serie B.
2: Giustamente ti ricorda che siamo in
0: Serie
2: B.
0: Non lo puoi fare.
1: Ma magari loro hanno il progetto veramente, ma io davvero non sto capendo più nulla di quello che magari loro hanno detto che entro il 2020.
2: Ma il progetto,
1: magari
2: adesso
1: sto creando qualcosa.

0: cosa che c'è oscuro nel calcio. Ma il 20...
1: valgono le conoscenze, secondo me, le conoscenze e la credibilità. Abbiamo procuratori anche di dubbio, diciamo, caratura, però con delle conoscenze che hanno portato sempre gente, diciamo, dei direttori sportivi con le questi non se li fila nessuno, secondo me. E col modello europeo in Serie B, quando poi vai a sputare sangue a Castellammare,
0: che ho il terrore,
1: non fai punti e finisci come l'anno scorso.
2: Speriamo che però anche la mossa Laura di De Clercq, come nuovo, insomma, responsabile della comunicazione, possa andare in quella direzione, finalmente, di dare quelle notizie. Noi ne parlavamo, ti ricordi, Laura, durante tutte le puntate, quando parlavamo anche solo dell'infermeria, non si sapeva mai nulla, anche se uno si era fatto male per 2 giorni, non sapevi mai, tipo Palma, per quanto abbiamo chiesto come sta, come non sta. Quindi spero che questa persona sia una persona, come dicevi te, viene dall'Anderle, ha tutto un modello particolare, speriamo. Però la mia paura è che veramente quello che dice Matteo possa essere significativo, che non vogliano veramente spostare tutto verso l'internazionalità e uscire un po' più dall'Italia, non lo so.
3: Però Paolo, si possono anche fare le cose in questa maniera, ma con un'organizzazione completa, fatta bene, non potrebbe non essere completamente fallimentare.
4: Ma sulla carta non
3: sarebbe. Ora io non vi faccio l'esempio dell'altra parte della città, però.
4: Ma potrebbe anche risultare, diciamo, ottimale questo tipo di riscontro. Però il problema è questo. Ora, cioè, il tempo passa. Diciamo che se tu non metti un po' di programmazione, ma la programmazione è data da che tra un mese la squadra va in ritiro. Cioè, e quindi cosa programmiamo? I giocatori, stiamo riprendendoci quelli che i vari Pedrola, cercando che fortunatamente...
5: Non si fermeranno mai.
4: Ma non si fermeranno, ma intanto ritornano. Cioè, quindi non abbiamo...
5: A volte ritornano.
3: Te li devi liberare.
5: Cioè, come le scorie quelle...
4: Quindi il direttore sportivo, cioè... si trova in una situazione un po' difficile. Direi che prima di tutto, te l'ho detto, in questa settimana, te, negli ultimi 10 giorni,
2: sempre così,
4: adesso però basta, cioè siamo venuti qua per dire questo, adesso basta, l'allenatore, e vediamo, cioè te ci ha promesso qualcosa di importante. Adesso?
3: Non solo lui, tra l'altro.
1: Però hanno tolto tutte le figure, se ci fate caso, hanno tolto anche tutte le figure che avevano comunque un legame con i tifosi.
2: Certo, vero.
1: Perché poi Genova è una città dove
2: ma
1: ci pensi
2: che non
1: l'abbia
2: fatta
1: male tutti.
2: A partire dall'Anna per arrivare
1: a partire dall'Anna, ma cioè, Matteo... li hanno fatti fuori tutti piano piano, ed era tutta gente che aveva il contatto con i tifosi Invernizzi, stesso Lombardo, Andrea Mancini. Piano piano stanno creando sempre più distanza.
4: Ma Matteo è fatta d'arte o no? Ma cioè, questo
1: io questo non te lo
4: non
1: giuro,
4: è capibile,
2: però
4: so.
2: Andiamo a seguire il discorso di Matteo, potrebbe essere fatta d'arte, perché vogliono
4: d'arte.
2: Proprio snaturare quel discorso.
1: Però poi Franco. Devono tornare dei numeri, ragazzi, perché a me mi sta anche bene, io spero che lui abbia ragione.
5: Guarda, non so manco se c'è.
1: Però, ma sì, ma perché perché ci stiamo inventando delle chiavi di lettura senza elementi.
5: Perfetto.
1: Ma devono poi arrivare i numeri, questo è il quarto anno dove devono arrivare a un certo, e non stiamo parlando di andare in Champions, stiamo parlando di fare un campionato dignitoso in Serie
4: B.
3: Però Franco, scusa, si diceva no, che una società, una proprietà nuova, nel momento in cui si insidia in una città come Genova, con una situazione societaria comunque complicata, per fare le cose come andrebbero fatte avrebbe dovuto mandare via tutti e comunque rigenerare questa società.
2: Quella famosa pulizia,
3: esatto,
2: no?
3: Quella famosa pulizia. Ora sì, sono stati mandati via, io non prendo le difese le colpe, ci mancherebbe, perché poi sono tifosi della Sampdoria come Invernizzi, come Mancini, come Lombardo, quindi non metto becco in questo, però non è che magari abbiano fatto con ritardo quello che tornando sempre al treno in ritardo, quello che avrebbero dovuto fare 3 anni fa. No, leggo l'altra parte della...
1: chiamato Lombardo, scusami.
2: Però in realtà anche lì è una sorta di buttata.
4: Una sorta di... Anch'io.
2: Però quello che dice Laura, secondo me, potrebbe avere anche un senso. Nel senso, lo facciamo adesso, avremmo dovuto farlo molto prima, come dice appunto, sempre in ritardo, anche se è un gioco molto molto pericoloso, Laura, perché adesso veramente il tifoso, come diceva Paolo, noi ci permettiamo ogni tanto di sorridere, ma il tifoso vero, quello che parla e pensa con la pancia, non ne ha veramente più voglia. Adesso hai parlato, avete detto che il profilo sarà internazionale, si cambierà tutto, avete fatto la pulizia, allora adesso ce la dovete far vedere però questa nuova Sampdoria.
4: Finalmente Franco ha detto le cose.
3: Franco,
4: passando da questa parte, hai detto le cose veramente.

0: Come stanno? Finalmente!
1: Così. Ma io l'ho detto, vi
0: finita,
1: tengo d'occhio.
0: È finita l'ora di prendere il giro al tifoso. Punto.
1: Allora, siamo entrati negli ultimi 2 minuti, quindi abbiamo 2 minuti e
2: di
1: io faccio un giro. No, e beh, direi che questa sera ci siamo
2: sfogati abbastanza. Poi io sto meglio.
1: Stai meglio, beh, ti sei alleggerito. No, che cosa ci auguriamo? Facciamo il giro in senso logico.
3: Allora, partiamo dal più logico.
1: Dal più logico.
3: Ok.
1: Allora, Matteo,

0: presi veramente quei punti del bimbo mix e
1: fermati
0: ma aspetto questo perché ormai è questo a cui siamo abituati e questo sarà purtroppo all'80% che ci stupiscano.
2: A me non so se parlare di desiderio o di realtà, parlerò di realtà. Prenderanno un profilo internazionale di un campionato di Serie D della steppa. dopodiché non arriveranno i risultati, quindi probabilmente ne prenderemo uno di nuovo senza patentino, con un gregario di
0: col
2: fianco, col cugino che arriva col patentino e ce lo mette, arriveremo in fondo, chiederemo in ginocchio a Lombardo di tornare e sulle ali della sandorianità probabilmente ci salveremo. Questo sarà il nuovo anno, grazie
3: Paolo. Allora, io per andare un po' contro loro due per un attimino, anche perché loro è un
0: controbilanciare,
3: è un disastro con la... Io invece sarò stupito magari che questi manager, questo presidente ci darà un allenatore, non dico eccezionale, ma di... comprerà dei giocatori che porteranno la Samp a fare un buon campionato. Eccolo qua.
1: Bene. Franco, abbiamo qualche messaggio?
4: Io ce n'ho uno prima mio.
1: Prima tuo?
4: Sì. 25 novembre 1973. Tu eri ancora un pivello, eri ancora
3: non
4: giovane.
3: Tanto, comunque.
4: Genoa-Sampdoria. La Sampdoria vince 2-0. Salvi e Maselli chiusero quella partita lì. Mio padre Bonanima mi portò lì. Da lì è nato l'amore per la Sampdoria. Voglio ancora credere fortemente in questi che sono i colori più belli del mondo, veramente. Ed è anche un saluto, insomma, a mio padre che faceva anche tanti sacrifici anche per portarmi solo alla partita.
1: Non voglio ricordare, il messaggio da casa, voglio chiudere con questo, Paolo.
3: Il gol di Salvi fu al volo.
4: Mamma mia.
3: Fu bellissimo. Bellissimo. E grazie per averlo ricordato, fu stupendo.
0: La prima partita che ho visto a Sampdoria è stato Sampdoria a Fiorentina.
1: A chi te l'ha chiesto?
0: No, non lo dico perché abbiamo subito buscato 2-0. Me lo ricordo.
4: E da lì già qualcosa lì, ti questo che non si interviene.
3: Posso dire solo una cosa?
4: Siamo arrivati alla fine di questa lunga maratona che ho condiviso con Laura Rossetti. È stato un piacere per me lavorare con lei, che la ritengo una grande professionista, una persona molto preparata, e davvero per me è stato un piacere, un onore stasera concedergli questi ultimi due blocchi, perché se li è meritati tutti, e ti facciamo anche una
3: prova. Bravo, brava Laura.
0: E ora possiamo far affondare il Titanic.
4: Sì, parti pure l'orchestrina.
0: Esatto.
1: Grazie, per me è stato un piacere, ma lo sanno, io ringrazio tutti, la redazione, i registi, tutti quanti, gli ospiti che ci hanno tenuto compagnia. Speriamo di aver tenuto compagnia anche noi.
4: Il nostro direttore, Matteo Angeli, sennò poi ci licenzia.
1: No, lo tenevo per ultimo.
4: Ah, okay.
3: Io recito
1: l'editore, il direttore. E speriamo di avervi tenuto compagnia, di aver alleggerito un po' quest'altro anno di patimento, di questi meravigliosi colori. Buona estate, ci rivediamo quando? Non diciamo ancora niente?
4: No,
1: vi teniamo d'occhio.
2: D'occhio e forza Sampdoria, comunque.
3: Grande.
1: Buona serata a tutti.
4: Buona serata.
5: Un saluto e ben trovati. Dalla Lounge 30 di Terrazza Colombo, un saluto al presidente, riconfermato presidente di Confesercenti Liguria, Marco Benedetti. Grazie presidente di essere con noi.
6: Grazie. Grazie a voi.
5: Le do 10 secondi per dire grazie agli associati.
6: Sì, assolutamente. No. È un onore che mi abbiano chiamato ancora una volta a ricoprire questo ruolo. Non, in un momento non semplice, non facile per il nostro settore, per il commercio, il turismo della nostra regione, ma sicuramente cercheremo di fare il massimo per dare a tutti la possibilità di lavorare nella propria impresa, di produrre, di dare lavoro e di portare avanti questa nostra meravigliosa regione, che è questa nostra meravigliosa terra a cui siamo tanto affezionati.
5: Non c'è dubbio, e salutiamo e ringraziamo di essere con noi anche Nico Gronchi, che è presidente nazionale di Confesercenti. Grazie presidente. Che insomma non vivi in una regione bella come la Liguria, ma vabbè, insomma, nessuno è perfetto. E vuol fare anche lei i complimenti al presidente?

0: Assolutamente sì, complimenti ancora, la riconferma alla guida di una regione straordinariamente bella, importante come la Liguria, hai detto bene, è un onore e un onore in un momento difficile della storia, ma Confesercenti è una grande squadra, l'abbiamo dimostrato in tante occasioni, lo faremo anche adesso.
1: Allora, Presidente Gronchi, in sovrimpressione c'è un QR code che è quel simbolo che vedete a casa e che potete fotografare con la fotocamera del telefonino e da lì accedere ad un link che vi porta ad una proposta importante che Confesercenti ha lanciato e sta lanciando, una legge di iniziativa popolare per aiutare il commercio che è un settore in difficoltà. Quali sono, Presidente, i diciamo, punti fondamentali di questa proposta e perché avete deciso di avanzarla?
0: Noi siamo partiti da una fotografia che negli ultimi 10 anni ha trasformato in profondità il nostro paese, i nostri luoghi, strade, piazze, quartieri, arrivando fino anche a città più grandi che hanno perso nel corso degli ultimi 10 anni ben 140.000 attività commerciali. Prima attività che sono sparite di prossimità, di servizi, ma poi allargandosi anche a luoghi più vicini ai centri storici, trasformando in profondità i luoghi. Siamo resi conto, un pezzo alla volta, che non abbiamo strumenti, sostegni, semplificazioni, strumenti normativi che ci permettano di trasformare e di invertire una tendenza pericolosissima del nostro paese. Non è esente forse nessuna delle nostre regioni, delle nostre città, anche in Liguria abbiamo più di 6.000 attività commerciali chiuse negli ultimi 10 anni con numeri molto pesanti. E allora abbiamo detto, mettiamo a terra un'idea che sia una legge contenitore dentro la quale far confluire con chiarezza gli strumenti per guardare ad un nuovo futuro dei luoghi, ad un processo vero, profondo di rigenerazione urbana. Il 18 di maggio scorso abbiamo presentato in Corte di Cassazione le firme ufficiali depositando la nostra proposta di legge che ha sostanzialmente tre gambe fondamentali. Le spiego nella maniera più semplice possibile. Intanto, una norma che istituirà comuni, province, regioni e privato, quindi insieme, le zone economiche speciali di prossimità. Decideremo quali sono, sulla scorta di come sono fatte le ZES in altre parti del paese, i luoghi in cui investire. Dentro queste ZES avremo la possibilità di mettere a terra semplificazioni normative, semplificazioni burocratiche, incentivi, contributi, facendoli passare per esempio attraverso il lavoro importante che fanno le aggregazioni commerciali dentro i centri storici, distretti del commercio, distretti urbani e quant'altro. Dall'altro vogliamo fotografare con chiarezza cosa accade in giro per il paese. La nostra proposta di legge istituisce un osservatorio al Ministero sulla desertificazione urbana per capire bene come sta cambiando il nostro paese da questo punto di vista. Ed infine la proposta prevede con altrettanta chiarezza l'istituzione di un fondo nazionale dedicato alla rigenerazione urbana. E lì, quando poi discutiamo con il Ministero e con la politica, il tema diventa dove trovare le risorse. Abbiamo fatto una proposta molto semplice. Lo scorso anno i grandi giganti del web hanno pagato il nostro paese tasse per 455 milioni circa. Sono pochissimi, stiamo parlando del 2% rispetto a quello che fatturano. Pochi o tanti che siano, abbiamo detto al governo, in questa proposta di legge il fondo per la rigenerazione urbana sia alimentato proprio dalle tasse che pagano questi grandi giganti del web. Poche, ma almeno che servano a restituire alle nostre comunità tutto quello che oggi ci tocca.
1: Come fare a firmare online? Lo spiega un video che avete realizzato voi di Confesercenti e che adesso vediamo così anche noi sappiamo come fare.
2: È tempo di agire. Confesercenti ha lanciato una proposta di legge di iniziativa popolare. Servono 50.000 firme per portarla in Parlamento. Bastano pochi minuti per fare la tua parte. Puoi firmare in due modi, online oppure di persona. Per firmare online, vai sul sito firmereferendum.giustizia.it. Apri l'area dedicata alla raccolta firme e clicca su Accedi. Identificati in modo sicuro con SPID o con la tua carta d'identità elettronica. Se entri con SPID, seleziona il tuo fornitore e continua. Leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali e poi clicca su Ho letto l'informativa. Clicca su Ricerca iniziative. Poi, nei filtri Ministeri della Ricerca Avanzata seleziona Legge di Iniziativa Popolare, scrivi Rigenerazione e se vuoi imposta lo stato in corso, premi cerca.

0: clicca e poi scopri di più sulla proposta.
1: Ora clicca su Sostieni l'iniziativa. La tua firma è registrata all'istante, con pieno valore legale. Se invece preferisci firmare di persona, scegli il punto di raccolta firme più vicino a te. Sul sito Confesercenti trovi la mappa aggiornata. Firma il modulo davanti all'incaricato con un documento valido. Ed è fatta! Firma ora! Per i negozi del tuo quartiere, per il futuro del tuo territorio.
2: Allora, caro Presidente, devo dirti che io ho fatto un reel un po' di tempo fa, che ha fatto quasi 500.000 di visualizzazioni, in cui dico che il nemico del commercio è l'online. E lo dico perché talvolta compro online e mi rendo conto di quale sia davvero la difficoltà di tenere aperto un negozio, di rischiare di diventare il camerino di Amazon per qualcuno. E quindi sono molto a favore della vostra proposta di legge. Anzi, io farei che tutto il commercio di prossimità deve essere ZES, perché altrimenti veramente rischia di non essere sufficiente, ma comunque è questo un modo importante per cercare di dare una risposta. E mi piace il collegamento con la rigenerazione urbana, perché voi siete la cultura dei nostri centri storici. Non vai a passeggio per una città se tutte le vetrine sono chiuse.
3: Assolutamente, questa è l'idea di fondo di questa iniziativa. I nostri centri storici naturali hanno bisogno che ci siano dei negozi aperti e dei negozi con la loro tradizione, la loro cultura, il loro approccio al cliente, perché se non c'è questa attività fatta in questo modo, il rischio vero è di quello che chiamiamo desertificazione urbana, e quello non solo non porta lavoro a chi cerca di rimanere, ma non porta nemmeno i turisti, perché se noi vediamo una via dove ci sono negozi tutti uguali, fatti di una catena, che possono essere a Genova come a Milano, come a Ravenna, gli stessi, l'attrattività turistica sparisce. E allora noi dobbiamo pensare di fare in modo che chi riesce a lavorare in questi centri abbia la possibilità di muoversi in questo modo. Per quello che riguardava l'e-commerce, non è da demonizzare tutto, ma dobbiamo lavorare con le stesse regole.
2: Bravo.
3: Si parlava di quanto paga i grandi colossi da questo punto di vista, ed è un problema. Teniamo conto che loro hanno un altro vantaggio in più, perché i nostri dati, le nostre propensioni al consumo, tutte queste cose, loro ce li hanno e quindi sono già in vantaggio rispetto a chi è dietro un banco.
2: E poi un conto è affittare un capannone in periferia per servire decine di migliaia di clienti, un conto invece è affittare un negozio per servirne magari 10 al giorno, come può capitare talvolta nei nostri centri. Senta, Presidente Gronchi, lei che ha, diciamo, il polso nazionale, ma c'è consapevolezza che la vera battaglia identitaria italiana sia questa? Perché sento parlare di un sacco di argomenti anche da parte sia del governo che da parte dell'opposizione, ma non mi pare di aver inteso che sia chiara qual è la posta in gioco. Chiude il commercio, chiude la nostra cultura europea.
4: Me la faccio dire con una provocazione: ce n'è fin troppa di consapevolezza, abbiamo fin troppi amici che ci dicono che è vero, dobbiamo riqualificare i centri, il commercio ha un valore economico ma anche sociale, mancano gli strumenti e manca l'azione. I più convinti di questa proposta di legge, sapete chi sono? I consumatori, i cittadini, le amministrazioni, i sindaci, gli assessori, le donne e gli uomini che ogni giorno vivono le nostre città. E questo è un valore enorme che ci accompagnerà in questa raccolta di firme, perché vogliamo farla arrivare fino al mese di ottobre. Mese d'ottobre in cui arriverà anche il nostro appuntamento con l'Assemblea Elettiva Nazionale, e porremo il tema della rigenerazione, del futuro, dei luoghi, della vita come cuore della nostra azione che faremo proprio durante l'Assemblea. Perché tutto questo non sia soltanto nostra proposta, ma diventi proposta di tutte. La nostra di tutti, la nostra assemblea la faremo quest'anno invece che in un luogo, come ha fatto lo scorso dicembre, come si fa sempre in questi casi, molto bello, molto grande, con i nostri dirigenti, invece di farlo in un luogo, avremo per 5 giorni a disposizione, tutta per Confesercenti, per raccontare la nostra idea di città, la nostra idea di futuro, Piazza del Popolo a Roma. Torniamo nei luoghi della vita, torniamo a dare la nostra idea di futuro del Paese.
2: Senta Presidente, per chiudere...

0: Quali sono le altre emergenze del settore? Dal caro energia alle tante difficoltà, immagino il caro affitti in determinate città soprattutto. Quali sono le altre battaglie?
1: Battaglie enormi sullo sfondo. Una è il tema della concorrenza. Qualche giorno fa ero all'OCSE a discutere di questo con i commissari europei, lo faremo nelle prossime settimane. C'è una evidente sperequazione fra colossi del web, digitale e e-commerce rispetto a chi come noi vive e opera ogni giorno nelle città. C'è un tema enorme di burocrazia. L'Italia sta sovrapponendo norme europee ed italiane che stanno appesantendo l'impresa diffusa. Il costo per una nostra impresa si aggira quasi intorno al 10-15% del nostro fatturato. Significa che un euro ogni 10 di quello che incassiamo documenti spesso sovrapposti. Ed infine l'altra grande battaglia riguarda il fisco. Abbiamo pagato lo scorso anno, i commercianti italiani, quasi 8 miliardi di tasse rispetto ai 450 milioni che dicevo del mondo del web. Siamo ancora con una pressione fiscale al 43% e i documenti del governo ci dicono che rimarrà così per i prossimi due anni. In troppi casi questo è insostenibile. La somma di burocrazia, concorrenza sleale e fisco sta strangolando il commercio italiano. Queste sono le tre battaglie sulle quali Confesercenti agirà con forza e cercando di mettere a terra anche una visione.
0: Grazie Presidente.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Nico Gronchi, Presidente di Confesercenti Nazionale, grazie di essere stato con noi. Anche il Presidente Benedetti ci lascia, ma per poco, perché poi torna con noi nella parte finale di questa trasmissione che porterà adesso tanti temi di livello regionale proprio sul piatto della nostra trasmissione. Restate lì. Di nuovo insieme con Confesercenti, buonasera all'assessore, ma soprattutto vicepresidente di Regione Simona Ferro,
2: buonasera.
0: Grazie di essere con noi e benvenuto anche Andrea D'Americo, il direttore di Confesercenti in Liguria,
3: buonasera.
0: Grazie di essere con noi. Vabbè, intanto positivo, no? Che i commercianti, in questo caso Confesercenti, si attivino per tentare di trovare delle risposte, anche suggerire delle proposte di legge al Parlamento italiano per aiutarli. I problemi sono tanti e noi non vogliamo perdere il loro lavoro.
2: Beh no, assolutamente un problema quello della desertificazione che è fondamentale, insomma vediamo anche delle zone di Genova purtroppo che sono prive anche di esercizi commerciali e non è bella la fotografia che presentiamo ai nostri turisti, ma non è bella neanche per noi che quotidianamente viviamo la nostra città e quindi laddove ci possono essere dei sistemi che diano delle facilitazioni, che diano comunque dei supporti al tessuto commerciale, ben vengano. Io devo dire mi ero occupata in passato, non è che proprio c'entri precisamente con questo, ma essendo anche assessore alla tutela dei consumatori, avevo fatto una battaglia che non ho ancora abbandonato, ad esempio nelle zone dell'entroterra laddove sono stati tolti i presidi finanziari, sono state chiuse filiali, sono stati tolti bancomat e laddove abbiamo visto che sono stati tolti bancomat, ecco lì purtroppo sono stati chiusi tanti esercizi commerciali, perché laddove non è gira contante le persone non spendono e quindi vanno in luoghi limitrofi e creando anche una non soltanto una desertificazione commerciale ma anche proprio un'assenza proprio di abitanti, quindi anche uno spopolamento.
0: Perché laddove la gente non spende non c'è più motivo di stare, poi certo ci sono anche delle zone dove ci sono ville private, zone di sola residenza, però mediamente un centro urbano sta aperto proprio perché ci sono i servizi, perché ci sono i negozi, perché c'è un motivo per andarci.
3: Ma sicuramente se vogliamo recuperare un vecchio slogan di Confesercenti che riassume secondo me molto bene questo concetto: se vive il commercio vive la città. Lo diciamo da tempo, in assenza di servizi ovviamente tutte quelle che sono le problematiche che ci possono essere legate alla sicurezza, legate anche al decoro, legate alla pulizia e ad altri elementi che fanno come dire vive il nostro tessuto urbano evidentemente vengono a mancare e quindi è un presidio fondamentale non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale.
0: Adesso si vede, no? È una cosa che possiamo percepire tutti, basta guardare quando chiude una saracinesca, una vetrina, anche nel centro di Genova, anche in via 20 Settembre ci sono un sacco di vetrine chiuse e si accatasta la posta, davanti c'è sporcizia, non c'è illuminazione, è evidente che insomma è un problema.

0: ma anche proprio di vivibilità delle città. Parola chiave bandi, vicepresidente Ferro, perché attraverso i bandi si trovano i fondi, i finanziamenti che fanno da leva per aiutare tutti i settori, compreso quello del commercio. Ce ne sono tanti che oggi, diciamo, abbiamo un po' l'ambizione di vedere uno dopo l'altro.
1: Beh sì, Regione Liguria, come sapete, ha l'esclusiva, la competenza esclusiva in materia di formazione, quindi per noi è importante, attraverso la formazione, superare il cosiddetto mismatch, quindi superare quella discrepanza che ci può essere tra offerta di lavoro e ricerca appunto del posto di lavoro. Per questo ogni volta che parliamo di bandi cerchiamo di parlarne, di approfondire con gli stakeholder, quindi con gli enti datoriali, con gli enti di formazione, per capire davvero quelle che sono le figure da formare che possano andare appunto a ricoprire dei mestieri, appunto vere e proprie forme professionali. Noi ci stiamo puntando moltissimo, esempio, sul settore della blue economy. La Liguria è il mare, quindi dal mare proprio arriva anche la principale fonte della nostra economia. Quindi vogliamo cercare di rispondere a quelle che sono le richieste delle aziende, dell'imprenditoria, per dare supporto proprio a queste figure. Abbiamo presentato recentemente il tavolo formale con delibera di giunta assunta poche settimane fa, e in questi giorni abbiamo presentato proprio l'avvio di questa scuola delle professioni del mare. Ma non solo mare, insomma, noi cerchiamo anche di comprendere quelle che sono le necessità delle nostre aziende, perché ci sono aziende di media o alta percentuale di dipendenti per le quali appunto esiste il formare per occupare, che è un bando destinato proprio a ricoprire un determinato fabbisogno, che non deve essere inferiore al 60%, però sappiamo appunto che formando quelle persone automaticamente appunto queste persone vengono impiegate, perché il fabbisogno della ricerca è questa. Non vogliamo lasciare indietro nessuno, pensiamo anche ad esempio alle persone diversamente abili, ecco, in questi anni dal 2022 abbiamo raggiunto circa 5.000 tra ragazzi e ragazze diversamente abili, al fine appunto davvero di poter
0: possono anche
1: certo attraverso il lavoro l'integrazione viene proprio attraverso il trovare un posto nella società, ma soprattutto appunto riconoscere la dignità di un posto di lavoro appunto anche a loro. L'apprendistato è stato anche un altro bando importante, abbiamo formato circa 2.000 apprendisti, sono previsti 2.000 apprendisti soltanto nel 2026 grazie al milione di euro che abbiamo investito e un ulteriore finanziamento di 413.000 euro a valere su fondi statali. Dal 2020 sono stati 14.000 gli apprendisti.
0: Ecco, l'apprendistato è molto importante per questo settore, soprattutto per quello delle calzature, accessori, abbigliamento. Chiamo Francesca Recine sul podio, eccola qua, grazie di essere con noi. Presidente nazionale di FISMO, che è della Federazione Italiana del Settore della Moda. Per voi l'apprendistato è molto importante come proprio meccanismo?
2: Sì, è fondamentale ed è una politica attiva, forse l'unica politica attiva che c'è nelle nostre piccole e micro imprese. Per questo chiediamo che ci sia una particolare attenzione nei confronti della continuità al rifinanziamento di questa politica, in modo da non creare degli eccessivi tempi lunghi, uno stop and go lungo che diventa faticoso per le nostre imprese e diventa anche un momento di fermo per la formazione ovviamente dei lavoratori.
0: Poi l'apprendistato è anche il modo per ragazze e ragazzi per entrare nel mondo del commercio, imparare una professione, diventare professionisti nell'ambito di cui vi occupate.
2: Apprezzo molto questa tua parola, perché avere dei negozi oggi vuol dire distinguersi proprio per la professionalità. Il nostro è un unicum, io dico sempre a Roma quando partecipiamo a questo nuovo tavolo che il Mimit ha messo a disposizione del retail e che è interamente dedicato ai nostri negozi, finalmente mi viene da dire, e cominciamo a lavorare su progetti molto seri, amo dire che il primo made in Italy siamo noi professionisti, siamo noi commercianti. Il Made in Italy siamo noi che scegliamo e diversifichiamo le vetrine lungo le vie, siamo noi che componiamo le collezioni, che componiamo offerte, che inventiamo un negozio, che attraverso la creatività e la fiscalità creiamo una mescola che è un unicum e che sicuramente si distingue per qualità dell'offerta e del nostro lavoro rispetto a tutto quello che è fast fashion, grande distribuzione e...

0: altro tipo di lavoro che può essere semplicemente accompagnare in un camerino e indicare la strada. Ecco, la nostra professionalità è fatta di ben altre. Io porto richieste sulla formazione molto importanti perché ritengo che oltre ad salvare e ad accompagnare le attività che sono rimaste in piedi con difficoltà, adesso vada buttato il cuore oltre l'ostacolo e dato un nuovo motivo alle nuove generazioni per le start-up del commercio, affinché abbiamo nuove strade e una nuova generazione di bei negozi.
1: Che ci credano. Grazie a Francesco Ricci. Bisogna saperci fare quando si gestisce un negozio, no?
2: Assolutamente.
1: Perché sennò se non capisci chi hai di fronte. Una volta in un negozio una signora, dopo che ho provato una giacca, ha detto: sei molto trendy. Sono uscito in lacrime. Non aveva capito, diciamo, chi aveva davanti. Non ho comprato evidentemente la giacca. Quindi, cioè, le parole devono essere importanti.
2: Può entrare nella psicologia anche del cliente, no?
1: Certo.
2: Comunque vuole essere accolto in un certo modo, vuole avere un suggerimento, ma
1: c'è quello che ti
2: invasivo.
1: Vuole più vicino, quello che ti vuole
2: ci
1: meno
2: vuole
1: vicino.
2: Certa psicologia nel gestire il tutto, non è un mestiere facile.
1: Non c'è dubbio, e poi bisogna avere passione, secondo me, no? Perché questa roba, se tu vendi una cosa, deve piacere un po' anche a te, altrimenti diventa difficile vendere bene. Europa, intanto c'è molta Europa nei bandi, evidentemente, certo. Ma insomma c'è un po' il rischio che la nuova programmazione possa essere troppo centralizzata. Avete questa paura da Mary?
3: Noi veniamo da un'esperienza appunto positiva con Regione Liguria, dove ovviamente il partenariato con il mondo camerale delle associazioni di categoria ha prodotto dei risultati positivi, sia ovviamente sull'FSE Plus, quindi sulla parte formazione lavoro, ma anche sul FESRE per il tema dello sviluppo economico. Nella discussione che sta venendo avanti rispetto al quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, da tutte le parti viene scritto che ovviamente le politiche dovrebbero essere place based, cioè basate ovviamente sul territorio sugli interventi legati appunto anche alle programmazioni degli enti locali. In realtà quello che rischiamo è un modello PNRR dove comunque gli interventi vengono decisi a livello nazionale e diventa molto difficile ovviamente fare sviluppo economico su filiere, territori e problematiche che sono specifiche ovviamente del nostro territorio, per cui da questo punto di vista credo che anche il lavoro fatto con Regione e dico le associazioni di categoria con le altre regioni sia assolutamente di confermare in qualche maniera che anche la prossima programmazione possa vedere, come dire, un partenariato vero, un confronto significativo, la possibilità di, come dire, calibrare le azioni su quelle che sono le effettive esigenze.
1: Tocca alle istituzioni.
2: Sì, ma è vero, perché noi siamo adesso a termine di questa ultima programmazione 21-27 del Fondo Sociale Europeo e auspichiamo, quindi, perché purtroppo arrivano anche un po' dei feedback non proprio positivissimi dall'Europa, ma secondo noi è fondamentale cercare di avere una ricaduta sui nostri territori di quelli che sono i prodotti fondamentali per la nostra formazione, cioè la formazione deve rispecchiare la tipicità dei nostri territori, se no se viene decisa centralmente e vada a valere su tutto il territorio nazionale, ecco che quindi è inesorabile lasciare fuori comunque dei settori che sicuramente non verrebbero coperti. Comunque da parte nostra adesso stiamo iniziando l'ultimo semestre, ci sarà un ultimo atto che appunto adesso è questo bando a cui alludevo prima, ci saranno 5 milioni di euro investiti in questo nuovo bando settoriale dedicato alla Blue Economy, dopodiché si porteranno avanti gli altri bandi, in particolare appunto quelli che ho citato prima, proprio per dare una continuità, proprio per non lasciare appunto, come si diceva prima, dei momenti morti che poi è difficile riprendere, perché il valore sta proprio nella loro continuità.
1: Grazie alla vicepresidente della Regione Liguria, Angela Ferro. Ci fermiamo un istante, tra poco ci raggiunge un altro assessore e continuiamo a parlare di commercio, delle sue esigenze e anche delle tante opportunità. Tra poco. Di nuovo dalla lounge 30 di Primo Canale, ben trovato Alessio Piana.
4: Grazie,
1: assessore buongiorno. Allo sviluppo economico di Regione Liguria. Naturalmente ancora grazie ad Andrea Dameri, direttore di Confesercenti Liguria. Allora, palanche ne abbiamo portate, perché qua la gente sa, assessore, che insomma sono sempre alla ricerca di bandi. Però mi piaceva cominciare in realtà proprio dal rapporto con le associazioni come Confesercenti, perché sono determinanti anche per aiutarvi a non sbagliare.
4: Assolutamente sì, sono determinanti. Sono

0: interlocutori preziosissimi e puntuali che ci consentono in qualche modo di avvicinare il più possibile i nostri strumenti alle esigenze reali che Confesercenti c'è da sempre. Non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma significa comunque confrontarsi, avere questo tipo di disponibilità e con la volontà di trovare anche dei punti d'incontro. E credo che le misure che in questi anni siano state attivate siano proprio anche merito rispetto a questo tipo di approccio, di metodo di lavoro e soprattutto della capacità appunto dell'associazione di rappresentare le istanze e le esigenze vere dei propri iscritti.
1: Cassa Commercio è stato ed è uno strumento importante per aiutare il settore?
0: Credo proprio di sì, lo sono i numeri che lo dimostrano, uno strumento che è nato qualche anno fa, che ha visto nella nostra regione già realizzarsi 3 edizioni, l'ultima che si è conclusa a marzo scorso ha visto quasi 1200 realtà del commercio che si sono affacciate all'opportunità per più di 40 milioni di investimenti. È uno strumento che matcha una serie di vantaggi tra il contributo diciamo per la garanzia, il fondo, in qualche modo accompagnano l'investimento delle imprese e che sicuramente per la velocità con la quale viene gestito, per la snellezza delle procedure, contribuisce in maniera determinante all'ammodernamento, all'innovazione e al restyling, alle esigenze più svariate di investimento delle attività commerciali. Una misura che viene guardata con interesse a livello nazionale, che sta per essere copiata anche in altre realtà e che, ripeto, in questi anni del settennato 21-27 ha visto delle risorse molto ingenti essere impegnate nell'ambito proprio del...
1: Sul futuro, perché ovviamente è andata così a ruba che ci sono imprese che sono rimaste fuori.
0: È andata a ruba, sono imprese che sono rimaste fuori, stiamo sicuramente lavorando per fare in modo che tutti coloro che si sono affacciati all'opportunità nella finestra dicembre-marzo possano in qualche modo vedere accolta la propria richiesta. Stiamo facendo insomma una serie di approfondimenti per avere contezza puntuale di quelle che sono tutte le pratiche istruite. All'esito di questo percorso avremo modo di confrontarci nuovamente con il sistema delle associazioni e il sistema camerale proprio per decidere assieme ancora una volta il percorso.
1: Dameri, non è un ce l'abbiamo fatta sicuro, ma è una buona notizia quella.
2: Sicuramente sì, perché come è stato ricordato è stata sicuramente, almeno per quanto riguarda il nostro mondo delle microimprese, la principale misura del FESR, perché ovviamente non solo per l'ultima edizione ma attraverso appunto le altre precedenti sono stati gestiti numerose pratiche e soprattutto è stato anche attivato un volano in termini di investimenti grazie appunto al contributo a fondo perduto, alla copertura degli interessi e al costo della garanzia, che ha prodotto anche all'interno del tessuto commerciale sicuramente la possibilità di fare investimenti che altrimenti sarebbero stati molto difficili.
1: Poi ci sono tanti altri bandi, vabbè, anche qui per le sue competenze, quello sulle reti d'impresa, quello sull'entroterra, che secondo me è un altro di quei temi importanti che toccava prima anche la vicepresidente Ferro, che anche lì attiene alla tenuta di determinate aree della nostra regione.
0: Assolutamente sì, sull'entroterra abbiamo attivato una serie di iniziative proprio volte al sostegno delle attività commerciali, artigianali, di ristorazione esistenti, al tentativo di attrarre e di accompagnare nella crescita nuove attività commerciali, artigianali e di ristorazione e con anche un bando dedicato agli investimenti, il bando botteghe, che per alcuni aspetti è molto simile alla cassa e quindi può essere una buona alternativa per chi opera in determinati contesti territoriali proprio per andare nella direzione degli investimenti. Invece le misure che abbiamo pensato per le attività esistenti e per i nuovi insediamenti sono più mirate al sostegno nell'affrontare le spese correnti, che esse siano l'affitto, le bollette, le tasse, per le risorse a disposizione.

0: Stanno davvero esaurendo, ma c'è ancora qualche margine, quindi se qualcuno dovesse ancora affacciarsi all'opportunità potrebbe agganciarla. Parliamo di un contributo a fondo perduto fino a 3.600 euro per le spese sostenute nell'anno 2024, quindi con una semplice rendicontazione delle spese sostenute, questo è il massimo del contributo ottenibile. Per le nuove attività invece una misura che accompagna per 5 anni la nuova attività con 300 euro mese, funzionale proprio appunto alle spese di investimento. Ci auguriamo, e i numeri, questa è una misura logicamente pensata per comuni sotto i 3.000 abitanti dell'entroterra, nel quale fare attività, come dire, ha le
1: sue ancora più difficile
0: complessità, ma una prima stima di questi 6-7 mesi di vigenza della misura ci consegna un quadro positivo, perché a livello regionale sono quasi 35 quelle che sono le attività che si stanno affacciando a questa opportunità e che hanno già un, sembrano numeri piccoli sulle dinamiche regionali, ma posso garantire che per le dinamiche, per le caratteristiche di quei comuni, che molto spesso appunto il limite massimo è di 3.000 abitanti, ma in realtà sotto i 2.500 ce ne sono i più numerosi, non è per nulla scontato.
1: No, non c'è dubbio, tra l'altro è molto importante il vostro ruolo da medico, perché io mi occupo di tanto in tanto ovviamente di questo tipo di argomenti, ma mi rendo conto che è difficile anche, no? Per chi poi fa un altro mestiere nella vita di solito, no? E questo è un po' il tema centrale, cioè è difficile sapere quali sono anche le opportunità che si aprono. In questo Confesercenti ha chiaramente un ruolo per informare gli associati.
2: Ma sì, assolutamente, è fondamentale. Anche su questo in realtà c'è una collaborazione stretta con Regione, nel senso che ci sono dei protocolli dedicati alla cosiddetta animazione economica e territoriale che servono proprio per riuscire a far diventare il più capillare possibile le informazioni relativamente ai bandi. Questo è uno dei ruoli sicuramente prioritari, soprattutto per le associazioni regionali, che non solo partecipano ai tavoli di confronto, ma poi in qualche maniera hanno appunto anche la necessità di coordinare l'attività sul territorio da parte delle confesercenti appunto provinciali e territoriali, in modo tale che gli associati, e non solo gli associati, possano ricevere le informazioni.
1: Eh già, è veramente molto, molto importante. C'è un bando in apertura, quello sull'economia circolare.
0: Sì,
1: questo, che si chiama Azione 261. Questo
0: questi sono i riferimenti della programmazione comunitaria, e quindi economia circolare forse sicuramente è il modo migliore per definirlo, perché rende immediatamente comprensibile qual è la finalità, diciamo, di questa misura, che va nella direzione di provare a fare in modo di trasformare magari uno scarto di lavorazione da un problema ad una risorsa.
1: Certo.
0: Questo è un
1: ambientale
0: po'
1: ed economica, no? Risponde a entrambe le esigenze.
0: Poi, come prima ricordava, anche quello delle reti è un qualche cosa che può essere un riferimento, proprio perché si parlava anche prima dell'esigenza di lavorare assieme, e anche le reti commerciali in prospettiva possono, e noi siamo convinti lo debbano essere, un'opportunità proprio finalizzata al presidio territoriale. Noi qui in Liguria da tempo, grazie al contributo delle associazioni del sistema camerale, con diciamo quello che abbiamo attivato attraverso i centri integrati di via, i CIV, abbiamo forse un po' precorso i tempi anche di quella che poi oggi è diventata anche una proposta, diciamo, di legge nazionale di iniziativa popolare, proprio promossa da Confesercenti, che in qualche modo è tesa, mi sento di dire, ad estendere e rendere strutturale a livello nazionale, perlomeno per alcuni aspetti, questo tipo di impostazione, di presidio, di riqualificazione. E loro poi giustamente hanno aggiunto tutto l'aspetto, diciamo, della semplificazione burocratica amministrativa e anche dell'aspetto economico,
1: certo,
0: dato ai tributi.
1: Certo, anche perché semplificare significa risparmiare tempo e denaro, ma direi soprattutto tempo, perché come si diceva prima, per le informazioni che talvolta sono un po' parcellizzate, anche tutti gli adempimenti sono un problema. Tante volte si sente dire, no, io io dovrei

0: e vendere ai miei clienti, invece passo metà della mia giornata a occuparmi di scartoffie, bisogna cercare di evitarlo.
1: Questo è un tema credo centrale, non lo è purtroppo da oggi, lo è da moltissimo tempo, però anche lì vari studi dimostrano che sostanzialmente anche una microimpresa ha un numero di adempimenti che non voglio dire sono quelli di una maxi piattaforma, ma insomma siamo vicini a quei numeri, quindi ovviamente questa cosa si traduce sicuramente in tempo, si traduce in costi, perché poi ovviamente poter gestire alcune partite significa avere anche delle competenze, non tutte, non sempre sono a disposizione, soprattutto ovviamente in una microimpresa, e quindi è un fardello in più, oltre, voglio dire, a quello della tassazione che le nostre imprese si devono portare dietro.
0: Certo, molto bene, grazie mille. Importante è vendere i privati, eh? Avete mai provato a entrare nel MEPA, che è il sistema quello di interscambio con la pubblica
2: amministrazione?
0: L'ho fatto una volta per fare una cosina, per colpa sua tra l'altro, per fare una cosina e praticamente
2: si è aperto un mondo.
0: Sì, esatto.
2: non
0: volevo chiedere 30.000 euro all'assessore per quel solo impegno, perché tutto il resto che c'è stato per crearla quella cosa, però insomma vabbè,
1: perché non ti sei rivolto a un'associazione
0: di
1: categoria,
0: è quello. Questa volta vengo da Confesercenti come giornalista.
1: Assolutamente.
0: Freelance, così almeno magari vediamo se mi accogliete nella vostra
1: Assolutamente.
0: Associazione. Va bene, grazie allora ancora all'assessore
2: Piana.
0: Grazie
2: a voi, buonasera a tutti.
1: Grazie.
0: Tra poco ci raggiunge di nuovo il presidente regionale e avremo un altro assessore questa volta in collegamento. State lì. Presidente Benedetti, grazie di essere con noi e buonasera all'assessore al turismo di Regione Liguria, Luca Lombardi.
3: Buonasera direttore, buonasera presidente.
0: Allora, anche il turismo ovviamente entra in gioco, e come entra in gioco in Liguria, qui vicino a me, oltre ad essere presidente di Confesercenti Liguria, visto che lui è imperiese, è anche il presidente della DMO di Imperia, Destination Management Organization, questo è il nome diciamo dell'acronimo, che è una roba che è legata al turismo, però insomma, semplicemente, assessore Lombardi, qual è la situazione sulla cosiddetta governance del turismo a livello regionale?
3: Allora, è uno strumento estremamente importante che è stato ben capito sia dai territori, quindi dalle amministrazioni, ma ben lavorato anche grazie alle Camere di Commercio, che ringrazio per il grande lavoro fatto, che hanno saputo aiutarci a fare la sintesi con, tra il pubblico e il privato, che era un po' andata in votazione nel mese di luglio scorso. Abbiamo lavorato, al momento abbiamo 3 DMO costituite ufficialmente, quindi una di cui fa parte tra l'altro il presidente Marco Benedetti, che si chiama DMO Riviera dei Fiori, che peraltro opera già da comunque da alcuni anni, e poi abbiamo la Liguria Riviera, che è della provincia di Savona, e ultimamente si è unita a noi anche la destinazione Genova, e siamo in attesa di una quarta che arriverà a breve. Che cosa fa la DMO? La DMO mette a sistema tramite una governance quello che è pubblico con quello che è privato, una richiesta che proveniva dai territori e che darà delle grandi possibilità ovviamente di evoluzione di questo settore.
0: È molto importante questo, no? Perché poi qua c'è davvero, intanto la parte turistica, la stagionalità, tutti dei problemi suoi, quindi è giusto che ci sia una riflessione specifica su questo settore.
3: Sì. Ma anche, se posso,
4: vai.
0: Prego assessore.
3: Ma anche avere dei calendari condivisi, nel senso, parlo del settore delle manifestazioni, poter condizioni.
0: Non fare due sagre lo stesso giorno, insomma. Cerchiamo di dividerci le porchette, è giusto. Presidente Benedetti.
4: Sì, il turismo è fondamentale nella nostra regione, i numeri lo dicono, il lavoro delle imprese lo dicono, non solo quelle specificatamente turistiche, ma anche tutta la parte della ristorazione, tutta la parte degli esercizi commerciali, è assolutamente indispensabile. Era necessario attivare questo lavoro di confronto tra le imprese che avevano esigenze, indicazioni, suggerimenti, eccetera, e la parte pubblica. Diciamo, e questo lavoro è stato iniziato dal basso, e credo c'è stata una spinta forte delle associazioni di categoria che è stata raccolta

0: dalle Camere di Commercio e recepita con grande piacere e interesse da parte della Regione di andare a regolamentare e attivare questo. Che cosa facciamo? Perché poi credo che i
1: Certo,
0: telespettatori interessi
1: questo.
0: di mettere insieme le esigenze degli operatori e quindi della loro promozione sul territorio e quindi di andare a cercare quali sono le perle del nostro territorio e farle conoscere in giro per l'Italia e per il mondo. E cercando di ottimizzare il lavoro, non ha senso andare, che so io, a una fiera internazionale in tre
1: Sì, certo.
0: soggetti diversi. Ci riuniamo insieme, facciamo magari una cosa più bella, più organizzata, più semplice ed
1: Certo.
0: è molto più efficace, per fare un esempio. Possiamo ragionare e lavorare sulla stagionalità promuovendo, e il nostro territorio ce lo consente, ce lo dà perché il clima che abbiamo è impagabile, quindi possiamo lavorare promuovendo quelle attività che si svolgono non solo sul mare e alla spiaggia, ma che si svolgono immediatamente nell'entroterra, che possono essere una valorizzazione, dai sentieri al bike, al visitare i borghi. Abbiamo migliaia di attività nel nostro territorio che devono essere valorizzate, conosciute e valorizzate anche dagli alberghi della costa, che devono
1: Certo.
0: sapere che cosa succede
1: Non c'è dubbio.
0: nell'entroterra.
1: Non c'è dubbio. Oh, il riferimento al clima era un tocco di orgoglio imperiese, perché insomma non è così dappertutto, però insomma, no, loro vivono nelle Canarie d'Italia, quindi insomma non piove mai, c'è sempre il sole, anche l'assessore Lombardi, infatti, con
0: Quando
1: delle loro.
0: piove,
1: Da noi è
0: facciamo
1: meglio che le
0: disastri.
1: Canarie ancora.
0: E
1: come?
0: noi siamo meglio delle
1: È
0: Canarie,
1: giusto,
0: direi.
1: è certo, perché siamo anche più belli da vedere, oltre ad avere il clima. Assessore, il bonus assunzionale sul turismo, questo è un altro aspetto importante perché anche lì ci sono problematiche specifiche in questo settore, ma voi siete intervenuti non solo quest'anno, anche negli anni passati.
0: Sì, è un tema estremamente importante che abbiamo lavorato con i colleghi, con la Ferro e con Marco Saioli in questo caso, che avevate poc'anzi in studio la collega Ferro. È una misura estremamente importante, quella del patto del lavoro e del turismo, e che siamo l'unica regione in Italia a farlo, tra l'altro, perché nessuna regione ha pensato ad una misura di questo tipo con i fondi sociali europei e ha dato veramente dei numeri straordinari. Devo dire che i numeri si possono ottenere grazie a una grande collaborazione che c'è stata anche quest'anno, come gli altri anni, con gli stakeholder, quindi attraverso le associazioni di categoria rappresentate, tra cui una di queste è proprio la Confesercenti, dove oggi siamo ospiti. E poi, oltre a questo, ovviamente la CGIL e la CISL-UIL, che da sempre firmano il patto del lavoro e del turismo. È una misura che unisce la domanda con l'offerta. Quest'anno abbiamo messo in campo nuovamente 6 milioni di euro, quindi una misura estremamente richiesta dalle categorie, ma dagli stessi lavoratori che hanno la possibilità di poter avvicinare il mondo del lavoro. A cosa serve? Serve ad allungare la stagione turistica, quindi a destagionalizzare, ad avere dei contratti più stabili sopra gli 8 mesi, e l'importanza di questa misura, specialmente nelle ultime edizioni, è stato il fatto che abbiamo cercato di valorizzare al massimo la qualità dei contratti che andavamo a mettere in atto. Vi do alcuni numeri: dal 2018 che noi stiamo utilizzando questa misura, ci sono stati circa 25, oltre 25.000 contratti, di questi circa 1.800 a tempo indeterminato. Negli ultimi 3 anni, proprio perché si è lavorato in maniera molto serrata con le associazioni di categoria e con la triplice sindacale, siamo riusciti addirittura in 2 anni ad avere su 1.800 dal 2018, 500 sono solamente sulle 2 ultime edizioni. Quindi l'obiettivo qual era? Era quello di cercare di professionalizzare al massimo anche quelle figure che lavorano poi all'interno delle nostre attività alberghiere, non solo, cioè legate ovviamente al mondo balneare oppure ai pubblici esercizi.
1: Chiaro. Assessore, un'ultima domanda. Com'è il ministro Mazzi? Il bando del turismo sul turismo del Ministero arriva?
0: È forte, è forte.
1: bravo.

0: Forte Mazzi è un bravo professionista. Siamo stati proprio 2 settimane fa a Verona, che c'è stato un grandissimo evento. Tentano, diciamo, la candidatura della canzone napoletana classica a Bene UNESCO, e questo va benissimo. Ci sta dando delle grandi aperture su molti temi. Una di queste è il cineturismo, che è una cosa estremamente importante per noi, perché è un po' la possibilità, avendo anche noi molte produzioni proprio sul nostro territorio, di poter raccontare i nostri territori in tutto il mondo. E invece, per quanto riguardano i bandi, tutto bene, nel senso che c'era una misura che era stata anche richiesta di base in regione proprio Liguria, che era un sistema per cercare di dare una specie di piano casa, chiamiamolo, del settore turistico. E quindi il governo lo scorso anno ha tirato fuori una misura che si chiama Staff House, circa 120 milioni di euro che andranno a ricadere, sono già ricaduti, proprio per cercare di impattare il meno possibile sulle tasse dei lavoratori che verranno appunto a svolgere le loro opere nella regione Liguria, quindi la possibilità di avere un aiuto economico sugli affitti. E dall'altra parte invece la seconda linea di finanziamento era di poter addirittura intervenire sulla ristrutturazione di alcune per poter allocare i nostri lavoratori, che ovviamente noi ci teniamo rimangano in regione Liguria a prestare la loro opera, perché una delle cose più complicate e di avere personale poi per poter lavorare 2 mesi all'anno. Quindi noi ce lo stiamo facendo questo grande lavoro. Abbiamo fatto l'anno scorso 1 milione di presenze in più, di queste probabilmente una buona parte arrivano anche dall'entroterra, e il problema è che per tenere aperte le strutture, oltre alla volontà dell'imprenditore e quindi la possibilità di poter accedere a dei finanziamenti, questo è il patto del lavoro al turismo, ci va anche il personale professionalizzato per venire a rappresentare anche le nostre tipicità.
1: Grazie Assessore Lombardi.
0: Grazie a voi.
1: Che in realtà qui ha parlato da assessore al turismo, ma lui è un commerciante, quindi diciamo che potrebbe anche fare tutto un altro ragionamento insieme a noi sui temi di oggi. Grazie mille, grazie assessore, grazie di essere stato con noi. Allora, Presidente Benedetti, noi abbiamo titolato 50.000 firme per il commercio, c'è questa proposta di legge di iniziativa popolare, è importante che a casa si vada a cliccare su quel QR code e si aiuti questa proposta che, credetemi, è molto importante.
2: Infatti riguarda sicuramente il commercio, ma riguarda tutti noi, cittadini. Perché se, come citava prima il direttore, se vive il commercio, vive la città. Se non vive la città, non vi riesce a vivere nemmeno il commercio. Quindi da questo punto di vista è assolutamente importante raccogliere queste firme, portare questa proposta in Parlamento e ragionare su questo. Su questo noi siamo impegnati, si può col QR code cliccare e in tante realtà della nostra regione sarà possibile anche firmare al banchetto.
1: Grazie mille Presidente. E allora ringrazio tutti per essere stati con noi in questa nostra serata, ringrazio ovviamente Confesercenti per il contributo. Ora, per chiudere, quel piccolo e breve video che vi spiega come si fa a votare è una firma importante non solo per il commercio ma per le nostre città. Grazie, buona serata.
3: Confesercenti ha lanciato una proposta di legge di iniziativa popolare. Servono 50.000 firme per portarla in Parlamento. Bastano pochi minuti per fare la tua parte. Puoi firmare in 2 modi, online oppure di persona. Per firmare online, vai sul sito firmereferendum.giustizia.it. Apri l'area dedicata alla raccolta firme e clicca su Accedi. Identificati in modo sicuro con SPID o con la tua carta d'identità elettronica. Se entri con SPID, seleziona il tuo fornitore e continua. Leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali e poi clicca su Ho letto l'informativa. Clicca su Ricerca iniziative. Poi, nei filtri della ricerca avanzata, seleziona Legge di iniziativa popolare. Scrivi Rigenerazione e, se vuoi, imposta lo stato in corso. Premi Cerca e poi scopri di più sulla proposta. Ora clicca su Sostieni l'iniziativa. La tua firma è registrata all'istante, con pieno valore legale. Se invece preferisci firmare di persona, scegli il punto di raccolta firme più vicino a te. Sul sito Confesercenti trovi la

0: mappa aggiornata. Firma il modulo davanti all'incaricato con un documento valido. Ed è fatta! Firma ora! Per i negozi del tuo quartiere, per il futuro del tuo territorio. È tempo di agire.
1: Dalla Sala Sud, Terrazza Colombo Rooftop presenta...
2: Viviamo in un mondo che viaggia a una velocità impressionante. Intelligenza artificiale, robotica, medicina del futuro. Eppure, quando parliamo di innovazione, non pensiamo subito a luoghi lontani, non sicuramente a Genova e alla Liguria.
3: Ma forse il vero cambiamento parte proprio da qui, dai giovani, da chi ha deciso di restare, di costruire e di sperimentare.
2: Questa è la storia di Top Apps. Un gruppo di giovani ricercatori che ha avuto il coraggio di rischiare e ha trasformato le proprie idee, che sembravano folli, in qualcosa di concreto, di reale. Questa è la generazione Z.

0: di questa nuova trasmissione che parla ai giovani. È l'ora della Gen Z, è l'ora di ascoltare la voce della generazione Z, dare voce ai giovani, e al centro di questa trasmissione sono proprio loro, ragazzi, giovani universitari che si sono contraddistinti per il loro talento, per i loro progetti, per le loro idee, la creatività, insomma. Terrazza Colombo ha deciso di dare spazio, luce e riconoscimento a questo progetto, EduPubs, e adesso vi racconteremo che cos'è. Anche per far capire chi è a casa e ci ascolta, che cos'è EduPubs? È una realtà, un'associazione no profit, una realtà che nasce nel 2023, è nata nel 2023, 3 anni fa. Una quindicina di componenti, e dopo 3 anni è arrivata, pensate, a oltre 150 membri, componenti. Insomma, una realtà che si evolve nel tempo. E allora andiamo subito a scoprire che cos'è EduPubs. Ci facciamo spiegare tutto da coloro che hanno fondato questa associazione. Da una parte abbiamo, presento i miei ospiti, gli onori di casa. Da una parte Sebastiano Raggi, il presidente di EduPubs.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi. Dall'altra parte Luca Di Domenico, il CEO, l'amministratore delegato, ormai noi lo chiamiamo così, di EduPubs.
2: Buonasera.
0: Eccoci, buonasera. Siamo tutti insieme qui intorno a me, componenti, alcuni dei membri componenti di EduPubs. Insomma, vogliamo raccontare che cos'è? Quando nasce ha una storia particolare. Luca, inizierei da te. Che cos'è EduPubs?
2: EduPubs è stata tante cose, è nata dalla volontà e dall'esperienza degli studenti che volevano mettersi nel concreto ad applicare le cose che imparavano sui libri e sulle aule dell'università, e in pochissimo tempo è maturata in qualcosa di più grande, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di cercare di applicare le cose che conoscevamo nel mondo reale. Quindi, incontrando le persone, parlando, ci siamo resi conto di tutte quelle che erano i bisogni e le necessità. In primis degli studenti, come ho già detto, fare esperienza pratica. Poi mancava un ponte tra l'ambito accademico, la ricerca e il mondo del lavoro. E quindi anche lì ci siamo interfacciati con le aziende.
0: Quindi nasce proprio da una necessità.
2: Nasce da una necessità, e dalla necessità trova il suo alimento nella potenzialità di tutte quelle cose che possono essere fatte. Quindi dopo, alla fine, è sempre stato come qualcosa di plastico, come un pongo che va modellato,
0: certo,
2: e prende la forma di quelle che sono le necessità. Quindi in questo è stato qualcosa per gli studenti, lo è ancora, è qualcosa per i giovani ricercatori, è qualcosa per le persone, per esprimere appieno il proprio potenziale, ed è qualcosa che va al servizio di tutto il territorio e di tutta la società. Cioè, a prendere la tecnologia, a prendere la passione, l'esperienza, l'ambizione, e calarla e applicarla nel contesto di tutti i giorni, nella vita pratica delle persone.
0: Grazie Luca. Sebastiano, una domanda. I componenti di EduPubs provengono da diverse facoltà dell'università, non ce n'è una in particolare, giusto?
1: No, assolutamente. L'idea di EduPubs, diciamo l'intuizione che abbiamo avuto nel settembre 24, è stata proprio quella di espandere EduPubs al di fuori del dominio aerospace. Il dominio aerospace era il dominio iniziale con cui siamo nati come un'associazione studentesca.

Tesca di razzi modellismo. All'inizio facevamo dei semplici razzi d'acqua con delle bottiglie di plastica, veramente una cosa molto molto semplice e basilare. E poi il gruppo si è evoluto e abbiamo avuto questa intuizione che non era tanto quello che facevamo quello che importava, ma l'importante era fare esperienza pratica, era chiudere il gap fra l'università e l'industria, era veramente mettersi in gioco e completare

0: ho detto di molti studenti, un po' troppo teorica, e quindi ci siamo, abbiamo avuto questa rapida espansione di DOP, l'intuizione è arrivata a settembre 24, nel marzo 25 poi abbiamo avuto questa rapida espansione e siamo passati da un gruppo di appena 30 studenti a oltre 130 studenti. E ci siamo aperti all'healthcare, all'AI, al digital, alla robotica.
1: Ci sono tanti settori, tanti progetti che voi portate avanti, dalla cyber security all'healthcare, quindi salute, benessere della persona, ma non solo, aerospazio, si parla di intelligenza artificiale, che è uno dei argomenti forse più a livello ultimamente se ne parla sempre più spesso. Voi la utilizzate?
0: Assolutamente, l'AI è parte integrante del nostro gruppo e senza, diciamo, non potremo assolutamente farne a meno. È parte dei nostri progetti e ci aiuta a completare, diciamo, tutte le task e i vari compiti.
2: Ma nella nostra filosofia quello che conta è codificata nella frase che humans keep purpose, cioè che l'essere umano, le persone ne detengono il fine, il perché. Cioè noi non lasciamo che l'intelligenza artificiale diventi il fine, ma che ne rimanga lo strumento. Sembra filosofeggiare, ma è molto
1: certo,
2: pratico.
1: È uno strumento che voi utilizzate, ma non deve poi sostituire.
2: Esattamente, è quello che solleva da tutte quelle mansioni più o meno appaganti per chi vuole sviluppare la propria idea e ne lascia spazio a tutto il tempo a disposizione per la creatività, per dare energia alla propria
1: certo.
2: ambizione e avere uno strumento che è in grado di fare moltissimo.
1: E farà molto anche nel futuro. Ma con me una compagna di viaggio speciale, lei si chiama Lucrezia e darà voce a i ragazzi, il pubblico, cioè coloro che fanno parte di DOPUPS. Lucrezia, mi sa che hai qualcosa da chiedere ai ragazzi.
3: Sì, Chiara, ho una curiosità che mi voglio levare fin dal primo momento in cui siamo cominciati a entrare nel mondo di DOPUPS. Tra la coesistenza di così tanti settori, io ho notato la mancanza di uno che forse, vista anche la città in cui è nata DOPUPS, pensiamo fosse magari tra i primi in realtà a nascere, cioè il settore marittimo. Ecco, la mia domanda è: questa mancanza è più dovuta al fatto che volevate portare nuove realtà nella città di Genova o comunque avete un po' l'intenzione di diciamo anche espandervi in quella direzione, in quel settore?
0: Ma diciamo che quando DOP è nata c'erano già associazioni attive in quest'ambito, perché siamo nati ovviamente dal basso, dagli studenti, c'erano già associazioni studentesche di questo tipo. La nostra ovviamente intenzioni sono di toccare sicuramente ogni settore. Possiamo dire che uno dei motivi per cui è nata DOP è proprio dalla carenza, dalla mancanza, è nata proprio nell'aerospace, perché manca all'Università di Genova un dipartimento di aerospazio vero e proprio. E quindi è nata proprio da una mancanza. Ovviamente, sì, direi perché no in futuro, perché non espanderci?
1: Perché no, Luca?
2: Assolutamente.
1: Siete tanti, continuerete a essere sempre più. Ovviamente c'è sempre spazio per nuovi progetti, giusto?
2: Sicuramente i progetti non sono lungo un unico settore, ma semplicemente lungo le persone che incontriamo e le idee che portano. Quindi se domani arriva qualcuno con una bellissima nuova idea da sviluppare, la facciamo, punto. Il mare però è un tema importante e ce lo portiamo dentro in un modo un po' particolare. Nel senso che io credo che tanto del carattere delle persone che fanno parte di questo progetto è influenzato dalla città, da una cultura che ci portiamo dentro.
1: Certo. Si pensa a Genova, si pensa al mare.
2: Esattamente, ma infatti è un elemento più culturale il nostro, perché noi pensiamo al mare più che lavoriamo col mare, perché cos'è che facciamo realmente? Facciamo in modo che noi sotto sotto, con un minimo, una punta di umiltà, facciamo i pionieri, gli avventurieri. E come lo facciamo? Anzi, lo rendiamo sistematico, perché immaginatevi la persona di DOP che è uno studente, un ricercatore che ha questa passione e che, se non ci fosse un'infrastruttura come quella che stiamo cercando di costruire, avrebbe paura.
1: Certo.
2: Come un marinaio che non partirebbe mai da solo con la sua piccola nave. Il mare
1: tutti
2: fa paura. Ma se tu hai una nave e

0: e un bel equipaggio di persone che non dormono la notte.
1: Perché anche questo è top up,
0: esattamente.
1: Non si dorme la notte, giusto?
0: Non dormono la notte.
1: Per pensare ai progetti.
0: Non dormono la notte pensando alle stelle.
1: Le stelle.
0: Perseverando per le stelle. E quindi lo spirito del mare ce lo portiamo dentro e lo applichiamo. Forse lo incarniamo più che facendo i progetti stessi nell'ambito del mare, quindi...
1: Io direi, siete curiosi di vedere concretamente che cosa fanno questi ragazzi? Abbiamo capito che cos'è DOPUBS, quali sono i loro progetti, ma li andremo poi a vedere. Adesso però è il momento di entrare nel loro mondo. E allora entriamo insieme nel laboratorio di meccanica dove tutto prende forma. Guardate.
2: Ciao, benvenuti nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Genova. Io sono Edoardo e faccio parte dell'associazione studentesca DOPUBS. Oggi vi accompagnerò nel laboratorio di tecnologia meccanica dove prendono vita i nostri progetti.

0: qui i ragazzi del team UAS si stanno preparando per la gara del 2026 che si svolgerà in Inghilterra. In questo momento si stanno occupando dell'assemblaggio della pesaliera per il drone che parteciperà alla UAS Challenge 2026. E cosa state facendo?
1: Stiamo preparando quello che sarà poi il vero cuore pulsante del drone, ovvero la struttura che dovrà reggere tutti i carichi. E questa verrà realizzata con due lastre di Kevlar, che vedete qui gialle, che racchiuderanno un'anima a nido d'ape in alluminio, al cui interno verranno inseriti degli inserti in legno e a cui poi andrà ancorato tutto ciò che è l'ala, il motore e il serbatoio del drone.
0: Bene, ci spostiamo allora intanto verso i Teams Robotics e si sta invece occupando dell'assemblaggio del giunto di un braccio robotico. Cosa state facendo?
2: Allora, stiamo assemblando appunto il primo aggiunto di quello che dovrebbe essere un braccio robotico umanoide. Come potete vedere, siamo a buon punto con la costruzione e poi procederemo con l'attuazione una volta che arriveranno le componenti elettroniche.
0: Ci spostiamo ora verso la zona in cui prende forma la stampa 3D, dove possiamo incontrare il professor Enrico Lefra. Professore, che cos'è una stampante 3D?
3: Una stampante 3D è una stampante, come dice la parola stessa, che però non lavora solo su un piano, lavora su delle figure tridimensionali. Quindi possiamo veramente andare a creare, come possiamo vedere anche sul computer, dove i suoi colleghi stanno divertendosi a impostare la stampante. E una volta che ha impostato il disegno, viene lanciato alla macchina e strato per strato viene costruito l'oggetto. Quindi, come si vede, questi oggetti che si possono vedere, questo è un piccolo oggetto, era un tentativo, una prova di stampa, è il muso di un aereo. Cioè, noi abbiamo provato a stampare in maniera molto ridotta questo piccolo muso, è un materiale molto particolare perché è leggerissimo, poi deve volare. E quindi diciamo che questo per noi è sicuramente un valore aggiunto per poter fare pezzi anche di geometrie molto particolari, molto strane.
0: Qui cosa state disegnando e cos'è in stampa in questo momento?
4: Allora, in questo momento è in stampa il piano di coda del nostro drone, che sostanzialmente è una superficie che serve per manovrare e dare stabilità al drone. Abbiamo qui invece un pezzo già stampato. Questo è un winglet in asa lightweight, è un materiale estremamente leggero, infatti questo pezzo pesa soltanto 72 grammi e va piazzato parte, diciamo, efficiente.
5: Ciao a tutti, sono Andrea Beverini, il vice project manager del progetto Rocket. In questo momento sto assemblando il vano del paracadute principale del nostro prototipo. Il nostro obiettivo è quello di partecipare alla European Rocket Challenge a ottobre, che è una sfida che si svolge ogni anno in Portogallo, dove partecipano le università più prestigiose di tutta Europa. Il nostro obiettivo è quello di costruire un prototipo che volerà fino a un apogeo massimo di 3000 metri, il più precisamente possibile. Vediamo un sistema con dei servomotori, in questo momento ne vediamo solo uno, che daranno la possibilità di aprire appunto il vano paracadute, che è qui, che sarà piegato nel modo opportuno e potrà quindi dispiegarsi

0: sì, una volta raggiunta la quota richiesta.
1: Ma DopUps non è solo droni, razzi, anzi abbiamo anche una parte del team che si occupa di Sanica.
2: Ciao a tutti, sono Daniele Stefano, Project Manager di SEA. Il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma che possa riorganizzare e gestire al meglio un'applicazione e che possa permettere a chiunque di avere tutto il proprio controllo di tutta la propria sanità, tutto all'interno di un'app, e avendo all'interno referti, cartelle mediche, tutto quello necessario al medico per poter avere una visione cronologica e organizzata di quello che deve sapere sul paziente.
3: Noi siamo il team Zoologie, siamo un team di studenti principalmente di fisica con una piccola aggiunta di studenti di ingegneria che sostanzialmente si sono occupati di condurre un esperimento di fluidodinamica in gravità variabile. Questo esperimento è stato caricato sopra un piccolo aereo di aviazione generale che, eseguendo varie traiettorie paraboliche, ci ha permesso di ottenere una gravità variabile compresa tra 0 e 2G. A bordo dell'aereo, insieme all'esperimento, sono saliti due di noi, uno dei quali comandava una telecamera che riprendeva le bolle durante tutto il volo e l'altro che controllava la pompa, con cui abbiamo insufflato aria all'interno della cella a vari rate. Si può notare che le bolle, partendo dal lago, formano all'inizio una sorta di oscillazione sinusoidale, dopodiché si aprono interagendo tra loro, sia unendosi che dividendosi. E noi volevamo riuscire a capire se si poteva studiare il momento in cui si passava da regime sinusoidale a non previsto.
4: Grande sostegno da parte dell'Università di Genova, che mette a disposizione le sue officine per permettere a questi giovani ricercatori di realizzare i loro progetti. Ecco, sicuramente tra le grandi realtà che hanno creduto in voi ce n'è una che è prestigiosissima, la Camera di Commercio di Genova, che crede talmente tanto in voi che ha addirittura brandizzato, permettetemi la parola, uno dei vostri progetti che poi è diventato uno dei vostri fiori all'occhiello, vorrei dire. Ecco, come è stata accolta DopUps da realtà così tanto prestigiose sul territorio ligure?
5: Sebastiano.
6: Beh, diciamo che per noi è un vanto essere assolutamente supportati da Camera di Commercio, dal Centro Ligure di Produttività. Il nostro vanto principale è proprio quello di aver messo d'accordo moltissime istituzioni qua di Genova. Spesso si dice, no, che è una città molto chiusa all'innovazione, e invece siamo riusciti, dimostrando che eravamo dei giovani che volevano innovare, che volevano fare, a convincerli, e in questo modo ci hanno supportato tantissimo. Camera di Commercio ha supportato l'intero progetto UAS e il nostro viaggio in Inghilterra.
5: È stata forse una delle prime istituzioni, o comunque realtà, a credere in voi, a supportarvi, insomma.
6: Sì, direi di sì. In realtà anche altre aziende ci sono state, ad esempio JP Droni è stata prima a supportarci, e poi sì, è arrivata assolutamente Camera di Commercio, che è stato una mano dal cielo per
5: noi. Hanno creduto in voi. Luca, un aspetto che mi ha particolarmente colpito è il fatto che voi ripetete spesso: Genova, volete che rimanga comunque il centro del vostro progetto, poi aprirvi ovviamente fuori Genova, ma che Genova rimanga il fulcro.
7: L'obiettivo è quello di costruire una grande rete che parte prima a livello nazionale e poi a livello europeo, portando la stessa identica struttura al modello nei vari atenei. Perché questa struttura funziona sulla base del fatto che bisogna trovare una maniera per esprimere la potenzialità della nostra generazione, e questo è la sfida tecnologica, è forse il modello migliore per poterlo fare, ma poi soprattutto serve che ci sia qualcosa di nuovo che riesca a unire tutte queste istituzioni, università e mondo delle imprese insieme nel collaborare in questa realtà. Quindi e ce l'abbiamo fatta qui a Genova, e insieme, uniti, veramente abbiamo la potenzialità di fare tutto e di riuscire a attirare qui i migliori talenti ovunque si trovino.
5: E questa è una cosa molto importante, anche perché Genova si parla sempre di una città anziana, pochi giovani, in realtà

0: Diciamo che non è da tutti i giorni, ma vorrei andare a sentire anche alcune voci del pubblico. Quindi Lucrezia, io direi di iniziare a sentire alcune voci dei ragazzi.
1: Assolutamente. Secondo voi, cos'è che manca a Genova, non solo per attrarre dei giovani, ma anche per avvicinarli man mano al mondo del lavoro, per passare dall'università al mondo lavorativo?
2: Allora, diciamo che Genova è una città con una realtà industriale molto variegata, in cui coesistono multinazionali e piccole e medie imprese, per cui a volte la difficoltà è un po' quella di riuscire a trovare proprio il proprio posto. E nonostante si debba rendere merito all'Università di Genova, che pone comunque molta attenzione in quello che è l'orientamento in uscita e la collaborazione con le aziende, che poi è comunque quello che si può rivedere anche nelle nostre costruzioni.
0: Edoardo, ecco, allora mi collego, parlando di lavoro, esiste un progetto che voi portate avanti insieme a quello di DOPAPS, in cui è una sorta di ponte tra quello che fate, quindi i progetti, l'università, e il mondo del lavoro. Si chiama Firmamento.
3: Sì, Firmamento Technologies è una società cooperativa che con DOPAPS forma un unico ecosistema che dà la possibilità alle persone, agli studenti, ai ricercatori di avere un unico percorso che non forma tanto il progetto in sé, ma forma la persona e le persone in gruppo, certo, capaci di realizzarli. Perché tu parti come persona singola che ha un'idea, un'ambizione, e questa muore nella tua testa perché ci sono mille cose che fanno paura ancora prima di cominciare, come la burocrazia, l'essere da soli, tutti gli ostacoli che possono passare per la mente di una persona vengono piano piano cancellati dal fatto di iniziare a mettere alla prova le proprie capacità in gruppo, in DOPAPS, dove tu entri, inizi per gioco, poi piano piano inizi a maturare sempre più fiducia in quello che stai facendo.
0: Si può trasformare in qualcosa di concreto.
3: Esattamente. E una volta che dall'esperienza fatta in DOP uno è cambiato, è diventato qualcosa, ha maturato questa voglia di fare, di mettersi alla prova, può trasformare questa volontà in lavoro, diventando socio lavoratore della cooperativa e quindi facendo ancora un passo intermedio in cui si lavora e si guadagna qualcosa che da statuto viene messo da parte, per poi la terza fase, quella di aprirsi la propria startup. Quindi in tutto questo non si è da soli, ci si divide il rischio, ci si divide la fatica, la paura e così. Non è tanto la questione di non avere le persone, non avere magari le risorse, è proprio la paura che deve essere cancellata.
0: Certo, magari in un momento anche in cui i giovani fanno difficoltà a trovare lavoro.
3: Essendo poi in pochi, come dicevamo, la demografia non è dalla nostra parte, però qual è la questione? Che anche in una grande città con moltissimi giovani, quanti di questi se la sentono di lanciarsi in un'impresa del genere? Pochissimi, ma se li prendi per mano e li fai arrivare fino a quel punto, cambia tutto.
0: Sicuramente, cambia tutto. Sebastiano, c'è stata la fatica di adeguarsi a un ecosistema più adulto? Cioè, siete presi sul serio in questo senso?
4: Ma io direi di sì, perché dopo è proprio la prova che sappiamo fare. E grazie a DOP ci siamo fatti strada tra le istituzioni genovesi e quindi si arriva già alla parte della cooperativa Firmament Technologies con della credibilità alle spalle, sicuramente. Questo è un po', diciamo, il concetto dietro. Quindi DOP serve anche per diciamo, sì, per avere questa credibilità.
0: E l'avete anche ricevuta nel corso del tempo, insomma, questa credibilità? Ve la siete...
3: Ce la stiamo guadagnando coi fatti.
0: Guadagnando, Luca, hai ragione.
3: E ripeto, questo discorso che ho già fatto all'inizio e che è ancora più vero per Firmamento, noi stiamo cercando di fare qualcosa di innovativo nel momento in cui cerchiamo proprio di portare la tecnologia nella vita di tutti i giorni. Quindi ora una buona parte del lavoro è quella di parlare con le persone, capirne i bisogni, come abbiamo fatto all'inizio per DOP per gli studenti, e capire come portare una tecnologia che alla apparenza pionieristica, come intelligenza artificiale, che la sentiamo dire troppe volte tutti i giorni.
0: Siete stufi di sentire
3: assolutamente
0: questa parola. Però purtroppo ritornerà.
3: Esattamente.
0: Ve la rifarò più volte.
3: E la robotica, riuscire ad applicarla nell'agricoltura, risolvere quelli che sono i problemi e i bisogni
0: concreti
3: nella vita di tutti i giorni.
0: Reali.
4: I bisogni anche territoriali, se

0: Posso aggiungere?
1: Territoriali
0: perché,
1: anche.
0: Uno dei progetti, il nostro progetto di punta, il primo che abbiamo ottenuto, il Confinamento Technologies, è il progetto AIL. È uno studio di fattibilità, per ora, di un drone solare che svolge le funzioni di pseudosatellite ed è partito proprio da un assieme di cooperative dei dintorni di Genova, quindi proprio dal territorio.
1: E andremo a scoprire.
2: Dobbiamo ringraziare molto il mondo delle cooperative che ci sta aiutando un sacco.
1: Vi hanno sostenuto, insomma, mi sembra di aver capito. Andremo a scoprire questi e tanti altri progetti tra pochissimo. Non andate via.

0: abbiamo scoperto i progetti, le idee, l'innovazione di DOPUBS. Adesso però vorrei capire come si vive all'interno del lab, all'interno del laboratorio, dove tutti i progetti coesistono, insomma, in questa nuova realtà. E lo scopriamo insieme a chi vive lab quotidianamente. Allora andrei subito a presentare i tre gruppi, i tre settori che abbiamo questa sera, che fanno parte di DOPUBS. Si occupano di tre cose diverse, allora andiamo subito a presentarli. Partiamo dal primo gruppo di aerospazio. Aerospazio impegnato nello sviluppo di progetti legati al mondo aerospaziale. Buonasera, grazie di essere qui con noi. E allora proseguiamo con il gruppo Healthcare, coloro che si occupano di salute, benessere della persona, innovazione tecnologica applicata a questi settori. Grazie ragazzi anche voi di essere qui. E poi concludiamo, ultimo ma non per importanza, il gruppo misto. Gruppo misto perché non si dedicano solo a uno specifico argomento, ma più settori. Quindi abbiamo la cyber security, abbiamo l'intelligenza artificiale e la robotica. Grazie. Ragazzi, anche voi. Allora, inizierei per far capire un po' anche a chi guarda da casa come si vive quotidianamente lab, come si vive all'interno di questo laboratorio in cui coesistono diversi progetti. Partirei dalla ragazza dell'Erker. Innanzitutto presentati e magari ci vuoi raccontare la tua giornata tipo? Sei una studentessa e poi dopo?
1: Buonasera a tutti, sono Sara Dervisci, project manager del progetto BioBrick per organoidi e sono una studentessa magistrale di biologia applicata e sperimentale. E la mia giornata tipo è ovviamente universitaria, nel senso che frequento le lezioni, faccio il mio tirocinio curricolare e nel mio tempo libero poi faccio anche ricerca per appunto il mio progetto che sto portando avanti insieme al mio team. E la giornata tipo di DOPUBS è così fatta. Noi ci sentiamo.
0: Siamo curiosi di entrare un po' anche noi all'interno di questo
1: mondo. Noi abbiamo un gruppo WhatsApp in cui quotidianamente ci sentiamo e ci aggiorniamo, e una volta a settimana ci vediamo con una videochiamata tramite Google Meet e ci aggiorniamo sulle nostre ricerche, su qualche altra idea o spunto che ci possa venire in mente, e in questo modo buttiamo giù più idee, più progetti.
0: Certo. E collaborate,
1: esatto, cresciamo
0: come
1: gruppo
0: di squadra.
1: Esatto.
0: C'è tanto questo senso di lavoro di squadra in DOPUBS, giusto?
2: Sì, buonasera, sono Luigi Tea e sono il coordinatore dell'elettronica di DOPUBS, e lo spirito di squadra è quello che ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Diciamo che senza il lavoro di squadra, e parlo come ex membro di UAS25 che ha partecipato alla competizione in Inghilterra, non saremmo neanche partiti per l'Inghilterra.
0: Ecco, questa è una cosa interessante. È bello proprio parlare di squadra. Giusto, in DOPUBS?
2: Sì, siamo assolutamente una squadra. Come diceva la mia collega, dalla pianificazione settimanale dei compiti al loro svolgimento, fino anche, se vogliamo, anche aspetti di socialità, e poi le prove sul campo che svolgiamo tutti insieme, per esempio per il drone ai campi volo, per testare le capacità dell'aeromobile, che si è dimostrato ottimo nei suoi applicativi.
0: Beh, quante ore passate all'interno del laboratorio? E una domanda mi sorge spontanea: un lavoratore potrebbe comunque partecipare, potrebbe conciliare, ecco, il tutto?

0: Beh, buonasera anzitutto, io sono Vittoria De Marco e sono project manager del gruppo di ragazzi che quest'anno a luglio parteciperà alla competizione dei UAS 2026. Sono studente ma sono anche lavoratore, lavoro full time oltre all'università e sicuramente non è facile conciliare il tempo perché la giornata ha 24 ore per tutti, ecco. Però è assolutamente possibile, soprattutto per via dell'elasticità che ci viene fornita anche grazie appunto a questi mezzi elettronici. La possibilità di sentirsi via telematica è sicuramente un aiuto molto grande, soprattutto perché ha orari un po' più stretti. Inoltre, diciamo che fare qualcosa di così bello ti dà la motivazione di investirci
1: quell'energia in più.
0: Esatto. L'energia che magari uno pensa di non riuscire a trovare e il tempo che uno pensa di non riuscire a ritagliare, poi alla fine si trovano, ecco.
1: Il tempo si trova, mi sembra, esatto, di capire. Ma cosa vi ha spinto a fare domanda a DOPUBS? Cioè, com'è nata questa idea di entrare all'interno, ecco, del laboratorio?
2: Beh, sicuramente l'idea di voler partecipare a questo progetto di un impatto concreto sulla realtà e sul territorio e quindi fare anche noi la nostra parte al di fuori di quello che si studia solitamente università, ma anche nel mondo reale.
1: Prima vi ho presentato un po' i tre gruppi, i tre settori che fanno parte di questa realtà che è DOPUBS. Inizierei quindi a fare delle domande più nello specifico per andare a capire di che cosa vi occupate nella realtà e far capire anche a casa di che cosa vi occupate. Inizierei dal gruppo che appunto si occupa del mondo aerospaziale. Abbiamo proprio qui una vostra prova pratica di quello che avete portato a casa. Avete già partecipato a diverse competizioni. Volete raccontarci, insomma, come è andata questa competizione? Mi sembra molto molto bene.
3: Ma, sì, diciamo che è andata ben oltre le aspettative. Siamo arrivati sesti su oltre 40 team nella competizione internazionale di droni a guida autonoma.
1: Portando questo drone.
3: Portando questo drone, soprannominato Acciuga.
1: Acciuga!
3: Acciuga, in pieno spirito genovese e ligure.
1: In pieno spirito genovese,
3: certo.
1: Anche qui la genovesità presente.
3: Diciamo che il progetto è andato appunto ben oltre le aspettative perché siamo riusciti a fronteggiare team da tutto il mondo, sia europei che extraeuropei, e abbiamo portato alto il nome di Genova, soprattutto perché la posizione che abbiamo raggiunto non è stata raggiunta nella migliore delle condizioni, se così possiamo dire, in quanto durante l'ultimo volo, che è quello che ci ha valso la posizione, abbiamo affrontato dei venti impetuosi, per non dire catastrofici, e siamo l'unico drone dopo 3 ore a essere atterrato intatto.
1: L'unico drone.
3: Insomma, tutte le missioni
1: precedenti.
3: Sì. Perché siamo arrivati sesti perché non conta solo l'ultimo volo, ma contano altre prove.
1: So che però avete anche dei progetti futuri. Ci racconti?
0: Esatto, come accennavo prima, anche quest'anno abbiamo intenzione di partecipare e di fare del nostro meglio per appunto rendere fiera Genova, l'università e anche le realtà che ci accompagnano. E, il drone che parteciperà quest'anno sarà un pochino diverso, sempre molto genovese. E,
1: come
0: però,
1: si chiamerà?
0: Panissa.
1: Panissa, e dopo Acciuga
0: sarà
1: direi che Panissa era il nome.
0: E, piccolo spoiler, molto giallo.
1: Un grande applauso per Panissa, un nome azzeccatissimo. Parteciperete a giugno, tra pochissimo.
0: A luglio. Sì, a cavallo tra giugno e luglio ci sarà la competizione in Inghilterra, nello stesso sito dell'anno scorso, sempre a Buckminster. E abbiamo portato qui un piccolo souvenir, se così possiamo chiamarlo, per far vedere appunto le differenze che comunque ci saranno. E questo sarà il pianale di coda e se notate
1: vediamo
0: lì
1: subito le differenze.
0: Esatto, è molto diverso, proprio perché una grande possibilità che ci dà questa competizione, che varia appunto i suoi requisiti ogni anno, è l'esplorare nuove tecnologie, esplorare nuovi materiali, nuovi compositi. Ho un altro souvenir, sono la ragazza di souvenir stasera.
1: Lo guardiamo, lo vediamo. Eccolo, che cos'è?
0: È un piccolo cubetto, diciamo, composto da 3 strati. I 2 più esterni sono in Kevlar e quello al

0: centro invece è alluminio. Ed è una tecnologia totalmente nuova per il nostro team, che non è stata usata l'anno scorso e che invece quest'anno abbiamo deciso di implementare sia nel nostro team sia in altri progetti che comunque stanno cercando appunto di sfruttare al meglio la tecnologia del materiale composito.
1: Ecco, qual è l'atmosfera che si respira durante queste competizioni? Pesa oppure...
2: Il team a ridosso della competizione sicuramente subisce una tensione maggiore.
1: Ecco.
2: Ma questa tensione io penso che sia poi esplicitata in maniera positiva con un impegno ancora maggiore proprio a ridosso nelle fasi finali, anche per il fatto che comunque ci sono ragazzi che lavorano a questi progetti da mesi, se non da anni, e quindi c'è la volontà di far fruttare tutto il lavoro fatto in precedenza e di ottenere dei risultati sempre migliori.
1: Però i risultati ci sono.
2: I risultati ci sono già stati, non ci vogliamo fermare, vogliamo fare ancora di più. Sesti è stato sicuramente un inizio ottimo, ma si può fare, c'è ancora margine di miglioramento, diciamo.
1: È un buon inizio, ma non diciamo.
2: Ma non è sicuramente la fine, diciamo.
1: La fine. Allora, io passerei al prossimo gruppo, perché DOPUPS non si parla solo di aerospace, di droni, ma si parla anche di salute, di healthcare. Ci spiegate un po' quali sono i principali progetti che voi portate avanti e se c'è stato insomma, un momento in cui avete pensato questa tecnologia può davvero aiutare qualcuno?
3: Salve, buonasera di nuovo. E il nostro progetto in realtà è appena nato. È nato a febbraio da poco e stiamo proprio sviluppando che cosa fare. Stiamo selezionando anche i partner accademici, ovvero i professori con cui poter realizzare il nostro progetto. Noi vorremmo esplorare il mondo di BioBrick, ovvero sono dei mattoncini Lego con cui si può giocare, diciamo, istruendo le cellule a fare determinate cose. E la nostra idea è proprio andare a istruire dei sistemi biologici che sono gli organoidi, quindi ingegnerizzare questo campo in modo tale da migliorare l'innovazione tecnologica e sanitaria. È un progetto ambizioso e non vediamo l'ora di realizzarlo.
1: Più o meno tra quanto prevedete di realizzarlo?
3: Come primo passo avremo intenzione di competere a una competizione il prossimo anno.
1: Un'altra competizione,
3: esatto.
1: Attenzione, poi, cioè, si crea già.
3: Si chiama iGEM, è una competizione di biologia sintetica in cui vari gruppi di ricerca da tutto il mondo progettano questi, appunto, BioBrick, questi mattoncini, e vince il migliore praticamente, ovvero quello più funzionale, più innovativo.
1: Certo, c'è un argomento che abbiamo già citato prima e ritorna in questo momento, l'intelligenza artificiale, ecco, all'interno del settore healthcare, come viene utilizzata e se sì, in che modo, insomma, anche qui è uno strumento decisivo.
4: Assolutamente sì, intanto mi presento, mi chiamo Daniele Di Stefano e sono Project Manager di Sinco e come ha detto il nostro CEO Luca prima, l'intelligenza artificiale viene usata tutti i giorni in tutti gli ambiti e sicuramente una cosa che ha poi portato alla nascita delle nostre idee è stato il perché non viene utilizzata l'intelligenza artificiale nella medicina. E questo sicuramente ci ha aiutato a creare degli obiettivi e l'intelligenza artificiale sarà il fulcro di questi. E proprio ad esempio uno dei progetti di cui ci stiamo occupando è quello di creare una piattaforma che possa aiutare il medico proprio attraverso l'intelligenza artificiale, quindi analizzando dati, dandoci idee, dandoci suggerimenti che possono sicuramente aiutare il medico e i pazienti a rendere molto più veloci le diagnosi e sicuramente
1: bellissimo questo,
4: creare una nuova medicina. Quindi stiamo cercando di raggiungere una medicina nuova, una medicina del futuro, possiamo chiamarla
1: una medicina del futuro,
4: esatto, e il prima possibile, speriamo.
1: E ve lo auguro. Allora, parliamo con te invece dell'utilizzo pratico dei vostri progetti, cioè in che modo poi si risolvono concretamente?
5: Diciamo, noi come settore healthcare ci occupiamo in realtà di cose completamente diverse.
1: È più ricerca forse?
5: Sì. Siamo più, esatto, nella ricerca fondamentalmente. Sara si occupa di BioBrick, io mi occupo in realtà di algoritmi quantistici per diagnostica medica.

0: E Daniele si occupa di fondamentalmente AI per l'healthcare. Quindi dal nostro punto di vista è una sfida dal punto di vista della ricerca. Noi come team siamo alla frontiera di quello che poi sarà la ricerca futura. BioBrick sono ancora in studio nelle più grandi università del mondo. Gli algoritmi quantistici, perché sono quelli che più o meno so io, sono ancora inesplorati nel mondo healthcare. Quindi noi cerchiamo di colmare questo gap tra le università, in cui si imparano tante cose importantissime, e quello che poi sarà uno use case fondamentalmente, applicandolo al mondo healthcare.
1: Una medicina del futuro, mi sembra di capire, di riassumere insomma le vostre voci. Passerei direttamente al terzo gruppo, che è un gruppo un po' diverso, è un gruppo misto, perché vi occupate di tre cose completamente diverse. Quindi andiamo a spiegare quali sono i vostri settori e di che cosa vi occupate.
2: Buonasera di nuovo, io mi chiamo Bianca Perasso e sono project manager di Explain, che fa parte di Dope AI, e sono una borsista all'interno dell'Università di Genova, e il mio progetto si occupa di rendere l'intelligenza artificiale spiegabile, quindi andare oltre alla semplice risposta ma anche capire i processi che stanno alla base della risposta che ci viene data.
1: Quindi parliamo di intelligenza artificiale, questa volta invece con te di cyber security.
3: Esattamente, sì, noi ci occupiamo di cyber security e vabbè, in particolar modo quest'anno abbiamo scelto di imbarcarci in quella che è la cyber security a bordo delle navi, e appunto restando fedeli a quella che è Genova, però non solo, cioè la cyber sicurezza è ecco, potete vedere quello che è stato l'attacco.
1: Questo è una simulazione,
3: sì,
1: giusto?
3: Esattamente, è una simulazione.
1: Che cosa stavate...
3: di attacco. In alto vedete alla voce del cartografico quella che è la nave, e invece sotto il computer dell'attaccante, che vede praticamente quello che si può vedere a bordo della nave, e invece in basso a destra c'è tutto lo scambio dei dati, e in alto invece su sfondo bianco possiamo vedere quello che è l'autopilota, e in particolar modo c'è la voce heading che è puntata adesso a 340 gradi, che è l'indicazione per entrare nel porto di Genova. A breve però ci sarà invece un attacco, noi implementiamo un attacco in cui inviamo sostanzialmente dei dati fasulli e facciamo credere alla nave che invece debba puntare a quelli che sono 90 gradi, ma noi mandiamo talmente tanti dati che arriviamo alla fine e sostanzialmente la nave inizia a dirottare.
1: Quindi avete,
3: che non
1: poche parole, sventato, giusto?
3: Esatto, un attacco. Sì, no, vediamo proprio che cambia direzione. E invece poi applicando quello che è il nostro codice vediamo che i dati vengono filtrati e sostanzialmente si ritorna verso quella che è la direzione corretta, appunto, quindi l'ingresso nel porto di Genova.
1: Beh, la cybersicurezza, ormai si parla tanto di questo tema, è sempre più importante, utile, ormai utilizziamo tutti,
3: sì,
1: insomma, questi dispositivi informatici, quindi è importante avere una sicurezza anche da quel punto di vista. Non ci fermiamo alla cyber security perché passiamo anche alla robotica, c'è davvero tutto in Dopaps. Se vuoi magari raccontarci un tuo progetto che ha magari un utilizzo pratico. So che vi state occupando di un braccio robotico.
4: Esatto, un braccio robotico umanoide, l'idea sarebbe quello. Ovviamente è un processo lungo, difficile, ingegneristicamente complicato, e l'idea ovviamente poi sarebbe quella di applicarlo nel mondo di tutti i giorni. Come ecco, potete vedere, diciamo, questa è la prima versione, il prototipo.
1: E come funziona?
4: E beh, appunto possiamo vedere dei giunti che dovrebbero simulare appunto replicare una spalla umana, un gomito umano, al termine del quale appunto abbiamo una mano con movimenti agili, e appunto le applicazioni sono potenzialmente infinite, nel senso qualunque campo, per
1: campi.
4: Sostanzialmente sì, manlevare o comunque aiutare l'uomo a svolgere lavoro fisico.
1: Ultima domanda, una curiosità anche qui, quello che state sviluppando potrebbe avere applicazioni reali, magari in aziende o in infrastrutture?
3: Allora, assolutamente sì. Riguardo la cybersicurezza è ovunque, lo sappiamo tutti, nelle aziende assolutamente è molto importante, poi adesso con l'avvento anche di Mythos, la nuova intelligenza artificiale di cui non so se avete sentito parlare, sembra essere molto brava a trovare quelle che sono tutte le vulnerabilità all'interno dei sistemi, il motivo per cui è stata rilasciata solamente a grandi aziende, appunto per mettere in sicurezza prima i sistemi, e nel nostro caso specifico noi appunto ci siamo occupati di quello che è l'ambito navale, quindi per dire che la cybersicurezza è ovunque.

0: comunque non solo nei computer, ma anche appunto nelle navi, nelle infrastrutture critiche e ovunque. E quindi sì, assolutamente è applicabile al giorno d'oggi, ovunque, in tutto ambito.
1: Grazie. Grazie ragazzi, abbiamo fatto un po' un viaggio all'interno di questo magico mondo di DOPAPS. Però adesso la domanda mi sorge spontanea. Insomma, l'università vi ha supportato? Sentiamo subito la risposta direttamente proprio da una professoressa che abbiamo incontrato al laboratorio di meccanica.
2: Che cos'è la terza missione? Ecco, l'università tradizionalmente ha due missioni, la missione di ricerca e di didattica. Accanto a queste due realtà, però, negli anni ha preso sempre più piede quella che è la terza missione, composta in modello anglosassone. Rappresenta tutte quelle attività che permettono un po' un coinvolgimento più attivo del territorio, delle istituzioni. Quindi parliamo di trasferimento tecnologico, parliamo di divulgazione scientifica, parliamo anche di formazione continua, non solo in ambito universitario. Quindi l'obiettivo è un po' che il sapere, insomma, universitario e la ricerca scientifica non resti all'interno delle mura universitarie, ma vada incontro ai cittadini e generi poi un impatto positivo sul territorio. E nell'ambito di questa attività abbiamo appunto deciso di sponsorizzare DOP perché pensiamo che incarni proprio i valori della terza missione. DOP nasce come associazione studentesca, ma di fondo negli anni si è evoluta fino a diventare un vero e proprio ecosistema, un ecosistema che coinvolge istituzioni e cittadini, quindi genera una sorta di dialogo con le istituzioni e con il territorio.
3: Parole di grande stima da parte della professoressa Flavia Libonati, ma io sono anche curiosa di sentire come vivono anche i ragazzi un po' l'immersione dentro a questo mondo degli adulti, dentro l'università, e sono qui con Laura proprio per chiederle, ma te ti senti supportata sia nell'università ma anche fuori dall'università?
4: Allora, sicuramente ci sentiamo molto supportati perché abbiamo trovato dei professori che sono stati estremamente collaborativi sia nel fornirci delle postazioni di laboratorio in cui poter lavorare sia nel fornirci dei materiali e delle strumentazioni da poter utilizzare. È anche vero che questo supporto noi abbiamo dovuto guadagnarcelo, perché la prima cosa che fa un team, diciamo, quando si crea o anche quando nasce una nuova branca di DOPABS e quindi ci si sposta verso un nuovo orizzonte, un nuovo ambito, e cercare sicuramente dei professori che sono disposti ad aiutarci e a fornirci questo materiale. Quindi sostanzialmente è un supporto che ci siamo guadagnati facendoci conoscere e dimostrando il nostro talento.
3: Quindi adesso il supporto c'è, ma c'è stato tanto lavoro dietro.
4: Esattamente. Quindi noi ce l'abbiamo, ma l'abbiamo guadagnato.
3: Beh, direi che se lo sono più che guadagnato i ragazzi adesso questo supporto. Ma in realtà poi ho anche un'ultimissima curiosità, e per questo ho qui vicino a me il presidente di DOPABS, che in realtà poi in passato è stato anche project manager, perché quando siamo andati a conoscere questi ragazzi, noi abbiamo anche chiesto, ma come fate voi effettivamente a scegliere quali ragazzi incarnano non solo i valori di DOPABS, ma anche le qualità che un pochino di più vi interessano?
5: Allora, DOPABS è aperto a tutti. Avete visto prima parlare ricercatori, studenti magistrali, ma è aperto anche a studenti triennali, studenti e studentesse del primo anno. E noi quello che cerchiamo è la motivazione. Uno studente, una studentessa che abbia passione nel team, passione in cosa fondamentale, un impegno costante. Per molti poi è diventato addirittura un sorta di fuoco che ci arde dentro, una cosa, diciamo, per molti DOP è il primo pensiero prima di andare a letto e il primo anche quando ci si sveglia, diciamo.
3: Beh, così è bellissimo, posso dirlo. Quindi siamo anche, diciamo, pratici, non serve un avere curriculum stellari oppure medie altissime di voti di esami in questo caso, basta avere la passione.
5: Assolutamente, assolutamente, e inoltre voglio anche specificare che non cerchiamo solo studenti e studentesse STEM, ma anche persone che si occupino di altre cose fondamentali come la comunicazione, come la burocrazia, che è molto pesante per noi. Ecco.
3: Grazie Sebastiano, hai chiarito anche quest'ultimo punto.
1: Grazie, grazie Sebastiano, grazie ai ragazzi, abbiamo ascoltato le voci di chi vive quotidianamente l'Hub, ma insomma la vera domanda è: dove vogliono arrivare? Lo scopriremo tra pochissimo. Non andate via.

0: Abbiamo visto chi sono e che cosa fanno i ragazzi di Dopapps, ma adesso la domanda sorge spontanea, come vi dicevo prima, che cosa faranno nel futuro? E allora è giusto andarlo a chiedere a coloro che hanno fondato, quindi il presidente di Dopapps, Sebastiano Raggi, e torniamo con Luca Di Domenico, l'amministratore delegato, il CEO di Dopapps. Dopapps, nel futuro, come ve la immaginate? Una domanda un po' difficile, ma...
1: No, non è così difficile, abbiamo le idee abbastanza chiare. Non sarà semplice realizzarlo, ma vogliamo costruire questa rete europea. Quindi ci immaginiamo di replicare quello che abbiamo fatto qui e vederlo crescere e maturare, ma senza neanche fossilizzarci, perché altrimenti magari replicheremo quelli che sono... quello che è un errore classico che magari si succede nel voler mantenere il controllo su una cosa che si è creato, quindi anche lasciarlo poi maturare alle future generazioni, che nuovi giovani e nuovi studenti che porteranno avanti questa cosa che abbiamo iniziato. E io, il futuro che vedo è quello in cui riusciremo a coinvolgere sempre di più e anzi colgo l'occasione per invitare tutte le forze, tutte le energie di questa città, dalle aziende, dalle istituzioni, tutti quelli che hanno la volontà di realizzare questa visione, collaborare insieme e amplificarne la potenzialità e riuscire appunto a andare oltre Genova per riportare qui talenti e attrarne di nuovi. Questa missione non sarà una passeggiata.
0: Assolutamente no, ma forse quello è il bello. No?
1: Esattamente, noi dobbiamo perseverare, il nostro motto è perseverare per le stelle e lo facciamo credendo in qualcosa che sapremo di vedere tra molto tempo, forse, ma andiamo avanti comunque, quindi non è neanche una corsa di scatto, è una lunga marcia che impegnerà il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità.
0: Sebastiano, invece a te chiedo, sono tanti i settori che portate avanti, eravate partito da uno e poi siete arrivati a quanti settori portate avanti?
1: Cinque.
0: Sono cinque. Ecco, nel futuro punterete su tutti e cinque, ne vorrete sviluppare di altri, insomma, qual è la vostra visione?
2: Vabbè, assolutamente punteremo su tutti e cinque. Diciamo che per la mia esperienza personale sono passato un po' dalla visione del project manager che vede solo il suo singolo progetto, ha una visione più giustamente da presidente che abbraccia e cerca di comprendere sempre più dai vari dipartimenti che conosco meno.
0: Ecco. Certo. Spieghiamo la casa, cioè come sono organizzati i gruppi? Ci sono i gruppi e c'è un project manager, cioè colui che coordina tutto il gruppo, giusto?
2: Sì. Ogni gruppo è abbastanza... a sé stante, indipendente, però ovviamente collabora con gli altri quando ha bisogno di competenze. Ovviamente la nostra forza è quella di essere comunque un hub solo, ecco, una famiglia sola. Il project manager è ovviamente il capo del gruppo e si crea il suo team. Quando un gruppo è sufficientemente grande viene suddiviso in sottodipartimenti con a loro volta dei direttori di questi sottodipartimenti, nominerà poi un vice che lo affianca nelle decisioni importanti, nei momenti difficili lo aiuta sempre. Questa è un po', diciamo, come si viene a creare un gruppo in DOP.
0: Il futuro invece tu come lo vedi? Oltre a quello che ha detto Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, magari riferito proprio ai progetti e continuerete a farlo, visto la competizione a luglio, insomma ce ne saranno tanti altri.
2: Beh, uno dei miei sogni è quello di elevare sempre di più la qualità dei singoli progetti. Sta succedendo, piano piano, lo vediamo, implementando sempre più ricercatori all'interno dei team, dottorandi che supportano e che veramente danno un qualcosa di più al gruppo. E sì, in generale avere sempre più progetti di ricerca e inoltre l'espansione, la creazione di hub a livello europeo è

0: sicuramente l'obiettivo ultimo, ecco, di DOP.
1: Partire da Genova, ma come abbiamo detto prima,
0: sì,
1: poi
0: Genova
1: creare...
0: mantenere sempre Genova a capo, ovviamente, assolutamente.
1: È giusto, un applauso, dai, ragazzi. Genova è comunque la nostra città.
0: Ci piacerebbe creare tanti hub europei dove andiamo a scovare giovani appassionati come noi, ecco, e sì, espandere, diciamo, il diffondere il verbo DOP ovunque.
1: Diffondere il verbo DOP, questo mi piace. Quindi siete aperti a nuovi ragazzi, nuove leve, insomma.
2: Non solo siamo aperti, ma li cerchiamo disperatamente in ogni angolo, quelli...
1: in ogni angolo della città.
2: Sì, quelli che
1: ma anche da fuori, però
0: che non vi dormono troveremo
2: la notte, soprattutto ora da fuori, assolutamente.
1: C'è posto anche per chi viene da fuori, quindi anche uno straniero, insomma.
2: Assolutamente, sì, soprattutto, anzi, quello che stiamo cercando, la sfida adesso è di riuscire a proiettarci all'esterno, però comunque c'è ancora tanto qui, ci sono ancora tanti talenti, tante persone a scovare, quindi anche magari chi ci ascolta, se fateci un pensierino.
1: Ecco, una bella, ecco, facciamoci un pensierino un po' tutti. Ma torniamo a parlare di un argomento che, Luca, a te non piace molto, l'intelligenza artificiale. Ma
2: no,
1: sostituirà,
2: moltissimo,
1: diciamo, le persone?
2: Se la usano male, sì. Se impari ad usarla e ad esserne affiancato, anche noi in realtà internamente stiamo lavorando a qualcosina per firmamento che vedremo. Comunque l'obiettivo è quello di riuscire a adattare e a cambiare la mentalità, perché tanto spesso questa tecnologia non viene usata nella... viene o mal compresa o non usata nella sua piena potenzialità in vita di tutti i giorni, però il punto è non tanto fare in modo che le persone si adattino alla tecnologia, ma che la tecnologia si adatti alle persone e soprattutto che le persone la capiscano e la imparino a usare nella maniera corretta.
1: La comprendano fino alla fine. Sebastiano, un'altra domanda. Ma come si entra in DOP Apps? Perché abbiamo raccontato che cos'è, i progetti, però non abbiamo raccontato come si entra, cioè come si inizia a far parte di questo gruppo?
0: Beh, è molto semplice, basta... seguire i link sui nostri canali social.
1: Siete molto attivi anche sui social, no?
0: Sì. Diciamo che negli scorsi anni non eravamo così forti, ma abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze molto volenterosi che stanno lavorando per questo, e quindi abbiamo un profilo sempre più attivo.
2: Però siamo apertissimi, anzi qualcuno che studia comunicazione sapete,
1: Forse manca quell'aspetto.
2: Sì, ci farebbe
1: anche
2: molto piacere.
1: Mezzo di informazione, ormai i social, purtroppo molti non sono d'accordo, ma è così.
2: La filosofia è sempre stata quella di più, diciamo, comunicare coi fatti, quindi era più il diciamo essere un po' sulla bocca di tutti per i risultati che portiamo, però in ogni caso la comunicazione serve anche per diciamo diffondere il verbo, come ha detto prima Seba.
0: Certo, e quindi concludendo, dal sito uno presenta la propria candidatura, non si deve spaventare nel caricare
2: c'è un modulo un po' lungo
0: che ha fatto Luca.
2: Ce l'ho fatto io, la smetto giù, sono un po' burocrate ormai, un grigio.
1: Bene, allora nessun'ansia per entrare a far parte di DOP Apps, sono molto aperti, mi sembra di capire.
2: È difficile uscire,
1: Aia. Beh, io andrei a sentire anche qualche voce dal pubblico, i sogni dei ragazzi che fanno parte di questa realtà. Lucrezia?
3: Eh sì, Chiara, perché essendo stata questa sera la voce del pubblico e fra il pubblico ho preso con me Vittoria e Daniele proprio per chiedergli: voi, tra 5 anni, come vi vedete? Quali sono i tuoi sogni?
4: Beh, sicuramente essendo ancora al secondo anno della triennale e fra 5 anni sicuramente mi vedrò ancora a studiare in una magistrale, e uno dei sogni sicuramente sarebbe di rimanere nel centro di DOP e di continuare magari con anche nuove idee e portare avanti il verbo mantenendo questo...
1: il verbo di DOP Apps,
3: un grande verbo vorrei anche dire.
4: Assolutamente, e chissà, magari entrare anche con qualche progetto in firmamento e poter, grazie a questa opportunità che ci è stata data, andare avanti e poter entrare in aziende e portare avanti. Ecco,
3: ci hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè voglio continuare ad andare avanti in DOP e in firmamento. Se non ci fossero state DOP e firmamento, tu forse avresti lasciato Genova e più in generale la Liguria?

0: Non lo so, sicuramente.
1: Questo era difficile,
2: no, sì, esatto,
1: questo
2: è un po' trabocchetto.
3: Se però... posso contribuire, abbiamo alcune belle storie di ragazzi che al salto tra la triennale magistrale, che spesso è critico e si fa magari la triennale qua e la magistrale fuori. Alcuni hanno scelto di rimanere, tra l'altro alcuni veramente talentuosi, hanno scelto di rimanere qui proprio per l'opportunità che dava dopo.
1: Cavolo, questa è
2: esatto.
1: Una...
2: Ma diciamo che in soccorso di
1: Daniele...
2: Sì, moltissimo. In soccorso di Daniele provo a chiedere a Vittoria, che magari lei ha le idee un po' più chiare da questo punto di vista, anche essendo un po' più grande, direi.
4: Più o meno più grande, però... Devo dire
1: ricordo che il più grande ha 26 anni, forse 27.
5: No, è da Luca,
2: Più prossima alla laurea forse, volevo dire, ecco, così è meglio.
4: Però sinceramente no, posso dire con tranquillità che non sarei rimasta a Genova, non tanto per motivi personali, che possono ovviamente esserci, piuttosto per un velo di pregiudizio che aleggia su Genova, ma in generale anche sul nostro paese proprio, ovvero che restare significhi accontentarsi, che le vere possibilità siano altrove. E devo dire che uno dei meriti invece di DOP è proprio diradare questa nebbia e anche attraverso appunto l'entrare in contatto con le aziende capire che anche il nostro territorio ha molto da offrire.
2: Beh, Chiara, questa è una cosa veramente interessante, il fatto che DOP non riesca solo ad attrarre dei ragazzi sul territorio, ma che riesca anche a farli rimanere dopo l'università, non solo per studiare.
1: Assolutamente.
3: Stiamo cercando di costruire il contesto.
1: Uno degli obiettivi vostri.
3: È costruire il contesto, è tutto qua.
1: Io stiamo tirando un po' le somme. Chiuderei con una domanda, una a Luca e una a Sebastiano, in realtà è la stessa. Il vostro sogno, queste scalate americane, si parla di questi sogni immensi, ditemi i vostri.
3: Dare le dimissioni,
1: no.
3: I sogni sono tanti e spesso magari c'è una punta di ambizione che magari è
1: proprio,
3: anche...
1: È proprio l'ambizione che poi...
3: È l'ambizione che tante volte magari diventa irrealistica oppure spaventa un po', oppure ti dà l'idea di stare esagerando e di essere anche un po' arrogante, però il punto è quello di... diciamo fare le cose e fare in modo che succedano, cioè arriva l'opportunità senza neanche doverci stare tanto a pianificare, ma come dicevo prima, costruire il contesto in cui le opportunità arrivano per il semplice fatto che c'è un grande bacino di possibilità che si è andato a costruire. Poi quello che succede, succede. E
1: staremo a vedere.
3: Esatto, e staremo a vedere. Non serve pianificare, serve solo, diciamo, dare una possibilità a tutti.
1: A tutti. Sebastiano, concludo con te. Il tuo sogno, chiamiamolo americano.
5: Sicuramente vedere in futuro, dopo prosperare, camminare sulle sue gambe senza magari un aiuto, una presenza così forte mia, di Luca. E per firmamento invece, personalmente, da ingegnere aeronautico, ricavarci un nostro piccolo posto nella storia dell'aeronautica sarebbe bellissimo, però.
1: Assolutamente, ve lo auguriamo tantissimo. Lucrezia, io vieni qui vicino a me, andiamo a concludere questa bellissima serata. Abbiamo spiegato che cos'è DOPAPS, quali sono i progetti che avete portato avanti e che porterete in futuro, il vostro futuro, che cosa farete nel futuro, nei prossimi 5-10 anni. Io quindi ringrazio prima di tutto il presidente Sebastiano Raggi, il CEO Luca Di Domenico, ma poi soprattutto anche i ragazzi che sono venuti qui stasera e che comunque fanno parte di DOPAPS. Io vorrei fare un grande applauso a loro. Grazie ragazzi, io farei anche un grande ringraziamento alla mia compagna di viaggio, grazie Lucrezia.
2: Grazie a te Chiara e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito e accompagnato in questo viaggio particolare.
1: Insomma, questo è chiaro, la generazione Z, abbiamo dato voce a loro e non vuole semplicemente subire il futuro, ma vuole prenderne parte, guidarlo e in qualche modo riscriverlo. Arrivederci.

ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti difficili è proprio quello. Questi ragazzi

0: controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
1: Gli hikikomori sono ragazzi che si isolano perché incapaci di gestire l'ansia scolastica e sociale. Si chiudono nella propria camera per mesi, per anni, abbandonando scuola, amici e relazioni. Il fenomeno colpisce principalmente la fascia d'età fra i 15 e i 30 anni e può essere scatenato dalle dipendenze dai social, dal bullismo, da traumi relazionali o ansie da prestazione. Il termine hikikomori è nato in Giappone negli anni 80, ma oggi questa patologia è globale. In Italia si calcola che ci siano oltre 200 mila ragazzi che ne sono afflitti. A Genova, per paradosso grazie proprio ai social, è nato un gruppo di genitori di ragazzi hikikomori, di cui fa parte Agostino, un papà dall'apparenza esile, ma in realtà forte e coraggioso, che ha accettato di aprirsi e raccontarsi. Una scelta non facile, presa insieme alla moglie e al figlio, un ragazzo che vive un momento difficile, ma che dicendo sì a questa intervista, di fatto, ha acceso una luce, ammettendo il problema, un inizio per muovere i primi passi e uscire dall'isolamento e tornare a vivere. Agostino, siamo qui a parlare con te, sei un papà che ha un problema con un figlio che è troppo isolato in casa, forse per colpa dei social. Si chiama hikikomori, il termine che identifica questi ragazzi che hanno questo tipo di problemi, e sono molto in aumento. Si calcola che in Italia siano almeno 100.000 casi, difficili da curare, hanno varie sintomatologie. Raccontaci la tua esperienza, tu fai parte di un comitato che sta affrontando questa emergenza.
0: Sì, da qualche mese abbiamo iniziato, no, forse un po' di più, da l'anno scorso abbiamo iniziato a frequentare questo gruppo di genitori, che è un gruppo che ha, sono gruppi che sono sparsi un po' in tutta Italia, ce n'è anche uno a Genova, perché dopo tanti tentativi di cercare di stimolare il nostro figlio ad uscire, a riprendere la scuola, a frequentare i suoi coetanei, ci siamo visti senza, come dire, tutti i nostri tentativi andavano a vuoto e non sapevamo più cosa fare, da a chi rivolgerci. Abbiamo provato psicologi con altre soluzioni, ma abbiamo pensato di cercare qualche altra famiglia, genitori che vivessero la nostra stessa situazione.
1: Quanti anni ha tuo figlio e da quanti anni vi siete accorti che c'è questo problema?
0: Allora, nostro figlio ha 17 anni e adesso direi sono 5 anni ormai che sta vivendo questa situazione, con degli alti e dei bassi. Diciamo, ha iniziato intorno alla seconda media ad avere più difficoltà ad andare a scuola e a frequentare i suoi coetanei, a uscire di casa. Ha frequentato qualche anno delle superiori, però con dei momenti in cui riusciva ad andare, dei momenti in cui invece proprio stava chiuso in casa, neanche la forza di uscire dalla porta di casa, proprio anche per, come dire, per prendere un po' d'aria. E quindi sì, sono diversi anni ormai, con la scuola adesso lui in questo momento ha sospeso, quindi non sta andando a scuola, l'abbiamo ritirato. Non avrebbe comunque finito l'anno, perché quest'anno è andato forse 2 settimane di presenza a scuola, quindi era impossibile che riuscisse a completare l'anno. E anche con tutte le altre attività, con amicizie, ma anche attività sportive o altre attività sociali.
1: Non... Lui è cosciente di questo problema, lo ammette oppure lo nega?
0: Non lo nega, però penso che non ne colga il peso. Voglio dire, ogni volta che abbiamo affrontato il discorso, lui dice sempre che ritorna a scuola, che può recuperare, che è solo, come dire, una questione di volontà e che riprenderà, ma è sempre rimandata la questione, no? C'è sempre qualche altro ostacolo. E quindi, secondo me, ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
1: Quanto incidono i social, il cellulare, l'eventuale televisore in camera?
0: Sicuramente hanno un'incidenza, ma
1: lui ha la TV in camera. Dire,
0: la TV in camera lui non ce l'ha, usa molto il telefono o internet, ma sicuramente il telefonino.

0: E sicuramente i social hanno un fattore, contribuiscono come fattore di pressione su di loro, cioè l'aspettativa, il confronto forse con gli altri, con i modelli che vengono proposti dai social, scatenante. Ma allo stesso tempo i social rimangono l'unico loro legame con il mondo esterno. Questo è stata una delle prime difficoltà che abbiamo avuto come genitori, perché anche cercando di confrontarci con specialisti, psicologi, eccetera.
1: E quando è che avete iniziato a rivolgervi al vostro medico curante, immagino inizialmente, e poi ai servizi non sociali dell'ANPAL?
0: Fin da subito, perché forse dopo, quando lui era in terza media, per dire, in seconda ha cominciato a dimostrare le sue prime difficoltà, e purtroppo è stato l'anno anche del Covid con il lockdown, quindi era difficile
1: di... Covid.
0: Sicuramente sì, sicuramente è stato un colpo forte.
1: Ma già prima aveva dei problemi?
0: Già prima aveva delle difficoltà, sì.
1: Cioè,
0: già
1: le persone
0: prima...
1: fragili può avere ancora di più?
0: Sicuramente.
1: Come ha vissuto il Covid lui?
0: Lui l'ha sofferto molto, come in casa, l'abbiamo vissuto con difficoltà un po' tutti, anche io sicuramente, la tensione, la difficoltà di stare sempre in questo, cioè l'ambiente chiuso di casa, a livello familiare.
1: Che lavoro fai tu?
0: Io lavoro in un'azienda, sì, mi occupo dell'assistenza tecnica su dispositivi medici, quindi vado in ufficio, però tanto lavoro lo faccio anche...
1: E la moglie?
0: Mia moglie è farmacista.
1: Perciò
0: e lei infatti ha, diciamo, vissuto un po' meglio, perché comunque poteva anche uscire per lavoro, aveva, come dire, la giustificazione per uscire di casa, quindi lei ha vissuto un po' una vita più normale, diciamo. Per noi più relegati in casa è stato difficile, i figli soprattutto, cioè il discorso sulla didattica a distanza, la mancanza della vita sociale in classe è stata sicuramente difficile. Lui l'ha vissuta molto male, sicuramente aveva già dei segnali, cioè già lui in passaggio alle medie l'ha vissuto come con difficoltà rispetto alle elementari, un ambiente probabilmente anche più familiare per certi versi, no? E quindi le medie che alzano il livello un po' di aspettativa, no? Sul doversi interfacciare con più insegnanti diversi, insomma confrontarsi con i compiti e le verifiche, eccetera. Questo lui sicuramente fin da subito l'ha mostrato come un motivo di difficoltà. Poi appunto
1: il vaccino l'avete fatto tutti per capire l'ambiente in casa, non c'erano problemi di quel tipo?
0: No,
1: l'avete affrontato?
0: Sì, quello è stato affrontato, io l'ho anche preso il Covid, ma insomma ci ho gestito normalmente. È stato proprio più il discorso del restare in casa e smettere di uscire. Ecco, forse una cosa che anche a lui ha colpito in quel periodo è stata un po' questa sensazione di paura, no? Di pericolo, di dover stare in casa perché fuori c'era il contagio, e quindi questo è stato un altro elemento che sicuramente ha influito su di lui. Poi però dopo questa situazione insomma si andava che appunto con il ritorno alla normalità.
1: Ora tutti gli anti vaccino, i Novax diranno che è colpa dei vaccini e del clima, in realtà il ragazzo aveva qualche problema,
0: aveva le sue difficoltà,
1: ecco.
0: Era sempre stato un ragazzo anche molto sensibile, ecco, cioè, sicuramente lui ha, come dire, un modo suo emotivo molto intenso, no? E quindi tante emozioni le vive sicuramente in maniera più forte di altri. Ma poi appunto dopo quello c'è stato un ritorno alla normalità, lui ha finito i medi, insomma, le assenze però nulla di così forte come abbiamo visto poi dopo. Ha scelto le scuole superiori come ha voluto lui, l'abbiamo iscritto, ha iniziato e poi ha cominciato ad avere anche dei sintomi, come dire, di malessere fisico. Abbiamo indagato all'inizio se aveva allergie, intolleranze, qualche tipo di patologia. Non si è trovato niente, perché poi alla fine, dopo l'abbiamo capito, era più una manifestazione somatica di questo suo... di questo suo disagio, di questa sua tensione, ecco, tanta ansia che nasce dal confronto con gli altri.
1: Ecco, voi avete, allora vi siete, avete cercato un approccio con i servizi anche con altri gruppi, come è andata? Con altre famiglie che hanno lo stesso problema, no? I gruppi di autoaiuto. Scoperto confrontandovi, forse è il motivo per cui.

0: siamo qui, no?
1: Sì, sì, sì. E devo dire, quello che abbiamo scoperto è stato proprio che come genitori dobbiamo... Cioè, dobbiamo, come dire, adeguare le nostre aspettative a quelle che sono le capacità dei nostri figli in questo momento. Come genitore...
0: Questo forse è un consiglio che vale per sempre, no? Si chiede sempre forse qualcosa di troppo a un figlio? Che
1: forse magari... sì, forse sì. Guardando indietro, forse noi abbiamo chiesto a nostro figlio di più di
0: anche
1: quello
0: senza che chiedere, sentiva. Però a
1: sì,
0: volte...
1: non è una richiesta esplicita, no, a volte è appunto parlato del... della risultati a scuola piuttosto che
0: al tentativo di aiutarlo, di fargli capire le cose, magari
1: come genitore io vedo in lui tanto potenziale, vorrei che lo potesse esprimere. Io penso che quando gli ho messo pressione non era volontamente, non era, era più un appunto il desiderio di un genitore di stimolare il figlio, ecco. Quello che abbiamo capito con gli altri genitori e anche con l'aiuto dello psicologo che segue il gruppo è che dobbiamo prendere atto che i nostri figli in questo momento non riescono ad affrontare queste aspettative e dobbiamo appunto
0: aspettare,
1: sì,
0: aspettarli, no?
1: Imparare ad aspettare
0: un po' più lenti
1: quando loro hanno la capacità, la forza di affrontare magari appunto il giudizio piuttosto che il confronto con queste aspettative. Questo l'ho imparato appunto frequentando gli altri genitori, perché altrimenti prima abbiamo cercato aiuto con gli psicologi, ci siamo rivolti anche alla ASL,
0: ecco,
1: abbiamo
0: com'è.
1: Trovato un aiuto.
0: Ecco, perché... funzionano?
1: Sì, gli aiuti funzionano. Secondo me non c'è ancora l'esperienza su questo tipo di disagi. Non tutte le figure professionali hanno conoscenza di questa realtà. Ne prendo atto, non è una colpa, no, è una situazione che in Italia sta...
0: Ma è in tutto il mondo, vedi, più
1: poco,
0: o meno.
1: Forse, sì. Quindi ci hanno aiutato sicuramente, ma a volte magari con un aiuto più generico, insomma, non indirizzato a questo tipo di situazione. Mentre invece con l'associazione di genitori abbiamo trovato più...
0: All'interno di questa associazione c'è qualche caso ancora più grave di cui avete avuto conoscenza?
1: Sì, sì.
0: Possiamo far capire anche come si può arrivare, insomma, come si può evolvere?
1: Ci sono... per certi versi ci siamo resi conto che noi tutto sommato non vivevamo una situazione così difficile come altri. Altri genitori hanno raccontato dei loro figli che proprio non escono dalla camera, che non...
0: Per quanto tempo?
1: Ma per anni.
0: Per anni?
1: Non parlano con
0: per anni
1: fratelli,
0: non escono di che della camera.
1: Salvo, voglio dire, le esigenze
0: minime,
1: no? Appunto, però sì, assolutamente, sono chiusi in casa, si devono portarli
0: però
1: per
0: vanno
1: mangiare, no?
0: I pasti li fanno con i genitori?
1: No, i pasti li fanno nella loro stanzetta, no? Non fanno neanche entrare i genitori per pulire, per dire, quindi ci sono queste situazioni. Oppure iniziano ad avere anche problemi di alimentazione, perché...
0: Anoressia,
1: mangiano con la famiglia. Un altro sintomo tipico di questi ragazzi è l'inversione del ritmo giorno-notte. Loro cominciano a stare svegli tutta la notte e poi dormono di giorno. Secondo me è proprio un metodo per evitare l'incontro, no? Ribaltando gli orari della giornata.
0: Per evitare di incontrare i genitori, di incontrare altri. Ecco, voi avete altri due figli però.
1: Sì. Sì,
0: come
1: sì.
0: Va? Quanti anni hanno loro? Cosa,
1: il
0: come
1: nostro
0: vivono?
1: Secondo figlio ha 14 anni e la piccola ne ha 10.
0: È l'età in cui potrebbero anche loro, no? Se ci fossero dei problemi.
1: Adesso, devo dire, gli altri due sembrano abbastanza tranquilli, anche nei confronti del fratello. In passato, soprattutto quando all'inizio non sapevamo come affrontarlo e magari gli ponevamo più vincoli sull'uso dei social, oppure come dire, non lo...
0: Avete provato a togliere tutto?
1: Abbiamo provato a toglierlo, abbiamo provato a rimettere dei limiti.
0: Cosa è successo togliendo tutto?
1: E quello che succede è che c'è una reazione aggressiva. Questi ragazzi diventano aggressivi.
0: Dipendenti.
1: Si sentono forse limitati in quello che è il loro unico strumento di sfogo. Sicuramente c'è un aspetto anche di dipendenza. E il clima in casa era diventato molto pesante perché c'era proprio questa aggressività da parte sua. Adesso, grazie ai consigli appunto anche dei genitori e degli altri, abbiamo capito

0: che invece bisogna abbassare questi aspetti e il clima in casa è molto più tranquillo. E penso che i due fratelli si siano un po'
1: comunque.
0: A secondarlo
1: non è,
0: dire, non è facile, perché poi alle volte certe cose, come dire, anche sull'andare a dormire, stare sveglio di notte, noi cerchiamo di non assecondarlo, perché
1: certo,
0: poi diventa anche difficile da gestire appunto la vita familiare, no? E non penso che sia utile per lui. Più che altro, ecco, abbassare le aspettative. Quindi abbiamo smesso di parlare della scuola. Non andava a scuola, non gli dicevamo di andare, non gli chiedevamo di fare attività sportiva o altre cose. Sull'uso anche del cellulare, gli facciamo per esempio quanto è troppo, però senza porgli dei limiti, senza forzarlo, ecco. Lo facciamo presente e poi accettiamo un po' quello che lui riesce a fare. Per cui sì, ecco, quando abbiamo posto dei limiti invece c'è stato dei momenti anche poco di tensione in casa. I fratelli adesso, secondo me, hanno, come dire, prendono atto della situazione e vivono un po' la loro vita.
1: Ecco, qual è stato il sintomo che vi ha spaventato di più? Far capire anche a un genitore quando è che può scattare un campanello?
0: Il sintomo che ci ha colpito di più in lui è stata proprio la sua difficoltà ad andare a scuola, perché
1: Ho
0: insomma, beh,
1: paura
0: la moglie,
1: delle
0: ma
1: lezioni.
0: all'inizio abbiamo anche cercato di capire se ci fosse qualche episodio di bullismo o altre cose, no? Escluso tutto questo, non c'era un motivo. Quando noi gli chiedevamo il motivo per cui non riusciva ad andare a scuola, lui diceva perché per la scuola. Non è l'ambiente, non è la classe, non sono i docenti, è proprio
1: Scuola fonte di
0: l'idea
1: stress.
0: della scuola, no? Come fonte di ansia, ecco. Quando abbiamo visto che veramente non c'era nessun fattore specifico, no? Ma era questa vivere l'ansia dell'andare a scuola, ci ricordo un episodio, una mattina ero riuscito a convincerla ad alzarsi, a prepararsi, a vestirsi. È arrivato sulla porta di casa e si è proprio bloccato sulla porta di casa, non è riuscito a superare la soglia di casa per
1: È
0: andare a
1: brutto come
0: scuola.
1: genitore, vero? È frustrante, però allo stesso tempo sai che c'è questo problema, perciò lo aspetti, no? L'amore supera tutto, no?
0: Adesso sicuramente sì, adesso, come dire, l'ho
1: Però subito
0: accetto
1: distinto.
0: l'aspetto, però c'è un grande dispiacere nel vedere appunto un figlio che in un'età in cui noi tutti ci ricordiamo anche la bellezza di andare a scuola, di stare con i compagni, di uscire,
1: Certo.
0: e invece vedi che si perde tutto questo.
1: Ecco, l'importanza, concludiamo con questo,
0: Sì.
1: l'importanza di questo gruppo a cui poi magari noi dovremo riferimenti, se una, a cui si può far capo quando si accorge che un figlio può avere questo problema. Quando è che, dai tu un consiglio proprio, quando è che un genitore deve preoccuparsi? È
0: Secondo me,
1: l'importanza del gruppo anche.
0: quando si vede che il figlio comincia a togliere, come dire, tutte queste occasioni di socialità, magari inizia a non andare più a sport, non va più a frequentare il gruppo scout o parrocchiale o quello che può essere un gruppo anche di amici, e poi appunto anche la scuola, piuttosto che altre attività che comportano l'interazione con gli altri, quando comincia a tagliare tutti i ponti, uno dopo l'altro, può essere un primo segnale. E
1: Dicevamo il gruppo,
0: il gruppo di
1: l'importanza ti
0: genitori
1: ha
0: noi,
1: aiutato, vi
0: a
1: sta
0: noi ci ha
1: aiutando.
0: aiutato molto,
1: Siamo qui per questo,
0: intanto
1: no?
0: perché appunto ti rendi conto che non sei solo, che non sei. Nel gruppo di Genova siamo una ventina, ma siamo sicuri che ci sono centinaia di famiglie che vivono questa situazione. E poi si condividono delle buone prassi, delle.

Tra meno di un mese la Sampdoria parte per precedente. Non si conosce ancora il nome del prossimo allenatore. Per carità, i sampdoriani hanno allenato la pazienza in questi 12 anni, ma evidentemente chi siede più o meno velatamente nella stanza dei bottoni sa che ha la forza per fregarsene di loro, si gode le vacanze e medita. Io nel mirino metto sempre l'uomo ombra, quel signore che sta all'isola di Man e che non appare. Perché? Ce lo spiega? Però che decide? Che ha pure incontrato i tifosi promettendo l'arrivo di un tecnico di livello internazionale, pensando forse che i sampdoriani siano poco informati e che dunque se la bevano e soprattutto che vogliono il nome Lamourinho per andare a giocare a Castellammare di Stabia. No, qui

0: del mestierante della Serie B e forse Fredberg, che credo sia, come dire, abbastanza allarmato, che sta provando a richiamare l'esigenza di un nome poco esotico. Ah, per me Pecchia tutta la vita, anche se ho letto sulla cayena dei social che qualcuno lo sottovaluta. Già, uno che è andato 3 volte in A e che giustamente vuole un progetto, in realtà sembra che sia la pista che porta all'ex centrocampista, anche della Samp, quella davvero percorribile. E allora che non si lasci nulla di intentato e che gli si dia in mano una squadra come si deve. Due paroline anche su Branco. Bella la sua dichiarazione ai canali ufficiali, piena di belle parole, anche di qualche contenuto, con lo scivolone proprio sul tecnico. Caro Branco, è vero, la Sampdoria ha avuto 2 grandissimi allenatori stranieri. Peccato che Boscov avesse giocato nella Samp e provenisse dall'Ascoli e che Eriksson arrivasse ad esperienze a Roma e Firenze. Poi certo, i grandi tecnici alla Samp vengono anche in Serie B. Fufo Bernardini, dopo la retrocessione del 66, restò e riportò la navicella blu cerchiata in Serie A. Insomma, figuracci, continuiamo purtroppo a essere ben messi. Meno male che almeno Begic resterà, giusto il minimo sindacale per ora, ma non abbiamo proprio idea di che razza di Sampdoria questi signori vogliano partorire. E il TikTok della pendola che segna il tempo, che scade, prosegue, inesorabile.
1: E ce la suoniamo. Buonasera, ben ritrovati. Ritorna Gradinata Sud. Dopo un po' non è cambiato molto, anzi, forse se è cambiato, è cambiato in peggio. Ce l'ha già ricordato Andrea Lazzara, ma di questo e molto, molto altro ne parleremo questa sera con i nostri ospiti. Vi invito davvero a seguirci perché sarà una puntata speciale, ma non lo dico a caso. Speciale perché insomma tutti quanti stasera i nostri ospiti si tireranno fuori un paio di sassolini, sempre con le dovute proporzioni, però tanto se lo toglieranno per appena 125.000 euro. E sempre con noi Paolo Repetto. Buonasera Paolo.
2: Grazie Franco, quindi stasera ho aumentato il budget, grazie. Qualcosa distribuirò agli amici
1: presenti. Vedi tu, pensaci tu. Andrea Lazzara parlava naturalmente tutto quello che è l'aspetto legato al futuro, e di questo e di molto altro Laura Rossetti, che è arrivata dopo 212.000 ore di coda, ma ce l'ha fatta. Insomma, buonasera Laura, ce l'hai fatta,
3: per la gioia di tutti.
1: No, perché ti vedo bella abbronzata, ti sei abbronzata,
3: no,
1: in macchina?
3: È il caldo in macchina, probabilmente sarò anche più abbronzata dalla parte del finestrino. Quindi.
1: Ritorna con noi Andrea Gnocchi, buonasera.
4: Ciao,
1: Andrea.
4: Buonasera a tutti, niente plafond per me,
1: Andrea ha preso tutto lui.
5: Cosa ha dato?
1: Matteo Monforte, eccoci. Ha talmente tanti soldi che ce li dà lui a noi, buonasera.
6: Infatti,
1: Matteo.
6: No, vado io adesso ad allenare la Sampdoria proprio.
3: Scusate, possiamo fare una piccola introduzione?
1: Perché,
3: no, perché qualcuno si chiederà come mai oggi non ha le sue famose giacche rosa.
6: Perché è diventato troppo grosso.
3: Esatto.
1: Ragazzi,
3: notiamo il braccio, l'evoluzione del braccio. Madonna, di Matteo Monforte.
6: Guarda, non so più come fare.
1: Ma che cosa è successo?
6: Così, ho compiuto 50 anni.
1: Ti sei trasformato.
3: Perché tutti lo prendevano in giro. Lui diceva, faccio massa. Eccola lì la massa.
1: Ragazzi, che
6: maledetto.
1: Altro che Hulk Hogan. Allora, Andrea Lazzara ha insomma tirato fuori qualcosa, ma di cose da dire ce ne sono tantissime. Senza voler sparare sulla Croce Rossa, Laura, subito partiamo da te. Insomma, io non vorrei partire dal bailame dell'allenatore, quant'altro. Partiamo dalle ultime parole, da quando ci eravamo lasciati l'ultima puntata, con la speranza, avevamo detto tutti, che finalmente adesso questi signori facessero le cose come le dovevano fare. Ma insomma, sbagliare umano.
3: Noi siamo stati nei tempi, perché siamo andati in onda che era appena uscito il comunicato stampa della Samp, nel quale Fredberg diceva a breve. Poi noi non siamo andati in onda per 2 settimane, siamo tornati e siamo belli carichi, perché voglio dire, 2 settimane sono passate, 3 sono passate.
1: E cosa è cambiato?
3: Niente. Oltretutto io non sono pienamente, cioè io non ne farei una questione di aver giocato nella Sampdoria, non aver giocato nella Sampdoria, la citazione che fa Andrea Lazzara, per me il problema è che siamo finiti in quarantena, sono passati 42 giorni dalla fine del campionato, la Sampdoria ha l'entourage che probabilmente volevano creare, l'hanno creato, non lo giudico, però tutti ci siamo basati sul nome dell'allenatore per poi dare un giudizio, e questo allenatore non arriva. Ora voglio dire, a breve si parte per il ritiro, da che il mondo è mondo, ma con la Sampdoria non è detto, perché ultimamente di calcio non ne facciamo più, non ne parliamo, non ne possiamo neanche più parlare perché non ne facciamo. Normalmente una società di calcio affida all'allenatore la costruzione, o perlomeno in simbiosi col direttore sportivo costruiscono la squadra. Vorrei sapere che è vero, squadra non ne hanno ancora costruita. Però non c'è né l'allenatore né un minimo di idea di squadra, e la Sampdoria deve essere rifatta da capo.
1: Totalmente. Allora, sempre in ritardo questo treno blu cerchiato, bello, ma ahimè tanto, tanto.

0: In ritardo, Paolo, in ritardo un po' fondamentalmente su tutto, sulle scelte, sulla comunicazione, su anche quelle che sono le promesse che avevi comunque mantenuto, arriverà un personaggio di profilo internazionale, fino adesso lo dobbiamo dire e ne siamo contenti perché su Beji che tutti quanti ci stavamo puntando è stato riscattato, sarà nostro patapim patapà, ma come diceva Laura manca ancora l'ossatura quasi completa della squadra. Paolo.
1: Allora, le Ferrovie dello Stato oserei dire che sono molto molto meglio del ritardo che ci dà sempre la Samp, quindi pensate voi che ritardi, quindi i degli stranieri sono Gotti, conosci no tu, grande allenatore,
2: John Gotti,
1: poi Possanzini,
0: che non c'è più,
1: che non c'è più, che si è accasato anche lui in quelle del Sud Tirolo, benissimo,
3: male.
1: Ma c'è forse, qualcuno parla di un ritorno di Lombardo, cioè non fatemi pensare che lui abbia il coraggio di ripresentarsi per lui stesso, non per noi,
0: magari.
1: Quindi Tei, Fredberg e il suo caro amico non ci offrono nulla, adesso la pazienza però non ce n'è più,
0: è il momento di
1: oramai o arriviamo ad un allenatore a breve, perché come ha detto Laura il ritiro è alle porte,
3: bisogna dire che comunque in Serie B ancora le squadre sono anche molto aperte, nel senso non è che sono tutte abbastanza solo nella situazione della Sampdoria,
0: però la Samp è una roba,
3: però noi siamo in questa situazione qua da 3 anni, da 4 anni, quindi no,
0: siamo costanti,
3: esatto, se davvero dovesse tornare Lombardo io spero che sia perché cioè per riempire le pagine dei giornali piuttosto che delle radio e dei talk show, ogni giorno sembra un po' che esca un nome, poi magari questi tirano fuori dal cilindro veramente uno, oppure se non lo fanno allora hanno veramente fallito, cioè sotto tutti
0: un'altra volta
3: sotto tutti gli aspetti, perché comunque a questo punto, perché poi ho sentito anche dichiarazioni da Sampdoria in A nel 2028, ho sentito anche lo scudetto in 3 anni, e invece poi grazie a Dio l'hanno portato via con la camionetta della
0: adesso
3: finale.
0: Dovrebbe andare a pescare,
1: però,
0: non so se l'avete sentito,
1: però una cosa c'è da dire,
4: a pescare,
1: però una cosa, noi eravamo sempre Serie A, però
3: sì, eravamo Serie A, però siamo dire, qui per colpa sua. Beh, questo ci tengo sempre a dire,
4: no,
3: è tutto nato
4: da prima,
3: non posso parlare di questa cosa,
4: lui non è venuto da solo, non si è trovato,
1: non posso parlare,
2: nessuno può parlare dell'origine del male,
3: non posso perché sennò mi arresto.
0: Andrea, tanto dimmi, quando dicevamo di Possanzini tu hai detto ma quasi quasi meno male, perché a te non
2: allora
0: tanto...
2: per me questa cosa qua è un indice brutto, perché Possanzini a Mantova non è che abbia fatto delle meraviglie, il fatto che ci dica di no, avrà fatto le sue valutazioni, avrà visto che insomma, quindi non era,
0: tanto lui aveva fatto una richiesta, vengo con un tot di
2: sì,
0: persone,
2: non era Klopp,
0: gli è stato negato sta roba,
2: non era Klopp, vabbè, era certo. Possanzini, quindi ci siamo già presi un no da Possanzini,
0: okay
2: quindi mettiamolo già lì come fatto, che non mi sembra una cosa positiva, ora vediamo, perché c'era anche Pecchia,
1: sì, ora Pecchia si sta scaldando,
2: sta riflettendo e vedremo,
3: però mi
2: preferirei a Possanzini,
3: sarei molto più favorevole, ecco.
4: Ma tra l'altro
2: anche io,
4: ma dopo aver preso ma la
3: col
4: cosa...
3: velino di fuori, come dice Enrico Malmontini,
2: esatto, questa è una citazione,
1: vedi che
0: vabbè, non ti posso dare il giallo ancora,
4: la cosa Laura... scandalosa perché è uno scandalo, è che dopo aver sbagliato 7 allenatori in 3 anni tu non abbia le idee chiare, nel senso che nel momento in cui dice a Lombardo che si può, grazie a Tiglio, grazie per averci salvato, ora passiamo oltre, alziamo l'asticella, io non ne farei una questione di 100.000 euro qua, 100.000 euro là, voglio Pecchia, vado da Pecchia e gli dico tu vieni alla Sampdoria perché io ti do questo, la squadra è questa, te la fai tu,
0: anche perché se
4: il
0: vuoi
4: budget
0: alzare,
4: è questo,
0: vuoi alzare
4: perché
0: la
4: non puoi, se vuoi alzare la, perché se fossero quello che dicevamo le puntate scorse, era se tu non dici niente nessuno ti può dire niente,
0: certo,
4: se tu fai delle dichiarazioni e ti esponi poi ne subisci le conseguenze, perché io adesso esigo, perché
0: credo,
4: l'hai detto tu, un allenatore di un certo,
3: e se la Rossetti esige, ragazzi, io la conosco da tanti anni, la Rossetti esige.
0: Basta, ragazzi, mi devo fermare, un po' di pubblicità, poi badabum, badabum, badabum, fuochi d'artificio, perché ne abbiamo ancora tante cose da dire e aspettiamo anche i vostri WhatsApp, rimanete insieme a noi.

0: Gradinata Sud, nel frattempo stanno iniziando ad arrivare anche tanti messaggi. C'è chi dice non è solo una questione dell'allenatore, però io mi permetto di dire che se parliamo di un discorso apicale, si parte da lì per poi venire giù, poi ognuno può pensare e immaginare la Sampdoria che vuole per il proprio futuro. Allora, volevo prima di proseguire, se Andrea me lo concede, l'abbiamo fatto anche oggi pomeriggio nella diretta, mi sembrava giusto perché comunque parliamo comunque di calcio. Andrea, dimmi quando sei pronto, grazie. La notizia è arrivata oggi pomeriggio, se n'è andato un grande calciatore che ha fatto tanto, stiamo parlando di Igor Protti, che ha nemmeno 59 anni, un brutto male se l'è portato via. Capocannoniere, bomber assoluto in tantissime squadre dove ha giocato, persona splendida, ha lasciato una frase ai propri figli, nipoti, moglie e tutto, dicendo come ogni partita, siamo arrivati alla fine anche di questa, un abbraccio a tutti. Mi faceva piacere, non te l'avevo detto, però sono quelle cose che vanno fatte, perché parliamo di calcio, parliamo di un grande calciatore che magari ce l'avessimo ancora adesso. Allora, Laura, abbiamo l'impact, perché il mondo deve continuare anche dopo le brutte notizie. Andrea, adesso beneggiamo insieme a ovviamente Gianluca Messina, che ringraziamo. Eccolo qua. Allora, partiamo da qui e almeno accontentiamoci.
1: Ma certo, come ha detto Andrea Lazzara, aspettavamo anche i primi passi per quanto riguarda i riscatti, e sicuramente quello più interessante, quello e che era anche un'occasione, è sicuramente quello di Begic, perché è un giocatore giovane, un giocatore
0: su cui si punta,
1: su cui si punta anche lì, però bisogna vedere poi l'allenatore che verrà se ritiene necessaria la presenza. Cioè, uno può anche dire io arrivo, ma per me Begic non può giocare, cioè
0: certo.
1: Con me poi non gioca. Beh, poi vabbè, è un investimento di non grandissimo, di grandissimo livello, però... quindi è chiaro che poi è un giocatore attaccato alla maglia, che il suo sogno, lui l'ha detto, voglio rimanere qui.
0: Ma anche il nonno era sampdoriano, comunque.
1: Esatto, ha una bella storia dietro e sicuramente ci fa piacere. Ed è ora, però, giustamente, abbiamo visto anche prima, anzi, se lo vogliono mandare. Il festeggiamento per il riscatto di Begic sui social, qualche tifoso anche ha detto guarda come siamo ridotti, tanto di cappella Begic, ma tre, addirittura tre post
2: c'è rimasto questo,
0: ecco. Senti Matteo, al di là naturalmente di questa riconferma, però ne parlavamo prima di andare in diretta, ci sono tanti giocatori che ritornano all'ovile, vedi Pedrola, vedi Tutino, vedi tanti altri, ecco, insomma bisognerà anche amalgamarle, queste persone potrebbero servire davvero alla causa della Samp.
3: Sì, ormai Pedrola però rimarrà poi alla fine, poi verranno, penso,
4: vedere se passa in infermeria
2: rotto di nuovo,
3: se arriva qua cioè gli scatta la mutua matematica e va direttamente in ospedale 45 mesi per una stiratura, per una piccola contrattura. Speriamo, perché non si è mai capito,
0: è
3: arrivato qua veramente, sembrava tutti, quelli sai quando ti assumevano,
0: anche perché Pedrini sembra che non
3: in
0: cosa
3: comune.
0: Ne pensi Andrea?
2: Ma allora questi qua non è che abbiano fatto sfracelli da noi, oggettivamente, cioè il povero Pedrola ovviamente è l'uomo di cristallo, cioè quindi tutte le volte che entrava bisogna mettere i materassi intorno, e anche Tutino non è che abbia fatto che cosa, cioè
0: beh, si era fatto male anche lui, poi
2: si era fatto male anche lui, sì, però fenomeni non ne abbiamo, anche Coda che poi non è stato neanche usato nel finale d'anno, quindi voglio dire, non lo so, io volevo solo dire una cosa, che a me sembra che manchi proprio la programmazione, perché comunque anche il riscatto di Begic perfetto va bene, però se manca completamente la programmazione, se poi veramente come dice Laura arriva l'allenatore che dice no, non fa parte del mio gioco,
0: folle, però non lo farebbe giocare
2: Però vorrei insistere su questo. La programmazione è fondamentale in qualsiasi azienda. E qua pure.
5: Non c'è.
2: Quindi, allenatore, idee dell'allenatore, magari lui si porta già dietro qualche giocatore che è ideale per il suo gioco, e dopodiché, secondo me, gestisce i vari riscatti, i vari ritorni o quello che è. Perché così siamo di nuovo completamente a caso.
3: Speriamo che sia proprio perché stanno aspettando un nuovo allenatore che ancora non hanno fatto... mercato,
1: così,
3: e hanno questo nuovo allenatore, ha già in mente tutto il grande organigramma della Sampdoria vincente.
0: Madonna,
3: quindi
0: tu fai tutto, processo alle intenzioni.
1: Pensa che Pecchia, non avendo, cioè essendo fermo, potevi programmarlo già prima della fine del campionato, cioè quando tu a due giornate fine eri praticamente salvo,
0: però, come diciamo sempre,
1: parli con Pecchia
0: se non c'è la convinzione di farlo.
2: Io era quello che speravo, cioè che quando hai fatto il finale di campionato che hai fatto

0: dove ti hai salvato di nuovo, parti già lì con la programmazione, se tanto poi non vuoi confermare
1: programmazione, sì,
0: non vuoi confermare Lombardo, perlomeno dici non abbiamo
1: Lombardo, è una roba che non si può nemmeno commentare,
0: no, ma infatti c'è una follia.
1: Laura, 10 secondi che poi vado da Paolo, però mi interessava una cosa, sei andata alla festa degli Ultras, ok?
2: Sì.
1: Hai fatto anche delle belle immagini che le stiamo anche vedendo e quant'altro. Senti, che cosa ti ha restituito? Hai sentito insomma diverse persone, qual è il pensiero del davvero del tifoso, quello di pancia?
2: Allora, intanto mi ha riportato sulla terra, no? Mi ha fatto, perché quando chiamano i giocatori sul, c'erano degli ex,
1: certo,
2: giocatori,
1: certo,
2: della Samp che sono stati chiamati dai tifosi sul palco, e quando sento alcuni nomi tipo Carrozzieri, che per me è stata una meteora abbastanza,
1: sì, sì, certo,
2: tra virgolette, dicendolo, sì, bonariamente, una meteora nel senso,
1: però
2: accolto come un giocatore, cioè dicevo, ma cavoli,
0: Morris,
2: adesso chi vediamo,
1: Morris,
2: sì,
1: Carrozzieri,
2: adesso chi vediamo e che abbiamo visto, che allora ci sembrava di poco valore, ci sembravano,
1: certo,
2: così, giocatori.
1: Però questo non depone a favore di tutto quello che viviamo,
2: no,
1: adesso.
2: Esatto, però è stato un tornare sulla terra, che veramente, sai quando rifletti, guardi e rifletti, no, però vabbè, l'ambiente, tantissima gente, suggestivi tutti
1: tante
2: i luoghi,
1: famiglie,
2: che sono,
1: bambini,
2: stati scelti,
1: no?
2: Certo. Ma devo dire che lo stadio è sempre qualcosa di,
1: sì, di
2: che mette i brividi, quindi sembra di essere a festeggiare qualcosa in gradinata, cosa che ormai non sappiamo più da tempo cosa significhi,
1: è stata una bella
2: festa sicuramente.
3: Paolo, un bel evento.
1: Paolo, senti, invece io so che poi vi faccio un po' a tutti la stessa domanda, è ormai ripetitiva, trita e ritrita,
2: si sente già male.
1: no però per dire, ma è possibile davvero che questi le possano sbagliare tutti,
3: sì,
1: così, o c'è una coordinazione in tutto questo? No, perché veramente
2: è un talento.
3: Sì, ma adesso sono convinto che è possibile che le sbagliano tutte, perché è una cosa inammissibile che il presidente, per modo di dire, Tei, affidando a questi due, no, i due angeli custodi, cioè, come ha detto giustamente lui, la programmazione è quella che ti determina poi l'evoluzione di un campionato,
4: certo,
3: dico, non vincente,
0: normale,
3: scritto,
0: normale.
3: Certo.
0: Di serie B,
3: a sti livelli, lui nel 28 ha detto che noi andiamo in serie A, ecco, e poi ci saranno gli altri traguardi, ma non è possibile, si parte sempre dalla base, la base è l'allenatore. Senza allenatore non si costruisce squadra, e lo sai, e lo sanno,
1: certo,
3: tutti.
1: Sì, ma Matteo, volevi aggiungere qualcosa? Nel senso che veramente metterle insieme, inanellarle tutte,
5: no,
1: è più facile farne almeno una giusta, però.
5: Sì, non lo so, davvero, io sono, inizio a essere veramente, cioè sembra quasi di assistere a una roba dei Monty Python, non so se te li ricordi.
1: Come no? Come no?
5: Che può succedere di tutto e niente,
1: sì.
5: E per adesso sta succedendo niente. Esatto. Però io davvero voglio, sto lì fermo e adesso voglio vedere che cazzo lo fanno.
1: Ti sei salvato in corner,
5: cosa fate? Perché magari poi questi lo tirano veramente fuori il colpo, come dicevo prima. Il problema,
3: sì, nel film di Spielberg, li puoi mettere nel film di Spielberg,
5: esatto,
1: ma quello nuovo, però
3: quello,
1: no,
3: nuovo,
1: che parla,
3: esatto,
1: di extraterrestri anche. Però veramente, Andrea, al di là di tutto, secondo te Tei avrà ancora voglia? Lui ha detto che fino a un tot ci metterà ancora un po' di soldi, poi però.
0: Ma anche lì, ma
5: secondo me potrebbe esserci anche una roba di vendita, magari,
0: non lo so, abbiamo trovato veramente, abbiamo trovato il buon samaritano che non gliene frega niente, che
1: appunto,
0: comunque ci ha messo 120 milioni,
3: 150
0: ad oggi, che offre,
5: deve fare ancora delle iniezioni,
0: che offre di più. Bene, però comunque anche lì la comunicazione, cioè, ok, manca la programmazione, mancano le idee, manca la comunicazione. Ci vuole tanto a fare una dichiarazione dove magari dici
2: a voce
0: in presenza, ti fai vedere, anche perché ad oggi il presidente, cioè Manfredi, va via nel silenzio,
2: che peraltro non si vedeva neanche, non parlava neanche lui,
3: è sempre stato nel silenzio,
0: cioè a noi rimane un comunicato fatto con ChatGPT con la della retrocessione, ci rimane quello in mano, ogni tanto guardiamo qual, ogni tanto, e comunicazione zero. Oggi abbiamo preso il nuovo responsabile della comunicazione, che l'avranno
5: che
0: preso
5: non
0: muto,
5: italiano, tra l'altro,
1: sì,
5: perché è svizzero, cos'è,
2: no, però fatemi dire una cosa,
0: italiano,
2: però
0: quindi è per quello,
2: ha fatto 5 anni all'anno Anderlecht, e mi dicevano, ho chiesto, che hanno un metodo molto all'avanguardia, che quantomeno sul progetto
1: comunicazione
2: potrebbe essere,
0: cioè, siamo a Genova,
2: no,
0: cioè,
2: ma guarda che con i genovesi non è andato tanto meglio,
0: No, ho capito,
2: l'anno
0: però...
2: scorso erano tutti genovesi, guarda, nell'area comunicazione erano tutti di Genova.
1: Poi Paolo,
2: non è cambiato
1: si,
2: niente.
1: Si era parlato, o se, profilava l'ipotesi anche di un fondo svizzero che si era avvicinato un po' alla

0: Sampdoria con te che ha detto sì. No, assolutamente non
1: no,
0: se ne parla,
1: ci penso.
0: Però scusa, ma forse perché non gli hanno offerto l'argento giusto, perché di base dice no,
1: allora,
0: chiedo
1: no, lui credo che voglia essere veramente
2: Paolo, dagli un po' di soldi tu
3: metà del cachet di stasera,
1: il padrone della Samp, ma che lo sia,
0: ecco,
1: nessuno
0: bravo.
1: Dice di
0: perché
1: no,
0: poi alla fine,
1: cioè,
0: se demandi sempre
1: vedere,
0: agli altri due o tre
1: fatti vedere a questo punto, e quindi questi soldi hai detto che li vuoi spendere bene, iniziali a spendere bene, e poi cioè, ma questi due qui che non siano eliminati, ti dico io per conto mio,
0: sportivamente parlando
1: e decidi tu.
3: Cioè, sono certo molto punto... d'accordo con te, perché comunque nella storia del calcio le squadre vincenti hanno sempre avuto un presidente comunque ingombrante,
4: certo.
3: No?
4: Certo.
3: Pensiamo, non so, De Laurentiis, lo stesso Berlusconi,
4: sì, tranne cioè, Ferrero noi diciamo.
2: No, che non era ingombrante,
3: però,
2: niente.
3: No, infatti, però a me può stare anche bene che uno dica i soldi ce li metto io, decido io. Ma cavolo, decidi.
1: Appunto.
3: Cioè, e se ti hanno portato a questo, la prima cosa è dire bene, fuori tutti, via tutti, Walker, Fred, tutta questa gente, perché parlano i numeri, e i numeri sono fallimentari da 3 anni.
2: Ma tra l'altro ci chiediamo che vantaggio ha
4: Questo dipende da cosa gli serve la Sampdoria, ragazzi. Purtroppo è una cosa brutta.
2: No, Matteo, però per qualsiasi
4: però
2: cosa
4: questo.
2: Ti serva il risultato.
4: Ci sono certe operazioni che a noi non sono
0: sfuggono,
4: che non sono concepibili, che probabilmente avere una società in perdita a loro fa comodo.
0: Addirittura.
4: Sì. Però dipende che operazioni fanno.
3: Sì, io non penso che siano matti o
0: beh,
3: che
0: ma
3: siano.
0: Ma tu ci hai dato una coltellata questa roba qua.
3: Vabbè, ma ragazzi,
0: Matteo.
3: Cioè, poi nel senso.
0: No, Matteo ci ha dato una coltellata. Oh, però nella vita può succedere
4: però,
0: tutto.
4: Così,
0: può
4: ragazzi.
0: Succedere tutto.
3: Magari sono bravissimi a fare questo.
0: A sbagliare, sono bravissimi a
3: sono
0: sbagliare.
3: Sono bravissimi probabilmente. Scopriremo tra 20 anni che erano bravissimi.
0: Senti, Laura, a quella festa c'erano tanti bambini, ok? Quindi con tante famiglie e insomma. Perché fai questa faccia?
2: No,
0: era per chiederti. Io spero e mi auguro. Sì, andiamo in pubblicità, però volevo chiedergli l'ultima cosa: che questi bimbi, a parte essersi innamorati ovviamente di quella maglia, possano poi ancora una volta credere e portare avanti quei valori che magari il papà che ha sulle spalle comincia un po' a. Non ti dico perderli, ma essere un po' amareggiato tanto.
2: Ma sai, una fede così è una fede così, cioè l'abbiamo visto ieri al concerto di Olly, c'erano praticamente la gradinata sud era quasi in formato partita, quindi io credo che al di là di tutto poi tu possa perdere qualche tifoso perché sei in Serie B, non sei l'unica squadra in città, ci sono squadre
0: certo.
2: che vincono a Milano e ci mancherebbe, però se sei nel ceppo non ti distogli da quello, cioè c'è comunque un entusiasmo che è quasi incomprensibile.
0: Attenta perché c'è Paolo che
1: no,
0: sta
1: il tifoso non lo perdi, come vedi è veramente lo zoccolo duro di questa squadra, lui c'è sempre, e non capisco come mai questo presidente, vedendo questo popolo blucerchiato, diciamola così, sempre presente, che anela qualcosa, anela. Perché ormai
0: allora,
1: anela
0: non ti possiamo dare di più anche no. se hai usato questo
4: anela che
1: anela.
4: Giocava nella Roma negli anni 80
0: c'aveva delle gambe esatto. ragazzi che era tutto il mio corpo
1: va bene i risultati sono questi.
2: Franco
1: vabbè.
2: Un secondo solo
0: sì che poi devo chiudere
2: allora volevo ricordare siccome hai parlato prima di Protti ma è stata settimana scorsa una settimana brutta volevo ricordare del club di Alassio, se non erro,
4: grande,
2: Peppo
4: sì.
2: Fabiani, che era una figura
4: grande,
2: molto
4: grande.
2: Riconoscibile e
4: sì.
2: conosciuta.
4: Una bella persona.
2: Sì.
0: E allora, con questa testimonianza ulteriore di Laura, noi andiamo in pubblicità, rientriamo, attenzione, a una grande sorpresa che arriverà. Ma non vi posso spoilerare e dire nulla. Rimanete ancora insieme a noi con Gradinata Sud.

0: Allora, lui pensava di farmi una sorpresa, ma ce n'ho una anche io.
1: Vabbè.
0: Allora, chiedo alla regia se mi può mandare l'impact di Franco. Perché
2: noi siamo stati
0: bravi per tanto tempo, ma adesso è ora di arrabbiarsi. Ecco, aspettiamo. Ma intanto, Matteo,
2: sì?
0: Fai bravo, eh?
2: Sto vedendo cosa sta succedendo. Ecco,
1: stiamo aspettando.
2: Siamo tutti curiosi di vedere come te la sbrighi adesso,
0: allora,
2: Laura.
0: Ecco.
2: No,
1: Ti prego.

0: Io sono brutto, ma così brutto.
1: No, no, vabbè, questa è...
0: Però vi tengo d'occhio, hai ragione.
1: Allora, no, perché, ma in generale la trasmissione, no? Perché siamo passati per buonisti, troppo bravi, troppo attendisti. No, è finita, l'attesa è finita.
0: Bravo,
1: adesso
0: vi tengo d'occhio.
1: Esatto, vi tengo d'occhio. Ma io direi una cosa, mi devo mettere a mio agio, quindi cercherei il collegamento con un personaggio. Questa volta, Franco, non cerchiamo l'aereo,
0: Come no?
1: Non ce l'abbiamo l'aereo,
0: abbiamo
1: non ci
0: abbiamo
1: serve.
0: Abbiamo venduto anche l'aereo.
2: Andiamo in treno con
1: perché
2: primo.
1: Stasera pedaliamo.
0: Ah, la faccio. Allora andiamo.
1: Vediamo qui. Se abbiamo... Eccoli qua. Ciao Gianfilippo.
3: Ciao.
1: Allora, salutiamo Gianfilippo Mirabile e Fabrizio Caselli.
0: Mi salutiamo.
1: Ciao Gianfilippo. Ci senti
3: Ciao.
1: Bene?
3: Sì, sì.
1: Allora, Gianfilippo Mirabile con il suo amico Fabrizio, che credo sia toscano, perché così dall'accento del video che adesso vedremo...
3: È di Firenze!
1: È di Firenze, vedi? Allora, Gianfilippo...
3: Però tifa Sampdoria, tifa.
1: Non ci credo.
3: Sono costretto a tifare Sampdoria.
1: Ecco, è sotto ricatto praticamente.
3: Sì.
1: Allora, Gianfilippo e Fabrizio sono partiti proprio da Genova in direzione Gibilterra, passando appunto per la riviera di Ponente e attraversando Francia, Spagna e Portogallo. Stiamo vedendo qualche foto, ma io vedrei il video, così poi ci spiegate un po', perché oltre a una prova fisica non indifferente, sicuramente ha lo scopo, è la cosa più importante, perché sarà a favore della Gigi Ghirotti. Poi ci spiegherà tutto Gianfilippo, ci spiegherà qualcosa anche Fabrizio.
4: Ciao Gian, allora?
5: Come è andata?
4: Ragazzi,
5: la salta quasi andata,
4: Dai. Siamo quasi a Sanremo. Ancora 38 chilometri. E finiamo la prima tappa, Genova 20 miglia, confine con la Francia.
1: Guarda, Paolo mi chiedeva se siete in autostrada in quel tratto.
3: No. Magari
0: cosa?
1: No, direi che con i panorami che vedete forse vale la pena di fare la strada normale.
3: Sì. Allora, sia in Italia, specialmente anche in Francia, abbiamo visto veramente delle cose belle. Ce le devi vedere per crederci, perché se uno ci racconta dice ma no, è sempre impossibile, invece no, è vero, anche oggi eravamo vicino al Parco Nazionale sopra Marsiglia e abbiamo trovato, non so se erano stambecchi, cervi, che si davano delle cornate in mezzo alla strada, che si sono dovuti fermare, aspettare che qualche macchina che passasse, così scappavano, perché avevano paura che magari ci pigliavano anche a noi a cornate.
1: Gianfilippo, ascolta, dicevamo, oltre a portare con onore la bandiera della Samp dietro alla tua bici, però insomma c'è uno scopo benefico. Vediamo intanto l'articolo di Stelle nello Sport, se la regia ce lo fa vedere. Spiegaci un po' come nasce questa idea e qual è lo scopo.
3: Allora, questa idea è nata con Fabrizio, principalmente avevamo deciso, cioè dovevamo andare a Capo Nord, ma siccome che forse lì faceva troppo freddo, Fabrizio ha deciso di andare al caldo.
1: Di andare a prendere i 40 gradi in Spagna, giustamente.
3: E facciamo Genova, Stretto di Gibilterra, tutto il Portogallo, tutta la Spagna del Nord, tutti i Pirenei, Francia, Genova. E con lo scopo di raccogliere dei fondi per la Gigi Ghirotti, grazie anche alle Stelle nello Sport. Già in questi primi tre giorni abbiamo avuto buoni riscontri dai miei amici e miei conoscenti che hanno versato. C'è il codice IBAN diretto alla fondazione della Gigi Ghirotti. Non c'è bisogno di averla ricevuta, perché quello che si dona si può detrarre dalle tasse. Non serve, come ho detto, la ricevuta, ma soltanto la stampa del bonifico. E abbiamo fatto questa cosa qui perché la Gigi Ghirotti è una fondazione di Genova che cura i pazienti terminali, oncologici, e tutto a gratis, sia a domicilio che nei loro alloggi, e mi sembra giusto

0: giusto, corretto aiutare queste persone qui che a sua volta aiutano le persone più in difficoltà.
1: Vero, bravissimo.
0: Anche io e Fabrizio siamo due atleti paralimpici, sia Fabrizio ha fatto le Paralimpiadi di Rio, come me anche lui fa canottaggio, io l'ho fatto quelle di Tokyo come sapete, e come in tutte le gare nazionali e internazionali io mi porto sempre i colori blu cerchiati dietro.
1: Li vediamo, li vediamo. Ma dove siete adesso?
0: Adesso siamo a 100 km da Marsiglia, domani partiremo per le 5, 5 e mezza, perché c'è veramente caldo, e andiamo giù verso Perpignan. E dopodiché, dopodomani entriamo in terra spagnola.
1: Vai tranquillo che comunque Marsiglia, terra amica, quindi se vai con la bandiera sicuramente troverai qualcuno che ti, o ti fermerà o ti saluterà.
0: Esatto. No, ogni tanto ci gridano Italia, ho incontrato qualcuno, non per Marsiglia, Sampdoria, forza Samp.
2: Bravissimi. Oltretutto questa donazione alla Gigi Garotti è una cosa bellissima, anzi continuate così e credo che sia meritevole questo giro che fate, la bandiera la portate sempre con voi, quindi bravissimi, non so che come diciamo questa situazione che loro hanno, credo che questo giro sia un po' impegnativo chiaramente anche per loro, ma fondamentalmente è un giro che porterà anche ai nostri colori e alla Gigi Garotti, spero, tanta fortuna.
1: Un bel contributo. Franco, cos'è che dovevo chiedergli che non gli ho chiesto?
3: No, a me faceva piacere invece chiedere a Gianfilippo, naturalmente al suo amico, ogni volta che poi insomma realizzate queste belle imprese, quanto ti rimane dentro insomma di questa avventura che si chiama Sampdoria? Insomma, tu la portate con questa bandiera, come ricordava Paolo, ma insomma al di là di quello che poi state facendo una cosa meravigliosa, insomma quanto stai veramente poi alla fine soffrendo per questa situazione della Samp che rimane, continua a rimanere uno stallo totale?
0: Cosa rimane? Noi come tifosi, ad esempio, io sono felice di portare in giro i colori della Sampdoria, adesso ho visto anche un pochettino di social che c'è anche il problema dell'allenatore della Sampdoria, speriamo
1: anche
0: bene.
1: Anche il problema dell'allenatore.
4: Tra tutti i vari problemi ci abbiamo anche quello dell'allenatore, mi dirai tu, è giusto.
1: Grazie.
0: Vabbè, ancora non sappiamo chi viene.
1: Speriamo che quando voi finirete il vostro viaggio qui avremo l'allenatore, così poi potrai venire a commentarlo qui da noi.
5: Magari a Marsiglia se ne trovano uno che lo portino loro.
4: Nel giro che fate due provini, due palleggi, li fate palleggiare e ce li portate.
1: L'importante è che il nuovo allenatore accetti il secondo.
5: A Marsiglia qualcuno buono c'era, c'è stato.
3: Perché anche, il discorso adesso è il secondo accetterà il primo, guarda che è una roba.
2: È verissimo,
3: però vedremo
5: tutto al contrario.
1: Salutiamo Fabrizio e Gianfilippo, mi raccomando, vi terremo sempre monitorati il vostro bel viaggio e quando arrivate a Gibilterra sono certa che avremo l'allenatore.
2: È sicuro.
1: Anche perché fra un mese più o meno, vero?
4: Abbiamo iniziato
1: tempo.
4: Il campionato qua.
1: Esatto, abbiamo tempo. Grazie Fabrizio e grazie Gianfilippo. Un
2: ciao,
1: abbraccio.
2: Ciao,
5: grande
2: ciao,
5: iniziativa.
2: Ciao,
5: bravi ragazzi.
4: Bravi.
3: Laura, arrivano, sono arrivati un po' di messaggi, sì. Però allora, o siamo quelli che diamo contro la Samp o siamo quelli che ridiamo troppo, c'è poco da ridere in questo momento, ma io voglio dire sinceramente,
4: secondo me c'è tanto da ridere, cioè, fa tanto ridere questa situazione,
3: infatti, secondo me invece fa veramente tanto ridere, perché nemmeno Matteo Monforte quando fa i suoi meravigliosi spettacoli arriverebbe a tanto, non lo so,
5: c'è il problema, la storia erano persone tristi comunque,
4: assolutamente, ma soprattutto tutti i più grandi comici italiani, quando c'era Berlusconi era quasi impossibile fare battute su Berlusconi, perché Berlusconi era più simpatico, cioè faceva tante robe così clamorose che i comici non sapevano più, uguale la Sampdoria, capito?
1: Ma poi oltretutto di cosa si può parlare, perché oggettivamente ad oggi ci sono anche pochi argomenti
5: sì, sì.

0: Certo, no, ma adesso torno serio perché non vorrei mai sembrare felice.
1: Offendere la sensibilità. No, di questa...
0: pochi argomenti, cioè vedo che ora si parla di Holly, è l'unica cosa che ci ha dato un po' di sandorianità in questo momento, poi l'allenatore non c'è e non si capisce niente, tutti che non parlano, quindi ci attacchiamo a queste cose belle come il viaggio di queste due persone.
1: Esatto, Andrea, tieniti,
0: i 23.000 dell'ultima,
1: un po' di veleno per l'ultimo blocco perché avremo,
0: guarda, c'hanno tutto quello
1: argomenti...
0: che ce l'ho qua sotto,
2: è un cobra,
1: esatto,
0: ce l'ho qua sotto.
1: Pubblicità.

0: Come promesso, riparto da Andrea.
1: Brava, eccomi.
0: Allora, continua pure il tuo sfogo, che poi abbiamo qualcosa nello specifico da analizzare.
1: Ma no, lo sfogo è quello di tutti i tifosi sandoriani, che comunque ci sono sempre, l'abbiamo già dimostrato anche l'anno scorso con 23.000 presenze l'ultima, con nuovamente un campionato da incubo, ci siamo di nuovo, lo dimostriamo in ogni situazione, lo dimostra il fatto che portiamo sempre in giro i nostri colori, orgogliosi di farlo. Non credo che perderemo nessun tifoso, avremo qualche problema magari sui ricambi dei tifosi nuovi, perché vedo che nelle classi dei miei figli comunque ormai sono abbastanza variegati. Quando ero io all'elementare eravamo tutti sandoriani. Non perderemo nessuno, ci saremo sempre, però ci siamo, come dire, rotti le scatole di essere presi in giro da questa gente, che mi auguro solo che siano degli incompetenti.
2: Sì, però okay. C'è da augurarsi che siano degli incompetenti. Pensa un po' dove, però, come siamo messi male.
3: Allora, essendo incompetenti, quindi facciamo mettere persone competenti a gestire la
0: situazione. Stiamo sempre
1: dolo.
0: Aspettando. So, allora, guardate, vai. Vi faccio parlare di un argomento. Guardiamo l'impact che abbiamo creato. Allora, tutti in vacanza. Sì. E questo è Fredberg, sì. Per chi non lo riconoscesse. Allora,
2: ah, perché ha lavorato prima?
0: No, però
1: stupendo.
0: Volevamo...
1: In vacanza da
3: cosa? Ma in vacanza ci vai se lavori.
1: Citando Marchionne, in ferie da cosa?
0: Allora, noi continuiamo a scherzare, no? Anche perché poi quando non si può più... Perché poi di arrabbiarsi uno cosa può fare? Niente. Allora poi vai sull'ironico.
3: Certo.
0: E io dico, ma... In pieno calciomercato e comunque senza un allenatore, una squadra completamente da rifare, perché puoi tenere 5-6 elementi, ma poi la squadra è da rifare, da riscattare se vuoi riscattare qualcuno, è da comprare.
2: Lui va a Cogoleto.
0: Fredberg fa la valigia e parte per le vacanze.
2: Ma
0: ora,
2: se deve andare,
0: dire,
2: scusa.
0: Più comico di questo,
2: magari aveva prenotato per l'Elba, vai a capire, poi anche cambiare il volo, il traghetto,
3: no,
2: è lunga.
3: È una cosa,
2: lui va e deve andare, è così, non è che si può, forse ha fatto il culo per un anno.
0: Bene.
4: Ti sei giocato secondo,
0: esatto.
2: Scusate.
4: Sei vicino al rosso.
0: Insomma,
4: allora.
0: Però Frank, non mi hai passato i cartellini, eh?
4: No, è vero,
0: male, molto
4: dopo.
0: Male.
4: Ma poi quando c'è Matteo bisogna sempre stare attenti.
0: Perché da arrabbiata tu pensavi che io li usassi.
4: Infatti,
0: la
4: appunto.
0: Verità,
4: no,
0: la
4: vabbè, ma lo possiamo sbattere fuori, solo che c'ha due braccia adesso,
2: allora,
4: che
2: adesso
4: fa paura,
2: ormai,
4: ragazzi, non ci fai più niente.
0: Paolo, cosa ti aspetti adesso?
3: Cosa mi aspetto? Fino adesso tanto sono sempre in attesa, quindi. Cioè, cosa mi aspetto? Mi aspetto che improvvisamente qualcuno mi dia il nome di un allenatore, dico valido, cioè poi fondamentalmente i nomi che abbiamo detto prima, Possanzini se è accasato,
2: meno male,
3: John Gotti
1: non verrà,
2: Ruba Gotti,
3: non verrà, Ruba Gotti non verrà sicuramente. Picchia a questo punto, sciolga la riserva o sciolga la riserva, oppure come abbiamo detto in trasmissione, fuori dalla trasmissione, abbiamo detto c'è sempre il, come si chiama, il l'allenatore
0: salvagente.
3: No, il salvagente c'è sempre, l'allenatore del Venezia che stroppa, come io
2: ma
3: lo
2: magari.
3: Ridico questa volta e ve lo dico,
2: ma
3: poi
2: magari tra l'altro io c'è manco bisogno di DS, arriva, fa tutto lui,
3: allora basta,
2: è eccezionale la troppa,
4: dicevo
0: Franco?
4: Laura, e in tutto questo non ci dimentichiamo che nell'organigramma della Samp è entrato un signore che si chiama Amerigo Branco, che è il nuovo DS, che fino adesso anche lui silenzio assoluto,
0: ha parlato bene.
4: Sì, però fondamentalmente
3: per
4: l'amor di Dio. Però anche lui, quanto sarà la sua, veramente il suo peso specifico di questa persona che dovrebbe
1: dovrà
4: avere,
1: dimostrarlo, dovrà dimostrarlo già a me, voglio dire, il nome già non è che mi è, insomma, voglio dire, ne abbiamo dei ricordi un po' brutti di Branco.
0: Ma veramente ricordi belli, Andrea.
1: Un altro, era l'anno dello scudetto, però ci ha fatto gol sulla punizione e poi abbiamo perso.

0: anche i mondiali sul rigore di Brandt.
1: Quanto ti piacerebbe perdere un derby di Coppa Italia ma essere doveri?
0: No, no, ma per carità, lì ce la giocavamo con, per carità, che anche gli altri.
2: Questo per dire,
0: però voglio dire, diciamo che in questo delirio totale della gestione della Sampdoria vanno a prendere anche uno che si chiama Branco.
3: Nel Branco
0: ce la mettiamo, ci mettiamo anche qui.
1: Vabbè, diciamo che comunque ha una storia, perché il fratello è il DS del Benfica, il papà è stato nell'ambiente, quindi si

0: che però non che si però, materializza,
1: che però non si materializza, che noi non riusciamo a capire, cioè loro il fatto è che io ho il terrore che vogliano fare la squadra simpatizzante all'Europa, no? Al modello europeo che c'è adesso, cioè con un occhio fuori dall'Italia, con un modello fuori dall'Italia, che però essendo in Italia è già un ossimoro, cioè tutto ciò che viene fatto in Italia deve essere fatto per l'Italia, perché poi quando tu devi andare a parlare con il procuratore giù a Napoli, chi ci va?
0: Serie B,
1: chi ci va?
0: Ma sei anche in Serie B,
2: giustamente ti ricorda che siamo in Serie B,
1: magari loro
0: non lo puoi fare,
1: ma magari loro hanno il progetto veramente, ma io davvero non sto capendo più nulla di quello. Magari loro hanno detto che entro il 2020,
2: ma il progetto
1: adesso sta creando qualcosa che ci è oscuro
3: nel calcio,
2: ma il 20 giugno
3: valgono,
2: cioè, che progetto
3: cioè, valgono le conoscenze, secondo me le conoscenze e la credibilità. Abbiamo procuratori anche di dubbio, diciamo, caratura, però con delle conoscenze che hanno portato sempre gente forte eccetera, diciamo dei direttori sportivi con le questi non se li fila nessuno, secondo me.
1: E
3: col modello europeo in Serie B, quando poi vai a sputare sangue a Castellammare,
1: che ho il terrore,
3: non fai punti e finisci come l'anno scorso.
0: Speriamo che però anche mossa Laura di De Clercq, come nuovo insomma responsabile della comunicazione, possa andare in quella direzione, finalmente, di dare quelle notizie. Noi ne parlavamo, ti ricordi Laura, durante tutte le puntate, quando dell'infermeria, non si sapeva mai nulla, anche se uno si era fatto male per 2 giorni, non sapevi mai, tipo Palma, per quanto abbiamo chiesto come sta, come non sta. Quindi spero che questa persona sia una persona, come dicevi te, viene dall'Andale, ha tutto un modello particolare, speriamo. Però la mia paura è che veramente quello che dice Matteo possa essere significativo, che non vogliano veramente spostare tutto verso l'internazionalità e uscire un po' più dall'Italia, non lo so.
4: Però Paolo,
2: ma
4: si possono anche fare le cose in questa maniera, ma con un'organizzazione completa, fatta bene, potrebbe non essere completamente fallimentare.
2: Ma sulla carta non
4: sarebbe. Ora io non vi faccio l'esempio dell'altra parte della città, però
2: ma potrebbe anche risultare diciamo ottimale questo tipo di riscontro. Però il problema è questo. Ora, cioè, il tempo passa, diciamo che se tu non metti un po' di programmazione, ma la programmazione è data da che tra un mese la squadra va in ritiro. Cioè, e quindi cosa programmiamo? I giocatori, stiamo riprendendoci quelli che i vari Pedrola cercano.
1: Non si fermeranno mai.
2: Ma non si fermeranno, ma intanto ritornano. Cioè, quindi non abbiamo.
1: A volte ritornano.
4: Te li devi liberare.
2: Cioè,
1: sono come le scorie quelle.
2: Quindi, direttore sportivo, cioè. Si trova in una situazione un po' difficile. Direi che prima di tutto, te l'ho detto, in questa settimana, te, negli ultimi 10 giorni,
0: sempre così,
2: no, adesso però basta. Cioè, siamo venuti qua per dire questo. Adesso basta. L'allenatore, e vediamo. Cioè, te ci ha promesso qualcosa di importante. Adesso.
4: Non solo lui, tra l'altro.
3: Però hanno tolto tutte le figure, se ci fate caso, hanno tolto anche tutte le figure che avevano comunque un legame con i tifosi.
0: Certo, vero.
3: Perché poi Genova è una città dove
2: ma
3: ci
2: pensi
3: si
2: che non l'abbia fatta
3: male tutti.
0: A partire dall'Anna per arrivare
3: a partire dall'Anna,
2: ma
3: cioè
2: Matteo,
3: li hanno fatti fuori tutti piano piano ed era tutta gente che aveva il contatto con i tifosi Invernizzi, lo stesso Lombardo, Andrea Mancini. Piano piano stanno creando sempre
2: allora
3: più distanza.
2: Ma Matteo è fatta d'arte o no?
3: Ma
2: cioè, questo
3: io questo non te lo
2: non
3: giuro,
2: è capibile,
0: però andiamo a seguire il discorso di Matteo, potrebbe essere fatta d'arte perché vogliono proprio naturale
3: però
0: quel discorso.
3: Però poi devono tornare dei numeri, ragazzi, perché a me mi sta anche bene, io spero che lui abbia ragione.
1: Non so manco se c'è.
3: Però, ma sì, ma perché, perché ci stiamo inventando delle chiavi di lettura senza elementi.
1: Perfetto.
3: Ma devono poi arrivare i numeri. Questo è il quarto anno dove devono arrivare a un certo. E non stiamo parlando di andare in Champions, stiamo parlando di fare un campionato dignitoso in Serie
2: B.
4: Però, Franco, scusa, si diceva no, che una società, una proprietà nuova, nel momento in cui si insidia in una città come Genova, con una situazione societaria comunque complicata, per fare le cose come andrebbero fatte avrebbe dovuto mandare via tutti e comunque rigenerare questa
0: quella
4: società.
0: Famosa pulizia,
4: esatto,
0: no?
4: Quella famosa pulizia. Ora sì, sono stati mandati via, io non prendo le difese le colpe, ci mancherebbe, perché poi sono tifosi della Sampdoria come Invernizzi, come Mancini, come Lombardo, quindi non metto becco in questo, però non è che magari abbiano fatto con ritardo quello che tornando sempre al treno in ritardo, quello che avrebbero dovuto

0: chiamato Lombardo, scusami.
1: Sì, aspetta, però in realtà stare... anche lì è una sorta di buttata.
2: È una sorta di... anche io.
1: Però quello che dice Laura secondo me potrebbe avere anche un senso, nel senso lo facciamo adesso, avremmo dovuto farlo molto prima, come dice appunto sempre in ritardo, anche se è un gioco molto molto pericoloso, Laura, perché adesso veramente il tifoso, come diceva Paolo, noi ci permettiamo ogni tanto di sorridere, ma il tifoso vero, quello che parla e pensa con la pancia, non ne ha veramente più voglia. Adesso hai parlato, avete detto che il profilo sarà internazionale, si cambierà tutto, avete fatto la pulizia, allora adesso ce la dovete far vedere però questa nuova Sampdoria.
3: Certo,
2: finalmente Franco ha detto la cosa.
4: Franco, passando
2: da questa parte, come stanno? Finalmente.
4: Così. Ma io l'ho detto, tengo d'occhio.
2: È finita l'ora di prendere in giro il tifoso. Punto.
4: Allora abbiamo, siamo entrati negli ultimi 2 minuti, quindi abbiamo 2 minuti e faccio un giro. direi che questa sera ci siamo sfogati
0: abbastanza. Poi io sto meglio.
4: Stai meglio, ti sei alleggerito. Che cosa ci auguriamo? Facciamo il giro in senso logico.
5: Allora partiamo dal più logico.
4: Ok. Allora, Matteo, cosa ti... adesso andiamo tutti in vacanza veramente. Sì. Cosa, cioè, tu pensi di tornare qui a metà agosto e di vedere cosa?
5: Il nulla. Ecco. Io, cioè, nel senso, mi aspetto che di essere un'altra volta, che le loro promesse vengano di nuovo disattese. Questo mi aspetto. Mi aspetto un allenatore da 0-0, giocatori presi veramente coi punti del bimbo mix.
4: Fermati.
5: Mi aspetto questo, perché ormai è questo a cui siamo abituati, e questo sarà purtroppo all'80%. Che ci stupiscano.
4: Deng, tocca Andrea.
0: Tocca a me. Non so se parlare di desiderio o di realtà. Parlerò di realtà. Prenderanno un profilo internazionale di un campionato di Serie D
2: sconosciuto,
0: della steppa. dopodiché non arriveranno i risultati, quindi probabilmente ne prenderemo uno di nuovo senza patentino, con un gregario di fianco, col cugino che arriva col patentino e ce lo mette, arriveremo in fondo, chiederemo in ginocchio a Lombardo di tornare, e sulle ali della sampdorianità probabilmente ci salveremo. Questo sarà il nuovo anno. Grazie
2: Paolo. Allora, io per andare un po' contro loro due, un attimino, anche perché loro è un
5: controbilanciare,
2: è un disastro quello che... Io invece sarò stupito, magari, che questi manager, questo presidente, ci darà un allenatore, non dico eccezionale, ma discreto, e comprerà dei giocatori che porteranno la Sampra a fare un buon campionato. Eccolo qua.
4: Bene. Franco, abbiamo qualche messaggio?
1: Io ce n'ho uno prima mio.
4: Prima tuo?
1: Sì. 25 novembre 1973, tu eri ancora un pivello, eri ancora
2: non
1: giovane.
2: Tanto, comunque.
1: Zero. Salvi e Maselli chiusero quella partita lì, mio padre buonanima mi portò lì, da lì è nato l'amore per la Sampdoria, voglio ancora credere fortemente in questi che sono i colori più belli del mondo, veramente, ed è anche un saluto, insomma, a mio padre che faceva anche tanti sacrifici anche per portarmi solo alla partita.
4: Non voglio ricordare, il messaggio da casa, voglio chiudere con questo, Paolo.
2: Il gol di Salvi fu al volo,
1: mamma mia,
2: fu bellissimo. E grazie per averlo ricordato, fu stupendo.
5: La prima partita che ho visto la Sampdoria è stata Sampdoria Fiorentina.
4: A chi te
5: l'ha? No, lo dico perché abbiamo subito buscato 2-0, me lo ricordo.
1: E da lì già qualcosa ti do, questo che non si intervenire. Posso dire solo una cosa? Siamo arrivati alla fine di questa lunga maratona che ho condiviso con Laura Rossetti. È stato un piacere per me lavorare con lei, che la ritengo una grande professionista, una persona molto preparata, e davvero per me è stato un piacere, un onore stasera concedergli questi ultimi 2 blocchi, perché se li è meritati tutti, e ti facciamo anche una prova.
2: Brava Laura.
5: E ora possiamo far affondare il Titanic.
1: Sì, parti pure l'orchestrina.
5: Esatto.
4: Grazie, per me è stato un piacere, ma lo sanno, io ringrazio tutti, la redazione, i registi, tutti quanti, gli ospiti che ci hanno tenuto compagnia. Speriamo di aver tenuto compagnia anche noi.
1: Il nostro direttore, Matteo Angeli, sennò poi ci licenzia.
4: No, lo tenevo per ultimo.
1: Okay.
2: Io
4: l'editore, il direttore. E speriamo di avervi tenuto compagnia, di aver alleggerito un po' quest'altro anno di patimento, di questi meravigliosi colori. Buona estate, ci rivediamo quando? Non diciamo ancora niente?
1: No, vi teniamo
4: d'occhio.
0: D'occhio e forza Sampdoria, comunque.
2: Grandi.
4: Buona serata a tutti.
1: Buona serata.

0: Fino al 29 giugno, da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardora Algida 500 grammi a soli 2,49 €. Caffè creme gusto, pacco doppio, a soli 6,59 €. Riso arborio Scotti, 1 kg, a soli 1,89 €. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli, a soli 2,09 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
3: Dalla Lounge 30 di Terrazza Colombo, un saluto al presidente, riconfermato presidente di Confesercenti Liguria, Marco Benedetti. Grazie presidente di essere con noi.
4: Grazie. Grazie a voi.
3: Le do 10 secondi per dire grazie agli associati.
4: Sì, assolutamente. No. È un onore che mi abbiano chiamato ancora una volta a ricoprire questo ruolo. Non, in un momento non semplice, non facile per il nostro settore, per il commercio, il turismo della nostra regione, ma sicuramente cercheremo di fare il massimo per dare a tutti la possibilità di lavorare nella propria impresa, di produrre, di dare lavoro e di portare avanti questa nostra meravigliosa regione, che è questa nostra meravigliosa terra a cui siamo tanto affezionati.
3: Non c'è dubbio, e salutiamo e ringraziamo di essere con noi anche Nico Gronchi, che è presidente nazionale di Confesercenti. Grazie presidente. Che insomma non vivi in una regione bella come la Liguria, ma vabbè, insomma nessuno è perfetto. E vuol fare anche lei i complimenti al presidente?
5: Assolutamente sì, complimenti ancora, la riconferma la guida di una regione straordinariamente bella, importante come la Liguria, hai detto bene. È un onore e un onore in un momento difficile della storia, ma Confesercenti è una grande squadra, l'abbiamo dimostrato in tante occasioni, lo faremo anche adesso.
3: Allora, presidente Gronchi, in sovrimpressione c'è un QR code, che è quel simbolo che vedete a casa e che potete fotografare con la fotocamera del telefonino e da lì accedere ad un link che vi porta ad una proposta importante che Confesercenti ha lanciato e sta lanciando, una legge di iniziativa popolare per aiutare il commercio, che è un settore in difficoltà. Quali sono, presidente, i punti fondamentali di questa proposta e perché avete deciso di avanzarla?
5: Noi siamo partiti da una fotografia che negli ultimi 10 anni ha trasformato in profondità il nostro paese, i nostri luoghi, strade, piazze, quartieri, arrivando fino anche a città più grandi che hanno perso nel corso degli ultimi 10 anni ben 140.000 attività commerciali. Prima attività che sono sparite di prossimità, di servizi, ma poi allargandosi anche a luoghi più vicini ai centri. Siamo resi conto, un pezzo alla volta, che non abbiamo strumenti, sostegni, semplificazioni, strumenti normativi che ci permettano di trasformare e di invertire una tendenza pericolosissima per il nostro paese. Non è esente forse nessuna delle nostre regioni, delle nostre città, anche in Liguria abbiamo più di 6.000 attività commerciali chiuse negli ultimi 10 anni con numeri molto pesanti. E allora abbiamo detto: mettiamo a terra un'idea che sia una legge contenitore dentro la quale far confluire con chiarezza gli strumenti per guardare ad un nuovo futuro dei luoghi, ad un processo vero, profondo di rigenerazione urbana. Il 18 di maggio scorso abbiamo presentato in Corte di Cassazione le firme ufficiali depositando la nostra proposta.

0: proposta di legge, che ha sostanzialmente tre gambe fondamentali. Le spiego nella maniera più semplice possibile. Intanto una norma che istituirà comuni, province, regione e privato, quindi insieme, le zone economiche speciali di prossimità. Decideremo quali sono, sulla scorta di come si sono fatte le ZES in altre parti del paese, i luoghi in cui investire. Dentro queste ZES avremo la possibilità di mettere a terra semplificazioni normative, semplificazioni burocratiche, incentivi, contributi, facendoli passare per esempio attraverso il lavoro importante che fanno le aggregazioni commerciali dentro i centri storici, distretti del commercio, distretti urbani e quant'altro. Dall'altro vogliamo fotografare con chiarezza cosa accade in giro per il paese. La nostra proposta di legge istituisce un osservatorio al Ministero sulla desertificazione urbana per capire bene come sta cambiando il nostro paese da questo punto di vista. Ed infine la proposta prevede con altrettanta chiarezza l'istituzione di un fondo nazionale dedicato alla rigenerazione urbana. E lì, quando poi discutiamo con i ministeri e con la politica, il tema diventa dove trovare le risorse. Abbiamo fatto una proposta molto semplice. Lo scorso anno i grandi giganti del web hanno pagato il nostro paese tasse per 455 milioni circa. Sono pochissimi, stiamo parlando del 2% rispetto a quello che fatturano. Pochi o tanti che siano, abbiamo detto al governo, in questa proposta di legge il fondo per la rigenerazione urbana sia alimentato proprio dalle tasse che pagano questi grandi giganti del web. Poche, ma almeno che servano a restituire alle nostre comunità tutto quello che oggi ci tocca.
1: Come fare a firmare online? Lo spiega un video che avete realizzato voi di Confesercenti e che adesso vediamo, così anche noi sappiamo come fare.
2: È tempo di agire. Confesercenti ha lanciato una proposta di legge di iniziativa popolare. Servono 50.000 firme per portarla in Parlamento. Bastano pochi minuti per fare la tua parte. Puoi firmare in due modi, online oppure di persona. Per firmare online vai sul sito firmereferendum.giustizia.it. Apri l'area dedicata alla raccolta firme e clicca su Accedi. Identificati in modo sicuro con SPID o con la tua carta d'identità elettronica. Se entri con SPID, seleziona il tuo fornitore e continua. Leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali e poi clicca su Ho letto l'informativa. Clicca su Ricerca iniziative. Poi, nei filtri della ricerca avanzata, seleziona Rigenerazione e, se vuoi, imposta lo stato in corso. Premi Cerca e poi scopri di più sulla proposta. Ora clicca su Sostieni l'iniziativa. La tua firma è registrata all'istante, con pieno valore legale. Se invece preferisci firmare di persona, scegli il punto di raccolta firme più vicino a te. Giornata. Firma il modulo davanti all'incaricato con un documento valido. Ed è fatta! Firma ora! Per i negozi del tuo quartiere, per il futuro del tuo territorio.
1: Allora, caro Presidente, devo dirti che io ho fatto un reel un po' di tempo fa, che ho fatto quasi 500.000 di visualizzazioni, in cui dico che il nemico del commercio è l'online. E lo dico perché talvolta compro online e mi rendo conto di quale sia davvero la difficoltà di tenere aperto un negozio, di rischiare di diventare il camerino di Amazon per qualcuno. E quindi sono molto a favore della vostra proposta di legge. Anzi, io farei che tutto il commercio di prossimità deve essere ZES, perché altrimenti veramente rischia di non essere sufficiente, ma comunque è questo un modo importante per cercare di dare una risposta. E mi piace il collegamento con la rigenerazione urbana, perché voi siete la cultura dei nostri centri storici. Non vai a passeggio per una città se tutte le vetrine sono chiuse.
3: Assolutamente, questa è l'idea di fondo di questa iniziativa. I nostri centri storici naturali hanno bisogno che ci siano dei negozi aperti e dei negozi con la loro tradizione, la loro cultura, il loro approccio al cliente, perché se non c'è questa attività fatta in questo modo, il rischio vero è di quello che chiamiamo desertificazione urbana. E quello non solo non porta lavoro a chi cerca di rimanere, ma non porta nemmeno i turisti, perché se noi vediamo una via dove ci sono negozi tutti uguali, fatti di una catena, che possono essere a Genova come a Milano, come a Ravenna, gli stessi, l'attrattività turistica sparisce. E allora

0: Ora noi dobbiamo pensare di fare in modo che chi riesce a lavorare in questi centri abbia la possibilità di muoversi in questo modo. Per quello che riguardava l'e-commerce, non è da demonizzare tutto, ma dobbiamo lavorare con le stesse regole.
1: Bravo.
0: Si parlava di quanto paga i grandi colossi da questo punto di vista, ed è un problema. Teniamo conto che loro hanno un altro vantaggio in più, perché i nostri dati, le nostre propensioni al consumo, tutte queste cose, loro ce li hanno e quindi sono già in vantaggio rispetto a chi è dietro un banco.
1: E poi un conto è affittare un capannone in periferia per servire decine di migliaia di clienti, un conto invece è affittare un negozio per servirne magari 10 al giorno, come può capitare talvolta nei nostri centri. Senta, Presidente Gronchi, lei che ha, diciamo, il polso nazionale, ma c'è consapevolezza che la vera battaglia identitaria italiana sia questa? Perché sento parlare di un sacco di argomenti anche da parte sia del governo che da parte dell'opposizione, ma non mi pare di aver inteso che sia chiara qual è la posta in gioco. Chiude il commercio, chiude la nostra cultura europea.
2: Me la faccio dire con una provocazione: ce n'è fin troppa di consapevolezza, abbiamo fin troppi amici che ci dicono che è vero, dobbiamo riqualificare i centri, il commercio ha un valore economico ma anche sociale, mancano gli strumenti e manca l'azione. I più convinti di questa proposta di legge, sapete chi sono? I consumatori, i cittadini, le amministrazioni, i sindaci, gli assessori, le donne e gli uomini che ogni giorno vivono le nostre città. E questo è un valore enorme che ci accompagnerà in questa raccolta di firme, perché vogliamo farla arrivare fino al mese di ottobre. Mese d'ottobre in cui arriverà anche il nostro appuntamento con l'Assemblea elettiva nazionale, e porremo il tema della rigenerazione, del futuro, dei luoghi, della vita come cuore della nostra azione che faremo proprio durante l'Assemblea. Perché tutto questo non sia soltanto nostra proposta, ma diventi proposta di tutte, la nostra di tutti, la nostra Assemblea. Dicembre, come si fa sempre in questi casi, molto bello, molto grande, con i nostri dirigenti, invece di farlo in un luogo, avremo per 5 giorni a disposizione, tutta per Confesercenti, per raccontare la nostra idea di città, la nostra idea di futuro, Piazza del Popolo a Roma. Torniamo nei luoghi della vita, torniamo a dare la nostra idea di futuro del paese.
1: Senta, Presidente, per chiudere, quali sono le altre emergenze del settore? Dal caro energia alle tante difficoltà, immagino il caro affitti in determinate città soprattutto, quali sono le altre battaglie aperte?
2: Abbiamo 3 battaglie enormi sullo sfondo. Una è il tema della concorrenza. Qualche giorno fa ero all'OCSE a discutere di questo con i commissari europei, lo faremo nelle prossime settimane. C'è una evidente sperequazione fra colossi del web, digitale e e-commerce rispetto a chi come noi vive e opera ogni giorno nelle città. C'è un tema enorme di burocrazia. L'Italia sta sovrapponendo norme europee ed italiane che stanno appesantendo l'impresa diffusa. Il costo per una nostra impresa si aggira quasi intorno al 10-15% del nostro fatturato. Significa che 1 euro ogni 10 di quello che incassiamo dobbiamo spenderlo per burocrazia, documenti spesso sovrapposti. Ed infine l'altra grande battaglia riguarda il fisco. Abbiamo pagato lo scorso anno, i commercianti italiani, quasi 8 miliardi di tasse rispetto ai 450 milioni che dicevo del mondo del web. Siamo ancora con una pressione fiscale al 43% e i documenti del governo ci dicono che rimarrà così per i prossimi 2 anni. In troppi casi questo è insostenibile. La somma di burocrazia, concorrenza sleale e fisco sta strangolando il commercio italiano. Queste sono le 3 battaglie sulle quali il Confesercenti agirà con forza e cercando di mettere a terra anche una visione.
1: Grazie Presidente.
2: Grazie a voi.
1: Grazie Nico Gronchi, Presidente di Confesercenti Nazionale, grazie di essere stato con noi. Anche il Presidente Benedetti ci lascia, ma per poco, perché poi torna con noi nella parte finale di questa trasmissione, che porterà adesso tanti temi di livello regionale proprio sul piatto della nostra trasmissione. Restate lì.
3: 6 già andata da Conad, devi andare da Conad, vai da Conad.

0: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 1° luglio con carta insieme, bibite San Benedetto vari tipi, 1,5 litri, sconto 30% a 69 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
1: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
2: Perché conviene.
3: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
6: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
7: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
8: Di nuovo insieme con Confesercenti, buonasera all'assessore, ma soprattutto vicepresidente di Regione, Simona Ferro.
9: Buonasera.
8: Grazie di essere con noi e benvenuto. Anche Andrea D'Americo, il direttore di Confesercenti in Liguria.
10: Buonasera.
8: Grazie di essere con noi. Vabbè, intanto positivo, no? Che i commercianti, in questo caso Confesercenti, si attivino per tentare di trovare delle risposte, anche suggerire delle proposte di legge al Parlamento italiano per aiutarli. I problemi sono tanti e noi non vogliamo perdere il loro lavoro.
9: Beh no, assolutamente un problema quello della desertificazione che è fondamentale. Insomma, vediamo anche delle zone di Genova purtroppo che sono prive anche di esercizi commerciali e non è bella. Non è bella la fotografia che presentiamo ai nostri turisti, ma non è bella neanche per noi che quotidianamente viviamo la nostra città. E quindi laddove ci possono essere dei sistemi che diano delle facilitazioni, che diano comunque dei supporti al tessuto commerciale, ben vengano. Io devo dire, occupata in passato, non è che proprio c'entri precisamente con questo, ma essendo anche assessore alla tutela dei consumatori, avevo fatto una battaglia che non ho ancora abbandonato, ad esempio nelle zone dell'entroterra, laddove sono stati tolti i presidi finanziari, sono state chiuse filiali, sono stati tolti i bancomat, e laddove abbiamo visto che sono stati tolti i bancomat, ecco lì purtroppo sono stati tanti esercizi commerciali, perché laddove non è gira contante le persone non spendono e quindi vanno in luoghi limitrofi. Non soltanto una desertificazione commerciale, ma anche proprio un'assenza proprio di abitanti, quindi anche uno spopolamento.
8: Perché laddove la gente non spende non c'è più motivo di stare. Poi certo ci sono anche delle zone dove ci sono ville private, zone di sola residenza, però mediamente un centro urbano sta aperto proprio perché ci sono i servizi, perché ci sono i negozi, perché c'è un motivo per andarci.
10: Ma sicuramente, se vogliamo recuperare un vecchio slogan di Confesercenti che riassume secondo me molto bene questo concetto, se vive il commercio vive la città, lo diciamo da tempo. In assenza di servizi, ovviamente tutte quelle che sono le problematiche che ci possono essere legate alla sicurezza, legate anche al decoro, legate alla pulizia e ad altri elementi che fanno, come dire, vive il nostro tessuto urbano, evidentemente vengono a mancare, e quindi è un presidio fondamentale non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale.
8: Adesso si vede, no? È una cosa che possiamo percepire tutti, basta guardare quando chiude una saracinesca, una vetrina, anche nel centro di Genova, anche in via 20 Settembre ci sono un sacco di vetrine chiuse e si accatasta la posta, davanti c'è sporcizia, non c'è illuminazione. È evidente che insomma è un problema anche proprio di vivibilità delle città. Parola chiave, bandi, vicepresidente Ferro, perché attraverso i bandi si trovano i fondi, i finanziamenti che fanno da leva per aiutare tutti i settori, compreso quello del commercio. Ce ne sono tanti che oggi, diciamo, abbiamo un po' l'ambizione di vedere uno dopo l'altro.
9: Beh sì, Regione Liguria, come sapete, ha

0: esclusiva, la competenza esclusiva in materia di formazione. Quindi per noi è importante attraverso la formazione superare il cosiddetto mismatch, quindi superare quella discrepanza che ci può essere tra offerta di lavoro e ricerca appunto del posto di lavoro. Per questo ogni volta che parliamo di bandi cerchiamo di parlarne, di approfondire con gli stakeholder, quindi con gli enti datoriali, con gli enti di formazione per capire davvero quelle che sono le figure da formare che possano andare appunto a ricoprire dei mestieri, appunto vere e proprie diciamo forme professionali. Noi ci stiamo puntando moltissimo, ad esempio, sul settore della blue economy. La Liguria è il mare, quindi dal mare proprio arriva anche la principale fonte della nostra economia. Quindi vogliamo cercare di rispondere a quelle che sono le richieste delle aziende, dell'imprenditoria, per dare supporto proprio a queste figure. Abbiamo presentato recentemente il tavolo formare con delibera di giunta assunta poche settimane fa e in questi giorni abbiamo presentato proprio l'avvio di questa scuola delle professioni del mare. Ma non solo mare, insomma, noi cerchiamo anche di comprendere quelle che sono le necessità delle nostre aziende, perché ci sono aziende di media o diciamo alta percentuale di dipendenti per le quali appunto esiste il formare per occupare, che è un bando destinato proprio a ricoprire un determinato fabbisogno che non deve essere inferiore al 60%, però sappiamo appunto che formando quelle persone automaticamente appunto queste persone vengono impiegate perché il fabbisogno della ricerca è questo. Non vogliamo lasciare indietro nessuno, pensiamo anche ad esempio alle persone diversamente abili. Ecco, in questi anni dal 2022 abbiamo raggiunto circa 5.000 tra ragazzi e ragazze diversamente abili, al fine appunto davvero di
1: attraverso il
0: poter.
1: lavoro possono anche
0: Certo, attraverso il
1: trovare la
0: lavoro
1: loro
0: l'integrazione viene proprio
1: integrazione,
0: attraverso il trovare un posto nella società, ma soprattutto appunto riconoscere la dignità di un posto di lavoro appunto anche a loro. L'apprendistato è stato anche un altro bando importante. Abbiamo formato circa 2.000 apprendisti, sono previsti 2.000 apprendisti soltanto nel 2026 grazie al milione di euro che abbiamo investito e un ulteriore finanziamento di 413.000 euro a valere su fondi statali. Dal 2020 sono stati 14.000 gli apprendisti
1: Ecco, l'apprendistato è
0: formati.
1: molto importante per questo settore, soprattutto per quello delle calzature, accessori e abbigliamento. Chiamo Francesca Recine sul podio, eccola qua. Grazie di essere con noi. Presidente nazionale di FISMO, che è della Federazione Italiana del Settore della Moda. Per voi l'apprendistato è molto importante come
2: Per noi
1: proprio
2: l'apprendistato
1: meccanismo.
2: sì, è fondamentale ed è una politica attiva, forse l'unica politica attiva che c'è nelle nostre piccole e micro imprese. Per questo chiediamo che ci sia una particolare attenzione nei confronti della continuità al rifinanziamento di questa politica in modo da non creare degli eccessivi tempi lunghi, uno stop and go lungo che diventa faticoso per le nostre imprese e diventa anche un momento di fermo per la formazione ovviamente dei lavoratori.
1: Poi l'apprendistato è anche il modo per ragazze e ragazzi per entrare nel mondo del commercio, imparare una professione, diventare professionisti nell'ambito di cui vi occupate.
2: Apprezzo molto questa tua parola perché avere dei negozi oggi vuol dire distinguersi proprio per la professionalità. Il nostro è un unicum. Io dico sempre a Roma, quando partecipiamo a questo nuovo tavolo che il Mimit ha messo a disposizione del retail e che è interamente dedicato ai nostri negozi, finalmente mi viene da dire, e cominciamo a lavorare su progetti molto seri. Amo dire che il primo Made in Italy siamo noi professionisti, siamo noi commercianti. Il Made in Italy siamo noi che scegliamo e diversifichiamo le vetrine lungo le vie, siamo noi che componiamo le collezioni, che componiamo offerte, che inventiamo un negozio che attraverso la creatività e la fiscalità creiamo una mescola che è un unicum e che sicuramente si distingue per qualità dell'offerta e del nostro lavoro rispetto a tutto quello che è fast fashion, grande distribuzione e un altro tipo di lavoro che può essere semplicemente accompagnare in un camerino e indicare
1: Eh già,
2: la strada.
1: eh già.
2: Ecco, la nostra professionalità è fatta di ben altra conoscenza ed è per questo che a questo tavolo io porto richieste sulla formazione molto importanti, perché ritengo che oltre ad salvare e ad accompagnare le attività che sono rimaste in piedi con difficoltà, adesso vado a buttare

0: portato il cuore oltre l'ostacolo e dato un nuovo motivo alle nuove generazioni per le start-up del commercio, affinché abbiamo nuove strade e una nuova generazione di bei negozi.
1: Che ci credano. Grazie a Francesco.
0: Grazie a voi.
1: Grazie mille. Bisogna saperci fare quando si gestisce un negozio, no?
2: Assolutamente.
1: Perché se no se non capisci chi hai di fronte. Una volta in un negozio una signora, dopo che ho provato una giacca, ha detto: sei molto trendy. Sono uscito in lacrime. Non aveva capito, diciamo, chi aveva davanti. Non ho comprato evidentemente la giacca. Quindi cioè, le parole devono essere importanti.
2: Poi entra nella psicologia anche del cliente, no?
1: Certo.
2: Comunque vuole essere accolto in un certo modo, vuole avere un suggerimento, ma
1: c'è quello che ti
2: invasivo.
1: Vuole più vicino, quello che ti vuole
2: ci
1: meno
2: vuole una
1: vicino.
2: Certa psicologia nel gestire il tutto, non è un mestiere facile.
1: Non c'è dubbio, e poi bisogna avere passione, secondo me, no? Perché questa roba, se tu vendi una cosa, deve piacere un po' anche a te, altrimenti diventa difficile vendere bene. Europa, intanto c'è molta Europa nei bandi, evidentemente, certo. Ma insomma c'è un po' il rischio che la nuova programmazione possa essere troppo centralizzata. Avete questa paura da Mary?
3: Noi veniamo da un'esperienza appunto positiva con Regione Liguria, dove ovviamente il partenariato con il mondo camerale delle associazioni di categoria ha prodotto dei risultati positivi, sia ovviamente sull'FS Plus, quindi sulla parte formazione lavoro, ma anche sul FESRE per il tema dello sviluppo economico. Nella discussione che sta venendo avanti rispetto al quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, da tutte le parti viene scritto che ovviamente le politiche dovrebbero essere place based, cioè basate ovviamente sul territorio sugli interventi legati appunto anche alle programmazioni degli enti locali. In realtà quello che rischiamo è un modello PNRR dove comunque gli interventi vengono decisi a livello nazionale e diventa molto difficile ovviamente fare sviluppo economico su filiere, territori e problematiche che sono specifiche ovviamente del nostro territorio. Per cui da questo punto di vista credo che anche il lavoro fatto con Regione e dico le associazioni di categoria con le altre regioni sia assolutamente di confermare in qualche maniera che anche la prossima programmazione possa vedere, come dire, un partenariato vero, un confronto significativo, la possibilità di, come dire, calibrare le azioni su quelle che sono le effettive esigenze.
1: Tocca alle istituzioni.
2: Sì, ma è vero, perché noi siamo adesso a termine di questa ultima programmazione 21-27 del Fondo Sociale Europeo e auspichiamo, quindi, perché purtroppo arrivano anche un po' dei feedback non proprio positivissimi dall'Europa, ma secondo noi è fondamentale cercare di avere una ricaduta sui nostri territori di quelli che sono i prodotti fondamentali per la nostra formazione, cioè la formazione deve rispecchiare la tipicità dei nostri territori, se no se viene decisa centralmente e va a valere su tutto il territorio nazionale, ecco che quindi è inesorabile lasciare fuori comunque dei settori che sicuramente non verrebbero coperti. Comunque da parte nostra adesso stiamo iniziando l'ultimo semestre, ci sarà un ultimo atto che appunto adesso è questo bando a cui alludevo prima. Ci saranno 5 milioni di euro investiti in questo nuovo bando settoriale dedicato alla Blue Economy, dopodiché si porteranno avanti gli altri bandi, in particolare appunto quelli che ho citato prima, proprio per dare una continuità, proprio per non lasciare appunto, come si diceva prima, dei momenti morti che poi è difficile riprendere, perché il valore e anche il successo di certi bandi sta proprio nella loro continuità.
1: Grazie al vicepresidente di Regione Liguria, Angelo Ferro. Ci fermiamo un istante, tra poco ci raggiunge un altro assessore e continuiamo a parlare di commercio, delle sue esigenze e anche delle tante opportunità. Tra poco.
4: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
5: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: La voglio spaziosa per accogliere tutta la mia vita.
8: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
6: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
8: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
9: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Officine Ottiche Italiane. Perché spendere di più?
1: Di nuovo dalla Lounge 30 di Primo Canale, ben trovato Alessio Piana, grazie, assessore buongiorno. Allo sviluppo economico di Regione Liguria. Naturalmente ancora grazie ad Andrea D'Ameri, direttore di Confesercenti Liguria. Allora, palanche ne abbiamo portate, perché qua la gente sa, assessore, che insomma sono sempre alla ricerca di bandi, di... però mi piaceva cominciare in realtà proprio dal rapporto con le associazioni come Confesercenti, perché sono determinanti anche per aiutarvi a non sbagliare.
2: Assolutamente sì, sono determinanti, sono interlocutori preziosissimi e puntuali che ci consentono in qualche modo di avvicinare il più possibile i nostri strumenti alle esigenze reali delle categorie che rappresentano. E devo dire che con Confesercenti c'è da sempre un rapporto molto franco, molto diretto, che non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma significa comunque confrontarsi, avere questo tipo di disponibilità con la volontà di trovare anche dei punti d'incontro. E credo che le misure che in questi anni siano state attivate siano proprio anche merito rispetto a questo tipo di approccio, di metodo di lavoro e soprattutto della capacità appunto dell'associazione di rappresentare le istanze e le esigenze vere dei propri iscritti.
1: Cassa Commercio è stato ed è uno strumento importante per aiutare il settore.
2: Credo proprio di sì, lo sono i numeri che lo dimostrano, è uno strumento che è nato già realizzarsi 3 edizioni, l'ultima che si è conclusa a marzo scorso ha visto quasi 1200 realtà del commercio che si sono affacciate all'opportunità per più di 40 milioni di investimenti. È uno strumento che matcha una serie di vantaggi tra il contributo, diciamo, per la garanzia, il fondo perduto, che in qualche modo accompagnano l'investimento delle imprese. E che sicuramente per la velocità con la quale viene gestito, per la snellezza delle procedure, contribuisce in maniera determinante all'ammodernamento, all'innovazione e al restyling, alle esigenze più svariate di investimento delle attività commerciali. Una misura che viene guardata con interesse a livello nazionale, che sta per essere copiata anche in altre realtà e che, ripeto, in questi anni gente essere impegnate nell'ambito proprio del...
1: Sul futuro, perché ovviamente è andata così a ruba che ci sono imprese che sono rimaste fuori.
2: È andata a ruba, sono imprese che sono rimaste fuori, stiamo sicuramente lavorando per fare in modo che tutti coloro che si sono affacciati all'opportunità nella finestra dicembre-marzo possano in qualche modo vedere accolta la propria richiesta. Stiamo facendo insomma una serie di approfondimenti per avere contezza puntuale di quelle che sono tutte le pratiche istruite. All'esito di questo percorso avremo modo di confrontarci nuovamente con il sistema delle associazioni e il sistema camerale, proprio per decidere assieme ancora una volta il percorso.
1: D'Ameri, non è un ce l'abbiamo fatta sicuro, ma è una buona notizia quella.
3: Sicuramente sì, perché come è stato ricordato è stata sicuramente, almeno per quanto riguarda il nostro mondo delle microimprese, la principale misura del FESR, perché ovviamente non solo per l'ultima edizione ma attraverso appunto le altre precedenti sono stati gestiti numerose pratiche e soprattutto è stato anche attivato un volano in termini di investimenti grazie appunto al contributo a fondo perduto, alla copertura degli interessi e al costo della garanzia, che ha prodotto anche all'interno del tessuto commerciale sicuramente la possibilità di fare investimenti che altrimenti sarebbero stati molto difficili.
1: Poi ci sono tanti altri bandi, vabbè, anche qui per le sue competenze, quello sulle reti d'impresa, quello sull'entroterra, che secondo me è un altro di quei temi importanti che toccava prima anche la vicepresidente Ferro, che anche lì attiene alla tenuta di determinate aree della nostra regione.
2: Assolutamente sì, sull'entroterra abbiamo attivato un

0: una serie di iniziative proprio volte al sostegno delle attività commerciali, artigianali, di ristorazione esistenti, al tentativo di attrarre e di accompagnare nella crescita nuove attività commerciali e artigianali. E con anche un bando dedicato agli investimenti, il bando botteghe, che per alcuni aspetti è molto simile alla cassa e quindi buona territoriali proprio per andare nella direzione degli investimenti. Invece le misure, diciamo, che abbiamo pensato per le attività esistenti e per i nuovi insediamenti sono più mirate, diciamo, al sostegno nell'affrontare le spese correnti, che esse siano l'affitto, le bollette, le tasse. Per le esistenti ormai le risorse a disposizione stanno davvero esaurendo, ma c'è ancora qualche margine, quindi se qualcuno dovesse ancora affacciarsi all'opportunità potrebbe agganciarla. Parliamo di un contributo a fondo perduto fino a 3.600 euro per le spese sostenute nell'anno 2024, quindi con una semplice rendicontazione delle spese sostenute, questo è il massimo del contributo ottenibile. Per le nuove attività invece una misura che accompagna per 5 anni la nuova attività con 300 euro mese le spese di investimento. Ci auguriamo, e i numeri, questa è una misura logicamente pensata per comuni sotto i 3.000 abitanti dell'entroterra, nel quale fare attività, come dire, ha le
1: sue
0: complessità, ma una prima stima di questi sette mesi di vigenza della misura ci consegna un quadro positivo, perché a livello regionale sono quasi 35 quelle che sono le attività che si stanno affacciando a questa opportunità e che hanno già sembrano numeri piccoli sulle dinamiche regionali, ma posso garantire che per le dinamiche, per le caratteristiche di quei comuni, che molto spesso appunto il limite massimo è di 3.000 abitanti, ma in realtà sotto i 2.500 ce ne sono i più numerosi, non è per nulla
1: scontato. No, non c'è dubbio. Tra l'altro è molto importante il vostro ruolo da medico, perché questo tipo di argomenti mi rendo conto che è difficile anche, no? Per chi poi fa un altro mestiere nella vita di solito, no? E questo è un po' il tema centrale, cioè è difficile sapere quali sono anche le opportunità che si aprono. In questo Confesercenti ha chiaramente un ruolo per informare gli associati.
2: Ma sì, assolutamente, è fondamentale. Anche su questo in realtà c'è una collaborazione stretta con Regione, nel senso che ci sono dei protocolli dedicati alla cosiddetta animazione economica e territoriale, che servono proprio per riuscire a far diventare il più capillare possibile le informazioni relativamente ai bandi. Questo è uno dei ruoli sicuramente prioritari, soprattutto per le associazioni regionali, che non solo partecipano ai tavoli di confronto, ma poi in qualche maniera hanno appunto anche la necessità di coordinare l'attività sul territorio da parte delle confesercenti appunto provinciali e territoriali, in modo tale che gli associati, e non solo gli associati, possano ricevere le informazioni.
1: Eh già, è veramente molto, molto importante. C'è un bando in apertura, quello sull'economia circolare,
0: sì,
1: che si chiama Azione 261,
0: questi sono i riferimenti della programmazione, comunitaria, e quindi economia circolare forse sicuramente è
1: più il modo
0: che rende immediatamente comprensibile qual è la finalità, diciamo, di questa misura, che va nella direzione di provare a fare in modo di trasformare magari uno scarto di lavorazione da un problema ad una risorsa.
1: Certo.
0: Questo è un po'
1: ambientale ed economica, no? Risponde a entrambe le esigenze.
0: Queste esigenze. Poi, come prima ricordava, anche quello delle reti è un qualche cosa che può essere un riferimento. Proprio perché si parlava anche prima dell'esigenza di lavorare assieme, e anche le reti commerciali in prospettiva possono, e noi siamo convinti lo debbano essere, un'opportunità proprio finalizzata al presidio territoriale. Noi qui in Liguria da tempo, grazie al contributo delle associazioni del sistema

0: con, diciamo, quello che abbiamo attivato attraverso i centri integrati di via, i CIV, abbiamo forse un po' precorso i tempi anche di quella che poi oggi è diventata anche una proposta, diciamo, di legge nazionale di iniziativa popolare proprio promossa da Confesercenti, che in qualche modo è tesa, mi sento di dire, ad estendere e rendere strutturale a livello nazionale, perlomeno per alcuni aspetti, questo tipo di impostazione, di presidio, di riqualificazione. E loro poi giustamente hanno aggiunto tutto l'aspetto, diciamo, della semplificazione burocratica amministrativa e anche dell'aspetto economico,
1: certo,
0: legato ai tributi.
1: Certo, anche perché semplificare significa risparmiare tempo e denaro, ma direi soprattutto tempo, perché come si diceva prima, per le informazioni che talvolta sono un po' parcellizzate, anche tutti gli adempimenti sono un problema. Tante volte si sente dire: no, io dovrei vendere ai miei clienti, invece passo metà della mia giornata a occuparmi di scartoffie, bisogna cercare di evitarlo.
2: Questo è un tema, credo, centrale, non lo è purtroppo da oggi, lo è da moltissimo tempo, però anche lì vari studi dimostrano che sostanzialmente anche una microimpresa ha un numero di adempimenti che, non voglio dire, sono quelli di una maxi piattaforma, ma insomma siamo vicini a quei numeri, quindi ovviamente questa cosa si traduce sicuramente in tempo, si traduce in costi, perché poi ovviamente poter gestire alcune partite significa avere anche delle competenze, non tutte, non sempre sono a disposizione, soprattutto ovviamente in una microimpresa, e quindi è un fardello in più, oltre, voglio dire, a quello della tassazione, che le nostre imprese si devono portare dietro.
1: Certo, molto bene, grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: L'importante è vendere i privati, eh? Avete mai provato a entrare nel MEPA, che è il sistema, quello di interscambio con la pubblica
0: amministrazione?
1: L'ho fatto una volta per fare una cosina, per colpa sua tra l'altro, per fare una cosina e praticamente...
0: Si è aperto un mondo.
1: Sì, esatto.
0: Non
1: volevo chiedere 30.000 euro all'assessore per quel solo impegno, perché tutto il resto che c'è stato per crearla, quella cosa. Però insomma, vabbè...
2: Perché non ti sei rivolto a un'associazione di categoria.
1: Magari vediamo se mi accogliete nella vostra
2: assolutamente
1: associazione. Va bene, grazie allora ancora all'assessore Piana.
0: Grazie a voi, buona
1: contributo.
0: Sera a tutti.
2: Grazie.
1: Presidente regionale, e avremo un altro assessore questa volta in collegamento. Restate lì.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
5: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1 luglio, con carta insieme, gelato Nutella, confezione da 230 grammi a 2,68 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene.
1: Trovato Presidente Benedetti, grazie di essere con noi e buonasera all'assessore al turismo di Regione Liguria, Luca Lombardi, che vedo collegato con noi.
8: Buonasera direttore, buonasera Presidente.
1: Allora, anche il turismo ovviamente entra in gioco, e come entra in gioco in Liguria, qui vicino a me, oltre ad essere presidente di Confesercenti Liguria, visto che lui è imperiese, è anche il presidente della DMO di Imperia, Destination Management Organization, questo è il nome, diciamo, dell'acronimo, che è una roba che è legata al turismo, però insomma, semplicemente, assessore Lombardi, qual è la situazione sulla cosiddetta governance del turismo a livello regionale?
8: Allora è uno strumento estremamente

0: veramente importante che è stato ben capito sia dai territori, quindi dalle amministrazioni, ma ben lavorato anche grazie alle Camere di Commercio, che ringrazio per il grande lavoro fatto, che hanno saputo aiutarci a fare la sintesi con, tra il pubblico e il privato, che era un po' la grande sfida che volevamo giocare. La delibera è andata in votazione nel mese di luglio scorso, abbiamo lavorato, al momento abbiamo 3 DMO costituite ufficialmente, quindi una di cui fa parte tra l'altro il presidente Marco Benedetti, che si chiama DMO Riviera dei Fiori, che peraltro opera già da comunque da alcuni anni, e poi abbiamo la Liguria Riviera, che è della provincia di Savona, e ultimamente si è unita a noi anche la destinazione Genova, e siamo in attesa di una quarta che arriverà a breve. Che cosa fa la DMO? La DMO mette a sistema, tramite una governance, quello che è pubblico con quello che è privato, una richiesta che proveniva dai territori e che darà delle grandi possibilità, ovviamente di evoluzione di questo settore.
1: È molto importante questo, no? Perché poi qua c'è davvero, beh, intanto la parte turistica, la stagionalità, tutti dei problemi suoi, quindi è giusto che ci sia una riflessione specifica su questo settore.
0: Ma anche, se posso,
1: prego assessore,
0: ma anche avere dei calendari condivisi, nel senso, parlo del settore delle manifestazioni, poter condizioni,
1: fare due sacre lo stesso giorno, insomma. Cerchiamo di dividerci le porchette, è giusto. Presidente Benedetti.
2: Sì, il turismo è fondamentale nella nostra regione, i numeri lo dicono, il lavoro delle imprese lo dicono, non solo quelle specificatamente turistiche, ma anche tutta la parte della ristorazione, tutta la parte degli esercizi commerciali, è assolutamente indispensabile. Era necessario attivare questo lavoro di confronto tra le imprese, che avevano esigenze, indicazioni, suggerimenti, eccetera, e la parte pubblica. Diciamo, e questo lavoro è stato iniziato dal basso, e credo c'è stata una spinta forte delle associazioni di categoria, che è stata raccolta dalle Camere di Commercio e recepita con grande piacere e interesse da parte della Regione di andare a regolamentare e attivare questo. Che cosa facciamo? Perché poi credo che i telespettatori interessi questa cosa. Noi cerchiamo di mettere insieme le esigenze degli operatori e quindi della loro promozione sul territorio, e quindi di andare a cercare quali sono le perle del nostro territorio e farle conoscere in giro per l'Italia. Cercando di ottimizzare il lavoro, non ha senso andare, che so io, a una fiera internazionale, soggetti diversi, ci riuniamo insieme, facciamo magari una cosa più bella, più organizzata, più semplice, ed è molto più efficace. Per fare un esempio, possiamo ragionare e lavorare sulla stagionalità promuovendo, e il nostro territorio ce lo consente, ce lo dà, perché il clima che abbiamo è impagabile, quindi possiamo lavorare promuovendo quelle attività che si svolgono non solo sul mare alla spiaggia, ma che si svolgono immediatamente nell'entroterra, che possono essere una valorizzazione, dai sentieri, i borghi. Abbiamo migliaia di attività nel nostro territorio che devono essere valorizzate, conosciute, e valorizzate anche dagli alberghi della costa, che devono sapere che cosa succede nell'entroterra.
1: Non c'è dubbio. Oh, il riferimento al clima era un tocco di orgoglio imperiese, perché insomma non è così dappertutto, però insomma no, loro vivono nelle Canarie d'Italia, quindi insomma non piove mai, c'è sempre il sole, anche l'assessore Lombardi infatti. Come?
0: Noi siamo meglio delle Canarie, direi.
1: Certo, perché siamo anche più belli da vedere, oltre ad avere il clima. Assessore, il bonus assunzionale sul turismo, questo è un altro aspetto importante, perché anche lì ci sono problematiche specifiche in questo settore, ma voi siete intervenuti non solo quest'anno, anche negli anni passati.
0: Sì, è un tema estremamente importante che abbiamo lavorato con i colleghi, con la Ferro e con Marco Saioli in questo caso, che avevate poc'anzi in studio la collega Ferro. È una misura estremamente importante, quella del patto del lavoro del turismo,

è che siamo l'unica regione in Italia a farlo, tra l'altro, perché nessuna regione ha pensato ad una misura di questo tipo con i fondi sociali europei e ha dato veramente dei numeri straordinari. Devo dire che i numeri si possono ottenere grazie a una

0: di queste è proprio la Confesercenti, dove oggi siamo ospiti, e la CGIL e CISL UIL, che da sempre firmano il patto del lavoro nel turismo. È una misura che unisce la domanda con l'offerta. Quest'anno abbiamo messo in campo nuovamente 6 milioni di euro, quindi una misura estremamente richiesta dalle categorie, ma dagli stessi lavoratori, che hanno la possibilità di poter avvicinare il mondo del lavoro. A cosa serve? Serve ad allungare la stagione turistica, quindi a destagionalizzare, ad avere dei contratti più stabili sopra gli 8 mesi, e l'importanza di questa misura, specialmente nelle ultime edizioni, è stato il fatto che abbiamo cercato di valorizzare al massimo la qualità dei contratti che andavamo a mettere in atto. Vi do alcuni numeri: dal 2018 che noi stiamo utilizzando questa misura, ci sono stati circa oltre 25.000 contratti, di questi circa 1.800 a tempo indeterminato. Negli ultimi 3 anni, proprio perché si è lavorato in maniera molto serrata con le associazioni di categoria e con la triplice sindacale, siamo riusciti addirittura in 2 anni ad avere su 1.800 di 2018, 500 sono solamente sulle 2 ultime edizioni. Quindi l'obiettivo qual era? Era quello di cercare di professionalizzare al massimo anche quelle figure che lavorano poi all'interno delle nostre attività alberghiere, non solo, cioè legate ovviamente al mondo balneare oppure ai pubblici esercizi.
1: Chiaro. Assessore, un'ultima domanda: com'è il ministro Mazzi? Il bando del turismo, sul turismo del ministero, arriva?
0: È forte, forte. Forte, forte Mazzi, è un bravo professionista. Siamo stati proprio 2 settimane fa a Verona, che c'è stato un grandissimo evento. Tentano, diciamo, la candidatura della canzone napoletana classica a bene UNESCO, e questo va benissimo, e ci sta dando delle grandi aperture su molti temi. Una di queste è il cinema e il turismo, che è una cosa estremamente importante per noi, perché è un po' la possibilità, avendo anche noi molte produzioni proprio sul nostro territorio, di poter raccontare i nostri territori in tutto il mondo. E invece, per quanto riguardano i bandi, tutto bene, nel senso che c'era una misura che era stata anche richiesta di base in regione proprio Liguria, che era un sistema per cercare di dare una specie di piano casa, chiamiamolo, del settore turistico. E quindi il governo lo scorso anno ha tirato fuori una misura che si chiama Staff House, circa 120 milioni di euro che andranno a ricadere, sono già ricaduti, proprio per cercare di impattare il meno possibile sulle tasse dei lavoratori che verranno appunto a svolgere la loro, di avere un aiuto economico sugli affitti. E dall'altra parte invece la seconda linea di finanziamento era di poter addirittura intervenire sulla ristrutturazione di alcune strutture per poter allocare i nostri lavoratori, che ovviamente noi ci teniamo rimangano in Regione Liguria a prestare la loro opera, perché una delle cose più complicate è di avere personale poi per poter lavorare 2 mesi all'anno. Quindi noi ce lo stiamo facendo questo grande lavoro. Abbiamo fatto l'anno scorso 1 milione di presenze in più, di queste probabilmente una buona parte arrivano anche dall'entroterra, e il problema è che per tenere aperte le strutture, oltre alla volontà dell'imprenditore e quindi la possibilità di poter accedere a dei finanziamenti, questo è il patto del lavoro del turismo, ci va anche il personale professionalizzato per bene rappresentare anche le nostre tipicità.
1: Grazie assessore Lombardi.
0: Grazie a voi.
1: Che in realtà qui ha parlato da assessore al turismo, ma lui è un commerciante, quindi diciamo che potrebbe anche fare tutto un altro ragionamento insieme a noi sui temi di oggi. Grazie mille, grazie assessore, grazie di essere stato con noi. Allora, presidente Benedetti, noi abbiamo titolato 50.000 firme per il commercio, c'è questa proposta di legge di iniziativa popolare, è importante che a casa si vada a cliccare su quel QR code e si aiuti questa proposta che, credetemi, è molto importante.
2: Infatti riguarda sicuramente il commercio, ma riguarda tutti noi, cittadini, perché se, come citava prima il direttore, se vive il commercio vive la città, se non vive la città non riesce a vivere nemmeno il

0: commercio. Quindi da questo punto di vista è assolutamente importante raccogliere queste firme, portare questa proposta in Parlamento e ragionare su questo. Su questo noi siamo impegnati, si può col QR code cliccare e in tante realtà della nostra regione sarà possibile anche firmare al banchetto.
1: Grazie mille Presidente. E allora ringrazio tutti per essere stati con noi in questa nostra... per il contributo. Ora, per chiudere quel piccolo e breve video che vi spiega come si fa a votare, è una firma importante non solo per il commercio ma per le nostre città. Grazie, buona serata.
2: Buonasera.
3: Campo di Azzurro. Confesercenti ha lanciato una proposta di legge di iniziativa popolare. Servono 50.000 firme per portarla in Parlamento. Bastano pochi minuti per fare la tua parte. Puoi firmare in due modi, online oppure di persona. Per firmare online, vai sul sito firmereferendum.giustizia.it. Apri l'area dedicata alla raccolta firme e clicca su Accedi. Identificati in modo sicuro con SPID o con la tua carta d'identità elettronica. Se entri con SPID, seleziona il tuo fornitore e continua. Leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali e poi clicca su Ho letto l'informativa. Clicca su Ricerca iniziative. Poi, nei filtri della ricerca avanzata, seleziona Legge di iniziativa popolare. Scrivi Rigenerazione e, se vuoi, imposta lo stato in corso. Premi Cerca e poi scopri di più sulla proposta. Ora clicca su Sostieni l'iniziativa. La tua firma è registrata all'istante, con pieno valore legale. Se invece preferisci firmare di persona, scegli il punto di raccolta firme più vicino a te. Sul sito Confesercenti trovi la mappa aggiornata. Firma il modulo davanti all'incaricato con un documento valido. Ed è fatta! Firma ora! Per i negozi del tuo quartiere, per il futuro del tuo territorio. È tempo di agire.
4: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
5: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
6: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
7: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo perché non abbiamo l'età, Mario. È un linguaggio totalmente diverso.
6: E allora facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.
5: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
7: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.

0: Vittorio Colletti, italianista, accademico della Crusca. Parliamo ancora italiano?
1: Beh, tutto sommato ancora sì, come è un altro discorso, però sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni di persone.
2: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
1: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente. Un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno, certo. No? Per cui a un certo punto il dalemiano sarà già svanendo, alla fine svanirà.
2: Non c'è più D'Alema, speriamo. Quindi non c'è più dalemiano.
1: Ecco, ma... quindi spesso è nuova, ma è immediatamente vecchia.
2: Quelle nuove?
1: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove, e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere.
2: Sì, certo. Va bene. E questo è un fenomeno dilagante.
1: Questo è un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco. Ecco. Questo è un grosso problema culturale.
0: Le parole che non

0: ci sono più, me ne racconta qualcuna.
1: Beh, adesso pensavo una parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano, l'oblio, no? Ecco, questo è il mondo, il comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rememorare, c'era tutto un pacchetto di parole, certo, che teneva
2: esiste
1: in piedi
2: solo la memoria.
1: Si semplifica in questo senso, se vogliamo, si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere per graduare una realtà, un giudizio, un modo di
0: lei
1: vedere.
0: Lei ha lì un elenco, me ne legge qualcuno.
1: Sì, ne ho tolte da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario. Partirei da femminicidio, che è una triste parola, che però, per la verità, non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento. Qualche cronaca di giornale era indicata per dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
2: E poi era scomparsa.
1: Poi era scomparso, cioè succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa un omicidio. Se uno uccide la suocera non è necessariamente, certo, un femminicidio, no? Certo. Femminicidio è quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità, certo, di uomo, il tuo possesso, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicidio adesso, nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto largo purtroppo anche questa parola, insomma queste parole che con la parte finale di omicidio sanno indicare atti di uccisione, certo, di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre ma appartengono ai nostri giorni, l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid, del Covid si parlava dell'infodemia, c'era naturalmente tutte e due sotto c'è l'epidemia, no? Certo. Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza, sì, di notizie, una scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia l'abbondanza anche qui di notizie ma non vagliate, no? Con scarsa capacità di controllarne la veridicità.
2: Ma questo vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei fatti nuovi che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
1: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che si chiama neologismo, no? Sì. Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo, significa virale. Oggi sta a significare molto diffuso nel computer, in informatica, e non ha, diciamo,
0: senta,
1: medico, no? Biologico.
0: Chiedo una così al volo. La remigrazione?
1: La remigrazione è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di espulsione di immigrati.
0: Vorrei farle sentire la nostra Chiara Urru, che è andata a parlare proprio di nuove parole con un rapper, e poi la commentiamo con lei.
3: Mi hanno detto se te stesso l'ho fatto, la seconda cosa che mi hanno detto, sei pazzo? Cazzo, ma decidetevi. Non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC, confondono JFK con i KFC. Ma si può fare? Per me i settantenni non dovrebbero votare.
4: Con questa bellissima introduzione introduco il mio ospite di questa puntata di Non ho l'età, in cui si parla di lingua italiana, con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana, però in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando una nuova forma di italiano?
3: Ma allora, sì, perché è super influenzato e super, cioè come tutto ciò che è molto in vista è super influenzato. Comunque è un genere di importazione, e questo secondo me si risente tanto soprattutto nel linguaggio, cioè tutti i prestiti dall'inglese ad esempio si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no? Cioè, da una parte la difesa della lingua, no? Questa cosa qua. La cosa bella proprio dell'essere un

0: genere di importazione è che tu puoi assimilare qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no?
1: Certo.
0: Cioè questa è una musica che ha delle origini afroamericane, più che solamente americane. Secondo me questo non si vede tanto. Dicono, ah, quelli vogliono fare gli americani. Non è proprio così. La mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola e tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare, da far arrivare ed assimilare per la maggior parte delle persone. Poi non dico che non è che sia impossibile, anzi. Però ecco, probabilmente è sfociato nel rap questa necessità, perché forse è il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
1: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
0: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto, e anzi va bene che sia così, l'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito, quando in realtà il messaggio era positivo, quindi ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Masini, no? Dante nella Divina Commedia, dove diceva merda. Cioè, nel senso, se uno volesse contestualizzare, si rende conto che in più riferimenti di quello che è la lingua italiana, sia essa musica o antologia, c'è questo linguaggio. Quindi, nel senso, stigmatizzarlo nel rap solo perché è la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate. Cioè, nel senso, spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua. Il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto, secondo me, mettere delle briglie all'espressione, perché rispedito all'esterno, e io tocco rispetto per quella naturalezza con cui avviene quella cosa là, per poter dire poi va fermato. No, se io sto gridando, se io sto urlando, se io mi sto esprimendo in un modo forte, è perché deve essere forte. Non puoi regolare una cosa che deve essere forte, è un controsenso, come se mi chiedessi di gridare piano, ma se stiamo litigando mi devi lasciare gridare.
1: Un punto magari di riflessione che magari potrei portarti a casa dopo questa intervista di Non ho l'età.
2: Insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o no?
3: È stato molto ragionevole il discorso che ha fatto. Importazione, quindi uno degli elementi, delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, non per segnalarla all'uso, ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill, dell'inglese raffreddarsi, sì. Che adesso viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma. Quindi chillarsi
4: per dire, è uno dei tanti loro verbi.
2: Franco, tu dobbiamo chiudere, lo capisci?
4: Cerco di capirla, ma non capisco tutto. Capisco che c'è un linguaggio completamente nuovo e mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima, noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
3: È una questione di cultura, non c'è dubbio. Vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè una società più potente, più ricca, più
4: e quindi
3: inventiva.
4: I francesi si difendono di più e gli spagnoli si difendono di più.
2: Meno anche ma loro, sempre anche meno anche loro. Grazie, professor Coletti.
3: Grazie a voi.
1: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

0: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Case della comunità. Perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture d'insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità. Come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità. Dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
4: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
5: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Verrà inaugurata domani la ciclovia tra Imperia e Diano Marina, un traguardo storico per il Ponente Ligure con l'apertura, dopo 50 anni di attesa, della pista ciclabile lunga 1,7 km, che sblocca e rende pienamente fruibili i circa 45 km della ciclovia tirrenica Riviera dei Fiori tra Ospedaletti e Andora. Sabato 20 e domenica 21 giugno torna la festa dell'olio d'oliva di Leivi, lo storico appuntamento che celebra l'importanza dell'oro liquido del Levante. Previsto un ricco programma di premiazioni, incontri, laboratori e attività per scoprire le tradizioni rurali e le ultime novità in campo agricolo. Sabato 20 giugno arriva a Savona Save the Green, il convegno internazionale dedicato a paesaggio, botanica e territorio. Nel Palazzo Civico di Savona, istituzioni e rappresentanti del mondo culturale si confronteranno su temi della biodiversità, della salvaguardia dei giardini storici e del ruolo del verde come risorsa per la promozione e lo sviluppo sostenibile del territorio. E per chi ama i sapori liguri, sabato 20 giugno ai Giardini La Pagoda, Arezzo, c'è la festa del Branda e della cucina tipica. Accanto al Branda Cuyun, i visitatori possono degustare antipasti tipici con prodotti caseari e agricoli locali, vini DOC e IGT del territorio e tante altre eccellenze. Sabato 20 giugno romantica nei borghi più belli d'Italia. L'evento è organizzato dall'associazione I Borghi Più Belli d'Italia e porta in ogni borgo della Liguria concerti, spettacoli e visite gratuite. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti, difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
1: Gli hikikomori sono ragazzi che si isolano perché incapaci di gestire l'ansia scolastica e sociale. Si chiudono nella propria camera per mesi, per anni, abbandonando scuola, amici e relazioni. Il fenomeno colpisce principalmente la fascia d'età fra i 15 e i 30 anni e può essere scatenato dalle dipendenze dai social, dal bullismo, da traumi relazionali o ansie da prestazione. Il termine hikikomori è nato in Giappone negli anni 80, ma oggi questa patologia è globale. In Italia si calcola che ci siano oltre 200.000 ragazzi che ne sono afflitti. A Genova, per paradosso grazie proprio ai social, è nato un gruppo di genitori di ragazzi hikikomori, di cui fa parte Agostino, un papà dall'apparenza esile, ma in realtà forte e coraggioso, che ha accettato di aprirsi e raccontarsi. Una scelta non facile, presa insieme alla moglie e al figlio, un ragazzo che vive un momento difficile, ma che dicendo sì a questa intervista, di fatto, ha acceso una luce, ammettendo il problema, un inizio per muovere i primi passi e uscire dall'isolamento e tornare a vivere.
2: Agostino, siamo qui a parlare con te. Sei un papà che ha un problema con un figlio che è troppo isolato in casa, forse per colpa dei social. Si chiama hikikomori, il termine che identifica questi ragazzi che hanno questo tipo di problemi, e sono molto in aumento. Si calcola che in Italia siano almeno 100.000 casi, difficili da curare, hanno varie sintomatologie. Raccontaci

0: tua esperienza, tu fai parte di un comitato che sta affrontando questa emergenza.
1: Sì, da qualche mese abbiamo iniziato, no, forse un po' di più, da l'anno scorso abbiamo iniziato a frequentare questo gruppo di genitori, che è un gruppo che ha, sono gruppi che sono sparsi un po' in tutta Italia, ce n'è anche uno a Genova, perché dopo tanti tentativi di cercare di stimolare il nostro figlio ad uscire, a riprendere la scuola, a frequentare i suoi coetanei, ci siamo visti senza, come dire, tutti i nostri tentativi andavano a vuoto e non sapevamo più cosa fare, da a chi rivolgerci. Abbiamo provato psicologi con altre soluzioni, ma abbiamo pensato di cercare qualche altra famiglia, genitori che vivessero la nostra stessa situazione.
0: Quanti anni ha tuo figlio e da quanti anni vi siete accorti che c'è questo problema?
1: Allora, nostro figlio ha 17 anni e adesso direi sono 4 anni, 5 anni ormai che sta vivendo questa situazione, con degli alti e dei bassi. Diciamo, ha iniziato intorno alla seconda media ad avere più difficoltà ad andare a scuola e a frequentare i suoi coetanei, a uscire di casa. Ha frequentato qualche anno delle superiori, però con di nuovo con dei momenti in cui riusciva ad andare, dei momenti in cui invece proprio stava chiuso in casa, neanche la forza di uscire dalla porta di casa, proprio anche per, come dire, per prendere un po' d'aria. E quindi sì, sono diversi anni ormai. Con la scuola adesso lui in questo momento ha sospeso,
0: quindi non, quest'anno
1: non sta andando a scuola, l'abbiamo ritirato. E non avrebbe comunque finito l'anno, perché quest'anno è andato forse 2 settimane di presenza a scuola, quindi era impossibile che riuscisse a completare l'anno. E anche con tutte le altre attività, con amicizie, ma anche attività sportive o altre attività sociali.
0: Lui è cosciente di questo problema, lo ammette oppure lo nega?
1: Non lo nega, però penso che non ne colga il peso. Voglio dire, ogni volta che abbiamo affrontato il discorso, lui dice sempre che ritorna a scuola, che può recuperare, che è solo, come dire, una questione di volontà e che riprenderà, ma è sempre rimandata la questione, no? C'è sempre qualche altro ostacolo. E quindi secondo me ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti, difficili è proprio quello: questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
0: Quanto incidono i social, il cellulare, l'eventuale televisore in camera?
1: Sicuramente hanno un'incidenza, ma
0: lui ha la TV in camera? Dire,
1: la TV in camera lui non ce l'ha, usa molto il telefono o internet, ma sicuramente il telefonino. E sicuramente i social hanno un fattore, contribuiscono come fattore di pressione su di loro, cioè l'aspettativa, il confronto forse con gli altri, con i modelli che vengono proposti dai social, diventa sicuramente un fattore scatenante. Ma allo stesso tempo i social rimangono l'unico loro legame con il mondo esterno. Questo è stata una delle prime difficoltà che abbiamo avuto come genitori, perché anche cercando di confrontarci con specialisti, psicologi, eccetera.
0: Ecco, quando è che avete iniziato a rivolgervi al vostro medico curante, immagino inizialmente, e poi ai servizi non sociali dell'anno?
1: Fin da subito, perché forse dopo, quando lui era in terza media, per dire, in seconda ha cominciato a dimostrare le sue prime difficoltà, che purtroppo è stato l'anno anche del Covid con il lockdown, quindi era difficile.
0: Covid?
1: Sicuramente sì, sicuramente è stato un colpo forte.
0: Ma già prima aveva dei problemi?
1: Già prima aveva delle difficoltà, sì.
0: Cioè,
1: già
0: le persone
1: prima,
0: fragili può avere ancora di più?
1: Sicuramente.
0: Come ha vissuto il Covid lui?
1: Lui l'ha superato molto,
0: l'abbiamo
1: in casa, l'abbiamo vissuto con difficoltà un po' tutti, anche io sicuramente, la tensione, la difficoltà di stare sempre in questi, cioè l'ambiente chiuso di casa, no? Il dover lavorare remotamente con i figli che fanno la dad, quindi è stato un momento di difficoltà a livello familiare.
0: Che lavoro

0: fai tu?
1: Io lavoro in un'azienda, sì, sì, mi occupo dell'assistenza tecnica su dispositivi medici, quindi vado in ufficio, però tanto lavoro lo faccio anche...
0: E la moglie?
1: Mia moglie è farmacista,
0: perciò
1: e lei infatti ha diciamo, vissuto un po' meglio, perché comunque poteva anche uscire per lavoro, aveva come dire la giustificazione per uscire di casa, quindi lei ha vissuto un po' una vita più normale, diciamo. Per noi più relegati in casa è stato difficile, i figli soprattutto, cioè il discorso sulla didattica a distanza, la mancanza della vita sociale in classe è stata sicuramente difficile. Lui l'ha vissuta molto male, sicuramente aveva già dei segnali, cioè già lui in passaggio alle medie l'ha vissuto come, con difficoltà rispetto alle elementari, un ambiente probabilmente anche più familiare per certi versi, no? E quindi le medie che alzano il livello un po' di aspettativa, no? Sul doversi interfacciare con più insegnanti diversi, insomma, confrontarsi con i compiti e le verifiche, eccetera. Questo lui sicuramente fin da subito l'ha mostrato come un motivo di difficoltà. Poi appunto
0: il vaccino l'avete fatto tutti per capire l'ambiente in casa, non c'erano problemi di quel tipo?
1: No,
0: l'avete affrontato?
1: Sì, quello è stato affrontato, io l'ho anche preso il Covid, ma insomma ci ho gestito normalmente. È stato proprio più il discorso del restare in casa e smettere di uscire. Ecco, forse una cosa che anche a lui ha colpito in quel periodo è stata un po' questa sensazione di paura, no? Di pericolo, di dover stare in casa perché fuori c'era il contagio. E quindi questo è stato un altro elemento che sicuramente ha influito su di lui. Poi però, dopo questa situazione, insomma, si andava che appunto con il ritorno alla normalità...
0: Ora tutti gli anti-vaccino, i Novax diranno che è colpa dei vaccini e del clima. In realtà... Il ragazzo aveva
1: le sue difficoltà,
0: ecco.
1: Era sempre stato un ragazzo anche molto sensibile, ecco. Cioè, sicuramente lui ha, come dire, un modo suo emotivo molto intenso, no? E quindi tante emozioni le vive sicuramente in maniera più forte di altri. Ma poi appunto dopo quello c'è stato un ritorno alla normalità, lui ha finito i medi, insomma, le assenze però nulla di così forte come abbiamo visto poi dopo. Ha scelto le scuole superiori come ha voluto lui, l'abbiamo iscritto, ha iniziato e poi ha cominciato ad avere anche dei sintomi, come dire, di malessere fisico. Abbiamo indagato all'inizio se aveva allergie, intolleranze, qualche tipo di patologia. Non si è trovato niente, perché poi alla fine, dopo l'abbiamo capito, era più una manifestazione somatica di questo suo... di questo suo disagio, di questa sua tensione, ecco, tanta ansia che nasce dal confronto con gli altri.
0: Ecco, voi avete, allora vi siete, avete cercato un approccio con i servizi e anche con altri gruppi, come è andata? Con altre famiglie che hanno lo stesso problema, no? I gruppi di autoaiuto si chiamano.
1: Sì, quello che frequentiamo, ecco, adesso è un gruppo di autoaiuto.
0: Cosa avete scoperto confrontandovi?
1: Forse
0: è il motivo per cui siamo qui, no?
1: Sì. Devo dire, quello che abbiamo scoperto è stato proprio che come genitori dobbiamo in qualche modo fare un passo indietro. Cioè, dobbiamo, come dire, adeguare le nostre aspettative a quelle che sono le capacità dei nostri figli in questo momento. Come genitore...
0: Questo forse è un consiglio che vale per sempre, no? Si chiede sempre forse... qualcosa di troppo a un figlio?
1: Forse sì, guardando indietro, forse noi abbiamo chiesto al nostro figlio di più di
0: anche
1: quello
0: senza
1: che
0: si chiedere, ma... però a
1: sì,
0: volte
1: non è una richiesta esplicita, esplicita. No, a volte è appunto parlato dei risultati a scuola piuttosto che
0: il tentativo di aiutarlo, di fargli capire le cose, magari
1: come genitore io vedo in lui tanto potenziale, vorrei che lo potesse esprimere. Io penso che quando gli ho messo pressione non era volontariamente, era più un appunto il desiderio di un genitore di stimolare il figlio, ecco. Quello che abbiamo capito con gli altri genitori e anche con l'aiuto dello psicologo che segue il gruppo è che dobbiamo prendere atto che i nostri figli in questo momento non riescono ad affrontare queste aspettative e dobbiamo appunto... non voglio dire rassegnarci perché non è la parola giusta, ma adeguare...
0: Aspettare,
1: sì,
0: aspettarli, no?
1: Imparare ad aspettare. Hanno la capacità, la forza di affrontare magari appunto

0: giudizio piuttosto che il confronto con queste aspettative. Questo l'ho imparato appunto frequentando gli altri genitori, perché altrimenti prima abbiamo cercato aiuto con gli psicologi, ci siamo rivolti anche all'ASL,
1: ecco,
0: abbiamo
1: com'è?
0: Trovato un aiuto.
1: Ecco, funzionano?
0: Sì, gli aiuti funzionano. Secondo me non c'è ancora l'esperienza su questo tipo di disagi. Non tutte le figure professionali hanno conoscenza di questa realtà. Ne prendo atto, non è una colpa, no? È una situazione che in Italia sta.
1: Ma è in tutto il mondo, vedi, più o meno.
0: Forse sì. Quindi ci hanno aiutato sicuramente, ma a volte magari con un aiuto più generico, insomma, non indirizzato a questo tipo di situazione. Mentre invece con l'associazione di genitori abbiamo trovato più.
1: Ecco, all'interno di questa associazione c'è qualche caso ancora più grave di anche
0: sì, sì,
1: come
0: sì.
1: Si può arrivare, insomma, come si può evolvere.
0: Ci sono, ma per certi versi ci siamo resi conto che noi tutto sommato non vivevamo una situazione così difficile come altri. Altri genitori hanno raccontato dei loro figli che proprio non escono dalla camera, che non.
1: Per quanto tempo?
0: Ma per anni.
1: Per anni.
0: Non parlano con.
1: Per anni
0: fratelli,
1: non escono dalla camera.
0: Salvo, voglio dire, le esigenze minime,
1: no?
0: Appunto, però sì, assolutamente, sono chiusi in casa, si devono portargli
1: però
0: per
1: vanno
0: mangiare, no?
1: I pasti li fanno con i genitori?
0: No, i pasti li fanno nella loro stanzetta, no? Non fanno neanche entrare i genitori per pulire, per dire, quindi ci sono queste situazioni. Oppure iniziano ad avere anche problemi di alimentazione, perché.
1: Ma non sia.
0: Sì, lo mangiano con la famiglia. Un altro sintomo tipico di questi ragazzi è l'inversione del ritmo giorno-notte. Loro cominciano a stare svegli tutta la notte e poi dormono di giorno. Secondo me è proprio un metodo per evitare l'incontro, no? Ribaltando gli orari della giornata.
1: Per evitare di incontrare i genitori, di incontrare altro. Ecco, voi avete altri due figli però.
0: Sì. Sì,
1: come
0: sì.
1: Va? Quanti anni hanno loro? Cosa, come
0: il nostro
1: vivono?
0: Secondo figlio ha 14 anni e la piccola ne ha 10.
1: È l'età in cui potrebbero anche loro, no? Se ci fossero dei problemi.
0: Adesso, devo dire, gli altri due sembrano abbastanza tranquilli, anche nei confronti del fratello. In passato, soprattutto quando all'inizio non sapevamo come affrontarlo e magari gli ponevamo più vincoli sull'uso dei social, oppure come dire,
1: avete provato a togliere tutto?
0: Abbiamo provato a toglierlo, abbiamo provato a rimettere dei limiti.
1: Cosa è successo togliendo tutto?
0: E quello che succede è che c'è una reazione aggressiva. Questi ragazzi diventano aggressivi,
1: dipendenti.
0: Si sentono forse limitati in quello che è il loro unico strumento di sfogo. Sicuramente c'è un aspetto anche di dipendenza. E il clima in casa era diventato molto pesante, perché c'era proprio questa aggressività da parte sua. Adesso, grazie ai consigli appunto anche dei genitori e degli altri, abbiamo capito che invece bisogna abbassare questi aspetti e il clima in casa è molto più tranquillo. E penso che i due fratelli si siano un po'.
1: Comunque.
0: A secondarlo.
1: Non è
0: facile, perché poi alle volte certe cose, come dire, anche sull'andare a dormire, stare sveglio di notte, noi cerchiamo di non assecondarlo, perché
1: certo.
0: Poi diventa anche difficile da gestire appunto la vita familiare, no? E non penso che sia utile per lui. Più che altro, ecco, abbassare le aspettative. Quindi abbiamo smesso di parlare della scuola. Non andava a scuola, non gli dicevamo di andare, non gli chiedevamo di fare attività sportiva o altre cose. Sull'uso anche del cellulare, gli facciamo presente quanto è troppo, però senza porgli dei limiti, senza forzarlo, ecco. Lo facciamo presente e poi accettiamo un po' quello che lui riesce a fare. Per cui sì, ecco, quando abbiamo posto dei limiti invece c'è stato dei momenti anche poco di tensione in casa. I fratelli adesso, secondo me, hanno, come dire, prendono atto della situazione e vivono un po' la loro vita.
1: Ecco, qual è stato il sintomo che vi ha spaventato di più? Far capire anche a un genitore quando è che può scattare un campanello?
0: Il sintomo che ci ha colpito di più in lui è stato proprio la sua difficoltà.

0: andare a scuola, perché
1: insomma, beh, paura, mia moglie, delle lezioni.
0: Ma all'inizio abbiamo anche cercato di capire se ci fosse qualche episodio di bullismo o altre cose, no? Escluso tutto questo, non c'era un motivo. Quando noi gli chiedevamo il motivo per cui non riusciva ad andare a scuola, lui diceva perché per la scuola. Non è l'ambiente, non è la classe, non sono i docenti, è proprio
1: la scuola fonte di
0: l'idea
1: stress.
0: Della scuola, no? Come fonte di ansia, ecco. Un fattore specifico, no? Ma era questa vivere l'ansia dell'andare a scuola. Ci ricordo un episodio, una mattina ero riuscito a convincerla a alzarsi, a prepararsi, a vestirsi. È arrivato sulla porta di casa e si è proprio bloccato sulla porta di casa, non è riuscito a superare la soglia di casa per andare a scuola.
1: È brutto per un genitore, vero? È frustrante, però allo stesso tempo sai che c'è questo problema, perciò lo aspetti, no? No. L'amore supera tutto, no?
0: Adesso sicuramente sì, adesso, come dire, no?
1: Però subito distinto.
0: Certo l'aspetto, però c'è un grande dispiacere nel vedere appunto un figlio che in un'età in cui noi tutti ci ricordiamo anche la bellezza di andare a scuola, di stare con i compagni, di uscire.
1: Certo.
0: E invece vedi che si perde tutto questo.
1: Ecco, l'importanza, concludiamo con questo,
0: sì.
1: L'importanza di questo gruppo a cui poi magari noi dovremmo riferimenti, se una a cui si può far capo quando si accorge che un figlio può avere questo problema. Quando è che, dai tu un consiglio proprio, quando è che un genitore deve preoccuparsi?
0: Secondo
1: è l'importanza
0: me, quando,
1: del gruppo. Okay.
0: Quando si vede che il figlio comincia a togliere, come dire, tutte queste occasioni di socialità. Magari inizia a non andare più a sport, non va più a frequentare il gruppo scout, parrocchiale o quello che può essere un gruppo anche di amici. E poi appunto anche la scuola, piuttosto che altre attività che comportano l'interazione con gli altri, quando comincia a tagliare tutti i ponti, uno dopo l'altro, può essere un primo segnale.
1: E dicevamo il gruppo,
0: il gruppo di genitori
1: ti ha aiutato, vi sta aiutando.
0: Noi ci ha aiutato molto.
1: Siamo qui per questo.
0: Intanto
1: no?
0: Perché appunto ti rendi conto che non sei solo, che non sei... Nel gruppo di Genova siamo una ventina, ma siamo sicuri che ci sono centinaia di famiglie che vivono questa situazione. E poi si condividono delle buone prassi, delle esperienze in cui, al di là di scoprire che c'è anche chi magari ha delle situazioni più difficili, ma poi appunto ci si confronta su come viverla anche come genitori. È stato utile anche, come dire, condividere anche la frustrazione, la difficoltà, e sollevarsi un po' da questa, come dire, senso di fatica e di non saper come aiutare i nostri figli.
1: Come sono i rapporti invece con gli amici, le amiche anche, insomma, i rapporti sfera sessuale, insomma, sono compromessi anche questi oppure fidanzate?
0: Finiscono per essere tutti virtuali, in qualche modo online. Lui ha avuto una fidanzata via WhatsApp. Non si sono mai incontrati di persona, però si sentivano, si facevano le videochiamate e anche i compiti, piuttosto che giocare, diventa tutto molto distaccato. Ecco, non c'è questo incontro personale con i coetanei e quindi è limitante, secondo me. Però noi vediamo che altre famiglie, altri genitori del gruppo hanno i figli che dopo magari qualche anno di difficoltà trovano un percorso, iniziano un percorso psicologico o iniziano a frequentare qualche gruppo, a trovarsi un lavoro. Quindi
1: bisogna avere un po' di pazienza,
0: bisogna avere
1: e affidarsi
0: pazienza.
1: A magari gruppi di questo tipo, per cui noi forniremo il gruppo Hikikomori e poi insomma dopo un po' di pioggia può arrivare anche per questi ragazzi.
0: Sicuramente.
1: Grazie Agostino, grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.

Fino al 29 giugno, da Basco, arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardora Algida, 500 grammi a soli 2,49 euro. Caffè, crema e gusto, pacco doppio, a soli 6,59 euro. Riso arborio Scotti, un chilo, a soli 1,89 euro. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli, a soli 2,09 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: La voglio efficiente, full hybrid.
1: La voglio comoda, spaziosa.
0: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
2: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
3: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
2: Lo scenario geopolitico internazionale al centro della 35esima convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all'estero che si è svolta a Genova. All'evento, al Palazzo della Borsa, hanno partecipato 180 tra presidenti, segretari e 46 Camere di Commercio Italiane all'estero, attive in 64 paesi del mondo. Focus sulle nuove rotte e le nuove regole per gli scambi internazionali. Un momento di condivisione e analisi della situazione con il commercio globale che sta subendo continue trasformazioni. Una storia complessa che Genova ha già vissuto e affrontato nel passato.
3: Nel 1948, a macerie fumanti dalla Seconda Guerra Mondiale, ci fu una conferenza a Genova a Palazzo San Giorgio con 780 parlamentari e economisti contro i dazi e contro le autarchie. Quindi è proprio il nostro DNA.
2: Nonostante i tumulti internazionali, i dati dell'export continuano a essere positivi con il Made in Liguria che trova apprezzamento e mercato, ma non mancano le sfide per restare al centro delle nuove rotte.
3: Vita alle imprese e soprattutto a questo isolamento territoriale che la svincola un pochino dal proprio entroterra. In seconda cosa, creare i fattori perché intraprendere sia più semplice. Ma detto questo, per il nostro tessuto imprenditoriale tiene ancora.
2: Un ruolo fondamentale in questa fase è svolto proprio dalle Camere di Commercio Italiane all'estero.
4: Sono momenti di grandi cambiamenti ed è essenziale che chi fa business e commercio sappia muoversi e cavalcare i cambiamenti. Le occasioni non vengono due volte, arrivano una volta sola e bisogna saperle cogliere, e questo è un grande messaggio e molto importante per chi vuole essere sempre sul leading edge non solo degli scambi commerciali ma anche del business e dell'economia. Noi abbiamo molta fiducia negli organismi delle Camere di Commercio e delle Camere di Commercio internazionali che ci danno la possibilità di avere scambi commerciali con l'estero e quindi ci danno la possibilità di far vedere quali sono i nostri benefici, dove noi siamo capaci e dove il Made in Italy può veramente fare la differenza.
5: Il commercio è un tema che sta molto a cuore a tutte le città perché fa parte del tessuto sociale delle città, della vitalità delle città, ma poi c'è un commercio che è un commercio internazionale, delle rotte internazionali che grazie agli strumenti camerali e alla digitalizzazione possono permettere di trovare nuove relazioni, nuove rotte. Qui credo che sia il luogo giusto perché abbiamo, come posso dire, gli ambasciatori del Made in Italy, del commercio italiano in tutto il mondo.
2: Lo scenario geopolitico è complesso, soprattutto in questa fase, ma l'apertura a nuovi mercati come India e Sud America può permettere di intensificare i commerci e affrontare le criticità.
6: Perché siamo in un momento di volatilità dei risultati dovuta a una rottura di schemi generale, diciamo, dell'economia internazionale, del commercio internazionale, dove ovviamente sia il protagonismo, l'importanza e la bravura degli imprenditori italiani, ma anche la concretezza di un sistema paese che sta lavorando come espressione, diciamo, del governo in modo concreto, è sicuramente un elemento fondamentale che dobbiamo continuare addirittura accelerare proprio oggi che ci sono delle potenziali criticità.
2: In questo la Liguria può già

0: giocare un ruolo centrale.
1: Noi come Italia, devo dire, abbiamo come export dei risultati straordinari, incredibilmente poco conosciuti, ma siamo il quarto paese esportatore al mondo dopo tre colossi che si chiamano Cina, Stati Uniti e Germania. Quindi vuol dire che le imprese italiane si fanno valere in tutto il mondo. Tra l'altro esportiamo tantissimi prodotti, abbiamo una grande diversificazione delle nostre esportazioni. La Liguria ha il porto più grande d'Italia, quale i porti sono tradizionalmente le porte sul mondo anche per tutti, diciamo, le nostre mercanzie, le nostre merci. Quindi la Liguria è assolutamente attrezzata ed è fondamentale anche perché è nel cuore del Mediterraneo, ma con tutta l'Europa alle spalle.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Ma ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Buongiorno. Buongiorno, buonasera, buonanotte, anche perché questa è una trasmissione, sapete, Terrazza in Conte, che si vede a qualsiasi ora. Primo Canale è la prima televisione regionale, il primo gruppo editoriale regionale, ma è anche il primo gruppo regionale in Italia per cross-medialità, tra Facebook, Instagram, web, e con dati certificati da AudiWeb, da Auditel in televisione. Siamo lieti anche che ultimamente ci battiamo sempre con Telenorba per il secondo posto come emittente primaria in Italia, e questo mese siamo davanti noi, rapporto abitanti ascolti, la prima videolina in Sardegna. Ma sono lieto di parlare di queste cose perché il sottosegretario Butti è un amico, è una persona che conosciamo molto bene da anni perché si è sempre occupato di emittenza locale, ed è particolarmente piacevole per noi averlo qui con noi proprio a parlare anche di digitalizzazione della nostra città. In questo momento parliamo di quanto il digitale sia importante per Genova e per la Liguria, ma mi faceva piacere salutarlo e presentarlo a tutti. Lascio la parola a Matteo Cantile e al sottosegretario Butti. Grazie di essere con noi.
1: Grazie. Dunque, sottosegretario, le tocca subito un commento alle parole di Maurizio Rossi, poi una domandina sulle TV gliela faccio, anche perché lei, poi lo raccontiamo, una storia speciale in questo mondo, però insomma un saluto al suo...
2: Lo saluto molto volentieri. Prima ho visto il titolo che scorreva, Terrazza incontra Alessio Butti, sono lieto di incontrare la terrazza, questa terrazza che è veramente straordinaria per quello che offre sotto il profilo scenico. Maurizio Rossi è un editore che, ahimè, posso dirlo, di lunga esperienza, quindi vuol dire che anche l'anagrafe comincia a essere, diciamo, impegnativa per tutti quanti. Abbiamo affrontato insieme delle importanti battaglie per quanto riguarda l'emittenza locale, perché desidero ricordare che l'emittenza locale è forse il primo caposaldo vero del servizio pubblico e informativo a livello nazionale. Quindi sono lieto soprattutto del fatto che Rossi sia riuscito, non avevo dubbi, ad aggiornare il funzionamento, il meccanismo dell'emittenza locale con tutto ciò che ormai è multimediale ed è fondamentale per la sopravvivenza del vostro mondo.
1: Peraltro lei ha una delega, anzi delle deleghe appropriate a questo argomento, all'innovazione tecnologica, alla transizione digitale per il governo italiano. Oggi a Genova, per andare a visitare un nuovo centro

0: Che è bellissimo, è molto tecnologico e che serve per monitorare la rete e i suoi possibili pericoli, è molto importante, era Erzelli, possiamo vedere anche delle immagini di questo evento, è molto importante che le regioni attraverso le loro partecipate possano proteggere i cittadini da questo punto di vista.
1: Sì, io innanzitutto desidero dire che sono già stato a Genova, Erzelli e nella sede di Liguria Digitale, guardo il dottor Castanini che ovviamente, ecco, queste sono le immagini dell'inaugurazione anche col presidente Greco di questa mattina e con il presidente Bucci. Io ritengo che quello che è stato realizzato da Liguria Digitale sia un SOC di straordinaria importanza, abbiamo avuto modo di spiegarlo, di raccontarlo, ma di vederlo, perché non è la prima volta che lo vedo e lo visito, e anzi ritengo, ne parlavo con i miei collaboratori, ritengo che questa possa essere una best practice da scalare il più possibile a livello nazionale, perché è indubbiamente un modello di grande attualità, perché purtroppo siamo soggetti ad una serie di attacchi straordinari, non ci sono solo ransomware, ma insomma ci sono attacchi di tipologie assai diverse ed è necessario difenderci. E proprio questa mattina, dialogando e presentando questa nuova struttura, abbiamo pensato che in effetti gli hacker migliorano sistematicamente, quindi anche, diciamo, i buoni devono equilibrare e mantenere
0: ricorsa.
1: Questo è un esercizio abbastanza complicato, abbastanza difficile. Sappiamo, opportuno dirlo, che le emergenze e le minacce più importanti provengono dalla Cina e ovviamente dalla Russia, ma probabilmente i cinesi sono più bravi sotto questo punto di vista, e quindi essendo sistemi non propriamente democratici e quindi non like-minded rispetto a quello che imposta l'Italia, ovviamente dobbiamo difenderci.
0: Tema PNRR, che era uno dei grandi rischi, no? Grande opportunità che nascondeva con grande rischio di non riuscire a spendere il denaro, di non riuscire ad attivare tutti i progetti che erano connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il nostro paese è andato bene, la Liguria è andata benissimo, siamo molto orgogliosi dei risultati che sono stati ottenuti qui.
1: Le voglio dire che sono orgoglioso anch'io, l'ho detto con chiarezza ai miei colleghi parlamentari che ringrazio, agli amministratori regionali, al presidente Bucci, agli stakeholder che abbiamo incontrato questo pomeriggio, ma anche nel precedente appuntamento pubblico. Io ho riconosciuto uno straordinario livello raggiunto dalla Liguria. Liguria che ha un ecosistema veramente funzionale e funzionante, aiutata probabilmente anche dagli aspetti naturali, ma poi gli aspetti naturali devono ovviamente, bisogna farli fruttare nel modo più opportuno, per cui questo straordinario porto, i data center, un sistema universitario certamente importante, aziende e imprese come IT ed altri che si occupano di robotica, insomma tutto un ecosistema che fa di Genova una struttura che può ambire a un ruolo importante per Genova, per la Liguria, ma per tutto il contesto nazionale, per quanto riguarda l'assemblaggio, diciamo così, di tecnologie diverse, ma ormai assolutamente complementari, come l'intelligenza artificiale, il calcolo computazionale, l'HPC e il quantum. Io ci aggiungo anche un aspetto energetico, perché è vero che sotto il profilo energetico siete parzialmente autosufficienti, o comunque siete autosufficienti, ma è vero anche che i data center che si stanno affastellando, a volte anche in modo un po' disordinato, mi lasci dire, sul territorio nazionale, consumano tantissima energia e generano anche qualche problema per quanto riguarda il contesto ambientale. La sfida è rendere sostenibile tutto quello che stiamo creando anche sotto profilo ambientale.
0: E questo è molto importante. Ringrazio di essere qui il presidente di Regione Marco Bucci, che invito a raggiungerci al podio. Grazie presidente, perché presidente Bucci parlava di cavi sottomarini quando io cominciavo a parlare di questi cavi, non capivamo bene esattamente a cosa si stesse riferendo, oggi lo sappiamo. Peraltro, presidente Bucci, c'è questo progetto che ha un nome inglese, ma insomma di fatto è portare Genova come capitale dei computer ad alta performance, ad alta capacità e l'intelligenza artificiale. Più di 5.000 soggetti hanno aderito tra imprese, università, ospedali ed enti.

0: vorrei capire cosa significa per lei, Presidente, questo risultato.
1: Per me significa personalmente una grande sfida. Una grande sfida perché ci siamo resi conto di quanto è potente il network che abbiamo qui. Abbiamo ovviamente i cavi sottomarini, abbiamo una marea di aziende grandi, medie e piccole che lavorano nel campo dell'alta tecnologia e soprattutto del digitale. Abbiamo due supercomputer, uno è il Da Vinci di Leonardo e

0: coinvolgere tutte le attività importanti che ci sono nel nostro sistema, e devo ringraziare il dottor ingegner Castanini e tutta Liguria Digitale perché hanno fatto da collettori, sono andati in giro e hanno detto: signori, c'è un'opportunità enorme, partecipiamo. E devo dire che sia io che lui, che Castanini, siamo rimasti sorpresi dalla facilità con cui tutti quanti hanno aderito. Perché? Perché tutti quanti ritengono veramente opportuno innovare e saltare su questi grandi cambiamenti, perché sono sul cambiamento, sono quelli che poi ne hanno i vantaggi. Chi mette i muri ai cambiamenti, chi ha paura, chi vuol stare nel proprio guscio è destinato a perdere. Quindi noi abbiamo questa domanda al Ministero, e quindi il Ministero la farà poi all'Europa, per partecipare alla competizione per la Gigafactory per l'intelligenza artificiale. Noi contiamo molto su questo, e direi che quello che ha detto il territorio è certamente importante ed è una situazione di cui tutti dovranno rendersi conto. Qui c'è un substrato che può fare grandi cose.
1: Lei ha il podio, il microfono, e qui un sottosegretario. Cosa gli chiediamo ad Alessio Butti?
0: Beh, al sottosegretario chiediamo quali sono le prossime sfide. Lui ne sa più di noi, nel senso che lui sa quali sono le cose su cui dobbiamo orientarci. Oltre all'intelligenza artificiale ci sono altre sfide, magari lui ora vi dirà, magari vi accenna a quelle che sono le altre sfide, cioè le altre frontiere dell'innovazione, e noi vogliamo essere qui pronti per arrivare a acchiapparle e lavorarci sopra. Quindi, oltre all'intelligenza artificiale, su cui abbiamo fatto anche questo, quali sono le prossime sfide e dove dobbiamo impegnarci?
1: Grazie, grazie mille al Presidente Marco Bucci. Beh, Sottosegretario, se vuole rispondere sulle sfide, io intanto penso che Genova comunque abbia tutte le carte in regola, sia per questo, diciamo, arrivo dei cavi, e quindi anche per il ruolo geografico che ha questa città in questo momento, ma poi è stata protagonista di una fase importantissima dell'industrializzazione italiana. Oggi che l'industria si sta spostando su una nuova rivoluzione, chissà che magari appunto Genova possa giocare davvero un ruolo da protagonista anche in futuro.
2: Sì, però se lo dice lei rischiamo di non essere credibili, perché lei gioca in casa. Se invece lo diciamo noi che veniamo a Genova e osserviamo Genova, vi diciamo che è così. Nel senso che chi non sceglie viene scelto, caro Presidente Bucci. Il senso del suo intervento è questo. E il senso di quella che io ho chiamato effervescenza imprenditoriale, industriale, direi tecnologica, digitale, di questo territorio è estremamente importante. Quando il Presidente Bucci, e io conoscendo anche ovviamente molti altri presidenti di regione, vi dico che è una fortuna per la Liguria avere una persona competente e capace come il Presidente Bucci, ma quando il Presidente Bucci parla di nuove frontiere, fa un riferimento a un ragionamento che abbiamo svolto insieme in questi mesi e anche questa mattina, questo pomeriggio a Liguria Digitale, e cioè quello che oggi Genova già ospita relativamente all'HPC, relativamente al calcolo computazionale, deve estendersi, io credo, necessariamente alla nuova frontiera del quantum. E la nuova frontiera del quantum è stata apparecchiata da questo governo, perché noi abbiamo rilasciato una strategia nazionale in contemporanea, pensi un po', con quella europea. La commissaria Virkkunen è venuta a trovarci presso il mio dipartimento, presso la presidenza del Consiglio, il 17 di luglio dell'anno scorso, e insieme ai miei collaboratori abbiamo affrontato la questione della strategia quantum. Abbiamo detto di essere pronti.
1: Diciamo anche una parola su che cos'è, giusto per inquadrare.
2: La strategia del quantum?
1: Il quantum di per sé.
2: Beh, insomma, il quantum è la velocità con cui si risolvono i problemi computazionali, quindi credo che...
1: Computer sempre più performanti.
2: Sempre più performanti. A volte il computer sempre più performanti crea dei problemi, perché così velocemente riesce addirittura a leggere password e lucchetti particolari, per cui per questo c'è la quantum cryptography, che ovviamente sta già studiando come diciamo così contrastare tecnologicamente questo fenomeno. Però quando abbiamo parlato con la commissaria Virkkunen abbiamo rilasciato questa strategia, e immediatamente l'Italia è stata oggetto di una serie di attenzioni da parte di investitori italiani, perché comunque l'Italia ha un senso sotto il profilo imprenditoriale e industriale anche sul quantum, ma mondiali. E quindi i più importanti produttori di tecnologia quantistica a livello mondiale, e cioè D-Wave e IonQ, sono venuti in Italia.

0: E investiranno in Italia. Quindi io ho lanciato una sfida che è stata prontamente raccolta dall'ingegner Castanini, ma anche dal presidente Bucci, perché insieme possiamo veramente lavorare a questo, come dire, upgrade della struttura che già è in condizioni di attivarsi e di lavorare, approcciando anche il quantum. Questo vuol dire delle cose straordinarie, perché significa avere una macchina che avvicina il territorio all'innovazione. E quando noi avviciniamo il territorio all'innovazione, avviciniamo tutto l'ecosistema, le imprese, le scuole, le persone, la pubblica amministrazione. E quindi avere una macchina di questo genere sul territorio è fondamentale. Una macchina che non è in competizione con quanto di bellissimo e buonissimo c'è già in Italia, a Bologna e quello che potrà nascere, ma che rappresenta qualcosa di complementare, cioè una sorta di finalizzazione, ecco, rispetto ad un progetto industriale. E noi su questo stiamo lavorando, e concludo, perché questo è un aspetto fondamentale, quello che diceva il presidente Bucci. Noi stiamo elaborando insieme al Ministero della Difesa anche QArca, che è un progetto che vuole che l'Italia si doti di una politica industriale di intelligenza artificiale sovrana, cioè vuol dire che non diamo i nostri dati a nessuno, vuol dire che produciamo qui la tecnologia che ci serve. E con quella tecnologia sovrana possiamo lavorare sul dual use.
1: Ecco, tra poco ci arriviamo su questo, ma visto che di intelligenza artificiale parlano tutti, ora ci sono dei progetti importanti che abbiamo anche visto presentare qui a Genova, il famoso REG4AI, cioè questo progetto Regioni per l'intelligenza artificiale, che aveva intanto un ambito dedicato alla sanità. E io qui ho dei numeri che ho controllato, che sono arrivati da Regione, che sono molto importanti rispetto a ciò che si è fatto attraverso queste risorse. Questo è il primo aspetto su cui volevo una sua opinione.
0: REG4IA è un progetto del mio dipartimento che abbiamo finanziato con circa 20 milioni di euro, ma sicuramente ci sarà un'implementazione anche nel futuro, e che ha un obiettivo, quello, come dicevo, di valorizzare i territori che meritano. Per cui abbiamo ipotizzato quattro verticalità. Una è guidata da Regione Liguria e che riguarda il turismo e la sanità, o meglio la sperimentazione dell'intelligenza artificiale sui servizi del turismo e della sanità. E devo dire che la sperimentazione sta offrendo interessantissimi spunti di riflessione, perché non va solo a facilitare l'organizzazione sanitaria che è costituzionalmente prevista in capo alle regioni, ma va ad affrontare, a proposito di sfide a cui accennava il presidente Bucci e lei stesso in una delle sue domande, la sfida più importante è quella ad esempio delle liste d'attesa e del fenomeno del no-show. È chiaro che facendo incontrare i dati della domanda e dell'offerta, noi siamo nella condizione di dare delle risposte e non solo migliorare il servizio sanitario, già il ministro Schillaci sta facendo cose importanti su questo, ma cercare di avvicinare il cittadino al servizio sanitario, quindi rendere tutto più, come dire, umano. La riduzione delle liste d'attesa è la riduzione del tempo sprecato da ogni cittadino per godere di un diritto.
1: Certo, e tra l'altro sulla capacità del nostro sistema tecnologico io chiedo personalmente di fare un applauso all'ingegner Castanini e a tutta la sua squadra, perché lei deve sapere, sottosegretario, che quando è arrivato il Covid, pensare di prenotare tutti quei vaccini in una notte, così come è stato fatto, così come doveva essere fatto, sembrava una follia. Invece ci siamo riusciti, ci sono riusciti. Io ricordo sempre che avevo un problema sul mio codice fiscale, sbagliavo qualche operazione, era mezzanotte e mezza, chiamo Castanini e mi risponde al cellulare. Questo per dire che insomma, funziona, il sistema oggettivamente funziona. Ma lei ha citato il turismo, io l'avevo lasciato un attimo da parte perché c'è l'assessore al turismo Luca Lombardi, a cui chiedo di salire al podio per un commento, visto che appunto questo progetto di cui parlava il sottosegretario Butti coinvolge anche la parte turistica, per voi è molto importante.
2: Esattamente, fondamentale. Io anzi ringrazio il sottosegretario per aver portato questa progettualità e la possibilità di creare progettualità. Devo dire che dei 20 milioni che diceva, 6 milioni e mezzo sono finiti proprio su questo progetto, e quindi non è da poco, e lo ringraziamo quindi per la grande attenzione che ha avuto anche per il nostro territorio. Siamo capofila con altre in 7 regioni totali, più la provincia autonoma di Trento, due linee,

0: quella ovviamente legata alla sanità e la seconda linea legata al turismo. Abbiamo problemi di flussi non enormi, però ce li abbiamo ovviamente in certi periodi e quindi dobbiamo saperli gestire, e un grande strumento che potrebbe arrivare nelle nostre mani è proprio quello che arriva da questi grandi studi che stanno attendendo anche altre regioni, perché dobbiamo dircelo che questo progetto nasce in team con le altre regioni per trovare soluzioni per tutti quanti e quindi per migliorare anche proprio l'accoglienza ai nostri visitatori della nostra regione. Gli assistenti digitali, uno per tutti.
1: Grazie, grazie Assessore Lombardi. Prima di farle fare un commento devo dirle, Sottosegretario, che insomma l'assessore Lombardi, io ricordo che quando lei è venuto a Genova ci ha tenuto tantissimo a ribadire in tutte le interviste che ha fatto, insomma, il suo ruolo, quello che lei ha fatto per la regione, la sua disponibilità anche dal punto di vista dei finanziamenti, di inserire la nostra regione in questo progetto. Quindi insomma le lascio la risposta alle sollecitazioni di Lombardi. Stima che sicuramente io ho avuto modo di testimoniare.
2: Assessore Lombardi è un amico, oltre che essere un ottimo assessore al turismo.
1: C'era un motivo allora.
2: Magari c'è un po' di indulgenza rispetto, però le rispondo sull'aspetto del turismo e rispetto anche alle sollecitazioni avanzate, però prima lei ha citato il Covid e mi si è aperta una lampadina qui, mi si è accesa la lampadina proprio qui a Genova. Noi abbiamo IT che ovviamente sulla robotica è straordinaria. Io ricordo, adesso forse non avevo ancora il cellulare di Castellano, quindi non potevo chiamarlo a mezzanotte e mezza per verificare e testare la sua
1: male per Castagnini,
2: reattività,
1: perché...
2: però mi ricordo cosa significasse all'epoca il burnout per gli operatori, lo stress per gli operatori. E perché lo dico a Genova e perché cito IIT che domani andremo a incontrare? Perché lì fanno robotica di un certo tipo, quindi macchine antropomorfe, che è una cosa diversa rispetto alle macchine umanoide, ma questo per far capire quanto l'innovazione può essere utile e indispensabile in un momento che, ahimè, lo dico con qualche preoccupazione, quando giro ascoltando le comunità scientifiche, non mi dicono se dovesse capitare un'altra pandemia, mi dicono quando capiterà un'altra pandemia. Quindi su questo dobbiamo essere tutti attrezzati, a lavorare sulla robotica, ancora una volta parliamo di Genova e di IT, è fondamentale. Il turismo, io vi devo dire che sono rimasto molto colpito quando qualche tempo fa ho letto del problema dell'overtourism sulle Cinque Terre e mi sono posto ovviamente alcune domande, e io ritengo, ma sono ovviamente le regioni a deciderlo in piena autonomia, che un minimo di disciplina degli afflussi e di organizzazione degli afflussi possa essere utile al sistema, certamente al territorio, altrettanto certamente al turista. Perché altrimenti, se c'è un caos che accompagna la visita a una bellezza artistica, architettonica, è evidente che non si gode appieno della straordinarietà dell'offerta italiana. Dopodiché non sta a me dire se siamo in presenza di overtourism o meno, naturalmente. Ci sono dei dati e dei numeri che però sono un po' complicati. Io vengo da Como, dove c'è un brand molto affermato, che è Lake Como. Vi dico che da Comasco, ancorché insomma diciamo dal legislatore, se ci fosse un minimo di disciplina degli afflussi che possiamo verificare e realizzare grazie alla digitalizzazione intelligente, soprattutto utilizzando anche la mobility as a service per quanto riguarda, a proposito di altri progetti, la mobilità intelligente, beh forse sarebbe meglio, perché al di là o forse oltre la presenza dei turisti, dobbiamo ricordarci che ci sono anche i residenti.
1: Ecco, tra l'altro non c'è niente che deve essere inventato per fare queste cose, no? Cioè, perché poi questo è il tema. A volte uno dice sì, mi piacerebbe che questo accadesse, però non abbiamo ancora la tecnologia. Qui le tecnologie le abbiamo già tutte.
2: La tecnologia c'è, abbiamo una quantità notevole di dati messe peraltro a servizio dagli operatori stessi, perché il ristoratore, l'albergatore, insomma l'operatore turistico in generale produce nella sua attività quotidiana una serie sconsiderata proprio di dati che dei buoni modelli di intelligenza artificiale possono mettere a frutto con beneficio ovviamente di tutta la comunità. La tecnologia oggi consente veramente tutto. e dobbiamo sfruttarla nel modo migliore.
1: È questo, e vedremo appunto con questi progetti che cosa si riuscirà a fare. Lei prima parlava di sovranità tecnologica e io credo che questo sia un tema molto importante, perché noi siamo molto tecnologici ma oggettivamente anche molto consegnati a tecnologie straniere, a materie prime che non

0: abbiamo, e questo credo alla lunga porti a problemi che devono essere affrontati e risolti prima che diventino troppo difficilmente gestibili. Lei su questo tema, ho letto molte dichiarazioni, insomma, ha un suo ragionamento, una sua posizione forte.
1: Che poi è la posizione ovviamente del governo, nel senso che ovviamente noi rappresentiamo delle decisioni che sono collegialmente assunte. Il problema delle terre rare, delle materie prime, è un problema ovviamente serio. Noi sappiamo che in alcune zone di questo paese potremmo accedere a materiali preziosi, a terre rare, materie prime, ma che per questioni anche ambientali non è possibile. In altre realtà ovviamente hanno meno sensibilità ambientali e quindi riescono a produrre diversamente questi importantissimi ingredienti per costruire microchip, insomma, per costruire tutto ciò che è ovviamente la filiera digitale. Anche su questo ho citato il microchip, noi siamo abbastanza ottimisti, perché è chiaro che la Cina è sostanzialmente avanti, però anche la Cina adesso sulla questione dei microchip guarda ad esempio alla fotonica in modo diverso, cosa che non aveva fatto fino a qualche tempo fa. Sotto profilo del microchip in Europa si sta già muovendo qualcosa di estremamente importante, quindi noi ci auguriamo che anche sotto l'impulso continuo e costante del governo italiano, sotto il profilo della sovranità digitale e della sovranità tecnologica, l'Europa maturi una consapevolezza diversa e possa essere in competizione con gli Stati Uniti e con la Cina, ovviamente non ora, ma in un prossimo futuro. Però se non si parte mai, è evidente che non si arriva nemmeno.
0: Sì, io glielo dico onestamente, mi piacerebbe che accadesse su tutti gli argomenti, no? Che ci fosse questa consapevolezza di essere un grande aggregato di economie e di persone, che non dovrebbe essere secondo quasi a nessuno, ma mi pare che per ora non ci si stia riuscendo. Come lei pensa che si possa accendere questa miccia positiva all'interno dell'Unione?
1: Beh, innanzitutto noi diciamo piuttosto che niente meglio piuttosto, quindi adesso stiamo partendo sotto questo punto di vista. Innanzitutto bisogna capire che i 27 devono non solo dialogare come già stanno facendo, ma devono creare una strategia comune. Devono creare ad esempio un single market per quanto riguarda le telecomunicazioni, un mercato unico per quanto riguarda le frequenze, un mercato unico per quanto riguarda lo spazio e così via. Anche qui c'è un obiettivo stabilito dalla Commissione europea, che è un obiettivo certamente interessante. Se però noi continuiamo a pensare a regolare eccessivamente e a avere una visione squisitamente commerciale dello sviluppo e delle potenzialità europee, non andiamo da nessuna parte. Noi dobbiamo cominciare a produrre tecnologia, ovviamente, ed è questo uno dei motivi per cui il governo italiano ha recentemente proposto una serie di cose che rientrano già nel DNA, che è questo importantissimo regolamento europeo che riguarda anche la telecomunicazione ed altro, e ha proposto l'EDIC. L'EDIC è l'insieme di più paesi che cercano di fare insieme, cioè in comunità, quello che da soli non potrebbero fare, e per limiti tecnologici e per limiti economici. A me sembra che qualcosa si stia oggettivamente muovendo. Le voglio dire un'ultima cosa concludendo questa risposta, che ad esempio sulle AI Act c'era stata inizialmente una levata di scudi, tutti erano assolutamente critici. Poi cos'è accaduto? Che nell'agosto dell'anno scorso, l'1 o il 2 agosto non ricordo, tutte le big tech si sono messe in coda per firmare i decreti attuativi, diciamo così, delle AI Act, a parte Meta, ma Meta aveva i suoi problemi per non farlo. Questo vuol dire che poi successivamente è arrivato il decreto Omnibus, che ha aggiornato ovviamente l'intervento dell'Europa in materia di intelligenza artificiale. Vuol dire che una regolazione giusta è necessaria, ma che bisogna anche contemporaneamente lasciare libero lo sviluppo tecnologico, perché altrimenti non riusciamo a competere con questi due giganti.
0: Intelligenza artificiale e lavoro, lei che è un esperto di questi argomenti, so perfettamente che ogni nuova tecnologia a tendere porta più lavoro e non meno lavoro, questo è sempre successo, però devo anche dire che osservandola dall'attualità qualche preoccupazione ce l'ho,

0: Nel senso che vedo che comunque l'intelligenza artificiale associata all'automazione può veramente portare via tanti posti di lavoro e attendere a sostituirli, ma con lavori che mi sembrano molto tecnologici, e quindi ho timore che non tutti riescano a riconvertirsi o a entrare in questo mercato. Lei è preoccupato o invece ottimista?
1: Ma bisogna essere, anche qui è una giusta dose di preoccupazione e di ottimismo. Se riguardiamo quello che tutti quanti abbiamo studiato nella rivoluzione industriale dell'Ottocento, quando c'erano i luddisti che sfasciavano i telai perché erano preoccupati che l'innovazione sottraesse occupazione, poi ci rendiamo conto che invece ogni innovazione tecnologica ha prodotto occupazione, perché sennò non saremmo oggi in questa condizione, ovviamente. Dopodiché è chiaro che dobbiamo aggiornare tutti i criteri della formazione. Quando si parla di upskilling, reskilling, io sono dell'idea che siano comunque dei concetti una tantum. Noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee per cui la formazione è una formazione continua e costante nel tempo. Lo so che è una rottura di scatole, come si suol dire, ma occorre capire che dobbiamo cominciare a formarci alle elementari, proseguire alle medie, alle superiori, all'università e poi nel mondo del lavoro. Questo ci aiuterà a creare delle nuove competenze per assolvere a nuovi compiti, perché non è vero, almeno fino a questo momento, che l'intelligenza artificiale abbia distrutto l'occupazione. Accanto a professioni che obiettivamente non ci saranno più, ma quello è un ciclo storico, stanno emergendo delle professioni straordinariamente nuove. E le voglio dire un'ultima cosa. Quando si parla di intelligenza artificiale e ci si riferisce esclusivamente alle STEM, agli ingegneri, ai matematici, ai fisici, noi stiamo dimostrando in Italia, con la nostra legge e la nostra visione, che è indispensabile la partecipazione al ciclo produttivo dell'AI anche degli umanisti, degli storici, dei filosofi, degli artisti, dei musicisti, perché abbiamo un tema. Il tema è la pulizia del dato, perché altrimenti l'input, poi c'è tutto quello che evolve nella scatola nera, ma poi c'è un output, non consente un output di qualità. Quindi è chiaro che la qualità del dato è fondamentale, ed è altrettanto chiaro che dobbiamo coinvolgere queste professioni cercando di pagarli meglio, perché poi questo è il problema vero. Ecco, allora anche il mondo dell'industria e dell'impresa, che sta accumulando ricchezze importanti sull'intelligenza artificiale, deve capire che ci sono delle professioni che vanno retribuite nel modo giusto.
0: Già, speriamo che succeda. Si sente di promettere che la burocrazia potrà essere, non dico abbattuta al 100%, ma fortemente ridotta dall'implementazione di tecnologie. Lei sa perfettamente che ogni volta che io parlo con un imprenditore gli dico: qual è il tuo problema principale? La burocrazia. Ognuno dice sempre questo. Non credo che ci siano stati fatti passi avanti enormi nel corso degli anni. Forse questa può essere l'occasione. Penso a delle app. Se ci sono aziende che ti danno un finanziamento in 3 click e stanno mettendo soldi loro, no, in questa operazione, penso che lo Stato possa fare un certificato in 3 click, anche in 2 forse.
1: Anche uno, perché vado a ritroso. Noi abbiamo la piattaforma digitale nazionale dati, nella quale, che è diciamo l'apologia dell'interoperabilità, nella quale noi inseriamo una volta, once only, i nostri dati. Dopodiché, se io ho bisogno di iscrivere mio figlio a una scuola superiore, inserisco il problema ed è poi l'amministrazione che interagisce attraverso l'interoperabilità, quindi io il certificato non lo vedo nemmeno. Questo è il primo esempio, ma non è una cosa che sto promettendo, è una cosa che abbiamo fatto, cioè è già qui. La seconda cosa che le voglio dire è che prima di digitalizzare noi abbiamo attivato una procedura massiva, non ancora sufficiente, ma massiva di semplificazione, perché se non avessimo semplificato e avessimo solo digitalizzato, avremmo aggiunto burocrazia digitale alla burocrazia tradizionale, che è un ossimoro, evidentemente.
0: Era il grande rischio.
1: Questo è un grande rischio. Dopodiché è chiaro che io credo molto nella sburocratizzazione di tutto questo sistema e abbiamo già degli ottimi risultati, perché abbiamo cambiato e stiamo cambiando l'unità di misura del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Una volta c'era il documento cartaceo, oggi c'è l'evento. Le faccio un esempio: un bambino nasce, comunico alla piattaforma che è nato il mio bambino, la piattaforma, che è educata, mi risponde anche suadente, mi risponde: ah, che bello, sono contento,
0: congratulazioni
1: alla signora, eccetera, eccetera. E dopodiché

0: mi dice: ah, ma attenzione, perché probabilmente c'è un bonus bebè a cui hai diritto, c'è una questione di congedi parentali, devi scegliere il pediatra, devi scegliere il circuito vaccinale. E me lo dice lui, me lo dice il sistema. È cambiato o no l'unità di misura?
1: Certo. Cioè, se funziona glielo saprò dire a breve.
0: Aspetta figlio.
1: Io non aspetto niente, però quasi. Quindi, cioè, perché poi il politico deve tenere fede alla promessa, no? Quindi adesso verificheremo.
0: Mi faccia dire che sono venuto qua 3 o 4 volte, ho promesso delle cose che poi sono puntualmente arrivate.
1: Sì, infatti, sono convinto che
0: il governo Meloni è molto serio su questo.
1: Bene, lei ha una storia personale nel mondo dell'editoria. Allora, le chiedo se avrebbe preferito essere intervistato da un ologramma di intelligenza artificiale o se invece i giornalisti tradizionali vanno ancora bene secondo lei in futuro? Come
0: sapete tutti che non è preparata, perché questo mi consente di dirle una cosa. In Senato fece un intervento e poi, tra l'altro, molto sgraziato, diciamo, molto inconcludente, ed ebbe alla fine anche la capacità di dire: l'ho realizzato con l'intelligenza artificiale. In effetti si vedeva. Perché insomma, anche l'intelligenza artificiale è fallace. Accade che qualche giorno dopo io venga invitato a un evento a Bruxelles organizzato dall'ANSA, dove c'era il direttore dell'ANSA e dove c'era il suo collega Alessio Iacona, che simpaticamente ha cominciato così dicendo: beh, insomma, se un suo collega parla con l'intelligenza artificiale vuol dire che possiamo fare a meno del Parlamento. Ma io ho detto: guardi, può essere anche questa un'eventualità, però io sono sicuro di poterle dire che la prima professione a rischio è la sua, quella del giornalista. Poi possiamo parlare. È calato il silenzio, il gelo, e abbiamo parlato ovviamente di altro. Quindi quella del giornalista è ovviamente una professione che deve assolutamente restare, un po' come la decisione del giudice di cui parlavamo oggi, la decisione finale dopo un processo che può essere anche affidato all'intelligenza artificiale. E qui è ovviamente l'intelligenza del sistema e anche ovviamente l'intelligenza del mondo dell'informazione. Il vostro è un mondo straordinario, lo sa Maurizio Rossi, che è un avveduto e oculato editore, e dovete mantenere un delicatissimo equilibrio, perché il futuro non è finito qui, il futuro continua e occorre assolutamente adeguare le professionalità. Guardi, lei 20 anni fa, lo dico perché ho cominciato anch'io la professione come giornalista, noi scrivevamo i pezzi sulle macchine, insomma, tradizionali. Oggi è completamente diverso. Quando io ho cominciato a lavorare per l'emittenza televisiva, quando uscivo come giornalista c'era con me il responsabile, il tecnico VTR e ovviamente l'operatore di ripresa, uscivamo in 3. Oggi esce un giornalista che fa tutto, quindi è cambiato veramente il mondo, ma non per questo dobbiamo fermarci.
1: E l'editoria locale nel nostro paese? Noi siamo convintissimi, oggettivamente, sottosegretario, glielo dico, di svolgere una parte fondamentale, perché siamo sempre in diretta, tantissime ore, nessuno può fare qualcosa di simile, siamo cross mediali, come diceva in apertura il nostro editore, quindi sostanzialmente parliamo a tanti pubblici diversi e raggiungiamo chiunque, e ce ne accorgiamo quando ci sono emergenze e immediatamente le istituzioni pubbliche ci vengono a cercare, perché sanno che attraverso la nostra cassa di risonanza si arriva a tutti i cittadini, o quantomeno la maggior parte. Siamo sufficientemente tutelati nel nostro paese?
0: Ma si può essere sempre più tutelati, naturalmente, però io credo che questo, diversamente da altri paesi, è un paese che con la 112 del 2004 ha diciamo sistemato il sistema radio televisivo, come ho avuto modo di dire anche questa mattina. Quelle 3 paginette importanti sul mondo dell'informazione locale le scrissi io col ministro allora Gasparri. Lì parlavamo di operatori di rete e di fornitori di contenuti e ci davano dei pazzi visionari. Oggi ci sono gli operatori di rete, ci sono i fornitori di contenuti. Io credo che un assestamento legislativo sia indispensabile e che lì dentro vada anche studiato un piano di sostegno e sussidio, ma non solo all'emittenza radiotelevisiva locale, al mondo dei media in generale, facendo però una certa distinzione, perché al di là del costo della carta, il costo che deve affrontare un sistema cross mediale, come giustamente siete voi, rispetto all'editore di un giornale, che ne so, come il

0: Domani, il Dubbio, insomma, giornali che oggettivamente leggono in pochi, ma il cui PDF gira sulle rassegne stampa di tutti, sono diverse le cose. Però io credo che un sostegno all'editoria, ma so che il collega Baracchini su questo sta lavorando ed è molto sensibile, vada ovviamente commisurato ai tempi che stiamo vivendo.
1: Grazie mille sottosegretario Butti, avevo promesso un orario e la consegno esattamente in quell'orario. La aspettiamo a Genova e quando vorrà dalla nostra terrazza non soltanto potrà essere aggiornato su tutto quello che accade in Liguria, ma godrà anche di uno splendido panorama.
0: È così, e vi ringrazio voi tutti.
1: Grazie mille.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Al 29 giugno, da Basco, arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardora Algida, 500 grammi a soli 2,49 euro. Caffè, crema e gusto, pacco doppio, a soli 6,59 euro. Riso Arborio Scotti, un chilo, a soli 1,89 euro. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli, a soli 2,09 euro. Basco, ogni giorno, la scelta migliore.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Se tu scoprissi che non siamo soli, se qualcuno ti mostrasse, te lo dimostrasse, questo ti spaventerebbe.
1: Se ci sono registi che invecchiando diventano più cinici, Steven Spielberg sembra invece procedere nella direzione opposta. Ogni film lo porta più vicino a una forma quasi radicale di fiducia nell'umanità. Disclosure Day è probabilmente il suo film più apertamente idealista dei tempi di E.T., un thriller fantascientifico costruito come una domanda morale travestita da blockbuster. La premessa è quella della grande narrativa paranoica americana. Governi, corporation, documenti segreti, presenze extraterrestri occultate per decenni. Ma Spielberg e lo sceneggiatore David Koepp non sono realmente interessati agli alieni. Gli alieni sono solo il pretesto. La vera domanda è un'altra. Cosa succede a una società che si trova improvvisamente davanti a una verità impossibile da negare? Il film segue due percorsi destinati a convergere. Da una parte Daniel Kellner, giovane analista di sicurezza informatica che rischia la vita per denunciare le malefatte di una misteriosa corporazione chiamata Wordex. Dall'altra Margaret Fairchild, una meteorologa televisiva che inizia a manifestare fenomeni inspiegabili, riesce a parlare russo e coreano senza rendersene conto, legge nel pensiero del vigile che la ferma mentre va al lavoro, apparentemente collegati a un'intelligenza extraterrestre. Attorno a loro orbitano figure tipicamente spielbergiane, uomini che dubitano, donne che credono, burocrati che nascondono, bambini che non hanno mai smesso di guardare il cielo. Alla fine le vite e i destini di Daniel e Margaret finiranno per intrecciarsi. Disclosure Day non assomiglia tanto a incontri ravvicinati del terzo tipo quanto a una versione sentimentale di X-Files. C'è paranoia, c'è fuga, c'è persino una certa ossessione per le cospirazioni governative. Ma laddove la cultura contemporanea tende a vedere il complotto come una prova dell'inevitabile corruzione del potere, Spielberg continua ostinatamente a cercare la possibilità della redenzione. Una fiducia quasi

0: Gelma è persino anacronistica. Il film non è perfetto, soffre a tratti di un'eccessiva verbosità perché la sceneggiatura accumula idee più velocemente di quanto riesca a svilupparle. Alcuni passaggi sulla tecnologia, sui media e sulla diffusione delle informazioni sembrano appartenere a un'epoca precedente social network. È come se Spielberg guardasse il XXI secolo attraverso gli occhiali del Novecento. Forse un limite, forse una forma di resistenza culturale. Ma ciò che resta impresso non è la logica della trama, è il finale. Senza rivelarlo, possiamo dire che Spielberg compie una scelta che pochissimi registi di film mainstream oggi avrebbero il coraggio di fare. Sostituisce il cinismo con la meraviglia. Non l'ottimismo superficiale, ma una meraviglia adulta, consapevole delle ferite del mondo e tuttavia incapace di rinunciare alla speranza. Se The Fablemans era il film di un uomo che guardava il proprio passato, Disclosure Day sembra quello di un uomo che guarda al futuro e decide, contro ogni evidenza, di continuare a credere nelle persone. Non raggiunge le vette di E.T., AI, intelligenza artificiale o incontri ravvicinati del terzo tipo, ma contiene qualcosa che molti film non possiedono, una sincera fiducia nell'immaginazione come forza morale. Ed è forse questo che rende ancora unico Spielberg. A quasi 80 anni continua a fare film come se il mondo potesse essere salvato da una buona storia. E per 2 ore e mezza riesce quasi a convincerci che sia vero.
1: Se lo fai, non si torna indietro. Non ci sarà un altro giorno come domani.
2: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternò.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Con Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova, grazie di averci ospitati.
1: Assolutamente un piacere, mio Matteo.
0: L'aeroporto di Genova nuovo presidente, la Camera di Commercio è socio di minoranza del Cristoforo Colombo, la scelta è caduta su Matteo Paroli, che è anche presidente dell'autorità portuale, che è l'altro socio di maggioranza.
1: Tutto propedeutico, nel più breve tempo possibile, a fare una gara per l'ingresso di un socio di mestiere. E ovviamente previo ingresso degli altri enti territoriali genovesi, quindi della regione e del comune.
0: È una partita che si sta giocando da tempo, l'aeroporto però sta abbastanza bene, ora si tratta di metterlo sul mercato ad una cifra corretta, sappiamo che appunto ci sono...
1: Questo è il punto delicato della vicenda, perché voglio dire ci sono delle partite complesse, non so, i rimborsi Covid, tutto da studiare che cos'è quella roba lì, e quindi cerchiamo di arrivare a un valore definitivo che sia, su cui i soci siano d'accordo, e poi provvederemo.
0: Genova è stata protagonista negli ultimi giorni anche di un grande evento internazionale, le Camere di Commercio Italiane all'estero si sono ritrovate nel capoluogo della Liguria. Intanto, che cosa è stato per Genova un evento così importante?
1: Davvero significativo e davvero importante. E in primis consideriamo che ASO Camera Estera raggruppa 76 Camere di Commercio per 66 paesi. E chi ha visto la sala delle grida durante la manifestazione si sarà reso conto da tutte le bandiere che erano lì esposte che c'era il mondo. In realtà differenziate, cioè noi dobbiamo considerare che alcune camere di commercio derivano dalle storiche migrazioni italiane. Dobbiamo pensare che tra metà dell'Ottocento e i primi del Novecento sono emigrati 8, quasi 9 milioni di persone.

0: Quindi ci sono emigrazioni italiane di lunga data dove gli italiani all'estero hanno fatto cose prodigiose in alcuni paesi quasi straordinari, cioè Nord e Sud America. Sono le nuove frontiere, voglio dire, è chiaro che gli Emirati Arabi Uniti sono una cosa che non ha più di 20 anni, 30 anni e non è il prodotto dell'immigrazione. Cos'è il punto nodale di questa vicenda? L'Italia l'anno scorso ha conseguito un obiettivo per l'Italia straordinario. Si gioca la quarta o la quinta posizione come esportatore globale mondiale, con 640 miliardi di export. Il governo assegna al sistema economico una sfida decisiva di cercare nell'arco del 26 di raggiungere i 700 miliardi. Tenete presente che il quarto e quinto vuol dire che ce la giochiamo col Giappone, cioè quasi il doppio della nostra popolazione, non so se abbiamo presente la dimensione industriale del Giappone. Ma dov'è la forza dell'export italiano? La forza dell'export italiano è che noi pensiamo all'export americana, alta tecnologia, aeroplani, armi e qualche prodotto. Pensiamo all'export della Germania, meccanica, chimica, automobili di alta gamma. Pensiamo all'export cinese, tante cose di un valore medio, basso, e comunque un impatto delle loro scale su. L'export italiano è straordinario, cioè è il più vario di tutti. Laddove entriamo in crisi in un settore, compensiamo con un altro e riusciamo sempre in assoluto a mantenere la posizione. Quindi la moda, che è stato sicuramente il driver degli ultimi 10 anni, sta calando, ma stiamo andando benissimo con la meccanica di precisione, stiamo andando benissimo con la farmaceutica, stiamo andando benissimo con l'immunotecnica, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, poi in casa noi abbiamo la blue economy, anche lì andiamo molto, molto bene. Quindi la cosa veramente positiva del nostro paese è che il nostro export è molto vario ed è meno soggetto alle possibili congiunture, perché né un bene né l'altro, la nostra flessibilità fa sì che noi riusciamo velocemente a riorientarci nel settore più promettente per il mercato.
1: Lei ha detto il governo assegna questa sfida al sistema economico, mi viene subito una punta polemica però, perché il sistema economico quali sfide assegna al governo, considerando che abbiamo i costi dell'energia più alti del mondo, specialmente in rapporto alla capacità di spesa del paese, e questo incide pesantissimamente sulla produzione e quindi anche sulle esportazioni. Poi c'è un tema geopolitico, perché i rapporti con uno storico alleato come gli Stati Uniti d'America sono stati oggettivamente compromessi dalla politica di dazi di Donald Trump. E allora forse siete voi che dovete assegnare al governo un qualche obiettivo per centrarlo questo
0: risultato. La ringrazio.
1: Risultato.
0: Dovevo premettere tutto il discorso che ho fatto, malgrado il governo italiano. Ora, non questo governo in particolare,
1: in
0: i governi italiani, perché se abbiamo il costo dell'energia che abbiamo non è responsabilità solo di questo governo, è 40 anni che abbiamo un sistema energetico vetusto e comunque non adeguato alle sfide. No, direi che la capacità delle imprese italiane, per esempio, è stata di ridurre, per esempio, l'intensità energetica dei propri prodotti in maniera significativa. Noi abbiamo tagliato la nostra bolletta energetica di quasi il 20%. Questo la racconta lunga sul fatto che il nostro sistema, per una parola che è abusata oggi, è resiliente, cioè alle sfide resiste. Siamo stati, dopo la crisi del Covid, la prima economia a rilanciarsi. Ma perché? Perché un problema è anche una forza. Faccio un esempio: il problema tipico italiano è la ridotta dimensione delle nostre imprese. Noi abbiamo grosso modo il triplo degli imprenditori dei tedeschi. Ma cosa vuol dire il triplo degli imprenditori tedeschi? Che non abbiamo ovviamente l'economia di scala che hanno i tedeschi, che non abbiamo le strutture organizzate che hanno i tedeschi, ma abbiamo il triplo delle persone che alla mattina alle 8 sono sui blocchi di partenza e scattano. Allora, scattano e corrono e quando si guardano dietro molte volte sono da soli. Quindi devono far conto su se stessi e sulla propria capacità di farcela. Questo fa sì che le nostre imprese, nel bene o nel male, con tutti i loro limiti, perché ho detto sono troppo piccole, bisognerebbe che fossero più grandi, più internazionalizzate. Ma quando si dice che le imprese italiane non fanno ricerche, non sono troppo piccole, sì, è vero.

0: È tutto vero. Come mai noi ce la battiamo col Giappone come quarto esportatore mondiale? Come mai, voglio dire, mentre i paesi sono strutturalmente in crisi perché i loro driver sono in crisi, leggi Germania, noi che in certe cose siamo omogenei alla Germania, se non i subfornitori della Germania, ce la caviamo.
1: Ecco, non c'è anche un tema europeo in tutto questo? Perché per esempio lei prima ha citato l'automotive, parlando della Germania, l'automotive è in grande crisi a livello internazionale anche per scelte che sono state fatte, il Green Deal in particolare ha colpito molto quel settore, poi forse più in generale il Green Deal colpisce anche sui prezzi, perché dover fare macchine sempre più attente all'ambiente, sempre più moderne, tecnologiche, significa anche aumentare i costi. Oggi una utilitaria rischia di essere inaccessibile per la famiglia che dovrebbe acquistarla. L'Europa che è stabilmente la seconda o la terza, a seconda diciamo dei numeri che si vengono a considerare, potenza economica del mondo. Ci sono gli Stati Uniti, la Cina, l'Europa che se la battono. E allora cosa si può fare a livello continentale per cominciare a considerarci veramente un soggetto, un interlocutore dei grandi colossi mondiali? Non credo che l'Italia da sola possa competere a livello mondiale.
0: Allora, e questo per far scontare tutti i sovranisti che in Europa abitano questo nostro continente, bisogna tenere presente che la competizione si gioca sulle scale. Noi, i paesi europei, anche i più grossi paesi europei, cioè la Germania, nelle scale, cioè la Germania rispetto alla Cina è un nano, rispetto all'India è un nano. Quindi l'unica cosa che dobbiamo fare prima è conquistare le scale. Come fare? Primo, abbiamo fatto una valuta comune, dobbiamo fare un'unione bancaria comune, dobbiamo fare un mercato finanziario comune, dobbiamo fare quanto prima un federalismo europeo effettivo, possibilmente un governo, possibilmente una politica estera, possibilmente un'unica forza armata. Ora io mi rendo conto che queste cose suonano non bene all'orecchio di tanti, ma evidentemente questi tanti non sono coinvolti nella competizione. Cioè chi è coinvolto nella competizione sa con cosa si confronta, e confrontarsi col mercato mondiale vuol dire cercare di guadagnare le scale. Perché ci salviamo noi? Perché tutto questo potrebbe sembrare contraddittorio con le nostre tradizioni. Ora immaginiamo che il mondo sia fatto di grossi cerchi. Noi negli interstizi tra i tre cerchi siamo fortissimi lì in mezzo, ma non entriamo nei cerchi. Come possiamo entrare nei cerchi se diventiamo noi stessi un cerchio? Quindi non abbiamo alternativa.
1: E peraltro potremmo esserlo, e in qualche misura lo siamo quando si fanno i dati aggregati. Il problema è che poi le politiche sono invece parcellizzate. Torniamo per chiudere la nostra conversazione sull'evento genovese. Cosa lascia sul territorio, al di là della soddisfazione di averlo organizzato? Sicuramente un po' di indotto economico, turismo congressuale, lì sicuro avete fatto un bel colpo per la città e per gli operatori dell'accommodation, del turismo di Genova, però resta qualcosa di più? È stato possibile intavolare discussioni, aprire nuovi mercati, visto che si diceva prima la geopolitica incide, allora magari trovare nuove rotte anche attraverso gli scambi di networking che possono
0: assolutamente. Allora, consideriamo che ovviamente l'opinione pubblica vede la convegnistica, poi c'è stato qui nella nostra sede 500 incontri B2B e quelli erano affari, e a cui hanno partecipato anche imprese liguri. Ora, la Liguria non è certo un campione dell'esportazione nazionale, salvo la Blue Economy, che sicuramente, in cui è sicuramente fortissimo. Però anche la Liguria, ad esempio, ci sono imprese che fanno cose diverse. Ecco, questi, per esempio alcune, hanno partecipato in questi incontri B2B. Io ricevo non solo ringraziamenti, ma proposte di possibile mutua collaborazione, e noi cercheremo di sviluppare quanto più possibile. A parte la soddisfazione personale che mi hanno nominato vicepresidente di Assocamerest.
1: E quindi insomma sarà l'occasione anche di rappresentare il nostro territorio a livello internazionale. Per chiudere, noi scontiamo specificamente sulla Liguria una serie di problemi. Sull'aeroporto abbiamo cominciato la nostra conversazione. Chiaro che anche quello è un tema di maggiore connettività, di connettività sugli hub internazionali per poter volare ovunque nel mondo. C'è la parte cargo, abbiamo un porto, c'è la parte crocieristi che sicuramente potrebbe essere un valore in più, però insomma ci sono anche altri problemi, non abbiamo un'alta velocità, non abbiamo ancora nemmeno l'alta capacità che arriverà col terzo valico, ma insomma ne

0: parliamo da tanti anni, non abbiamo connessioni autostradali efficaci. Credo che questo sia davvero un problema per il nostro mondo economico.
1: Allora, sotto questo profilo il cahier d'oléance è enorme. Cioè, noi non abbiamo la continuità territoriale con il resto del paese, punto. Rimaniamo un grande porto, malgrado adesso lo riuso, questa interconnessione con il resto del paese è drammatica. Qualche cosa è in abbrivio, voglio dire, purtroppo sul Terzo Valico, per citare il caso più emblematico, non smettiamo di avere scoperte ogni sei mesi
0: negative,
1: e questo non solo ci rattrista ma ci rallenta. Sulle autostrade è un punto interrogativo enorme, perché la gronda sembra smarrita la menzione.
0: La chimera.
1: Io ho proposto, e in questa sede l'ho riproposto, cioè io parlavo con i colleghi spagnoli e con i colleghi francesi, dicendo: cerchiamo veramente di mettere sul mare tutte le merci che riusciamo, che scavallino la Liguria e la Côte d'Azur, il primo paese dello Stato francese che è intasato tanto quanto noi. Però se questo, secondo me, finché non diventerà da parte dei cittadini liguri domanda politica, cioè i cittadini liguri devono uscire dal mugugno. Voglio dire, francamente, secondo me, io condivido molto la linea della loro televisione. Cioè, questa cosa è l'aspetto nodale della nostra esistenza. O noi ci diamo una soluzione a questi problemi, o sì, avremo tanti campioncini, ma il tessuto generale non crescerà. Non ci sarà quella generazione di ricchezza necessaria per non declinare.
0: Ci vuole il governo, però, per questa roba, evidentemente.
1: Quando crollò il ponte Morandi e ci fu l'ipotesi di privatizzazione delle autostrade d'Italia, disse al presidente allora Totti, dicendo: bisognerebbe che noi emulassimo i veneti e quei lombardi e quei piemontesi facessero le nostre autostrade. Ci andiamo noi a cercare i finanziatori, ci andiamo noi a cercare tutto quello che serve. Ci vuole un protagonismo. Ero sulla vostra rete, si ricorderà che io chiedessi al presidente Fontana, ma ci abbiamo un ministro dei trasporti leghista, un viceministro leghista, un presidente della regione Lombardia leghista. Se non le facciamo ora queste infrastrutture, ma quando le facciamo? Però la risposta, se si ricorda, del presidente Fontana, a Roma ci odiano, ma noi dobbiamo cercare di far capire le nostre ragioni.
0: E allora, Genova chiama Roma, ancora una volta.
1: Assolutamente.
0: Grazie, presidente Attanasio.
1: Grazie Matteo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, Asiago Do... 9 a letto, solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
6: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
7: Case della comunità. Perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, puntuali.

0: Paura di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: Nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Cara televisione, Storie d'amore ed altri sentimenti è il libro che Aldo Grasso, famoso critico televisivo, giornalista, ma anche tante altre cose, è venuto a presentare qua a Genova. Innanzitutto, perché a Genova?
3: Beh, per due motivi. Il primo per un gesto di amicizia nei confronti di Rita Cirio e di quanto lei ha saputo organizzare qui con molta volontà, nel nome poi di suo figlio Ottavio, che era un critico molto promettente, ha scritto delle cose molto molto interessanti, quindi era un gesto che dovevo fare. E poi così, insomma, un po' per nostalgia, perché io ho iniziato a scrivere sul secolo XIX. E i primi pezzi nella pagina della cultura, chiamato da Giulio Anselmi, che poi insomma mi è servito molto, insomma, questo esordio genovese.
2: Avete fatto strada tutti e due, possiamo dire.
3: Più lui di me, ma insomma va bene.
2: E lei parla di una storia d'amore con la televisione. Quando è nato questo amore e che cosa le ha fatto capire che la televisione poteva essere studiata come fenomeno culturale?
3: Questo amore è nato contemporaneamente a questa scoperta, cioè nel senso che allora per noi in università era già una cosa molto nuova occuparsi di cinema, insomma c'era tutta una generazione, diciamo così, pre-68-68 in cui l'amore per il cinema era grandissimo, soprattutto anche qui a Genova c'erano molti amici che ecco. E così, per una ricerca, per la prima volta ho scoperto gli archivi della RAI e ho capito che era qualcosa di molto differente dal cinema, perché aveva una capacità di incidere sulla realtà molto più forte del cinema. Lì ho capito che noi eravamo italiani anche grazie alla televisione, cioè eravamo diventati italiani in fondo proprio grazie alla televisione. Studiando i primi programmi della televisione ho capito che davvero aveva avuto una forza d'urto molto importante. Di lì è nato appunto il fatto che ho cominciato a occuparmene un po' più seriamente, sia a livello appunto così di accademico, e poi soprattutto la fortuna di potermene occupare, diciamo così, come critica quotidiana militante sul Corriere della Sera, e unendo queste due forze è nato il mio rapporto d'amore con la televisione.
2: Lei parla anche di altri sentimenti, quali sono questi sentimenti?
3: Sono i sentimenti che si trovano nella vita di tutti i giorni. In fondo la televisione è una sorta di realtà espansa, cioè nel senso che attraverso la televisione noi abbiamo mediato molte cose e quindi abbiamo provato gli stessi sentimenti che si provano tutti i giorni, cioè amore, odio, felicità, gioia, rabbia, indignazione, insomma è davvero diciamo così una sorta non di seconda realtà, perché questo sarebbe un grosso errore, ma di un nostro modo di vedere la realtà. E quindi appunto è bello anche lì provare sentimenti, non vederle soltanto con l'occhio asciutto del critico, ma poter smuovere dentro di sé tutte le nostre sensazioni.
2: In questo libro quanto c'è dell'Aldo Grasso spettatore e dell'Aldo Grasso critico?
3: Ma c'è un po' di tutte e due. Intanto per la prima volta ho raccontato un po' questo

strano mestiere, che è un mestiere, ahimè, un po' in via di estinzione, perché il lavoro del critico, ma non soltanto del critico televisivo, diciamo così, del critico in generale, il critico letterario, il critico anche cinematografico, è tutto. Curiosamente, nel momento in cui, grazie a internet, tutti sono diventati critici, è sparito un

0: un rapporto di fiducia sia nel bene che nel male, sia nel momento in cui il tuo lavoro viene apprezzato, sia nel momento in cui il tuo lavoro viene apprezzato di meno.
1: Lei sono decenni che segue la televisione. Secondo il suo parere, quando è riuscita veramente ad esprimere meglio la propria funzione culturale e civile?
0: Beh, indubbiamente nei primi anni, cioè questo è successo non solo in Italia ma in tutto il mondo, cioè nei primi 30 anni la televisione ha avuto una forza d'urto incredibile, cioè è servita tantissimo a cambiarci, è servita ad esempio nel caso dell'Italia, è servita a darci una lingua unitaria molto più di quanto abbia potuto fare la scuola, e non addirittura poi non parliamo dei grandi libri che sono fino a quel momento rappresentavano un po' così i monumenti della letteratura italiana. Perché è successo questo? Beh, perché è successo perché ci sono stati alcuni programmi di grande successo che hanno radunato attorno allo schermo gli spettatori. L'Italia era un paese, nel 1954, era un paese di forti dialetti, insomma, cioè c'era sia l'analfabetismo che superava delle soglie molto molto importanti, più del 50%, ma soprattutto era l'Italia dei dialetti, per cui se uno andava in comune qui a Genova a cercare un documento, parlava in dialetto genovese e soprattutto il funzionario gli rispondeva in dialetto genovese. Tutto questo succedeva in tutta Italia, quindi l'idea che comunque milioni di persone il giovedì sera si radunassero per vedere La Show Raddoppia ha cominciato a fare in modo che tutti condividessero una stessa lingua. E poi è stato un motore molto importante per lo sviluppo, cioè nel senso che l'Italia si avviava così verso il boom economico e la televisione è stata sia un motore per questo boom economico, perché ad esempio c'è stato il fenomeno della pubblicità che allora ridevamo perché si parlava di Carosello e c'erano le battute, cose di questo genere, ma in realtà Carosello è stato una sorta di educazione al consumo, perché per la prima volta gli italiani hanno scoperto che esisteva l'aspirapolvere, hanno scoperto che esisteva il frigorifero, che esisteva la lavastoviglie, cioè tutte cose che hanno cambiato la nostra vita. E quindi la televisione da questo punto di vista è stata davvero qualcosa di molto importante, cioè qualcosa che ci ha modellato, e soprattutto attraverso alcuni programmi, alcuni sceneggiati o programmi anche di divulgazione, è stata una forma attraverso cui gli italiani si sono autorappresentati, cioè hanno cominciato a prendere coscienza di sé. Quindi quello è stato il periodo sicuramente più importante della televisione.
1: Lei prima ha accennato ai social network, i giovani sono orientati su quello, la televisione è sul viale del tramonto o verso altre forme?
0: Ma qualche anno fa la televisione era data per morta, in realtà è stato un annuncio un po' frettoloso, nel senso che i dati di ascolto ci dicono ancora che gode di molta salute. E certo, sono successe delle cose molto importanti nel frattempo, cioè attraverso il segnale digitale, attraverso internet, noi abbiamo innanzitutto dei modi differenti di distribuzione della televisione, cioè da una parte c'è ancora la vecchia televisione, quella che io chiamo la televisione dell'orario ferroviario, cioè quella che ti dice allora tale c'è questo programma, allora tal'altra c'è quell'altro programma. Dall'altra c'è la visione in streaming che ti permette di vedere i programmi quando desideri tu vederli. Allora, tutto questo che cosa comporta? Comporta da un lato la perdita di ritualità, e questa

0: quello che abbiamo perso, cioè il vedere assieme un programma e magari il vederlo tutti assieme, cioè tutti insieme. Tutto questo adesso succede soltanto in momenti molto rari, cioè succede quando ci sono delle dirette molto importanti, sportive o per disgrazie o perché c'è il Festival di Sanremo. E dall'altra parte invece c'è un consumo molto individuale, cioè ognuno si guarda la televisione quando e quando vuole. Il fatto curioso è che quello che fino a poco tempo fa si diceva che non guardassero più la televisione, cioè i giovani, la guardano a modo loro, la guardano su internet e la guardano in maniera frammentaria, cioè quello che è davvero successo di importante rispetto a 10-20 anni fa. È successo che i giovani non guardano più i programmi nella loro interezza, ma guardano soltanto i cosiddetti highlight, cioè guardano quei momenti di televisione che vengono condivisi sui social. Però è una maniera molto strana, una maniera tutta particolare, una maniera ancora tutta da studiare, però è un segno di vitalità della televisione.
1: Cosa pensa che debba essere il ruolo di una televisione privata oggi?
0: Secondo me il loro ruolo principale è quello di presidiare il territorio, e presidiarlo molto bene, in maniera molto completa, molto di più di quello che fa il servizio pubblico o che fanno altri network. Secondo me questo è veramente il compito principale, cioè essere parte viva della comunità, cioè di una città, in qualche maniera. Io faccio sempre l'esempio che mi ricordo che i primi anni che ho cominciato a collaborare col Corriere della Sera, la cronaca di Milano era molto più importante per la città che non il giornale in sé, nel senso che gli editoriali della cronaca milanese, la cronaca milanese determinavano la vita della città molto di più che non il giornale nazionale. Ecco, secondo me è un po' questo, cioè la televisione che è sul territorio, la televisione locale, deve proprio in qualche modo essere la coscienza di quel territorio. E per questo che è molto più importante l'informazione che non l'intrattenimento.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di sabato sulla Liguria con anticiclone che dominerà la scena. Le temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche tra i 32 e i 33 gradi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Poco da segnalare, sarà una giornata all'insegna del sole e del caldo, con punte massime fino ai 32 gradi. Sul Savonese, situazione pressoché analoga, sempre con cieli sereni o al più velato. La ventilazione inoltre sarà debole e con mar ligure calmo o poco mosso. Su Genova splenderà il sole nel corso della giornata di sabato e le temperature massime, specie in città, saranno anche vicine ai 34-35 gradi, con caldo molto intenso. Sul Tigullio sole assoluto protagonista e anche qui le temperature massime saranno in ulteriore aumento di qualche grado. Sullo Spezzino ampi spazi soleggiati, al più solo qualche innocua velatura di passaggio. Ci attende una domenica ancora all'insegna del sole sulla Liguria, da segnalare solo qualche temporale di calore sui settori interni nelle ore pomeridiane. Le temperature massime stabili, con caldo ancora molto intenso, venti ancora deboli con mar ligure calmo. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

Tonino Bettanini, forte della sua esperienza nel campo della politica, del governo, ha scritto una spy story, titolo Rapiti, dalla Siria di Paolo alla Roma

0: di Pietro. Sage Peditori è una curiosissima e interessantissima storia che certamente, Tonino, ha delle radici reali.
1: Sì, perché innanzitutto è un seguito, anche se chi non ha letto,
0: certo,
1: il precedente può andare tranquillo, è un seguito di una vicenda afghana dove il protagonista, che è un commis di Stato, un consigliere del ministro degli esteri, viene rapito e non se ne sa più niente. E lo ritroviamo in questa vicenda preda di una schiera di terroristi collegati con ISIS K, ma sono dei dissidenti che guardano alla Siria, al cambiamento in Siria, e qui c'è un dato di cronaca anche reale, attuale, nel recente, certo, governo del 2024, ricordiamo che la guerra in Siria è iniziata nel 2011, e attraversano, lui rapito attraversa questa autostrada del Jihad che va dall'Afghanistan fino alla Siria, fino ad incontrare casualmente un monastero e delle monache trappiste.
0: E da lì la vicenda in qualche maniera cambia.
1: Cambia perché,
0: cambia notevolmente.
1: Sì, cambia perché non c'è soltanto il rapimento inteso, infatti, come rapimento fisico, ma c'è il rapimento rappresentato dall'incontro con una figura, Suor Benedetta, che ha cambiato la propria vita in quello stesso 68 che ha cambiato anche la vita di Brando, l'altro protagonista. E quindi loro due, pur rapiti, pur spettatori di violenza e di atti di terrore, trovano quasi un cielo protettivo e un dialogo che ne riscopre le radici, e quindi c'è questa consonanza della gentilezza e del donarsi, che è la cifra di Suor Benedetta.
0: Tu hai vissuto parecchia di questa storia, parecchi momenti di questa,
1: sì,
0: storia.
1: Sì, diciamo che l'origine è cronaca vera, ecco, nel senso che le monache trappiste dall'abbazia della Trapp sono in qualche modo un lascito anche di mia conoscenza, di mie letture e di una mia esperienza recente. 3 anni in giro per le abbazie europee e ho trovato in Toscana queste monache, le cui sorelle sono andate in Siria molti anni fa, nel 2005, per testimoniare del martirio di loro confratelli che erano stati uccisi da un gruppo terrorista, ma siamo nel 1995, dei fratelli trappisti francesi, che hanno ispirato un film premiato a Cannes, Uomini di Dio, e hanno fondato questo monastero. Sono venute in Italia a raccontare questa loro, certo, esperienza. Certo. Io avevo incontrato le monache di altre abbazie, sono molto catturato dalla bravura e dalla bellezza di vita di queste persone, e ho pensato di mescolare l'esperienza afghana che avevo avuto e anche qualche puntata in Siria che ho fatto assieme al ministro degli esteri tanti anni fa, per costruire questa storia che poi finisce a Roma.
0: Certo. Rapidamente, mi dai una tua valutazione di quello che sta succedendo oggi
1: in Siria?
0: Lì, in quelle zone.
1: Beh, qualcosa sicuramente di meno peggio, anche se dobbiamo stare un po' attenti, perché quello che accade in Siria è quello che è accaduto in Afghanistan in qualche, certo, modo, dove il grande alleato, il grande fratello, starei per dire, americano,
0: ha fatto le valigie di gran carriera.
1: Pur di avere un quieto vivere, lascia, abbandona il territorio. Nel caso afghano, i talebani sono dei terroristi in casa, non esportano il terrorismo, e quindi da lì è nato questo terribile scambio che è stata la vergogna dell'Occidente. In Siria abbiamo un gruppo che potremmo definire un po' carinamente, si fa per dire, riformista, che in qualche modo ha abiurato da ISIS-K prima e da Al-Qaeda, e sta cercando di costruire delle relazioni in un mondo che è molto plurale.
0: Certo.
1: E lì ho riscoperto che il cristianesimo ha le sue radici.
0: Sì. Grazie. Tonino Bettanini, rapiti dalla Siria di Paolo alla Roma di Pietro, Sage Editori, buona lettura a tutti.
1: Grazie.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi.

0: e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
5: La voglio giusta per me.
6: Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Buongiorno, ben ritrovati, buona mattinata in questo 20 giugno, da passare insieme. Tanti i temi di cui parlare quest'oggi, un focus importante, quello di cui parleremo soprattutto, quindi lo dico anche a voi per le vostre telefonate, i vostri messaggi, è quello legato al tema della sicurezza, sicurezza a 360 gradi rispetto a quello che sta accadendo in queste ultime giornate, perché ancora ieri episodi di criminalità, di violenza, soprattutto di paura in pieno giorno nel centro di Genova. Lo abbiamo raccontato ieri pomeriggio durante Pomeriggio Live condotto da Franco Nativo con i collegamenti in esterna di Aurora Bottino, quello che è accaduto in centro a Genova, nella zona del centro storico, con questo ragazzo, questo uomo che ha preso una mannaia da una macelleria e ha iniziato a seminare il panico. Parleremo di questo e tanto altro. Intanto le vostre telefonate. Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Allora, una cosa che è successa proprio ieri all'ospedale, sì. Martine Filippelli. Allora, io sono un diabetico da 20 anni. Una volta c'era l'infermiera che ti misurava la circonferenza della vita, avevi un rapporto. Adesso c'è solo la dottoressa perché mancanza di personale. Però io diabetico rimango quasi tutta la vita, però se il servizio è quello, in poche parole arriviamo al dunque, costringono di andare privatamente, perché il privato ti considera un attivo.

0: invece c'era un servizio che ti misurava la pressione, ti faceva il primo pronto soccorso. Questa qua, una dottoressa, mi scusi, questa qua però ha firmato solo dei fogli e non sa neanche, gli ho detto io il mio peso, gli ho detto io la mia circonferenza, non mi sembra, essendo un veterano di diabete, sì, sapevo come funzionava prima, cioè questo qua è il servizio. Io ci ho anche detto se lei mi faceva un'intramenia, ha detto che non ha tempo di farla perché evidentemente, ma io so anche le ragioni, non le voglio dire per tenere. Vogliono che vanno, andiamo dal direttore. Il direttore avrà dato ordini, così mi dica qualcosa lei adesso.
1: Intanto mi scusi, forse non ho sentito bene, io non ho capito dove è accaduto, mi sembra Pegli, ma non ho capito bene, non conoscendo poi di chi si tratti, di cosa è accaduto nello specifico, faccio fatica, poi non è neanche il piacevole magari esprimere un giudizio senza conoscere bene cosa è successo. Da quello che mi racconta effettivamente c'è un po' di superficialità o forse mancanza di tempo, di attenzione. Lei ha tirato fuori uno tema sicuramente centrale in questo discorso che riguarda la sanità, che è quello dell'attenzione dei privati rispetto magari al pubblico. Se si va a pagamento si paga magari anche una prestazione 150-200 euro, chiaro è che probabilmente l'attenzione o comunque il fatto che si venga presi più in considerazione in quel momento lì potrebbe anche essere, questo non vuol dire che la sanità pubblica non sia efficiente, anzi sappiamo tutto quello che viene fatto quotidianamente negli ospedali da parte dei medici e degli infermieri, l'abbiamo scoperto forse ancora di più soprattutto nel periodo del Covid, quindi è chiaro che magari è stato anche lei sfortunato in quel momento. Io questo ovviamente non lo so perché non ero lì, quindi non conosco il pregresso, però ho capito cosa vuole dire e bisogna cercare sempre di riuscire almeno quanto è possibile a trovare situazioni che siano consone, poi tornarci se dovesse ripetersi, allora vuol dire che non è stato un caso, magari quella circostanza si è creata quella situazione, ma vuol dire che è qualcosa che persiste ed è cronicizzato e quindi non va bene. Allora 800 640 771, le vostre telefonate al numero verde, sapete come sempre interagire con noi per raccontare quello che vi succede, appunto le vostre esperienze, per commentare anche le notizie di oggi. 347 67 66 291 invece è il nostro numero WhatsApp per mandare i vostri messaggi. Dicevamo oggi è una giornata impegnativa dal punto di vista anche del post violenza che si è consumata ieri in centro storico a Genova. Ci torneremo anche con i racconti di ieri nella nostra pagina dedicata all'informazione. Questa mattina però c'è un appuntamento doloroso che racconta come si è insicuri forse in certi aspetti e come ci sia qualcosa che oramai non funzioni in molte persone nella loro aggressività, perché questa mattina ci saranno i funerali alle 11.30, saremo tra l'altro lì poi con Annissa De Filippi nella chiesa di San Pietro alla foce di via Nizza, i funerali di Edoardo Corrieri, che è il ragazzo di 29 anni che è morto proprio una settimana fa, la notte tra venerdì e sabato scorso, investito da Vincenzo Rametta in Corso Italia. Funerali che hanno ancora un grande punto interrogativo su quello che è accaduto, ma si sa benissimo forse qual è la spiegazione. Saranno funerali sicuramente molto partecipati, molto dolorosi, tanti amici giovani e vicini a Corrieri che chiedono giustizia per quello che è accaduto. Ci arriveremo. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno. Allora, come sempre chiedo di abbassare l'audio quando si è in linea, perché sennò la televisione ha il ritorno, quindi non si riesce a comunicare. Pronto, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi. Io, a mio parere, ecco, penso che quello che ci manca di più, che prima era una cosa, insomma un rapporto diverso, e adesso che è il rapporto che abbiamo col medico di base, perché intanto ti devi prenotare.

0: fare. Se ti capita una cosa d'improvviso, io mi sono sentita dire: oh, ma lei qua oggi non c'è negli appuntamenti. Insomma, cioè, manca un po' quel rapporto che c'era una volta, e questo non va bene, perché insomma un de persone non è che andiamo per sport a riempire la sala d'aspetto del medico, ma un rapporto un pochino più efficiente, perché poi se vai devi dire: mi può mica misurare la pressione? Cioè, dovrebbe essere che quando te entri, che è il medico che ti propone, ti dice: signora, controlliamo magari la pressione, come va? No, essere noi a dover dire cosa ci devono fare.
1: Ma questo lei si riferisce ovviamente al medico di base di medicina generale, giusto?
0: Sì, sì. Mm.
1: Sì, diciamo che in realtà sarebbe necessario, come dice lei, instaurare un rapporto di fiducia tra paziente e medico e di attenzione. Di solito poi quando lo si conosce da anni, magari si frequenta lo studio da anni, in teoria dovrebbe succedere questo, non sempre magari è così, poi capita anche di cambiare il medico di base per vari motivi, o si cambia zona di residenza, o si va in pensione, o il medico va in pensione, o comunque cambia luogo, quindi può succedere questo. Va anche detto che effettivamente anche loro hanno molti pazienti, quindi lì poi sta anche un po' la sensibilità di ognuno nel rapportarsi con il proprio paziente, però fanno anche loro un lavoro di filtro impegnativo rispetto poi alla prima analisi, anche a smistare dove c'è bisogno, quindi si crea questo tipo di rapporto. Dicevamo quello che è accaduto sabato scorso, in realtà la notte tra venerdì e sabato scorso, questo incidente che in realtà poi si sta scoprendo non essere un incidente, una casualità, ma qualcosa di voluto, e quindi con dolo l'investimento in Corso Italia di questo giovane che si chiamava Edoardo Corrieri, che aveva solo 29 anni, che è stato investito, per lui nulla da fare, investirlo è stato un SUV, un Audi Q3, tra l'altro filmata dalle telecamere. Quindi sono delle telecamere che hanno immortalato quanto è accaduto e hanno messo nei guai Vincenzo Rametta, che è questo altro giovane più o meno di 30 anni che è accusato in questo momento di aver provocato. Ci sono testimonianze, tra l'altro le ragazze che sono state importunate, questo è quello che poi si è capito col passare dei giorni, confermano, in realtà pare abbiano confermato questa tesi, che siano state importunate, ed è proprio Corrieri, il ragazzo che vedete qui nella foto, ad aver provato insieme ad altri amici a difenderle da questo gruppetto, tra l'altro tra loro c'era appunto questo Vincenzo Rametta che importunava, e poi quello che è accaduto. È una situazione diversa rispetto a quella di cui parlavamo per esempio ieri nel pomeriggio di ieri, questo episodio che ha scioccato un po' il centro storico, perché è vero, ci sono quotidianamente episodi di microcriminalità, tra l'altro alle 10:30 arriverà Stefano Padovano, un criminologo dell'Università di Genova, con cui cercheremo di capire, analizzare che cosa sta accadendo, cosa ci dicono i numeri e soprattutto che cosa poi bisogna provare a fare per intervenire su quello che sta accadendo. Episodi di questo tipo in realtà ce ne sono, li abbiamo raccontati più di una volta, però si è alzato il livello sicuramente in città, in certe zone, non solo nel centro storico, perché episodi di questo tipo succedono anche nei quartieri più periferici. Siamo stati a Cornigliano nei giorni scorsi, abbiamo anche raccontato di questa manifestazione per chiedere più sicurezza, il racconto drammatico di una mamma che ha difeso la figlia e si è presa delle bottigliate addosso, bottigliate di vetro, quindi è una situazione che esiste su varie parti del territorio genovese, però ieri in pieno giorno appunto questo tizio ha dato in escandescenza prendendo una mannaia da una macelleria, seminando il panico, poi un altro passante è stato morsicato da un cane che si è spaventato.

quindi non è stato poi fermato con è stato fermato dalla polizia locale quest'uomo, poi a ridosso della zona in altre due posti, due luoghi del centro storico sono accaduti altri due episodi, uno in piazza Banchi con due ragazzi che si sono presi a cocci di bottigliate e un altro in piazzetta Don Gallo, quindi a ridosso di quello che è stato il simbolo anche della lotta agli ultimi di Don Gallo, si sono del prete di strada genovese, famoso non solo qui ma ovviamente famoso in tutta Italia, si sono presi a forbiciate, quindi questo per dire che sono episodi che stanno comunque alzando molto il livello di scontro, soprattutto anche di preoccupazione e di paura, quindi cercheremo anche di capire su questo se avete voglia di dire la vostra rispetto a quello che sta accadendo. Direi che possiamo andare a sentire poi tra poco che cosa è accaduto ieri. Siamo stati, dicevamo, in centro, abbiamo raccontato già durante pomeriggio live che cosa stava accadendo, quindi sul momento quello che si è consumato in centro storico, poi ovviamente anche nella pagina dedicata all'informazione abbiamo fatto un approfondimento, quindi andiamo a sentire, a ripercorrere brevemente in questo servizio cosa è successo, però prima di sentirlo ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
4: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Verrà inaugurata domani la ciclovia tra Imperia e Diano Marina, un traguardo storico per il Ponente Ligure con l'apertura, dopo 50 anni di attesa, della pista ciclabile lunga 1,7 km, che sblocca e rende pienamente fruibili i circa 45 km della ciclovia tirrenica Riviera dei Fiori tra Ospedaletti e Andora. Sabato 20 e domenica 21 giugno torna la festa dell'olio d'oliva di Levi, lo storico appuntamento che celebra l'importanza dell'oro liquido del Levante. Previsto un ricco programma di premiazioni, incontri, laboratori e attività per scoprire le tradizioni rurali e le ultime novità in campo agricolo. Sabato 20 giugno arriva a Savona Save the Green, il convegno internazionale dedicato a paesaggio, botanica e territorio. Nel Palazzo Civico di Savona, istituzioni e rappresentanti del mondo culturale si confronteranno su temi della biodiversità, della salvaguardia dei giardini storici e del ruolo del verde come risorsa per la promozione e lo sviluppo sostenibile del territorio. E per chi ama i sapori liguri, sabato 20 giugno ai giardini La Pagoda, Arezzo, c'è la festa del Branda e della cucina tipica. Accanto al Branda Cuyun, i visitatori possono degustare antipasti tipici con prodotti caseari e agricoli locali, vini DOC e IGT del territorio e tante altre eccellenze. Sabato 20 giugno, in occasione del solstizio d'estate, torna la notte romantica nei borghi più belli d'Italia. L'evento è organizzato dall'associazione I Borghi Più Belli d'Italia e porta in ogni borgo della Liguria concerti, spettacoli e visite gratuite. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Ben ritrovati con al servizio del pubblico in questo sabato mattina. Vado subito a salutare chi è in linea. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buon sabato mattina.
0: Buongiorno.
1: Ascolti, mi chiamo Massimo, chiamo da Oregina.
0: Sì.
1: Allora, ascolti, io chiamo per il tema del degrado, dell'aumento della criminalità.

0: eccetera. Ora, la riflessione che già più qualche volta in passate telefonate ho chiesto è la seguente. Allora, io le premetto che ho lavorato 4 anni presso una cooperativa che si occupava di accoglienza. Quindi, perdoni, un po' dall'interno conosco. Ora, sottopongo alla sua attenzione e a quella dei telespettatori il fatto che sui minori non accompagnati, a differenza del migrante più adulto, la differenza è prettamente economica, cioè a un migrante adulto, per un migrante adulto viene dato alla cooperativa una 50 euro al giorno, per il minore non accompagnato ne vengono dati anche 2,50. Ecco il perché lei vede, noi vediamo fiorire questo cambio apocalittico nel settore dell'accoglienza, cioè frutta 5 volte. La matematica non ha l'opinione. Che cosa succede? Vede, succede che le cooperative dedicano a queste risorse degli OS, non degli educatori, dei mediatori culturali, degli OS. Perché gli OS? Perché gli OS sono le persone meno pagate, molto meno pagate di un educatore professionale o di chi avrebbe la cultura per capire che cosa bisogna fare. Ecco, quando le dico che cosa bisogna fare, vuol dire che tra i ruoli che sicuramente la cooperativa avrebbe sta quello di segnalare alle prefetture i soggetti difficili, i soggetti che non si adeguano, che non vogliono studiare, che non vogliono integrarsi e che purtroppo, mi perdoni, hanno priorità che li legano maggiormente alla criminalità, a commettere crimini. Un esempio su tutti, ma che per amor di Dio riguarda anche la nostra di società, è il guadagno facile. Ecco, la cooperativa non è un carceriere, non potrebbe vietare le uscite o altro, però ascolti, dovrebbe vegliare e non lo fa. Non lo fa per 2 ragioni. La prima sono i 250 euro al giorno e mi perdoni, faccio questa riflessione innanzitutto come cittadina, non come giornalista. Se lei avesse un figlio disabile, le danno forse 280 euro al mese, non al giorno. Ecco, qui si tratta anche, mi scusi, dell'impiego delle risorse.
1: Grazie. È stato chiaro qual è la sua analisi, il suo approfondimento rispetto a questo. È un tema di cui si parla molto, poi io credo in assoluto, adesso non entro nel merito di quanti soldi poi al giorno si guadagni, sicuramente un incentivo chiaro è che ci vuole, altrimenti non si potrebbe gestire, bene o male che sia, comunque una situazione di questo tipo, quindi io chi si scandalizza su questo lo trovo un po' discostante, perché c'è bisogno comunque sicuramente di un sostegno economico. Detto questo, è la politica dell'accoglienza, la gestione, quindi poi sono due temi diversi, dell'immigrazione, dei minori non accompagnati, è un tema che riguarda tutti, che spesso viene proprio mangiato, assorbito dalla politica, quindi quella più di destra ha un certo tipo di approccio, quella di sinistra forse ne ha un altro, e sulla sicurezza spesso ci ha perso magari anche le elezioni. E detto questo, qualcosa bisogna fare in questo momento. Primo Canale, tramite anche le parole di un comitato della Darsena, se non erro, in un programma del direttore Matteo Angeli, condotto dal direttore, ha lanciato l'appello, ha chiesto l'intervento dell'esercito in città. Qualcosa bisogna fare, un appello che Primo Canale ha accolto e quindi chiede anche, no, anche nelle trasmissioni, durante le nostre giornate, che cosa si pensi, se possa essere quella la soluzione. Lo abbiamo chiesto direttamente anche all'assessore Viscogliosi di competenza, alla sindaca Salis. Qualcosa va fatto nell'immediato, poi credo che ci vorrebbe però questo, una politica sociale, di accoglienza, di integrazione, perché senza quella andremo sempre di più verso questa deriva. Quindi pugno duro, fatemi passare questo termine, per intervenire adesso nello specifico, perché c'è comunque paura e preoccupazione tra i cittadini.

0: tre commercianti, poi lo sentiremo, ne parleremo, e poi però qualcosa di più allargato va fatto, altrimenti credo che si rimarrà sempre in questo meccanismo, no? Quindi bisogna capire. Allora, vado da Dario Vassallo, che vado a salutare, do il buongiorno anche a lui in Newsroom 28 per raccontare le notizie di oggi, poi con Dario ci collegheremo anche altre volte, ma ripercorriamo un po' cosa sta accadendo in questo sabato mattina. Ciao Dario, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Giorgio, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Sì, diamo un'occhiata a quelle che sono le principali notizie di oggi che i telespettatori possono anche trovare come sempre sul nostro sito primacanale.it, che è come sempre aggiornato. Partiamo con un focus che da alcuni giorni a questa parte sta portando avanti Elisabetta Biancalani, quello sulla sicurezza. La sicurezza è un tema, purtroppo ne abbiamo parlato anche prima, insomma all'ordine del giorno a Genova, sta diventando veramente un problema serio in varie zone, e Elisabetta Biancalani è andata a intervistare vari commercianti proprio nel centro storico, e stamattina riporta la testimonianza di una gioielliera che aveva, diciamo così, vedete, una gioielliera che tra le altre cose porta a un sistema di, diciamo così, un segnale, ha messo un segnale nel suo negozio che è legato a quello del negozio vicino, che si accende qualora lei dovesse avere qualche problema. Questa è una delle tante caratteristiche, delle tante curiosità. La gente si aiuta come può, si aiuta l'una con l'altra per cercare in qualche modo di porre un freno a questa violenza. Poi un altro tema, lo vedremo anche nel corso della mattinata, perché c'è Annissa De Filippi che lo sta seguendo. Questa mattina ci sono i funerali, si svolgono i funerali nella chiesa di San Pietro e Bernardo alla Foce, in cima a Via Nizza, i funerali di Edoardo Corrieri, il giovane che è stato ucciso alcuni giorni fa in corso di Italia al termine di una lite scatenata nel corso di un incontro in discoteca con altri ragazzi. Un altro tema che stiamo molto seguendo in questi giorni è quello di un gruppo di minori egiziani che vengono presi in cura a Montoggio, che non riescono più, per i problemi legati alle linee collinari di MIT che sono state tagliate, non riescono più a venire a Genova, nel senso questi ragazzi una volta alla settimana venivano appunto a Genova per divertirsi, per vedere la città, insomma per trascorrere almeno una giornata come ragazzi assolutamente normali, e adesso non lo possono più fare. Questo è un tema. Abbiamo sentito varie testimonianze, possono essere appunto ritrovate nel nostro sito. Andiamo ancora avanti con un tema legato, perché sempre riguardante in qualche modo MIT. Ieri è stata sentita in procura l'ex presidente Ilaria Gavuglio, che ha affermato, è uscita molto tranquilla da questo interrogatorio e ha affermato di aver chiarito la sua posizione. Torniamo indietro nel tempo a ieri pomeriggio, parlando sempre di sicurezza, parlando sempre di violenza, con una vicenda di cui siamo occupati anche in diretta, appunto ieri nel corso del pomeriggio, un uomo che ha impugnato, ha preso una mannaia evidentemente alterata, è trovato in un negozio di macelleria, ha preso una mannaia, ha cominciato, diciamo così, a cercare di usare, ed è stato fermato con un taser. Cambiamo argomento, passiamo all'università. Ieri e l'altro ieri sono state le votazioni per eleggere il nuovo rettore, la seconda votazione, ancora una volta non si è raggiunto il quorum dei voti necessari, e quindi sarà un'ulteriore elezione, la terza, il 2 e 3 luglio, a stabilire chi sarà il successore di Delfino alla guida dell'università di Genova. In quel caso il nome verrà fuori per forza, perché non sarà più necessario il quorum. Poi un altro tema caldo della città è quello dell'aeroporto, con il vice ministro Rixi che ha detto a Primo Canale serve con urgenza un socio privato. Scendiamo ancora più in basso, andiamo a temi, diciamo così, più leggeri, parlando per esempio di sport. perché sono notizie che riguardano, nonostante il campionato sia finito e l'inizio del campionato sia abbastanza lontano, sono notizie che riguardano da un lato il Genoa e la

0: A Sampdoria, per quello che riguarda il Genoa, c'è il ritorno ufficiale di Baldanzi, che si è detto felicissimo di vestire ancora per un anno la maglia rossoblu, ma non solo per un anno, perché verrà acquistato, nel senso che quest'anno lo sarà in prestito ma con obbligo di riscatto per l'anno prossimo. Ancora invece in alto mare la situazione per quello che riguarda l'allenatore della Sampdoria, perché ci dice Marco Bisacchi, dopo ipotesi Possanzini, tramonta anche la pista di Pecchia, legata in parte all'ingaggio molto elevato dell'allenatore ancora del Parma, che è un contenzioso col Parma per liberarsi, dall'altra al fatto che questi allenatori, diciamo così, Pecchia così come Possanzini, hanno un loro staff e vogliono arrivare ad allenare una squadra portando dietro con sé il proprio staff, che è comunque una cosa meritoria, perché non arrivare da soli significherebbe lasciare a casa senza stipendio persone con cui si è lavorato per molto tempo, e quindi anche Pecchia è diciamo così fuori dai giochi. Adesso le possibilità sono legate da un lato a Gotti e dall'altro ad una pista straniera che continua a essere battuta, così come straniero è il nuovo direttore della comunicazione che è arrivato alla Sampdoria, il belga De Klerk. Ricordo ancora un paio di notizie di spettacolo: il fatto che questa sera c'è al Ferraris il secondo concerto di Olli, secondo dei tre, l'ultimo sarà domani dopo il grande successo di giovedì scorso, e che per quello che riguarda Palazzo Ducale, da lunedì, visto l'altissimo numero di visitatori, sono stati più di 50.000 fino a questo momento, la mostra Van Dyck l'Europeo avrà orari allungati da qui fino a metà luglio, quando chiuderà. E questo per il momento, Giorgia, è tutto.
1: Grazie a Dario Vassallo, ci sentiamo dopo, grazie per gli aggiornamenti. Non andate via, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo, come sempre comunque con le vostre telefonate, i vostri messaggi, ne stanno arrivando diversi sul tema della sicurezza, ma non andate via perché ci sta raggiungendo Stefano Padovano, criminologo, che può darci una lettura anche più ampia di quello che sta accadendo in città tra poco.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di sabato sulla Liguria con anticiclone che dominerà la scena. Le temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche tra i 32 e i 33 gradi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Poco da segnalare, sarà una giornata all'insegna del sole e del caldo, con punte massime fino ai 32 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con cieli sereni o al più velato. La ventilazione inoltre sarà debole e con Mar Ligure calmo o poco mosso. Su Genova splenderà il sole nel corso della giornata di sabato e le temperature massime, specie in città, saranno anche vicine ai 34-35 gradi, con caldo molto intenso. Sul Tigullio sole assoluto protagonista e anche qui le temperature massime saranno in ulteriore aumento di qualche grado. Sullo Spezzino ampi spazi soleggiati, al più solo qualche innocua velatura di passaggio. Ci attende una domenica ancora all'insegna del sole sulla Liguria, da segnalare solo qualche temporale di calore sui settori interni nelle ore pomeridiane. Le temperature massime stabili, con caldo ancora molto intenso, venti ancora deboli con Mar Ligure calmo. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: che cosa sta accadendo. Chiaro che avere risposte puntuali, precise, soprattutto la verità in tasca, come si suol dire banalmente, non è facile, però con Stefano Padovano, criminologo, Università di Genova, lo conosciamo molto bene, possiamo provare a fare un po' il punto, l'analisi di quello che sta accadendo. Grazie Padovano per essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Allora, la prima cosa che le chiedo parte dall'attualità, perché ieri pomeriggio si è seminato il panico in centro a Genova. Un uomo è entrato in una macelleria e si è impossessato di una mannaia, è uscito con questo coltello che effettivamente, solo a vederlo, noi avevamo la foto in esclusiva, inquietava terrore, ha seminato il panico. A un certo punto un cane si è spaventato, ha morsicato un passante, lui è stato fermato col taser, non ci sono state vittime, però c'è stato un momento di tensione. A pochi minuti di distanza, chilometri di distanza, anzi forse metri di distanza, un altro episodio di due ragazzi che si sono inseguiti con cocci di bottiglia, si sono invece in piazza Don Gallo presi a forbiciate, questo in un'ora e mezza. Padovano, che cosa sta accadendo in questa città? Poi allarghiamo il tema, perché secondo me non è solo un tema genovese, ma questo è un tema nazionale. Però cosa sta accadendo?
1: Guardi, se noi stamattina leggiamo la rassegna stampa italiana, la stessa notizia, con sfumature diverse naturalmente, la troviamo nelle Marche come in Veneto. Risse, smodate, percosse, minacce che coinvolgono minori, non necessariamente anche giovani adulti, o situazioni di questo genere dove qualcuno con qualche arma impropria si impossessa in qualche modo della libertà degli altri, o comunque la mette a repentaglio, no? Con delle reazioni sociali inevitabilmente legittime da parte dei cittadini che chiedono una maggiore protezione, perché dalla sicurezza urbana ne dipende la qualità della vita di ognuno, anche la nostra. Succede che probabilmente sarebbe l'ora, poiché forse anche un po' in ritardo, intanto si abbassassero i toni, diciamo, di tutti gli attori istituzionali che lavorano o dovrebbero lavorare in questo campo. Abbassare i toni è in qualche modo una premessa, una sorta di regola d'ingaggio, probabilmente per mettersi intorno a un tavolo e incominciare a definire un piano reale di presa in carico di questi problemi, che non sempre sforano nell'illegalità, tendenzialmente sì, ma non solo, e che quindi probabilmente vanno a toccare proprio quel tema che lei accennava prima, cioè le politiche di sicurezza urbana, cioè le costruzioni delle condizioni, perché una città, qualsiasi sia il territorio urbano, ma anche altre realtà liguri, non necessariamente Genova, anche Genova ma non solo, siano in qualche modo, no, rispondano a un bisogno e quindi siano protette, maggiormente protette, all'interno di una dinamica in cui il tessuto sociale è sfaldato, ma è sfaldato da decenni.
0: Ma quello che viene poi tradotto, Padovano, è questo: stranieri, immigrati, minori non accompagnati, c'è il tema anche quello che sta accadendo a San Fruttuoso con questa ronda nei confronti di un ragazzino minorenne straniero. Cosa ci dicono i numeri, le percentuali? Questi episodi nell'80% dei casi sono frutto straniere, spesso magrebini, sudamericani, forse meno, sudafricani, comunque dei paesi dell'Africa. Poi è chiaro che questo che cosa fa? Acuisce, mi viene da dire, questa rabbia anche nei confronti degli immigrati, questi che sfociano spesso in parole forse che arrivano a sfiorare il razzismo, sia a livello, diciamo, cittadino quotidiano che anche a livello magari istituzionale. Poi però ci si chiede effettivamente come si fa a non pensare certe cose se i protagonisti sono sempre loro?
1: Beh, intanto i dati ci dicono delle cose che rischiano di banalizzare la realtà, cioè vanno lette approfonditamente al di là dei numeri, perché dicono davvero poco dinanzi ai numeri, anche perché ci sono reati che vengono registrati dalle forze dell'ordine, quindi convalidati dal Ministero dell'Interno, che rispondono, convergono in qualche modo con gli indici di vittimizzazione, cioè con quel dato in cui il cittadino dice: ho subito un furto, lo vengo a denunciare in un posto di polizia o in un comando dei carabinieri, eccetera. Quindi, per quanto riguarda quelli in cui appunto questa sorta di convergenza ha la maggiore, devo dire che per esempio su reati come il patrimonio, i furti con su abitazioni, i furti anche contro diciamo beni di proprietà, se non sono tendenzialmente di poco diminuiti tengono, e tengono un po' in tutte le province ligure. Il problema piuttosto è quello legato a queste dinamiche di microconflitto urbano, che, a cui accennava lei, appunto. Ma su questo punto intanto chiederei uno sforzo.

0: cioè quello di andare ben oltre, e ne va da sé che il tema riguardi anche le presenze di soggetti più o meno regolari, non soltanto irregolari, ma anche regolari che stazionano sul nostro territorio. Però non è che sia un problema che riguarda soltanto gli stranieri, coinvolge anche gli stranieri, ma mette insieme tutti, no? Cioè, nel senso che io dico, la criminalità non ha colore, ma non per chissà quale, diciamo così, ventaglio ideologico che non mi appartiene in termini di ricerca scientifica, perché io sono un tecnico, ma semplicemente perché è rispondente della realtà. Il crimine accomuna chi ha desiderio di sforare in piani, appunto, di criminalità reale, certo, di illegalità, no? E che quindi provocano insicurezza.
1: Possiamo dire però che malessere chiama malessere, certo, e situazioni di vita degradanti senza possibilità di costruirsi un futuro porta a questo. Non vuol dire che è una giustificazione, quando si pronunciano queste frasi poi si viene tacciati, no, come coloro che accoglierebbero tutti, non è questo il tema, però è chiaro che dove c'è degrado e disagio,
0: ma questo
1: c'è
0: porta inevitabilmente al punto centrale, cioè in questo paese da più o meno circa 20 anni non si svolgono più, non si praticano, non si pensano e non si organizzano politiche di messa in sicurezza urbana. Laddove capiamo,
1: tradotto?
0: Ma tradotto non è l'ordine pubblico. Cioè, fare sicurezza urbana significa, equivale a interfacciare, quantomeno nell'esperienza migliore, io l'ho seguita a livello nazionale tra la seconda metà degli anni 90 e i primi anni 2000, politiche della casa, politiche di inserimento sociale, convergenza di lavoro tra servizi socio e sanitari e sociosanitari, ok? Presa in carico rispetto alle richieste dei cittadini, che sia un comitato, che sia un'associazione di categoria commerciale, presa in carico rispetto anche alle vittime di reato, cioè tutta una serie di questioni che hanno bisogno di una regia che è necessariamente istituzionale.
1: Però c'è chi contesta, ci vuole tempo, qui invece non c'è più tempo, bisogna agire nell'immediato, perché in Darsena non si riesce più a camminare, perché in centro storico succede quello che succede, a Cornigliano, a San Pier d'Arena, a Certosa, ovunque. Cosa si risponde?
0: Si risponde che se i cittadini dicono che non c'è più tempo, ne hanno ben donde. Io credo che siano anche irritati i cittadini, oltre che stanchi e parzialmente abbandonati. Poi la domanda di sicurezza va anche un po' destrutturata, cioè va presa in carico poi nella sua essenza radicale, diciamo, no? E, cioè, al cuore del problema. Però detto questo, la domanda sociale di sicurezza non la si può negare. Allora, se i cittadini si dicono stanchi, io aggiungo anche irritati per una insufficiente presa in considerazione dei temi, beh, questo credo non possa farlo la politica. Prima accennavo agli attori istituzionali, naturalmente anche la politica, che mi pare sia sempre, sempre meno disposta ad ascoltare. E laddove non c'è ascolto, lei mi insegna, pochi suggerimenti possono essere apportati.
1: Rispetto a questo, Padovano, le chiedo un suo pensiero, glielo chiedo proprio da tecnico, come dice lei, però ovviamente perché è un tema che sta prendendo piega in città. Settimana scorsa immagino che lei abbia seguito la conferenza stampa del primo anno di Giunta Salis. A un certo punto anche proprio Primo Canale ha chiesto due considerazioni. La prima, un possibile CPR in città, qualora ci fosse poi la possibilità, dovrebbe esserci questo incontro col ministro Piantedosi, dall'altra la presenza. Perché le dico questo? Perché durante una trasmissione condotta dal direttore Matteo Angeli, un comitato ha lanciato l'allarme quasi in lacrime, si parlava della Darsena, vogliamo l'esercito. L'abbiamo chiesto all'assessore Viscogliosi, assessore di area più centrista, che ha detto non è bello militarizzare, ma Bari l'ha fatto ed è servito. Se quella è l'estrema razza, bisogna pensarci. Glielo chiedo da tecnico, da criminologo, secondo lei potrebbe essere una soluzione temporanea, di un periodo?
0: Guardi, io ho l'impressione che purtroppo ciò che sto per dire faccia il paio con quanto detto in precedenza, e mi pare sia davvero tutto insieme. Cioè, noi dobbiamo che devono essere necessariamente valutati. Se chi chiede l'esercito a un comitato di cittadini è perché molto probabilmente chiede quella forza, perché a quella forza corrisponde quell'irritazione a cui accennavo prima.
1: Certo.
0: Tecnicamente, a livello istituzionale, dobbiamo capire cosa può servire in base a quali obiettivi ci diamo. Se noi non sappiamo quali sono gli obiettivi nella costruzione di una politica che riguardi, guardi, Trento, Bologna, stamattina Ancona apre con una prima pagina sulle rive, è una delle due regioni che accennavo, dobbiamo sapere cosa dobbiamo fare. Io credo che all'interno

di un meccanismo di regole di ingaggio ci dobbiamo anche dire un secondo elemento, metterlo lì quantomeno. Cerchiamo anche di evitare, nell'ottica dell'abbassare i toni, di sproloquiare serenamente chiedendo, che so io, un maggior numero di operatori. Non è questo il punto. Dobbiamo capire esattamente qual è il progetto che sta dietro in un'idea complessiva di città in cui i posizionamenti che accennavo prima devono interfacciarsi, anche se penso a un'amministrazione comunale.

0: più operatori, senta, a chi è che non ha più bisogno di operatori? Possiamo mettere anche un aiuto cuoco dentro una cucina, no? Se non sono chiare le funzioni e i ruoli che svolge, è probabile che faccia più confusione che non altro.
1: È chiaro. Le chiedo un ultimo paio di cose veloci. La prima è l'uso degli stupefacenti, il crack su tutti, nei vicoli di via Gramsci, del centro storico. Stiamo citando Genova, ma ha ragione lei, io credo che si possa dare dal Trentino, forse il Trentino non so, forse un po' meno, però dal Trentino alla Sicilia. Questo è quello che accade. Pensiamo anche alle grandi città, cosa sta accadendo e quali sono gli episodi. Il crack soprattutto poi è una delle cause che porta a questo, il fatto crack, che si perda il controllo di sé completamente.
0: Tutti i generi di stupefacenti, in particolare i cosiddetti nuovi, ma sono nuovi, manco a dirlo, insomma, da almeno 10 anni, diciamo, è datata anche questa classificazione, così come il fentanyl, eccetera. Insomma, tutte le sostanze in qualche modo hanno modificato anche non soltanto la modalità di consumo, ma anche poi le reazioni per le quali, insomma, no, rispetto alle attività dei consumatori, provocano nella reazione dei cittadini, no? Spesso aggressività, spesso ira. Ok, cosa ci dice questo? Che probabilmente anche noi operatori in università, nelle strutture, nelle comunità, nei centri di prevenzione, nelle case alloggio, dobbiamo cambiare qualcosa. In questo paese, e quindi anche a Genova e in Liguria, manca un livello, una sorta di salto di categoria nell'ottica delle sperimentazioni. In una battuta, continuiamo a lavorare con metodi e strumenti che in parte sono datati e difettiamo nelle analisi di valutazione. Rischiamo di fare senza sapere se realmente facciamo bene, e laddove non facciamo bene cosa dobbiamo correggere.
1: È stato chiaro. Le chiedo l'ultimissima battuta su questo, per chiudere il cerchio: qual è il rischio di ricadute future? Questo è quello che stiamo vivendo, è quello che stiamo raccontando. Ci si vada a sbattere come un'auto in autostrada ai 200 all'ora, qual è il rischio futuro?
0: Guardi, le rispondo non con una buttade, potrebbe sembrare così, ma io credo che ad oggi, a 25 anni dalla revisione del titolo quinto della Costituzione, con una scelta precisa del legislatore di, diciamo, come dire, demandare alle amministrazioni comunali, alle regioni, il coordinamento e il controllo delle politiche di sicurezza urbana, a 25 anni da quella data siamo davanti a un bivio. O scegliamo davvero di rimboccarci le maniche e di rimettere mano facendo politica con tutti gli attori a cui accennavo prima in questa direzione, pena il rischio anche quello, lo dico francamente, di rimettere eventualmente quella che fu, diciamo, questa scelta, no? Prodotta dalla deregulation, ed eventualmente lasciare la competenza allo Stato centrale, che l'ordine pubblico, la repressione dei reati, la prevenzione è soltanto di materia statale. Allora, se non è accompagnata da un'attività, allora a questo punto, ripeto, non è una buttata, penso serenamente che forse, diciamo, questa stagione sia definitivamente conclusa.
1: C'è da riflettere, soprattutto ognuno di noi lo deve fare, sicuramente bisogna anche capire come mai si arrivi a questo degrado anche personale e sociale, intimo di ognuno di noi, poi però la politica è quella che deve agire più di tutti, la politica in senso lato. Grazie a Stefano Padovano, criminologo, Università di Genova, grazie per essere stato con noi, spero ci vedremo presto per commentare quello che sta accadendo.
0: See ya.

0: Mo uccide. Non fumare.
1: La generale.
2: Fidati. Allungati la vita.
3: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
4: Nuova sanità Liguria.

0: più vicina, più facile, più pronta per te.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Ben ritrovati, avete sentito le parole di Padoano, tra poco le commentiamo con le vostre telefonate e i vostri messaggi, ma vado subito in redazione da Dario Vassallo perché come sempre sapete il nostro focus è anche sul traffico in città, ma soprattutto sulle autostrade in città, salvo episodi come l'altra notte dopo il concerto di Olly, non ci sono grossi problemi, soprattutto il sabato mattina. Le autostrade invece sono sempre il vero grosso, grande problema della Liguria. Allora andiamo a capire che situazione c'è in
1: nuovo dal Newsroom 28. Buongiorno Giorgio, buongiorno ai nostri telespettatori. Si diamo un'occhiata a quella che è la situazione sulle autostrade della nostra regione, una situazione relativamente tranquilla, cioè ci potremmo dire che ci sono delle code fisiologiche come tutti i giorni, nel senso che sono legate prevalentemente a dei cantieri ma non sono diciamo così molto molto elevate. Vediamolo insieme, a partire dalla solita coda tra Roncoscrivia e Busalla per lavori, in questo caso sono 2 chilometri di coda, poi abbiamo altri 2 chilometri sempre per lavori tra Isola del Cantone e Roncoscrivia, mentre questa è un'altra coda praticamente normale in uscita Isola del Cantone per lavori provenendo da Milano. Se ci spostiamo leggermente a Ponente troviamo code a tratti tra la diramazione Predosa Betto e il Bivio a 26 a 10 20 miglia, in questo caso per traffico intenso, e poi ancora più ponente una coda di 1 chilometro tra Celle Ligure e Varazze, in questo caso per un incidente. Ci spostiamo invece sulla A10 e troviamo 2 chilometri di coda per traffico intenso tra Savona e Spotorno e una coda di 1 chilometro tra San Bartolomeo e Andorra a causa dei lavori. Quindi come abbiamo visto una situazione diciamo così purtroppo normale, perché ci sono questi cantieri che determinano in tutti i giorni, ma ovviamente anche nel weekend, soprattutto nel weekend, dei rallentamenti delle code. D'altronde è iniziata l'estate e la gente ne approfitta per venire in Riviera, credo sapendo quello che attende loro in macchina sulle autostrade della nostra regione. Continueremo a monitorare la situazione, Giorgia, per il momento è tutto.
0: Grazie Dario. La situazione quindi è questa sulle autostrade della Liguria questa mattina. Il weekend è bello, il primo vero weekend d'estate, in realtà ce ne sono stati già altri anche il weekend scorso e i weekend precedenti, però oramai siamo davvero in estate con, tra l'altro, a proposito di questo, weekend all'insegna del sole, del bel tempo, temperature in aumento, domani sarà bollino giallo per ondata di calore, ma ne parleremo. Sentiamo chi c'è in linea, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Giorgia, sono Rolando.
0: Sì, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, io ho ascoltato attentamente l'intervento e l'analisi del tecnico Padoano. E sono d'accordo, nel senso che la politica e le istituzioni preposte, in primis la politica, dovrebbe, voglio dire, fare delle riflessioni e fare delle, diciamo, mettere in campo degli obiettivi e delle situazioni che possano, voglio dire, no, calmierare, non alimentare, come ho già

0: collega qualche giorno, qualche settimana fa. Alimentare quotidianamente, voglio dire, no, l'imbarbarimento sociale e continuare a puntare il dito, la criminalità non ha colore, è da tutte le parti, è in qualsiasi, voglio dire, dall'italiano al tunisino, cioè ci sono altre brave persone e ci sono i delinquenti. Dovunque, difatti, il suo diciamo ospite ha detto chiaramente che ciò che avviene a Genova avviene da altre parti d'Italia, ma perché purtroppo è un problema, diciamo, quotidiano e annoso, che la politica in primis dovrebbe, voglio dire, creare un orizzonte e creare delle condizioni per migliorare, non per alimentare queste problematiche, non per utilizzarle e strumentalizzarle a fini politici, a fini di consenso. Dobbiamo capire tutti, e a me non mi interessa il colore politico, l'ho detto miliardi di volte, dobbiamo tutti capire che questa situazione può continuare ad alimentare questi problemi, e purtroppo le soluzioni dovrebbero darle loro invece di alimentare problematiche. Questa è la realtà, e io sono d'accordo su tutto quello che ha detto suo ospite. La chiudo lì perché tanto quello che penso l'ha già capito. A salute e buona giornata.
1: Grazie, grazie, buona giornata anche a lei, buon sabato, buon weekend. Quello che ha detto Padovano è stato chiaro, qualcuno ha scritto, ma ci ha scritto un WhatsApp, ma insomma cosa ha detto Padovano con diciamo, forse non avendo interpretato bene quello che ha detto il criminologo. Se non ci sono politiche misurate, adatte, se non c'è l'intervento, il lavoro della politica, delle istituzioni a 360 gradi, un lavoro anche di inserimento, di gestione sociale, questa situazione è destinata a crescere, a peggiorare sempre di più e a acutizzarsi sempre di più. È questo il concetto. La questione esercito, mi scrivete, cara Giorgia, accettiamo tutti per poi chiedere l'intervento dell'esercito, forse stiamo sbagliando qualcosa. La questione esercito è una richiesta che in realtà, almeno parliamo per quanto riguarda Primo Canale, per quello che è successo in queste settimane, è una richiesta che arriva da una rappresentante di un comitato, zona d'Arsena, che è una delle zone più complicate dal punto di vista della gestione in questo momento. È anche il biglietto da visita per i turisti, per i tanti croceristi che arrivano in città perché sbarcano a Marittima, e poi per arrivare zona Acquario e poi viversi il centro della città passano ovviamente dalla d'Arsena, quindi è chiaro che non è bello. Abbiamo raccontato anche di quell'episodio di quella ragazzina con la famiglia che è stata aggredita, credo con un pugno, da una ragazza che di appena 20, giovane di 28 anni, che si era probabilmente appena aveva appena assunto crack. In questo caso era una ragazza, tra l'altro, italiana, quindi come potrebbe definire qualcuno della nostra nazione, che però evidentemente non era lucida e ha visto uno sguardo sbagliato, l'ha interpretato lei probabilmente anche sotto i fumi della droga, e ha reagito così. Questo per dire che ci vuole un intervento a 360 gradi. L'esercito può essere una richiesta di sensazione di più sicurezza in un contesto che però, diceva Padovano, se non va affrontato e gestito a livello politico, a livello sociale, sarà ingestibile. Perché l'esercito, a meno che uno non militarizzi tutte le città, non ci sono neanche le risorse perché questo possa accadere. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno. Allora, tra pochissimo vediamo se riusciamo a recuperare. Ovviamente vi chiedo sempre di pazientare qualche secondo perché magari appunto anch'io oramai ho una certa età e quindi se non finisco il discorso perdo il filo. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno, prego.
2: Senta, sono di Pegli, il mio medico va in pensione. Il fascicolo sanitario mi ha proposto un medico di Mele oppure del centro città, le sembra corretto? Io sono di Pegli.
1: Lei è di Pegli?
2: Non c'è niente da fare.
1: Ma questo chi gliel'ha detto?
2: Il fascicolo nel computer, fascicolo sanitario, sì. Mi propone o Mele o centro città.

0: Ecco. Io allora non sono la persona adatta. Oggi Tiziana Oberti non c'è, quindi non posso appoggiarmi a lei, non le so dire. Effettivamente non mi sembra molto normale, ma lo dico da non conoscitrice bene della materia, perché di solito a me è successo qualche tempo fa che il mio medico storico di famiglia è andato in pensione e mi è successo questo, per esempio, che lui stesso ha fatto un paio di nomi. Tra l'altro sempre nella stessa studio, nella stessa struttura di nuovo medico di base, ovviamente più giovane, a cui appoggiarsi, a cui affidarsi. Quindi mi sembra strano appunto che probabilmente ci sia stato questo smistamento così. Lei ha provato a chiedere al medico di base che è andato in pensione, che va in pensione, se gli può suggerire da chi andare?
1: Non ce n'è né a Pegli, né a Sestri, né a Voltri, né a Pra, e quindi mi hanno mandato a 10 km di distanza.
0: Ho capito.
1: È un problema che va risolto, assumendo medici probabilmente. No,
0: ho capito, quindi lei ha qualche patologia strana, qualche cosa di particolare?
1: No, ma mi serve un medico di famiglia comunque.
0: No, certo, ha ragione, no? Era per capire se magari aveva qualche...
1: No.
0: Sì, è strano, però questo allora la risposta me l'ha data lei, perché in realtà non probabilmente hanno provato a indicarle un medico vicino a casa sua, giustamente come di solito accade, ma non ha spazio, e quindi i primi disponibili sono in strutture più scomode. Io non so, a questo punto può provare a fare qualche telefonata, però io credo che non ci siano, almeno al momento, possibilità. Poi magari si perdono dei pazienti e allora potrebbe rientrare. Valuti lei se Mele o il centro storico, non so cosa sia più comodo, dipende anche come si muove.
1: No, resta da medico. Possibile che l'assessore alla sanità non si occupa di assumere nuovi medici nella zona di Peglio, di Sestro, di Pra?
0: Ha ragione, sì, non lo so. C'è un problema generalizzato, certo, non va bene, assolutamente. Ha ragione. Ci faccia sapere come si conclude, grazie.
1: Va bene.
0: Allora, ci fermiamo un attimo, direi. Ci vediamo tra poco, così continuiamo. Arrivano i vostri messaggi. C'è Take Take adesso. Vero. Allora, ci fermiamo un attimo, take, non andate via, perché ci rivediamo tra poco, continuiamo a parlare di sicurezza, di criminalità, i vostri messaggi, le vostre telefonate, e poi alle 11.30 l'inizio del funerale di Corrieri, il ragazzo investito, morto in questo incidente, che in realtà non è un incidente, sarebbe stato appunto investito volutamente da parte di un altro trentenne. Ci fermiamo tra poco.
2: Al 29 giugno, da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardora Algida 500 grammi a soli 2,49 euro. Caffè, crema e gusto, pacco doppio a soli 6,59 euro. Riso Arborio Scotti, 1 chilo a soli 1,89 euro. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli a soli 2,09 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

Allora, noi ci rivediamo a seguirci, a intervenire poi con noi, con i vostri WhatsApp e poi tra poco con le telefonate. Ci fermiamo per vedere il nostro take e take, consueto appuntamento di quest'ora, molto interessante. Si parla di AMT, degli autobus di AMT.

Quindi siamo in tema, non proprio di odio perché stiamo parlando di altro, però siamo in tema in generale rispetto a quello di cui si parla molto, si discute molto in città, la situazione di AMT. Quindi andiamo a vedere, a ripercorrere la storia degli autobus della partecipata genovese. Non andate via, ci rivediamo tra poco.

0: presentato stamane a Genova il primo lotto dei nuovi autobus dell'AMT, l'azienda municipalizzata Trasporti, nell'ambito del programma di graduale rinnovo del parco automobilistico. Si tratta di 15 Bredabus, su un totale di 44, il completamento della fornitura è previsto per il prossimo mese di marzo, la cui acquisizione rientra nel quadro degli investimenti per nuovi veicoli relativi all'89. Le nuove vetture presentano nella loro realizzazione, interna, esterna e motoristica, soluzioni all'avanguardia, nell'intento di rendere più attrattivole per l'utente l'utilizzo del mezzo pubblico. Lo ha detto il direttore dell'AMT, l'ingegner Domenico Mastropasqua, illustrando l'iniziativa alla stampa. Presenti tra gli altri il presidente Alberto Vivanet e l'assessore Forlani. I nuovi bus possono trasportare 105 passeggeri. La carrozzeria, costruita interamente in estrusi di alluminio, ha permesso di ottenere alcuni risultati, come il miglioramento della qualità, il design di Pininfarina, minore manutenzione, l'eliminazione della corrosione, la riduzione del peso con conseguente risparmio energetico. Inoltre ci sarà un sistema per la riduzione delle emissioni in atmosfera degli inquinanti emessi dal motore diesel. L'ingegnere Mastropasqua, dopo aver sottolineato l'impegno dell'AMT sulle problematiche in materia di interventi, gestione, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, ha concluso ricordando che al completamento della fornitura il parco mezzi urbano dell'azienda sarà di circa 890 unità.
1: Il direttore dell'AMT Cavagnetto ha replicato le accuse mosse dal sindacato autonomo Faisa Cisal relative al calo di organico e dal mancato rinnovo del parco mezzi dell'azienda di trasporto genovese. Cavagnetto in particolare ha sottolineato come il rapporto tra bus ed abitanti a Genova sia doppio rispetto ad un'altra grande città come Bologna. Da circa un anno Genova si è riappropriata di un mezzo di trasporto che fa a pieno diritto parte della propria storia, il filobus. Questi mezzi sono oggetto di una mostra organizzata dall'AMT al Centro Civico di San Pier d'Arena e che ripercorre il cammino nei decenni del servizio pubblico a Genova.
2: Il ripristino del servizio filoviario scaturisce a fine degli anni Ottanta da un piano che nasceva dalla necessità di ridurre l'inquinamento da traffico, ricordo. Di lì è nato il progetto del filobus con gli sviluppi che ci sono stati successivamente. Poi la storia dell'AMT, come si vede, dell'UITE, poi dell'AMT, comprendeva anche il filobus nel suo ambito, quindi questo è il senso di questa memoria del passato anche per ricollegarci a quello che stiamo facendo adesso.
1: Ecco, è passato un anno circa dalla ripresa del servizio del filobus, che bilancio potete tracciare?
2: L'aspetto più positivo è il gradimento dell'utenza, che apprezza moltissimo quello che è la dote principale del resto del mezzo, che è il comfort di viaggio, no? Che è silenzioso, non dà scrolloni, insomma c'è un comfort tutto diverso da quello dell'autobus. Diciamo, poi ci sono le grossissime

0: enormi difficoltà che nascono da, dalla viabilità genovese con il quale il filobus deve fare i conti. Più che con la viabilità, direi che le difficoltà maggiori sono nate con i continui lavori che hanno interessato il percorso, a cominciare da Piazza De Ferrari e così via.
1: Nell'occasione la Regione, che sta investendo molto sull'ammodernamento delle varie linee di trasporto pubblico, ha annunciato un sostanziale intervento per portare la linea filoviaria da San Benigno a via Buranello con ritorno in
2: di questo intervento, quindi una cifra abbastanza consistente, perché pensiamo che il servizio di trasporto pubblico vada migliorato in generale, non siamo soddisfatti di come stanno andando le cose ancora, nonostante gli sforzi che si fanno. Due, deve migliorare nella velocità ma anche nel suo rapporto con l'ambiente, e quindi l'errore storico che si fece a Genova, l'unica città italiana, di togliere tutti i servizi filoviari, va recuperato. Lo stanno facendo tutte le città europee, tutte le città più moderne, lo vogliamo fare anche qui. E quindi, come dicevo, spingiamo molto su questo. Questo intervento si inserisce in una serie di altri interventi che abbiamo fatto sul servizio pubblico. Ricordo l'abolizione del ticket di 30.000 lire per gli abbonamenti e la possibilità ai comuni dell'entroterra di utilizzare gli scuolabus. Erano mezzi fermi che, in un modo assurdo, per portare i pensionati a prendere la pensione, eccetera, eccetera. Terzo, la legge per gli investimenti. Credo che si comincino a vedere finalmente un po' di autobus nuovi e più accoglienti, gli autobus doppi ma anche quelli normali. Decentriamo tutto agli enti locali, province in modo particolare e comune di Genova per quanto riguarda il servizio urbano. Terzo, finalmente programmiamo assieme il trasporto su gomma e il trasporto su ferrovia.
1: A fronte delle 1.500 lire del costo del biglietto di trasporto urbano, la MT di Genova deve coprire spese triple. Il problema però è risolto dal cittadino, che ogni anno spende 100 miliardi come utente e 200 come contribuente. Il calcolo si legge sulla fotografia generale dell'azienda, fornita questa mattina alla stampa dalla MT. Il fabbisogno annuo di 300 miliardi è coperto per solo un terzo dalle tariffe, mentre il comune di Genova eroga 60 miliardi e altri 140 provengono dalla regione grazie al trasferimento dello Stato stabilito dal decreto Bassanini. Poi c'è la voce miglioramenti per il rinnovamento del parco mezzi, per le informazioni di opuscoli sugli orari e per l'aumento della produttività. Ma su quello che riguarda appunto il rincaro del biglietto o eventualmente lo spostamento di alcuni capolinea è ancora tutto fermo. Cosa risponde però il presidente della MT ai 500 lavoratori che hanno manifestato contro la privatizzazione dell'azienda?
3: Stiamo andando verso una trasformazione del sistema del trasporto pubblico locale dovuto alle leggi europee, alle leggi nazionali e alla legge regionale di prossima emanazione. Prevedono queste normative la liberalizzazione totale del mercato del servizio di trasporto locale e la concorrenza a tutti i livelli con i privati, sia italiani che stranieri. La trasformazione in società per azioni deve puntare precisamente a realizzare per l'AMT la piena competitività con i privati, quindi significa respingere la privatizzazione dell'AMT e al tempo stesso renderla invece organizzativamente efficiente sul piano competitivo.
1: I genovesi sono utenti e contribuenti, però utilizzano in maniera una percentuale altissima la moto, per esempio, o i mezzi privati a scapito di quelli pubblici. Forse perché c'è stato un disservizio anche da parte dei mezzi pubblici e quindi il cliente di conseguenza si è dovuto arrangiare. Che cosa volete
3: Certamente un miglioramento del rapporto fra convenienza a utilizzare il mezzo individuale di trasporto e a utilizzare invece il mezzo collettivo. Abbiamo un circolo vizioso nella misura in cui, finché non si migliora il servizio collettivo, gli utenti continueranno a preferire di aggredire la città con ciascuno con la sua auto o con la sua moto.
4: Con uno slogan trito e ritrito si potrebbe dire che la rivoluzione tariffaria sta per salire sull'autobus. Infatti il Comune di Genova sta valutando alcune ipotesi legate sia ai biglietti ordinari che agli abbonamenti per non intaccare gli introiti per le casse di Palazzo Tursi e allo stesso tempo incentivare l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico. La novità più importante potrebbe riguardare la durata del biglietto ordinario da 1.500 lire, che passerebbe da 90 a 70 minuti. Attenzione però, la novità starebbe nella possibilità di una doppia timbratura che consentirebbe di completare il viaggio anche a termini scaduti, poiché la timbratura stessa sia fatta in tempo utile. Altra novità, questa da tempo attesa, potrebbe essere

0: quella del cosiddetto biglietto di quartiere, del costo presumibile di 1000 lire e della durata di 20-30 minuti. Per il capitolo abbonamenti ci ha visto un incremento di 5000 lire per la tessera mensile, mentre il costo di quella annuale lire. Intanto per la stagione estiva la MT sta studiando collegamenti in navetta verso le principali spiagge cittadine. L'ipotesi di un servizio integrato bus parcheggio che colleghi Brignole, Piazzale Kennedy, Corso Italia e Quarto. Il costo ipotetico del biglietto, parcheggio compreso, potrebbe essere di 5.000 lire.
1: Più efficace di una lobby, anche se questa volta dalla parte del cittadino. Si deve infatti ai comunisti italiani se ci sono state in effetti riduzioni nell'ambito della manovra tarifaria per risanare il deficit MT. Sì, d'accordo, l'aumento del biglietto, ma anche prezzi più bassi per giovani e anziani.
2: Queste nostre proposte sono state appoggiate anche dai Verdi e sono state accettate con grande attenzione da parte di tutta la Giunta, dal Sindaco, eccetera. Ci sembrava, nonostante la crisi indubitabile del bilancio, della mancanza di quattrini, che ci potesse essere ancora qualche spazio da ritagliare a vantaggio appunto dei genovesi. Così è stato e così con gli under 26, con i sotto 26 ci saranno delle agevolazioni, altrettanto per gli oltre 65 anni che hanno un reddito abbastanza basso.
1: E così la manovra politica di pressing sulla Giunta ha ottenuto anche lo scopo di non spaccare la maggioranza su un argomento delicato come la questione AMT.
2: A volte cito, forse esageratamente, ma sono anziano, anche se allora ero giovane, un ragazzino, un bambino, Togliatti. Togliatti diceva che bisogna spostare sempre più avanti gli equilibri, possibilmente, mai rompere. È stupido rompere ed è anche questi vantaggi, un vantaggio per i cittadini, e questo è il compito di una forza di sinistra che veramente vuole riformare. Vale per il paese, vale per la nostra città.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Verrà inaugurata domani la ciclovia tra Imperia e Diano Marina, un traguardo storico per il Ponente Ligure con l'apertura, dopo 50 anni di attesa, della pista ciclabile lunga 1,7 km, che sblocca e rende pienamente fruibili i circa 45 km della ciclovia tirrenica Riviera dei Fiori tra Ospedaletti e Andora. Sabato 20 e domenica 21 giugno torna la festa dell'olio d'oliva di Leivi, lo storico appuntamento che celebra l'importanza dell'oro liquido del Levante. Previsto un ricco programma di premiazioni, incontri, laboratori e attività per scoprire le tradizioni rurali e le ultime novità in campo agricolo. Sabato 20 giugno arriva a Savona Save the Green, il convegno internazionale dedicato a paesaggio, botanica e territorio. Nel Palazzo Civico di Savona, istituzioni e rappresentanti del mondo culturale si confronteranno su temi della biodiversità, della salvaguardia dei giardini storici e del ruolo del verde come risorsa per la promozione e lo sviluppo sostenibile del territorio. E per chi ama i sapori liguri, sabato 20 giugno ai Giardini La Pagoda, Arezzo, c'è la festa del Branda e della cucina tipica. Accanto al Branda Cuyun, i visitatori possono degustare antipasti tipici con prodotti caseari e agricoli locali, vini DOC e IGT del territorio e tante altre eccellenze. Sabato 20 giugno, in occasione del solstizio d'estate, torna la notte romantica nei borghi più belli d'Italia. L'evento è organizzato dall'associazione I Borghi Più Belli d'Italia e porta in ogni borgo della Liguria concerti, spettacoli e visite gratuite. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Allora, ben ritrovati al servizio del pubblico. Allora, un po' di messaggi dove ci eravamo lasciati. Intanto, beh, abbiamo visto il take take sui mezzi, ahimè.

0: Qualcuno ci scrive proprio su questo, AMT è un disservizio totale, si viaggia peggio dei cari bestiame. Ciao Maria Pia, la situazione è abbastanza pesantuccia come si suol dire. Poi polemica rispetto a questi ragazzi che sono isolati a Montoggio, nel centro Le Tre Fontane, minori stranieri non accompagnati, perché fate polemica? Non c'è polemica, siamo andati a verificare una situazione, non solo loro, ci avete detto, sono in questa condizione e tutti noi. Ma certo, ma infatti mi sembra di capire che il Primo Canale lo dica e lo ripeta molto spesso, quindi non credo che ci sia distinzione in questo senso. Era poi chiaramente un servizio a Montoggio per raccontare di questa situazione. Stiamo parlando di ragazzini, comunque minori stranieri non accompagnati, a prescindere da quello che stiamo raccontando, che stiamo dicendo, anche di atteggiamenti sbagliati da parte di questi ragazzi che arrivano qui, però stiamo parlando anche di persone molto giovani, da sole, qui in Italia. Magari una volta a settimana vengono a Genova, vedono un posto diverso, mangiano qualcosa, fanno un giro senza far nulla magari di male, si spera, e quindi è un peccato che non abbiano questa possibilità per questo disservizio. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno Giorgia, buona mattinata.
0: Ah, ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Dunque, mancanza di medici. Facciamo un breve riassunto. Ci vogliono in Italia 8 anni e 3 mesi per laurearsi in medicina e chirurgia e altri 5 anni di specializzazione. Costo totale circa 400.000 euro. E sono tutte a carico delle famiglie. Quindi, visto che lo Stato dovrebbe garantire un numero di medici sufficienti per tutti, è lo Stato che deve formare e selezionare delle persone facendole studiare, facendoli laureare in medicina e chirurgia, perché la laurea non è in medicina, in Italia è medicina e chirurgia, in Inghilterra ci si può laureare solo in medicina, anche in medicina. Quindi bisogna selezionare, si deve fare carico lo Stato, pagare, e la prima non bastano le borse di studio, non bastano. Quindi la prima selezione da fare è quella dei giovani studenti non avere parenti medici che lavorano sia nel pubblico che nel privato. Parenti vuol dire genitori, zii, cognati, cugini, perché? Perché così poi, senza fare, garantisce lo Stato il concorso, li leghi ventennalmente con un contratto molto lungo all'ospedale. I primi 5 anni li mandi dove ti servono, dopo i primi 5 anni, come fanno magari in polizia o in finanza, dove ti sei laureato o dove lo ritieni opportuno, in seconda battuta. Perché dico questo? Perché ricordo, poi concludo, molti anni fa si è sposato una coppia di medici che erano all'ultimo anno di medicina, lui 28 anni, lei 26, solo che lei era del sud e lui era del nord. E sì, ricordo questo particolare perché si sposarono il 31 dicembre e ovviamente erano tutti fuori corso, perché negli anni 90 la media per laurearsi erano 9 anni e 3 mesi. Cosa vuol dire? Che i primi 3 anni ci si impiega normalmente 6 anni per poter finire gli esami. La saluto e buona giornata.
0: Grazie, ciao, buona giornata anche a te. Che ci sia un problema di gestione di base del percorso di medicina, un percorso molto lungo, quindi premessa, chapeau, come si dice, a chi sceglie medicina, a chi fa questo percorso, a chi diventa medico, a chi si specializza, perché ritengo da sempre non è un percorso per tutti, anzi è un percorso molto complicato, probabilmente ci vuole grande costanza, grande tenacia, ma ci vuole anche una grande predisposizione a mio avviso. Quindi questo è un percorso molto lungo, ci sono dei tempi, però poi non sono funzionate tante altre realtà in Italia, se siamo arrivati a questo punto. Arrivo a prendere la telefonata, ci scrive un signore, Gianfranco. Io spero che il signore che ha chiamato prima, di cui mi sfugge il nome in questo momento, che ci raccontava di questa mancanza del medico di base a Pegli, lui è di Pegli, il medico di base va in pensione, e sul portale gli hanno segnalato possibilità solo in centro a Genova o a Mele. E mi scrive questo signore, quindi se ci sta ascoltando, lo appello, le leggo il messaggio: provi a dire al signore che cerca il medico di chiedere della dottoressa Lombardi a Pra.

0: ai raghi viene anche a casa, se non c'è posto lo mettono in lista. Grazie, grazie intanto Gianfranco, spero che magari ci stia seguendo ancora il signore, può appuntarsi. Le ripeto il nome, la dottoressa Lombardi, che ha lo studio a Pra in via Airaghi. Comunque, se ha voglia poi di richiamarci, glielo ripetiamo. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sì.
1: Senta, io volevo parlare un attimo, cambiando argomento, della giustizia italiana. Ora,
0: Sì.
1: quell'energumeno che ha cercato di strozzare due bambini, che è stato bloccato da un extracomunitario col mal di cuore, è stato preso, arrestato e il giudice l'ha messo agli arresti domiciliari. Ma stiamo scherzando? Ma qui ci vuole qualcuno che metta nome e cognome alla faccia di questo giudice. Uno cerca di ammazzare due bambini e viene messo agli arresti domiciliari. Ma in che paese viviamo? Mi sa dare una risposta, per favore?
0: Signore, io la risposta posso dargliela fino a un certo punto. In questo momento chiedo alla regia se mi può aiutare, come sempre, ad Andrea Rocchiccioli o a Mario Bocconi. L'episodio non mi ritorna in questo momento, però magari lo vado a ricercare. Non mi suona nuovo, però adesso non, di preciso non so a che cosa si riferisca. Che ci sia un problema, probabilmente di gestione della giustizia, in questo caso è chiaro che ci sarà un processo, si dovrà capire e quindi appuntare se c'è responsabilità in questo senso, e quindi gli arresti domiciliari magari sono stati utilizzati in questo modo. Comunque sappiamo anche, non è detto che sia questo il caso, perché chiaramente c'è anche un tema di sovraffollamento delle carceri, c'è un numero proprio esorbitante. Supera ben di più della metà il numero consentito, quindi c'è anche questo tema, che qualcosa vada rivisto e riorganizzato è chiaro, lo sappiamo, lo diciamo sempre. Poi vedremo che cosa accadrà, però certo è che la situazione è pesante. Buongiorno, un episodio di violenza che è avvenuto ieri. Non so quale sia. Ah, grazie, grazie, scusi, scusi, perché stavo pensando adesso agli episodi di violenza di ieri a Genova. Grazie, grazie a Giovanni D'Arecco. Grazie Giovanni, me lo sono perso. Le mie colleghe, ovviamente, che si occupano di cronaca tutti i giorni, sono molto più preparate di me. È un episodio molto brutto, bisogna capire che cosa emergerà, però certo anche se è successo questo, chi commette dei reati va punito. Poi io sono per la giusta punizione, assolutamente, su questo non c'è dubbio. Ancora, cosa ha detto Padovano al signore che continua a scrivere nel WhatsApp? Gli ho già risposto. Allora, chiunque, continuiamo ad accogliere chiunque, a lasciargli fare tutto quello che vogliono senza pene adeguate, perché abbiamo troppe leggere a Genova. Ma no, nessuno ha detto questo. Il tema dell'accoglienza è un tema che va, ripeto, sempre affrontato a 360 gradi, va affrontato con delicatezza, con capacità anche di capire che cosa si può fare, che cosa dipende intanto dalle regole italiane, che cosa dipende anche dal governo centrale, il ruolo che poi le amministrazioni hanno sul territorio. Chiaro è che nessuno qui pensa che si possa accogliere senza nessun tipo di filtro, non è questo il concetto. Il concetto è che se non si interviene però sull'aspetto anche sociale, lo spiegava Padovano, lo dicono i numeri, la criminalità non parla solo un colore della pelle o solo un certo paese, è generalizzata. Oggi stiamo per andare a raccontare di un funerale di un giovane di 29 anni che viene investito apposta. Questo sembrerebbe, usiamo il condizionale, ci sarà la giustizia ad appurarlo, però che sarebbe stato investito apposta da un altro giovane di 30 anni. Stiamo parlando di due persone italiane. discorso completamente diverso dalla violenza nel centro storico, non sto paragonando, però chiaro.

0: è che, come diceva Padovano, non si può solo generalizzare, c'è un problema, va affrontato, se non si va alla radice però si rischia di non riuscire poi, o si rischia forse di mettere delle, di trovare soluzioni tampone che però non sono soluzioni definitive, questo è anche il problema, e poi chiaramente vanno gestiti, forse non si deve generalizzare, mettiamola così. Sentiamo chi c'è in linea, pronto, buongiorno.
1: Signora Giorgio, ho già chiamato stamattina, ma ho visto che non mi ha lasciato parlare, ha parlato solo lei.
0: Guardi, forse ha sbagliato trasmissione, perché io non, vi lascio parlare molto. Sa che il tempo in teoria da regola televisiva sarebbe 30 secondi per esprimere la propria opinione, ne lascio molti di più cronometrati, glielo assicuro, quindi credo che non sia questo il caso. Comunque prego.
1: Sì, sì. Ma siccome non mi chiamo Lucia io, e date più odio alla luce, signora Lucia, che sono cazzate, che parla sempre alla Salisi. Io sto parlando di un ospedale.
0: Non sto capendo cosa sta dicendo, mi scusi.
1: Sì, le sto dicendo che io non mi chiamo Lucia.
0: Chi è
1: Lucia? Chiamo Ron Carlo. È una che chiama tutte le mattine.
0: Ah, okay, okay.
1: È fortuna che lei chiama, prende sempre la linea. È un'emergenza per quanto riguarda l'ospedale dell'Evangelico di Pegli, che non c'è più assistenza. Mi sembra che sia più importante questa osservazione piuttosto di sapere che scarpe porta la Salis, perché dalla Salis che le scarpe che tiene, beata lei che le può portare. Però vedo che date più odio a lei, eccolo lì.
0: Ma, poi guardi, basta, io non ho capito tutto cosa si riferisca. Sì, l'ho capito, però l'importanza proprio io delle scarpe di Salis mai parlato, e non, sinceramente non mi interessa neanche, quindi non so di cosa stia parlando. Forse il pubblico, le telefonate con Enrico Cirone, e quindi nelle telefonate ci sarà anche chi critica le scarpe di Salis o i bracciali di Salis, credo di aver capito così. Ma mi ricordo della sua telefonata, è stata la prima stamattina, mi dispiace che pensi che sia stato interrotto, non l'abbia lasciata parlare, perché in realtà non è così, anzi proprio mi sembra di averla fatta parlare molto, forse poi alla fine sono intervenuta perché devo far così, ecco, non per altro, quindi anzi ho ben appuntato quello che diceva lei sull'ospedale di Pegli, e quindi ben venga, anche se lei ha una segnalazione rispetto a questo e rispetto a come vengono gestite le situazioni i pazienti in ospedale. Ci fermiamo un attimo perché tra poco San Pietro, se non erro, di Via Nizza, perché stanno per iniziare i funerali di Edoardo Corrieri, il giovane di 29 anni che è stato investito apposta, sembrerebbe questa la notizia, sembrerebbe abbastanza confermata, dopo un diverbio, una lite, il ragazzo addirittura stava difendendo due giovani che venivano importunati. In qualche modo sembrava avvicinate, approcciate, non si capisce bene, e poi è stato investito. Quindi tra poco andiamo da Nissa De Filippi, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Qualcuno ci ha scritto cos'è successo a Nervi, perché sapete che cosa è successo a Nervi, non si riesce a transitare. Sì, abbiamo capito poco fa cos'è successo, ringrazio anche Eva Perasso questa mattina, perché c'è stato un incidente tra auto e moto, un uomo ferito di 53 anni è finito in codice rosso a San Martino, probabilmente il Centauro non si è fatto, fortunatamente non è una cosa grave, però l'Aurelia è bloccata, quindi probabilmente questa è la motivazione per cui in questo momento Nervi è bloccato. Vabbè, qui lasciamo perdere, una polemica sterile su quello che è accaduto a Brescia e vabbè. Allora, tra poco andiamo da Annissa De Filippi, perché vi dicevo, questa mattina ci sono i funerali di Edoardo Corrieri, il ragazzo di 29 anni che venerdì notte scorsa, quindi proprio una settimana fa, i funerali si tengono una settimana esatta praticamente dopo quanto accaduto, lui è mancato tra l'altro poi tra sabato e domenica perché erano troppo gravi le sue condizioni, ha affrontato diverse operazioni però poi non sono riusciti a salvarlo, pur facendo l'impossibile a San Martino. È stato investito volutamente da un'auto in Italia, da un SUV che lo ha investito apposta, questo è quello che risulta, questo è quello che raccontano anche le testimonianze e quello che sta accadendo. Quindi c'è stata molta polemica, gli amici, la famiglia chiede giustizia, perché ovviamente bisogna capire bene quanto sia accaduto, soprattutto il perché si sia arrivati a questo. Colui che l'ha investito ha detto: in realtà io non me ne sono accorto che lo stavo investendo, invece sembrerebbe esserci anche la presenza di un video ripreso dalle telecamere vicino alla stazione dei carabinieri, che invece evidenzierebbe proprio come sia stato fatto apposta. Quindi saranno funerali, ovviamente, come sempre lo sapete, è già capitato altre volte, seguiti ovviamente da distanza, però per capire anche l'aria che si respira. Quindi tra poco andremo da Annissa De Filippi, cercheremo di capire molta la rabbia soprattutto dei familiari, potete immaginare, di chi ha perso un figlio, di chi ha perso gli amici, l'amico. E quindi è una situazione drammatica quest'oggi, che si chiude con questo funerale. Tra poco andiamo quindi da Annissa De Filippi, dovrebbe essere pronta invece in redazione tra pochissimo Lucrezia Marini, che invece ci racconta altre notizie, quello che sta accadendo in questo sabato 20 giugno. Ciao Lucrezia, buongiorno.
1: Il dolore dei conoscenti e dei colleghi di Elisa Bozzano, la giovane vittima scomparsa mercoledì a causa di un incidente in via Perlasca, perché proprio oggi i suoi colleghi di AMT, perché Elisa era un autista di AMT, hanno voluto ricordare la giovane scomparsa per questo incidente, diciamo questo tragico incidente, con un semplice cartello che viene esposto su alcuni degli autobus che circolano per la città. Come ho detto anche prima, purtroppo il dolore per la scomparsa di questa giovane ragazza non riesce a placarsi. Anche il cantante genovese Olly ha voluto ricordare proprio Elisa durante la prima data del suo, diciamo, dei suoi tre giorni che il cantante avrà durante allo stadio Luigi Ferraris, con le sue tre date, dicendo proprio che anche lui ha voluto ricordarla perché Elisa doveva essere presente proprio alla data di giovedì, e il cantante dice: in queste situazioni si fa di solito un minuto di silenzio, ma Elisa doveva essere qui con noi e so che avrebbe voluto che cantassimo più forte di prima. Anche molto, diciamo, ricondiviso è stato l'appello social che la sorella di Elisa ha fatto proprio ad Olly, chiedendo che venga scritta una canzone in onore della sorella scomparsa, proprio perché lei era una fan sfegatata, possiamo dire, di Olly. Purtroppo il dolore che i suoi parenti, i suoi amici, i suoi colleghi provano è grandissimo, lo si vede anche da tutti i messaggi social, dai fiori che sono stati portati anche, diciamo, nei luoghi dove Elisa lavorava. Ma Elisa viene anche ricordata per la sua bontà e per la sua gentilezza, come, non solo come autista ma anche proprio come persona, tanto che una passeggera di AMT aveva voluto condividere la sua esperienza sull'autobus con Elisa, dicendo che era

0: di una gentilezza e di una cordialità senza precedenti. Quindi purtroppo anche in questo caso è stata persa un'anima gentile e un'anima cordiale. Purtroppo ancora non si sanno le date dei funerali, l'incidente ancora è in fase di analisi, quindi non sappiamo ancora benissimo la dinamica dell'incidente, sappiamo solo che la povera ragazza è stata sbalzata dal suo motorino in via Perlasca e ha fatto un volo di 15 metri e sembra che sia sostanzialmente deceduta sul posto. Quindi purtroppo anche, vediamo qui proprio ecco, le immagini con il semplice cartello, ma che è un grande gesto per ricordare una grande ragazza, una grande amica e una collega che mancherà tantissimo a tutti quanti. A te Giorgia.
1: Grazie a Lucrezia Marini, questo è quello che è accaduto, quello che viene via Nizza, perché stanno per iniziare i funerali di Edoardo Corrieri, il ragazzo che è stato investito volutamente in Corso Italia settimana scorsa, tra venerdì e sabato scorso. Ciao Anissa, buongiorno.
2: Buongiorno Giorgia, sì, è arrivato da poco il feretro di Edoardo Corrieri, è stato accolto da un grandissimo applauso, c'erano tutti gli amici, la famiglia e sulla bara del ragazzo la maglia della squadra del cuore, quella del Genoa, tantissimi le corone di fiori all'interno della chiesa qui a San Pietro alla Foce, da parte dei colleghi, degli amici del papà, della famiglia che ovviamente come tutta la città è rimasta sgomenta di fronte a un incidente, a un volontario incidente come questo. Enrico Corrieri aveva 28 anni, quella sera che è sabato 13 stava uscendo da una discoteca, è intervenuto in difesa di una ragazza ed è stato poi investito volontariamente, è questa la convenzione degli investigatori, degli inquirenti della Procura di Genova che poi hanno indagato proprio il Rametta, Vincenzo Rametta, per omicidio volontario. Questa mattina già alle 11 la chiesa era piena, strapiena, gli amici quasi tutti vestiti di nero, alcuni con una maglietta con le scritte per ricordarlo, come una grande scritta è apparsa sulla scalinata che porta proprio alla chiesa. Edo vive. Difficilissimo farsi una ragione di una morte del genere, lo testimoniano anche le centinaia di messaggi lasciati già sul libro delle dediche, dove viene ricordato simpaticamente con vezzeggiativi come un cinghialotto dagli amici, era molto affettuoso, era sempre pronto a difendere gli altri, c'è chi ha ricordato che già a 13 anni accompagnava le compagne di scuola alla fermata, non le lasciava mai da sole, insomma un ragazzo che si occupava degli altri e proprio occupandosi degli altri ha trovato questa morte assurda. La cerimonia è iniziata, celebrata da Don Arthur, abbiamo fatto due parole prima, ha parlato proprio del tema dell'assurdità, non ha preparato un discorso ma sarà incentrato su questa la sua omelia. Quindi Giorgia, entriamo anche noi con molto rispetto, ovviamente solo per ascoltare e poi ci aggiorniamo dopo.
1: Bene, a dopo, grazie ad Anissa De Filippi, ci rivediamo dopo quando quando finiranno i funerali o nello spazio del servizio del pubblico in Newsroom 28 a partire dalle 12:30, un funerale molto partecipato come raccontava giustamente Anissa De Filippi, perché è chiaro, stiamo parlando di un ragazzo anche molto giovane, un ragazzo pieno di vita, di voglia anche di vivere, di fare le sue cose, di divertirsi, il lavoro, gli amici, quindi chiaro che stiamo parlando anche di un funerale molto partecipato che racconta di una storia finita malissimo e che la procura, gli inquirenti stanno portando a termine, stanno provando a portare a termine dando una spiegazione. La spiegazione, come diceva giustamente Anissa, è quella del gesto volontario da parte di quest'altro ragazzo che si chiama Rametta, che lo ha investito apposta perché si è sentito, poi sarebbe importante capire cosa scatta in quei momenti, si è sentito sfidato perché il Corrieri ha provato a difendere le ragazze, quindi chissà cosa è scattato. Questo per dire che quando si parla di un disastro

più generalizzato anche dei giovani, di quello che succede spesso anche a livello di rabbia, di istinto, di aggressività. È un tema che va affrontato in qualche modo, non va sottovalutato, perché sicuramente c'è una

0: questo tipo, lo dicevamo con Padovano prima, l'utilizzo anche di sostanze stupefacenti non aiuta quello che dovrebbe essere invece anche un momento, un periodo di vita più tranquillo, più godereccio di quello che sia della giovane età. Invece spesso non è così, ed è chiaro che quando si parla di ingiustizia, questo è proprio l'esempio di quello che è perdere la vita in modo ingiusto. Quindi vedremo se riusciamo anche poi a capire che cosa emerge, che cosa uscirà anche dall'omelia e soprattutto anche dalla rabbia dei familiari, che spesso, come accade in queste situazioni, e giustamente sottolineo, chiede rispetto e silenzio, perché si vive il proprio dolore anche in silenzio, in riservatezza. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, continuiamo con le vostre telefonate, i vostri messaggi, tanti temi che stiamo affrontando. Quello della sicurezza mi pare di capire che sia molto al centro dell'attenzione, però non c'è solo questa, tra poco.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ben ritrovati questa mattinata, questo sabato da passare insieme. Avete sentito tra l'altro poco fa quello che ci raccontava Lucrezia Marini, un incidente che anche in questo caso si dovrà capire che cosa è accaduto, però non è stato volontario ovviamente, quindi creato come quello di Corso Italia, però dove ha perso la vita Elisa Bozzano, questa giovane di 25 anni a bordo del suo scooter. Siamo in via Perlasca, tra l'altro le polemiche in quella circostanza, in questa circostanza stanno aumentando e lievitando, perché quella via è diventata doppio senso. In realtà era in passato un senso unico, poi è stata portata a doppio senso. Il problema è che questa decisione ha portato a molti incidenti, se non erro una trentina più o meno in 6 mesi. Pensate voi che numero è. Queste sono le immagini che ci raccontano che cosa è accaduto. È stata sbalzata appunto dallo scooter, ha picchiato, probabilmente ha perso il casco nella botta, e questo una sorta di guardrail che c'è proprio sulla via. Probabilmente chi stava arrivando con la macchina nel senso opposto o è uscito dalla corsia o comunque ha sbandato, e poi c'è stato questo incidente. La notizia che abbiamo anche raccontato, abbiamo testimoniato con le immagini, è stata questa richiesta della sorella al cantante genovese Olly di dedicarle una canzone, comunque di ricordarla nel concerto che si è tenuto giovedì, il primo dei 3 concerti, stasera e domani sera gli altri 2. Quindi è anche questo un gesto molto, molto toccante, che ha visto il ricordo di Elisa Bozzano al Ferraris, con l'ultimo saluto però anche sugli autobus, quindi con il ricordo, la targa dedicata a Elisa Bozzano sugli autobus con scritto "Ciao Eli". Queste sono le immagini per ricordare, questa è la linea 46 in Piazza De Ferrari, quindi è stata ricordata così l'autobus appunto che guidava.

0: Lisa, e l'hanno ricordata in questo modo. Sono molti gli incidenti stradali in questi primi 6 mesi, molti, tanti, alcuni mortali, siamo sopra le 10 unità, quindi sono aumentati molto, è aumentato quindi anche il rischio di quello che può accadere sulle strade, quindi la gestione della segnaletica è un tema in questo caso, qualcosa. Credo che dopo questo incidente qualcuno diceva bisogna che ci siano delle vittime poi per intervenire. Quella via forse non deve essere a doppio senso, anzi toglierei il forse, deve essere una strada a senso unico, senso di marcia. Poi ci sono molti scooter, lo sappiamo, in città. Genova è una delle città, forse la città con più mezzi a 2 ruote in generale, quindi questo purtroppo è il risultato di quello che di quello che è accaduto, di quello che sta accadendo. Poi ognuno di noi chiaramente ci mette anche la propria attenzione verso i mezzi che transitano qua nella propria guida, soprattutto quella sugli scooter, perché è chiaro che è più pericolosa sicuramente di un'auto, soprattutto in città. Quindi c'è tutto questo aspetto, però c'è anche l'aspetto di chi poi forse deve ricaricare. Rivedere, rigestire questa via, guardatela, queste immagini che hanno una segnaletica anche sbiadita, per cui se sei anche un minimo distratto, magari non sai, non riconosci, non vedi il doppio senso e quindi succede poi quello che è successo al buio e quello che abbiamo raccontato. Altra notizia di queste ore è quella del caldo, perché dopo una pausa, una sorta di pausa in questo periodo, in questi giorni, si torna a soffrire, almeno in parte, sembrerebbe il caldo. La prossima settimana io ho sempre la mia applicazione dove vado a vedere le previsioni del tempo. Il sole non è giallo, ma è quasi rosso, quindi la sensazione è che si vada contro il caldo. Temperature sopra i 30 gradi, la massima dovrebbe superare i 30 abbondantemente. Domani sarà bollino giallo nella giornata di domani, che è domenica 21 giugno, quindi anche con l'inizio poi ufficiale, non quello meteorologico che è già iniziato, però dell'estate. Bollino giallo, quindi non è il colore massimo, non è di ondata di calore, è il più lieve, però si torna a questo caldo, a questa ondata di calore che già abbiamo vissuto a maggio. Questo maggio anomalo, primo forse nella storia a Genova ad aver avuto per 1 o 2 giorni bollino arancione, poi diversi giorni giallo, quindi temperature sopra i 30-35 gradi. Si torna, quindi attenzione, mi raccomando, da domani le temperature saranno un po' in aumento, in rialzo, quindi il tasso di umidità anche in questo caso. Lo sappiamo, sia a Genova che in Liguria esiste abbastanza, quindi il caldo, l'umidità è un bel mix. Ieri è intervenuto chi si occupa delle ondate di calore, Palumeri, che per la regione è referente, quindi conosce anche molto bene i numeri e i meccanismi, è intervenuto da noi. Andiamo a sentire che cosa ha detto, perché ascoltiamolo attentamente un po' per tutti, anzi no. Prima prendiamo la telefonata, poi andiamo a sentire Palumeri, però attenzione, perché i consigli sono sempre gli stessi. Sembrano ovvietà, però certe volte si vedono anche delle scene, come raccontava Palumeri, di chi a 30 gradi, 35, corre sotto il sole in Corso Italia. Se magari è un giovane sportivo, però non conviene neanche a quell'età. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Giorgia, sono Mari, come
0: Ah,
1: va?
0: ciao Mari. Bene, buongiorno. Tu?
1: Tutto bene? Abbastanza. Ho telefonato per salutarti.
0: Ah, grazie,
1: E
0: grazie.
1: poi per dirti che oggi sono 49 anni di matrimonio.
0: Mamma mia, complimenti, sei quasi alla
1: Non
0: doppia cifra.
1: saranno.
0: Sono tanti, eh?
1: Sì, era di sabato, il 20 giugno, di sabato alle 10 veniva un'acqua boia.
0: Mamma mia, di 20 giugno acqua a catinelle.
1: Anche in viaggio di nozze a Como.
0: Cavolo, ma a che età ti sei sposata?
1: 23.
0: 23,
1: Nel
0: eh
1: 79, ho 71 anni quest'anno.
0: beh. Eh beh, cavolo, tanti anni.

0: Qual è la ricetta di un matrimonio duraturo?
1: Pazienza e saper dire scusa.
0: Saper dire?
1: Scusa.
0: Ah, scusa, brava, hai ragione, sì. La
1: non
0: pazienza concorda.
1: Non mai dimenticarlo.
0: Hai ragione, hai ragione. La pazienza anche, ce ne vuole tanta, perché non,
1: sì, no,
0: però...
1: non bisogna perdere le staffe di niente, per niente, per delle scemate. Ecco.
0: Hai ragione. Questo è vero, va considerato in generale, bisogna cercare di riuscire a mantenere la propria, il proprio equilibrio, la propria calma, poi però siccome momenti magari di nervosismo, di tensione li abbiamo tutti, anche... di potenziale aggressività, perché siamo umani, quindi esistono questi sentimenti, bisogna riuscire a saperli sfogare, magari non so, leggendo, guardando un film, facendo sport, no? Quindi si sfoga un po' l'impazienza.
1: Ho i miei gatti che mi danno tanta pazienza, cioè mi rendono proprio quella...
0: Sì.
1: Quella calma mi danno, che non
0: so.
1: Ne hai un'idea.
0: Ti fanno pet therapy?
1: Sì, sì, esatto, brava,
0: esatto.
1: Brava.
0: E allora salutali tanto, ok?
1: Sì, stanno dormendo tutti, hanno già mangiato 2 o 3 volte, la stamattina alle 4:30, perciò...
0: beati loro che stanno dormendo. Grazie, saluta tutti e buon weekend. Allora, beati loro appunto che dormono. Beh, a quest'ora ci si deve alzare, dipende cosa si è fatto la sera prima, ecco. Allora, andiamo a sentire, dicevo, Palumeri sul caldo, ha fatto il punto della situazione rispetto a come ci si deve comportare durante questo periodo di caldo anomalo. Palumeri a un certo punto dice: in casa se ci sono 25 gradi va bene. Non bisogna spaventarsi, può essere una buona temperatura. Io ho pensato, beh, forse un pochino alta e non usare troppo i condizionatori, questo anche per il surriscaldamento. Sentiamo cosa dice.
2: Nei prossimi giorni quello che ci aspettiamo è un aumento di quello che ci interessa dal punto di vista della nostra salute, un aumento delle temperature percepite, che è la combinazione, come spesso spiego, tra temperatura misurata e umidità.
3: Che è quello che a noi ci frega.
2: Che è quello che frega Genova. Genova molto raramente ha temperature da picco, però ha l'umidità che, se non c'è il regime di brezza che funziona bene, aumenta quella che a Genova chiamano macaia, se non sbaglio, aumenta questa umidità che viene dal mare con i venti che vengono da sud, per cui aumentando l'umidità con 25 gradi e 40-50% umidità si sta benissimo, ma quando con 25 gradi abbiamo 80% umidità noi stiamo male. Quindi dare dei numeri di temperatura è difficile, è proprio la combinazione che bisogna guardare.
3: Sicuramente noi sappiamo che un'attenzione particolare va riservata alle persone anziane, non perché i giovani non debbano stare attenti quando le temperature aumentano, ma sicuramente, vista anche l'età media della nostra popolazione, c'è un target ben particolare. A che cosa le persone anziane devono stare attenti? Lo ripetiamo ancora una volta, qualcuno dirà: ma come mai lo ripetete ancora una volta? E poi però le persone spesso continuano ad arrivare nel pronto soccorso perché magari non hanno bevuto, perché magari non hanno ritardato la propria terapia. Allora, quali sono i consigli e a che cosa bisogna stare attenti?
2: Vedo che li potessi dire tu, perché credo che
3: un po' di anni li sappia
2: a memoria. Però... io sono convinto che vale la pena ripeterli, perché effettivamente quello che abbiamo, io seguo da 22 anni questo problema delle ondate di calore, quello che abbiamo visto è che i danni che si sono avuti in tempi di, ad esempio, di mortalità nei primi anni, nel 2003, non si sono più manifestati, anche perché c'è una maggiore consapevolezza, però bisogna dirlo, perché ogni tanto si trova qualcuno sconsiderato che in piena giornata corre su Corso Italia o anche su altri punti. Per cui le raccomandazioni sono sempre quelle, ovvero sia bere bere non alcolici, perché sono vietati, che fanno malissimo, ma bere acqua.

0: soprattutto acqua, frutta, quindi anche l'alimentazione leggera, povera di grassi, soprattutto di grassi animali, ricca invece di ortaggi e di frutta che portano a liquidi oltre che sali minerali. I tessuti devono essere tessuti non sintetici, quindi fibre naturali, quelle che si consigliano è il lino e il cotone, colori, a differenza di quanto oggi mi è capitato di mettere, ma oggi avevo un problema particolare.
1: Tiziana 1, Palumeri 0 su questo.
0: Mi hai battuto 1-0, i colori meglio chiari perché attirano meno i raggi del sole, fare circolare un po' di aria durante la notte e invece rinserrare durante il giorno. Chi ha il condizionatore, anche per chi ha il climatizzatore, noi consigliamo di non usare temperature eccessivamente basse, ma di posizionarsi sui 24-25 gradi, intanto perché si consuma meno energia.
1: Certo.
0: E secondo perché i climatizzatori moderni abbassano anche l'umidità, quindi anche con 25 gradi in casa si può stare benissimo.
2: Andata da Conad, devi andare da Conad, vai da Conad.
3: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 1° luglio con carta insieme, bibite San Benedetto vari tipi, 1,5 litri, sconto 30% a 69 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene.
6: Tieni sotto controllo la tua salute.
7: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
8: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
9: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
10: Case della comunità. Perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture d'insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
11: Nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
1: Allora, ben ritrovati, le 12.03 quasi in questo sabato 20 giugno, un sabato all'insegna del sole, temperature in rialzo, temperature di piena estate. Si sentiva già questa mattina, devo dire, venendo in redazione relativamente presto, questo caldo, un po' di vento, ma poco, perché va anche detto che in Liguria, a Genova, ci salva il vento, spesso un po' di tramontana per quanto riguarda le temperature, quindi un caldo che si sentiva, ma da domani bollino giallo per ondata di calore nella giornata di domani, poi vedremo, capiremo se diventerà e perdurerà per i prossimi giorni oppure no. Tra le notizie, leggevo sulla maturità, c'è una notizia che ha fatto, almeno è curiosa, non tanto positiva per chi l'ha subita, perché uno studente è stato bocciato, quindi la maturità non è ancora finita ma è stato già bocciato perché aveva il telefonino in aula durante gli scritti. È stato scoperto con questo telefonino, si tratta di uno studente della Spezia, e durante, credo, giovedì, la prima prova della maturità, la classica prova, il tema. È stato trovato in possesso del cellulare, subito scattata la sospensione, immediata l'esclusione da tutte le prove, come spiegano i regolamenti del Ministero dell'istruzione del merito, che sono tassativi rispetto a questo, cioè insomma non c'è possibilità di tornare indietro. Se si viene scoperti con il cellulare, vuol dire che non è che si può usare, sperando di non essere scoperti, ecco, non si può proprio usare, però chiaro.

0: è che se vieni scoperto vieni sicuramente bocciato, quindi non c'è possibilità di andare avanti. Il documento ministeriale prevede infatti che i dirigenti scolastici debbano avvisare i candidati che è assolutamente vietato nei giorni delle prove scritte utilizzare a scuola telefonini, cellulari, smartphone, smartwatch di qualsiasi tipo. Il divieto si estende a ogni dispositivo elettronico. Poi in questo momento, con l'utilizzo anche dell'intelligenza artificiale, e su questo si potrebbe aprire un grande capitolo, non c'è tempo per farlo, però sarebbe un tema da affrontare, da dibattito. Se si utilizza a maggior ragione adesso con l'uso dell'intelligenza artificiale, ancora di più. Cioè il divieto, quindi la sanzione nei confronti di coloro che violassero, dice il regolamento del MIUR, che violassero tali dispositivi è prevista secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami l'esclusione da tutte le prove di esame. Recita così la nota del ministero che ha scoperto questo ragazzo ed è immediata scattata la fine del suo esame. Cosa significa? Che è stato bocciato e dovrà ripetere l'anno, quindi mi raccomando, attenzione. Ieri c'è stata la seconda prova, giovedì la prima prova, poi settimana prossima proseguiranno gli esami di maturità. Torniamo invece a Montoggio, perché ieri siamo stati a Montoggio con Annissa De Filippi, abbiamo raccontato quello che sta accadendo a Montoggio nella struttura Le Tre Fontane, dove risiedono un gruppo circa 70 minori stranieri non accompagnati, che a causa della crisi di AMT, quindi quello che è successo in queste settimane, in questi mesi, questa crisi economica di bilancio delle casse della partecipata, sono state tagliate molte corse, tra queste anche questo pulmino che accompagnava i ragazzi il sabato pomeriggio, quindi per esempio la giornata di oggi a Genova, li accompagnava qui in città per fare un giro, fare magari un mangiare qualcosa, fare una passeggiata, uscire quindi anche dalla struttura. Salta l'accordo, quindi loro non possono più scendere e è scoppiata la polemica rispetto a questo. Andiamo a sentire.
1: Tre Fontane, frazione di Montoggio, dove 70 minori della comunità locale sono isolati per i tagli delle corse collinari di AMT. Ogni sabato, l'unico giorno in cui possono scendere in centro a Genova per comprare qualcosa, mangiare qualcosa di diverso o fare la vita di qualsiasi altro adolescente, gli è stato negato per questa situazione. Siamo con l'educatore, il loro educatore Francisco Loche, che ci può spiegare un po' quello che sta succedendo.
2: Noi ci troviamo a Tre Fontane con un gruppo di 70 ragazzi che sono in questa struttura, che sono limitati ad andare in città soltanto al sabato pomeriggio. Tutti hanno pagato un abbonamento che ci consentirebbe di andare tutti i giorni della settimana, ma in realtà noi ci andiamo soltanto al sabato, perché in settimana abbiamo tutte le attività di tipo educativo dentro la struttura. Chiediamo urgentemente che venga risolta questa situazione per il benessere dei minori.
0: Queste quindi le parole dell'educatore che lavora proprio lì alle Tre Fontane, perché bisogna, poi qualcuno ci scriveva siamo tutti isolati, tutti paghiamo il taglio delle corse, quello che sta accadendo, però va anche detto che non significa che non sia così, o comunque non diamo peso e spazio a questo, assolutamente, anzi, però era giusto sottolineare questo aspetto. Ci alleggeriamo un po', perché poi tra poco ci fermiamo, poi ci rivediamo con Newsroom 28 verso le 12.30 e andiamo a sentire l'intervista di Igor Chierici, che con City Stories compie 10 anni, l'Isola delle Chiatte, è stato intervistato da Dario Vassallo, ci sono molte novità, il mare è protagonista al centro del suo spettacolo all'Isola delle Chiatte, al porto antico di Genova, quindi uno dei cuori pulsanti della città. Andiamo a sentire, perché ci racconta un po' di cosa ci dobbiamo aspettare, cosa accadrà, e poi è interessante anche per chi volesse vederlo. Vediamo.
3: Allora, quest'anno si parte in anticipo rispetto ad agosto, perché di solito il mese di agosto, quest'anno invece anticipiamo per dare un'offerta, anche per festeggiare e celebrare i 10 anni, a giugno. Partiamo con gli incredibili racconti Avventure in mezzo al mare, che è una storia dei più grandi e noti autori che hanno toccato il tema del mare, quindi da Melville a Stefano Benni, per arrivare

0: a Baricco fino a Salgado, Hemingway. E raccontiamo quindi con un trio musicale questi racconti più iconici, attraversando i mari oceanici, indo-pacifici, per portare lo spettatore in mezzo a questi viaggi, a questi racconti.
1: Dieci anni di Sea Stories, se tu dovessi riassumere con un'immagine questi 10 anni, quale sceglieresti?
0: Immagine di spettacolo, indubbiamente Moby Dick, che è stato uno degli spettacoli più iconici di questi 10 anni. Come immagine invece mi piacerebbe vedere questo pubblico a bordo, oggi sul Pequod, domani sul Virginian, piuttosto che su altre navi, come è l'Isola delle Chiatte, quasi metaforicamente, che salpa e poi parte verso la linea dell'orizzonte come se fosse un viaggio.
1: Come nacque l'idea di portare il teatro sull'Isola delle Chiatte e quando hai capito che poteva essere una location adatta?
0: Ovviamente 10 anni fa, nel 2016, io stavo dalla parte opposta all'Isola delle Chiatte, la zona dei locali, degli ormeggi dei grandi yacht.
1: A bere,
0: mi stavo bevendo il mio spritz e guardavo dall'altra parte e dico, ma porca miseria, ma è un posto meraviglioso, è un palcoscenico sia architettonico ma naturale, possiamo dire, no? E nessuno aveva mai fatto nulla, quindi io andai a bussare a Porto Antico, all'epoca diretto dal dottor dell'astrologo, parlai con lui e gli chiesi la possibilità di approdare per primo in questa missione un po' pionieristica, mi fu acconsentita la cosa e da lì capii fin da subito che sarebbe stato rincuorato anche dalla direzione del Porto Antico, che sarebbe stato un successo, e così in questi anni si è confermato essere.
1: Quando è iniziata questa avventura tu potevi immaginare, hai immaginato che sarebbe durata almeno 10 anni?
0: No, perché ho voluto anche in qualche modo testare, mettermi un po' i bastoni fra le ruote, no? Il primo anno Pianista sull'Oceano, l'anno dopo sempre con un titolo molto iconico e sicuramente forte, Moby Dick, a celebrare il 25ennale del 92 delle Colombiadi. L'anno dopo invece volevo capire, fu l'anno un po' disastroso a livello locale, italiano, e anche con una cartolina brutta che fu quando cadde il Ponte Morandi nel 2018, però decisi di non fermarmi, di portare avanti questa storia anche in maniera un po' che potesse risollevare anche un po' gli animi con una storia che più giusta non c'era, che era Shackleton, però già il nome, la leggenda di Ernest Shackleton, l'eroe dei mari, non era un titolo potente, e in un momento non troppo forte, però ecco, ci fu un grande affetto da parte del pubblico e la riconferma che l'Isola delle Chiatte stava funzionando.
1: In che modo il mare, diciamo così, e il porto non sono diventati soltanto una scenografia, ma anche dei protagonisti di queste storie?
0: Intanto per la posizione che ha l'Isola delle Chiatte, perché il pubblico guarda e traguarda, vede la lanterna e poi va oltre. Quindi in questo modo sia l'area del Porto Antico, del porto in generale e del mare lascia aperta l'immaginazione. Ogni tanto questo fascio 5-15 secondi della lanterna che passa ci ricorda che laggiù si può partire e andare per mete lontanissime ed esotiche, come dice Melville, che quando racconta nel suo Moby Dick che quando gli uomini guardano la linea del mare iniziano a fantasticare, a perdersi, a sognare mete transoceaniche e posti meravigliosi. E noi siamo legati all'acqua, un po' perché siamo fatti di acqua, e quindi siamo legati a questo mondo che ci fa perdere e ci fa viaggiare con l'immaginazione.
2: Queste quindi le parole, il racconto di Igor Chierici a Primo Canale. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno. Scusi, ma volevo fare dire una cosa.
2: Sì.
3: È da ieri che l'autostrada e la statale del Turchino Valle Sura siamo tutti bloccati.
2: Dove?
3: In Valle Stura,
2: okay.
3: Da Ovada, Rossiglione, Campoligore, Masone, autostrada e la Valle El Turchino, la statale. Non vanno ancora chiamato nessuno?
2: No, ma nel senso che non si transita né in autostrada né sulla Turchino?
3: E non si transita noi, noi come facciamo? Andare a Ovada abbiamo messo 2 ore. E se abbiamo bisogno di un dottore, cosa facciamo? Di fare un pronto soccorso? Perché non si transita? Perché c'è casino, ci sono i cantieri.
2: Sì, questo sì, però bisogna capire, si transita, c'è coda o è proprio chiusa?

0: brava. Bisogna aspettare ore. È da ieri pomeriggio.
1: Ho capito. E niente, ci informiamo, grazie per la segnalazione, che la 26 direi, sì, e le difficoltà su quella tratta ci siano, ci sono da anni oramai, anni e anni, stiamo parlando addirittura del crollo poi della galleria Bertè, di tutti i problemi che ci sono stati subito dopo il crollo del Morandi, quindi è così. Magari adesso cerchiamo di capire se c'è un problema ulteriore oppure no, e quindi di quello che sta accadendo. Quella è una sicuramente delle autostrade più complicate, piena e tappezzata di cantieri. C'è il tema anche di chi scende giù poi da nord per arrivare in Liguria, quindi grazie alla signora. Leggo proprio l'ultimo paio di messaggi che riguardano in questo caso: i milanesi vengono giù, i torinesi, ci sono le code, sì, lo sappiamo, è così tutti i weekend, anche se poi penso che chi abbia attività turistiche sia con te. Ecco, allora qui siamo vicino a Rossiglione, dove c'è, sì, dove c'è il cambio di carreggiata, è la situazione, guardate un po'. Questa siamo in diretta, ecco, non sono immagini di repertorio, è sabato 20 giugno, parte l'estate, scoppia il caldo, la Liguria al mare ha un po' di rinfrescume, quindi aiuta a rilassarsi il weekend, e si viaggia così, quindi potete immaginare quanto sia complicata la situazione sulle autostrade. Poi questa mattina c'è del traffico anche abbastanza consistente, però episodi per ora al momento particolarmente gravi non ce ne sono, però sicuramente una giornata abbastanza calda, non solo dal punto di vista delle temperature ma anche del traffico. Allora, non andate via, ci rivediamo tra poco. Torniamo insieme, poi ci rivediamo anche a Newsroom 28 alle 12.30 per raccontare come si sono conclusi i funerali di Edoardo Corrieri, il ragazzo di 29 anni che è stato investito volontariamente in Corsa Italia venerdì notte scorsa, la settimana scorsa, tante altre notizie, quindi ci rivediamo tra poco e poi questa sera, se volete, alle 18 con la nostra informazione. Buona giornata.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di sabato sulla Liguria con anticiclone che dominerà la scena. Con punte anche tra i 32 e i 33 gradi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Poco da segnalare, sarà una giornata all'insegna del sole e del caldo, con punte massime fino ai 32 gradi. Sul Savonese, situazione pressoché analoga, sempre con cieli sereni o al più velati. La ventilazione inoltre sarà debole e con Mar Ligure calmo o poco mosso. Su Genova splenderà il sole nel corso della giornata di sabato e le temperature massime, specie in città, saranno anche vicine ai 34-35 gradi, con caldo molto intenso. Sul Tigullio sole assoluto protagonista e anche qui le temperature massime saranno in ulteriore aumento di qualche grado. Sullo Spezzino ampi spazi soleggiati, al più solo qualche innocua velatura di passaggio. Ci attende una domenica ancora all'insegna del sole sulla Liguria, da segnalare solo qualche temporale di calore sui settori interni nelle ore pomeridiane. Le temperature massime stabili, con caldo ancora molto intenso, venti ancora deboli con Mar Ligure calmo. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Il tema è caldo e sentito, è quello della sicurezza, o meglio della percezione di insicurezza in città. Che cosa sta accadendo? Chiaro che avere risposte puntuali, precise, soprattutto la verità in tasca, come si suol dire banalmente, non è facile. Però con Stefano Padovano, criminologo, Università di Genova, lo conosciamo molto bene, possiamo provare a fare un po' il punto, l'analisi, quello che sta accadendo. Grazie Padovano per essere con noi.
1: Grazie.
0: Le chiedo, parte dall'attualità, perché ieri pomeriggio si è

0: scatenato il panico in centro a Genova. Un uomo è entrato in una macelleria e si è impossessato di una mannaia, è uscito con questo coltello che effettivamente, solo a vederlo, noi avevamo la foto in esclusiva, inquietava terrore, ha seminato il panico. A un certo punto un cane si è spaventato, ha morsicato un passante, lui è stato fermato col taser, non ci sono state vittime, però è stato un momento di tensione. A pochi minuti di distanza, chilometri di distanza, anzi forse metri di distanza, un altro episodio di due ragazzi che si sono inseguiti con cocci di bottiglia, si sono invece in piazza Don Gallo presi a forbiciate, questo in un'ora e mezza. Padovano, che cosa sta accadendo in questa città? Poi allarghiamo il tema, perché secondo me non è solo un tema genovese, ma questo è un tema nazionale. Però cosa sta accadendo?
1: Guardi, se noi stamattina leggiamo la rassegna stampa italiana, la stessa notizia, con sfumature diverse naturalmente, la troviamo nelle Marche come in Veneto. Risse, smodate, percosse, minacce che coinvolgono minori, non necessariamente anche giovani adulti, o situazioni di questo genere dove qualcuno con qualche arma impropria si impossessa in qualche modo della libertà degli altri, o comunque la mette a repentaglio, no? Con delle reazioni sociali inevitabilmente legittime da parte dei cittadini che chiedono una maggiore protezione, perché dalla sicurezza urbana ne dipende la qualità della vita di ognuno, anche la nostra. Succede che probabilmente sarebbe l'ora, poiché forse anche un po' in ritardo, intanto si abbassassero i toni, diciamo, di tutti gli attori istituzionali che lavorano o dovrebbero lavorare in questo campo. Abbassare i toni è in qualche modo una premessa, una sorta di regola d'ingaggio, probabilmente per mettersi intorno a un tavolo e incominciare a definire un piano reale di presa in carico di questi problemi, che non sempre sforano nell'illegalità, tendenzialmente sì, ma non solo, e che quindi probabilmente vanno a toccare proprio quel tema che lei accennava prima, cioè le politiche di sicurezza urbana, cioè le costruzioni delle condizioni, perché una città, qualsiasi sia il territorio urbano, anche altre realtà liguri, non necessariamente Genova, anche Genova ma non solo, siano in qualche modo, no, rispondano a un bisogno e quindi siano protette, maggiormente protette, all'interno di una dinamica in cui il tessuto sociale è sfaldato, ma è sfaldato da decenni.
0: Ma quello che viene poi tradotto, Padovano, è questo: stranieri, immigrati, minori non accompagnati, c'è il tema anche quello che sta accadendo a San Fruttuoso con questa ronda nei confronti di un ragazzino minorenne straniero. Cosa ci dicono i numeri, le percentuali? Questi episodi nell'80% dei casi sono frutto di violenza tra bande straniere? Magrebini, sudamericani forse meno, sudafricani, comunque dei paesi dell'Africa, poi è chiaro che questo che cosa fa? Acuisce, mi viene da dire, questa rabbia anche nei confronti degli immigrati, questi che sfociano spesso in parole forse che arrivano a sfiorare il razzismo sia a livello, diciamo, cittadino quotidiano che anche a livello magari istituzionale. Poi però ci si chiede effettivamente come si fa a non pensare certe cose se i protagonisti sono sempre loro?
1: Beh, intanto i dati ci dicono delle cose che rischiano di banalizzare la realtà, cioè vanno lette approfonditamente al di là dei numeri, perché dicono davvero poco dinanzi ai numeri, anche perché ci sono reati che vengono registrati dalle forze dell'ordine, quindi convalidati dal Ministero dell'Interno, che rispondono, convergono in qualche modo con gli indici di vittimizzazione, cioè con quel dato in cui il cittadino dice: ho subito un furto, lo vengo a denunciare in un posto di polizia o in un comando dei carabinieri, eccetera. Quindi per quanto riguarda quelli in cui appunto questa sorta di convergenza ha la maggiore, devo dire che per esempio su reati come il patrimonio, i furti con su abitazioni, i furti anche contro beni di proprietà, se non sono tendenzialmente di poco diminuiti, tengono un po' in tutte le province liguri. Il problema piuttosto è quello legato a queste dinamiche di microconflitto urbano a cui accennava lei, appunto. Ma su questo punto intanto chiederei uno sforzo, cioè quello di andare ben oltre le presenze di soggetti più o meno regolari, non soltanto irregolari, ma anche regolari che stazionano sul nostro territorio. Però non è che sia un problema che riguarda soltanto gli stranieri, coinvolge anche gli stranieri, ma mette insieme tutti, no? Cioè, nel senso che io dico, la criminalità non ha colore, ma non per chissà quale, diciamo così, ventaglio ideologico che non mi appartiene in termini di ricerca.

0: scientifica, perché io sono un tecnico, ma semplicemente perché è rispondente della realtà. Il crimine accomuna chi ha desiderio di sforare in piani appunto di criminalità reale, certo, di illegalità, no? E che quindi provocano insicurezza.
1: Possiamo dire però che malessere chiama malessere, certo, situazioni di vita degradanti senza possibilità di costruirsi un futuro porta a questo. Non vuol dire che è una giustificazione, quando si pronunciano queste frasi poi si viene tacciati, no, come coloro che accoglierebbero tutti. Non è questo il tema, però è chiaro che dove c'è degrado e disagio,
0: ma questo
1: c'è violenza.
0: Porta inevitabilmente al punto. Non si praticano, non si pensano e non si organizzano politiche di messa in sicurezza urbana. Laddove capiamo. Ma tradotto non è l'ordine pubblico. Cioè, fare sicurezza urbana significa, equivale a interfacciare, quantomeno nell'esperienza migliore, io l'ho seguita a livello nazionale tra la seconda metà degli anni 90 e i primi anni 2000, politiche della casa, politiche di inserimento sociale, convergenza di lavoro tra servizi socio e sanitari e sociosanitari, ok? Presa in carico rispetto alle richieste dei cittadini, che sia un comitato, che sia un'associazione di categoria commerciale, presa in carico rispetto anche alle vittime di reato, cioè tutta una serie di questioni che hanno bisogno di una regia che è necessariamente istituzionale.
1: Però c'è chi contesta, ci vuole tempo, qui invece non c'è più tempo, bisogna agire nell'immediato, perché andarsene non si riesce più a camminare, perché in centro storico succede quello che succede, a Cornigliano, a San Pier d'Arena, a Certosa, ovunque. Cosa si risponde?
0: Si risponde che se i cittadini dicono che non c'è più tempo, ne hanno ben donde. Io credo che siano anche irritati i cittadini, oltre che stanchi e parzialmente abbandonati. Poi la domanda di sicurezza va anche un po' destrutturata, cioè va presa in carico poi nella sua essenza radicale, diciamo, no? E, cioè, al cuore del problema. Però detto questo, la domanda sociale di sicurezza non la si può negare. Allora, se i cittadini si dicono stanchi, io aggiungo anche irritati per una insufficiente presa in considerazione dei temi, beh, questo non credo non possa farlo la politica. Prima accennavo agli attori istituzionali, naturalmente anche la politica, che mi pare sia sempre, sempre meno disposta ad ascoltare. E laddove non c'è ascolto, lei mi insegna, pochi suggerimenti possono essere apportati.
1: Rispetto a questo, Padovano, le chiedo un suo pensiero, glielo chiedo proprio da tecnico, come dice lei, però ovviamente perché è un tema che sta prendendo piega in città. Settimana scorsa immagino che lei abbia saputo, seguito stampa del primo anno di Giunta Salis, a un certo punto anche proprio Primo Canale ha chiesto due considerazioni. La prima, un possibile CPR in città, qualora ci fosse poi la possibilità, dovrebbe esserci questo incontro col ministro Piantedosi. Dall'altra, la presenza dell'esercito. Perché le dico questo? Perché durante una trasmissione condotta dal direttore Matteo Angeli, un comitato ha lanciato l'allarme quasi in lacrime, si parlava della darsena, vogliamo l'esercito. L'abbiamo chiesto all'assessore Viscogliosi, assessore di area più centrista, che ha detto non è bello militarizzare, ma Bari l'ha fatto ed è servito. Se quella è l'estrema razza, bisogna pensarci. Glielo chiedo da tecnico, da criminologo, secondo lei potrebbe essere una soluzione temporanea di un periodo?
0: Guardi, io ho l'impressione che purtroppo ciò che sto per dire faccia il paio con quanto detto in precedenza e mi pare sia davvero tutto insieme. Cioè, noi dobbiamo pensare a dei meccanismi di intervento che devono essere necessariamente valutati. Se chi chiede l'esercito a un comitato di cittadini è perché molto probabilmente chiede quella forza, perché a quella forza corrisponde quell'irritazione a cui accennavo prima.
1: Certo.
0: Tecnicamente, a livello istituzionale, dobbiamo capire cosa può servire in base a quali obiettivi ci diamo. Se noi non sappiamo quali sono gli obiettivi nella costruzione di una politica che riguardi, guardi, Trento, Bologna, stamattina Ancona apre con una prima pagina sulle risse bottigliate di ragazzi, è una delle due regioni che accennavo, dobbiamo sapere cosa dobbiamo fare. Io credo che all'interno di un meccanismo di regole di ingaggio ci dobbiamo anche dire un secondo elemento, metterlo lì quantomeno. Cerchiamo anche di evitare, nell'ottica di abbassare i toni, di sproloquiare serenamente, chiedendo, che so io, un maggior numero di operatori. Non è questo il punto. Dobbiamo capire esattamente qual è il progetto che sta dietro in un'idea complessiva di città, in cui i posizionamenti che accennavo prima devono interfacciarsi, anche se penso a un'amministrazione comunale,

0: Siamo a Trento, non siamo in Liguria, fantastichiamo. Devono interfacciarsi nella costruzione di un obiettivo. Pena il rischio a quello di chiedere più operatori. Senta, a chi è che non ha più bisogno di operatori? Possiamo mettere anche un aiuto cuoco dentro una cucina, no? Se non sono chiare le funzioni e i ruoli che svolge, è probabile che faccia più confusione che non altro.
1: È chiaro. Le chiedo un ultimo paio di cose veloci. La prima è l'uso degli stupefacenti, il crack su tutti, nei vicoli di via Gramsci del centro storico. Stiamo citando Genova, ma ha ragione lei, io credo che si possa dare dal Trentino, forse il Trentino non so, forse un po' meno, però dal Trentino alla Sicilia. Questo è quello che accade. Pensiamo anche alla grande città, cosa sta accadendo e quali sono gli episodi. Il crack soprattutto poi è una delle cause che porta a questo, il fatto crack, che si perda il controllo di sé completamente.
0: Tutti i generi di stupefacenti, in particolare i cosiddetti nuovi, ma sono nuovi, manco a dirlo, insomma da almeno 10 anni, diciamo, è datata anche questa classificazione, così come il fentanyl, eccetera. Insomma, tutte le sostanze in qualche modo hanno modificato anche non soltanto la modalità di consumo, ma anche poi le reazioni per le quali, rispetto alle attività dei consumatori, provocano nella reazione dei cittadini, no? Spesso aggressività, spesso ira. Ok, cosa ci dice questo? Che probabilmente anche noi operatori, in università, nelle strutture, nelle comunità, nei centri di prevenzione, nelle case alloggio, dobbiamo cambiare qualcosa. In questo paese, e quindi anche a Genova e in Liguria, manca un livello, una sorta di salto di categoria nell'ottica delle sperimentazioni. In una battuta, continuiamo a lavorare con metodi e strumenti che in parte sono adattati e difettiamo nelle analisi di valutazione. Rischiamo di fare senza sapere se realmente facciamo bene, e laddove non facciamo bene cosa dobbiamo correggere.
1: È stato chiaro, le chiedo l'ultimissima battuta su questo per chiudere il cerchio: qual è il rischio di ricadute future? Questo è quello che stiamo vivendo, è quello che stiamo raccontando. Se non si trova una soluzione, mi sembra di capire che ci si vada a sbattere come un'auto in autostrada ai 200 all'ora, qual è il rischio futuro?
0: Guardi, le rispondo non con una buttade, potrebbe sembrare così, ma io credo che ad oggi, a 25 anni dalla revisione del titolo quinto della Costituzione, con una scelta precisa del legislatore di, diciamo, come dire, demandare alle amministrazioni comunali e alle regioni il coordinamento e il controllo delle politiche di sicurezza urbana, a 25 anni da quella data siamo davanti a un bivio. O scegliamo davvero di rimboccarci le maniche e di rimettere mano facendo politica con tutti gli attori a cui accennavo prima, in questa direzione, pena il rischio anche quello, lo dico francamente, di rimettere eventualmente quella che fu, diciamo, questa scelta, no? Prodotta dalla deregulation, ed eventualmente lasciare la competenza allo Stato centrale, che Costituzione alla mano ci dice che l'ordine pubblico, la repressione dei reati, la prevenzione è soltanto di materia statale. Allora, se non è accompagnata da un'attività, allora a questo punto, ripeto, non è una buttata, penso serenamente che forse, diciamo, questa stagione sia definitivamente conclusa.
1: C'è da riflettere, soprattutto ognuno di noi lo deve fare, sicuramente bisogna anche capire come mai si arrivi a questo degrado anche personale e sociale, intimo di ognuno di noi, poi però la politica è quella che deve agire più di tutti, la politica in senso lato. Grazie a Stefano Padovano, criminologo, Università di Genova, grazie per essere stato con noi. Quello che sta accadendo.
0: Sì.

0: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta. Tocca. Poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Ben ritrovati in Newsroom 28 per raccontare le notizie di questo sabato 20 giugno, i funerali di Edoardo Corrieri quest'oggi, questa mattina in via Enizza per ricordare il ragazzo investito volontariamente, e sembrerebbe questa è la pista degli investigatori che stanno indagando venerdì scorso in Corso Italia. E poi c'è la cronaca, ci sono i fatti avvenuti nel centro storico ieri, proprio durante il pieno giorno, con tanta paura e tanto terrore seminato in giro, il tema della violenza che riesplode, c'è la maturità, ci sono le notizie che riguardano più leggere, che riguardano il concerto di Olly dopo il grande successo di giovedì sera, si replica oggi e domani, e poi ancora lo sport con una situazione a dir poco surreale in casa Sampdoria, dove a meno di un mese all'inizio della preparazione non c'è un allenatore e i rifiuti piovono dal cielo. E allora partiamo però con i funerali di Edoardo Corrieri a Genova in via Nizza, la chiesa di San Pietro. Sono terminati proprio in questi minuti. Vado a salutare Annissa De Filippi. Ciao Annissa, buongiorno.
1: Ciao Giorgia. No, sì, sono terminati da poco i funerali di Edoardo Corrieri, il feretro è uscito tra gli applausi ancora di amici e familiari. Così il giovane, il 28enne, è morto sabato scorso in queste circostanze così assurde, come definite anche durante l'omelia dallo stesso parroco. Sono saliti poi a parlare gli amici, un amico in particolare ha ricordato come Edo l'avesse salvato già in precedenza da un'altra aggressione, e per questo hanno tutti definito questo ragazzo un eroe perché non si tirava mai indietro da aiutare gli altri. E così ha scoperto anche il padre, che poi ha detto qualche parola, di essere non era mai un ragazzo che si tirava appunto indietro, aiutava il prossimo, era stato educato anche a intervenire a difesa delle ragazze, ma non solo, proprio come è avvenuto sabato scorso. Le testimonianze molto toccanti sono state quindi quelle della compagna del papà, che ha riportato la testimonianza di un altro ragazzo aiutato da Edoardo in un momento di difficoltà, gli amici più stretti, che non si fanno una ragione di questa perdita, avevano dei tatuaggi che li univano, come ha ricordato il papà, per un senso di appartenenza, sono compagnie numerose in cui Edoardo in qualche modo emergeva. Alla fine sono stati ancora applausi, è stato portato fuori accompagnato dalla mamma, che ovviamente fa proprio fatica a sopportare questa situazione, anche fisicamente molto provata, è stata sostenuta dall'amore e dall'abbraccio di tutti i familiari, di chi conosceva Edoardo e sapeva così bene quanto fosse un bravo ragazzo.
0: Grazie, grazie ad Annissa De Filippi. Ci fosse qualche notizia in più, ci risentiamo in coda di Newsroom 28. Dicevamo, la violenza scattata e scaturita ieri nel centro storico di Genova, la tensione che si è respirata quando un uomo si è impossessato di una mannaia all'interno di una macelleria, è uscito seminando il panico, un cane si è spaventato, ha morsicato un passante, è stato poi fermato col taser, non è successo nulla di irreparabile. Ma chiaro è che l'episodio ha suscitato grande preoccupazione, c'è tensione rispetto a quello che sta accadendo. Dopo questo episodio, nel giro di pochi minuti, a pochi metri, altri due momenti di violenza, cocci di bottiglie a forbiciate. Allora ripercorriamo cosa è successo con Aurora Bottino.
2: Sì, sicuramente si può definire un pomeriggio di follia, o perlomeno un pomeriggio difficile qui in Via del Campo. Erano appena passate le 4 del pomeriggio quando un uomo, approfittando del titolare di una macelleria che si era recato un secondo in bagno, ha rubato il grosso coltello lasciato sul bancone. A quel punto, brandendolo, è uscito e ha seminato il panico, tanto che un cane impaurito ha morsicato un passante. Tempestivo l'intervento dei carabinieri della polizia locale, l'uomo

0: sempre brandendo il coltello, ha raggiunto Vico della Croce Bianca, a quel punto fermato dagli agenti, ha prima minacciato di farsi del male, poi si è scagliato contro i carabinieri, che a quel punto hanno utilizzato il taser con il quale lo hanno fermato, ma poco dopo sempre i militari sono stati richiamati nello stesso luogo per un altro episodio di violenza. Parliamo di una lite, queste sono le prime informazioni perché l'intervento è ancora in corso, una lite tra due giovani stranieri che è finita con un ragazzo accoltellato al collo, ferito al collo con una forbice. Appunto, l'intervento, come dicevo, è ancora in corso, quindi i dettagli non si sanno, però appunto un nuovo episodio di violenza. Il macellaio con cui ho parlato prima, dopo la paura di quello che era accaduto, ha raccontato: io non ce la faccio più, qui c'è bisogno di un intervento importante perché la vita è sempre più difficile.
1: Queste quindi le parole di Aurora Bottino proprio nella giornata di ieri per quanto è accaduto. E adesso la maturità, perché la maturità significa prove di esami, la prima, la seconda, che sono già andate in scena, poi si concluderanno nella prossima settimana, partiranno gli orali, ma c'è anche chi ha fatto qualcosa che non doveva fare ed è stato per questo punito molto severamente, ovvero l'utilizzo del cellulare. Sembrerebbe in aula, ci racconta tutto Lucrezia Marini. Ciao Lucrezia.
2: Ciao, esatto, anche quest'anno purtroppo sono stati beccati i ragazzi che sono andati contro le regole e nella maniera più banale, usando il telefonino. È quanto ci viene riportato dai giornali, che si dice che un ragazzo alla Spezia è stato proprio beccato durante la prima prova di italiano, quindi proprio all'inizio della maturità, con il telefonino, e quindi per lui purtroppo l'esame di maturità si è concluso il giorno in cui è iniziato e dovrà ripetere l'anno, perché come sappiamo bene tutti, copiare alla maturità equivale a essere bocciati. Comunque quest'anno è una maturità intensa, completamente nuova, rinnovata, anche il nome è cambiato, infatti abbiamo abbandonato l'esame di Stato, si chiama di nuovo esame di maturità, come ha specificato a gennaio il ministro Valditara. Ma vi sono anche tante altre novità, ad esempio il peso maggiore del comportamento, perché adesso i ragazzi che non hanno almeno 7 in condotta dovranno fare un ulteriore elaborato proprio sui temi dell'educazione civica e della responsabilità sociale in qualche maniera. E un'altra grandissima novità è che quest'anno non si potrà più fare scena muta all'orale, quindi anche se con le prove scritte si raggiunge, diciamo, il tetto dei 60 punti famosi per essere promossi, bisognerà comunque presentarsi all'orale e sostenerlo, perché proprio appunto le polemiche che sono nate l'anno scorso su molti ragazzi un po' in tutta l'Italia che hanno deciso di arrivare alla soglia necessaria per essere promossi e poi di non sostenere l'Italia hanno portato a questo cambio di rotta. Come ha detto anche prima Giorgia, abbiamo avuto le prime due prove scritte, la prima prova di italiano, che è comune a tutti gli indirizzi di tutti gli istituti superiori, ed è uscito Cesare Pavese, ma anche testi argomentativi. E un tema ricorrente molto particolare è stato il tema dell'incanto, cioè la capacità dell'essere umano di meravigliarsi. Ieri sono state invece sostenute le seconde prove, che sono specifiche riguardo agli indirizzi. Al classico è uscito un testo di Quintiliano, perché appunto la materia indirizzo quest'anno sorteggiata è stata latino, mentre allo scientifico, che è uscita matematica, hanno avuto dei problemi di matematica riguardo la profondità del lago di Bracciano, ma tra i quesiti vi era anche un quesito riguardo al terremoto avvenuto nel 1976 in Friuli, che qui questanno riguarda, ricorre i 50 anni da quel tragico evento. Ecco, da questa settimana, da lunedì, partiranno gli orali, i calendari degli orali sono specifici per ogni scuola e che possono modificare, quindi auguro buona fortuna a tutti i ragazzi che dovranno sostenere quest'ultima prova per poi essere ufficialmente maturi.
1: Grazie a Lucrezia Marini, perché è così, bisogna raggiungere questa sorta di maturità, poi in realtà la maturità personale viene raggiunta magari ognuno in fasi diverse della vita. Andiamo a sentire invece come è andata il post serata di Holly, perché si replica stasera e domani sera. C'è stato un momento di grande commozione, ricordo di Elisa Bozzano, la ragazza che ha perso la vita in scooter a soli 25 anni in via Perlasca mercoledì notte. C'è stato il problema del traffico, ci

0: si sta attrezzando, perché la città è andata abbastanza in tilt dopo il concerto, perché molti tra l'altro arrivano da fuori Genova, quindi dovevano tornare, autostrada chiusa, traffico in città, insomma abbastanza complicata. Ci si sta organizzando, quindi prima vediamo il servizio, poi vi dico che cosa potrebbe cambiare.
1: A 20 anni dall'ultima volta, Luigi Ferraris è tornato a essere il tempio della grande musica live, e a firmare il grande ritorno è stato un genovese, Federico Olivieri, in arte Olli.

0: Federico e la sua band hanno regalato ai 30.000 che hanno invaso fin dal primo pomeriggio lo stadio e che da giorni erano accampati fuori nonostante le temperature. Poi il momento forse più emozionante della serata, un lungo applauso per Elisa Bozzano, la ragazza tragicamente scomparsa in un incidente stradale mercoledì sera. Tra i seggiolini del Ferraris ci sarebbe dovuta essere anche lei.
1: La ragazza che doveva essere qui con noi al concerto

0: Sereno, di solito l'infanzia si può un buco di silenzio quando una persona deve mancare, peraltro in un modo così improvviso. Io sono certo che se doveva venire qui avrebbe voluto che cantassimo più forti di prima.
1: E mentre il concerto ha riaperto le porte dello stadio genovese, dopo 20 anni inaugurato un nuovo tour del giovane cantante, l'unica nota stonata è stato il post. Migliaia di persone sono rimaste bloccate sull'Aurelia dopo aver scoperto la chiusura dell'autostrada tra Genova Aeroporto e Pra. Un'amara sorpresa per genovesi e non, con mezzi incolonnati ovunque e tempi di percorrenza raddoppiati.
2: E speriamo che vada meglio questa sera, tra l'altro è sabato sera, quindi ci sarà ancora più gente in giro, e poi domani sera, domenica, per l'ultima, la 3 giorni. Tra l'altro è uscita adesso la notizia che sono stati intensificati i servizi di AMT, servizi straordinari per stasera e domani. La metropolitana questa sera e domani, 21 giugno, sarà aperta fino all'1 di notte, ultima corsa da Brignone l'1 di notte, mentre invece per quanto riguarda i bus navetta verranno incrementati con le destinazioni ferroviarie di Brignole e Principe, quindi speriamo che sia così e vada meglio. In bocca al lupo ovviamente alle ultime 2 serate per Olly al Ferraris. A proposito di Olly, che è un sampdoriano sfegatato, la sua Samp se la passa male, molto male, non ha ancora un allenatore, la situazione è abbastanza nebulosa, tutti dicano di no ad allenare i blu cerchiati. Che cosa sta accadendo, Dario Vassallo? Buongiorno.
3: Buongiorno Giorgia. Sta accadendo che la Sampdoria continua a vivere questo caos allenatore, che vive in una nebulosa, in una nebbia, che non riesce veramente a diradarsi. Dopo che c'è stata la risoluzione, diciamo così, del contratto per quello che riguarda il primo allenatore, come primo allenatore di Lombardo, che rimane comunque nello staff, si è dovuto incassare anche il no di Possanzini, che è andato ad allenare sul Tirol, ha preferito sul Tirol. Possanzini voleva portare con sé il suo staff, ma la Sampdoria non era d'accordo, voleva appunto che Possanzini venisse da solo e utilizzasse prima tra tutti Lombardo, le persone che sono a libropaga della Sampdoria. Possanzini ha rifiutato e così si è accasato in Alto Adige. La seconda opzione italiana a questo momento di cui si era parlato, Pecchia, è sfumata, un po' per l'elevato costo, nel senso che lui a Parma, con cui ha ancora aperto un contenzioso di cui è ancora ufficialmente a libropaga, a Parma, dicevo, guadagnava 600.000 euro a stagione. Poi anche lui ovviamente avrà le sue esigenze di portarsi dietro le esigenze del proprio staff, perché obiettivamente per un allenatore con un minimo di profilo, rischiare di andare a lavorare in un posto senza conoscere quelli che saranno i suoi colleghi di lavoro è un po' una cosa un po' particolare, se vogliamo. Quindi tramutato anche Pecchia, adesso rimarrebbe, a parte alcune sorprese possibili, rimarrebbe il nome di Gotti, di cui si è parlato in questi giorni, o se no tornare ad una pista nuovamente straniera. Ma il filo conduttore di questa vicenda è che il caos continua a regnare, purtroppo, sovrano.
2: Eh sì, è così. Tra l'altro, invece, altro aggiornamento: il Genoa è una situazione molto più tranquilla, sta pensando ai giocatori della prossima stagione, mentre invece lo Spezia fa. Angelozzi.
3: Tra l'altro credo che sia un ritorno molto visto con molto favore, perché sì, Angelozzi aveva fatto la squadra che poi era andata in Serie B e poi anche in Serie A, e quindi da questo punto di vista, anche merito dal punto di vista suo, di Angelozzi, che è rimasto legato evidentemente a questa piazza, perché diciamo così andare a lavorare in Serie C, con tutto il rispetto ovviamente per lo Spezia, non è una cosa che fanno tutti, insomma, il IDS di un certo tipo, e lui ha accettato di tornare con entusiasmo in una piazza che evidentemente

0: evidentemente ama.
1: E allora vedremo, vedremo che cosa accadrà. Per chiudere, Dario, sulla cultura, c'è qualcosa da dire per questo weekend, qualche notizia?
0: Ma abbiamo già parlato di Holly, c'è da segnalare che da lunedì, visto il successo, sono più di 50.000 finora i visitatori che sono stati protagonisti al Palazzo Ducale, viene prorogato l'orario della mostra di Van Dyck, che potrà essere vista sia lunedì mattina, lunedì era il giorno di chiusura totale, invece lunedì mattina della posta verrà aperta, e sabato fino alle 20, proprio per andare incontro alle esigenze dei visitatori che si sono dimostrati molto molto numerosi.
1: Grazie, grazie a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguiti, ci rivediamo presto, se volete questa sera con l'informazione di Primo Canale a partire dalle 18, buon proseguimento di giornata, buon weekend.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta è nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
2: Fino al 29 giugno, da Basco, arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardora Algida, 500 grammi a soli 2,49 euro. Caffè, crema e gusto, pacco doppio, a soli 6,59 euro. Riso Arborio Scotti, un chilo, a soli 1,89 euro. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli, a soli 2,09 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio...
6: La voglio giusta per me. Non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
9: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
0: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Che vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Cara televisione, storie d'amore ed altri sentimenti è il libro che Aldo Grasso, famoso critico televisivo, giornalista, ma anche tante altre cose, è venuto a presentare qua a Genova. Innanzitutto, perché a Genova?
1: Beh, per due motivi. Il primo per un gesto di amicizia nei confronti di Rita Cirio e di quanto lei qui con molta volontà nel nome poi di suo figlio Ottavio, che era un critico molto promettente, ha scritto delle cose molto molto interessanti, quindi era un gesto che dovevo fare. Poi così, insomma, un po' per nostalgia, perché io ho iniziato a scrivere sul secolo XIX e i primi pezzi nella pagina della Cultura, chiamato da Giulio Anselmi, che poi insomma

0: mi è servito molto, insomma, questo esordio genovese.
1: Avete fatto strada tutti e due, possiamo dire. E lei parla di una storia d'amore con la televisione. Quando è nato questo amore e che cosa le ha fatto capire che la televisione poteva essere studiata come fenomeno culturale?
0: Questo amore è nato contemporaneamente a questa scoperta, cioè nel senso che allora per noi in università era già una cosa molto nuova occuparsi di cinema, insomma c'era tutta una generazione, diciamo così, pre 68-68, in cui l'amore per il cinema era grandissimo, soprattutto anche qui a Genova c'erano molti amici che ecco. E così, per una ricerca, per la prima volta ho scoperto gli archivi della RAI e ho capito che era qualcosa di molto differente dal cinema, perché aveva una capacità di incidere sulla realtà molto più forte del cinema. Lì ho capito che noi eravamo italiani anche grazie alla televisione, cioè eravamo diventati quello che siamo in fondo, proprio grazie alla televisione. Studiando i primi programmi della televisione ho capito che davvero aveva avuto una forza d'urto molto importante. Di lì è nato appunto il fatto che ho cominciato a occuparmene un po' più seriamente, sia a livello appunto così di accademico, e poi soprattutto la fortuna di potermene occupare, diciamo così, come critica quotidiana militante sul Corriere della Sera, e unendo queste due forze è nato il mio rapporto d'amore con la televisione.
1: Lei parla anche di altri sentimenti. Quali sono questi altri sentimenti?
0: Sono i sentimenti che si trovano nella vita di tutti i giorni. In fondo la televisione è una sorta di realtà espansa, cioè nel senso che attraverso la televisione noi abbiamo mediato molte cose e quindi abbiamo provato gli stessi sentimenti che si provano tutti i giorni, cioè amore, odio, felicità, gioia, rabbia, indignazione, insomma è davvero diciamo così una sorta non di seconda realtà, perché questo sarebbe un grosso errore, ma di un nostro modo di vedere la realtà. E quindi appunto è bello anche lì provare sentimenti, non vederle soltanto con l'occhio asciutto del critico, ma poter smuovere dentro di sé tutte le nostre sensazioni.
1: In questo libro quanto c'è dell'Aldo Grasso spettatore e dell'Aldo Grasso critico?
0: Ma c'è un po' di tutte e due. Intanto per la prima volta ho raccontato un po' questo strano mestiere, che è un mestiere ahimè un po' in via di estinzione, perché il lavoro del critico, ma non soltanto del critico televisivo, diciamo così del critico in generale, il critico letterario, il critico anche cinematografico e tutto, curiosamente nel momento in cui grazie a internet tutti sono diventati critici, è sparito un po' il senso della critica, è sparito un po' questo bisogno di confrontarsi con l'altro, no? Con qualcuno con cui tu puoi avere un rapporto di fiducia sia nel bene che nel male, sia nel momento in cui il tuo lavoro viene apprezzato, sia nel momento in cui il tuo lavoro viene apprezzato di meno.
1: Lei sono decenni che segue la televisione, secondo il suo parere quando è riuscita veramente ad esprimere meglio la propria funzione culturale e civile?
0: Beh, indubbiamente nei primi anni, cioè questo è successo non solo in Italia ma in tutto il mondo, cioè nei primi 30 anni la televisione ha avuto una forza d'urto incredibile, cioè è servita tantissimo a cambiarci, è servita ad esempio nel caso dell'Italia, è servita a darci

0: c'è una lingua unitaria molto più di quanto abbia potuto fare la scuola, e non addirittura poi non parliamo dei grandi libri che sono, fino a quel momento, rappresentavano un po' così i monumenti della letteratura italiana. Perché è successo questo? Beh, perché è successo perché ci sono stati alcuni programmi di grande successo che hanno radunato attorno allo schermo gli spettatori. L'Italia era un paese, nel 1954, era un paese di forti dialetti, insomma, cioè c'era sia l'analfabetismo, che superava delle soglie molto molto importanti, più del 50%, ma soprattutto era l'Italia dei dialetti, per cui se uno andava in comune qui a Genova a cercare un documento, parlava in dialetto genovese e soprattutto il funzionario gli rispondeva in dialetto genovese. Tutto questo succedeva in tutta Italia, quindi l'idea che comunque milioni di persone il giovedì sera si radunassero per vedere L'ascio raddoppia ha cominciato a fare in modo che tutti condividessero una stessa lingua. E poi è stato un motore molto importante per lo sviluppo, cioè nel senso che l'Italia si avviava così verso il boom economico, e la televisione è stata sia un motore per questo boom economico, perché ad esempio c'è stato il fenomeno della pubblicità che allora ridevamo perché si parlava di Carosello e c'erano le battute, cose di questo genere, ma in realtà Carosello è stato una sorta di educazione al consumo, perché per la prima volta gli italiani hanno scoperto che esisteva l'aspirapolvere, hanno scoperto che esisteva il frigorifero, che esisteva la lavastoviglie, cioè tutte cose che hanno cambiato la nostra vita. E quindi la televisione da questo punto di vista è stata davvero qualcosa di molto importante, cioè qualcosa che ci ha modellato, e soprattutto attraverso alcuni programmi, alcuni sceneggiati o programmi anche di divulgazione, è stato una forma attraverso cui gli italiani si sono autorappresentati, cioè hanno cominciato a prendere coscienza di sé. Quindi quello è stato il periodo sicuramente più importante della televisione.
1: Lei prima ha accennato ai social network, i giovani sono orientati su quello, la televisione è sul viale del tramonto o verso altre forme?
0: Ma qualche anno fa la televisione era data per morta, in realtà, come dire, è stato un annuncio un po' frettoloso, nel senso che i dati di ascolto ci dicono ancora che gode di molta salute. E certo, sono successe delle cose molto importanti nel frattempo, cioè attraverso il segnale digitale, attraverso internet, noi abbiamo innanzitutto dei modi differenti di distribuzione della televisione, cioè da una parte c'è ancora la vecchia televisione, quella che io chiamo la televisione dell'orario ferroviario, cioè quella che ti dice allora tale c'è questo programma, allora dall'altra c'è quell'altro programma, dall'altra c'è la visione in streaming che ti permette di vedere i programmi quando desideri tu vederli. Allora, tutto questo che cosa comporta? Comporta da un lato la perdita di ritualità, e questo è quello che abbiamo perso, cioè il vedere assieme un programma e magari il vederlo tutti assieme, cioè tutti insieme intendo una comunità. Tutto questo adesso succede soltanto in momenti molto rari, cioè succede quando ci sono delle dirette molto importanti, sportive, per disgrazie o perché c'è il Festival di Sanremo. E dall'altra parte invece c'è un consumo molto individuale, cioè ognuno si guarda la televisione quando e quando vuole. Il fatto curioso è che quello che fino a poco tempo fa si diceva che non guardassero più la televisione, cioè i giovani, la guardano a modo loro, la guardano su internet e la guardano in maniera frammentaria. Cioè quello che è davvero

0: successo di importante rispetto a 10-20 anni fa. È successo che i giovani non guardano più i programmi nella loro interezza, ma guardano soltanto i cosiddetti highlight, cioè guardano quei momenti di televisione che vengono condivisi sui social. Però è una maniera molto strana, una maniera tutta particolare, una maniera ancora tutta da studiare, però è un segno di vitalità della televisione.
1: Cosa pensa che debba essere il ruolo di una televisione privata oggi?
0: Ma secondo me il loro ruolo principale è il territorio, è presidiarlo molto bene, in maniera molto completa, molto di più di quello che fa il servizio pubblico o che fanno altri network. Secondo me questo è veramente il compito principale, cioè essere parte viva della comunità, cioè di una città, in qualche maniera. Io faccio sempre l'esempio che mi ricordo che i primi anni che ho cominciato a collaborare col Corriere della Sera, la cronaca di Milano era molto più importante per la città che non il giornale in sé, nel senso che gli editoriali della cronaca milanese e la cronaca milanese determinavano la vita della città molto di più che non il giornale nazionale. Ecco, secondo me è un po' questo, cioè la televisione che è sul territorio, la televisione locale, deve proprio in qualche modo essere la coscienza di quel territorio. E per questo che è molto più importante l'informazione.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Per la nostra finestra sul mondo vogliamo negli Stati Uniti, a Green Bay, Wisconsin. Andiamo a salutare la genovese Elena Mini. Buongiorno Elena.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella della tua famiglia, come da Genova, facendo credo qualche tappa, siete arrivati negli Stati Uniti e dove vivete?
2: Sì, allora noi adesso siamo a Green Bay, in Wisconsin, abbiamo lasciato Genova in realtà una dozzina di anni fa e abbiamo vissuto 10 anni a Castellammare di Stabia. Questo perché grazie al lavoro di mio marito, che è stato assunto prima a Castellammare e poi gli è stato proposto questa esperienza negli Stati Uniti. Diciamo che il cambiamento è stato abbastanza importante, perché comunque abbiamo dovuto lasciare una comfort zone che ci eravamo creati negli ultimi 10 anni e sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista di amicizie. Abbiamo vissuto 10 anni quindi a Castellammare, quindi ricreandoci un po' il nostro ambiente, e improvvisamente di punto in bianco siamo stati catapultati nella realtà statunitense in un momento anche un po' particolare della nostra vita, nel senso che contemporaneamente a questa richiesta dell'azienda io ho anche scoperto di aspettare la mia terza bambina, e quindi c'è stato un attimo di sbandamento e di riflessione, diciamo, dal punto di vista familiare, fino poi a decidere di fare questo salto, ecco. E ora siamo qui.
1: Che città, che cittadina è Green Bay?
2: Allora, Green Bay è contrario di quello che ci aspettiamo dagli Stati Uniti, o meglio da quello che io mi aspettavo dagli Stati Uniti. Pur essendo una città di 100.000 abitanti, non è una metropoli.

0: città verde. Effettivamente il nome rispecchia quello che lei è. Il primo impatto è stato un impatto di un ambiente molto molto vasto, cioè mi ha colpito molto la vastità degli spazi. Quando la prima volta mio marito è venuto qua, mi ha detto non ti puoi muovere a piedi, e io pensavo inconcepibile questa cosa. Effettivamente sono talmente ampie le distanze, talmente larghi gli spazi vasti che hai per forza necessità di muoverti con la macchina. E questo però vuol dire anche tantissimo spazio verde, tantissimo spazio dedicato alla natura, al parco. Effettivamente è una città family friendly. Parlavo con una mamma di un compagno di mio figlio che viene dalla California, e chiedendole perché dalla California avete deciso di muovervi e spostarvi qua in Wisconsin, dove comunque le temperature invernali sono veramente proibitive, quello che ha sottolineato è questo essere una città a misura di famiglia. Ed è quello che poi abbiamo riscontrato anche noi nella nostra vita, perché comunque un esempio banale, ma tutte le scuole hanno il loro playground, il loro parco, la città ha una cosa come 20 parchi comunali, e quindi è veramente una città a misura di famiglia, ecco.
1: È una città cara? Fare la spesa, andare al ristorante?
0: Allora, è una città, come penso tutti gli Stati Uniti, è una città cara, nel senso che abbiamo notato, poi venendo dal sud Italia, dove comunque i prezzi, già vedevo la differenza rispetto a Genova, i prezzi degli Stati Uniti sono prezzi molto alti, sia per quanto riguarda la spesa, perché si raddoppia il costo medio di una spesa italiana, ha anche i servizi. Forse l'abbigliamento è la cosa che invece riesce a più o meno essere in linea, ma i servizi, io sto cercando adesso un corrispondente di un nido per mia figlia e i costi sono veramente proibitivi. Quindi diciamo che probabilmente sono paragonate agli stipendi americani, agli stipendi statunitensi, però vivere qua da quel punto di vista è abbastanza impegnativo.
1: Dal punto di vista della socialità, è facile fare amicizia? Forse avere tre bambini ti aiuta anche con la scuola, entrare in contatto con le altre famiglie, gli altri genitori?
0: Allora sì, diciamo che il fatto di avere dei figli è sicuramente un punto a nostro vantaggio e abbiamo trovato nelle famiglie della scuola soprattutto un grandissimo aiuto nell'inserimento, perché comunque sono state già da subito molto accoglienti, si sono presentate anche nel momento in cui io avevo bisogno di un aiuto dal punto di vista gestionale. Ci sono sempre venute incontro.
1: Ah, che
0: Dall'altra
1: bello.
0: parte è molto difficile invece avere una socialità, la socialità italiana, quindi il fatto di incontrare qualcuno al bar e riuscire a scambiare due chiacchiere piuttosto che per strada, perché per strada incontrare e incrociare una persona per strada è praticamente impossibile. Su quello è un po' un aspetto che mi manca dell'Italia, quindi la socialità con italiana qua è sicuramente molto ridotta, per quanto le persone singolarmente siano molto accoglienti e molto disponibili, ecco.
1: Tu ricordiamo l'età dei tuoi figli per capire anche come sono stati inseriti. Adesso tu dicevi stai cercando l'equivalente di un nido, ma gli altri due sono più grandi.
0: E un figlio di 7, e adesso poi è arrivata la piccolina a ottobre.
1: E loro come hanno
0: Quindi
1: preso questo cambiamento, questa nuova scuola, questo nuovo paese, questa nuova
0: allora,
1: lingua?
0: lo shock c'è stato più che altro la preoccupazione iniziale, perché venivano da una completa, non parlavano nessuno dei due niente di inglese, quindi erano di riuscire a comunicare. Devo dire che in questo quello che ci raccontavano chi è stato qua prima di noi, e quindi il riuscire a inserirsi e in pochissimo tempo effettivamente.

0: stato effettivamente così, perché noi abbiamo notato nell'arco di 2 mesi un cambiamento incredibile nel loro rapporto, nella loro comunicazione con gli altri. Quindi hanno imparato la lingua sia parlata che scritta con una velocità incredibile che è propria dei bambini, perché è impensabile anche da tutti i punti di vista, ecco.
1: Senti Elena, non posso che farti questa domanda perché la regia, quando ha saputo che ci collegavamo con Green Bay, è impazzita per la squadra di football. Non so se ci sia anche qualche immagine, diciamo, tutti con questa testa nel formaggio, mi hanno detto. Io l'ho imparato così. Non so se avete avuto modo già di capire un po' come va lì lo sport.
0: Allora, Green Bay sono i Green Bay. Il momento della partita di football è per la città un punto catalizzatore, e quando c'è la partita non esiste nient'altro. Noi, tra l'altro, abitiamo a fianco allo stadio e oggettivamente è spettacolare. Dalla mattina incominciano ad arrivare persone e tutti i giardini vengono affittati per parcheggiare le macchine, quindi anche con questo business intorno allo stadio il clima è veramente spettacolare, perché c'è un clima si chiama tailgate, di festa, di gioia, sia per chi entra allo stadio, ma pur ospitando 80.000 persone, quindi essendo il secondo stadio più grande dell'NFL degli Stati Uniti, però sono pochi quelli che oggettivamente riescono a entrare, sì, un po' per i prezzi, un po' perché ci sono delle liste d'attesa infinite, ma è l'ambiente che anche si crea all'esterno. Chi anche non entra è in questo clima di gioia,
1: E di festa,
0: di
1: stiamo vedendo
0: entusiasmo.
1: qualche immagine che ovviamente la regia tifosa ha subito trovato per raccontare un po', farci vedere quello che tu ci dicevi proprio di questo ambiente, di questa festa, di questo clima che si viene a creare anche fuori. Senti, anche se non sono molti mesi che vivete lì, che cos'è che ti manca di più dell'Italia?
0: Allora, il cibo di sicuro, quello è una grossa mancanza. Il primo mese è stata una tragedia, anche perché siamo stati appoggiati in albergo, quindi non c'era la possibilità di cucinare, e il cibo precotto americano, qua moltissimo, va moltissimo il cibo precotto, è decisamente impegnativo. Quindi io non vedo l'ora di tornare a Genova per un po' di pesto, che mi manca veramente. E forse un po' il discorso che dicevamo di scambiare
1: Della
0: due chiacchiere
1: socialità.
0: con, esatto, scambiare due chiacchiere con chi incontri per strada. Poi per il resto al momento ci troviamo bene, quindi siamo contenti, e soprattutto questo cambiamento penso che dia un grosso vantaggio ai nostri figli, perché da cambiare completamente l'ambiente, lo stile di vita, una lingua che comunque si portano a casa, che gli servirà sicuramente per il loro
1: Certo,
0: futuro.
1: assolutamente. Allora, Elena, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Bye, thank you very much, and have a good day.
1: Grazie, grazie mille a Elena Mini Genovese a Green Bay, Wisconsin, Stati Uniti. Ciao Elena, ciao!
0: Ciao a tutti, grazie.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita. Ci sono momenti che restano

0: restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan. Fidati, da Conad. Vai da Conad.
2: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 1° luglio, con carta insieme, gelato Nutella, confezione da 230 grammi, a 2,68€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
1: Perché conviene.
4: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
5: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
6: Case della comunità. Perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità. Come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità. Dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
7: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile e più pronta per te.
8: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Verrà inaugurata domani la ciclovia tra Imperia e Diano Marina, un traguardo storico per il ponente ligure con l'apertura, dopo 50 anni di attesa, della pista ciclabile lunga 1,7 km, che sblocca e rende pienamente fruibili i circa 45 km della ciclovia tirrenica Riviera dei Fiori tra Ospedaletti e Andora. Sabato 20 e domenica 21 giugno torna la festa dell'olio d'oliva di Levi, lo storico appuntamento che celebra l'importanza dell'oro liquido del Levante. Previsto un ricco programma di premiazioni, incontri, laboratori e attività per scoprire le tradizioni rurali e le ultime novità in campo agricolo. Sabato 20 giugno arriva a Savona Save the Green, il convegno internazionale dedicato a paesaggio, botanica e territorio. Nel Palazzo Civico di Savona, istituzioni e rappresentanti del mondo culturale si confronteranno su temi della biodiversità, della salvaguardia dei giardini storici e del ruolo del verde come risorsa per la promozione e lo sviluppo sostenibile del territorio. E per chi ama i sapori liguri, sabato 20 giugno ai Giardini La Pagoda, Arezzo, c'è la festa del Branda e della cucina tipica. Accanto al Branda Cuyun, i visitatori possono degustare antipasti tipici con prodotti caseari e agricoli locali, vini DOC e IGT del territorio e tante altre eccellenze. Sabato 20 giugno, in occasione del solstizio d'estate, torna la notte romantica nei borghi più belli d'Italia. L'evento è organizzato dall'associazione I Borghi Più Belli d'Italia e porta in ogni borgo della Liguria concerti, spettacoli e visite gratuite. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Ben ritrovati in Newsroom 28 per raccontare le notizie di questo sabato 20 giugno, i funerali di Edoardo Corrieri quest'oggi, questa mattina in via Enizza per ricordare il ragazzo investito volontariamente, sembrerebbe questa è la pista degli investigatori che stanno indagando venerdì scorso in Corso Italia e poi c'è la cronaca, ci sono i fatti avvenuti nel centro storico ieri proprio durante il pieno giorno con tanta paura e tanto terrore seminato in giro, il tema della violenza che riesplode, c'è la maturità, ci sono le notizie che riguardano più leggere, che riguardano il concerto di Olly dopo il grande successo di giovedì sera, si replica oggi e domani e poi ancora lo sport con una situazione a dir poco surreale in casa Sampdoria dove a meno di un mese dall'inizio della preparazione non c'è un allenatore e i rifiuti piovono dal cielo. E allora partiamo però con i funerali di Edoardo Corrieri a Genova in via Nizza, la chiesa di San Pietro, sono terminati proprio in questi minuti. Vado a salutare Annissa De Filippi. Ciao Annissa, buongiorno.

0: Ciao Giorgia, buongiorno. Sì, sono terminati da poco i funerali di Edoardo Corrieri, il feretro è uscito tra gli applausi ancora di amici e familiari invitati proprio da padre Arthur ad accompagnare così il giovane, il 28enne, morto sabato scorso in queste circostanze così assurde, come definite anche durante l'omelia dallo stesso parroco. Sono saliti poi a parlare gli amici, un amico in particolare ha ricordato come Edo l'avesse salvato già in precedenza da un altro aggressione e per questo hanno tutti definito questo ragazzo un eroe perché non si tirava mai indietro da aiutare gli altri e così ha scoperto anche il padre che poi ha detto qualche parola di essere il papà di un eroe perché non era mai un ragazzo che si tirava appunto indietro, aiutava il prossimo, era stato educato anche a intervenire a difesa delle ragazze, ma non solo, proprio come è avvenuto sabato scorso. Le testimonianze molto toccanti sono state quindi quelle della compagna del papà che ha riportato la testimonianza di un altro ragazzo aiutato da Edoardo in un momento di difficoltà, gli amici più stretti che non si fanno una ragione di questa perdita avevano dei tatuaggi che li univano, come ha ricordato il papà, per un senso di appartenenza, sono compagnie numerose in cui Edoardo in qualche modo emergeva. Alla fine sono stati ancora applausi, è stato portato fuori accompagnato dalla mamma che ovviamente fa proprio fatica a sopportare questa situazione, anche fisicamente molto provata, è stata sostenuta dall'amore e dall'abbraccio di tutti i familiari di chi conosceva Edoardo e sapeva così bene quanto fosse un bravo ragazzo.
1: Grazie, grazie ad Annissa De Filippi. Ci fosse qualche notizia in più, ci risentiamo in coda di Newsroom 28. Dicevamo, la violenza scattata e scaturita ieri nel centro storico di Genova, la tensione che si è respirata quando un uomo si è impossessato di una mannaia all'interno di una macelleria è uscito seminando il panico, un cane si è spaventato, ha morsicato un passante, è stato poi fermato col taser, non è successo nulla di irreparabile. Ma chiaro è che l'episodio ha suscitato grande preoccupazione, c'è tensione rispetto a quello che sta accadendo. Dopo questo episodio, nel giro di pochi minuti, a pochi metri, altri due momenti di violenza tra giovani che si sono presi a cocci di bottiglie, a forbiciate. Allora ripercorriamo cosa è successo con Aurora Bottino.
2: Sì, sicuramente si può definire un pomeriggio di follia o perlomeno un pomeriggio difficile qui in Via del Campo. Erano appena passate le 4 del pomeriggio quando un uomo, approfittando del titolare di una macelleria che si era recato un secondo in bagno, ha rubato il grosso coltello lasciato sul bancone. A quel punto, brandendolo, è uscito e ha seminato il panico, tanto che un cane impaurito ha morsicato un passante. Tempestivo l'intervento dei carabinieri della polizia locale, l'uomo sempre brandendo il coltello ha raggiunto Vico della Croce Bianca, a quel punto fermato dagli agenti, ha prima minacciato di farsi del male, poi si è scagliato contro i carabinieri che a quel punto hanno utilizzato il taser con il quale lo hanno fermato, ma poco dopo sempre i militari sono stati richiamati nello stesso luogo per un altro episodio di violenza. Parliamo di una lite, queste sono le prime informazioni perché l'intervento è ancora in corso, una lite tra due giovani stranieri che è finita con un ragazzo accoltellato al collo, ferito al collo con una forbice. Appunto, l'intervento, come dicevo, è ancora in corso, quindi i dettagli non si sanno. Però appunto un nuovo episodio di violenza, il macellaio con cui ho parlato prima dopo la paura di quello che era accaduto ha raccontato: io non ce la faccio più, qui c'è bisogno di un intervento importante perché la vita è sempre più difficile.
1: Queste quindi le parole di Aurora Bottino proprio nella giornata di ieri per quanto è accaduto. E adesso la maturità, perché la maturità significa prove di esami, la prima, la seconda che sono già andate in scena, poi si concluderanno nella prossima settimana, partiranno gli orali, ma c'è anche chi ha fatto qualcosa che non doveva fare ed è stato per questo punito molto severamente, ovvero l'utilizzo del cellulare. Sembrerebbe in aula, ci racconta tutto Lucrezia.

0: Lucrezia Marini. Ciao Lucrezia.
1: Ciao, esatto, anche quest'anno purtroppo sono stati beccati i ragazzi che sono andati contro le regole e nella maniera più banale usando il telefonino. È quanto ci viene riportato dai giornali, che si dice che un ragazzo alla Spezia è stato proprio beccato durante la prima prova di italiano, quindi proprio all'inizio della maturità, con il telefonino, e quindi per lui purtroppo l'esame di maturità si è concluso il giorno in cui è iniziato e dovrà ripetere l'anno, perché come sappiamo bene tutti, copiare alla maturità equivale a essere bocciati. Comunque quest'anno è una maturità rinnovata, anche il nome è cambiato, infatti abbiamo abbandonato l'esame di Stato, si chiama di nuovo esame di maturità come ha specificato a gennaio il ministro Valditara, ma vi sono anche tante altre novità, ad esempio il peso maggiore del comportamento per in condotta dovranno fare un ulteriore elaborato proprio sui temi dell'educazione civica e della responsabilità sociale in qualche maniera. E un'altra grandissima novità è che quest'anno non si potrà più fare scianamuta all'orale, quindi anche se con le prove scritte si raggiunge, diciamo, il tetto dei 60 punti famosi per essere promossi, bisognerà comunque presentarsi all'orale e sostenerlo, perché proprio appunto le polemiche che sono nate l'anno scorso su molti ragazzi un po' in tutta l'Italia che hanno deciso di arrivare alla soglia necessaria per essere promossi e poi di non sostenere l'Italia hanno portato a questo cambio di rotta. Come ha detto anche prima Giorgia, abbiamo avuto le prime due prove scritte, la prima prova di italiano che è comune a tutti gli indirizzi di tutti gli istituti superiori ed è uscito Cesare Pavese, ma anche testi argomentativi. E un tema ricorrente molto particolare è stato il tema dell'incanto, cioè la capacità dell'essere umano di meravigliarsi. Ieri sono state invece sostenute le seconde prove, che sono specifiche riguardo agli indirizzi. Al classico è uscito un testo di Quintiliano, perché appunto la materia indirizzo quest'anno sorteggiata è stata latino, mentre allo scientifico, che è uscita matematica, hanno avuto dei problemi di matematica riguardo la profondità del lago di Bracciano, ma tra i quesiti vi era anche un quesito riguardo al terremoto avvenuto nel 1976 in Friuli, che qui quest'anno riguarda, diciamo, ricorre i 50 anni da quel tragico evento. Ecco, da questa settimana, da lunedì, partiranno gli orali, i calendari degli orali sono specifici per ogni scuola e che possono modificare, quindi auguro buona fortuna a tutti i ragazzi che dovranno sostenere quest'ultima prova per poi essere ufficialmente maturi.
0: Grazie a Lucrezia Marini, perché è così, bisogna raggiungere questa sorta di maturità, poi in realtà la maturità personale viene raggiunta magari ognuno in fasi diverse della vita. Andiamo a sentire invece come è andata il post serata di Holly, perché si replica stasera e domani sera. C'è stato un momento di grande commozione, ricordo Elisa Bozzano, la ragazza che ha perso la vita in scooter a soli 25 anni in via Perlasca mercoledì notte. C'è stato un problema del traffico, ci si sta attrezzando perché la città è andata abbastanza in tilt dopo il concerto, perché molti tra l'altro arrivano da fuori Genova, quindi dovevano tornare, autostrada chiusa, traffico in città, insomma abbastanza complicata. Ci si sta organizzando, quindi prima vediamo il servizio e poi vi dico che cosa potrebbe cambiare.
2: A 20 anni dall'ultima volta, Luigi Ferraris è tornato a essere il tempio della grande musica live, e a firmare il grande ritorno è stato un genovese, Federico Olivieri, in arte Holly. L'ultimo concerto ufficiale a svolgersi a Marassi era stato quello dei Buio Pesto del 2007, nel 2004 era stato invece Vasco Rossi a fare il pienone. Una serata tutta vita, quella che Federico e la sua band hanno regalato ai 30.000 che hanno invaso fin dal primo pomeriggio lo stadio e che da giorni erano accampati fuori nonostante le temperature. Poi il momento forse più emozionante della serata, un lungo applauso per Elisa Bozzano, la ragazza tragicamente scomparsa in un incidente stradale mercoledì sera. Tra i seggiolini del Ferraris ci sarebbe dovuta essere anche lei.
3: Una ragazza che doveva essere qui con noi al concerto, ha avuto un incidente ieri. Quando una persona deve mancare, peraltro in un modo così improvviso, io sono certo che se doveva venire qui avrebbe voluto che cantassimo più forti di prima.
2: E mentre il concerto ha riaperto le porte dello stadio genovese dopo 20 anni, inaugurato

0: nuovo tour del giovane cantante, l'unica nota stonata è stato il post. Migliaia di persone sono rimaste bloccate sull'Aurelia dopo aver scoperto la chiusura dell'autostrada tra Genova Aeroporto e Pra. Un'amara sorpresa per genovesi e non, con mezzi incolonnati ovunque e tempi di percorrenza raddoppiati.
1: E speriamo che vada meglio questa sera, tra l'altro è sabato sera, quindi ci sarà ancora più gente in giro, e poi domani sera, domenica, per l'ultima, la tre giorni. Tra l'altro è uscita adesso la notizia che sono stati intensificati i servizi di AMT, servizi straordinari per stasera e domani. La metropolitana questa sera e domani, 21 giugno, sarà aperta fino a l'una di notte, ultima corsa da Brignone l'una di notte, mentre invece per quanto riguarda i bus navetta verranno incrementati con le destinazioni ferroviarie di Brignole e Principe, quindi speriamo che sia così e vada meglio. In bocca al lupo ovviamente alle ultime due serate per Olly Alferraris. A proposito di Olly, che è un sampdoriano sfegatato, la sua Samp se la passa male, molto male, non ha ancora un allenatore, la situazione è abbastanza nebulosa, tutti dicano di no ad allenare i blu cerchiati. Che cosa sta accadendo, Dario Vassallo? Buongiorno.
2: Buongiorno Giorgio. Sta accadendo che la Sampdoria continua a vivere questo caos allenatore, che vive in una nebulosa, in una nebbia che non riesce veramente a diradarsi. Dopo che c'è stata la risoluzione, diciamo così, del contratto per quello che riguarda il primo allenatore, come primo allenatore di Lombardo, che rimane comunque nello staff, si è dovuto incassare anche il no di Possanzini, che è andato ad allenare sul Tirol, ha preferito sul Tirol. Possanzini voleva portare con sé il suo staff, ma la Sampdoria non era d'accordo, voleva appunto che Possanzini venisse da solo e utilizzasse prima tra tutti Lombardo, le persone che sono a libro paga della Sampdoria. Possanzini ha rifiutato e così si è accasato in Alto Adige. Anche la seconda opzione italiana a questo momento di cui si era parlato, Pecchia, è sfumata, un po' per l'elevato costo, nel senso che lui a Parma, con cui ha ancora aperto un contenzioso, di cui è ancora ufficialmente a libro paga, a Parma, dicevo, guadagnava 600.000 euro a stagione. Poi anche lui ovviamente avrà le sue esigenze di portarsi dietro le esigenze del proprio staff, perché obiettivamente per un allenatore con un minimo di profilo rischiare di andare a lavorare in un posto senza conoscere quelli che saranno i suoi colleghi di lavoro è un po' una cosa un po' particolare, se vogliamo. Quindi tramutato anche Pecchia, adesso rimarrebbe, a parte alcune sorprese possibili, rimarrebbe il nome di Gotti, di cui si è parlato in questi giorni, o se no tornare ad una pista nuovamente straniera. Ma il filo conduttore di questa vicenda è che il caos continua a regnare, purtroppo sovrano.
1: Eh sì, è così. Tra l'altro, invece, altro aggiornamento: per il Genoa è una situazione molto più tranquilla, sta pensando ai giocatori della prossima stagione, mentre invece lo Spezia ha fatto sapere proprio in questi minuti che il nuovo direttore sportivo è Angelozzi.
2: Tra l'altro credo che sia un ritorno. Molto visto con molto favore, perché sì. Angelozzi aveva fatto la squadra che poi era andata in Serie B e poi anche in Serie A, e quindi da questo punto di vista anche merito dal punto di vista suo, di Angelozzi, che è rimasto legato evidentemente a questa piazza, perché diciamo così andare a lavorare in Serie C, con tutto il rispetto ovviamente per lo Spezia, non è una cosa che fanno tutti, insomma, il IDS di un certo tipo, e lui ha accettato di tornare con entusiasmo in una piazza che evidentemente ama.
1: E allora vedremo che cosa accadrà. Per chiudere, Dario, sulla cultura c'è qualcosa da dire per questo weekend, qualche notizia?
2: Ma abbiamo già parlato di Olly. C'è da segnalare che da lunedì, visto il successo, sono più di 50.000 finora i visitatori che sono stati protagonisti al Palazzo Ducale. Viene prorogato l'orario della mostra di Van Dyck, che potrà essere vista sia il lunedì mattina, lunedì era il giorno di chiusura totale, invece lunedì mattina della posta verrà aperta, e sabato fino alle 20, proprio per andare incontro alle esigenze dei visitatori che si sono dimostrati molto molto numerosi.
1: Grazie a Dario Vassallo, grazie a voi per averci seguiti, ci rivediamo presto, se volete questa sera con l'informazione di Primo Canale a partire dalle 18. Buon proseguimento di giornata, buon weekend.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
4: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: E come ogni venerdì mattina è tornato a trovarci il vice ministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Allora, vorrei cominciare con un aspetto che non riguarda il ministero nel quale lei lavora, ma che secondo me è importante e da politico ligure genovese ho bisogno di un suo punto di vista, perché monta la preoccupazione per episodi di violenza sempre più frequenti all'interno della città. Anche in redazione ci stavamo un po' guardando, il conto dei fatti violenti comincia a essere preoccupante. Addirittura la sindaca di Genova Silvia Salis ha parlato del possibile invio dell'esercito. Totalmente d'accordo con questa visione. Lei pensa che sia giusto rafforzare la presenza delle forze dell'ordine anche con l'esercito a Genova?
1: Ma allora, in questo momento, io ho parlato anche settimana scorsa, ho incontrato a Bari il ministro Piantedosi, è chiaro che ci vuole una stretta sull'ordine pubblico, in particolare sul tema delle violenze, ma non solo. Anche ad esempio sul tema degli atti vandalici, che poi sappiamo è propedeutico a dare la sensazione che manca sostanzialmente il controllo delle strade urbane. Quindi ad esempio il governo ha fatto una legge che a Genova non mi sembra applicata, sul fatto che chi scrive sui muri delle residenze, in particolare storiche, a Genova mi sembra ci sono 1100 edifici dove in sostanza dovrebbero essere multati immediatamente e senza processo le persone che fanno atti vandalici contro questi edifici. Non mi risulta commissionata ad oggi nessuna multa a queste persone. Ne parlavo col sottosegretario Borgonzoni, che tra l'altro oggi sarà a Genova, penso che andrà a parlare anche in prefettura proprio su questo, perché è evidente che quando arrivi in via Balbi o dalle altre parti e c'è una situazione, come posso dire, di degrado totale, poi dal degrado chiama degrado. L'altro tema ovviamente è aumentare il numero delle forze dell'ordine, lo sta facendo il Ministero degli Interni, spero che presto il Ministro venga a Genova, l'utilizzo anche dell'esercito sicuramente come deterrente. Noi ai tempi anche del governo Conte 1 avevamo messo anche, come posso dire, i battaglioni d'alpini nel centro storico. Però ci vuole anche un'azione da parte dei comuni sull'utilizzo della polizia municipale. Voglio ricordare che precedentemente, quando è stato riformato il corpo, erano stati creati proprio dei reparti sia per il centro storico, che agivano e nelle zone della città più a rischio, al fine non solo di deterrenza ma anche di gestire alcuni fenomeni che avevano portato al degrado. Quindi negli ultimi anni una percezione di peggioramento della sicurezza di Genova per due ordini motivi. Un ordine sicuramente a livello nazionale, dove deve essere il governo a provvedere, motivo per cui noi riteniamo che ci vuole un'azione ancora più incisiva da parte delle forze dell'ordine a livello nazionale, ma anche da parte dei comuni, che non si può tollerare di continuare a vedere, non so, alla sera in via Venti piuttosto che in Piccapietra, ma in via San Vincenzo anche, o in piazza Corveto, persone che dormono per le strade, situazione diciamo di degrado totale, che devono essere gestite a livello comunale.
0: Di polizia locale.
1: Assolutamente sì, anche perché la passata giunta ha aumentato gli organici, credo che ci dovrebbero essere ancora 100 assunzioni, che mi sembra non vengono fatte.

ma soprattutto sono stati eliminati alcuni reparti, sono state fatte alcune scelte che, come posso dire, le capisco da un punto di vista ideologico, nel senso che la sinistra ha sempre detto che alcuni utilizzi della polizia municipale per loro non erano conformi alla loro visione, ma purtroppo viviamo in una società dove anche la polizia locale deve fare la sua parte in alcune azioni. Quindi se si crea una

0: che ognuno ovviamente ha la propria sensibilità. Noi sul tema dell'ordine pubblico crediamo che la tolleranza deve essere una tolleranza zero su tutti quei fenomeni che portano un degrado costante e anche a mettere poi modelli, atteggiamenti che poi è difficile contrastare, perché quando inizi a avere minorenni che commettono reati, anche diciamo così reati violenti, è chiaro che questi lo fanno anche per uno spirito poi di emulazione tra di loro e diventa difficile poi gestire questo tipo di fenomeno. Una società complicata, bisogna secondo me lavorare tutti assieme per bloccare questo tipo di fenomeni.
1: Aeroporto di Genova, Paroli, nuovo presidente, come era abbastanza previsto anche alla vigilia. Secondo lei è possibile che a questo punto, anche per aiutare insomma l'aeroporto ad arrivare ai tempi giusti, si possa arrivare a una proroga? Cioè, tanto che se ne parla, una proroga che potrebbe coinvolgere anche tutti gli altri aeroporti italiani magari?
0: Questo è un tema, bisogna vedere. Io credo che la cosa più importante sia trovare un socio privato e fare finalmente un bando. È chiaro che un bando su una concessione di 3 anni è molto complesso, bisogna trovare un punto di caduta, però io ritengo che l'aeroporto Cristoforo Colombo, lo dico da tempo, ha bisogno di trovare una sua dimensione prima del passaggio del primo treno ad alta velocità tra Genova e Milano. Perché se no il rischio vero è che il nostro aeroporto perda valore e perda anche strategicità, che potrebbe invece già avere trovando un bacino. Tra l'altro ultimamente abbiamo anche tutta una serie di compagnie minori che iniziano a fare voli da questo aeroporto. Abbiamo bisogno di grossi investimenti sull'aerostazione e sulle strutture, di definire, come posso dire, il sistema di collegamenti dell'aeroporto. In questo momento credo che la scelta che è stata fatta dai soci sia proprio quella di non aver individuato un presidente per un mandato pieno, ma di aver individuato un presidente di un anno in un momento di transizione per andare a determinare entro quest'anno.
1: Diciamo, ecco, cosa deve... Ora quindi mi pare di aver capito, la proroga può essere un tema, ma non cambia la sostanza di Genova, perché Genova va a fare le cose subito o se no rischia di perdere poi...
0: Guarda, io sono molto preoccupato per il fatto che, l'ho detto, lo avevo detto anche quando c'era, diciamo così, c'è stato qualche anno fa il tema tra la possibile entrata di MSC, l'uscita di ADR. Cioè, il tema vero è che noi stiamo crescendo come mercato del traffico aereo più di tutti gli altri paesi, certo, europei. Oggi abbiamo una grande sfida, che è sapere se il grande hub a livello del sud Europa sarà Italia o sarà la Turchia, che è fuori dall'Europa peraltro. Io andrò in Turchia i primi giorni di luglio a chiudere una serie di accordi sia sul marittimo che sia sul trasporto aereo. È evidente che in questo sistema Genova deve trovare una sua collocazione. Lo può fare solo avendo una capacità di investimenti che oggi l'aeroporto non ha. Le uniche risorse messe negli ultimi 20 anni sono risorse messe direttamente dal bilancio dello Stato, o tramite la DSP o tramite leggi speciali come il decreto Genova. È evidente che non si può vivere con leggi speciali. Noi abbiamo bisogno di un piano di investimenti che consenta all'aeroporto di rimanere, diciamo, in linea con gli investimenti che saranno necessari in tutti gli aeroporti europei e mondiali nei prossimi anni, perché cambierà moltissimo la mobilità aerea. Bisognerà rivedere tutti i sistemi radar, bisogna rivedere tutte le commodities all'interno degli aeroporti, e il nostro scalo ovviamente rischia di perdere ancora di più posizioni. Invece crediamo sia un aeroporto che oggi fa circa 1,5 milioni di passeggeri, potrebbe arrivare a 4 milioni e potrebbe avere voli diretti anche in alcuni casi in scali internazionali e intercontinentali. C'era l'idea anche di mettere un volo diretto su New York, altri voli di questo tipo. Il collegamento ad alta velocità, se gestito con un aeroporto che funziona, potrebbe consentirci di scaricare anche parte dei passeggeri diretti poi su Milano, su Genova, visto che comunque l'aeroporto di Milano, Linate, ha gli slot che sono saturi, e anche Malpensa oggi è un aeroporto che insieme a Fiumicino sono i 2 aeroporti italiani che stanno crescendo di più. Quindi abbiamo potenzialità, dobbiamo solo avere una capacità di investimento che oggi il nostro aeroporto non ha.
1: E allora vediamo, insomma, intanto ci aspettiamo l'ingresso dei partner istituzionali nella compagine sociale attraverso questa nuova presidenza Paroli, e poi vediamo appunto che cosa succederà in futuro. Opere importanti, Galleria di Moneglia per esempio.
0: Galleria di Moneglia, lunedì dovremo firmare finalmente

0: È chiuso da marzo 25, se non sbaglio.
1: Diciamo che la regione ha già fatto i primi interventi, soprattutto per quelli abitati che erano isolati. Quelle gallerie hanno un problema originario perché la proprietà sostanzialmente è passata ai comuni, quindi nessuno potrebbe intervenire, la responsabilità diretta dei sindaci sia di Moneglia che di Sestri Levante. L'idea che noi abbiamo elaborato qualche mese fa è quella in realtà di fare un contratto con ANAS affinché faccia la progettazione e si prenda praticamente in gestione i lavori per le gallerie. La convenzione ormai è pronta, dovrebbe essere firmata lunedì prossimo, quindi dopodomani, al fine di garantire il fatto di poter avere i lavori e le risorse. È chiaro che quelle gallerie sono gallerie storiche, non più adatte a un traffico veicolare, non possono diventare gallerie tout court della rete nazionale perché non hanno le caratteristiche, però quello che si sta cercando di fare è di trasformarle in una viabilità intermedia, ossia consentire intanto di rimettere a posto tutti i muraglioni sul mare, adeguare tutto il tema antincendio e tutto il tema, diciamo così, legato a fare in modo che le strutture non collassino, e poi aprirle probabilmente durante il periodo invernale in maniera continuativa al traffico veicolare. Sul periodo estivo probabilmente ci sarà un mix tra ciclo pedonale e invece viabilità.
0: Una sperimentazione, diciamo.
1: Perché ovviamente punto di vista, come posso dire, dimensionale.
0: Se lei dice d'inverno sono 4 macchine, d'estate c'è un traffico
1: esattamente
0: continuo,
1: oltretutto
0: gigantesco.
1: Si creano alcuni problemi, quindi noi dobbiamo avere le autorizzazioni al fine che chi fa i lavori lì poi non si trova, come posso dire, un domani di non rispettare quelle che sono le norme. L'investimento alla fine 100 milioni, poco più, poco meno, però ovviamente questo potrebbe costituire anche un elemento per incrementare i flussi turistici, la mobilità in quell'area, agevolare anche le popolazioni residenti che soprattutto nei periodi invernali si trovano.
0: Certo, bisogno di connessioni. Ho troppi temi, abbiamo quasi finito
1: veloci.
0: Il tempo, andiamo veloci. Intanto lo sciopero del trasporto locale è stato scongiurato,
1: alla fine siamo riusciti a convincere Autostrade a chiudere a 25 milioni l'accordo, per ultimare, diciamo così, tutti quelli che sono i rimborsi per l'autotrasporto ancora sul decreto Genova, portando a casa un risultato ottimo sia per gli autotrasportatori sia per andare avanti, anche perché da questo momento, da luglio di quest'anno, sostanzialmente grazie anche alla collaborazione con l'autori dei trasporti, entrerà in vigore un'app che si potrà scaricare affinché su tutta la rete nazionale legge che in caso di ritardi per cantieri o altre cose ci sarà il rimborso del pedaggio col tema del payback che noi avevamo utilizzato sulla 26 nei momenti delle cantierizzazioni. Quindi è diventata una norma che andrà a regime e questo, come posso dire, poi porterà anche alla confidenza dell'utenza sull'utilizzo di questo sistema e quindi certo,
0: utilizzarlo un po' di più. Il ministro dei trasporti francese è il suo migliore amico?
1: No, ormai non è il mio migliore amico. Però
0: quanto meno lo vede spesso.
1: Lo vedo spesso. Lo vedo spesso perché abbiamo tanti problemi risolti sui valichi alpini, stiamo cercando di risolverne qualcuno. Io sarò a Cannes il 25 e il 26 giugno per il bilaterale Italia-Francia per il tema dei valichi alpini. Lì noi abbiamo chiuso in questi giorni il tema definitivo sulla seconda canna sul Tenda, quindi i francesi metteranno i 40 milioni che mancavano. Pensiamo di iniziare, diciamo così, a fare il bando i primi di luglio. Poi abbiamo il tema del raddoppio del tunnel del Monte Bianco, abbiamo il potenziamento della ferrovia Genova-Nizza che noi vorremmo portare all'interno delle reti TNT. E poi mi piacerebbe lanciare il tema dell'autostrada del mare Italia-Francia per togliere i tir di transito sulla Liguria e sulla Provenza.
0: Sulla 10 e sulla 8 francese, che non è che vi sia messa tanto meglio.
1: Esattamente, su questo discuteremo, i francesi su questo sono un po' più rigidi, però ci stiamo secondo me arrivando, anche perché noi abbiamo un tema con la tassa europea sulle emissioni, l'ETS, le autostrade del mare sono diventate meno comode, meno convenienti per i camion di prima, un controsenso perché in realtà il camion produce più emissioni di una nave, vorremmo creare una situazione

0: perché, come vedete, quando si fanno i lavori sulle autostrade e sulle ferrovie i disagi sono tanti, quindi anche se potenzieremo la linea ferroviaria Nizza-Genova con raddoppio della finale Andorra eccetera eccetera, i tempi saranno molto lunghi. Nel frattempo noi un'autostrada del mare noi siamo in grado di metterla su in 2-3 mesi. Quindi questo ci consentirebbe di togliere 15-20 mila camion, anche di più, di transito, e comunque dare un sollievo alle arterie, soprattutto all'autostrada dei Fiori e alla parte, diciamo, francese, che in determinati periodi dell'anno coi flussi turistici si ingolfano anche a prescindere dai cantieri autostradali.
1: Riforma dei porti, chiudiamo con questa. Ho visto un sacco di Genova nelle immagini che adesso magari possiamo vedere della riunione al Ministero. Avete audito appunto associazioni, persone, stakeholder, come si dice oggi, che sono interessate a capire di più su questa riforma. A che punto siamo? Qual è stata la reazione anche da parte degli interlocutori?
0: Ma una reazione, devo dire, molto collaborativa, che anzi, diciamo così, leggendo a volte la stampa e poi parlando con i protagonisti degli articoli, ho trovato molto più interesse da parte dei vari stakeholder. Ovviamente, come pensavo, ci sono da ascoltare tutti e trovare delle soluzioni a problemi concreti, ma credo che tutti siano d'accordo che è giunto il momento per trovare il modo di fare squadra nel paese, in modo che i singoli scali non si facciano competizioni tra loro, ma facciano una competizione a livello internazionale che porti più lavoro, più ricchezza e anche più stabilità sui porti italiani. Questo vuol dire anche dare prospettive al mondo del lavoro portuale e evitare di finire come in altre situazioni in passato, dove poi alla fine buona parte del know-how è andato fuori dal nostro paese. Quindi rafforzare il sistema Italia, farlo partendo dalle esigenze di lavoratori e imprese, secondo me è il modo migliore per affrontare una situazione geopolitica complessiva difficile, dove però il nostro paese può giocare un ruolo importante, soprattutto sul traffico marittimo, cercando di portare ricchezza in casa e cercando anche di migliorare la vivibilità tra i porti e le città, che spesso hanno bisogno anche di investimenti ambientalmente rilevanti per attenuare quelle che sono ovviamente le diseconomie portuali, soprattutto in maniera ambientale, perché se aumenti i flussi di traffico ma non hai le ferrovie, non hai le strade pronte e non è un sistema che riduca l'impatto anche ambientale dei porti sulle città, a un certo punto rischi di creare una tensione ingestibile. Quindi questo è quello che vogliamo fare e abbiamo trovato grandissima disponibilità da parte di tutti.
1: Molto bene, grazie Vice Ministro.
0: Grazie.
1: Potremmo
0: a voi.
1: Parlare ancora di un sacco di altre cose, ma lo faremo venerdì prossimo. Tra l'altro 25, mi sa che venerdì prossimo lei è a Cannes, potrebbe anche essere. Adesso
0: sì, venerdì prossimo dovrei
1: magari
0: essere.
1: Ci colleghiamo.
0: Volentieri.
1: Anche perché io Cannes la vedo sempre volentieri. Grazie al Vice Ministro Rixi e naturalmente vi chiedo, come sempre, di restare con noi.

0: fumo uccide. Non fumare.
1: La generale.
2: Fidati. Allungati la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
4: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo a Londra oggi a salutare Margherita Deri. Buongiorno Margherita.
5: Ciao, buongiorno. Grazie per avermi invitata.
4: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come e quando hai deciso di lasciare la Liguria e sei arrivata a Londra?
5: Allora, in realtà è stata una decisione rapida, perché nel 2014 feci i provini per l'Accademia di Teatro a Roma e a Genova, non fui presa e allora pianificai di riprovare poi l'anno successivo a settembre e avendo questo anno libero di tempo decisi di venire a Londra per imparare l'inglese, che non sapevo assolutamente. E in realtà poi dopo qualche mese qua mi resi conto che per quanto riguarda cinema, teatro,

0: produzioni, Londra è più affine a me rispetto all'Italia, e quindi provai a entrare nell'Accademia di Teatro qui, ed entrai prima alla London School of Dramatic Art a South Kensington per un foundation course, e poi l'anno successivo al triennio di East 15, e quindi poi da lì fondai la mia compagnia teatrale, insomma, basta, sono qua.
1: Senti, tanto congratulazioni e complimenti. Tu dicevi, mi sono accorta che era più affine il modo londinese, e anche direi forse le opportunità, rispetto a quello che avevo visto in Italia. Quali sono le differenze principali nel tuo settore che hai trovato?
0: Allora, la differenza principale per me è di genere. Come sono stata trattata ai provini rispetto all'Italia. Non voglio fare di tutta l'erba un fascio, però per me spesso io, quando andavo ai provini in Italia, e non mi riferisco a scuole ma più che altro a provini per film, c'era sempre un vabbè, intanto i registi erano tutti uomini, e poi c'era sempre un'aspettativa dopo il provino, e mentre qui non sentita provinata per chi sono, cioè anche con onestà. Io mi ricordo il primo provino che ho fatto alla RADA, la Royal School of Dramatic Art, il Royal Academy of Dramatic Art, che è la scuola migliore al mondo. Io andai dopo 4 mesi che vivevo a Londra, e mi ricordo che feci questo monologo di Shakespeare, e mi guardarono, e la scrutinante mi disse: sembra che tu non abbia capito quello che stai dicendo. Che è vero, cioè, non sapevo l'inglese, quindi figuriamoci Shakespeare. Quindi in realtà c'è tantissima onestà da quel punto di vista, però nonostante questa onestà cruda, io mi sentivo molto più a mio agio personalmente. E poi c'è anche una questione di produzioni, cioè qua si produce molto di più che in Italia.
1: C'è, una sensibilità maggiore, secondo te? Si va più a teatro, si va, poi insomma la storia la conosciamo tutti anche, insomma, no, però te lo volevo far dire.
0: Sì, allora qua a teatro, qua le lezioni di drama, per esempio, che sono recitazioni, si fanno dalla scuola, cioè è una delle attività in alcune scuole curricolari. Tutti i bambini, tutti i ragazzi hanno fatto, arrivano a 18 anni che hanno fatto almeno un po' di drama nella vita, di lezioni di recitazione. Quindi comunque sì, i bambini vanno a teatro qua. Noi, io ci andavo a teatro perché vengo da una famiglia di artisti, però mi ricordo che a scuola io ho fatto il Doria, c'era la possibilità di andare, però non era proprio nella cultura come è qua.
1: Come si vive a Londra?
0: Ah, io benissimo. Io sono felice a Londra. Ovviamente con Brexit e Covid le cose sono cambiate. Prima di Brexit c'erano molti più europei, molti più immigrati. Era proprio anche a livello artistico, era più meno di nicchia l'arte e più variegata. Adesso invece è variegata, ma solo nei livelli di nicchia, diciamo, e ovviamente i prezzi di tutto sono alzati, ma vedo anche in Italia, anche in Spagna. Però io qua mi sono ricreata ho la mia comunità, poi ho la libertà di viaggiare, cioè io sono fortunata, sono sana, viaggio, lo scorso weekend ero a Genova, quello prima ero in Belgio, faccio un lavoro che mi permette di viaggiare, quindi insomma riesco, io ci sto bene. Può essere una città molto difficile, se non hai un obiettivo è una città molto difficile.
1: È effettivamente così cara, oppure si riesce a vivere conoscendo determinati accorgimenti o tenendo i piedi per terra?
0: No, è carissima. Cioè, per dire, io adesso da 2-3 anni a questa parte non si riesce a spendere meno di £900 per una camera in affitto.

0: affitto in una casa condivisa.
1: Una camera?
0: Una camera, sì, sì, sì. Beh, vivere da soli, o se in coppia o se uno ha un lavoro normale, è difficilissimo.
1: Ci racconti un po' qualcosa invece del tuo lavoro?
0: Allora, il mio lavoro è bello perché qua rispetto all'Italia si fa teatro ovunque, si fa teatro nei pub, si fa teatro, ci sono i festival di teatro fringe, che vuol dire appunto, il festival più grande europeo è quello di Edimburgo, il Fringe Festival che c'è ad agosto, però anche poi durante l'anno, anche nelle cittadine piccoline si fa teatro, a volte ci sono degli spazi teatrali che hanno 5 posti. E poi ovviamente c'è il National Theatre, il West End con i musical. Tra l'altro c'è un ragazzo di Genova, Marco Venturini, che è venuto a Londra e è diventato un grandissimo artista di musical.
1: Allora, dobbiamo cercare di metterci in contatto ovviamente per fare anche lui.
0: Assolutamente, lui è proprio la persona che volete per parlare di musical e lui è proprio il successo, cioè lui è partito dalla scuola di danza a Genova, è arrivato a Londra e ha fatto il tour mondiale di Cats. Quindi ecco, qui le cose succedono, se uno vuole riesce a farle succedere, tutti sono artisti, c'è una sensibilità per l'arte, anche proprio l'avvocato è uno che va a teatro, che porta i bambini a teatro, che va al circo, che ha fatto un po' di teatro, quindi si parla di arte spesso, c'è chi scrive, chi ceramisti, poi magari io sono circondata, però c'è una sensibilità più rispetto all'Italia, secondo me, più ampia.
1: Dal punto di vista delle amicizie, quando tu sei arrivata è stato facile? Tu dicevi io sono arrivata per imparare la lingua e all'inizio non la conoscevo. Il tuo gruppo di amicizie poi l'hai fatto fra expat, com'è andata? È facile fare amicizie oppure no?
0: Beh, per me sì, ovviamente all'inizio erano tutti immigrati come me, perché le mie prime amiche erano un gruppo spagnole che sono ancora le mie amiche, che ho conosciuto al college d'inglese, dove studiavo inglese. Però parlavo, ad un certo punto, dopo 3 mesi parlavo spagnolo benissimo, non parlavo inglese, perché a parte le lezioni... Allora lì ho cercato un lavoro solo con inglesi, l'ho trovato e lì in questo coffee shop deli a Chelsea, che è lì dal 1986, un'istituzione di Chelsea che si chiama Finns of Chelsea Green, e lì ho trovato le mie amiche inglesi. Cioè sì, lì ho iniziato a fare amicizia con e io studiavo con inglesi, quindi da lì poi... Poi imparando la lingua, sì, insomma, le amicizie diventano... Chi c'è, c'è. Cioè, ogni tanto alle feste bisogna capire che lingua dobbiamo parlare.
1: Che bello.
0: Tipo, cosa parliamo? Perché tutti parliamo più di 2 lingue almeno, quindi decidiamo cosa parlare e poi andiamo avanti su quella lingua. Comunque, adesso spesso, specialmente da Brexit, la lingua parlata è l'inglese, diciamo.
1: Margherita, se tu arrivi dall'entroterra, che salto è stato?
0: Sì. Da Savignone.
1: Sì. Triplo carpiato, con avvitamento.
0: Allora, io sono stata... Vabbè, andavo al liceo a Genova, quindi sì, cresciuta a Savignone, però andavo al liceo a Genova. E poi ho vissuto un po' in Spagna, un po' in Egitto, poi nel centro storico di Genova e poi Londra. Quindi piano piano, diciamo, non è stato proprio
1: quindi
0: da
1: Savignone. Quindi ci sei arrivata per gradi, diciamo.
0: Ci sono arrivata per gradi, esatto.
1: Senti, che cos'è che ti manca di più, se c'è qualcosa, di Genova, della Liguria?
0: Allora, vabbè, la mia famiglia ovviamente e le mie amiche. E poi no, la cosa che mi manca è stare seduta in piazza a prendere il caffè o in via San Lorenzo e vedere la gente che passa e riconoscerla, fermarmi, e, cioè riconoscerla, ci riconosciamo, incontrare la gente per caso, quello sì. Mi capita anche a Londra, però a Londra la vita è più frenetica e non ci sono piazze con il bar. Invece sì, proprio il caffè in piazza mi manca.
1: Sai che sei la prima che

0: ci ha raccontato questa sensazione, diciamo, questa mancanza. Allora, prima di salutarti, volevo chiederti questo. Che consiglio ti senti di dare a un ragazzo che oggi vorrebbe intraprendere la tua professione? Tu hai detto prima, mi ha molto colpito, hai detto qui se vuoi i sogni si possono realizzare. Qual è il tuo consiglio?
1: Il mio consiglio è quello di fare... Beh, intanto di chiarire veramente se è quello che vogliono fare, cioè andare tanto a teatro, andare al cinema, capire veramente se è quello che vogliono fare e poi buttarsi a farlo. Cioè tanto tutto il mondo, tutti ti diranno è difficile, tutto è difficile. Io ho amici banchieri che non trovano lavoro e qua, che è il nucleo della finanza, appunto St. Paul, dove ci sono... Quindi tutto è difficile. Se il desiderio è forte, io consiglio di andare, perché quella, se proprio si viene sentito nel corpo, andare, fare e seguire il proprio istinto, seguire proprio quello che è in the gut, nello stomaco. Cosa uh-huh. dice lo stomaco? Quando sentire le farfalle nello stomaco e andare per quella cosa lì.
0: Il tuo perché prossimo progetto?
1: Ho mandato un'application per tradurre lo spettacolo di Lorenzo Terenzi, Vomito, e portarlo all'Edinburgh Fringe Festival. E poi la mia compagnia sta facendo Miu Miu, un nuovo spettacolo che andrà in scena a giugno.
0: Grazie, allora.
1: Grazie.
0: No, non ti volevo interrompere, Margherita, dimmi.
1: No, che mi è arrivata una proposta per un film stamattina, me l'ho dimenticata.
0: Ah, oh, wow, però... Si dice niente.
1: Non si può dire.
0: Si dice niente. Silenzio. Grazie mille Margherita, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
1: Sì.
0: Ciao, grazie Margherita.
1: Ciao,
0: a presto,
1: grazie.
0: Complimenti,
1: ciao.
2: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
3: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
4: Il tema è caldo e sentito, è quello della sicurezza, o meglio della percezione di insicurezza in città. Che cosa sta accadendo? Chiaro che avere risposte puntuali, precise, soprattutto la verità in tasca, come si suol dire banalmente, non è facile. Però con Stefano Padovano, criminologo, Università di Genova, lo conosciamo molto bene, possiamo provare a fare un po' il punto, l'analisi, quello che sta accadendo. Grazie Padovano per essere con noi.
5: Grazie a voi dell'invito.
4: Allora, la prima cosa che le chiedo parte dall'attualità, perché ieri pomeriggio si è seminato il panico in centro a Genova. Un uomo è entrato in una macelleria e si è impossessato di una mannaia, è uscito con questo coltello che effettivamente, solo a vederlo, noi avevamo la foto in esclusiva, inquietava terrore, ha seminato il panico. A un certo punto un cane si è spaventato, ha morsicato un passante, lui è stato fermato col taser, non ci sono state vittime, però c'è stato un momento di tensione. A pochi minuti di distanza, chilometri di distanza, anzi forse metri di distanza, un altro episodio di due ragazzi che si sono inseguiti con cocci di bottiglia, si sono invece in piazza Don Gallo presi a forbiciate, questo in un'ora e mezza. Padovano, che cosa sta accadendo in questa città? Poi allarghiamo il tema, perché secondo me non è solo un tema genovese, ma questo è un tema nazionale. Però cosa sta accadendo?
5: Guardi, se noi stamattina leggiamo le rassegne stampa italiana,

0: La stessa notizia, con sfumature diverse naturalmente, la troviamo nelle Marche come in Veneto. Risse, smodate, percosse, minacce che coinvolgono minori, non necessariamente anche giovani adulti, o situazioni di questo genere dove qualcuno con qualche arma impropria si impossessa in qualche modo della libertà degli altri. O comunque la mette a repentaglio, no? Con delle reazioni sociali inevitabilmente legittime da parte dei cittadini che chiedono una maggiore protezione, perché dalla sicurezza urbana ne dipende la qualità della vita di ognuno, anche la nostra. Succede che sarebbe l'ora, poiché forse anche un po' in ritardo, intanto si abbassassero i toni, diciamo, di tutti gli attori istituzionali che lavorano o dovrebbero lavorare in questo campo. Abbassare i toni è in qualche modo una premessa, una sorta di regola d'ingaggio, probabilmente per mettersi intorno a un tavolo e incominciare a definire un piano reale di presa in carico di questi problemi, che non sempre sforano nell'illegalità, tendenzialmente sì, ma non solo, e che quindi probabilmente vanno a toccare proprio quel tema che lei accennava prima, cioè le politiche di sicurezza urbana, cioè le costruzioni delle condizioni, perché una città, qualsiasi sia il territorio urbano, anche altre realtà liguri, non necessariamente Genova, anche Genova ma non solo, siano in qualche modo, no, rispondano a un bisogno e quindi siano protette, maggiormente protette, all'interno di una dinamica in cui il tessuto sociale è sfaldato, ma è sfaldato da decenni.
1: Ma quello che viene poi tradotto, Padovano, è questo: stranieri, immigrati, minori non accompagnati, c'è cioè il tema anche quello che sta accadendo a San Fruttuoso, con questa domanda nei confronti di un ragazzino minorenne straniero. Cosa ci dicono i numeri, le percentuali? Questi episodi nell'80% dei casi sono frutto di violenza tra bande straniere, spesso magrebini, sudamericani, forse meno, sudafricani, comunque dei paesi dell'Africa. Poi è chiaro che questo che cosa fa? Acuisce, mi viene da dire, questa rabbia anche nei confronti degli immigrati, questi che sfociano spesso in parole forse che arrivano a sfiorare il razzismo sia a livello, diciamo, cittadino quotidiano che anche a livello magari istituzionale. Poi però ci si chiede effettivamente come si fa a non pensare certe cose se i protagonisti sono sempre loro.
0: Beh, intanto i dati ci dicono delle cose che rischiano di banalizzare la realtà, cioè vanno lette approfonditamente al di là dei numeri, perché dicono davvero poco dinanzi ai numeri, anche perché ci sono reati che vengono registrati dalle forze dell'ordine, quindi convalidati dal Ministero dell'Interno, che rispondono, convergono in qualche modo con gli indici di vittimizzazione, cioè con quel dato in cui il cittadino dice: ho subito un furto, lo vengo a denunciare in polizia, in un comando dei carabinieri, eccetera. Quindi, per quanto riguarda quelli in cui appunto questa sorta di convergenza ha la maggiore, devo dire su abitazioni, i furti anche contro beni di proprietà, se non sono tendenzialmente di poco diminuiti, tengono un po' in tutte le province liguri. Il problema piuttosto è quello legato a queste dinamiche di microconflitto urbano a cui accennava lei, appunto. Ma su questo punto intanto chiederei uno sforzo, cioè quello di andare ben oltre, e ne va da sé che il tema riguardi anche le presenze di soggetti più o meno regolari, non soltanto irregolari, ma anche regolari che stazionano sul nostro territorio. Però non è che sia un problema che riguarda soltanto gli stranieri, coinvolge anche gli stranieri, ma mette insieme tutti, no? Cioè, nel senso che io dico, la criminalità non ha colore, ma non per chissà quale, diciamo così, ventaglio ideologico che non mi appartiene in termini di ricerca scientifica, perché io sono un tecnico, ma semplicemente perché è rispondente della realtà. Il crimine accomuna chi ha desiderio di sforare in piani appunto di criminalità reale, certo, di illegalità, no? E che quindi provocano insicurezza.
1: Possiamo dire però che malessere chiama malessere, certo, e situazioni di vita degradanti, senza possibilità di costruirsi un futuro, porta a questo. Non vuol dire che è una giustificazione, quando si pronunciano queste frasi poi si viene non è questo il tema, però è chiaro che dove c'è degrado, disagio,
0: ma questo c'è porta inevitabilmente al punto centrale, cioè in questo paese da più o meno circa 20 anni non si svolgono più, non si praticano, non si pensano e non si organizzano politiche di messa in sicurezza urbana.
1: Laddove capiamo? Tradotto?
0: Ma tradotto non è l'ordine pubblico. Cioè fare sicurezza urbana significa equivalente

0: a interfacciare, quantomeno nell'esperienza migliore, io l'ho seguita a livello nazionale tra la seconda metà degli anni 90 e i primi anni 2000, politiche della casa, politiche di inserimento sociale, convergenza di lavoro tra servizi socio e sanitari e sociosanitari, ok? Presa in carico rispetto alle richieste dei cittadini, che sia un comitato, che sia un'associazione di categoria commerciale, presa in carico rispetto anche alle vittime di reato, cioè tutta una serie di questioni che hanno bisogno di una regia che è necessariamente istituzionale.
1: Però c'è chi contesta, ci vuole tempo, qui invece non c'è più tempo, bisogna agire nell'immediato perché andarsene non si riesce più a camminare, perché in centro storico succede quello che succede, a Cornigliano, a San Pier d'Arena, a Certosa, ovunque. Cosa si risponde?
0: Si risponde che se i cittadini dicono che non c'è più tempo, ne hanno ben donde. Io credo che siano anche irritati i cittadini. Poi la domanda di sicurezza va anche un po' destrutturata, cioè va presa in carico poi nella sua essenza radicale, diciamo, no? E, cioè, al cuore del problema. Però detto questo, la domanda sociale di sicurezza non la si può negare. Allora, se i cittadini si dicono stanchi, io aggiungo anche irritati per una insufficiente presa in considerazione dei temi, beh, questo non credo non possa farlo la politica. Anche la politica, che mi pare sia sempre meno disposta ad ascoltare, e laddove non c'è ascolto, lei mi insegna, pochi suggerimenti possono essere apportati.
1: Rispetto a questo, Padovano, le chiedo un suo pensiero, glielo chiedo proprio da tecnico, come dice lei, però ovviamente perché è un tema che sta prendendo piega in città. Settimana scorsa immagino che lei abbia saputo, seguito la conferenza stampa del primo anno di Giunta Salis, a un certo punto anche proprio Primo Canale ha chiesto Due considerazioni. La prima, un possibile CPR in città, qualora ci fosse poi la possibilità, dovrebbe esserci questo incontro col ministro Piantedosi. Dall'altra, la presenza dell'esercito. Perché le dico questo? Perché durante una trasmissione condotta dal direttore Matteo Angeli, un comitato ha lanciato l'allarme quasi in lacrime, si parlava della darsena, vogliamo l'esercito. L'abbiamo chiesto all'assessore Viscogliosi, assessore di area più centrista, che ha detto non è bello militarizzare, ma Bari l'ha fatto ed è servito, se quella è l'estrema razza bisogna pensarci. Glielo chiedo da tecnico, da criminologo, secondo lei potrebbe essere una soluzione temporanea di un periodo?
0: Guardi, io ho l'impressione che purtroppo ciò che sto per dire faccia il paio con quanto detto in precedenza e mi pare sia davvero tutto insieme, cioè noi dobbiamo pensare a dei meccanismi di intervento che devono essere necessariamente valutati. Se chi chiede l'esercito a un comitato di cittadini è perché molto probabilmente chiede quella forza, perché a quella forza corrisponde quell'irritazione a cui accennavo prima.
1: Certo.
0: Tecnicamente, a livello istituzionale, dobbiamo capire cosa può servire in base a quali obiettivi ci diamo. Se noi non sappiamo quali sono gli obiettivi nella costruzione di una politica che riguardi, guardi, Trento, Bologna, stamattina Ancona apre con una prima pagina sulle risse bottigliate di ragazzi, è una delle due regioni che accennavo, dobbiamo sapere cosa dobbiamo fare. Io credo che all'interno di un meccanismo di regole di ingaggio ci dobbiamo anche dire un secondo elemento, metterlo lì quantomeno. Cerchiamo anche di evitare, nell'ottica dell'abbassare i toni, di sproloquiare serenamente, chiedendo, che so io, un maggior numero di operatori. Non è questo il punto. Dobbiamo capire esattamente qual è il progetto che sta dietro in un'idea complessiva di città, in cui i posizionamenti che accennavo prima devono interfacciarsi, anche se penso a un'amministrazione comunale, pensiamo a Trento, non siamo in Liguria, fantastichiamo, devono interfacciarsi nella costruzione di un obiettivo. Pena il rischio a quello di chiedere più operatori, senta, a chi è che non ha più bisogno di operatori? Possiamo mettere anche un aiuto cuoco dentro una cucina, no? Se non sono chiare le funzioni e i ruoli che svolge, è probabile che faccia più confusione che non altro.
1: Le chiedo un ultimo paio di cose veloci. La prima è l'uso degli stupefacenti, il crack su tutti, nei vicoli di via Gramsci, del centro storico, stiamo citando Genova, ma ha ragione lei, io credo che si possa andare dal Trentino, forse il Trentino non so, forse un po' meno, però dal Trentino alla Sicilia, questo è quello che accade. Pensiamo anche alle grandi città, cosa sta accadendo e quali sono gli episodi. È una delle cause che porta a questo.

0: il fatto che si perda il controllo di sé completamente.
1: Tutti i generi di stupefacenti, in particolare i cosiddetti nuovi, ma sono nuovi, manco a dirlo, insomma, da almeno 10 anni, diciamo, è datata anche questa classificazione, così come il fentanyl, eccetera. Insomma, tutte le sostanze in qualche modo hanno modificato anche non soltanto la modalità di consumo, ma anche poi le reazioni per le quali, insomma, no, rispetto alle attività dei consumatori, provocano nella reazione dei cittadini, no? Spesso aggressività, spesso ira. Ok, cosa ci dice questo? Che probabilmente anche noi operatori in università, nelle strutture, nelle comunità, nei centri di prevenzione, nelle case alloggio, dobbiamo cambiare qualcosa. In questo paese, e quindi anche a Genova e in Liguria, manca un livello, una sorta di salto di categoria nell'ottica delle sperimentazioni. In una battuta, continuiamo a lavorare con metodi e strumenti che in parte sono datati e difettiamo nelle analisi di valutazione. Rischiamo di fare senza sapere se realmente facciamo bene, e laddove non facciamo bene cosa dobbiamo correggere.
0: È stato chiaro. Le chiedo l'ultimissima battuta su questo, per chiudere il cerchio: qual è il rischio di ricadute future? Questo è quello che stiamo vivendo, è quello che stiamo raccontando. Se non si trova una soluzione, mi sembra di capire che ci si vada a sbattere come un'auto in autostrada ai 200 all'ora, qual è il rischio futuro?
1: Guardi, le rispondo non con una buttade, potrebbe sembrare così, ma io credo che ad oggi, a 25 anni dalla revisione del titolo quinto della Costituzione, con una scelta precisa del legislatore, andare alle amministrazioni comunali, alle regioni, il coordinamento e il controllo delle politiche di sicurezza urbana, a 25 anni da quella data siamo davanti a un bivio. O scegliamo davvero di rimboccarci le maniche e di rimettere mano facendo politica con tutti gli attori a cui accennavo prima in questa direzione, pena il rischio anche quello, lo dico francamente, di rimettere eventualmente quella che fu, diciamo, questa scelta, no? Prodotta dalla deregulation, ed eventualmente lasciare la competenza allo Stato centrale, che Costituzione alla mano ci dice che l'ordine pubblico, la repressione dei reati, la prevenzione è soltanto di materia statale. Allora, se non è accompagnata da un'attività, allora a questo punto, ripeto, non è una buttata, penso serenamente che forse, diciamo, questa stagione sia definitivamente conclusa.
0: C'è da riflettere, soprattutto ognuno di noi lo deve fare, sicuramente bisogna anche capire come mai si arrivi a questo degrado anche personale e sociale, intimo di ognuno di noi, poi però la politica è quella che deve agire più di tutti, la politica in senso lato. Grazie a Stefano Padovano, criminologo, Università di Genova, grazie per essere stato con noi, spero ci rivedremo presto per commentare quello che sta accadendo.
1: Sì.
2: Fino al 29 giugno da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardor Algida 500 grammi a soli 2,49 €. Caffè crema e gusto, pacco doppio a soli 6,59 €. Riso arborio Scotti, 1 chilo, a soli 1,89 €. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli, a soli 2,09 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
7: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
8: Gamma Full Hybrid a partire da €16.990. Find your more.
9: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
10: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità e il ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Dalla Sala Sud, Terrazza Colombo Rooftop presenta...
2: Viviamo in un mondo che viaggia a una velocità impressionante. Intelligenza artificiale, robotica, medicina del futuro. Eppure, quando parliamo di innovazione, non pensiamo subito a luoghi lontani, non sicuramente a Genova e alla Liguria.
3: Ma forse il vero cambiamento parte proprio da qui, dai giovani, da chi ha deciso di restare, di costruire e di sperimentare.
2: Questa è la storia di Top Apps. Un gruppo di giovani ricercatori che ha avuto il coraggio di rischiare e ha trasformato le proprie idee, che sembravano folli, in qualcosa di concreto, di reale. Questa è la generazione Z.

0: questa nuova trasmissione che parla ai giovani. È l'ora della Gen Z, è l'ora di ascoltare la voce della generazione Z, dare voce ai giovani, e al centro di questa trasmissione sono proprio loro, ragazzi, giovani universitari che si sono contraddistinti per il loro talento, per i loro progetti, per le loro idee, la creatività, insomma. Terrazza Colombo ha deciso di dare spazio, luce e riconoscimento a questo progetto, EduPubs, e adesso vi racconteremo che cos'è. Anche per far capire chi è a casa e ci ascolta, che cos'è EduPubs? È una realtà, un'associazione no profit, una realtà che nasce nel 2023, è nata nel 2023, 3 anni fa. Una quindicina di componenti, e dopo 3 anni è arrivata, pensate, a oltre 150 membri, componenti. Insomma, una realtà che si evolve nel tempo. E allora andiamo subito a scoprire che cos'è EduPubs. Ci facciamo spiegare tutto da coloro che hanno fondato questa associazione. Da una parte abbiamo, presento i miei ospiti, gli onori di casa. Da una parte Sebastiano Raggi, il presidente di EduPubs.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie, grazie di essere qui con noi. Dall'altra parte Luca Di Domenico, il CEO, l'amministratore delegato, ormai noi lo chiamiamo così, di EduPubs.
2: Buonasera.
0: Eccoci, buonasera. Siamo tutti insieme qui intorno a me, componenti, alcuni dei membri componenti di EduPubs. Insomma, vogliamo raccontare che cos'è? Quando nasce ha una storia particolare. Luca, inizierei da te. Che cos'è EduPubs?
2: EduPubs è stata tante cose, è nata dalla volontà e dall'esperienza degli studenti che volevano mettersi nel concreto ad applicare le cose che imparavano sui libri e sulle aule dell'università, e in pochissimo tempo è maturata in qualcosa di più grande, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di cercare di applicare le cose che conoscevamo nel mondo reale. Quindi, incontrando le persone, parlando, ci siamo resi conto di tutte quelle che erano i bisogni e le necessità. In primis degli studenti, come ho già detto, faceva un ponte tra l'ambito accademico, la ricerca e il mondo del lavoro. E quindi anche lì ci siamo interfacciati con le aziende.
0: Quindi
2: per
0: nasce
2: riuscire...
0: proprio da una necessità.
2: Nasce da una necessità, e dalla necessità trova il suo alimento nella potenzialità di tutte quelle cose che possono essere fatte. Quindi dopo, alla fine, è sempre stato come qualcosa di plastico, come un pongo che va modellato.
0: Certo.
2: e prende la forma di quelle che sono le necessità. Quindi in questo è stato qualcosa per gli studenti, lo è ancora, è qualcosa per i giovani ricercatori, è qualcosa per le persone, per esprimere appieno il proprio potenziale, ed è qualcosa che va al servizio di tutto il territorio e di tutta la società. Cioè, a prendere la tecnologia, a prendere la passione, l'esperienza, l'ambizione, e calarla e applicarla nel contesto di tutti i giorni, nella vita pratica delle persone.
0: Grazie, grazie Luca. Sebastiano, una domanda. I componenti di EduPubs provengono da diverse facoltà dell'università, non ce n'è una in particolare, giusto?
1: No, assolutamente. L'idea di EduPubs, diciamo l'intuizione che abbiamo avuto nel settembre 24, è stata proprio quella di espandere EduPubs al di fuori del dominio aerospace. Il dominio aerospace era il dominio iniziale con cui siamo nati

0: come un'associazione studentesca di razzi modellismo. All'inizio facevamo dei semplici razzi d'acqua con delle bottiglie di plastica, veramente una cosa molto molto semplice e basilare. E poi il gruppo si è evoluto e abbiamo avuto questa intuizione che non era tanto quello che facevamo, quello che importava, ma l'importante era fare esperienza pratica, era chiudere il gap fra l'università e l'industria, era veramente mettersi in gioco e completare la preparazione, spesso, ho detto di molti studenti, un po' troppo teorica. E quindi abbiamo avuto questa rapida espansione di DOP, l'intuizione è arrivata a settembre 24, nel marzo 25 poi abbiamo avuto questa rapida espansione e siamo passati da un gruppo di appena 30 studenti a oltre 130 studenti. E ci siamo aperti all'healthcare, all'AI, digital, alla robotica.
1: Tanti settori, tanti progetti che voi portate avanti, dalla cyber security all'healthcare, quindi salute, benessere della persona, ma non solo, aerospazio, si parla di intelligenza artificiale, che è uno dei argomenti forse più a livello ultimamente se ne parla sempre più spesso. Voi la utilizzate?
0: Assolutamente, l'AI è parte integrante del nostro gruppo e non potremo assolutamente farne a meno. È parte dei nostri progetti e ci aiuta a completare tutte le task e i vari compiti.
2: Ma nella nostra filosofia quello che conta è codificata nella una frase che è humans keep purpose, cioè che l'essere umano, le persone ne detengono il fine, il perché. Cioè noi non lasciamo che l'intelligenza artificiale diventi il fine, ma che ne rimanga lo strumento. Sembra filosofeggiare, ma è molto
1: certo,
2: pratico.
1: È uno strumento che voi utilizzate, ma non deve poi sostituire.
2: Esattamente, è quello che solleva da tutte quelle mansioni più o meno appaganti per chi vuole sviluppare la propria idea e ne lascia spazio a tutto il tempo a disposizione per la creatività, per dare energia alla propria
1: certo.
2: ambizione e avere uno strumento che è in grado di fare moltissimo.
1: E farà molto anche nel futuro. Ma con me una compagna di viaggio speciale, lei si chiama Lucrezia e darà voce ai ragazzi, il pubblico, cioè coloro che fanno parte di DOPUPS. Lucrezia, mi sa che hai qualcosa da chiedere ai ragazzi.
3: Sì, Chiara, ho una curiosità che mi voglio levare fin dal primo momento in cui siamo cominciati a entrare nel mondo di DOPUPS. Tra la coesistenza di così tanti settori io ho notato la mancanza di uno che forse, vista anche la città in cui è nata DOPUPS, pensiamo fosse magari tra i primi in realtà a nascere, cioè il settore marittimo. Ecco, la mia domanda è: questa mancanza è più dovuta al fatto che volevate portare nuove realtà nella città di Genova o comunque avete un po' l'intenzione di anche espandervi in quella direzione, in quel settore?
0: Ma diciamo che quando DOP è nata c'erano già associazioni attive in quest'ambito, perché siamo nati ovviamente dal basso, dagli studenti, c'erano già associazioni studentesche di questo tipo. La nostra ovviamente intenzioni sono di toccare sicuramente ogni settore. Possiamo dire che uno dei motivi per cui è nata DOP è proprio dalla carenza, dalla mancanza, è nata proprio nell'aerospace, perché manca all'Università di Genova un dipartimento di aerospazio vero e proprio. E quindi è nata proprio da una mancanza. Ovviamente, sì, direi perché no in futuro, perché non espanderci?
1: Perché no, Luca?
2: Assolutamente.
1: Siete tanti, continuerete a essere sempre più. Ovviamente c'è sempre spazio per nuovi progetti, giusto?
2: Sicuramente i progetti non sono lungo un unico settore, ma semplicemente lungo le persone che incontriamo e le idee che portano. Quindi se domani arriva qualcuno con una bellissima nuova idea da sviluppare, la facciamo, punto. Il mare però è un tema importante e ce lo portiamo dentro in un modo un po' particolare. Nel senso che io credo che tanto del carattere delle persone che fanno parte di questo progetto è influenzato dalla città, da una cultura che ci portiamo dentro.
1: Certo. Si pensa a Genova, si pensa al mare.
2: Esattamente, ma infatti è un elemento più culturale il nostro, perché noi pensiamo al mare. Che facciamo realmente? Facciamo in modo che noi sotto sotto con un minimo, una, diciamo,

0: una punta di umiltà, facciamo i pionieri, gli avventurieri. E come lo facciamo? Anzi, lo rendiamo sistematico, perché immaginatevi la persona di dopo che è uno studente, un ricercatore che ha questa passione e che, se non ci fosse un'infrastruttura come quella che stiamo cercando di costruire, avrebbe paura. Certo. Come un marinaio che non partirebbe mai da solo con la sua piccola nave. Il mare fa paura. Ma se tu hai una nave e un bel equipaggio di persone che non dormono la notte...
1: Perché anche questo è top up,
0: esattamente.
1: Non si dorme la notte, giusto?
0: Non dormono la notte.
1: Per pensare ai progetti.
0: Non dormono la notte pensando alle stelle.
1: Le stelle.
0: Perseverando per le stelle. E quindi lo spirito del mare ce lo portiamo dentro e lo applichiamo. Forse lo incarniamo più che facendo i progetti stessi nell'ambito del mare, quindi...
1: Io direi, siete curiosi di vedere concretamente che cosa fanno questi ragazzi? Abbiamo capito che cos'è DOPUPS, quali sono i loro progetti, ma li andremo poi a vedere. Adesso però è il momento di entrare nel loro mondo. E allora entriamo insieme nel laboratorio di meccanica, dove tutto prende forma. Guardate.
2: Ciao, benvenuti nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Genova. Io sono Edoardo e faccio parte dell'associazione studentesca DOPUPS. Oggi vi accompagnerò nel laboratorio di tecnologia meccanica dove prendono vita i nostri progetti.

0: Qui i ragazzi del Team UAS si stanno preparando per la gara del 2026 che si svolgerà in Inghilterra. In questo momento si stanno occupando dell'assemblaggio della fusoliera per il drone che parteciperà alla UAS Challenge 2026. Che cosa state facendo?
1: Stiamo preparando quello che sarà poi il vero cuore pulsante del drone, ovvero la struttura che dovrà reggere tutti i carichi. E questo verrà realizzato con due lastre di Kevlar, che vedete qui gialle, che racchiuderanno un'anima a nido d'ape in alluminio, al cui interno verranno inseriti degli inserti in legno e a cui poi andrà ancorato tutto ciò che è l'ala, il motore e il serbatoio del drone.
0: Bene, ci spostiamo allora intanto verso il Teams Robotics e si sta invece occupando dell'assemblaggio del giunto di un braccio robotico. Cosa state facendo?
2: Allora, stiamo assemblando appunto il primo giunto di quello che dovrebbe essere un braccio robotico umanoide. Come potete vedere, siamo a buon punto con la costruzione e poi procederemo con l'attuazione una volta che arriveranno i componenti elettronici.
0: Ci spostiamo ora verso la zona in cui prende forma la stampa 3D, dove possiamo incontrare il professore Enrico Lefra. Professore, che cos'è una stampante 3D?
3: Una stampante 3D è una stampante, come dice la parola stessa, che però non lavora solo su un piano, lavora su delle figure tridimensionali. Quindi possiamo veramente andare a creare un oggetto partendo da un disegno, come possiamo vedere anche sul computer, dove i suoi colleghi stanno divertendosi e fa impostare la stampante. E una volta che ha impostato il disegno, viene lanciato alla macchina e strato per strato viene costruito l'oggetto. Quindi, come si vede, questi oggetti che si possono vedere, questo è un piccolo oggetto, era un tentativo, una prova di stampa, è il muso di un aereo. Cioè, noi abbiamo provato a stampare in maniera molto ridotta questo piccolo muso, in un materiale molto particolare perché è leggerissimo, poi deve volare. E quindi diciamo che questo per noi è sicuramente un valore aggiunto per poter fare pezzi anche di geometrie molto particolari, molto strane.
0: Qui cosa state disegnando e cos'è in stampa in questo momento?
4: Allora, in questo momento è in stampa il piano di coda del nostro drone, che sostanzialmente è una superficie che serve per manovrare e dare stabilità al drone. Abbiamo qui invece un pezzo già stampato. Questo è un winglet in asa lightweight, è un materiale estremamente leggero, infatti questo pezzo pesa soltanto 72 grammi e va piazzato alla parte, diciamo, terminante della coda per ridurre i vortici e avere un aereo molto più efficiente.
5: Ciao a tutti, sono Andrea Beverini, il Vice Project Manager del progetto Rocket. In questo momento sto assemblando il vano del paracadute principale del nostro prototipo. Il nostro obiettivo è quello di partecipare alla European Robotics Challenge a ottobre, che è un

Una sfida che si svolge ogni anno in Portogallo, dove partecipano le università più prestigiose di tutta Europa. Il nostro obiettivo è quello di costruire un prototipo che volerà fino a un apogeo massimo di 3.000 metri, il più precisamente possibile. Vediamo un sistema con dei servomotori, in questo momento ne vediamo solo uno, che daranno la possibilità di aprire appunto il vano e paracadute, che è qui, che sarà piegato nel modo opportuno.

0: e si occupa di sanità.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Stefano, Project Manager di SEE. Il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma che possa riorganizzare e gestire al meglio la sanità. Questo lo vogliamo fare creando un'applicazione che possa permettere a chiunque di avere tutto il proprio controllo di tutta la propria sanità, tutto all'interno di un'app, e avendo all'interno referti, cartelle mediche, tutto quello necessario al medico per poter avere una visione cronologica e organizzata di quello che deve sapere sul paziente.
2: Noi siamo il Team 0G, siamo un team di studenti principalmente di fisica con una piccola aggiunta di studenti di ingegneria che sostanzialmente si sono occupati di condurre un esperimento di fluidodinamica in gravità variabile. Questo esperimento è stato caricato sopra un piccolo aereo di aviazione generale che, eseguendo varie traiettorie paraboliche, ci ha permesso di ottenere una gravità variabile compresa tra 0 e 2G. A bordo dell'aereo, insieme all'esperimento, sono saliti due di noi, uno dei quali comandava una telecamera che riprendeva le bolle durante tutto il volo e l'altro che controllava la pompa, con cui abbiamo insufflato aria all'interno della cella a vari rate. Si può notare che le bolle, partendo dal lago, formano all'inizio una sorta di oscillazione sinusoidale, dopodiché si aprono interagendo tra loro, sia unendosi che dividendosi. E noi volevamo riuscire a capire se si poteva studiare il momento in cui si passava da regime sinusoidale a non previsto.
3: Grande sostegno da parte dell'Università di Genova, che mette a disposizione le sue officine per permettere a questi giovani ricercatori di realizzare i loro progetti. Ecco, sicuramente tra le grandi realtà che hanno creduto in voi ce n'è una che è prestigiosissima, la Camera di Commercio di Genova, che crede talmente tanto in voi che ha addirittura brandizzato, permettetemi la parola, uno dei vostri progetti che poi è diventato uno dei vostri fiori all'occhiello, vorrei dire. Ecco, come è stata accolta DOPAPS da realtà così tanto prestigiose sul territorio ligure?
4: Sebastiano.
5: Beh, diciamo che per noi è un vanto essere assolutamente supportati da Camera di Commercio, dal Centro Ligure di Produttività. Il nostro vanto principale è proprio quello di aver messo d'accordo moltissime istituzioni qua di Genova. Spesso si dice, no, che è una città molto chiusa all'innovazione, e invece siamo riusciti, dimostrando che eravamo dei giovani che volevano innovare, che volevano fare, a convincerli, e in questo modo ci hanno supportato tantissimo. Camera di Commercio ha supportato l'intero progetto UAS e il nostro viaggio in Inghilterra.
4: È stata forse una delle prime istituzioni, o comunque realtà, a credere in voi, a supportarvi, insomma.
5: Sì, direi di sì. Anche altre aziende ci sono state, ad esempio JP Droni è stata la prima a supportarci, e poi sì, è arrivata assolutamente Camera di Commercio, che è stato...
4: Luca, un aspetto che mi ha particolarmente colpito è il fatto che voi ripetete spesso questa cosa: Genova volete che rimanga comunque il centro del vostro progetto, poi aprirvi ovviamente fuori Genova, ma che Genova rimanga il fulcro.
6: L'obiettivo è quello di costruire una grande rete che parte prima a livello nazionale e poi a livello europeo, portando la stessa identica struttura al modello nei vari atenei. Perché questa struttura funziona sulla base del fatto che bisogna trovare una maniera per esprimere la potenzialità della nostra generazione, e questo è la sfida tecnologica, è forse il modello migliore per poterlo fare, ma poi soprattutto serve che riesca a unire tutte queste istituzioni, università e mondo delle imprese insieme nel collaborare in questa realtà. Quindi e ce l'abbiamo fatta qui a Genova, e insieme, uniti, veramente abbiamo la potenzialità di fare tutto e di riuscire a attirare qui i migliori talenti ovunque si trovino.
4: Questa è una cosa molto importante, anche perché Genova si parla sempre di una città anziana, pochi giovani. In realtà voi invece volete che rimanga il fulcro, e diciamo che non è da tutti i giorni. Ma vorrei andare a sentire anche alcune voci del pubblico. Quindi Lucrezia, io direi di iniziare a sentire alcune voci dei ragazzi.
3: Assolutamente. Secondo voi,

0: cos'è che manca a Genova, non solo per attrarre dei giovani, ma anche per avvicinarli man mano al mondo del lavoro, per passare dall'università al mondo lavorativo?
1: Allora, diciamo che Genova è una città con una realtà industriale molto variegata, in cui coesistono multinazionali e piccole e medie imprese, per cui a volte la difficoltà è un po' quella di riuscire a trovare proprio il proprio posto. E nonostante si debba rendere merito all'Università di Genova, che pone comunque molta attenzione in quello che è l'orientamento in uscita e la collaborazione con le aziende, che poi è comunque quello che si può rivedere anche nelle nostre costruzioni.
2: Edoardo, ecco, allora mi collego, parlando di lavoro, esiste un progetto che voi portate avanti insieme a quello di DOPAPS, in cui è una sorta di ponte tra quello che fate, quindi i progetti, l'università, e il mondo del lavoro. Si chiama Firmamento.
3: Sì, Firmamento Technologies è una società cooperativa che con DOPAPS forma un unico ecosistema che dà la possibilità alle persone, agli studenti, ai ricercatori di avere un unico percorso che non forma tanto il progetto in sé, ma forma la persona e le persone in gruppo, certo, capaci di realizzarli. Perché tu parti come persona singola che ha un'idea, un'ambizione, e questa muore nella tua testa perché ci sono mille cose che fanno paura ancora prima di cominciare, come la burocrazia, l'essere da soli, tutti gli ostacoli che possono passare per la mente di una persona vengono piano piano cancellati dal fatto di iniziare a mettere alla prova le proprie capacità in gruppo in DOPAPS, dove tu entri, inizi per gioco, poi piano piano inizi a maturare sempre più fiducia in quello che stai facendo.
2: Si può trasformare in qualcosa di concreto.
3: Esattamente. E una volta che dall'esperienza fatta in DOP uno è cambiato, è diventato qualcosa, ha maturato questa voglia di fare, di mettersi alla prova, può trasformare questa volontà in lavoro, diventando socio lavoratore della cooperativa e quindi facendo ancora un passo intermedio in cui si lavora e si guadagna qualcosa che da statuto viene messo da parte, per poi la terza fase, quella di aprirsi la propria startup. Quindi in tutto questo non si è da soli, ci si divide il rischio, ci si divide la... E così non è tanto la questione di non avere le persone, non avere magari le risorse, è proprio... la paura che deve essere cancellata.
2: Certo, magari in un momento anche in cui i giovani fanno difficoltà a trovare lavoro.
3: Essendo poi in pochi, come dicevamo, la demografia non è dalla nostra parte, però qual è la questione? Che anche in una grande città con moltissimi giovani, quanti di questi se la sentono di lanciarsi in un'impresa del genere? Pochissimi. Ma se li prendi per mano e li fai arrivare fino a quel punto, cambia tutto.
2: Sicuramente, cambia tutto. Sebastiano, c'è stata la fatica di adeguarsi a un ecosistema più adulto? Cioè, siete presi sul serio in questo senso?
4: Ma io direi di sì, perché dopo è proprio la prova che sappiamo fare. E grazie a DOP ci siamo fatti strada tra le istituzioni genovesi. E quindi si arriva già alla parte della cooperativa Firmament Technologies con della credibilità alle spalle, sicuramente. Questo è un po', diciamo, il concetto dietro. Quindi DOP serve anche per, diciamo, sì, per avere questa credibilità.
2: E l'avete anche ricevuta nel corso del tempo, insomma, questa credibilità. Ve la siete...
3: Ce la stiamo guadagnando coi fatti.
2: Guadagnando, Luca, hai ragione.
3: E ripeto, questo discorso che ho già fatto all'inizio e che è ancora più vero per Firmamento, noi stiamo cercando di fare qualcosa di innovativo nel momento in cui cerchiamo proprio di portare la tecnologia nella vita di tutti i giorni. Quindi ora una buona parte del lavoro è quella di parlare con le persone, capirne i bisogni, come abbiamo fatto all'inizio per DOP per gli studenti, e capire come portare una tecnologia che ha l'apparenza pionieristica, come l'intelligenza artificiale, che la sentiamo dire troppe volte tutti i giorni.
2: Siete stufi di sentire
3: assolutamente
2: questa parola. Però purtroppo ritornerà.
3: Esattamente.
2: Ve la rifarò più volte.
3: E la robotica, riuscire ad applicarla nell'agricoltura, risolvere quelli che sono i problemi e i bisogni
2: concreti,
3: nella vita di tutti i giorni.
2: Reali.
4: I bisogni anche territoriali, se posso aggiungere.
2: Territoriali
4: perché,
2: anche.
4: Uno dei progetti, il nostro progetto di punta, il primo che abbiamo ottenuto con Firmamento Technologies, è il progetto AIL. È uno

0: studio di fattibilità, per ora, di un drone solare che svolge le funzioni di pseudosatellite ed è partito proprio da un assieme di cooperative dell'entroterra ligure e sì, dei dintorni di Genova, quindi proprio dal territorio.
1: E andremo a scoprire.
2: Dobbiamo ringraziare molto il mondo delle cooperative che ci sta aiutando un sacco.
1: Vi hanno sostenuto, insomma, mi sembra di aver capito. Andremo a scoprire questi e tanti altri progetti, tra pochissimo. Non andate via.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09 euro a letto. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!
8: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture d'insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
9: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
1: Abbiamo scoperto i progetti, le idee, l'innovazione di DOPAPS. Adesso però vorrei capire come si vive all'interno del lab, all'interno del laboratorio. Coesistono, insomma, in questa nuova realtà. E lo scopriamo insieme a chi vive lab quotidianamente. Allora andrei subito a presentare i tre gruppi, i tre settori che abbiamo questa sera, che fanno parte di DOPAPS. Si occupano di tre cose diverse. Allora andiamo subito a presentarli. Partiamo dal primo gruppo. Il gruppo si occupa di aerospazio. Aerospazio impegnato nello sviluppo di progetti legati al mondo aerospaziale. Buonasera, grazie di essere qui con noi. E allora proseguiamo con il gruppo Healthcare, coloro che si occupano di salute, benessere della persona, innovazione tecnologica applicata a questi settori. Grazie ragazzi anche voi di essere qui. E poi concludiamo, ultimo ma non per importanza, il gruppo misto. Gruppo misto perché non si dedicano solo a uno specifico argomento, ma più settori. Quindi abbiamo la cyber security, abbiamo l'intelligenza artificiale e la robotica. Grazie. Ragazzi, anche voi. Allora, inizierei per far capire un po' anche a chi guarda da casa come si vive quotidianamente lab, come si vive all'interno di questo laboratorio in cui coesistono diversi progetti. Io partirei dalla ragazza dell'Erker. Innanzitutto presentati e magari ci vuoi raccontare la tua giornata, tipo sei una studentessa e poi dopo.
10: Okay. Buonasera, sì. A tutti, sono Sara Dervisci, project manager del progetto BioBrick per organoidi, e sono una studentessa magistrale di biologia applicata e sperimentale. E la mia giornata tipo è ovviamente universitaria, nel senso che frequento le lezioni, faccio il mio tirocinio curricolare e nel mio tempo libero poi faccio anche ricerca per appunto il mio progetto che sto portando avanti insieme al mio team. E la giornata tipo di DOPAPS è così fatta. Noi ci sentiamo
1: curiosi. Okay.
10: Noi abbiamo un gruppo WhatsApp in cui quotidianamente ci sentiamo e ci aggiorniamo, e una volta a settimana ci vediamo con una videochiamata tramite Google Meet e ci aggiorniamo sulle nostre ricerche, su

0: qualche altra idea o spunto che ci possa venire in mente, e in questo modo buttiamo giù più idee, più progetti, certo. E
1: collaborate,
0: esatto, cresciamo
1: come
0: gruppo
1: di squadra.
0: Esatto, esatto.
1: C'è tanto questo senso di lavoro di squadra in DOPUBS, giusto?
2: Sì, buonasera, sono Luigi Tea e sono il coordinatore dell'elettronica di DOPUBS. E lo spirito di squadra è quello che ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. E, diciamo che senza il lavoro di squadra, e parlo come ex membro di UAS25 che ha partecipato alla competizione in Inghilterra, non saremmo neanche partiti per l'Inghilterra.
1: Ecco, questa è una cosa interessante. È bello proprio parlare di squadra. Giusto, in DOPUBS.
2: Sì, sì, siamo assolutamente una squadra, da, come diceva la mia collega, dalla pianificazione settimanale dei compiti al loro svolgimento, fino anche, se vogliamo, anche a aspetti di socialità, e poi le prove sul campo che svolgiamo tutti insieme, per esempio per il drone ai campi volo per testare le capacità dell'aeromobile, che si è dimostrato ottimo nei suoi applicativi.
1: Beh, quante ore passate all'interno del laboratorio? E una domanda mi sorge spontanea: un lavoratore potrebbe comunque partecipare, potrebbe conciliare, ecco, il tutto?
3: Beh, buonasera anzitutto, io sono Vittoria De Marco e sono project manager del gruppo di ragazzi che quest'anno a luglio parteciperà alla competizione dei UAS 2026. Sono studente, ma sono anche lavoratore, in particolar modo ho un lavoro full time oltre all'università, e sicuramente non è facile conciliare il tempo, perché la giornata ha 24 ore per tutti, ecco. Però è assolutamente possibile, soprattutto per via dell'elasticità che ci viene fornita anche grazie appunto a questi mezzi elettronici. La possibilità di sentirsi via telematica è sicuramente un aiuto molto grande, soprattutto perché orari un po' più stretti. Inoltre, diciamo che fare qualcosa di così bello ti dà la motivazione di investirci
1: quell'energia in più.
3: Esatto, l'energia che magari uno pensa di non riuscire a trovare e il tempo che uno pensa di non riuscire a ritagliare, poi alla fine si trovano, ecco.
1: Il tempo si trova, mi sembra, esatto, di capire. Ma cosa vi ha spinto a fare domanda a DOPUBS? Cioè, com'è nata questa idea di entrare all'interno, ecco, del laboratorio?
4: Beh, sicuramente l'idea di voler partecipare a questo progetto di DOPUBS è di avere un impatto concreto sulla realtà e sul territorio, e quindi di quello che si studia solitamente in università, ma anche nel mondo reale.
1: Prima vi ho presentato un po' i tre settori che fanno parte di questa realtà che è DOPUBS. Inizierei quindi a fare delle domande più nello specifico per andare a capire di che cosa vi occupate nella realtà e far capire anche a casa di che cosa vi occupate. Inizierei dal gruppo che appunto si occupa del mondo aerospaziale. Abbiamo proprio qui una vostra prova pratica di quello che avete portato a casa. Avete già partecipato a diverse competizioni. Volete raccontarci, insomma, come è andata questa competizione? Mi sembra molto molto bene.
2: Ma, sì, diciamo che è andata ben oltre le aspettative. Siamo arrivati sesti su oltre 40 team nella competizione internazionale di droni a guida autonoma.
1: Portando questo drone?
2: Portando questo drone, soprannominato Acciuga.
1: Acciuga?
2: Acciuga, in pieno spirito genovese e ligure.
1: In pieno spirito genovese, certo. Ecco. Anche qui la genovesità è presente.
2: Diciamo che il progetto è andato appunto ben oltre le aspettative, perché siamo riusciti a fronteggiare team da tutto il mondo, sia europei che extraeuropei, e abbiamo portato alto il nome di Genova, soprattutto perché la posizione che abbiamo raggiunto non è stata raggiunta nella migliore delle condizioni, se così possiamo dire, in quanto durante l'ultimo volo, che è quello che ci ha valso la posizione, abbiamo affrontato dei venti impetuosi, per non dire catastrofici, e siamo l'unico drone dopo 3 ore a essere atterrato intatto.
1: L'unico drone.
2: Tutte,
1: insomma,
2: le missioni precedenti.
1: Sesti. Sì. Qui
2: perché siamo arrivati sesti, perché non conta solo l'ultimo volo, ma contano altre

0: certo,
1: altre prove.
0: So che però avete anche dei progetti futuri. Ci racconti?
2: Esatto, come accennavo prima, anche quest'anno abbiamo intenzione di partecipare e di fare del nostro meglio per appunto rendere fiera Genova, l'università e anche le realtà che ci accompagnano. E il drone che parteciperà quest'anno sarà un pochino diverso, sempre molto genovese. E,
0: come
2: però,
0: si chiamerà?
2: Panissa.
0: Panissa, e dopo Acciuga
2: sarà
0: direi che Panissa era il nome.
2: Piccolo spoiler, molto giallo.
0: Un grande applauso per Panissa, un nome azzeccatissimo. Parteciperete a giugno, tra pochissimo.
2: A luglio. Sì, a cavallo tra giugno e luglio ci sarà la competizione in Inghilterra, nello stesso sito dell'anno scorso, sempre a Buckminster. E abbiamo portato qui un piccolo souvenir, se così possiamo chiamarlo, per far vedere appunto le differenze che comunque ci saranno. E questo sarà il pianale di coda e se notate
0: vediamo
2: lì
0: subito le differenze.
2: Esatto, è molto diverso, proprio perché una grande possibilità che ci dà questa competizione, che varia appunto i suoi requisiti ogni anno, è materiali, nuovi compositi. Ho un altro souvenir, sono la ragazza di souvenir
0: stasera. Lo guardiamo, lo vediamo. Eccolo, che cos'è?
2: È un piccolo cubetto, diciamo, composto da tre strati. I due più esterni sono in Kevlar e quello al centro invece è alluminio. Ed è una tecnologia totalmente nuova per il nostro team, che non è stata usata l'anno scorso e che invece quest'anno abbiamo deciso di implementare, sia nel nostro team sia in altri progetti che comunque stanno cercando appunto di sfruttare al meglio la tecnologia del materiale composito.
0: Ecco, qual è l'atmosfera che si respira durante queste competizioni? Pesa oppure...
1: Il team a ridosso della competizione sicuramente subisce una tensione maggiore.
0: Ecco.
1: Ma questa tensione io penso che sia poi esplicitata in maniera positiva con un impegno ancora maggiore proprio a ridosso nelle fasi finali, anche per il fatto che comunque ci sono ragazzi che lavorano a questi progetti da mesi, se non da anni, e quindi c'è la volontà di far fruttare tutto il lavoro fatto in precedenza e di ottenere dei risultati sempre migliori.
0: Però i risultati ci sono.
1: I risultati ci sono già stati, non ci vogliamo fermare, vogliamo fare ancora di più. Sesti è stato sicuramente un inizio ottimo, ma si può fare, c'è ancora margine di miglioramento, diciamo.
0: È un buon inizio, ma non
1: è sicuramente la fine, diciamo.
0: La fine. Allora, io passerei al prossimo gruppo, perché dopo Ups non si parla solo di aerospace, di droni, ma si parla anche di salute, di healthcare. Ci spiegate un po' quali sono i principali progetti che voi portate avanti e se c'è stato, diciamo, insomma, un momento in cui avete pensato questa tecnologia può davvero aiutare qualcuno?
3: Salve, buonasera di nuovo. E il nostro progetto in realtà è appena nato. È nato a febbraio da poco e stiamo proprio sviluppando che cosa fare. Stiamo selezionando anche i partner accademici, ovvero i professori con cui poter realizzare il nostro progetto. Noi vorremmo esplorare il mondo di BioBrick, ovvero sono dei mattoncini Lego con cui si può giocare, diciamo, istruendo le cellule a fare determinate cose. E la nostra idea è proprio andare a istruire dei sistemi biologici che sono gli organoidi, quindi ingegnerizzare questo campo in modo tale da migliorare l'innovazione tecnologica e sanitaria. È un progetto ambizioso e non vediamo l'ora di realizzarlo.
0: Più o meno tra quanto prevedete di realizzarlo?
3: Come primo passo avremo intenzione di competere a una competizione il prossimo anno.
0: Un'altra competizione,
3: esatto.
0: Attenzione, cioè, si crea già.
3: Si chiama iGEM, è una competizione di biologia sintetica in cui vari gruppi di ricerca da tutto il mondo progettano questi appunto BioBrick, questi mattoncini, e vince il migliore praticamente, ovvero quello più funzionale, più innovativo.
0: Certo, c'è un argomento che abbiamo già citato prima e ritorna in questo momento, l'intelligenza artificiale, ecco, all'interno del settore healthcare, come viene utilizzata e se sì, in che modo, insomma anche qui è uno strumento decisivo.
4: Assolutamente sì, intanto mi presento, mi chiamo Daniele Di Stefano e sono Project Manager di Sinco e come ha detto il nostro CEO Luca prima,

0: L'intelligenza artificiale viene usata tutti i giorni, in tutti gli ambiti, e sicuramente una cosa che ha poi portato alla nascita delle nostre idee è stato il perché non viene utilizzata l'intelligenza artificiale nella medicina. E questo sicuramente ci ha aiutato a creare degli obiettivi. E l'intelligenza artificiale sarà il fulcro di questi. E proprio ad esempio uno dei progetti di cui ci stiamo occupando è quello di creare una piattaforma che possa aiutare il medico proprio attraverso l'intelligenza artificiale, quindi analizzando dati, dandoci idee, dandoci suggerimenti, che possono sicuramente aiutare il medico e i pazienti a rendere molto più veloci le diagnosi e sicuramente
1: Ah, bellissimo questo.
0: creare una nuova medicina. Quindi stiamo cercando di raggiungere una medicina nuova, una medicina del futuro, possiamo
1: Una
0: chiamarla.
1: medicina del futuro.
0: Esatto, e il prima possibile, speriamo.
1: E ve lo auguro. Allora, parliamo con te invece dell'utilizzo pratico dei vostri progetti, cioè in che modo poi si risolvono concretamente?
2: Ma
1: Avete...
2: diciamo, noi come settore healthcare ci occupiamo in realtà di cose completamente diverse.
1: È più
2: Sara,
1: ricerca, forse?
2: siamo più esatto nella ricerca fondamentalmente. Sara si occupa di BioBrick, io mi occupo in realtà di algoritmi quantistici per diagnostica medica e Daniele si occupa di fondamentalmente AI per l'healthcare. Quindi dal nostro punto di vista è una sfida dal punto di vista della ricerca. Noi come team siamo alla frontiera di quello che poi sarà la ricerca futura. BioBrick sono ancora in studio nelle più grandi università del mondo. Gli algoritmi quantistici, perché sono quelli che più o meno so io, sono ancora inesplorati nel mondo healthcare. Quindi noi cerchiamo di colmare questo gap tra le università, in cui si imparano tante cose importantissime, e quello che poi sarà uno use case,
1: Certo.
2: fondamentalmente, applicandolo al mondo healthcare.
1: Una medicina del futuro mi sembra di capire, di riassumere insomma le vostre voci. Passerei direttamente al terzo gruppo, che è un gruppo un po' diverso, è un gruppo misto, perché vi occupate di tre cose completamente diverse. Quindi andiamo a spiegare quali sono i vostri settori e di che cosa vi occupate.
3: Buonasera di nuovo, io mi chiamo Bianca Perasso e sono project manager di Explain, che fa parte di Dope AI. E sono una borsista all'interno dell'Università di Genova e il mio progetto si occupa di rendere l'intelligenza artificiale spiegabile, quindi andare oltre alla semplice risposta, ma anche capire i processi che stanno alla base, della risposta che ci viene data.
1: Quindi parliamo di intelligenza artificiale, questa volta invece con te di cyber security.
4: Esattamente, sì, noi ci occupiamo di cyber security e vabbè, in particolar modo quest'anno abbiamo scelto di imbarcarci in quella che è la cyber security a bordo delle navi, e appunto restando fedeli a quella che è Genova, però non solo, cioè la cyber sicurezza è un, ecco, potete vedere quello che è stato
1: Questo è una
4: l'attacco. Sì,
1: simulazione,
4: esattamente, è una
1: giusto? Che cosa
4: simulazione di attacco.
1: stavate...
4: In alto vedete alla voce del cartografico quella che è la nave e invece sotto il computer dell'attaccante che vede praticamente quello che si può vedere a bordo della nave. E invece in basso a destra c'è tutto lo scambio dei dati e in alto invece su sfondo bianco possiamo vedere quello che è l'autopilota e in particolar modo c'è la voce heading che è puntata adesso a 340 gradi che è l'indicazione per entrare nel porto di Genova. A breve però ci sarà invece un attacco, noi implementiamo un attacco in cui inviamo sostanzialmente dei dati fasulli e facciamo credere alla nave che invece debba puntare a quelli che sono 90 gradi, ma noi mandiamo talmente tanti dati che arriviamo alla fine e sostanzialmente la nave inizia a dirottare
1: Quindi
4: e vediamo
1: avete,
4: che
1: in
4: non
1: poche
4: punta più
1: parole,
4: quello che è il porto di
1: sventato,
4: Genova.
1: giusto?
4: Esatto,
1: Un
4: sì, no,
1: attacco.
4: vediamo proprio che cambia direzione. E, invece poi applicando quello che è il nostro codice vediamo che i dati vengono filtrati e sostanzialmente si ritorna verso quella che è la direzione corretta, appunto, quindi l'ingresso nel porto di Genova.
1: Beh, la cybersicurezza ormai si parla tanto di questo tema, è sempre più importante, utile. Ormai utilizziamo
4: Assolutamente
1: tutti,
4: sì.
1: insomma, questi dispositivi informatici, quindi è importante avere una sicurezza anche da quel punto di vista. Non ci fermiamo alla cybersecurity perché passiamo anche alla robotica, c'è davvero tutto in DOPUBS. Se vuoi magari raccontarci un tuo progetto che ha magari un utilizzo pratico, so che vi state occupando di un braccio robotico.

0: Un braccio robotico umanoide, l'idea sarebbe quello. Ovviamente è un processo lungo, difficile, ingegneristicamente complicato, e l'idea ovviamente poi sarebbe quella di applicarlo nel mondo di tutti i giorni. Come ecco, potete vedere, diciamo, questa è la prima versione, il prototipo.
1: E come funziona?
0: E beh, appunto, possiamo vedere dei giunti che dovrebbero simulare appunto una replicare una spalla umana, un gomito umano, al termine del quale appunto abbiamo una mano con movimenti agili, e appunto le applicazioni sono potenzialmente infinite, nel senso qualunque campo,
1: per campi.
0: Sostanzialmente sì, manlevare o comunque aiutare l'uomo a svolgere lavoro fisico.
1: Ultima domanda, una curiosità anche qui: quello che state sviluppando potrebbe avere applicazioni reali, magari in aziende o in infrastrutture?
2: Allora, assolutamente sì. Io parlo nello specifico per quanto riguarda la cybersicurezza, ovunque, lo sappiamo tutti, nelle aziende assolutamente è molto importante. Poi adesso, con l'avvento anche di Mythos, la nuova intelligenza artificiale, di cui non so se avete sentito parlare, sembra essere molto brava a trovare quelle che sono tutte le vulnerabilità all'interno dei sistemi, il motivo per cui è stata rilasciata solamente a grandi aziende, appunto per mettere in sicurezza prima i sistemi. E nel nostro caso specifico noi appunto ci siamo occupati di quello che è l'ambito navale, quindi per dire che la cybersicurezza è ovunque, non solo nei computer ma anche appunto nelle navi, nelle infrastrutture critiche e ovunque. E quindi sì, assolutamente è applicabile al giorno d'oggi, ovunque, in tutto l'ambito.
1: Grazie. Grazie ragazzi, abbiamo fatto un po' un viaggio all'interno di questo magico mondo di DopApps, però adesso la domanda mi sorge spontanea. Insomma, l'università vi ha supportato? Sentiamo subito la risposta direttamente proprio da una professoressa che abbiamo incontrato al laboratorio di meccanica.
3: Che cos'è la terza missione? Ecco, l'università tradizionalmente ha due missioni, la missione di ricerca e di didattica. Accanto a queste due realtà però negli anni ha preso sempre più piede quella che è la terza missione, composta in modello anglosassone. Rappresenta tutte quelle attività che permettono un po' un coinvolgimento più attivo del territorio, delle istituzioni. Quindi parliamo di trasferimento tecnologico, parliamo di divulgazione scientifica, parliamo anche di formazione continua, non solo in ambito universitario. Quindi l'obiettivo è un po' che il sapere, insomma, universitario, la ricerca scientifica non resti all'interno delle mura universitarie, ma vada incontro ai cittadini e generi poi un impatto positivo sul territorio. E nell'ambito di questa attività abbiamo appunto deciso di sponsorizzare DOP perché pensiamo che incarni proprio i valori della terza missione. DOP nasce come associazione studentesca, ma di fondo negli anni si è evoluta fino a diventare un vero e proprio ecosistema, un ecosistema che coinvolge istituzioni e cittadini, quindi genera una sorta di dialogo con le istituzioni e con il territorio.
4: Parole di grande stima da parte della professoressa Flavia Libonati, ma io sono anche curiosa di sentire come vivono anche i ragazzi un po' l'immersione dentro a questo mondo degli adulti, dentro l'università, e sono qui con Laura proprio per chiederle, ma te ti senti supportata sia nell'università ma anche fuori dall'università?
5: Allora, sicuramente ci sentiamo molto supportati perché abbiamo trovato dei professori che sono stati estremamente collaborativi, sia nel fornirci delle postazioni di laboratorio in cui poter lavorare, sia nel fornirci dei materiali e delle strumentazioni da poter utilizzare. È anche vero che questo supporto noi abbiamo dovuto guadagnarcelo, perché la prima cosa che fa un team, diciamo, quando si crea o quando anche quando nasce una nuova branca di DopApps e quindi ci si sposta verso un nuovo orizzonte, un nuovo ambito, e cercare sicuramente dei professori che sono disposti ad aiutarci e a fornirci questo materiale. Quindi sostanzialmente è un supporto che ci siamo guadagnati facendoci conoscere e dimostrando il nostro talento.
4: Quindi adesso il supporto c'è, ma c'è stato tanto, tanto, tanto lavoro dietro.
5: Esattamente. Quindi noi ce l'abbiamo, ma l'abbiamo guadagnato.
4: Beh, direi che se lo sono più che guadagnato i ragazzi adesso questo supporto. Ma in realtà poi ho anche un'ultimissima curiosità, e per questo ho qui vicino a me il presidente di DopApps. In realtà poi in passato è stato anche project manager, perché quando siamo andati a conoscere questi ragazzi, noi abbiamo anche chiesto: ma come

0: fate voi effettivamente a scegliere quali ragazzi incarnano non solo i valori di Dopaps, ma anche le qualità che un pochino di più vi interessano?
1: Allora, Dopaps è aperto a tutti. Avete visto prima parlare ricercatori, studenti magistrali, ma è aperto anche a studenti triennali, studenti e studentesse del primo anno. E noi quello che cerchiamo è la motivazione. Uno studente, una studentessa che abbia passione nel team, passione in quello che fa. Ovviamente questa è la cosa fondamentale, un impegno costante. Per molti poi è diventato addirittura un sorto di fuoco che ci arde dentro, una cosa, diciamo, per molti dopo è il primo pensiero prima di andare a letto e il primo anche quando ci si sveglia, diciamo.
0: Beh, così è bellissimo, posso dirlo. Quindi siamo anche, diciamo, pratici, non serve un avere curriculum stellare oppure medie altissime di voti di esame. In questo caso basta avere la passione.
1: Assolutamente, assolutamente. E inoltre voglio anche specificare che non cerchiamo solo studenti e studentesse STEM, ma anche persone che si occupino di altre cose fondamentali come la comunicazione, come la burocrazia, che è molto pesante per noi, ecco.
0: Grazie Sebastiano, hai chiarito anche quest'ultimo punto.
2: Grazie, grazie Sebastiano, grazie ai ragazzi, abbiamo ascoltato le voci di chi vive quotidianamente l'Hub, ma insomma la vera domanda è: dove vogliono arrivare? Lo scopriremo tra pochissimo, non andate via.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
4: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
0: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Abbiamo visto chi sono e che cosa fanno i ragazzi di DOPUBS, ma adesso la domanda sorge spontanea, come vi dicevo prima, che cosa faranno nel futuro? E allora è giusto andarlo a chiedere a coloro che hanno fondato, quindi il presidente di DOPUBS, Sebastiano Raggi, e torniamo con Luca Di Domenico, l'amministratore delegato, il CEO di DOPUBS. DOPUBS, nel futuro, come ve la immaginate? Una domanda un po' difficile, ma...
1: No, non è così difficile, abbiamo le idee abbastanza chiare. Non sarà semplice realizzarlo, ma vogliamo costruire questa rete europea. Quindi ci immaginiamo di replicare quello che abbiamo fatto qui e vederlo crescere e maturare, ma senza neanche fossilizzarci, perché altrimenti magari replicheremo quelli che sono... quello che è un errore classico che magari si succede nel voler mantenere il controllo su una cosa che si è creato, quindi anche lasciarlo poi maturare alle future generazioni, che nuovi giovani e nuovi studenti che porteranno avanti questa cosa che abbiamo iniziato. E io, il futuro che vedo è quello in cui riusciremo a coinvolgere sempre di più e anzi colgo l'occasione per invitare tutte le forze, tutte le energie di questa città, dalle aziende, dalle istituzioni, tutti quelli che hanno la volontà di realizzare questa visione.

0: collaborare insieme e amplificarne la potenzialità e riuscire a, appunto, a andare oltre Genova per riportare qui talenti e attrarne di nuovi. Questa missione non sarà una passeggiata.
1: Assolutamente ma forse quello è il bello.
0: Esattamente, noi dobbiamo perseverare, il nostro motto è perseverare per le stelle e lo facciamo credendo in qualcosa che sapremo di vedere tra molto tempo, forse, ma andiamo avanti comunque, quindi non è neanche una corsa di scatto, è una lunga marcia che impegnerà il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità.
1: Sebastiano, invece a te chiedo, sono tanti i settori che portate avanti, eravate partito da uno e poi siete arrivati a quanti settori portate avanti?
2: Cinque.
1: Sono cinque. Ecco, nel futuro punterete su tutti e cinque, ne vorrete sviluppare di altri, insomma, qual è la vostra visione?
2: Vabbè, assolutamente punteremo su tutti e cinque. Diciamo che per la mia esperienza personale sono passato un po' dalla visione del project manager che vede solo il suo singolo progetto a una visione più giustamente da presidente che abbraccia e cerca di comprendere sempre più dai vari dipartimenti che conosco meno. Ecco.
1: Certo. Spieghiamo la casa, cioè come sono organizzati i gruppi? Ci sono i gruppi e c'è un project manager, cioè colui che coordina tutto il gruppo, giusto?
2: Sì. Ogni gruppo è abbastanza a sé stante, indipendente, però ovviamente collabora con gli altri quando ha bisogno di competenze. Ovviamente la nostra forza è quella di essere comunque un hub solo, ecco, una famiglia sola. Il project manager è ovviamente il capo del gruppo e si crea il suo team. Quando un gruppo è sufficientemente grande viene suddiviso in sottodipartimenti con a loro volta dei direttori di questi sottodipartimenti, nominerà poi un vice che lo affianca nelle decisioni importanti, nei momenti difficili lo aiuta sempre. Questa è un po', diciamo, come si viene a creare un gruppo in DOP.
1: Il futuro invece tu come lo vedi? Oltre a quello che ha detto Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, magari riferito proprio ai progetti che state andando a realizzare e continuerete a farlo, visto la competizione a luglio, insomma ce ne saranno tanti altri.
2: Beh, uno dei miei sogni è quello di elevare sempre di più la qualità dei singoli progetti. Sta succedendo, piano piano, lo vediamo, implementando sempre più ricercatori all'interno dei team, dottorandi che supportano e che veramente danno più al gruppo. E sì, in generale avere sempre più progetti di ricerca e inoltre l'espansione, la creazione di hub a livello europeo è sicuramente l'obiettivo ultimo, ecco. Di DOP.
1: Partire da Genova, ma come abbiamo detto prima,
2: sì, Genova mantenere sempre Genova a capo, ovviamente. Assolutamente.
1: È giusto. Un applauso, dai, ragazzi. Genova è comunque la nostra città.
2: Ci piacerebbe creare tanti hub europei dove andiamo a scovare giovani appassionati come noi, ecco. E sì, espandere, diciamo, il diffondere il verbo DOP ovunque.
1: Diffondere il verbo DOP, questo mi piace. Quindi siete aperti a nuovi ragazzi, nuove leve, insomma.
0: Non solo siamo aperti, ma li cerchiamo disperatamente in ogni angolo.
1: In ogni angolo della città.
0: Sì, quelli che
1: ma anche da fuori però.
0: Che non dormono la notte, soprattutto ora da fuori, assolutamente.
1: C'è posto anche per chi viene da fuori, quindi anche uno straniero, insomma.
0: Assolutamente, sì, soprattutto, anzi, quello che stiamo cercando, la sfida adesso è di riuscire a proiettarci all'esterno, però comunque c'è ancora tanto qui, ci sono ancora tanti talenti, tante persone a scovare, quindi anche magari a chi ci ascolta, se fateci un pensierino.
1: Ecco, una bella, ecco, facciamoci un pensierino un po' tutti. Ma torniamo a parlare di un argomento che Luca a te non piace molto, l'intelligenza artificiale. Ma
0: no,
1: sostituirà, diciamo, le persone?
0: Se la usano male, sì, se impari ad usarla e ad esserne affiancato, anche noi in realtà internamente stiamo lavorando a qualcosina per firmamento che vedremo. Comunque l'obiettivo è quello di riuscire a adattare e a cambiare la mentalità, perché tanto spesso questa tecnologia non viene usata viene o mal compresa o non usata nella sua piena potenzialità in vita di tutti i giorni, però

0: punto è non tanto fare in modo che le persone si adattino alla tecnologia, ma che la tecnologia si adatti alle persone e soprattutto che le persone la capiscano e la imparino a usare nella maniera corretta.
1: La comprendano fino alla fine. Sebastiano, un'altra domanda. Ma come si entra in DOPAPS? Perché abbiamo raccontato che cos'è, i progetti, però non abbiamo raccontato come si entra, cioè come si inizia a far parte di questo gruppo?
2: Beh, è molto semplice, basta seguire i link sui nostri canali social.
1: Siete molto attivi anche sui social, no?
2: Sì. Diciamo che negli scorsi anni non eravamo così forti, ma abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze molto volenterosi che stanno lavorando per questo, e quindi abbiamo un profilo sempre più attivo.
0: Però siamo apertissimi, anzi qualcuno che studia comunicazione, sapete, eh?
1: Forse manca quell'aspetto.
0: Sì, ci farebbe
1: anche
0: molto piacere.
1: Mezzo di informazione, ormai i social, purtroppo molti non sono d'accordo, ma è così.
0: La filosofia è sempre stata quella di più, diciamo, comunicare coi fatti, quindi era più il diciamo essere un po' sulla bocca di tutti per i risultati che portiamo, però in ogni caso la comunicazione serve anche per diciamo diffondere il verbo, come ha detto prima Seba.
2: Certo, e quindi concludendo, dal sito uno presenta la propria candidatura, non si deve spaventare nel
0: caricare il modulo, c'è un modulo un po' lungo,
2: modulo un po' lungo che ha fatto Luca.
0: Ce l'ho fatto io. La smetto giù, sono un po' burocrate ormai, un grigio.
1: Bene, allora nessun'ansia per entrare a far parte di DOPAPS, sono molto aperte, mi sembra di capire.
0: È difficile uscire.
1: Beh, io andrei a sentire anche qualche voce dal pubblico, i sogni dei ragazzi che fanno parte di questa realtà. Lucrezia?
3: Eh sì, Chiara, perché essendo stata questa sera la voce del pubblico e fra il pubblico ho preso con me Vittoria e Daniele proprio per chiedergli: voi, tra 5 anni, come vi vedete? Quali sono i tuoi sogni?
4: Beh, sicuramente essendo ancora al secondo anno della triennale e fra 5 anni sicuramente mi vedrò ancora a studiare in una magistrale, e uno dei sogni sicuramente sarebbe di rimanere nel centro di DOP con anche nuove idee e portare avanti il verbo mantenendo questo...
1: il verbo di DOPAPS,
3: grande verbo vorrei anche dire.
4: Assolutamente, e chissà, magari entrare anche con qualche progetto in firmamento e poter, grazie a questa opportunità che ci è stata data, andare avanti e poter entrare in aziende e portare avanti. Ecco,
3: ti hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè voglio continuare ad andare avanti in DOP e in firmamento. Se non ci fossero state DOP e firmamento, tu forse avresti lasciato Genova e più in generale la Liguria?
4: Non lo so, sicuramente.
1: questo era difficile.
0: Però... Posso contribuire? Abbiamo alcune belle storie di ragazzi che al salto tra la triennale e magistrale, che spesso è critico e si fa magari la triennale qua e la magistrale fuori. Alcuni hanno scelto di rimanere, tra l'altro alcuni veramente talentuosi, hanno scelto di rimanere qui proprio per l'opportunità che dava dopo.
1: Cavolo, questa è una...
3: Ma diciamo che in soccorso di Daniele... Sì, moltissimo. In soccorso di Daniele provo a chiedere a Vittoria, che magari lei ha le idee un po' più chiare da questo punto di vista, anche essendo un po' più grande, direi.
1: Ricordo che il più grande ha 26 anni, forse 27.
2: No, più grande è da Luca,
3: Più prossima alla laurea, forse. Ecco, così è meglio.
5: Però, sinceramente, no. Posso dire con tranquillità che non sarei rimasta a Genova, non tanto per motivi personali, che possono ovviamente esserci, piuttosto per un velo di pregiudizio che aleggia su Genova, ma in generale anche sul nostro paese proprio, ovvero che restare significhi accontentarsi, che le vere possibilità siano altrove. E devo dire che uno dei meriti di DOP è proprio diradare questa nebbia e, anche attraverso appunto l'entrare in contatto con le aziende, capire che anche il nostro territorio ha molto da offrire.
3: Beh, Chiara, questa è una cosa veramente interessante, il fatto che DOP non riesca solo ad attrarre dei ragazzi sul territorio, ma che riesca anche a farli rimanere dopo l'università, non solo per studiare.
1: Assolutamente.
0: Stiamo cercando di costruire il contesto.
1: Uno degli obiettivi vostri.
0: È costruire il contesto, è tutto qua.
1: Io stiamo tirando un po' le somme. Chiuderei con una domanda, una Luca, una Seba.

0: Ah, Sebastiano, in realtà è la stessa. Il vostro sogno. Queste scalate americane, si parla di questi sogni immensi. Ditemi i vostri.
1: Dare le dimissioni, no,
0: No.
1: i sogni sono tanti e spesso magari c'è una punta di ambizione che magari è
0: Proprio,
1: anche
0: è proprio l'ambizione che
1: è
0: poi.
1: l'ambizione che tante volte magari diventa irrealistica oppure spaventa un po', oppure ti dà l'idea di stare esagerando e di essere anche un po' arrogante, però il
0: No.
1: punto è quello di diciamo, fare le cose e fare in modo che succedano, cioè, arriva l'opportunità senza neanche doverci stare tanto a pianificare, ma come dicevo prima, costruire il contesto in cui le opportunità arrivano per il semplice fatto che c'è un grande bacino di possibilità che sei andato a costruire. Poi quello che succede,
0: Staremo a
1: succede.
0: vedere.
1: Esatto, e staremo a vedere, non serve pianificare, serve solo, diciamo, dare una possibilità a
0: A
1: tutti.
0: tutti. Sebastiano, concludo con te. Il tuo sogno, chiamiamolo americano, così.
2: Sicuramente vedere in futuro, dopo prosperare, camminare sulle sue gambe senza magari un aiuto, una presenza così forte mia di Luca, e per firmamento invece. Personalmente, da ingegnere aeronautico, ricavarci un nostro piccolo posto nella storia dell'aeronautica sarebbe bellissimo, però
0: Assolutamente, ve lo auguriamo tantissimo. Lucrezia, io vieni qui vicino a me, andiamo a concludere questa bellissima serata. Abbiamo spiegato che cos'è DOPAPS, quali sono i progetti che avete portato avanti e che porterete in futuro, il vostro futuro, che cosa farete nel futuro, nei prossimi 5-10 anni. Io quindi ringrazio prima di tutto il presidente Sebastiano Raggi, il CEO Luca Di Domenico, ma poi soprattutto anche i ragazzi che sono venuti qui stasera e che comunque fanno parte di DOPAPS. Io vorrei fare un grande applauso a loro. Grazie, grazie, grazie ragazzi. Io farei anche un grande ringraziamento alla mia compagna di viaggio. Grazie Lucrezia.
3: Grazie a te Chiara e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito e accompagnato in questo viaggio particolare.
0: Insomma, questo è chiaro, la generazione Z abbiamo dato voce a loro e non vuole semplicemente subire il futuro, ma vuole prenderne parte, guidarlo e in qualche modo riscriverlo. Arrivederci!

0: un saluto e ben trovati dalla Lounge 30 di Terrazza Colombo. Un saluto al presidente, riconfermato presidente di Confesercenti Liguria, Marco Benedetti. Grazie presidente di essere con noi.
1: Grazie. Grazie a voi.
0: Le do 10 secondi per dire grazie agli associati.
1: Sì, assolutamente. No. È un onore che mi abbiano chiamato ancora una volta a ricoprire questo ruolo, non, in un momento non semplice, non facile per il nostro settore, per il commercio, il turismo della nostra regione, ma sicuramente cercheremo di fare il massimo per e dare a tutti la possibilità di lavorare nella propria impresa, di produrre, di dare lavoro e di portare avanti questa nostra meravigliosa regione, che è questa nostra meravigliosa terra a cui siamo tanto affezionati.
0: Non c'è dubbio, e salutiamo e ringraziamo di essere con noi anche Nico Gronchi, che è presidente nazionale di Confesercenti. Grazie presidente. Che insomma non vivi in una regione bella come la Liguria, ma vabbè, insomma, nessuno è perfetto. E vuol fare anche lei complimenti al presidente?
2: Assolutamente sì, complimenti ancora, la riconferma la guida di una regione straordinariamente bella, importante come la Liguria, hai detto bene. È un onore e un onore in un momento difficile della storia, ma Confesercenti è una grande squadra, l'abbiamo dimostrato in tante occasioni, lo faremo anche adesso.
0: Allora, presidente Gronchi, in sovrimpressione c'è un QR code, che è quel simbolo che vedete a casa e che potete fotografare.

0: con la fotocamera del telefonino e da lì accedere ad un link che vi porta ad una proposta importante che Confesercenti ha lanciato e sta lanciando, una legge di iniziativa popolare per aiutare il commercio, che è un settore in difficoltà. Quali sono, Presidente, i diciamo, punti fondamentali di questa proposta e perché avete deciso di avanzarla?
1: Noi siamo partiti da una fotografia che negli ultimi 10 anni ha trasformato in profondità il nostro paese, i nostri luoghi, strade, piazze, quartieri, arrivando fino anche a città più grandi che hanno perso nel corso degli ultimi 10 anni ben 140.000 attività commerciali. Prima attività che sono sparite di prossimità, di servizi, ma poi allargandosi anche a luoghi più vicini ai centri storici, trasformando in profondità i luoghi. Siamo resi conto, un pezzo alla volta, che non abbiamo strumenti, sostegni, semplificazioni, strumenti normativi che ci permettano di trasformare e di invertire una tendenza pericolosissima del nostro paese. Non è esente forse nessuna delle nostre regioni, delle nostre città, anche in Liguria abbiamo più di 6.000 attività commerciali chiuse negli ultimi 10 anni con numeri molto pesanti. E allora abbiamo detto, mettiamo a terra un'idea che sia una legge contenitore dentro la quale far confluire con chiarezza gli strumenti per guardare ad un nuovo futuro dei luoghi, ad un processo vero, profondo di rigenerazione urbana. Il 18 di maggio scorso abbiamo presentato in Corte di Cassazione le firme ufficiali depositando la nostra proposta di legge, che ha sostanzialmente 3 gambe fondamentali. Le spiego nella maniera più semplice possibile. Intanto, una norma che istituirà comuni, province, regioni e privato, quindi insieme, le zone economiche speciali di prossimità. Decideremo quali sono, sulla scorta di come sono fatte le ZES in altre parti del paese, i luoghi in cui investire. Dentro queste ZES avremo la possibilità di semplificazioni burocratiche, incentivi, contributi, facendoli passare per esempio attraverso il lavoro importante che fanno le aggregazioni commerciali dentro i centri storici, distretti del commercio, distretti urbani e quant'altro. Dall'altro vogliamo fotografare con chiarezza cosa accade in giro per il paese. La nostra proposta di legge istituisce un osservatorio al Ministero sulla desertificazione urbana per capire bene come sta cambiando il nostro paese da questo punto di vista. Ed infine la proposta prevede con altrettanta chiarezza l'istituzione di un fondo nazionale dedicato alla rigenerazione urbana. E lì, quando poi discutiamo con il Ministero e con la politica, il tema diventa dove trovare le risorse. Abbiamo fatto una proposta molto semplice. Lo scorso anno i grandi giganti del web hanno pagato il nostro paese tasse per 455 milioni circa. Sono pochissimi, stiamo parlando del 2% rispetto a quello che fatturano. Pochi o tanti che siano, abbiamo detto al governo, in questa proposta di legge il fondo per la rigenerazione urbana sia alimentato proprio dalle tasse che pagano questi grandi giganti del web. Poche, ma almeno che servano a restituire alle nostre comunità tutto quello che oggi ci tocca.
0: Come fare a firmare online lo spiega un video che avete realizzato voi di Confesercenti e che adesso vediamo, così anche noi sappiamo come fare.
2: È tempo di agire. Confesercenti ha lanciato una proposta di legge di iniziativa popolare. Servono 50.000 firme per portarla in Parlamento. Bastano pochi minuti per fare la tua parte. Puoi firmare in 2 modi, online oppure di persona. Per firmare online, vai sul sito firmereferendum.giustizia.it, apri l'area dedicata alla raccolta firme e clicca su Accedi. Identificati in modo sicuro con SPID o con la tua carta d'identità elettronica. Se entri con SPID, seleziona il tuo fornitore e continua. Leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali e poi clicca su Ho letto l'informativa. Clicca su Ricerca iniziative. Poi, nei filtri della ricerca avanzata, seleziona Legge di iniziativa popolare, scrivi Rigenerazione e, se vuoi, imposta lo stato in corso. Premi Cerca e poi scopri di più sulla proposta. Ora clicca su Sostieni l'iniziativa. La tua firma è registrata all'istante, con pieno valore legale. Se invece preferisci firmare di persona, scegli il punto di raccolta firme più vicino a te. Sul sito Confesercenti trovi la mappa aggiornata. Firma il modulo davanti all'incaricato con un documento valido. Ed è fatta! Firma ora! Per i negozi del

0: Tuo quartiere, per il futuro del tuo territorio.
1: Allora, caro Presidente, devo dirti che io ho fatto un reel un po' di tempo fa, che ha fatto quasi 500.000 di visualizzazioni, in cui dico che il nemico del commercio è l'online. E lo dico perché talvolta compro online e mi rendo conto di quale sia davvero la difficoltà di tenere aperto un negozio, di rischiare di diventare il camerino di Amazon per qualcuno. E quindi

0: Ma comunque è questo un modo importante per cercare di dare una risposta, e mi piace il collegamento con la rigenerazione urbana, perché voi siete la cultura dei nostri centri storici. Non vai a passeggio per una città se tutte le vetrine sono chiuse.
1: Assolutamente, questa è l'idea di fondo di questa iniziativa. I nostri centri storici naturali hanno bisogno che ci siano dei negozi aperti e dei negozi con la loro tradizione, la loro cultura, il loro approccio al cliente, perché se non c'è questa attività fatta in questo modo, il rischio vero è di quello che chiamiamo desertificazione urbana. E quello non solo non porta lavoro a chi cerca di rimanere, ma non porta nemmeno i turisti, perché se noi vediamo una via dove ci sono negozi tutti uguali, fatti di una catena, che possono essere a Genova come a Milano come a Ravenna gli stessi, l'attrattività turistica sparisce. E allora noi dobbiamo pensare di fare in modo che chi riesce a lavorare in questi centri abbia la possibilità di muoversi in questo modo. Per quello che riguardava l'e-commerce, non è da demonizzare tutto, ma dobbiamo lavorare con le stesse regole.
0: Bravo.
1: Si parlava di quanto paga i grandi colossi da questo punto di vista, ed è un problema. Teniamo conto che loro hanno un altro vantaggio in più, perché i nostri dati, le nostre propensioni al consumo, tutte queste cose, loro ci rispetto a chi è dietro un banco.
0: E poi un conto è affittare un capannone in periferia per servire decine di migliaia di clienti, un conto invece è affittare un negozio per servirne magari 10 al giorno, come può capitare talvolta nei nostri centri. Senta, Presidente Gronchi, lei che ha, diciamo, il polso nazionale, ma c'è consapevolezza che la vera battaglia identitaria italiana sia questa? Perché sento parlare di un sacco di argomenti anche da parte sia del governo che da parte dell'opposizione, ma non mi pare di aver inteso che sia chiara qual è la posta in gioco. Chiude il commercio, chiude la nostra cultura europea.
2: Me la faccio dire con una provocazione: ce n'è fin troppa di consapevolezza, abbiamo fin troppi amici che ci dicono che è vero, dobbiamo riqualificare i centri, il commercio ha un valore economico ma anche sociale, mancano gli strumenti e manca l'azione. I più convinti di questa proposta di legge sapete chi sono? I consumatori, i cittadini, le amministrazioni, i sindaci, gli assessori, le donne e gli uomini che ogni giorno vivono le nostre città. E questo è un valore enorme che ci accompagnerà in questa raccolta di firme, perché vogliamo farla arrivare fino al mese di ottobre. Mese di ottobre in cui arriverà anche il nostro appuntamento con l'Assemblea Elettiva Nazionale, e porremo il tema della rigenerazione, del futuro, dei luoghi, della vita come cuore della nostra azione che faremo proprio durante l'assemblea. Perché tutto questo non sia soltanto la nostra proposta, ma diventi proposta di tutte, la nostra di tutti. La nostra assemblea la faremo quest'anno invece che in un luogo, come ho fatto lo scorso dicembre, come si fa sempre in questi casi, molto bello, molto grande, con i nostri dirigenti, invece di farlo in un luogo, avremo per 5 giorni a disposizione tutta per Confesercenti, per raccontare la nostra idea di città, la nostra idea di futuro, Piazza del Popolo a Roma. Torniamo nei luoghi della vita, torniamo a dare la nostra idea di futuro del paese.
0: Senta, Presidente, per chiudere, quali sono le altre emergenze del settore? Dal caro energia alle tante difficoltà, immagino il caro affitti in determinate città soprattutto, quali sono le altre battaglie aperte?
2: Abbiamo 3 battaglie enormi sullo sfondo. Una è il tema della concorrenza. Qualche giorno fa ero all'OCSE a discutere di questo con i commissari europei, lo faremo nelle prossime settimane. C'è una evidente sperequazione fra colossi del web, digitale e e-commerce rispetto a chi come noi vive e opera ogni giorno nelle città. C'è un tema enorme di burocrazia. L'Italia sta sovrapponendo norme europee ed italiane che stanno appesantendo l'impresa diffusa. Il costo per una nostra impresa si aggira quasi intorno al 10-15% del nostro fatturato. Significa che 1 euro ogni 10 di quello che incassiamo dobbiamo spenderlo per burocrazia, documenti spesso sovrapposti. Ed infine l'altra grande battaglia riguarda il fisco. Abbiamo pagato lo scorso anno, i commercianti italiani, quasi 8 miliardi di tasse.

0: rispetto ai 450 milioni che dicevo del 43%, e i documenti del governo ci dicono che rimarrà così per i prossimi 2 anni, in troppi casi questo è insostenibile. La somma di burocrazia, concorrenza sleale e fisco sta strangolando il commercio italiano. Queste sono le 3 battaglie sulle quali il Confesercenti agirà con forza e cercando di mettere a terra anche una visione.
1: Grazie Presidente. Grazie Nico Gronchi, Presidente di Confesercenti Nazionale, grazie di essere stato con noi. Anche il Presidente Benedetti ci lascia, ma per poco, perché poi torna con noi nella parte finale di questa trasmissione. Di livello regionale, proprio sul piatto della nostra trasmissione. Restate lì. Di nuovo insieme con Confesercenti, buonasera all'assessore, ma soprattutto vicepresidente di Regione Simona Ferro, grazie di
2: Buonasera.
1: essere con noi e benvenuto. Anche Andrea D'Americo, il direttore di Confesercenti in Liguria,
3: Buonasera.
1: grazie di essere con noi. Allora, intanto positivo, no? Che i commercianti, in questo caso Confesercenti, si attivino per tentare di trovare delle risposte, anche suggerire delle proposte di legge al Parlamento italiano per aiutarli. I problemi sono tanti e noi non vogliamo perdere il loro lavoro.
2: Beh no, assolutamente un problema quello della desertificazione che è fondamentale. Insomma, vediamo anche delle zone di Genova purtroppo che sono prive anche di esercizi commerciali e non è bella. Non è bella la fotografia che presentiamo ai nostri turisti, ma non è bella neanche per noi che quotidianamente viviamo la nostra città. E quindi laddove ci possono essere dei sistemi che diano delle facilitazioni, che diano comunque dei supporti al tessuto commerciale, ben vengano. Io devo dire, mi ero occupata in passato, non è che proprio c'entri precisamente con questo, ma essendo anche assessore alla tutela dei consumatori, avevo fatto una battaglia che non ho ancora abbandonato, ad esempio nelle zone dell'entroterra laddove sono stati tolti i presidi finanziari, sono state chiuse filiali, sono stati tolti i bancomat. E laddove abbiamo visto che sono stati tolti i bancomat, ecco lì purtroppo sono stati chiusi tanti esercizi commerciali, perché laddove non è gira contante, le persone non spendono e quindi vanno in luoghi limitrofi, e creando anche non soltanto una desertificazione commerciale, ma anche proprio un'assenza proprio di abitanti, quindi anche uno spopolamento.
1: Perché laddove la gente non spende, non c'è più motivo di stare. Poi certo ci sono anche delle zone dove ci sono ville private, zone di sola residenza, però mediamente un centro urbano sta aperto proprio perché ci sono i servizi, perché ci sono i negozi, perché c'è un motivo per andarci.
3: Ma sicuramente, se vogliamo recuperare un vecchio slogan di Confesercenti che riassume secondo me molto bene questo concetto, se vive il commercio vive la città. Lo diciamo da tempo, in assenza di servizi ovviamente tutte quelle che sono le problematiche che ci possono essere legate alla sicurezza, legate anche al decoro, legate alla pulizia e ad altri elementi che fanno, come dire, vive il nostro tessuto urbano, evidentemente vengono a mancare e quindi è un presidio fondamentale non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale.
1: Adesso si vede, no? È una cosa che possiamo percepire tutti, basta guardare quando chiude una saracinesca, una vetrina, anche nel centro di Genova, anche in via 20 Settembre ci sono un sacco di vetrine chiuse. E si accatasta la posta, davanti c'è sporcizia, non c'è illuminazione. È evidente che insomma, è un problema anche proprio di vivibilità delle città. Parola chiave: bandi, vicepresidente Ferro, perché attraverso i bandi si trovano i fondi, i finanziamenti che fanno da leva per aiutare tutti i settori, compreso quello del commercio. Ce ne sono tanti, che oggi diciamo, abbiamo un po' l'ambizione di vedere uno dopo l'altro.
2: Beh sì, Regione Liguria, come sapete, ha l'esclusiva, la competenza esclusiva in materia di formazione, quindi per noi è importante attraverso la formazione superare il cosiddetto mismatch, quindi superare quella discrepanza che ci può essere tra offerta di lavoro e ricerca appunto del posto di lavoro. Per questo ogni volta che parliamo di bandi cerchiamo di parlarne, di approfondire con gli stakeholder, quindi con gli enti datoriali, con gli enti di formazione, per capire davvero quelle che sono le figure da formare che possano andare appunto a ricoprire dei mestieri, appunto vere e proprie diciamo forme professionali. Noi ci stiamo puntando moltissimo, ad esempio, sul settore della blue economy. La Liguria

0: al mare, quindi dal mare proprio arriva anche la principale fonte della nostra economia. Quindi vogliamo cercare di rispondere a quelle che sono le richieste delle aziende, dell'imprenditoria, per dare supporto proprio a queste figure. Abbiamo presentato recentemente il tavolo formale con delibera di giunta assunta poche settimane fa, e in questi giorni abbiamo presentato proprio l'avvio di questa scuola delle professioni del mare. Ma non solo mare, insomma, noi cerchiamo anche di comprendere quelle che sono le necessità delle nostre aziende, perché ci sono aziende di media o diciamo alta percentuale di dipendenti per le quali appunto esiste il formare per occupare, che è un bando destinato proprio a ricoprire un determinato fabbisogno che non deve essere inferiore al 60%, però sappiamo appunto che formando quelle persone automaticamente appunto queste persone vengono impiegate, perché il fabbisogno della ricerca è questo. Non vogliamo lasciare indietro nessuno, pensiamo anche ad esempio alle persone diversamente abili. Ecco, in questi anni, dal 2022, abbiamo raggiunto circa 5.000 tra ragazzi e ragazze diversamente abili, al fine appunto davvero di poter…
1: Il lavoro possono anche
0: certo, attraverso il lavoro, l'integrazione viene proprio attraverso il trovare un posto nella società, ma soprattutto appunto riconoscere la dignità di un posto di lavoro appunto anche a loro. L'apprendistato è stato anche un altro bando importante. Abbiamo formato circa 2.000 apprendisti, sono previsti 2.000 apprendisti soltanto nel 2026 grazie al milione di euro che abbiamo investito e un ulteriore finanziamento di 413.000 euro a valere su fondi statali. Dal 2020 sono stati 14.000 gli apprendisti.
1: Ecco, l'apprendistato è molto importante per questo settore, soprattutto per quello delle calzature, accessori, abbigliamento. Chiamo Francesca Recine sul podio, eccola qua. Grazie di essere con noi. Presidente nazionale di FISMO, che è della Federazione Italiana del Settore della Moda. Per voi l'apprendistato è molto importante come proprio meccanismo?
2: Sì, è fondamentale ed è una politica attiva, forse l'unica politica attiva che c'è nelle nostre piccole e micro imprese. Per questo chiediamo che ci sia una particolare attenzione nei confronti della continuità al rifinanziamento di questa politica, in modo da non creare degli eccessivi tempi lunghi, uno stop and go lungo che diventa faticoso per le nostre imprese e diventa anche un momento di fermo per la formazione ovviamente dei lavoratori.
1: Poi l'apprendistato è anche il modo per ragazze e ragazzi per entrare nel mondo del commercio, imparare una professione, diventare professionisti nell'ambito di cui vi occupate.
2: Apprezzo molto questa tua parola, perché avere dei negozi oggi vuol dire distinguersi proprio per la professionalità. Il nostro è un unicum. Io dico sempre a Roma, quando partecipiamo a questo nuovo tavolo che il Mimit ha messo a disposizione del retail e che è interamente dedicato ai nostri negozi, finalmente mi viene da dire, e cominciamo a lavorare su progetti molto seri, amo dire che il primo made in Italy siamo noi professionisti, siamo noi commercianti. Il made in Italy siamo noi che scegliamo e diversifichiamo le vetrine lungo le vie, siamo noi che componiamo le collezioni, che componiamo offerte, che inventiamo un negozio, che attraverso la creatività e la fiscalità creiamo una mescola che è un unicum e che sicuramente si distingue per qualità dell'offerta e del nostro lavoro rispetto a tutto quello che è fast fashion, grande distribuzione e un altro tipo di lavoro che può essere semplicemente accompagnare in un camerino e indicare
1: già,
2: la strada.
1: Ecco,
2: la nostra professionalità è fatta di ben altra conoscenza ed è per questo che a questo tavolo io porto richieste sulla formazione molto importanti, perché ritengo che oltre ad salvare e ad accompagnare le attività che sono rimaste in piedi con difficoltà, adesso vada buttato il cuore oltre l'ostacolo e dato un nuovo motivo alle nuove generazioni per le start-up del commercio, affinché abbiamo nuove strade e una nuova generazione di bei negozi.
1: Che ci credano. Nostra. Grazie a Francesco.
2: Grazie a voi.
1: Grazie mille. Eh sì. Bisogna saperci fare quando si gestisce un negozio, no?
0: Assolutamente.
1: Perché se no uno, no, se non capisci chi hai di fronte. Una volta in un negozio una signora, dopo che ho provato una giacca, ha detto: sei molto trendy. Sono uscito in lacrime. Non aveva capito, diciamo, chi aveva davanti. Non ho comprato, evidentemente, la giacca. Quindi, cioè, le parole devono essere importanti.
0: Poi entra nella psicologia anche del cliente, no?
1: Certo.
0: Comunque vuole essere accorto.

0: colto in un certo modo, vuole avere un suggerimento, ma
1: c'è quello che ti vuole più vicino, quello che ti vuole meno vicino.
0: Una certa psicologia nel gestire il tutto, non è un mestiere facile.
1: Non c'è dubbio, e poi bisogna avere passione, secondo me, no? Perché questa roba, se tu vendi una cosa, deve piacere un po' anche a te, altrimenti diventa difficile vendere bene. Europa, intanto c'è molta Europa nei bandi, evidentemente, ma insomma c'è un po' il rischio che la nuova programmazione possa essere troppo centralizzata. Avete questa paura da Mary?
2: Noi veniamo da un'esperienza appunto positiva con Regione Liguria, dove ovviamente il partenariato con il mondo camerale delle associazioni di categoria ha prodotto dei risultati positivi, sia sul, ovviamente sull'FSE Plus, quindi sulla parte formazione lavoro, ma anche sul FESRE per il tema dello sviluppo economico. Nella discussione che sta venendo avanti rispetto al quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, da tutte le parti viene scritto che ovviamente le politiche dovrebbero essere place based, cioè basate ovviamente sul territorio sugli interventi legati appunto anche alle programmazioni degli enti locali. In realtà quello che rischiamo è un modello interventi vengono decisi a livello nazionale e diventa molto difficile ovviamente fare sviluppo economico su filiere, territori e problematiche che sono specifiche ovviamente del nostro territorio. Per cui da questo punto di vista credo che anche il lavoro fatto con Regione e dico le associazioni di categoria con le altre regioni sia assolutamente di confermare in qualche maniera che anche la prossima programmazione possa vedere, come dire, un partenariato vero, un confronto significativo, la possibilità di, come dire, calibrare le azioni su quelle che sono le effettive esigenze.
1: Tocca alle istituzioni.
0: No, ma è vero, perché noi siamo adesso a termine di questa ultima programmazione 21-27 del Fondo Sociale Europeo e auspichiamo, quindi, perché purtroppo arrivano anche un po' dei feedback non proprio positivissimi dall'Europa, ma secondo noi è fondamentale cercare di avere una ricaduta sui nostri territori di quelli che sono i prodotti fondamentali per la nostra formazione, cioè la formazione deve rispecchiare la tipicità dei nostri territori, se no se viene decisa centralmente e vada a valere su tutto il territorio nazionale, ecco che quindi è inesorabile lasciare fuori comunque dei settori che sicuramente non verrebbero coperti. Comunque da parte nostra adesso stiamo iniziando l'ultimo semestre, ci sarà un ultimo atto che appunto adesso è questo bando a cui alludevo prima, ci saranno 5 milioni di euro investiti in questo nuovo bando settoriale dedicato alla Blue Economy, dopodiché si porteranno avanti gli altri bandi, in particolare appunto quelli che ho citato prima, proprio per dare una continuità, proprio per non lasciare appunto, come si diceva prima, dei momenti morti che poi è difficile riprendere, perché il valore e anche il successo di certi bandi sta proprio nella loro continuità.
1: Grazie al vicepresidente di Regione Liguria, Angela Ferro. Ci fermiamo un istante, tra poco ci raggiunge un altro assessore e continuiamo a parlare di commercio, delle sue esigenze e anche delle tante opportunità. Tra poco. Di nuovo dalla Lounge 30 di Primo Canale, ben trovato Alessio Piana.
3: Grazie.
1: Naturalmente ancora grazie ad Andrea Dameri, direttore di Confesercenti Liguria. Allora, palanche ne abbiamo portate, perché qua la gente sa, assessore, che insomma sono sempre alla ricerca di bandi, però mi piaceva cominciare in realtà proprio dal rapporto con le associazioni come Confesercenti, perché sono determinanti anche per aiutarvi a non sbagliare.
3: Assolutamente sì, sono determinanti, sono interlocutori preziosissimi e puntuali che ci consentono in qualche modo di avvicinare il più possibile i nostri strumenti alle esigenze reali delle categorie che rappresentano, e devo dire che con Confesercenti c'è da sempre un rapporto molto franco, molto diretto, che non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma significa comunque confrontarsi, avere questo tipo di disponibilità con la volontà di trovare anche dei punti di incontro, e credo che le misure che in questi anni siano state attivate siano proprio anche merito rispetto a questo tipo di approccio, di metodo di lavoro e soprattutto della capacità appunto dell'associazione di rappresentare le istanze e le esigenze vere dei propri iscritti.
1: Cassa Commercio è stato ed è uno strumento importante per aiutare il settore?
3: Credo proprio di sì, lo sono i numeri che lo dimostrano, è uno strumento che è nato qualche anno fa, che ha visto nella nostra regione già realizzarsi 3 edizioni, l'ultima che si è conclusa a marzo scorso ha visto

0: quasi 1200 realtà del commercio che si sono affacciate all'opportunità per più di 40 milioni di investimenti. È uno strumento che matcha una serie di vantaggi tra il contributo, diciamo, per la garanzia, il fondo perduto, che in qualche modo accompagnano l'investimento delle imprese e che sicuramente per la velocità con la quale viene gestito, per la snellezza delle procedure, contribuisce in maniera determinante all'ammodernamento, all'innovazione e al restyling, alle esigenze più svariate di investimento delle attività commerciali. Una misura che viene guardata con interesse a livello nazionale, che sta per essere copiata anche in altre realtà e che, ripeto, in questi anni del settennato 21-27 ha visto delle risorse molto ingenti essere impegnate nell'ambito proprio del...
1: Sul futuro, perché ovviamente è andata così a ruba che ci sono imprese che sono rimaste fuori.
0: È andata a ruba, sono imprese che sono rimaste fuori, stiamo sicuramente lavorando per fare in modo che tutti coloro che si sono affacciati all'opportunità nella finestra dicembre-marzo possano in qualche modo vedere accolta la propria richiesta. Stiamo facendo, insomma, una serie di approfondimenti per avere contezza puntuale di quelle che sono tutte le pratiche istruite. All'esito di questo percorso avremo modo di confrontarci nuovamente con il sistema delle associazioni e il sistema camerale, proprio per decidere assieme ancora una volta il percorso.
1: Dameri, non è un ce l'abbiamo fatta sicuro, ma è una buona notizia quella.
2: Sicuramente sì, perché come è stato ricordato è stata sicuramente, almeno per quanto riguarda il nostro mondo delle microimprese, la principale misura del FESR, perché ovviamente non solo per l'ultima edizione ma attraverso appunto le altre precedenti sono stati gestiti numerose pratiche e soprattutto è stato anche attivato un volano in termini di investimenti grazie appunto al contributo a fondo perduto, alla copertura degli interessi e al costo della garanzia, che ha prodotto anche all'interno del tessuto commerciale sicuramente la possibilità di fare investimenti che altrimenti sarebbero stati molto difficili.
1: Poi ci sono tanti altri bandi, vabbè, anche qui per le sue competenze, quello sulle reti d'impresa, quello sull'entroterra, che secondo me è un altro di quei temi importanti che toccava prima anche la vicepresidente Ferro, che anche lì attiene alla tenuta di determinate aree della nostra regione.
0: Assolutamente sì, sull'entroterra abbiamo attivato una serie di iniziative proprio volte al sostegno delle attività commerciali, artigianali, di ristorazione esistenti, al tentativo di attrarre e di accompagnare nella crescita nuove attività commerciali, artigianali e di ristorazione e con anche un bando dedicato agli investimenti, il bando botteghe, che per alcuni aspetti è molto simile alla cassa e quindi può essere una buona alternativa per chi opera in determinati contesti territoriali proprio per andare nella direzione degli investimenti. Invece le misure, diciamo, che abbiamo pensato per le attività esistenti e per i nuovi insediamenti sono più mirate, diciamo, al sostegno nell'affrontare le spese correnti, che esse siano l'affitto, le bollette, le tasse. Le esistenti, ormai le risorse a disposizione stanno davvero esaurendo, ma c'è ancora qualche margine, quindi se qualcuno dovesse ancora affacciarsi all'opportunità potrebbe agganciarla. Parliamo di un contributo a fondo perduto fino a 3.600 euro per le spese sostenute nell'anno 2024, quindi con una semplice rendicontazione delle spese sostenute, questo è il massimo del contributo ottenibile. Per le nuove attività invece una misura che accompagna per 5 anni la nuova attività con 300 euro mese, funzionale proprio appunto alle spese di investimento. Ci auguriamo, e i numeri, questa è una misura logicamente pensata per comuni sotto i 3.000 abitanti dell'entroterra, nel quale fare attività, come dire, ha le
1: sue ancora più difficile
0: complessità, ma una prima stima di questi 6-7 mesi di vigenza della misura ci consegna un quadro positivo, perché a livello regionale sono quasi 30.

0: 35 quelle che sono le attività che si stanno affacciando a questa opportunità e che hanno già un, sembrano numeri piccoli sulle dinamiche regionali, ma posso garantire che per le dinamiche, per le caratteristiche di quei comuni, che molto spesso appunto il limite massimo è di 3.000 abitanti, ma in realtà sotto i 2.500 ce ne sono, sono i più numerosi, non è per nulla
1: scontato. No, non c'è dubbio, tra l'altro è molto importante. Io mi occupo di tanto in tanto ovviamente di questo tipo di argomenti, ma mi rendo conto che è difficile anche, no? Per chi poi fa un altro mestiere nella vita di solito, no? E questo è un po' il tema centrale, cioè è difficile sapere quali sono anche le opportunità che si aprono. In questo Confesercenti ha chiaramente un ruolo per informare gli associati.
2: Ma sì, assolutamente, è fondamentale, anche su questo in realtà c'è una collaborazione stretta con Regione, nel senso che ci sono dei protocolli dedicati alla cosiddetta animazione economica e territoriale che servono proprio per riuscire a far diventare il più capillare possibile le informazioni relativamente ai bandi. Questo è uno dei ruoli sicuramente prioritari, soprattutto per le associazioni regionali che non solo partecipano ai tavoli di confronto, ma poi in qualche maniera hanno appunto anche la necessità di coordinare l'attività sul territorio da parte delle confesercenti appunto provinciali e territoriali, in modo tale che gli associati e non solo gli associati possano ricevere le informazioni.
1: Eh già, è veramente molto, molto importante. C'è un bando in apertura, quello sull'economia circolare,
0: sì,
1: che si chiama Azione 261, questo,
0: alla fine questi sono i riferimenti della programmazione, della programmazione comunitaria, e quindi economia circolare forse sicuramente è più il modo migliore per definirlo, perché rende immediatamente comprensibile qual è la finalità, diciamo, di questa misura, che va nella direzione di provare a fare in modo di trasformare magari uno scarto di lavorazione da un problema ad una risorsa.
1: Certo. Questo è un ambientale po', ed economica, no? Risponde a entrambe le esigenze.
0: A queste esigenze. Poi, come prima ricordava, anche quello delle reti è un qualche cosa che può essere un riferimento, proprio perché si parlava anche prima dell'esigenza di lavorare assieme, e anche le reti commerciali in prospettiva possono, e noi siamo convinti lo debbano essere, un'opportunità proprio finalizzata al presidio territoriale. Noi qui in Liguria da tempo, grazie al contributo delle associazioni del sistema camerale, con diciamo quello che abbiamo attivato attraverso i centri integrati di via, i CIV, abbiamo forse un po' precorso i tempi anche di quella che poi oggi è diventata anche una proposta, diciamo, di legge nazionale di iniziativa popolare proprio promossa da Confesercenti, che in qualche modo è tesa, mi sento di dire, a rendere e rendere strutturale a livello nazionale, perlomeno per alcuni aspetti, questo tipo di impostazione, di presidio, di riqualificazione. E loro poi giustamente hanno aggiunto tutto l'aspetto, diciamo, della semplificazione burocratica amministrativa e anche dell'aspetto economico.
1: Certo.
0: Dato ai tributi.
1: Certo, anche perché semplificare significa risparmiare tempo e denaro, ma direi soprattutto tempo, perché come si diceva prima, per le informazioni che talvolta sono un po' parcellizzate, anche tutti gli adempimenti sono un problema. Tante volte si sente dire, no, io dovrei vendere ai miei clienti, invece passo metà della mia giornata a occuparmi di scartoffie, bisogna cercare di evitarlo.
2: Questo è un tema, credo, centrale, non lo è purtroppo da oggi, lo è da moltissimo tempo, però anche lì vari studi di mostrano che sostanzialmente anche una microimpresa ha un numero di adempimenti che non voglio dire sono quelli di una maxi piattaforma, ma insomma siamo vicini a quei numeri, quindi ovviamente questa cosa si costi, perché poi ovviamente poter gestire alcune partite significa avere anche delle competenze, non tutte, non sempre sono a disposizione, soprattutto ovviamente oltre imprese si devono portare dietro.
1: Certo. Molto bene, grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: L'importante è vendere i privati, eh? Avete mai provato a entrare nel MEPA, che è il sistema quello di interscambio con la pubblica
0: amministrazione?
1: L'ho fatto una volta per fare una cosina, per colpa sua tra l'altro, per fare una cosina.
0: Si è aperto un mondo.
1: Sì, esatto.
0: non,

0: non
1: volevo chiedere 30.000 euro all'assessore per quel solo impegno, perché tutto il resto che c'è stato per crearla quella cosa, però insomma vabbè,
2: perché non ti sei rivolto a un'associazione di categoria,
1: questa volta vengo da Confesercenti come giornalista,
2: assolutamente,
1: così almeno magari vediamo se mi accogliete nella vostra
2: assolutamente
1: associazione. Va bene, grazie allora ancora all'assessore
0: Piana, grazie a voi, buonasera a tutti,
2: grazie.
1: Tra poco ci raggiunge di nuovo il presidente regionale e avremo un altro assessore questa volta in collegamento, restate lì. Presidente Benedetti, grazie di essere con noi e buonasera all'assessore al turismo che vedo collegato con noi.
3: Buonasera direttore, buonasera presidente.
1: Allora, anche il turismo come entra in gioco in Liguria, qui vicino a me, oltre ad essere presidente di Confesercenti Liguria, visto che lui è imperiese, è anche il presidente della DMO di Imperia, Destination Management Organization, questo è il nome, diciamo, dell'acronimo, che è una roba che è legata al turismo, però insomma, semplicemente, assessore Lombardi, qual è la situazione sulla cosiddetta governance del turismo a livello regionale?
3: Allora, è uno strumento estremamente importante che è stato ben capito sia dai territori, quindi dalle amministrazioni, ma ben lavorato anche grazie alle Camere di Commercio, che ringrazio per il grande lavoro fatto, che hanno saputo aiutarci a fare la sintesi tra il pubblico e il privato, che era un po' la grande sfida che volevamo giocare. La delibera è andata in votazione nel mese di luglio scorso, abbiamo lavorato, al momento abbiamo 3 DMO costituite ufficialmente, quindi una di cui fa parte tra l'altro il presidente Marco Benedetti, che si chiama DMO Riviera dei Fiori, che peraltro opera già da comunque da alcuni anni, e poi abbiamo la Liguria Riviera, che è della provincia di Savona, e ultimamente si è unita a noi anche la destinazione Genova, e siamo in attesa di una quarta che arriverà a breve. Che cosa fa la DMO? La DMO mette a sistema tramite una governance quello che è pubblico con quello che è privato, una richiesta che proveniva dai territori e che darà delle grandi possibilità ovviamente di evoluzione di questo settore.
1: È molto importante questo, no? Perché poi qua c'è davvero, beh, intanto la parte turistica, la stagionalità, tutti dei problemi suoi, quindi è giusto che ci sia una riflessione specifica su questo settore.
3: Ma anche, se posso,
1: prego assessore.
3: Ma anche avere dei calendari condivisi, nel senso, parlo del settore delle manifestazioni, poter condizioni.
1: Fare due sagre lo stesso giorno, insomma. Cerchiamo di dividerci le porchette, è giusto. Presidente Benedetti.
4: Sì, il turismo è fondamentale nella nostra regione, i numeri lo dicono, il lavoro delle imprese lo dicono, non solo quelle specificatamente turistiche, ma anche tutta la parte della ristorazione, tutta la parte degli esercizi commerciali, è assolutamente indispensabile. Era necessario attivare questo lavoro di confronto tra le imprese che avevano esigenze, indicazioni, suggerimenti, eccetera, e la parte pubblica. Diciamo, e questo lavoro è stato iniziato dal basso, e credo c'è stata una spinta forte delle associazioni di categoria che è stata raccolta dalle Camere di Commercio e recepita con grande piacere e interesse da parte della Regione di andare a regolamentare e attivare questo. Che cosa facciamo? Perché poi credo che i telespettatori interessi questa cosa. Noi cerchiamo di mettere insieme le esigenze degli operatori e quindi della loro promozione sul territorio e quindi di andare a cercare quali sono le perle del nostro territorio e farle conoscere in giro per l'Italia e per il mondo. Cercando di ottimizzare il lavoro, non ha senso andare, che so io, a una fiera internazionale in 3 soggetti diversi, ci riuniamo insieme e facciamo magari una cosa più bella, più organizzata, più semplice, ed è molto più efficace. Per fare un esempio, possiamo ragionare e lavorare sulla stagionalità promuovendo nostro territorio ce lo

0: consente, ce lo dà perché il clima che abbiamo è impagabile, quindi possiamo lavorare promuovendo quelle attività che si svolgono non solo sul mare e alla spiaggia, ma che si svolgono immediatamente nell'entroterra, che possono essere una valorizzazione, dai sentieri al bike, al visitare i borghi. Abbiamo migliaia di attività nel nostro territorio che devono essere valorizzate, conosciute e valorizzate anche dagli alberghi della costa, che devono
1: Cioè,
0: sapere che cosa succede
1: non c'è dubbio,
0: nell'entroterra.
1: non c'è dubbio. Oh, il riferimento al clima era un tocco di orgoglio imperiese, perché insomma non è così dappertutto, però insomma, no, loro vivono nelle Canarie d'Italia, quindi insomma, non piove mai, c'è sempre il sole, anche la stessa Lombardia, infatti,
0: Quando
1: come
0: piove, quando
1: da
0: piove
1: noi è
0: facciamo
1: meglio che le
0: disastri.
1: Canarie ancora. E come?
2: Noi siamo meglio delle
1: È
2: Canarie,
1: giusto,
2: direi.
1: cioè, perché siamo anche più belli da vedere, oltretutto, oltre ad avere il clima. Assessore, il bonus assunzionale sul turismo, questo è un altro aspetto importante perché anche lì ci sono problematiche specifiche in questo settore, ma voi siete intervenuti non solo quest'anno, anche negli anni passati.
2: Sì, è un tema estremamente importante che abbiamo lavorato con i colleghi, con la Anzi, in studio la collega Ferro, è una misura estremamente importante, quella del patto del lavoro e del turismo, e che siamo l'unica regione in Italia a farlo, tra l'altro, perché nessuna regione ha pensato ad una misura di questo tipo con i fondi sociali europei e ha dato veramente dei numeri straordinari. Devo dire che i numeri si possono ottenere grazie a una grande collaborazione che c'è stata anche quest'anno, come gli altri anni, con gli stakeholder, quindi attraverso le associazioni di categoria rappresentate, tra cui una di queste è proprio la Confesercenti, dove oggi siamo ospiti, e poi oltre a questo ovviamente la CGIL e CISL UIL che da sempre firmano il patto del lavoro e del turismo. È una misura che unisce la domanda con l'offerta. Quest'anno abbiamo messo in campo nuovamente 6 milioni di euro, quindi una misura estremamente richiesta dalle categorie, ma dagli stessi lavoratori che hanno la possibilità di poter avvicinare il mondo del lavoro. A cosa serve? Serve ad allungare la stagione turistica, quindi a destagionalizzare, ad avere dei contratti più stabili sopra gli 8 mesi, e l'importanza di questa misura, specialmente nelle ultime edizioni, è stato il fatto che abbiamo cercato di valorizzare al massimo la qualità dei contratti che andavamo a mettere in atto. Vi do alcuni numeri: dal 2018 che noi stiamo utilizzando questa misura, ci sono stati circa 25, oltre 25.000 contratti, di questi circa 1.800 a tempo indeterminato. Negli ultimi 3 anni, proprio perché si è lavorato in maniera molto serrata con le associazioni di categoria e con la triplice sindacale, siamo riusciti addirittura in 2 anni ad avere su 1.800 dal 2018, 500 sono solamente sulle due ultime edizioni. Quindi l'obiettivo qual era? Era quello di cercare di professionalizzare al massimo anche quelle figure che lavorano poi all'interno delle nostre attività alberghiere, non solo, cioè legate ovviamente al mondo balneare oppure ai pubblici esercizi.
1: Chiaro. Assessore, un'ultima domanda. Com'è il ministro Mazzi? Il bando del turismo sul turismo del Ministero arriva?
2: È forte, forte,
1: Bravo.
2: forte, forte Mazzi, è un bravo professionista. Siamo stati proprio 2 settimane fa a Verona, che c'è stato un grandissimo evento. Tentano, diciamo, classica a bene UNESCO, e questo va benissimo, ci sta dando delle grandi aperture su molti temi. Una di queste è il cineturismo, che è una cosa estremamente importante per noi, perché è un po' la possibilità, avendo anche noi molte produzioni proprio sul nostro territorio, di poter di raccontare i nostri territori in tutto il mondo. E invece, per quanto riguardano i bandi, tutto bene, nel senso che c'era una misura che era stata anche richiesta di base in regione proprio Liguria, che era un sistema per cercare di dare una specie di piano casa, chiamiamolo, del settore turistico. E quindi il governo lo scorso anno ha tirato fuori una misura che si chiama Staff House, circa 120 milioni di euro.

0: ricadere, sono già ricaduti, proprio per cercare di impattare il meno possibile sulle tasche dei lavoratori che verranno appunto a svolgere le loro opere in Regione Liguria, quindi la possibilità di avere un aiuto economico sugli affitti, e dall'altra parte invece la seconda linea di finanziamento era di poter addirittura intervenire sulla ristrutturazione di alcune strutture per poter allocare i nostri lavoratori, che ovviamente noi ci teniamo rimangano in Regione Liguria a prestare la loro opera, perché una delle cose più complicate è di avere personale poi per poter lavorare più mesi all'anno. Quindi noi ce lo stiamo facendo questo grande lavoro, abbiamo fatto l'anno scorso 1 milione di presenze in più, di queste probabilmente una buona parte arrivano anche dall'entroterra, e il problema è che per tenere aperte le strutture, oltre alla volontà dell'imprenditore e quindi la possibilità di poter accedere a dei finanziamenti, questo è il patto del lavoratorismo, ci va anche il personale professionalizzato per venire a rappresentare anche le nostre tipicità.
1: Grazie Assessore Lombardi.
0: Grazie a voi.
1: Che in realtà qui ha parlato da assessore al turismo, ma lui è un commerciante, quindi diciamo che potrebbe anche fare tutto un altro ragionamento insieme a noi sui temi di oggi. Grazie mille, grazie assessore, grazie di essere stato con noi. Allora, Presidente Benedetti, noi abbiamo titolato 50.000 firme per il commercio, c'è questa proposta di legge di iniziativa popolare, è importante che a casa si vada a cliccare su quel QR code e si aiuti questa proposta che, credetemi, è molto importante.
2: Infatti riguarda sicuramente il commercio, ma riguarda tutti noi come cittadini. Perché se, come citava prima il direttore, se vive il commercio, vive la città. Se non vive la città, non vi riesce a vivere nemmeno il commercio. Quindi da questo punto di vista è assolutamente importante raccogliere queste firme, portare questa proposta in Parlamento e ragionare su questo. Su questo noi siamo impegnati, si può col QR code cliccare e in tante realtà della nostra regione sarà possibile anche firmare al banchetto.
1: Grazie, grazie mille Presidente. E allora ringrazio tutti per essere stati con noi in questa nostra serata, ringrazio ovviamente Confesercenti per il contributo. Ora, per chiudere, quel piccolo e breve video che vi spiega come si fa a votare è una firma importante non solo per il commercio ma per le nostre città. Grazie, buona serata.
3: Buona serata. Tanto di addio. Confesercenti ha lanciato una proposta di legge di iniziativa popolare. Servono 50.000 firme per portarla in Parlamento. Bastano pochi minuti per fare la tua parte. Puoi firmare in due modi, online oppure di persona. Per firmare online, vai sul sito firmereferendum.giustizia.it. Apri l'area dedicata alla raccolta firme e clicca su Accedi. Identificati in modo sicuro con SPID o con la tua carta d'identità elettronica. Se entri con SPID, seleziona il tuo fornitore e continua. Leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali e poi clicca su Ho letto l'informativa. Clicca su Ricerca iniziative. Poi, nei filtri della ricerca avanzata, seleziona Legge di iniziativa popolare. Scrivi Rigenerazione e, se vuoi, imposta lo stato in corso. Premi Cerca e poi scopri di più sulla proposta. Ora clicca su Sostieni l'iniziativa. La tua firma è registrata all'istante, con pieno valore legale. Se invece preferisci firmare di persona, scegli il punto di raccolta firme più vicino a te. Sul sito Confesercenti trovi la mappa aggiornata. Firma il modulo davanti a... Firma ora! Per i negozi del tuo quartiere, per il futuro del tuo territorio. È tempo di...

ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti, difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.

0: oltre.
1: Gli hikikomori sono ragazzi che si isolano perché incapaci di gestire l'ansia scolastica e sociale. Si chiudono nella propria camera per mesi, per anni, abbandonando scuola, amici e relazioni. Il fenomeno colpisce principalmente la fascia d'età fra i 15 e i 30 anni e può essere scatenato dalle dipendenze dai social, dal bullismo, da traumi relazionali o ansie da prestazione. Il termine hikikomori è nato in Giappone negli anni 80, ma oggi questa patologia è globale. In Italia si calcola che ci siano oltre 200.000 ragazzi che ne sono afflitti. A Genova, per paradosso grazie proprio ai social, è nato un gruppo di genitori di ragazzi hikikomori, di cui fa parte Agostino, un papà dall'apparenza esile, ma in realtà forte e coraggioso, che ha accettato di aprirsi e raccontarsi. Una scelta non facile, presa insieme alla moglie e al figlio, un ragazzo che vive un momento difficile, ma che dicendo sì a questa intervista, di fatto, ha acceso una luce, ammettendo il problema, un inizio per muovere i primi passi e uscire dall'isolamento e tornare a vivere. Agostino, siamo qui a parlare con te. Sei un papà che ha un problema con un figlio che è troppo isolato in casa, forse per colpa dei social. Si chiama hikikomori, il termine che identifica questi ragazzi che hanno questo tipo di problemi, e sono molto in aumento. Si calcola che in Italia siano almeno 100.000 casi, difficili da curare, hanno varie sintomatologie. Raccontaci la tua esperienza, tu fai parte di un comitato che sta affrontando questa emergenza.
2: Sì, da qualche mese abbiamo iniziato, no, forse un po' di più, da l'anno scorso, abbiamo iniziato a frequentare questo gruppo di genitori. Sono gruppi che sono sparsi un po' in tutta Italia, ce n'è anche uno oggi. Ho tanti tentativi di cercare di stimolare il nostro figlio ad uscire, a riprendere la scuola, a frequentare i suoi coetanei. Ci siamo visti senza, come dire, tutti i nostri tentativi andavano a vuoto e non sapevamo più cosa fare, da a chi rivolgerci. Abbiamo provato psicologi con altre soluzioni, ma abbiamo pensato di cercare qualche altra famiglia, genitori che vivessero la nostra stessa situazione.
1: Quanti anni ha tuo figlio e da quanti anni vi siete accorti che c'è questo problema?
2: Allora, nostro figlio ha 17 anni e adesso direi sono 4 anni, 5 anni ormai che sta vivendo questa situazione, con degli alti e dei bassi. Diciamo, ha iniziato intorno alla seconda media ad avere più difficoltà ad andare a scuola e a frequentare i suoi coetanei, a uscire di casa. Ha frequentato qualche anno delle superiori, però con dei momenti in cui riusciva ad andare, dei momenti in cui invece proprio stava chiuso in casa, neanche la forza di uscire dalla porta di casa, proprio anche per, come dire, per prendere un po' d'aria. E quindi sì, sono diversi anni ormai, con la scuola adesso lui in questo momento ha sospeso, quindi non sta andando a scuola, l'abbiamo ritirato. Non avrebbe comunque finito l'anno, perché quest'anno è andato forse 2 settimane di presenza a scuola, quindi era impossibile che riuscisse a completare l'anno. E anche con tutte le altre attività, con amicizie, ma anche attività sportive o altre attività sociali.
1: Lui è cosciente di questo problema, lo ammette oppure lo nega?
2: Non lo nega, però penso che non ne colga il peso. Voglio dire, ogni volta che abbiamo affrontato il discorso, lui dice sempre che ritorna a scuola, che può recuperare, che è solo, come dire, una questione di volontà e che riprenderà, ma è sempre rimandata la questione, no? C'è sempre qualche altro ostacolo, e quindi secondo me ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti, difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto. Lo stesso in controllo della situazione, e non ammettono di non avere le forze di farcela, per andare oltre.
1: Quanto incidono i social, il cellulare, l'eventuale televisore in camera?
2: Sicuramente hanno un'incidenza, ma
1: lui ha la TV in camera.
2: Dire, la TV in camera lui non ce l'ha, o internet, ma sicuramente il telefonino, e sicuramente i social hanno un fattore.

0: contribuiscono come fattore di pressione su di loro, cioè l'aspettativa e il confronto forse con gli altri, con i modelli che vengono proposti dai social, diventa sicuramente un fattore scatenante. Ma allo stesso tempo i social rimangono l'unico loro legame con il mondo esterno. Questo è stato una delle prime difficoltà che abbiamo avuto come genitori, perché anche cercando di confrontarci con specialisti, psicologi,
1: Ecco,
0: eccetera.
1: quando è che avete iniziato a rivolgervi al vostro medico curante, immagino inizialmente, e poi ai servizi no, sociali dell'anno?
0: Fin da subito, perché forse dopo, quando lui era in terza media, per dire, in seconda ha cominciato a dimostrare le sue prime difficoltà, e purtroppo è stato l'anno anche del Covid con il lockdown, quindi era
1: Ha inciso
0: difficile
1: il
0: di...
1: Covid?
0: Sicuramente sì, sicuramente è stato un colpo forte.
1: Ma già prima aveva dei problemi
0: Già
1: qua.
0: prima aveva delle difficoltà, sì,
1: Cioè,
0: già
1: le persone
0: prima.
1: fragili può avere ancora di più.
0: Sicuramente, sicuramente.
1: Come ha vissuto il Covid lui? E
0: Lui l'ha
1: voi in
0: sofferto
1: casa?
0: molto,
1: Come
0: noi in
1: avete vissuto?
0: casa l'abbiamo vissuto con difficoltà un po' tutti, anche io sicuramente, la tensione, la difficoltà di stare sempre in questo, cioè l'ambiente chiuso di casa, no? Il dover lavorare remotamente con i figli che fanno la dad, quindi è stato un momento di difficoltà a livello
1: Che
0: familiare.
1: lavoro fai tu?
0: Io lavoro in un'azienda,
1: Genericamente.
0: sì, mi occupo dell'assistenza tecnica su dispositivi medici, quindi vado in ufficio, però tanto lavoro lo faccio
1: E
0: anche...
1: la moglie?
0: Mia moglie è farmacista,
1: Ah,
0: e
1: perciò
0: lei infatti ha, diciamo,
1: attrezzata.
0: vissuto un po' meglio, perché comunque poteva anche uscire per lavoro, aveva, come dire, la giustificazione per uscire di casa, quindi lei ha vissuto un po' una vita più normale, diciamo. Per noi, più relegati in casa, è stato difficile. I figli, soprattutto, cioè il discorso sulla didattica a distanza, la mancanza della vita sociale in classe, è stata sicuramente difficile. Lui l'ha vissuta molto male. Sicuramente aveva già dei segnali, cioè già lui in passaggio alle medie l'ha vissuto con difficoltà rispetto alle elementari, un ambiente probabilmente anche più familiare per certi versi, no? E quindi le medie che alzano il livello un po' di aspettativa, no? Sul doversi interfacciare con più insegnanti diversi, insomma,
1: Confrontarsi.
0: confrontarsi con i compiti e le verifiche, eccetera. Questo lui sicuramente fin da subito l'ha mostrato come un motivo di difficoltà. Poi,
1: Il
0: appunto,
1: vaccino l'avete fatto tutti per capire l'ambiente in casa, non c'erano problemi di quel tipo?
0: no, no, no.
1: L'avete affrontato?
0: Sì, quello è stato affrontato, io l'ho anche preso il Covid, ma insomma ci ho gestito normalmente. È stato proprio più il discorso del restare in casa e smettere di uscire. Ecco, forse una cosa che anche a lui ha colpito in quel periodo è stata un po' questa sensazione di paura, no? Di pericolo, di dover stare in casa perché fuori c'era il contagio. E quindi questo è stato un altro elemento che sicuramente ha
1: Ha
0: influito su di
1: inciso.
0: lui. Poi però, dopo questa situazione, insomma, sembrava che appunto con il ritorno alla
1: Ora
0: normalità
1: tutti
0: anche
1: gli
0: lui...
1: anti vaccino e Novax diranno che è colpa dei vaccini e del clima. In realtà il ragazzo aveva qualche
0: ragazzo
1: problema già
0: aveva già
1: prima.
0: delle sue difficoltà, era sempre stato un ragazzo anche molto sensibile, ecco, cioè, sicuramente lui ha, come dire, un mondo suo emotivo molto intenso, no? E quindi tante emozioni le vive sicuramente in maniera più forte di altri. Ma poi, appunto, dopo quello c'è stato un ritorno alla normalità, lui ha finito le medie, insomma, le assenze, però nulla di così forte come abbiamo visto poi dopo. Ha scelto le scuole superiori come ha voluto lui, l'abbiamo iscritto, ha iniziato e poi ha cominciato ad avere anche dei sintomi, come dire, di malessere fisico. Abbiamo indagato all'inizio se aveva allergie, intolleranze, qualche tipo di patologia. Non si è trovato niente, perché poi alla fine, dopo l'abbiamo capito, era più una manifestazione somatica di questo suo disagio, di questa sua tensione, ecco, tanta ansia che nasce dal confronto con gli altri.
1: Ecco, voi avete, allora vi siete, avete cercato un approccio con i servizi anche con altri gruppi, come è andata? Con altre famiglie che hanno lo stesso problema, no? I gruppi di autoaiuto si
0: Sì,
1: chiamano.
0: quello che frequentiamo
1: Ecco,
0: adesso è un gruppo di
1: cosa avete
0: autoaiuto.
1: scoperto confrontandovi?
2: Forse è il motivo per cui siamo qui, no?
0: Sì, devo dire, quello che abbiamo scoperto è stato proprio che

0: come genitori dobbiamo in qualche modo fare un passo indietro. Cioè, dobbiamo, come dire, adeguare le nostre aspettative a quelle che sono le capacità dei nostri figli in questo momento. Come genitore, vedi
1: Questo
0: delle.
1: forse è un consiglio che vale per sempre, no? Si chiede sempre forse qualcosa di troppo a un figlio che magari.
0: Forse sì, guardando indietro, forse noi abbiamo chiesto a nostro figlio di più di quello
1: Anche
0: che lui si
1: senza chiedere,
0: sentiva.
1: però a
0: Sì, non è
1: volte
0: una richiesta esplicita, no, a
1: esplicito.
0: volte è appunto parlato dei risultati a scuola, piuttosto che
1: Del tentativo di aiutarlo, di fargli capire le cose, magari.
0: come genitore io vedo in lui tanto potenziale, vorrei che lo potesse esprimere. Io penso che quando gli ho messo pressione non era volontamente, non
1: Ah no,
0: era più
1: questo.
0: appunto il desiderio di un genitore di stimolare il figlio, ecco. Quello che abbiamo capito con gli altri genitori e anche con l'aiuto dello psicologo che segue il gruppo è che dobbiamo prendere atto che i nostri figli in questo momento non riescono ad affrontare queste aspettative e dobbiamo appunto, non voglio dire rassegnarci perché non è la parola giusta, ma adeguare. Sì,
1: Aspettarli, no?
0: imparare ad aspettare
1: Un po' più lenti.
0: quando loro hanno la capacità, la forza di affrontare magari appunto il giudizio piuttosto che il confronto con queste aspettative. Questo l'ho imparato appunto frequentando gli altri genitori, perché altrimenti prima abbiamo cercato aiuto con gli psicologi, ci siamo rivolti anche alla ASL,
1: Ecco
0: abbiamo
1: com'è.
0: trovato un aiuto
1: Ecco,
0: perché.
1: funziona, no?
0: Sì, gli aiuti funzionano. Secondo me non c'è ancora l'esperienza su questo tipo di disagi. Non tutte le figure professionali hanno conoscenza di questa realtà. Ne prendo atto, non è una colpa, no? È una situazione che in Italia sta
1: Ma in tutto il mondo,
0: crescendo
1: vedi
0: da
1: più o
0: poco,
1: meno.
0: forse, sì. Quindi ci hanno aiutato sicuramente, ma a volte magari con un aiuto più generico, insomma, non indirizzato a questo tipo di situazione, mentre invece con l'associazione di genitori abbiamo trovato più.
1: All'interno di questa associazione c'è qualche caso ancora più grave di cui avete avuto conoscenza,
0: Sì,
1: che possiamo far
0: assolutamente.
1: capire anche
0: Sì.
1: come si può arrivare, insomma, come si può evolvere.
0: Ci sono. Beh, per certi versi ci siamo resi conto che noi, tutto sommato, non vivevamo una situazione così difficile come altri. Altri genitori hanno raccontato dei loro figli che proprio non escono dalla camera, che non.
1: Per quanto tempo?
0: Ma per anni
1: Per anni?
0: non parlano
1: Per
0: con
1: anni
0: fratelli e
1: non
0: sorelle,
1: escono di casa.
0: salvo voglio dire
1: Sì,
0: le
1: per andare in
0: esigenze minime,
1: bagno.
0: no? Appunto, però sì, assolutamente, sono chiusi in casa, si devono portargli da
1: Però vanno
0: mangiare, non.
1: i pasti li fanno con i
0: No,
1: genitori.
0: no, i pasti li fanno nella loro stanzetta, no? Non fanno neanche entrare i genitori per pulire, per dire, quindi ci sono queste situazioni. Oppure iniziano ad avere anche problemi di alimentazione, perché non
1: Anoressia.
0: mangiano con. Sì, non mangiano con la famiglia. Un altro sintomo tipico di questi ragazzi è l'inversione del ritmo giorno-notte. Loro cominciano a stare svegli tutta la notte e poi dormono di giorno. Secondo me è proprio un metodo per evitare l'incontro, no? Ribaltando gli orari della giornata,
1: Per evitare di incontrare i genitori, di
0: sono.
1: incontrare altri. Ecco, voi avete altri 2 figli però.
0: Sì.
1: Come va? Quanti anni hanno loro?
0: Il
1: Come
0: nostro
1: vivono?
0: secondo figlio ha 14 anni e la piccola ne ha 10.
1: È l'età in cui potrebbero anche loro, no? Se ci fossero dei problemi.
0: Adesso devo dire, gli altri due sembrano abbastanza tranquilli. Anche nei confronti del fratello, in passato, soprattutto quando all'inizio non sapevamo come affrontarlo e magari gli ponevamo più vincoli sull'uso dei social, oppure, come dire,
1: Avete provato a togliere tutto?
0: l'abbiamo provato a togliere, abbiamo provato a rimettere
1: Cosa è
0: dei
1: successo
0: limiti,
1: togliendo tutto?
0: e quello che succede è che c'è una reazione aggressiva. Questi ragazzi diventano aggressivi,
1: Ah,
0: si
1: dipendenza.
0: sentono forse limitati in quello che è il loro unico strumento di sfogo, sicuramente c'è un aspetto anche di dipendenza, e il clima in casa era diventato molto pesante, perché c'era proprio questa aggressività da parte sua. Adesso, grazie ai consigli appunto anche dei genitori e degli altri, abbiamo capito che invece bisogna abbassare questi aspetti e il clima in casa è molto più tranquillo.

0: tranquillo. E penso che i due fratelli si siano un po'...
1: Comunque.
0: Secondarlo
1: non è,
0: dire, non è facile, perché poi alle volte certe cose, come dire, anche sull'andare a dormire, stare sveglio di notte, noi cerchiamo di non assecondarlo, perché
1: certo,
0: poi diventa anche difficile da gestire appunto la vita familiare, no? E non penso che sia utile per lui. Più che altro

0: abbassare le aspettative, quindi abbiamo smesso di parlare della scuola. Non andava a scuola, non gli dicevamo di andare, non gli chiedevamo di fare attività sportiva o altre cose. Sull'uso anche del cellulare, vi facciamo presente quanto è troppo, però senza porgli dei limiti, senza forzarlo, ecco. Lo facciamo presente e poi accettiamo un po' quello che lui riesce a fare. Per cui sì, ecco, quando abbiamo posto dei limiti invece c'è stato dei momenti anche poco di tensione in casa. I fratelli adesso, secondo me, hanno, come dire, prendono atto della situazione e vivono un po' la loro vita.
1: Ecco, qual è stato il sintomo che vi ha spaventato di più? Far capire anche a un genitore quando è che può scattare un campanello?
0: Il sintomo che ci ha colpito di più in lui è stato proprio la sua difficoltà ad andare a scuola, perché
1: aveva paura della moglie delle lezioni.
0: Ma all'inizio abbiamo anche cercato di capire se ci fosse qualche episodio di bullismo o altre cose, no? Escluso tutto questo, non c'era un motivo. Quando noi gli chiedevamo il motivo per cui non riusciva ad andare a scuola, lui diceva perché per la scuola. Non è l'ambiente, non è la classe, non sono i docenti, è proprio
1: la scuola fonte
0: l'idea
1: di stress.
0: Della scuola, no? Come fonte di ansia, ecco. Quando abbiamo visto che veramente non c'era nessun fattore specifico, no? Ma era questa vivere l'ansia dell'andare a scuola, ci ricordo un episodio, una mattina ero riuscito a convincerlo a alzarsi, a prepararsi, a vestirsi. È arrivato sulla porta di casa e si è proprio bloccato sulla porta di casa, non è riuscito a superare la soglia di casa per andare a scuola.
1: È brutto, genitore, vero? È frustrante, però allo stesso tempo sai che c'è questo problema, perciò lo aspetti, no? L'amore supera tutto, no?
0: Adesso sicuramente sì, adesso, come dire, no?
1: Però subito distinto.
0: Certo, l'aspetto, però c'è un grande dispiacere nel vedere appunto un figlio che in un'età in cui noi tutti ci ricordiamo anche la bellezza di andare a scuola, di stare con i compagni, di uscire.
1: Certo.
0: E invece vedi che si perde tutto questo.
1: Ecco, l'importanza, concludiamo con questo,
0: sì.
1: L'importanza di questo gruppo a cui poi magari noi dovremo riferimenti, a cui si può far capo quando si accorge che un figlio può avere questo problema. Quando è che, dai tu un consiglio proprio, quando è che un genitore deve preoccuparsi?
0: Secondo
1: è l'importanza
0: me, quando,
1: del gruppo.
0: Quando si vede che il figlio comincia a togliere, come dire, tutte queste occasioni di socialità, e magari inizia a non andare più a sport, non va più a frequentare il gruppo scout o parrocchiale o quello che può essere un gruppo anche di amici, e poi appunto anche la scuola piuttosto che altre attività che comportano l'interazione con gli altri, quando comincia a tagliare tutti i ponti uno dopo l'altro può essere un primo segnale.
1: E dicevamo il gruppo,
0: il gruppo di genitori
1: ti ha aiutato, vi sta aiutando.
0: A noi ci ha aiutato molto.
1: Siamo qui per questo.
0: Intanto,
1: no?
0: Perché appunto ti rendi conto che non sei solo, che non sei. Nel gruppo di Genova siamo una ventina, ma siamo sicuri che ci sono centinaia di famiglie che vivono questa situazione. E poi si condividono delle buone prassi, delle esperienze in cui, al di là di scoprire che c'è anche chi magari ha delle situazioni più difficili, ma poi appunto ci si confronta su come viverla anche come genitori. È stato utile anche, come dire, condividere anche la frustrazione, la difficoltà e sollevarsi un po' da questa, come dire, senso di fatica e di non saper come aiutare i nostri figli.
1: Come sono i rapporti invece con gli amici, le amiche anche, insomma, i rapporti sfera sessuale, insomma, sono compromessi anche questi oppure fidanzate?
0: Finiscono per essere tutti virtuali, in qualche modo online. Lui ha avuto una fidanzata via WhatsApp. Non si sono mai incontrati di persona, però si sentivano, si facevano le videochiamate e anche i compiti, piuttosto che giocare, diventa tutto molto distaccato. Ecco, non c'è questo incontro personale con i coetanei e quindi è limitante, secondo me. Però noi vediamo che altre famiglie, altri genitori del gruppo hanno i figli che dopo magari qualche anno di difficoltà trovano un percorso, iniziano un percorso psicologico o iniziano a frequentare qualche gruppo, a trovarsi un lavoro. Quindi
1: bisogna avere un po' di pazienza.
0: Bisogna avere
1: e affidarsi
0: pazienza.
1: A magari gruppi di questo tipo, per cui noi forniremo anche delle indicazioni per chi vuole contattare voi.

0: il gruppo Hikiko Mori. E poi insomma, dopo un po' di pioggia può arrivare anche, no?
1: Un raggio di sole.
0: Il raggio di sole per tutti, anche per questi ragazzi.
1: Sicuramente.
0: Grazie Agostino, grazie.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: Allora, signori e signori, sono le 11.34, ritorna, si diceva una volta nel linguaggio televisivo di una volta grande richiesta, il re del talk show della televisione privata ligure, il nostro maestro, in primis il mio maestro, Vittorio Sirianni. Vittorio, buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, siamo in diretta, quindi diversamente dalla settimana scorsa in cui ci siamo sentiti per farci gli auguri, salutarci, certo. Per sapere alcune cose. Siamo in diretta, quindi per la prima volta insomma le persone possono telefonarti, non
1: certo,
0: a me,
1: certo,
0: telefonare a Vittorio per salutarci, per ricordare i vecchi tempi.
1: Certo.
0: Ti domando, caro Vittorio, allora hai tu i nostri tempi, al di là delle telefonate in diretta che riguardavano il calcio,
1: sì.
0: Avevate un programma di telefonate generiche come avviene, forse no?
1: Ma poche, però c'erano, sì.
0: Vedi, stanno già suonando.
1: Ma io mi auguro che queste telefonate, di rispetto ai miei tempi, siano migliorate dal punto di vista del contenuto.
0: Sì.
1: Perché effettivamente allora erano molto di tipo sportivo e c'era proprio quel modo che simpatico peraltro. Ecco,
0: qui mi chiedo di Giulio Andreotti. Qui una persona mi scrive, oggi, giuro, vi faccio vedere, se possiamo all'11 aprile del 1849.
1: Beh, io c'ero. Quindi potrei raccontare un po' tutto.
0: Sentiamo, il sacco è il sacco?
1: No, ma in genere era il famoso sacco che si riempiva di prodotti mercantili,
0: esatto.
1: Con i quali poi i sacchi venivano invisati sulle navi e partivano per l'America.
0: Esatto. Allora,
1: insomma,
0: sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, sono Giampiero da Voltri.
0: Giampiero da Voltri, dai, ti lascio al maestro.
2: Ti lascio nel grande Vittorio.
1: No, non è
2: pronto, Vittorio.
0: Sì, sì.
1: Carissimo, come va?
2: Pronto, mi senti, Vittorio?
0: Sì.
1: Mi sento benissimo. Benissimo.
2: Ti senti, Vittorio?
0: Sì.
2: Ah, no, vabbè, volevo dire, a parte il fatto che sei sempre stato il re della televisione, guarda, hai sempre avuto quella signorilità di riuscire a dare sempre la risposta giusta, anche quando qualcuno magari ti chiamava per dirti una cosa. Enrico, ma dimmi un po' una cosa, ma te le ricordi le famose palle di Sirianni? Insieme a Porcella facevate le previsioni per le partite, che c'era la palla che diceva cosa farà il Genoa, e poi uscivano le risposte strane tipo temporale su Marazzi.
1: Erano interessanti. Intanto chiarisci che le palle di Sirianni erano due palle.
0: Allora, salutiamo intanto Giampiero.
1: Sì. Certo.
0: Perché durante la settimana, sapendo che tu saresti arrivato, c'era sta cosa delle palline, no?
1: Sì.
0: Che quindi prima del povero Maurizio Mosca col pendolino, prima di tutti, Vittorio aveva questa capacità di paragnostica.
1: Sì, perché erano due...
0: Racconta un po'.
1: No, erano due palle, così che venivano però da esperienze inglesi, da professori, psichiatri inglesi che utilizzavano queste palle per... dare delle indicazioni di tipo però non strettamente tecnico, ma di dare dei concetti dai quali si poteva trarre l'idea se la squadra vinceva. Quindi era un fatto serio, ecco.
0: Mamma
1: era
0: mia, neanche a Dani.
1: Era un inizio di intelligenza artificiale.
0: Intelligenza artificiale, quindi...
1: Però io la chiamavo intelligenza artificiale, non una intelligenza.
0: E quindi c'erano degli psichiatri che.
1: No, eravamo noi che realizzavamo attraverso dei computer precedenti, e quindi queste palle sono diventate un punto interessante,
0: esatto.
1: Visto che erano le cose che un po' in fondo a noi piacevano, perché nei nostri incontri c'era sempre quel senso un po' di ironia, un po' di

0: sorriso che rompeva un po' la monotonia delle tattiche, certo, 3-4-5, 4-5-2.
1: Le lasciamo a Paola Ferrari.
0: O a Claudio Nofri.
1: Lasciamo
0: i tecnici.
1: Le lasciamo a loro.
0: E allora c'era questo bel gioco che è piaciuto moltissimo e quindi siamo andati avanti.
1: Poi, allora, noi parleremo, abbiamo un'ora. Telefonata, pronto,
0: sì,
1: buongiorno.
0: Volete, io le riporto le palle.
1: Lo facciamo. Se tanto vuoi, siamo in pieno campionato del mondo, no? Quindi...
0: Perfetto.
1: Io su questo volevo anche chiederti oggi, no?
0: Sì, poco, perché il campionato del mondo senza l'Italia io sono molto però li vedo volentieri, insomma, anche perché rivedo
1: forza
0: ancora
1: Marocco,
0: vecchi
1: forza
0: campioni.
1: Marocco. Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
2: E ciao, volevo un cordiale saluto a
1: Lino,
2: al signor, sì, sono io, al signor Seriani, grazie per quello che ci ha espresso in un modo attuale, simpatico e veritiero.
1: Hai capito?
2: E ci sono tante mammolette che vorrebbero, diciamo, imitarlo. Comunque le auguro veramente ogni bene
0: grazie,
2: ogni tipo di soddisfazione che mi ha dato anche per vederlo televisivamente, per quello che ha espresso, anche se delle volte non sono stato d'accordo con lui. Ce ne vorrebbero di questi signori, speriamo. Auguri di una buona vita, signor Siriani.
1: Grazie. Vedi il bene, no? Il bene. Ti vogliono, ci vogliono bene.
0: No, ma sai perché? Perché ai nostri tempi c'erano veramente dei rapporti, anche giocatori, società, giornalisti, tifosi. C'era un certo rapporto completamente diverso da quello che oggi, era un rapporto tra virgolette amichevole, cioè c'era un rispetto delle nostre professionalità, ma nello stesso tempo c'era quel rapporto umano che ci avvicinava e non rompeva i nostri percorsi. Io andavo a fare il giornalista, il giocatore faceva il calciatore, però poi se io avevo bisogno di una trasmissione di avere questo giocatore lo chiamavo direttamente e gli dicevo: senti, vieni, per favore, facciamo. E poi nasceva anche un'amicizia che portava anche a quelle forme di divertimento, di piacevolezza, di rapporto umano.
1: Beh, questo
0: cosa
1: però
0: che rapporto
1: anche,
0: umano è
1: Vittorio, anche il tuo modo di porti, sei divisivo, tu cerchi la comunanza con le persone, non sei oggi o di qua o di là, oggi o Meloni o Schlein, poi parliamo di politica.
0: Come?
1: Ci roviamo la giornata.
0: Sì, però per dire, quindi era quel
1: oggi
0: famoso,
1: non ce la faremmo, sentiamo la telefonata oggi o di qua o di là, o Formigli o Porro,
0: ti racconto alcuni episodi su questi politici che non sorridono
1: mai.
0: Litigano sempre,
1: mamma mia
0: coraggio, amici cari,
1: e fatevi una risata, no? Pronto,
0: coraggio. Chi c'è?
3: Cirone?
1: Sì, Cirone Siriani.
3: Ci a sentire, per piacere, buona giornata. Io telefono da Finale Ligure.
1: Sì,
3: mi sembra, sono del Finale, mi sembra che io con Vittorio Siriani, quando ero ragazzino, giovanottino, e lui anche era un giovanottino, lo Sprint, il giornale Lo Sprint.
0: Certo, ricordo. Come si chiama, Lino?
3: Il giornale sportivo dello Sprint, delle serie minori.
0: Certo.
3: Si ricorda?
0: Ma come mi ricordo? Ero uno dei fondatori, perché le ricordo che lo Sprint...
3: È un fondatore dello Sprint.
1: Sì. Ma come si chiama lei? Perché...
3: Io sono Moro Valentino, ero un tipografo, impaginavamo lo Sprint assieme a Vittorio Siriani, ad Alassio, dalla tipografia carbone. Ero un ragazzino io.
0: Mi ricordo, pensi che lo Sprint è stato il primo giornale di informazione dilettantistica. Cioè allora fu fondato dal Centro Sportivo Italiano. Allora il Centro Sportivo Italiano era in Vico Falamonica ed era la organizzazione del Cardinal Siri. Cioè era mantenuto, cioè insomma gestito così con l'aiuto della Curia, in particolare del Cardinal Siri. E di lì nasce questo Sprint che raccoglieva tutta l'attività dilettantistica dalla serie, dalle serie adesso non so, si chiamano

0: come si chiamano tutte le varie dilettanti eccetera, sì. E noi raccogliamo, era il primo giornale a quel livello, perché il Cardinal Siri aveva una grande funzione legata sia a, diciamo, da una parte agli operai ma dall'altra ai giovani, e voleva che questi ragazzi, che erano tutti legati molto al Centro Sportivo Italiano, allora
1: Probabilmente si giocava anche nell'oratorio, no? Si partiva dall'oratorio.
0: Allora, sì, però c'erano tutti questi campionati interessantissimi, allora seguiti moltissimi, saranno gli altri. Che anni erano? 55, 56?
1: Valentino finale Ligure, che anni? 55 poteva
0: avanti,
1: essere?
0: Sì, siamo lì qua, addirittura qualche anno.
1: Aspetta che suono.
0: Quindi avevamo lanciato questo.
1: Questa non la sapevo.
0: Sì.
1: Però dall'idea di una chiesa, cioè noi ricordavamo Cardinal Siri, dall'idea di una chiesa ora abbastanza avanti, cioè oggi neanche un politico penserebbe ad un'iniziativa così per i ragazzi.
0: Ma allora
1: no?
0: Sai, Genova aveva nella sua struttura che gestiva la città, aveva tre capisaldi, aveva il Cardinal Siri,
1: sì, poi il porto.
0: Aveva Costa. Il presidente della
1: Confindustria.
0: Costa, presidente della Confindustria, alle spalle c'era Taviani e poi c'era il sindaco, che era allora Pertusio. Quindi erano gli uomini che gestivano, praticamente avevano in mano tutti gli scenari economici, sociali e quindi anche religiosi, giovanili, e quindi erano anni felici per Genova.
1: Allora senti, c'è una telefonata, dunque, ricorda Sirianni, ecco, di portare le palle.
0: Ah, ma allora vogliono le palle.
1: Sì, se vogliono le palle.
0: Non so se sia troppo, così, come dire,
1: in televisione,
0: un po' troppo basso come livello.
1: No, ma
0: no,
1: ti
0: primo
1: ringrazio.
0: Canale che tiene molto alto,
1: siamo abituati,
0: e ha un top alto.
1: Ma penso quello che la gente è abituata a vedere in televisione.
0: Comunque le palle, guarda, che hanno un grande successo. Bisogna vedere se sono ancora cariche e si sono allenate.
1: Per caricarle.
0: Sì. Perché
1: dobbiamo chiamare qualche psichiatra per.
0: No, adesso vediamo.
1: Pensaci tu, hai una settimana.
0: Sì, bisogna vedere se sono ricaricate e se sono soprattutto disponibili.
1: Vabbè.
0: Io devo chiamare anche Ferguson,
1: vediamo.
0: Cioè in Inghilterra, per avere alcune indicazioni
1: perché
0: i tempi sono cambiati.
1: Sì, c'è Lucia al telefono, è una mia ascoltatrice doc. Io ricordo anche i nomi, capisci? Sento la voce di Abbino. So.
0: Ma è vero che tu hai un'agendina di donne femminili?
1: di nonne? No,
0: sì.
1: Nonne.
0: Ah, tu nonne?
1: Sì, nonne.
0: No, pensavo donne alla
1: tua. No, ormai sono le nonne.
0: Ho capito. Sei sulla nonna?
1: Sì, ho un elenco di nonne.
0: Comunque.
1: Pronto?
2: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
2: Sono Lucia.
1: Ah, vedi?
2: Io lo vedo sempre, questo giornalista famoso, che ho riconosciuto fin dalla prima volta che sono venuta qui ad abitare a San Lorenzo. E lui lo vedo spesso sull'autobus, ma lo trovo ogni volta ringiovanito,
1: ma è questo,
2: sembra
1: come
2: un giovanotto, così
1: vedi?
2: Curato nel vestire, nel pettinarsi, proprio
0: è il tigurio, signora,
2: ha dei segreti che non rivela, perché non è possibile che così fisicamente apparente.
1: Però Lucia,
0: quindi, senta Lucia, lei abita a San Lorenzo della Costa?
2: Questi politici,
1: sì, a Santa Margherita,
2: che sono così,
1: però,
2: che vanno tutti d'accordo,
1: ho capito.
2: Ecco, che gli dicesse i segreti,
1: che
2: si usava quando anch'io ero molto più giovane, e il comportamento delle persone che avevano per trionfare e per avere rispetto. Ecco.
1: Grazie Lucia. Però Lucia, dire queste cose davanti a me, tradirmi così,
0: lei abita...
1: solitamente i complimenti riservavi a me, adesso di colpo. Vabbè, Vittorio,
0: lei abita a San Lorenzo della Costa?
2: Sì.
0: Ecco, quindi, ma sa perché sono così? Perché anch'io, è l'aria del Tiguglio che ci fa belli.
1: Vedremo lì, quindi. È l'aria del Tiguglio, Lucia. Grazie.
2: A te e saluti. Grazie.

0: Grazie, grazie, grazie. Allora, pubblicità, un grandissimo saluto ai Vittorio Siriani, mi ricorda la mia panchina, un calcio d'altri tempi. Se mi racconto un'intervista fatta a Fabrizio Gorin, dopo, sì. Oreano da San Piero d'Arena. Dai, dopo parliamo di Gorin. Reclam. Allora, Vittorio Siriani in diretta, 11.51, ben ritrovati, sentiamo la nuova telefonata all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, mi senti?
0: Ma benissimo, benissimo, chi sei? Ecco,
1: volevo mandarti una foto, ciao, scusa se ti ho detto, adesso un po' più vecchio, dico Vittorio Siriani, poi tutto un gruppo che c'era Adamo, Pascali, c'è Barison, via discorrendo, quando abbiamo trovato a Marassi c'è una Sampdoria, ce l'ho qua, magari la faccio, te la mando.
0: Se ma l'hai già mandata?
1: No, devo ancora mandarla.
0: Mandala.
1: Mandala come devo fare per mandartela?
0: Devi mandarla. Faccio adesso, subito, al 347-6767-291.
1: Allora, 347-6767-291. 291, che c'è lì, alla grande,
2: qua.
1: Con tutti i bei capelli,
2: io ti scorrendo. Non è una foto,
1: allora.
2: Non è una foto di Playboy, no?
0: È una foto?
1: Pronto, dimmi.
2: No, no, dicevo, non è una foto. Mandala.
0: Ti stava chiedendo una cosa, Vittorio.
2: No, ti chiedevo se non è una foto di Playboy, mi raccomando.
0: Non sì, foto di Playboy, ecco, suggerisce.
1: No, c'è anche Zerbini, c'è anche Zerbini.
0: A posto siamo, sì. Allora siamo a posto.
2: C'è Zerbini, siamo a posto.
0: Allora siamo proprio a posto.
2: Il nostro amico Paolo.
0: Allora, vediamo se arriva la foto. Un grandissimo saluto al signor Vittorio Siriani. Vabbè, ecco qua, eravamo rimasti all'intervista fatta a Fabrizio Gorin. Oreano, sì. Perché Oreano ricorda... Perché questa richiesta?
2: Perché ti spiego.
0: Spiegami.
2: I nostri rapporti allora con i giocatori erano rapporti veramente piacevoli, amichevoli, legati da una forte stima e un grosso stima reciproca degli uni agli altri. Quindi i rapporti erano, direi, chiamiamoli amichevoli, e fra i miei amici più, diciamo, legati c'era Onofri e Gorin. Onofri e Gorin erano due eccezionali personaggi, al di là degli aspetti sportivi, con i quali invece ci eravamo sempre, insomma, ci vedevamo, interettavamo, avevano un rapporto anche con noi piacevole, e questo dimostra come allora i rapporti fra i giornalisti e i giocatori fossero assolutamente, diciamo, anche dal punto di vista umano molto interessanti, il che permetteva intanto di non creare mai tensioni, non creare mai rivalità, non creare mai svolte pericolose, violente, eccetera. E quindi in particolare Gorin era un personaggio straordinario, tutti lo vedevano come il grande difensore roccioso che marcava duro, eccetera. In effetti era un ragazzo umanissimo, di una simpatia anche coso. Il che lo era anche di Onofri, e quindi con loro avevamo un rapporto particolare. Quindi questo mi ricorda Gorin, ma poi era il gruppo anche Monofri, Gorin, Ruotolo, c'era tutta una serie di amici con i quali spesso ci andavamo anche a cena, ma ti ripeto, sempre risorsi professionali degli uni e degli altri.
0: Allora, ti saluta da Piazza Limonda Walter, dice che sei sempre una bellissima persona, hai insegnato a tutti.
2: Piazza Limonda.
0: E tu sì, dice che puoi fare opinione, non come certi che presentano. Tu sì, potevi fare opinione, eri il numero uno, insomma, sei il numero uno delle TV locali, caro Vittorio. A proposito di. Non di colleghi. Tu volevi dire qualche cosa sulla politica, dici che i leader non sorridono più, che sono cambiati, vabbè, anche loro.
2: Però mi raccomando, entrando in politica bisogna stare molto attenti, cioè alla parola, alla virgola, eccetera.
0: Vai.
2: No, io sostenevo questo, cioè che oggi io dico...

0: i nostri governanti, insomma, sì, in un momento anche non facile, io trovo che governanti a tutti i livelli, nazionali, locali, regionali, cioè dovrebbero cercare di trovare una forma un po' più leggera anche nei loro rapporti e portare alla gente, a noi, ai cittadini, qualche momento insomma, di leggerezza, di speranza, anche con un sorriso. Ecco, io la parola sorriso, sì, oggi la metterei come parola del momento, che cioè sorriso inesistente. Io ti faccio una domanda: hai mai visto in questi periodi i politici sorridere?
1: No, sono incarogniti, sono incarogniti gli uni contro gli altri.
0: Più che incarogniti, sono anche cupi, sì, sono anche sempre legati, tesi, sì, sì. Poi non parliamo di quelli che si scatenano, sì, eccetera. Cioè, io non ho mai visto un qualcuno in tutti gli interventi, a tutti i livelli, con qualcosa di qualche parola, anche qualche battuta sorridente per alleggerire questo momento così. Io fra l'altro ti racconto un episodio, se posso. Tre giorni fa sono andato a un convegno molto interessante di tutte donne, perché anche le donne oggi sono al momento, sono alla ribalta, che parlavano un tema interessante, cioè gli 80 anni della Repubblica, gli 80 anni del voto dato alle donne. Erano tutte donne, organizzate dalle associazioni femminili, e argomenti interessantissimi, profondi, approfonditi, ma io non ho visto in tutti questi incontri, interventi, un sorriso.
1: Sì, sì, sì.
0: Non l'ho visto. Ci faccio una... C'era la Salis. Posso accennare?
1: Si può parlare? Possiamo dire? Si può dire? Si vede che c'è la sindaca?
0: Sì.
1: Sì, sì, no, ok, ok.
0: No,
1: okay.
0: Posso dire?
1: No, perché c'è un apparato di comunicazione, non è... Si possiamo dire, no? Sì, sì.
0: Non so, chiediamo...
1: Sì, sì, sì, sì, ok, adesso
0: chiediamo. Chiediamo a Ponderosi, non so, chi ha
1: sì,
0: chiamato?
1: Sì, non lo so, no, c'era. No. Vabbè, dimmi.
0: La Salvini, non lo so io. No, dicevo questo perché...
1: Oggi bisogna stare attenti, gli equilibri.
0: Ma no, ma io dico una cosa seria, perché poi devo ricordare che la Salis, io... Sono stato uno dei primi a portarli in televisione.
1: Ah, beh, certo, quando aveva sportiva,
0: brava,
1: era
0: quando
1: una
0: aveva,
1: ragazza.
0: Che era una ragazza di un altro sicuro. A parte che era bella, ma anche adesso è una bella signora.
1: Certo,
0: quindi,
1: certo.
0: No, ma era una ragazza spigliata, allegra, divertente, piaceva. Era insomma.
1: Sì.
0: Ecco, io l'ho portata in televisione, credo fra i primi per farla conoscere, ma ti assicuro si era nato un simpatico rapporto. Però l'ho rivista dopo 20 anni. Ecco, e in questo incontro ha fatto un perfetto intervento, certo, sui temi della donna di ieri, di oggi, ma sempre con una serietà assoluta. Ecco, io l'ho vista senza un sorriso. Allora mi sono chiesto, ma anche perché queste donne o uomini di vertice, che dovrebbero essere quelli che danno la spinta, sai che quella, la Silvia era ferma, cioè... cose bellissime che diceva, e ne diceva con una forma di sempre pensierose, capito? Ecco, cioè ho visto che mancava il sorriso. Io il sorriso lo ritengo una forma, il sorriso inteso ampio, no? Il sorriso è il parlare, dare speranza, certo, leggerezza, distensione, rapporti più facili.
1: Certo.
0: Ecco, questo sorriso per me manca in questo periodo. A me manca molto, perché io ho vissuto anche sul sorriso nei miei 70
1: anni. Noi cerchiamo di trovarli. Noi cerchiamo di trovarli ogni giorno, in qualsiasi
0: domanda. Scusate la parentesi.
1: No, noi cerchiamo di trovarli ogni giorno in qualsiasi domanda, in qualsiasi cosa dei nostri telespettatori, ma sai, più che essere seri, a mio avviso sono seriosi, perché
0: sì,
1: oggi sei bersagliato da tutte le cose, devi stare attento ad ogni virgola, ad ogni cosa che dici, perché sennò sei bersagliato dai social, dagli apparati della stampa, dalla concorrenza, dal polo, dal
0: no,
1: campo.
0: Ma io mi rendo conto che, parlando anche della
1: Tasca,
0: abbia talmente problemi, quindi che sia assolutamente assorbita da tutta questa nuovo incarico che ha. Però insomma, anche in tutto questo, qualche momento, probabilmente, spero che la Salis, che io conosco da tempo, in famiglia, con un bel bimbo, col marito, sia almeno lì, sorrida felicemente.
1: Sorridiamo.
0: Si rilassi.
1: Che sarà mai? Siamo molto divisivi. La telefonata del mezzogiorno. Vittorio rimane, però un'altra, hai avvisato casa che stai qua ancora mezz'ora, sì.
0: Sì, perché sono scappato, perché mia moglie dormiva e allora sono scappato.
1: Allora la chetichella.
0: Adesso non mi vede e si spaventerà, però sono qua.
1: Sta qua, sta bene e lotta insieme a noi.
0: Lotta insieme a noi.
1: È vivo e lotta insieme a noi. Pronto?
2: Pronto, Vittorio? volevo salutare

0: e Vittorio.
1: Oh,
0: Vittorio
1: grazie.
0: Me lo ricordo come visir.
1: Ah, il gran visir. Perché era cosa?
2: Visir perché era una
0: perché delle... si firmava visir sul giornale.
2: Che vuol dire Vittorio Siriani, ma era una
0: ci
2: formula...
0: Ci ha intervistato, erano i vigili e ci ha intervistato nel 76 al ritorno dal Friuli. E me lo ricordo perché era un caro amico.
1: Parliamo del terremoto?
0: Parliamo del terremoto, siamo tornati dal Friuli e lui ci aveva invitato a una delle, anzi alla prima televisione privata di Genova e ci aveva fatto l'intervista. Quindi lo rivedo con piacere.
2: Grazie, che anni erano?
1: 76. Quindi 76, 26.
2: Due anni dopo la nascita delle televisioni a Genova. 74 nasce la prima televisione a Genova, che era Telegenova insieme a Telebiella, che furono le prime due televisioni private che nacquero, ancora via cavo si chiamava.
1: E poi Telebiella è scomparso 10 giorni fa. Peppo Sacchi era un caro amico dei miei genitori, pensa, lo conobbero proprio in quegli anni. E avevano insomma scoperto tutta la storia di Telebiella via cavo. Lui trasmetteva dalla lavanderia della moglie, una donna bellissima. E un giorno mi manda Cirone ed ebbi il piacere, parlo di non so 20 anni fa, di intervistare appunto Peppo Sacchi, il precursore delle televisioni private. Allora, quindi c'è stato anche il Friuli, forse dobbiamo andare in regia. Sì, c'è un attimo di pubblicità, c'è un po', ma dice c'è poco da sorridere, dicono, anzi oggi tutto è difficile, ma proprio perché non sorridiamo è tutto difficile.
2: Ma è un cortocircuito, cioè non sorridiamo perché la situazione è così, però...
1: Ti volevo, lo facciamo adesso, no, ne parliamo dopo la pubblicità. Così sono tranquillo, dai. Ma andiamo a pubblicità, poi volevo chiederti un'altra cosa sulla TV di oggi. Preparati.
2: Sì. Va bene.

0: Arrivano tanti messaggi. C'è una cosa, non so se la condividi con me, Vittorio, che è insopportabile della TV di oggi, no? Proprio che non sopporto. Il giornalista di turno mette insieme due leader di opposte, uno di destra e uno di sinistra, no? Parla uno e l'altro, mentre quello parla, fa... Possiamo farlo, puoi dire delle cose tu e io faccio no. Parlo, di delle cose, dico no.
1: No, ma per esempio tu sei d'accordo che insomma le ragazze belle siano migliori di quelle brutte? No, ma vedi, cioè, ma scusi, ma perché continua a fare così? Abbia pazienza, la smetta. No, ma non può continuare. Allora questo non è un dialogo. Senta, conduttore, veda di insomma risolvere questo problema. Mi dà un fastidio questo testone che continua a girare.
0: A chi testone?
1: No, immaginavo testone un altro, cioè, no? Immaginavo.
0: Cioè, quindi è vero. Facciamo il contrario. Amici, avete visto, ci sono i campionati, sono i campionati del mondo in corso, c'è stato un grande. Devi dire no, però devi fare tu no. Facciamo il contrario, adesso io parlo, tu dici no.
1: Sì.
0: Allora, c'è stato insomma un grande lavoro del... cioè, no. Il Marocco ha dato, ma anche le telecronache di Lele Adani, devo dire il cantore, Lele Adani è Omero, Lele Adani è l'Eneide.
1: Ma
0: per favore, basta!
1: No, ma scusi,
0: non è possibile che lei dica una cosa così.
1: Ma non è possibile.
0: Perché? E poi che dirgli Paolo Ferrari, questo volto, no, che emerge dallo studio centrale, che invoglia appunto le persone a gestire questo calcio, che è diventato un calcio perimetrale, il calcio, ma per favore, basta.
1: Senta, la smettiamo, mi alzo e me ne vado. No, mi alzo e me ne vado.
0: Ci alziamo, mi lasci finire.
1: No, andiamocene tutte e due, almeno.
0: Oh, io ce ne andiamo. Cioè, è insopportabile, Vittorio.
1: Insopportabile.
0: È vero?
1: A me diverte molto la Berlinguer.
0: La bianchina che non riesce a controllare
1: perché da lei il finimondo e lei basta

0: Basta. Ma insomma non si può andare avanti così, non è possibile, basta, basta, basta, ma senta, onorevole, ma... Reclamo.
1: È inadeguata,
0: no, lei non diceva reclamo, ma diceva pubblicità.
1: Aldo Grasso dice inadeguata. Senti, ma tu ne hai anche per il nostro direttore, no?
0: Io?
1: No, ne hai anche per il nostro direttore le interviste?
0: Matteo? No, Matteo. Matteo
1: è un grande.
0: Matteo quando dirige, quando conduce è serio,
1: certo.
0: E però diventa ingessato, quasi impossibilitato, perché viene travolto dalla baraonda, perché io veramente sono simpatici, ma io ho visto soprattutto le donne,
1: mamma mia,
0: scatenatissime,
1: terribili,
0: e Matteo è lì che dovrebbe dire, perché lui è un dolce Matteo,
1: sì,
0: insomma,
1: è educato,
0: non è un
1: capo,
0: e vorrebbe dire ma basta ragazzi, ma basta, fate, sembrava come faceva Tajani con Netanyahu, no? Netanyahu, Bibi, basta, Bibi. Ma lascia perdere, così. Ecco, Matteo aveva questo tono, però non riesce a...
1: Perché
0: ti assicuro, oggi il compito del conduttore, e vedo io rispetto a noi, che avevamo molta più tranquillità, questi hanno una difficoltà assoluta, perché questi che intervengono non si fermano, cominciano a parlare, a discutere, scatenate. Poi le donne...
1: Terribili.
0: Io non faccio nomi, ma ho visto nelle nostre trasmissioni delle donne scatenate.
1: Allora, felicissima, riapriamo pure i telefoni, era una gag, spero simpatica, di una televisione di oggi che è insopportabile, no? Quando uno parla e l'altro dice no, non è ingestibile.
0: E l'altro allora dice è inutile che lei sorrida.
1: Felicissima di rivedere il signor Siriani, grazie signor Cirone per tutto. Ciao Henry, un vero piacere vederti col mitico Vittorio, ma a lui alzate Roberto da Via Caffaro. Dunque, ho mandato un messaggio prima, cercavamo anche la foto, Paolo da Genova, la politica deve essere affrontata in modo serio, altrimenti se si sorride troppo si minimizza l'argomento. Vabbè, ora non dico che di essere, non è che ci vuole un comico, però ogni tanto Vittorio dice il sorriso smorza il tema, dai.
0: No, ma anche dimostra che evidentemente viviamo in una epoca in cui si vive di tensioni, si vive per mille problemi anche che la società offre, ma insomma c'è questa tendenza veramente, e io credo che in tutto un percorso di vita un po' di sorrisi, un po' di spirito di ironia, un po' di self-control ci dovrebbe essere, certo. Anche in tutti i momenti.
1: Certo. Ma certo.
0: Io ne parlo da uno che ha 90 anni, ma insomma a me dà molto fastidio dire ai miei tempi era molto più bello. Vero, sono tempi diversi, eravamo diversi da oggi,
1: certo.
0: Oggi bisogna constatare che questa società, preoccupata sempre per mille ragioni, intendo, però che qualcuno dia una spinta anche piacevole. Vabbè, insomma.
1: Telefonata, pronto?
2: Pronto? Vittorio.
1: Buongiorno. Sì.
2: Vittorio, sono Giovanni Calabria, l'oculista.
0: L'oculista. Giovanni Calabria, ma
2: certo,
0: che piacere!
2: Quasi coetaneo di Vittorio.
0: Eh sì, però io sono più vecchio, tu sei più giovane.
2: Tu hai 2 anni più di me, tu lo sai.
0: Hai capito? Ci sei ancora.
2: Volevo.
1: Oculista.
2: Sì.
1: Sì, ma come mai Vittorio non porta gli occhiali?
2: Ma perché lui, vedi, c'ha anche una chioma che sembra un leone.
1: Vabbè, lasciamo perdere la chioma, per favore.
0: La chioma che copre già.
1: Lasciamo perdere.
0: Io per tanti anni sono andato dal mio amico Giovanni come oculista e mi ha curato benissimo, e anche a volte i suoi interventi mi sono serviti a guardare ancora. Ti riesci a vedere benissimo. Dimmi Giovanni, dimmi qualcosa di allora.
1: Qualcosa di allora, dottor Calabria, professor Calabria?
2: Di allora, siamo genuani, io lo vedevo dalle prime televisioni e poi eravamo amici, tutto lì, e con Mimmo Angeli anche,
0: certo.
2: Eravamo, sai, siamo tutti della stessa epoca.
0: Senti Giovanni, che epoca era la nostra?
2: sì, era la nostra epoca.
0: Dai, dillo. Però dillo che eravamo la più bella generazione d'Italia.

0: Italia.
1: Sai, certo, è un'altra generazione, però è in gravissima, a 90 anni io spero di arrivare a 90 anni come lui.
0: Ma ti aspetto.
2: Beh, sono due anni, no?
0: Due anni.
2: Parliamo di due anni.
1: Certo. Ma sono i più duri, sai? Il problema era che quando qualche anno fa, proprio lì da voi, ho festeggiato i miei 80 anni, ero molto più energico, ero ancora pieno di... Adesso dopo 8 anni è dura, cioè, gli ultimi anni sono quelli. Però invece il fatto di Vittorio vederlo così, che arriva, lui è sempre stato un animale da televisione. Cioè, quando è davanti a una telecamera si ravviva.
2: È una dote naturale, così, uno non si sa perché, no? Però è così, è così.
0: Giovanni, mi ha fatto molto piacere sentirti.
1: 50 anni, però.
0: Sì. Spero di rivederti da qualche parte. In genere ci incontriamo per strada, ma insomma, ci fa piacere. Mi farebbe piacere.
1: Ci siamo incontrati abbastanza recentemente.
0: Sì, è vero, è vero.
1: E anche riconosciuti. La cosa bella è che ci riconosciamo.
2: Eh beh, un oculista, se non vede un oculista.
0: No, penso che l'ho riconosciuto io senza occhiali, figurati.
1: In genovese è un po' invernito anche.
2: Va bene. Professore, grazie. Grazie. Allora, un mio amico delle poste, che si chiama Paolo, vuole ricordare l'amicizia di Vittorio col mitico trombettista Fausto Rossi, amico di mio padre, fondatore del Louisiana, sì, già dai tempi della Baistrocchi con Tortora e De André.
0: Esatto.
2: Hai capito? Fausto Rossi era classe 1933.
0: Sì, Fausto Rossi era il big, il capobanda di della Louisiana Jazz Club, che venne fondata da Cesare Penna, ed erano anche loro tantissimi amici. Lui era un tipo completamente stravagante, ma era un artista, un grande artista. Suonatore, e quindi faceva parte anche di quel gruppo che era molto legato anche alla nostra area giovanile. Parliamo degli anni della Baistrocchi. Mm-hmm. Quindi,
2: poi parleremo della Baistrocchi, no? In un'altra prossima volta, le palle del campionato.
0: Sì.
2: Poi parleremo della Baistrocchi, no?
0: Come vuoi, parleremo di tutto. Insomma.
2: Ed è perché non sei alla RAI? Non eri abbastanza democristiano per essere alla RAI?
0: No,
2: sì.
0: Alla RAI, non ero niente, cioè non avevo tessere,
2: anche
0: e
2: tu
0: quindi,
2: come me,
0: molti mi dicevano perché non vai, perché gli ho detto no, perché ai miei tempi la RAI a Genova aveva un rosso, un verde, un giallo,
2: anche ai miei tempi.
0: Cosa?
2: Era più rosso, ai miei tempi era più rosso.
0: Beh, insomma, però c'erano anche democristiani, liberali, c'erano tutti i nomi. E quindi no, io non ho mai avuto niente, non mi interessava. Io la politica l'ho sempre vista un po' dall'aspetto della, così, della presa in giro, insomma, della sottotraccia della politica, ecco. Mm-hmm. Gli aspetti oggi si chiamano gossip, allora si chiamavano neanche pettegolezzi, curiosità. Ecco, qui a me è sempre piaciuto muovermi su questo argomenti di varia
2: senza dover ringraziare qualche partito, ma è così è per noi. Allora andiamo in regia qualche secondo, giusto? Poi torniamo gli ultimi 10 minuti. Il telefono lo prendiamo dopo? Allora la telefonata rimanesse, è un congiuntivo, sai che oggi non si usano più.
0: Sì, no,
2: è un congiuntivo esortativo, rimanesse.
0: Il presente basta.
2: Sì, no. Ma magari, tra poco.

0: Allora, non, le foto no, però Vittorio, devi salutare Angela e Yolanda da Casarza Ligure, che aspettano il tuo saluto.
1: Ah, Angela.
0: Angela e Yolanda.
1: Ma io andrei volentieri a trovarle,
0: sì,
1: perché Casarza Ligure io la conosco direttamente, soprattutto quando vado ogni tanto a mangiare. Ci sono degli ottimi locali,
0: sì,
1: non so se queste ragazze ne sono titolari di

0: qualche locali te lo possono dire, non hai un collegamento, no?
1: No, c'ho il telefono. No.
0: Comunque mi fa piacere se potessi incontrarli, salutarli, certo, e fare qualche...
1: E hanno mandato foto con, c'è cioè il povero Gianluca Vialli, adesso non posso farle vedere, foto con i campioni della Sampdoria.
0: Sì, sì, ma eravamo sempre...
1: Con i campioni della Sampdoria, allora, giovanissimo Gianluca Vialli.
0: Sì, mio amico Vialli, erano... Sai che io avevo i più grandi amici, io sono di estrazione, lo posso dire, genovana.
1: Sì,
0: perché,
1: che si può dire, mica...
0: No, lo dico perché, dicono, ma perché? Io quando avevo 9 anni la Sampdoria non c'era, Sampdoria nasce certo, nel 46, sì. Io ho 10-12 anni, quando incominciavano ad arrivare in piazza Livonda, dove io abitavo in via Tomasi Imbrea, in via Casareggis, arrivavano a mangiare prima della partita alla trattoria toscana che c'era lì, tutti i giocatori del Genoa, e allora Alimonde è diventata proprio ancora oggi Genoa, certo, e quindi c'erano tutti questi giocatori e noi andavamo a vedere, insomma,
1: certo,
0: e
1: quindi
0: lì è nata questa, certo, quindi certo, la mia generazione penso, certo, sia abbastanza
1: tu Genoa, sai perché ancora. Io tengo, dovrei avertelo detto, però non te lo dico.
0: Per la San Pier d'Arenese.
1: No, non c'entra Genova. Dovrei avertelo detto, non te lo ricordo. Sai, indovina, per chi ricordo. Potrei tenere? Vabbè, non pensaci.
0: Ma tu sei piemontese.
1: No. No, pensaci. Sentiamo la telefonata.
0: Per il Ligurna?
1: No. Sentiamo la telefonata.
0: Chi sei?
1: Poi te lo dirò, poi te lo devi capirlo. Però dovrei avertelo detto. No, una squadra nazionale, parliamo di una squadra italiana, nazionale di Serie A. Pronto?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi. Vorrei gentilmente chiedere al dottor Siriani se domani, parlando della Baistrocchi, potesse dire due parole per un personaggio che per me è rimasto un po' nel dimenticatoio. Mi riferisco a Orestio Biancalana. Non se ne parla più di questo personaggio che pure è stato una colonna della Baistrocchi.
0: Certo, certo.
2: La ringrazio, dottor Siriani, se potesse dire due parole.
0: No, ma Biancalana, grazie
2: ancora.
0: Biancalana è stato uno dei... Noi selezionavamo allora ancora, perché allora c'erano anche gli studenti veri che facevano la Baistrocchi. Oggi c'è un po' di... non tutti sono... Biancalana è un personaggio straordinario che ha fatto la storia della Baistrocchi, soprattutto per la sua partecipazione, per la sua simpatia, perché aveva ancora veramente il senso umoristico da goliardico.
1: Ecco,
0: perché i nostri... al 76, 20 anni, era la goliardia più sincera, più bella, non volgare, uh-huh, legata veramente al gusto e alla volontà di essere goliardi, studenti, simpatici, generosi, sicuramente molto un po' sgangherati, però abbiamo vissuto questa Baistrocchi come un'espressione spettacolare di quello che era il piacere di stare all'università.
1: Certo, non c'era il politicamente corretto, oggi no. Se dovessi fare una battuta un po' più sul gay, sull'eterosessuale, sulla donna, mamma mia, si va in galera.
0: Per carità.
1: Si va in galera, no?
0: Allora, fra l'altro, pensa che a proposito di donne, ecco, noi allora... prendevamo in giro tutti i politici locali,
1: sì,
0: parlo degli anni primi sì, veri anni della Baistrocchi, e io mi ricordo una delle politiche che furono allora fra le donne parlamentari genovesi, primi parlamentari genovesi, che era, si chiamava Ines Boffardi.
1: Ines Boffardi.
0: Ines
1: sì.
0: Boffardi. Noi come Baistrocchi era un nostro obiettivo.
1: Bersaglio.
0: Aveva un bersaglio.
1: Sì,
0: e, quindi,
1: sì, sì.
0: E lei era la prima, era sempre presente, saliva sul palco, si divertiva.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Ed era una donna che nasceva proprio per difendere i diritti delle donne, era una donna preparatissima,
1: sì,
0: dal
1: sì,
0: punto
1: sì,
0: di
1: sì,
0: vista,
1: sì, sì.
0: Però si apriva a
1: sì,
0: queste
1: sì,
0: cose,
1: sì,
0: accettava,
1: sì,
0: sorrideva, ecco, anche,
1: oggi
0: anche
1: va in galera, va in tribunale.
0: Boffardi, che...
1: in tribunale. Pronto?
3: Pronto, eccoci.
1: Oh,
3: Angela e Yolanda da Casalza Ligure.
1: Ah, vedi le signore da Yolanda.
3: Allora, buongiorno! Siamo sempre a guardarvi, quindi vi ringraziamo.
4: Sono venuta
3: anche a vedere la Baistrocchi, sì. trochi con allora.

0: con mio papà. Ecco, ecco. Allora, volevamo salutarvi. Le foto che avete visto sono di Lavagna, del Sampdoria Club de Paoli, con molto rimpianto, Vialli, Mannini, Sunes, erano bei tempi.
1: Volevamo Era giovanissimo. Per... Mi scusi, questo Vialli, poi le vedremo le foto.
0: Ragazzini, sì, allora si potevano anni. Vedere come... Come diceva Siriani, si potevano vedere li incontravamo, quindi li vedevamo sempre, quindi...
2: Ma erano un
1: po'... 84, 85, no? Che anni erano? Guarda.
0: Sì, più o meno sì. Più o meno sì, in quegli anni. Va bene, noi vi seguiamo sempre, vi ringraziamo di esserci tutte le mattine, di farci compagnia, perché...
1: Grazie. Ma veniamo, Vittorio ha parlato di mangiare, posso venire anch'io?
2: No, volevo chiedere, in genere da quelle parti ci sono ottime trattorie, vero?
1: Ottime trattorie?
0: Ma trattorie qui nei dintorni ce ne sono, però...
2: Ma voi siete delle buon... Ma
0: voi siete in casa, non possiamo fare pubblicità.
2: Voi siete delle buon gustaie calcistiche.
0: Grazie
2: a voi, grazie a voi, splendide ragazze del 99.
1: Meraviglia. Ah, direi ancora una telefonata. Dunque, mi piacerebbe per 6 mesi un abbraccio a te, Vittorio, Piero, Marco Reste, il mio principale per 6 mesi quando ero ragazzino. Un abbraccio a te, Vittorio. Angela 60, la foto di Lavagna era la premiazione Rete Argento, Sampdoria Club. 90 anni, onore alla gestione del non contatto con la politica. Deve essere stato molto difficile e costoso. Non hai chiesto niente alla politica, così come me. No. Dice, deve essere stato difficile.
2: Assolutamente.
1: Costoso, sì.
2: Poi...
1: Chi se ne... Possiamo dire chi se ne frega?
2: Insomma, non... Ma no, il pensiero di... No, ma poi ci sono... No, ci sono i caratteri che non io... Se il pensiero dovessi fare candidato politico e andare in giro con i fogliettini al mercato orientale a distribuire foglietti votate per,
1: sì, per sì, carità. Per carità di Dio. Dai, ultimo minuto, ultima telefonata. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Massimo.
1: Sì.
3: Volevo salutare l'amico Vittorio Siriani.
1: Sì.
3: E sono stato praticamente presentato a lui, ma parliamo forse anche più di 50 anni fa, dalla signora Billiner, che Vittorio dovrebbe ricordarsi.
2: Certo. È molto, mi ricordo, era la signora Villiner, ma anche il marito Pino Villiner è stato uno dei grandi editori genovesi per quanto riguarda un certo tipo di pubblicazioni, poi era un genoano anche lui, insomma. Abbiamo organizzato con loro uno spettacolo meraviglioso alla Foce che si chiamava, in onore del Genoa, che si chiamava Genoa Folie.
1: Quante cose hai fatto, Vittorio?
2: Genoa Folie, che era un grande spettacolo con attori e attrici, in occasione, non so, ancora c'erano i tempi di Roberto Pruzzo, di questa gente, con Pino Villiner e la signora Villiner, che è stata la nostra grande amica, con le quali abbiamo fatto molti anni, ecco, a proposito, molti anni divertenti, con tantissime iniziative sia pubblicitarie sia giornalistiche, che spettacolari, quindi la ricordo molto volentieri.
1: Bene, allora grazie, noi ci salutiamo. Allora Vittorio, hai un impegno, devi caricare le due palle, perché parleremo dei campionati del mondo.
2: Ma
1: giovedì prossimo?
2: Sei sicuro che possa portarle?
1: Io ti dico sì.
2: Chiediamolo al top, no?
1: Lo chiediamo, ma il popolo sì. Mi hanno raccontato cosa faceva, tutti i pronostici azzeccati.
2: Noi avevamo mediamente il 70%.
1: Allora, hai voglia.
2: Le palle, eh?
1: Sì, però.
2: Ti ripeto, devo sentire, la casa madre Inghilterra.
1: Vediamo come se matura qualcosa in questa settimana.
2: La prossima settimana? Ma sono ancora qui la prossima settimana?
1: Sì. Tra 20 anni dobbiamo prendere un impegno. Quando io avrò la tua età, tu sarai qua a intervistare me. A dire, ti ricordi, la gente mi dirà, ti ricordi, sono Lucia, ti chiamavo.
2: Certo.
1: Facciamo così?
2: Sì, volentieri.
1: Tra 20 anni, tu vieni qua e fino a una volta hai capito.
2: Bene. Cari amici, chiuso questa nostra chiacchierata, speriamo vi sia piaciuta. Adesso, come sempre, noi...

0: Dobbiamo andare a fare un po' di fatturato.
1: E quindi?
0: E quindi, reclame!
2: Lo scenario geopolitico internazionale al centro della 35esima convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all'estero che si è svolta a Genova. All'evento, al Palazzo della Borsa, hanno partecipato 180 tra presidenti, segretari generali e funzionari delle 86 Camere di Commercio Italiane all'estero, attive in 64 paesi del mondo. Focus sulle nuove rotte e le nuove regole per gli scambi internazionali. Un momento di condivisione e analisi della situazione con il commercio globale che sta subendo continue trasformazioni, una storia complessa che Genova ha già vissuto e affrontato nel passato.
3: Nel 1948, a macerie fumanti dalla Seconda Guerra Mondiale, ci fu una conferenza a Genova a Palazzo San Giorgio con 780 parlamentari economisti contro i dazi e contro le autarchie, quindi è proprio il nostro DNA.
2: Nonostante i tumulti internazionali, i dati dell'export continuano a essere positivi con il Made in Liguria che trova apprezzamento e mercato, ma non mancano le sfide per restare al centro delle nuove rotte.
3: Intanto deve rendere più agevole la vita alle imprese e soprattutto le proprie comunicazioni, cioè rompere questo isolamento territoriale che la svincola un pochino dal proprio entroterra. In seconda cosa, creare i fattori perché intraprendere sia più semplice. Ma detto questo, voglio dire, per il nostro tessuto imprenditoriale tiene ancora.
2: Il ruolo fondamentale in questa fase è svolto proprio dalle Camere di Commercio Italiane all'estero.
4: Sono momenti di grandi cambiamenti ed è essenziale che chi fa business e commercio sappia muoversi e cavalcare i cambiamenti. Le occasioni non vengono due volte, arrivano una volta sola e bisogna saperle cogliere. E questo è un grande messaggio e molto importante per chi vuole essere sempre sul leading edge, non solo degli scambi commerciali ma anche del business e dell'economia. Noi abbiamo molta fiducia negli organismi delle Camere di Commercio e delle Camere di Commercio internazionali che ci danno la possibilità di avere scambi commerciali con l'estero e quindi ci danno la possibilità di far vedere quali sono i nostri benefici, dove noi siamo capaci e dove il Made in Italy può veramente fare la differenza.
5: Il commercio è un tema che sta molto a cuore a tutte le città perché fa parte del tessuto sociale delle città, della vitalità delle città, ma poi c'è un commercio che è un commercio internazionale, delle rotte internazionali che grazie agli strumenti camerali e alla digitalizzazione possono permettere di trovare nuove relazioni, nuove rotte. Qui credo che sia il luogo giusto perché abbiamo, come posso dire, gli ambasciatori del Made in Italy, del commercio italiano in tutto il mondo.
2: Lo scenario geopolitico è complesso, soprattutto in questa fase, ma l'apertura a nuovi mercati come India e Sud America può permettere di intensificare i commerci e affrontare le criticità.
6: Perché siamo in un momento di volatilità dei risultati dovuta a una rottura di schemi generale, diciamo, dell'economia internazionale, del commercio internazionale, dove ovviamente sia il protagonismo, l'importanza e la bravura degli imprenditori italiani, ma anche la concretezza di un sistema paese che sta lavorando come espressione, diciamo, del governo in modo concreto. Fondamentale che dobbiamo continuare, addirittura accelerare proprio oggi che ci sono delle potenziali criticità.
2: In questo la Liguria può giocare un ruolo centrale.
7: Noi come Italia, devo dire, abbiamo come export dei risultati straordinari, incredibilmente poco conosciuti, ma siamo il quarto paese esportatore al mondo dopo tre colossi che si chiamano Cina, Stati Uniti e Germania. Quindi vuol dire che le imprese italiane si fanno valere in tutto il mondo, tra l'altro esportiamo tantissimi prodotti, abbiamo una grande diversificazione delle nostre esportazioni. La Liguria ha il porto più grande d'Italia, i porti sono tradizionalmente le porte sul mondo, anche per tutti, diciamo, le nostre mercanzie, le nostre merci, quindi la Liguria è assolutamente attrezzata ed è fondamentale anche perché è nel cuore del Mediterraneo ma con tutta l'Europa alle spalle.

Amici di Stelle nello Sport, ben ritrovati, 25esimo appuntamento con il nostro magazine in questo 2026 davvero straordinariamente intenso, settimana di

di partenze, di arrivi, di viaggi, di sport, di inclusione e di solidarietà. Vi riportiamo ancora per un attimo alla festa dello sport al Porto Antico, con le stelle sul palco, con il nostro Gianfilippo Mirabile che lì alla festa ha firmato l'ennesimo record al remo ergometro e poi, come annunciato, è partito insieme a Fabrizio Caselli per 5.600 km in bici e in handbike da Genova a Gibilterra, attraversando Francia,

tuoi social, sui nostri social, Stelle nello Sport e Sportability, perché sarà un'avventura di oltre. Dalla festa anche le testimonianze di Antonio Novellino con il progetto CS Mac 1 promosso da ETT e da noi sostenuto insieme alla Federazione Italiana Vela, Comitato Prima Zona, ma poi Renato Masieri con il tiro a segno Genova, società premiata come società dell'anno al Galà delle Stelle e molto molto altro. Ma siamo anche a ridosso di un ritorno eccellente, il Red Bull Serabajo, terza edizione, 27-28 giugno, e ancora una volta orgogliosi di essere al fianco di questo straordinario evento, ma siamo anche pronti per lanciare l'annuario Ligure dello Sport. State in sintonia, state sintonizzati con i nostri canali, perché presto vi daremo tutte le coordinate. Già martedì prossimo, 23 giugno, al Salone di Novelli, Genova, Via di Francia, ci sarà l'Open Day con il mondo dello sport, i dirigenti e la consegna in anteprima del 10 dello Sport Ligure. E allora pronti a partire con le immagini emozionanti del palco delle stelle alla Festa dello Sport.

0: molto orgogliosi di poter ospitare di nuovo, siamo pronti. Genova è una città verticale, ideale per questa manifestazione, una manifestazione che ci fa conoscere sempre di più in tutto il mondo, uno sport che unisce intrattenimento e anche turismo sportivo, perché sappiamo che è uno sport che ha praticanti che girano il mondo trovando le discese più ripide, più giuste, quindi insomma sapete anche che c'è l'idea di fare un percorso di questo tipo nello Sport Park, ci sarà sotto Forte Begato, quindi per noi è anche importante avere un rapporto con Red Bull e con questa manifestazione per capire come fare un percorso più attrattivo possibile per, appunto, per le possibilità future della città.
1: Come Regione Liguria siamo molto orgogliosi di questo evento che raggiunge la sua terza edizione e che va a suggellare, a fortificare quella che è la partnership tra la Regione Liguria e Red Bull. Come sappiamo questo è il terzo evento sulla città, ma poi sono stati fatti anche degli altri eventi su tutta la regione poco più di un mese e mezzo fa. Un evento fantastico, ha riguardato tutte le Cinque Terre, poi si è conclusa a Monte Rosso.
2: Manifestazione straordinaria se pensiamo a quello che è l'impatto e la portata poi che ha Red Bull in termini di visibilità a livello mondiale, e che permette poi di avere, unire tutta la parte di sport e anche poi di musica, di intrattenimento, e quindi poi è una cartolina straordinaria che riusciamo a dare dalla nostra città grazie anche a quello che è l'evento, sia da un punto di vista sportivo sia da un punto di vista poi anche, come dicevo, di intrattenimento.
3: È un percorso molto veloce, sappiamo che fanno quasi 80 km orari di punta massima, ma quello che è difficile da capire è quanto veramente sia bello da fare dentro il casco, no? Pensate di essere un atleta che scende e che arriva a velocità alte in queste strutture.
4: Già l'anno scorso io e Fabrizio ci siamo cimentati nel Giro dell'Austria e fino a Monaco di Bavia in Germania, e avevamo fatto 1200 km e così abbiamo deciso, facciamo il prossimo anno, facciamo il giro della Francia, della Spagna e del Portogallo. E siamo pronti, siamo belli carichi, e la prima tappa sarà Genova Ventimiglia, che per noi è la secondo me sarà una delle tappe più importanti, la prima, e siamo pronti, siamo carichi, siamo allenati. Cosa più bella che io sono di Genova e partiamo di Genova. Poi la seconda cosa che noi vogliamo fare è questa raccolta fondi per l'associazione Gigi Ghilotti, che è l'associazione di Genova. Dunque mi raccomando, cercate di aiutare noi e sia l'associazione donando. Avete l'IBAN diretto da

0: Gigi Ghirotti. E ricordatevi che tutto ciò che donate può essere detratto fiscalmente. Noi facciamo la prima tappa alla, fino a 20 miglia per rimanere in Italia, poi la seconda tappa noi pensiamo di arrivare fino a Toulon in Francia, che è la città prima di Marsiglia, che saranno altri 200 km. Dopodiché passeremo Marsiglia e poi decideremo se andare fin giù allo stretto di Gibilterra, fare tutto il Portogallo, tutta la Spagna del Nord, tutti i Pirenei, Francia, Italia, Genova, oppure arrivati al confine tra la Spagna, tra la Francia e la Spagna, iniziare a fare subito i Pirenei, perché il nostro dubbio qual è? È quello di arrivare ai Pirenei dopo circa 4.000 km, che magari siamo un pochino stanchini. Allora ci facciamo subito prima la salita e poi chissà sarà tutta discesa, vediamo un pochettino.
1: È stata una finale pazzesca, 2 ore e mezza di partita e alla fine ha vinto in Garao 7-5 al terzo set, ha perso il primo 6-1. Non ha mollato come il suo grande classico, il suo miglior dote penso sia la testa e la tenacia, e ha battuto un ottimo Giovanni Fonio che purtroppo si è dovuto arrendere. E niente, è stata una finale pazzesca, e proprio è stata la ciliegina sulla torta di questo torneo, che sinceramente non ci aspettavamo una riuscita così. Negli anni è sempre andata crescendo, ma mai avremmo pensato in 3 anni di arrivare ad un livello del genere. Avevamo i 4 giocatori più forti, sono tutti presenti nelle 50 posizioni in Italia, e questo ci rende molto felici e molto orgogliosi.
2: C'è stato grande afflusso, grande partecipazione ed è stata un'ottima occasione per poter promuovere i risultati di diversi progetti di ricerca. In particolare portiamo un'esperienza che abbiamo sviluppato all'interno del progetto RISE, dell'ecosistema di innovazione della Liguria, Robotics and Artificial Intelligence for Socioeconomics Empowerment, in cui si è cercato di dar voce all'inquinamento da microplastiche, e quindi abbiamo qui un modello del mare in cui è possibile percepire qual è l'impatto antropico della presenza delle plastiche nel mare. Quindi tutte le plastiche sono state analizzate e si è visto che a seconda della quantità e della tipologia di plastica producono un diverso inquinamento. Grazie al CNRIAS, l'Istituto per gli Studi Antropici, e al gruppo Stellare, che è un collettivo di artisti che ha dato voce appunto a questo inquinamento, siamo riusciti a riprodurre quello che è una rappresentazione tramite i suoni dell'inquinamento del microplastico, che ovviamente non è percepibile con dei sensi direttamente. E insieme a questo progetto poi abbiamo portato un ulteriore progetto, che è il progetto CSMEC1, che qui vediamo il titolo, che è la scienza del cittadino alla velocità del suono, ovvero la capacità di riuscire a migliorare l'informazione scientifica con l'aiuto partecipativo. In queste azioni diventa estremamente importante la collaborazione con le associazioni o le federazioni, e quindi ringrazio la Federazione Italiana Vela per aver ospitato lo stand, per poter segnalare dove sono presenti appunto questi problemi, questi inquinanti. Attraverso il progetto stiamo sviluppando una serie di soluzioni, come delle applicazioni che permettono il monitoraggio, quindi il tracing degli inquinanti, insieme ad altre soluzioni che permettono di capire come sta cambiando la temperatura del mare.
3: Direi che è stato veramente un momento bellissimo all'interno di questa meravigliosa manifestazione, che è la festa dello sport organizzata da Stelle, che ci ha permesso comunque di far giocare i nostri ragazzi insieme alle società del territorio. Quello che noi vogliamo fare l'abbiamo potuto fare davanti a tantissima gente, ragazzi entusiasti, i nostri atleti contentissimi e noi felicissimi di poter essere presenti, e un grazie infinito a Stelle che ci ha invitato per questa meraviglia.
4: E sul palco ancora musica, ancora balli, ancora grande divertimento.
3: Grandissimo divertimento, in sottofondo se si sente c'è la danza, con i 30 ragazzi della danza che stanno ballando, si stanno scatenando e stanno coinvolgendo anche il pubblico numerosissimo che è venuto a vederli. Proprio un momento meraviglioso per noi, un momento conclusivo di tutti gli sforzi che facciamo giorno per giorno per questi ragazzi.
5: Un modo per passare in mezzo alle persone, conoscere le persone e far conoscere lo sport. Da anni un'unione indissolubile.

0: volubile con Sinlab che ci ospita nella sua struttura. Anni che squadra che vince durante la festa dello sport non si cambia. Devo dire che la festa dello sport è l'appuntamento per eccellenza degli sportivi in Liguria, forse a Genova, ma in Liguria in particolare. È tanto entusiasmo e tanta voglia di fare, tanta voglia di far conoscere il tir a segno praticamente in una piazza così ricca.
1: E voi siete riusciti da una premiazione, dal fatto che durante il gala di Strade nello Sport siete stati proclamati società dell'anno.
0: Assolutamente sì, e questo è un riconoscimento fondamentale al grande lavoro, alla storia che ci portiamo dietro. Quest'anno si festeggiano i 165 anni del tir a segno di Genova, una grande responsabilità sulla schiena e devo dire anche un grande onore per essere premiati in una grande manifestazione come società, come dire, più votata di Genova. E questo non può che darci, come dire, tanta voglia di fare di più anche per i prossimi appuntamenti che sembra che su Genova stiano arrivando.
2: E allora, tante storie, tante bellissime immagini, testimonianze di sport, di inclusione. È stata anche la settimana del Liguria Coast to Coast, ma questa è un'altra storia. Ve la racconteremo la prossima settimana con le immagini e le testimonianze più belle dell'impresa firmata Free Sport con l'aiuto di Fondazione Carige e il nostro progetto Sportability. Continuate a vivere sui nostri social e i nostri canali web, sul sito liguriasport.com, sulla newsletter quotidiana dello Sport Ligure, perché abbiamo ancora mesi, un'estate di grandi eventi, di grandi appuntamenti da vivere insieme con Stelle nello Sport.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno. 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
2: Obesità. Pericolo mortale. Da fisica.
3: La generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsi. Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I
7: can with Palsy. Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

ennesimo incidente mortale in Liguria. A Cereale muore una ragazza sul suo scooter. Sciocche polemiche per il video social di uno dei ragazzi che ha provocato l'incidente. Una chiesa gremita ha dato l'ultimo saluto a Edoardo Corrieri, il 28enne ucciso da un SUV mentre difendeva una ragazza dalle molestie. Il padre, mio figlio, era un eroe. Il rapporto tra città e porto alla Spezia è deludente per oltre il 52% dei cittadini, come dice il nostro sondaggio di Tecne, dura la presa di posizione degli ambientalisti. L'estate è pronta a entrare nel vivo con temperature in rialzo, per questo motivo il Ministero ha emanato per domani bollino giallo per caldo.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo, avete sentito dai titoli, dalla cronaca, perché siamo ancora qui a raccontare un ennesimo incidente mortale sulle strade della Liguria, una tragedia che si è consumata la notte scorsa tra venerdì e sabato, quando una ragazza a bordo del suo scooter, della sua moto, insieme a un'amica, ha perso la vita scontrata da un'auto. Quello che ha fatto discutere è stato un video shock dei ragazzi che si trovavano a bordo dell'auto subito dopo l'incidente. E qualche ora dopo un video che ha scatenato le polemiche: una ragazza è morta, l'altra sta lottando tra la vita e la morte. Sembrerebbe andato bene l'intervento, ha perso però un piede, le è stato amputato. Ripercorriamo quanto è accaduto in questo servizio.
1: Porca puttana! Noemi, addio amica mia! Free Noemi!
2: Ennesimo incidente stradale mortale sulle strade della Liguria, questa volta a perdere la vita una ragazza, Sofia Barberi, la notte tra venerdì e sabato lungo la via Aurelia a Ceriale. La vittima, che avrebbe compiuto 23 anni tra qualche giorno, viaggiava a bordo di una moto con un'amica. È figlia dell'assessore comunale alle politiche sociali di Ceriale, Barbara De Stefano. La giovane, trasportata in condizioni disperate all'ospedale Santa Corona di Pietraligure, è deceduta dopo alcune ore. Le ferite riportate sono risultate da subito troppo gravi e, nonostante i tentativi dei sanitari, per lei non c'è stato nulla da fare. Rimane ricoverata in condizioni disperate la sua amica Emma Brasca, che sta lottando tra la vita e la morte. È terminato dopo molte ore l'intervento chirurgico, si trova in rianimazione, la prognosi è riservata. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente, ma da quello che si apprende, anche per alcuni video che stanno circolando in rete, sarebbe stata un'auto con a bordo quattro ragazzi ad aver colpito la moto su cui viaggiavano le due amiche. La macchina procedeva verso Lasso in una zona scarsamente illuminata. Ad aver innescato una bufera partita da una storia social su Instagram, il video di uno dei ragazzi a bordo dell'auto che ha filmato il post d'incidente con frasi poco rispettose. Fra, ci facciamo un mese a casa dal lavoro, ci hanno dato, tentato omicidio. Parole biascicate in slang giovanile sotto l'effetto dell'alcol, che hanno scatenato la rabbia non solo di familiari e amici, ma anche dei tanti utenti. Il giovane si è poi scusato attraverso un altro video, chiedendo perdono per quello che aveva detto, per non aver capito la gravità di quanto accaduto. Le parole però restano e hanno un peso: questa spettacolarizzazione della tragedia, l'incapacità di medesimazione nelle vittime, nelle loro famiglie, rimangono e sono disarmanti di fronte a un'oramai superficialità sempre più costante. Una tragedia nella tragedia di giovani e giovanissimi che sembrano aver perso il senso e il rispetto della vita.
0: Questo è quello che è accaduto, la tragedia che si unisce a quello che avete sentito, al poco rispetto per un episodio che ha visto perdere la vita una giovane di appena 23 anni. E a proposito di incidenti, oggi si sono tenuti i funerali questa mattina di Edoardo Corrieri, il 28enne che è stato travolto, ucciso da un SUV mentre difendeva una ragazza dalle molestie, la discussione con un altro ragazzo di 30 anni e poi il gesto volontario di investirlo. Una chiesa addio commosso a un giovane, tanti gli amici, i parenti che hanno salutato Corrieri. Sentiamo Anissa De Filippi.
3: Edo è il nostro eroe, così amici e parenti hanno salutato Edoardo Corrieri, il 28enne investito e ucciso da un SUV in Corso Italia a Genova. La chiesa di San Pietro alla Foce in via Nizza era gremita di persone. Il feretro è arrivato avvolto in una maglia rosso-blu, i colori della sua squadra del cuore. Davanti all'altare decine di corone di fiori con messaggi di affetto degli amici. Tutti ricordano Edoardo come un ragazzo altruista, morto mentre cercava di difendere una ragazza che stava subendo molestie. Un gesto di coraggio che gli è costato la vita. Era un eroe, ha detto con commozione il fratello durante la cerimonia. Accanto a lui il papà di Edoardo, sorretto dagli amici, distrutto dal dolore, e la mamma. Un addio commosso a un giovane che in un gesto estremo ha dimostrato il vero significato della parola coraggio.
0: E adesso parliamo di cronaca. Abbiamo raccontato già in questi giorni sull'aggressività che sfocia spesso in episodi di violenza in alcune zone della città. Sotoripa è uno di questi. Allora, sta proseguendo il nostro tour, il nostro focus con Elisabetta Biancalani. Siamo stati a parlare con la titolare di un bed and breakfast proprio a Sotoripa, che spiega: scorto i miei clienti fino all'hotel nei check-in notturni mentre sono al telefono in diretta con mia figlia.

0: anche se ci fosse qualche problema, chiama le forze dell'ordine. Sentiamo.
1: Escamotage che usano commercianti, chi si occupa dell'accoglienza, negozianti di sottoripa per provare ad andare più in sicurezza. Simona, tu hai un bed and breakfast qui a Sottoripa. Che escamotage hai studiato per evitare che i tuoi clienti che fanno il check-in di notte possano essere magari aggrediti o fare brutti incontri?
2: Allora, per chi arriva ovviamente con i mezzi pubblici, sconsiglio, quindi chi arriva in stazione Principe, vi consiglio vivamente di prendere il taxi. Il mio escamotage è quello proprio di aspettarli dal taxi, quindi comunichiamo ovviamente via WhatsApp, io li accolgo e in modo molto carino li accompagno in struttora.
1: E non solo, ti fai aiutare un po' da tua
2: mia figlia
1: a distanza?
2: Da mia figlia Sofia, quando ho dei check-in in notturna, quindi in un orario, devo dire, abbastanza particolare per la zona, mi metto una cuffietta e sono al telefono con mia figlia e lei ascolta i miei minuti di attesa.
1: Prima di arrivare al bed and breakfast,
2: oppure ci sono i ristoranti magari ancora aperti, ormai ci conosciamo tutti, buttano un occhietto e vediamo le persone che magari puliscono la città, quindi operatori ecologici.
1: È una solidarietà.
2: Insomma, è una solidarietà continua.
1: Se arrivano a piedi, sconsigli che zone?
2: Io, allora, ormai ho tutte le mie mappe, c'è chi invece vuole assolutamente venire a piedi, quindi consiglio via Balbi, e via delle Fontane,
1: cosa
2: eccetera.
1: Consigli?
2: Via Pre, ovviamente, via del Campo, che chi invece non mi ha ascoltato, perché succede anche questo, che non mi ascoltano, si trovano veramente un po' di paura.
0: Aggressioni anche nei confronti del personale sanitario, lo raccontavamo proprio nelle scorse ore, e la scorsa notte un uomo di circa 30 anni ha preso a calci e pugni due infermiere e poi ha picchiato anche la guardia giurata, è intervenuta per riportare la calma, lo denuncia la UIL con una nota. Solo alcuni giorni fa c'era stato un altro episodio al Villa Scassi, due giorni prima, poi invece a Rapallo nella giornata scorsa. Sul posto poi sono intervenute le volanti, gli agenti hanno bloccato l'uomo e lo hanno portato in questura. E adesso la maturità, perché ovviamente oggi è sabato, quindi non ci sono prove per quanto riguarda l'esame di maturità, ma c'è una notizia che si mischia con la cronaca, perché uno studente della Spezia è stato sorpreso mentre stava scrivendo il tema d'esame, la prima prova, con il telefonino. È stato trovato in possesso del suo cellulare, scattata subito la sospensione, immediata l'esclusione dalle prove, ma soprattutto la bocciatura, quindi per lui non ci sarà più maturità, dovrà ripetere l'anno. Sono questi anche i provvedimenti che vengono presi in base al regolamento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che riporta appunto diverse regole da seguire, tra cui non si possono utilizzare assolutamente dispositivi elettronici, tra questi il telefonino, che veniva utilizzato da questo ragazzo mentre stava facendo la prima prova dell'esame di maturità. Ci spostiamo, rimaniamo anzi in questo caso a Spezia, perché il porto ligure è considerato per il 52% dei cittadini, attraverso un sondaggio proprio di Primo Canale commissionato a Tecne, deludente nel rapporto tra la città e il porto. Significa che i cittadini della Spezia mal sopportano il proprio porto. Abbiamo chiesto le motivazioni, sentiamo questa volta gli avvocati che sostengono le ragioni degli ambientalisti.
3: Di rapporto tra i cittadini, le zone residenziali e il porto stesso, perché questo è un porto che è troppo vicino alle zone residenziali e questa cosa è stata sempre rimossa, sia sulle questioni della fascia di rispetto, che è chiaramente inadeguata perché è in contrasto con le stesse prescrizioni del piano regolatore del 2006, e anche su altre questioni, penso alla questione per esempio anche dei dragaggi. E il problema di fondo è che la politica, quella che conta non solo a livello locale ma anche a livello nazionale, in questi anni ha pensato soprattutto a tutelare lo sviluppo della portualità, che può essere anche un discorso accettabile, ma senza tener conto che poi comunque i porti esistono sui territori, non esistono su una terra di nessuno.
4: Io credo che ci sia stato proprio un gap tra quelle che sono le reali competenze del comune e le aspettative proprio dei residenti. Il porto di Spezia ha un'infrastruttura di interesse strategico a livello nazionale e chiaramente il comune ha dei poteri che devono essere sostanzialmente attivati, ma poteri indipendenti. Mi riferisco la questione dei fumi delle navi da crociera. Il comune poteva attuare un monitoraggio della qualità dell'aria indipendente,

0: e non è stato fatto, cioè ci siamo limitati a valutare i dati registrati dalle centraline di ARPAL. Io credo che ci debba essere più trasparenza e più partecipazione di quelli che sono i residenti anche ai tavoli, quindi i cittadini si sono sentiti poco garantiti dal comune.
1: Torniamo a Genova, ultimo saluto a Elisa Bozzano, la 25enne morta in tragico incidente di via Perlasca, avvenuto il 17 giugno scorso da parte dei suoi colleghi e gli amici di MT, un gesto simbolico, un saluto attraverso i mezzi appunto della partecipata genovese. Lucrezia Marini.
2: Un semplice cartello con la scritta «Ciao Eli» è diventato in poche ore un simbolo di affetto e dolore per la scomparsa di Elisa Bozzano, la giovane autista MT morta nel tragico incidente di via Perlasca. Il messaggio è stato affisso su alcuni autobus dell'azienda di trasporto pubblico genovese, gli stessi mezzi che Elisa guidava ogni giorno con passione e dedizione. Il «Ciao Eli» è comparso non solo sui bus della rimessa Gavette, da dove la 25enne partiva per il servizio, ma anche su altri mezzi MT, grazie all'iniziativa spontanea di colleghi e amici che hanno voluto renderle omaggio. Alcuni colleghi hanno avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, che ha superato i 12.000 euro in soli 24 ore. Ci sono persone che con la loro gentilezza e il loro sorriso lasciano un segno indelebile nel cuore di chi le ha conosciute, si legge nella descrizione. Eli era una di queste. La sua vita ci è stata strappata troppo presto, ma il bene che ha saputo donare agli cantante genovese Olly l'ha ricordata durante la prima serata del suo concerto allo stadio Luigi Ferraris, un evento al quale la giovane avrebbe dovuto partecipare insieme alla sorella. È stato proprio lei, nel pomeriggio, a lanciare un appello sui social, un ultimo regalo per Elisa. Un gesto collettivo che si aggiunge al cordoglio della città per una ragazza ricordata da tutti come solare e gentile, il cui nome continua a vivere in quel semplice ma potente saluto. Ciao Eli!
1: E adesso il caldo, perché l'estate è pronta a entrare nel vivo, le temperature sono in rialzo e questo è dovuto ovviamente ai disagi per caldo per l'inizio di un'estate che in realtà era già partita a maggio con questi bollini giallo e arancione. Domani, domenica 21 giugno, il Ministero della Salute ha diramato un bollino giallo per ondata di calore. Condizioni meteorologiche portano a potenziali rischi, soprattutto per le persone più fragili. È previsto cielo sereno, temperature in aumento domani. Mi raccomando, attenzione con le solite precauzioni, non stare sotto il sole, non uscire nelle ore più calde, bere bevande fresche, bere soprattutto acqua, quindi non e bevande gassate, soprattutto non mangiare cibi troppo grassi e calorici. Da lunedì a Palazzo Ducale gli orari di apertura della mostra su Van Dyck verranno allungati, sarà infatti visitabile il lunedì mattina e il lunedì mattina e il sabato fino alle 20, una decisione presa per venire incontro al numero maggiore di visitatori di questa esposizione importante. Dario Vassallo.
3: Sono stati più di 50.000 finora i visitatori a Palazzo Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, la più grande retrospettiva a lui dedicata negli ultimi 25 anni. Un successo che ha portato alla decisione di allungare da lunedì fino alla chiusura prevista il 19 luglio gli orari di apertura dell'esposizione, che sarà visitabile anche il lunedì mattina e il sabato fino alle 20. La mostra ripercorre l'intero arco della carriera dell'artista, sviluppandosi attraverso il viaggio intrapreso dalla sua patria, le Fiandre, fino alla corte di Re Carlo I d'Inghilterra, i numerosi spostamenti e soprattutto il lungo soggiorno in Italia durato 6 anni. Un percorso tematico che mette in luce come Van Dyck sia stato capace di adattarsi a contesti sociali e culturali diversi, reinventando continuamente il proprio linguaggio pittorico, da Anversa, culla della sua formazione, a Genova, laboratorio della sua eleganza aristocratica, fino a Londra, palcoscenico della consacrazione. Il percorso espositivo non segue una rigorosa sequenza cronologica. Le opere, distribuite nelle 12 sale, sono accostate per temi e ambiti della sua attività, così da stimolare un confronto diretto tra la maniera del Van Dyck giovane nella terra d'origine, quella del periodo italiano e quella della maturità inglese. Ciò che emerge con forza è l'immagine di un uomo moderno, capace di muoversi tra corti e committenze con intelligenza diplomatica e sensibilità culturale, la cui influenza si estese ben oltre il suo tempo, perché Van Dyck non è stato solo un pittore, ma un interprete dell'identità, un regista silenzioso dell'immagine sociale. Nei suoi dipinti la bellezza non è mai superficiale, è uno strumento per rivelare ciò che si nasconde dietro l'apparenza, ed è proprio questa capacità di vedere oltre che lo rende ancora oggi un genio senza tempo.
1: Torna al Ferraris per le serate di oggi.

0: oggi e domani, quindi sabato e domenica, dopo il grande successo di Pubblico di giovedì sera, Olly con il suo concerto. C'è il tema della musica, del divertimento, ma c'è anche quella della sicurezza, del trasporto, con i disagi che si sono registrati giovedì notte. Allora vediamo come cambiano le cose.
1: Dopo il grande successo di giovedì scorso, torna allo stadio Ferraris Olly con una doppia data, quella di sabato 20 e domenica 21 giugno. Una serata sul prato verde della sua malconcia Sampdoria, che negli anni gli ha tolto le gioie sul campo, ma che invece gli ha restituito quello della musica, con la realizzazione di uno dei sogni più grandi, quello di suonare a Marassi. Saranno due serate da tutto esaurito, con i fan accampati fuori dai tornelli già dalle prime ore dell'alba. Sul fronte dell'ordine pubblico e del trasporto, Genova si prepara nel miglior modo possibile per evitare i disagi di giovedì notte, quando tra autostrade chiuse, ingorghi in città, code e rallentamenti si sono registrati fino alle 3 del mattino. AMT ha messo in campo un servizio straordinario di bus e metro. La metropolitana infatti sarà aperta fino a 1 di notte, con ultima corsa da Brignole fuori dallo stadio, in via Monticelli, da fine evento. Saranno a disposizione bus navetta con destinazione alle stazioni ferroviarie di Brignole e Principe. Non solo musica e spettacolo in occasione delle tre date sold out dei pubblico e il supporto al sistema di emergenza sanitaria. La presenza delle pubbliche assistenze rappresenta un elemento fondamentale del dispositivo di sicurezza predisposto per l'evento, con operatori e volontari impegnati prima, durante e dopo i concerti. Dietro ogni grande evento, sottolinea Ampas, figura in una nota, c'è il lavoro silenzioso di centinaia di volontari che contribuiscono alla sicurezza e al benessere della comunità. Tutto pronto quindi tra musica e divertimento e spostamento in sicurezza.
0: Il calcio, non quello giocato, l'unico calcio giocato in questo momento, quello dei mondiali di calcio che si tengono negli Stati Uniti, in Messico e negli Stati Uniti, ma c'è poi il calcio, quello ligure, che pensa alla prossima stagione. Chi se la passa bene è il Genoa, intanto perché si trova nella categoria più alta, la Serie A, perché sta costruendo una squadra, l'allenatore c'è, i giocatori ci sono, altri staranno per arrivare, altri magari andranno via. C'è poi il tema Leali, il tema del portiere del Genoa, il secondo portiere. Ci sono le ultime novità, tra poco le capiamo. Samp invece, che è in tutt'altra situazione, senza l'allenatore in panchina, con i no che fioccano, mister, e un punto interrogativo grande come una casa. Partiamo però dal Genoa. Qual è la situazione con Carlo Danani? Ciao Carlo, buonasera.
2: Buonasera, è il mercato in uscita a tenere banco. Nicola Leali e Aaron Martina potrebbero lasciare il Grifone. Da tempo rumors danno per fatto il rinnovo di contratto del portiere in scadenza al 30 giugno, ma ad oggi nessun passo decisivo. Così il Verona, dopo aver ufficializzato il ritorno di Baroni in panchina, sonda il terreno per capire se ci siano margini per ingaggiare l'estremo difensore a gennaio passato da titolare a panchinaro per fare spazio a Beilov. Lo spagnolo è sotto contratto ancora per un anno, ma non sembra più centrale. Punta così l'interessamento dell'Olympiacos. La sensazione è che, di fronte a un'offerta di almeno 4 milioni, Martin possa lasciare il Grifone, generando così una plusvalenza, considerato che nel 2023 arrivò a parametro zero dal Magonza. Intanto ancora 3 settimane scarse di vacanza per i giocatori rossoblù, da definire nel dettaglio la data del raduno, che avverrà attorno al 10 luglio, il 16 poi la partenza per il ritiro di Moena.
0: Grazie a Carlo Danani. Passiamo alla Samp con Marco Bisacchi, una Samp che sembrava aver trovato una retta via, con la possibilità di vedere in panchina soprattutto Fabio Pecchia, che era molto spinto anche sui social dai tifosi blucerchiati, se non lui Possanzini. Sono saltati tutti, è saltato anche Zanetti, un nome che è circolato nelle ultime ore. Non sembrerebbe esserci nulla di concreto all'orizzonte, qualche suggestione, c'è chi cita Iachini, che potrebbe essere stato contattato, Ranieri, che non credo proprio, almeno, che potrà venire alla Sampdoria. Insomma, molta confusione, non si capisce molto bene che

0: cosa accadrà. E intanto il ritiro, l'inizio della stagione di preparazione si avvicina. Allora ci racconta tutto Marco Bisacchi. Ciao Marco, buonasera.
1: Sì, eccoci, ben ritrovati, buonasera. C'è chi dice no alla panchina della Sampdoria, viene da dire, perché continua questo casting che prosegue. Tra l'altro siamo al 20 giugno e il ritiro scatterà a Ponte di Legno tra meno di un mese, di fatto tra una ventina di giorni, il 12 luglio, e ancora non c'è il tecnico assoldato dai blucerchiati. Continua questo casting con tanti rifiuti, prima è arrivato quello di Postanzini, poi anche Pecchia non è stato convinto, Pecchia che forse era anche la suggestione più interessante, allenatore specialista in promozione. Poi anche Zanetti, anche lui contattato, fresco ex Verona, si è tirato indietro. In questo momento si sta molto raffreddando anche la pista Luca Gotti, che sembrava forse una soluzione più fattibile per l'aspetto soprattutto legato allo staff tecnico, visto che Gotti aveva lavorato con Thomas a Lecce, ma in questo momento, diciamo così, è un pochino più tiepida questa pista. Ci sono altri candidati che vengono valutati dalla Sampdoria, da Mignani, che peraltro è un ex blucerchiato, lo ricorderete, forse anche nella Samp dello Scudetto, era giovanissimo, poi ha avuto un percorso diverso, lontano da Genova, lui che in realtà è genovese doc, l'ultima esperienza per lui da allenatore al Cesena. Resiste Ryan Mason, il tecnico inglese, su cui evidentemente continua a puntare sotto traccia, soprattutto dall'Inghilterra. E poi registriamo questo ulteriore sondaggio proprio nella giornata di oggi per, diciamo, un nome spesso accostato alla Samp in questi anni, ex blucerchiato, Beppe Iachini, peraltro molto legato alla piazza. L'ultima esperienza è stata per lui quella con il Bari 2 anni fa in Serie B, in precedenza anche col Parma, con la Fiorentina. Sarebbe una soluzione, diciamo, sicuramente più sampdoriana questa di Iachini, ma è soltanto uno dei nomi, dobbiamo dirlo, non è che ci sia un candidato in questo momento davanti ad altri. Questo fa capire come ci sia grande confusione ad oggi nel lavoro che sta operando Fredberg in primis. C'è anche il nuovo direttore sportivo Americo Branco, che forse deve ancora prendere un po' le misure con la società in cui è arrivato, senza dimenticare anche Lorenzo Ariaudo, il direttore tecnico, che sta spingendo, par di capire che sia lui più di altri a spingere per una soluzione italiana. La sensazione è che comunque si vada verso una soluzione italiana, ma che i tempi siano assolutamente piuttosto ancora lunghi per una Sampdoria che ad oggi non ancora il nuovo allenatore e continua a incassare rifiuti, anche perché con una politica piuttosto complicata, cervellotica, diciamo, soprattutto non tanto soltanto sul discorso dell'ingaggio o delle garanzie tecniche sulla squadra che verrà, ma anche e soprattutto sulla composizione dello staff tecnico, con alcuni uomini che la Sampdoria vuole mantenere a tutti i costi in organico.
0: Ed è tutto, chiudendo con queste considerazioni, come dicevamo, surreali sulla panchina della Sampdoria. Ci fermiamo qua, ci rivediamo agli stessi orari, vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

0: sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
1: Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio con carta insieme, bibite San Benedetto vari tipi, 1,5 litri, sconto 30% a 69 centesimi. Solo da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
5: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
6: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Sarà un'altra giornata all'insegna del sole, quella di domenica sulla Liguria, con anticiclone ben saldo e calde d'afa intensi, con punte massime intorno ai 32 gradi.

0: Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Poco da segnalare, sarà infatti una giornata all'insegna del sole e con punte fino ai 32 gradi, la ventilazione debole con mar ligure calmo. Situazione analoga anche sul Savonese, sarà una giornata infatti con sole assoluto protagonista. Qui le temperature massime saranno anche prossime ai 34-35 gradi. Su Genova, cieli sereni o al più velati, da segnalare però la possibilità sui settori interni di qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane. Sul Tigullio sarà una giornata stabile e soleggiata, con qualche innocua velatura solo in transito. Sullo Spezzino, sole prevalente nel corso della giornata di domenica, da segnalare solo sempre la possibilità di qualche temporale sui settori interni nel pomeriggio. Ci attende una giornata di lunedì con tempo variabile sulla Liguria, da segnalare infatti la possibilità di qualche piovasco sul Levante e sui settori interni del Ponente la possibilità di qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane, temperature massime in ulteriore aumento. Tutti i dettagli su Trebimeteo.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Ricco per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Fino al 29 giugno, da Basco, arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardor Algida, 500 grammi a soli 2,49 euro. Caffè, crema e gusto, pacco doppio, a soli 6,59 euro. Riso Arborio Scotti, 1 kg, a soli 1,89 euro. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli, a soli 2,09 euro. Basco, ogni giorno, la scelta migliore.
4: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
5: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
8: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
6: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
9: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
10: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

Ennesimo incidente mortale in Liguria, a Cereale muore una ragazza sul suo scooter, shock e polemiche per il video social di uno dei ragazzi che ha provocato l'incidente. Una chiesa gremita ha dato l'ultimo saluto a Edoardo Corrieri, il 28enne ucciso da un SUV mentre difendeva una ragazza dalle molestie. Il padre, mio figlio, era un eroe. Il rapporto tra città e porto alla Spezia è deludente per oltre il 52% dei cittadini, come dice il nostro sondaggio di Tecne, dura la presa di posizione degli ambientalisti. L'estate è pronta a entrare nel vivo con temperature in rialzo, per questo motivo il Ministero ha emanato per domani bollino giallo per caldo.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo, avete sentito dai titoli, dalla cronaca, perché siamo ancora qui a raccontare un ennesimo incidente mortale sulle strade della Liguria, una tragedia che si è consumata la notte scorsa tra venerdì e sabato, quando una ragazza a bordo del suo scooter, della sua moto, insieme a un'amica, ha perso la vita scontrata da un'auto. Quello che ha fatto discutere è stato un video shock dei ragazzi che si trovavano a bordo dell'auto subito dopo l'incidente. E qualche ora dopo un video che ha scatenato le polemiche: una ragazza è morta, l'altra sta lottando tra la vita e la morte. Sembrerebbe andato bene l'intervento, ha perso però un piede, le è stato amputato. Ripercorriamo quanto è accaduto in questo servizio.
1: Porca puttana, Noemi, addio amica mia, free Noemi.
2: Ennesimo incidente stradale mortale sulle strade della Liguria. Questa volta a perdere la vita una ragazza, Sofia Barberi, la notte tra venerdì e sabato lungo la via Aurelia a Ceriale. La vittima, che avrebbe compiuto 23 anni tra qualche giorno, viaggiava a bordo di una moto con un'amica. È figlia dell'assessore comunale alle politiche sociali di Ceriale, Barbara De Stefano. La giovane, trasportata in condizioni disperate all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, è deceduta dopo alcune ore. Le ferite riportate sono risultate da subito troppo. Per lei non c'è stato nulla da fare. Rimane ricoverata in condizioni disperate la sua amica Emma Brasca, che sta lottando tra la vita e la morte. È terminato dopo molte ore l'intervento chirurgico, si trova in rianimazione, la prognosi è riservata a Emma, è stato amputato il piede. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente, ma da quello che si apprende, anche per alcuni video che stanno circolando in rete, sarebbe stata un'auto con a bordo quattro ragazzi ad aver colpito la moto su cui viaggiavano le due amiche. La macchina procedeva verso l'asso in una zona scarsamente illuminata. Ad aver innescato una bufera partita da una storia social su Instagram, il video di uno dei ragazzi a bordo dell'auto che ha filmato il post d'incidente con frasi poco rispettose: fra, ci facciamo un mese a casa dal lavoro, ci hanno dato, tentato omicidio, parole biascicate in slang giovanile sotto l'effetto dell'alcol, che hanno scatenato la rabbia non solo di familiari e amici, ma anche dei tanti utenti. Il giovane si è poi scusato attraverso un altro video, chiedendo perdono per quello che aveva detto, per non aver capito la gravità di quanto accaduto. Le parole però restano e hanno un peso: questa spettacolarizzazione della tragedia, l'incapacità di medesimazione nelle vittime, nelle loro famiglie, rimangono e sono disarmanti di fronte a un'oramai superficialità sempre più costante. Sembrano aver perso il senso e il rispetto della vita.
0: Questo è quello che è accaduto, la tragedia che si unisce a quello che avete sentito, al poco rispetto per un episodio che ha visto perdere la vita una giovane di appena 23 anni. E a proposito di incidenti, oggi si sono tenuti i funerali questa mattina di Edoardo Corrieri, il 28enne che è stato travolto, ucciso da un SUV mentre difendeva una ragazza dalle molestie, e la discussione con un altro ragazzo di 30 anni e poi il gesto volontario di investirlo. Una chiesa gremita ha dato l'ultimo saluto, l'addio commosso a un giovane, tanti gli amici, i parenti. Anissa De Filippi.
3: Edo è il nostro eroe, così amici e parenti hanno salutato Edoardo Corrieri, il 28enne investito e ucciso da un SUV in Corso Italia a Genova. La chiesa di San Pietro alla Foce in via Nizza era gremita di persone, il feretro è arrivato avvolto in una maglia rosso-blu, i colori della sua squadra del cuore. Davanti all'altare decine di corone di fiori con messaggi di affetto degli amici. Tutti ricordano Edoardo come un ragazzo altruista, morto mentre cercava di difendere una ragazza che stava subendo molestie. Un gesto di coraggio che gli è costato la vita. Era un eroe, ha detto con commozione il fratello durante la cerimonia. Accanto a lui il papà di Edoardo, sorretto dagli amici, distrutto dal dolore, e la mamma. Un addio commosso a un giovane che in un gesto estremo ha dimostrato il vero significato della parola coraggio.
0: E adesso parliamo di cronaca. Abbiamo raccontato già in questi giorni questo focus sull'aggressività che sfocia spesso in episodi di violenza in alcune zone della città. Sottoripa è uno di questi. Allora, sta proseguendo il nostro tour, il nostro focus con Elisabetta Biancalani. Siamo stati a parlare con la titolare di un bed and breakfast proprio a Sottoripa, che spiega: scorto i miei clienti fino all'hotel nei check-in notturni mentre sono al telefono in diretta con mia figlia, che se ci fosse qualche problema chiama le forze dell'ordine. Sentiamo.

0: escamotage che usano commercianti, chi si occupa dell'accoglienza, negozianti di in sicurezza. Simona, tu hai un bed and breakfast qui a Sottoripa. Che escamotage hai studiato? Fanno check-in di notte, possano essere magari aggredito o fare brutti incontri?
1: Allora, per chi arriva ovviamente con i mezzi pubblici sconsiglio, quindi chi arriva in stazione Principe vi consiglio vivamente di prendere il taxi, e il mio escamotage è quello proprio di aspettarli dal taxi, quindi comunichiamo ovviamente via WhatsApp, io li accolgo e in modo molto carino li accompagno in struttura.
0: E non solo, ti fai aiutare un po'
1: da
0: tua mia figlia a distanza?
1: Da mia figlia Sofia, quando ho dei check-in in notturna, quindi in un orario, devo dire, abbastanza particolare per la zona, mi metto una cuffietta e sono al telefono con mia figlia e lei ascolta i miei minuti di attesa.
0: Prima di arrivare al bed and breakfast,
1: oppure ci sono i ristoranti magari ancora aperti, ormai ci conosciamo tutti, buttano un occhietto e vediamo le persone che magari puliscono la città, quindi operatori ecologici.
0: È una solidarietà.
1: Insomma, è una solidarietà continua.
0: Se arrivano a piedi, sconsigli che zone?
1: Io, allora, ormai ho tutte le mie mappe, c'è chi invece vuole assolutamente venire a piedi, quindi consiglio via Balbi, e via delle Fontane,
0: cosa
1: eccetera.
0: Sconsigli?
1: Via Pre, ovviamente, via del Campo, che chi invece mi ascoltano si trovano veramente un po' di paura.
2: Aggressioni anche nei confronti del personale sanitario, lo raccontavamo proprio nelle scorse ore, e la scorsa notte un uomo di circa 30 anni ha preso a calci e pugni due infermieri e poi ha picchiato anche la guardia giurata intervenuta per riportare la calma, lo denuncia la UIL con una nota. Solo alcuni giorni fa c'era stato un altro episodio al Villa Scassi, due giorni prima, poi invece a Rapallo nella giornata scorsa. Sul posto poi sono intervenute le volanti, gli agenti hanno bloccato l'uomo e lo hanno portato in questura. E adesso la maturità, perché ovviamente oggi è sabato, quindi non ci sono prove per quanto riguarda l'esame di maturità, ma c'è una notizia che si mischia con la cronaca, perché uno studente della Spezia è stato sorpreso mentre stava scrivendo il tema d'esame, la prima prova, con il telefonino. È stato trovato in possesso del suo cellulare, scattata subito la sospensione, immediata l'esclusione dalle prove, ma soprattutto la bocciatura, quindi per lui non ci sarà più maturità, dovrà ripetere l'anno. Sono questi anche i provvedimenti che vengono presi in base al regolamento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che riporta appunto diverse regole da seguire, tra cui non si possono utilizzare assolutamente dispositivi elettronici, tra questi il telefonino che veniva utilizzato da questo ragazzo mentre stava facendo la prima prova dell'esame di maturità. Ci spostiamo, rimaniamo anzi in questo caso a Spezia, perché il porto ligure è considerato per il 52% dei cittadini, attraverso un sondaggio proprio di Primo Canale commissionato a Tecne, un deludente nel rapporto tra la città e il porto. Significa che i cittadini della Spezia mal sopportano il proprio porto. Abbiamo chiesto le motivazioni, sentiamo questa volta gli avvocati che sostengono le ragioni degli ambientalisti.
3: Continua ad esserci un problema grave di rapporto tra i cittadini, le zone residenziali e il porto stesso, perché questo è un porto che è troppo vicino alle zone residenziali, e questa cosa è stata sempre rimossa sia sulle questioni della fascia di rispetto, che è chiaramente inadeguata perché è in contrasto con le stesse prescrizioni del piano regolatore del 2006, e anche su altre questioni, penso alla questione per esempio anche dei dragaggi. E il problema di fondo è che la politica, quella che conta non solo a livello locale ma anche a livello nazionale, in questi anni ha pensato soprattutto a tutelare lo sviluppo della portualità, che può essere anche un discorso accettabile, ma senza tener conto che poi comunque i porti esistono sui territori, non esistono su una terra di nessuno.
4: Io credo che ci sia stato proprio un gap tra quelle che sono le reali competenze del comune e le aspettative proprio dei residenti. Il porto di Spezia ha un'infrastruttura di interesse strategico a livello nazionale e chiaramente il comune ha dei poteri che devono essere sostanzialmente attivati, ma poteri indipendenti. Mi riferisco alla questione dei fumi delle navi da crociera. Il comune poteva attuare un monitoraggio della qualità dell'aria indipendente e non è stato fatto, cioè ci siamo limitati a

0: valutare i dati registrati dalle centraline di ARPAL. Io credo che ci debba essere più trasparenza e più partecipazione di quelli che sono i residenti anche ai tavoli, quindi i cittadini si sono sentiti poco garantiti dal comune.
1: Torniamo a Genova, ultimo saluto a Elisa Bozzano, la 25enne morta in tragico incidente di via Perlasca, avvenuto il 17 giugno scorso da parte dei suoi colleghi e gli amici di MT, un gesto simbolico, un saluto attraverso i mezzi appunto della partecipata genovese Lucrezia Marini.
2: Un semplice cartello con la scritta «Ciao Eli» è diventato in poche ore un simbolo di affetto e dolore per la scomparsa di Elisa Bozzano, la giovane autista MT morta nel tragico incidente di via Perlasca. Il messaggio è stato affisso su alcuni autobus dell'azienda di trasporto pubblico genovese, gli stessi mezzi che Elisa guidava ogni giorno con passione e dedizione. Il «Ciao Eli» è comparso non solo sui bus della rimessa Gavette, da dove la 25enne partiva per il servizio, ma anche su altri mezzi MT, grazie all'iniziativa spontanea di colleghi e amici che hanno voluto renderle omaggio. Alcuni colleghi hanno avviato una raccolta fondi sulla piattaforma 24 ore. Ci sono persone che con la loro gentilezza e il loro sorriso lasciano un segno indelebile nel cuore di chi le ha conosciute, si legge nella descrizione. Eli era una di queste. La sua vita ci è stata strappata troppo presto, ma il bene che ha saputo donare agli altri merita di continuare. Anche il cantante genovese Olly l'ha ricordata durante la prima serata del suo concerto allo stadio Luigi Ferraris, un evento al quale la giovane avrebbe dovuto partecipare insieme alla sorella. È stato proprio lei, nel pomeriggio, a lanciare un appello sui social, un ultimo regalo per Elisa. Un gesto collettivo che si aggiunge al cordoglio della città per una ragazza ricordata da tutti come solare e gentile, il cui nome continua a vivere in quel semplice ma potente saluto. Ciao Eli!
1: E adesso il caldo, perché l'estate è pronta a entrare nel vivo, le temperature sono in rialzo e questo è dovuto ovviamente ai disagi per caldo per l'inizio di un'estate che in realtà era già partita a maggio con questi bollini giallo e arancione. Domani, domenica 21 giugno, il Ministero della Salute ha diramato un bollino giallo per ondata di calore. Condizioni meteorologiche portano potenziali rischi soprattutto per le persone più fragili. È previsto cielo sereno, temperature in aumento domani. Mi raccomando, attenzione con le solite precauzioni, non stare sotto il sole, non uscire nelle ore più calde, bere quindi non alcolici e bevande gassate, soprattutto non mangiare cibi troppo grassi e calorici. Da lunedì a Palazzo Ducale gli orari di apertura della mostra su Van Dyck verranno allungati, sarà infatti visitabile il lunedì mattina e il lunedì mattina e il sabato fino alle 20, una decisione presa per venire incontro al numero maggiore di visitatori di questa esposizione importante. Dario Vassallo.
3: Ducale della mostra Van Dyck l'Europeo, la più grande retrospettiva a lui dedicata negli ultimi 25 anni. Un successo che ha portato alla decisione di allungare da lunedì fino alla chiusura prevista il 19 luglio gli orari di apertura dell'esposizione, che sarà visitabile anche il lunedì mattina e il sabato fino alle 20. La mostra ripercorre l'intero arco della carriera dell'artista, sviluppandosi attraverso il viaggio intrapreso dalla sua patria, le fiere, alla corte di Re Carlo I d'Inghilterra, i numerosi spostamenti e soprattutto il lungo soggiorno in Italia durato 6 anni. Un percorso tematico che mette in luce come Van Dyck sia stato capace di adattarsi a contesti sociali e culturali diversi, reinventando continuamente il proprio linguaggio pittorico, da Anversa, culla della sua formazione, a Genova, fino a Londra, palcoscenico della consacrazione. Il percorso espositivo non segue una rigorosa sequenza cronologica. Le opere, distribuite nelle 12 sale, sono accostate per temi e ambiti della sua attività, così da stimolare un confronto diretto tra la maniera del Van Dyck giovane nella terra d'origine, quella del periodo italiano e quella della maturità inglese. Ciò che emerge con forza è l'immagine di un uomo moderno, capace di muoversi tra corti e committenze con intelligenza diplomatica e sensibilità culturale, la cui influenza si estese ben oltre il suo tempo, perché Van Dyck non è stato solo un pittore, ma un interprete dell'identità, un regista silenzioso dell'immagine sociale. Nei suoi dipinti la bellezza non è mai superficiale, è uno strumento per rivelare ciò che si nasconde dietro l'apparenza, ed è proprio questa capacità di vedere oltre che lo rende, ancora oggi, un genio senza tempo.
1: Torna al Ferraris per le serate di oggi e domani, quindi sabato e domenica, dopo il grande successo di pubblico.

0: di giovedì sera. Olly con il suo concerto, c'è il tema della musica, del divertimento, ma c'è anche quello della sicurezza, del trasporto, con i disagi che si sono registrati giovedì notte. Allora vediamo come cambiano le cose.
1: Dopo il grande successo di giovedì scorso, torna allo stadio Ferrari Olly con una doppia data, quella di sabato 20 e domenica 21 giugno. Una serata sul prato verde della sua malconcia Sampdoria, che negli anni gli ha tolto le gioie sul campo, ma che invece gli ha restituito quello della

0: Trasporto Genova si prepara nel miglior modo possibile per evitare i disagi di giovedì notte, quando tra autostrade chiuse, ingorghi in città, code e rallentamenti si sono registrati fino alle 3 del mattino. AMT ha messo in campo un servizio straordinario di bus e metro. La metropolitana infatti sarà aperta fino a 1 di notte con ultima corsa da Brignole fuori dallo stadio, in via Monticelli, da fine evento saranno a disposizione bus navetta con destinazione le stazioni ferroviarie di Brignole e Principe. Non solo musica e spettacolo in occasione delle tre date sold out dei concerti di Olly. Il calcio, non quello giocato, l'unico calcio giocato in questo momento, quello dei mondiali di calcio che si tengono negli Stati Uniti, nel Messico e negli Stati Uniti, ma c'è poi il calcio, quello ligure, che pensa alla prossima stagione. Chi se la passa bene è il Genoa, intanto perché si trova nella categoria più alta, la Serie A, perché sta costruendo una squadra, l'allenatore c'è, i giocatori ci sono, altri staranno per arrivare, altri magari andranno via. C'è poi il tema Leali, il tema del portiere del Genoa, il secondo portiere. Ci sono le ultime novità, tra poco le capiamo. Samp invece che è in tutt'altra situazione, senza l'allenatore in panchina, con i no che fioccano tutti i giorni per i potenziali mister, e un punto interrogativo grande come una casa. Partiamo però dal Genoa, qual è la situazione con Carlo Danani. Ciao Carlo, buonasera.
1: Buonasera, è il mercato in uscita a tenere banco. Nicola Leali e Aaron Martin potrebbero lasciare il Grifone. Da tempo rumors danno per fatto il rinnovo di contratto del portiere in scadenza al 30 giugno, ma ad oggi nessun passo decisivo. Così il Verona, dopo aver ufficializzato il ritorno di Baroni in panchina, sonda il terreno per capire se ci siano margini per ingaggiare l'estremo difensore a gennaio passato da titolare a panchinaro per fare spazio a Beilov. Lo spagnolo è sotto contratto ancora per un anno, ma non sembra più centrale nel progetto di De Rossi. Spunta così l'interessamento dell'Olympiacos. La sensazione è che di fronte a un'offerta di almeno 4 milioni Martin possa lasciare il Grifone, generando così una plusvalenza, considerato che nel 2023 arrivò a parametro zero dal Magonza. Intanto ancora 3 settimane scarse di vacanza per i giocatori rossoblù, da definire nel dettaglio la data del raduno, che avverrà attorno al 10 luglio, il 16 poi la partenza per il ritiro di Moena.
0: Carlo Danani, passiamo alla Samp con Marco Bisacchi, una Samp che sembrava aver trovato una retta via con la possibilità di vedere in panchina soprattutto Fabio Pecchia, che era molto spinto anche sui social dai tifosi blucerchiati, se non lui Possanzini. Sono saltati tutti, è saltato anche Zanetti, un nome che è circolato nelle ultime ore. Non sembrerebbe esserci nulla di concreto all'orizzonte, qualche suggestione, c'è chi cita Iachini che potrebbe essere stato contattato, Ranieri che non credo proprio, almeno, che potrà venire alla Sampdoria. Insomma, molta confusione, non si capisce molto bene che cosa accadrà, e intanto il ritiro, l'inizio della stagione di preparazione si avvicina. Allora, ci racconta tutto Marco Bisacchi. Ciao Marco, buonasera.
2: Sì, eccoci, ben ritrovati, buonasera. C'è chi dice no alla panchina della Sampdoria, viene da dire, perché continua questo casting che prosegue. Tra l'altro siamo al 20 giugno e il ritiro scatterà a Ponte di Legno tra meno di un mese, di fatto tra una ventina di giorni, il 12 luglio, e ancora non c'è il tecnico assoldato dai blucerchiati. Continua questo casting con tanti rifiuti, prima è arrivato quello di Possanzini, poi anche Pecchia non è stato convinto, Pecchia che forse era anche la suggestione più interessante, allenatore specialista in promozione. Poi anche Zanetti, anche lui contattato, fresco ex Verona, si è tirato indietro. In questo momento si sta molto raffreddando anche la pista Luca Gotti, che sembrava forse una soluzione più fattibile per l'aspetto soprattutto legato allo staff tecnico, visto che Gotti aveva lavorato con Thomas e Nallice, ma in questo momento, diciamo così, un pochino da questa pista. Ci sono altri candidati che vengono valutati dalla Sampdoria, da Mignani, che peraltro è un ex blucerchiato, lo ricorderete forse anche nella Samp dello Scudetto, era giovanissimo, poi ha avuto un percorso diverso lontano da Genova, lui che in realtà è genovese, doc, l'ultima esperienza per lui da allenatore al

0: Cesena, resiste Ryan Mason, il tecnico inglese su cui evidentemente continua a puntare sotto traccia soprattutto Nathan Walker, che è il consigliere sportivo di Joseph Tay dall'Inghilterra. E poi registriamo questo ulteriore sondaggio proprio nella giornata di oggi per, diciamo, un nome spesso accostato alla Samp in questi anni, ex blucerchiato, Beppe Iachini, peraltro molto legato alla piazza. L'ultima esperienza è stata per lui quella con il Bari 2 anni fa in Serie B, in precedenza anche col Parma, con la Fiorentina. Sarebbe una soluzione, diciamo, questa di Iachini, ma è soltanto uno dei nomi, dobbiamo dirlo, non è che ci sia un candidato in questo momento davanti ad altri. Questo fa capire come ci sia grande confusione ad oggi nel lavoro che sta operando Fredberg in primis. C'è anche il nuovo direttore sportivo Americo Branco, che forse deve ancora prendere un po' le misure con la società in cui è arrivato, senza dimenticare anche Lorenzo Ariaudo, il direttore tecnico, che sta spingendo, par di capire che sia lui più di altri a spingere per una soluzione italiana. La sensazione è che comunque si vada verso una soluzione italiana, ma che i tempi siano assolutamente piuttosto ancora lunghi. Sampdoria, che ad oggi non ha ancora il nuovo allenatore, continua a incassare rifiuti, anche perché con una politica piuttosto complicata, cervellotica, diciamo, soprattutto non tanto soltanto sul discorso dell'ingaggio o delle garanzie tecniche sulla squadra che verrà, ma anche e soprattutto sulla composizione dello staff tecnico, con alcuni uomini che la Sampdoria vuole mantenere a tutti i costi in organico.
1: Ed è tutto, chiudendo con queste considerazioni, come dicevamo, surreali sulla panchina della Sampdoria. Ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera, stessi orari. Vi auguro un buon proseguimento di serata, buon sabato sera.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Sarà un'altra giornata all'insegna del sole, quella di domenica sulla Liguria, con anticiclone ben saldo e calde d'afa intensi, con punte massime intorno ai 32 gradi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Poco da segnalare, sarà infatti una giornata all'insegna del sole e con punte fino ai 32 gradi, la ventilazione debole con mar ligure calmo. Situazione analoga anche sul Savonese, sarà una giornata infatti con sole assoluto protagonista. Qui le temperature massime saranno anche prossime ai 34-35 gradi. Su Genova, cieli sereni o al più velati, da segnalare però la possibilità sui settori interni di qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane. Sul Tigullio sarà una giornata stabile e soleggiata, con qualche innocua velatura solo in transito. Sullo Spezzino, sole prevalente nel corso della giornata di domenica, da segnalare solo sempre la possibilità di qualche temporale sui settori interni nel pomeriggio. Ci attende una giornata di lunedì con tempo variabile sulla Liguria, da segnalare infatti la possibilità di qualche piovasco sul Levante e sui settori interni del Ponente la possibilità di qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane, temperature massime in ulteriore aumento. Tutti i dettagli su Trebimeteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca.

0: Buongiorno. Buongiorno, buonasera, buonanotte, anche perché questa è una trasmissione, sapete, Terrazza in Conte, che si vede a qualsiasi ora. Primo Canale è la prima televisione regionale, il primo gruppo editoriale regionale, ma è anche il primo gruppo regionale in Italia per cross-medialità, tra Facebook, Instagram, web e con dati certificati da AudiWeb, da Auditel in televisione. Siamo lieti anche che ultimamente ci battiamo sempre con Telenorba per il secondo posto come emittente primaria in Italia, e questo mese siamo davanti noi, rapporto abitanti ascolti, la prima videolina in Sardegna. Ma sono lieto di parlare di queste cose perché il sottosegretario Butti è un amico, è una persona che conosciamo molto bene da anni perché si è sempre occupato di emittenza locale, ed è particolarmente piacevole per noi averlo qui con noi proprio a parlare anche di digitalizzazione della nostra città. In questo momento parliamo di quanto il digitale sia importante per Genova e per la Liguria, ma mi faceva piacere salutarlo e presentarlo a tutti. Lascio la parola a Matteo Cantile e al sottosegretario Butti. Grazie di essere con noi.
1: Grazie. Dunque, sottosegretario, le tocca subito un commento alle parole di Maurizio Rossi, poi una domandina sulle TV gliela faccio, anche perché lei, poi lo raccontiamo, una storia speciale in questo mondo, però insomma un saluto al suo...
2: Lo saluto molto volentieri. Prima ho visto il titolo che scorreva, Terrazza incontra Alessio Butti, sono lieto di incontrare la terrazza, questa terrazza che è veramente straordinaria per quello che offre sotto il profilo scenico. Maurizio Rossi è un editore che, ahimè, posso dirlo, di lunga esperienza, quindi vuol dire che anche l'anagrafe comincia a essere, diciamo, impegnativa per tutti quanti. Abbiamo affrontato insieme delle importanti battaglie per quanto riguarda l'emittenza locale, perché desidero ricordare che l'emittenza locale è forse il primo caposaldo vero del servizio pubblico e informativo a livello nazionale. Quindi sono lieto soprattutto del fatto che Rossi sia riuscito, non avevo dubbi, ad aggiornare il funzionamento, il meccanismo dell'emittenza locale con tutto ciò che ormai è multimediale ed è fondamentale per la sopravvivenza del vostro mondo.
1: Peraltro lei ha una delega, anzi delle deleghe appropriate a questo argomento, all'innovazione tecnologica, alla transizione digitale per il governo italiano. Oggi a Genova per andare a visitare un nuovo centro che è bellissimo, è molto tecnologico e che serve per monitorare la rete e i suoi possibili pericoli, è molto importante. Era Erzelli, possiamo vedere anche delle immagini di questo evento. È molto importante che le regioni, attraverso le loro partecipate, possano proteggere i cittadini da questo punto di vista.
2: Sì, io innanzitutto desidero dire che sono già stato a Genova, a Erzelli e nella sede di Liguria Digitale, guardo il dottor Castanini, che ovviamente, ecco, queste sono le immagini dell'inaugurazione anche col presidente Greco di questa mattina e con il presidente Bucci. Io ritengo che quello che è stato realizzato da Liguria Digitale sia un SOC di straordinaria importanza. Abbiamo avuto modo di spiegarlo, di raccontarlo, ma di vederlo, perché non è la prima volta che lo vedo e lo visito, e anzi ritengo, ne parlavo con i miei collaboratori, ritengo che questa possa essere una best practice da scalare il più possibile a livello nazionale, perché è indubbiamente un modello di grande attualità, perché purtroppo siamo soggetti ad una serie di attacchi straordinari. Non ci sono solo ransomware, ma insomma ci sono attacchi di tipologie assai diverse ed è necessario difenderci. E proprio questa mattina, dialogando e presentando questa nuova struttura, abbiamo pensato che in effetti gli hacker migliorano sistematicamente, quindi anche, diciamo, i buoni devono equilibrare e mantenere
1: ricorsa.
2: Questo è un esercizio abbastanza complicato, abbastanza difficile. Sappiamo, opportuno dirlo, che le emergenze e le minacce più importanti provengono dalla Cina e ovviamente dalla Russia, ma probabilmente i cinesi sono più bravi sotto questo punto di vista, e quindi essendo

0: sistemi non propriamente democratici e quindi non like-minded rispetto a quello che imposta l'Italia, ovviamente dobbiamo difenderci.
1: Tema PNRR, che era uno dei grandi rischi, no? Grande opportunità che nascondeva con grande rischio di non riuscire a spendere il denaro, di non riuscire ad attivare tutti i progetti che erano connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il nostro paese è andato bene, la Liguria è andata benissimo, siamo molto orgogliosi dei risultati che sono stati ottenuti qui.
0: Le voglio dire che sono orgoglioso anch'io, l'ho detto con chiarezza ai miei colleghi parlamentari che ringrazio, agli amministratori regionali, al presidente Bucci, agli stakeholder che abbiamo incontrato questo pomeriggio, ma anche nel precedente appuntamento pubblico. Io ho riconosciuto uno straordinario livello raggiunto dalla Liguria. Liguria che ha un ecosistema veramente funzionale e funzionante, aiutata probabilmente anche dagli aspetti naturali, ma poi gli aspetti naturali devono ovviamente, bisogna farli fruttare nel modo più opportuno, per cui questo straordinario porto, i data center, un sistema universitario certamente importante, aziende e imprese come IT ed altri che si occupano di robotica, insomma tutto un ecosistema. Sistema che fa di Genova una struttura che può ambire a un ruolo importante per Genova, per la Liguria, ma per tutto il contesto nazionale per quanto riguarda l'assemblaggio, diciamo così, di tecnologie diverse ma ormai assolutamente complementari, come l'intelligenza artificiale, il calcolo computazionale, l'HPC e il quantum. Io ci aggiungo anche un aspetto energetico, perché è vero che sotto il profilo energetico siete parzialmente autosufficienti, o comunque siete autosufficienti, ma è vero anche che i data center che si stanno affastellando, a volte anche in modo un po' disordinato, mi lasci dire, sul territorio nazionale, consumano tantissima energia e generano anche qualche problema per quanto riguarda il contesto ambientale. La sfida è rendere sostenibile tutto quello che stiamo creando anche sotto profilo ambientale.
1: E questo è molto importante. Ringrazio di essere qui il presidente di Regione Marco Bucci, che invito a raggiungerci al podio. Grazie presidente, perché presidente Bucci parlava di cavi sottomarini quando io cominciavo a parlare di questi cavi, non capivamo bene esattamente a cosa si stesse riferendo. Oggi lo sappiamo. Peraltro, presidente Bucci, c'è questo progetto che, vabbè, ha un nome inglese, ma insomma di fatto è portare Genova come capitale dei computer ad alta performance, ad alta capacità e l'intelligenza artificiale. Più di 5.000 soggetti hanno aderito tra imprese, università, ospedali ed enti. Vorrei capire cosa significa per lei, presidente, questo risultato.
2: Per me significa personalmente una grande sfida, perché ci siamo resi conto di quante potente network abbiamo qui. Abbiamo ovviamente i cavi sottomarini, abbiamo una marea di aziende grandi, medie e piccole che lavorano nel campo dell'alta tecnologia e soprattutto del digitale. Abbiamo due super computer, uno è il Da Vinci di Leonardo e l'altro è il Franklin di IT. Questi due super computer ci mettono in una situazione privilegiata rispetto a tante altre aree. Quindi per noi è stato abbastanza naturale coinvolgere tutte le attività importanti che ci sono nel nostro sistema, e devo ringraziare il dottor ingegner Castanini e tutta Liguria Digitale, perché hanno fatto da collettori, sono andati in giro e hanno detto: signori, c'è un'opportunità enorme, partecipiamo. E devo dire che sia io che lui, che Castanini, siamo rimasti sorpresi dalla facilità con cui tutti quanti hanno aderito. Perché? Perché tutti quanti ritengono veramente opportuno innovare e saltare su questi grandi cambiamenti, perché i primi che sono sul cambiamento sono quelli che poi ne hanno i vantaggi. Chi mette i muri ai cambiamenti, chi ha paura, chi vuol stare nel proprio guscio è destinato a perdere. Quindi noi invece vogliamo andare avanti e abbiamo fatto questa domanda al Ministero, e quindi il Ministero la farà poi all'Europa per partecipare alla competizione per la Gigafactory per l'intelligenza artificiale. Noi contiamo molto su questo e direi che che quello che ha detto il territorio è certamente importante ed è una situazione di cui tutti dovranno rendersi conto. Qui c'è un substrato che può fare grandi cose.
1: Lei ha il podio, il microfono e qui un sottosegretario. Cosa gli chiediamo ad Alessio Butti?
2: Beh, al sottosegretario chiediamo quali sono le prossime sfide. Lui

0: ne sa più di noi, nel senso che lui sa quali sono le cose su cui dobbiamo orientarci. Oltre all'intelligenza artificiale ci sono altre sfide, magari lui ancora vi dirà, magari vi accenna a quelle che sono le altre sfide, cioè le altre frontiere dell'innovazione, e noi vogliamo essere qui pronti per arrivare a chiapparle e lavorarci sopra. Quindi oltre all'intelligenza artificiale, le prossime sfide e dove dobbiamo impegnarci.
1: Grazie, grazie mille al presidente Marco Bucci. Beh, sottosegretario, se vuole rispondere sulle sfide, io intanto penso che Genova comunque abbia tutte le carte in regola, sia per questo, diciamo, arrivo dei cavi e quindi anche per il ruolo geografico che ha questa città in questo momento, ma poi è stata protagonista di una fase importantissima dell'industrializzazione italiana. Oggi che l'industria si sta spostando su una nuova rivoluzione, chissà che magari appunto Genova possa giocare davvero un ruolo da protagonista anche in futuro.
2: Sì, però se lo dice lei rischiamo di non essere credibili, perché lei gioca in casa. Se invece lo diciamo noi che veniamo a Genova e osserviamo Genova, vi diciamo che è così. Nel senso che chi non sceglie viene scelto, caro presidente Bucci. Il senso del suo intervento è questo. E il senso di quella che io ho chiamato effervescenza imprenditoriale, industriale, direi tecnologica, digitale di questo territorio è estremamente importante. Quando il presidente Bucci, e io conoscendo anche ovviamente molti altri presidenti di regione, vi dico che è una fortuna per la Liguria avere una persona competente e capace come il presidente Bucci. Ma quando il presidente Bucci parla di nuove frontiere, fa un riferimento a un ragionamento che abbiamo svolto insieme in questi mesi e anche questa mattina, questo pomeriggio a Liguria Digitale, e cioè quello che oggi Genova già ospita relativamente all'HPC, relativamente al calcolo computazionale, deve estendersi, io credo, necessariamente alla nuova frontiera del quantum. E la nuova frontiera del quantum è stata apparecchiata da questo governo, perché noi abbiamo rilasciato una strategia nazionale in contemporanea, pensi un po', con quella europea. La commissaria Virkkunen presso il mio dipartimento, presso la presidenza del Consiglio, il 17 di luglio dell'anno scorso, e insieme ai miei collaboratori abbiamo affrontato la questione della strategia quantum. Abbiamo detto di essere pronti.
1: Diciamo anche una parola su che cos'è, giusto per inquadrare.
2: La strategia del quantum?
1: Il quantum di per sé.
2: Beh, insomma, il quantum è la velocità con cui si risolvono i problemi computazionali, quindi credo che...
1: Computer sempre più performanti.
2: Sempre più performanti, a volte il computer sempre più performanti crea dei problemi, perché così velocemente riesce addirittura a leggere password e lucchetti particolari, per cui per questo c'è la quantum cryptography, che ovviamente sta già studiando come diciamo così contrastare tecnologicamente questo fenomeno. Però quando abbiamo parlato con la commissaria Virkkunen abbiamo rilasciato questa strategia, e immediatamente l'Italia è stata oggetto di una serie di attenzioni da parte di investitori italiani, perché comunque l'Italia ha un senso sotto il profilo imprenditoriale e industriale, e quindi i più importanti produttori di tecnologia quantistica a livello mondiale, e cioè D-Wave e IonQ, sono venuti in Italia e investiranno in Italia. Quindi io ho lanciato una sfida che è stata prontamente raccolta dall'ingegner Castanini, ma anche dal presidente Bucci, perché insieme possiamo veramente lavorare a questo, come dire, upgrade della struttura che già è in condizioni di attivarsi e di lavorare, approcciando anche il quantum. Questo vuol dire delle cose straordinarie, perché significa avere una macchina che avvicina il territorio all'innovazione. E quando noi avviciniamo il territorio all'innovazione, avviciniamo tutto l'ecosistema, le imprese, le scuole, le persone, la pubblica amministrazione. E quindi avere una macchina di questo genere sul territorio è fondamentale. Una macchina che non è in competizione con quanto di bellissimo e buonissimo c'è già in Italia, a Bologna e quello che potrà nascere, ma che rappresenta qualcosa di complementare, cioè una sorta di finalizzazione, ecco, rispetto ad un progetto industriale. E noi su questo stiamo lavorando, e concludo, perché questo è un aspetto fondamentale, quello che diceva il presidente Bucci. Noi stiamo elaborando insieme al Ministero della Difesa anche QARC, che è un progetto che vuole che l'Italia si doti di una politica industriale di intelligenza artificiale sovrana,

0: sovrana, cioè vuol dire che non diamo i nostri dati a nessuno, vuol dire che produciamo qui la tecnologia che ci serve. E con quella tecnologia sovrana possiamo lavorare sul dual use.
1: Ecco, tra poco ci arriviamo su questo. Ora, ci sono dei progetti importanti che abbiamo anche visto presentare qui a Genova, il famoso REG4AI, cioè questo progetto Regioni per l'intelligenza artificiale, che aveva intanto un ambito dedicato alla sanità. E io qui ho dei numeri che ho controllato, che sono arrivati da Regione, che sono molto importanti rispetto a ciò che si è fatto attraverso queste risorse. Questo è il primo aspetto su cui volevo una sua opinione.
0: REG4IA è un progetto del mio dipartimento che abbiamo finanziato con circa 20 milioni di euro, ma sicuramente ci sarà un'implementazione anche nel futuro, e che ha un obiettivo, quello, come dicevo, di valorizzare i territori che meritano. Per cui abbiamo ipotizzato quattro verticalità. Una è guidata da Regione Liguria e che riguarda il turismo e la sanità, o meglio la sperimentazione dell'intelligenza artificiale sui servizi del turismo e della sanità. E devo dire che la sperimentazione sta offrendo interessantissimi spunti di riflessione, perché non va solo a facilitare l'organizzazione sanitaria che è costituzionalmente prevista in capo alle regioni, ma va ad affrontare, a proposito di sfide a cui accennava il presidente Bucci e lei stesso in una delle sue domande, la sfida più importante è quella ad esempio delle liste d'attesa e del fenomeno del no-show. È chiaro che facendo incontrare i dati della domanda e dell'offerta, noi siamo nella condizione di dare delle risposte e non solo migliorare il servizio sanitario, già il ministro Schillaci sta facendo cose importanti su questo, ma cercare di avvicinare il cittadino al servizio sanitario e quindi rendere tutto più, come dire, umano. La riduzione delle liste d'attesa è la riduzione del tempo sprecato da ogni cittadino per godere di un diritto.
1: Certo, e tra l'altro sulla capacità del nostro sistema tecnologico io chiedo personalmente di fare un applauso all'ingegner Castanini e a tutta la sua squadra, perché lei deve sapere, sottosegretario, che quando è arrivato il Covid, pensare di prenotare tutti quei vaccini in una notte, così come è stato fatto, così come doveva essere fatto, sembrava una follia. Invece ci siamo riusciti, ci sono riusciti. Io ricordo sempre che avevo un problema sul mio codice fiscale, sbagliavo qualche operazione, era mezzanotte e mezza, chiamo Castanini, risponde al cellulare. Questo per dire che funziona.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it. Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
1: Ma lei ha citato il turismo, io l'avevo lasciato un attimo da parte perché c'è l'assessore al turismo Luca Lombardi, a cui chiedo di salire al podio per un commento, visto che appunto questo progetto di cui parlava il sottosegretario Butti coinvolge anche la parte turistica, per voi è molto importante.
3: Esattamente, è fondamentale. Io anzi ringrazio il sottosegretario, il senatore Butti, proprio per aver portato questa progettualità e la possibilità di creare progettualità. Devo dire che dei 20 milioni che diceva, 6 milioni e mezzo sono finiti proprio su questo progetto, e quindi non è da poco, e lo ringraziamo quindi per la grande attenzione che ha avuto anche per il nostro territorio. Siamo capofila con altre in 7 regioni totali, più la provincia autonoma di Trento, 2 linee, quella ovviamente legata alla sanità e la seconda linea legata al turismo. Abbiamo problemi di flussi non enormi, però ce l'abbiamo ovviamente in certi periodi, e quindi dobbiamo saperli gestire. È un grande strumento che potrebbe arrivare nelle nostre mani, proprio quello che arriva da questi grandi studi che stanno attendendo anche altre regioni, perché dobbiamo dircelo che questo progetto nasce in team con le altre regioni per trovare soluzioni per tutti quanti e quindi per migliorare anche proprio l'accoglienza ai nostri visitatori della nostra regione. Gli assistenti digitali

0: per tutti.
1: Grazie, grazie Assessore Lombardi. Prima di farle fare un commento, devo dirle, sottosegretario, che insomma l'assessore Lombardi ci ha tenuto tantissimo a ribadire in tutte le interviste che ha fatto, insomma, il suo ruolo, quello che lei ha fatto per la regione, la sua disponibilità anche dal punto di vista dei finanziamenti, di inserire la nostra regione in questo progetto. Quindi insomma le lascio la risposta alle sollecitazioni di Lombardi, partendo però insomma da questo grande atto di stima che sicuramente io ho avuto modo di testimoniare.
2: Assessore Lombardi è un amico, oltre che essere un ottimo assessore al turismo.
1: C'era un motivo, allora.
2: Magari c'è un po' di indulgenza rispetto, però le risposte sull'aspetto del turismo e rispetto anche alle sollecitazioni avanzate. Però prima lei ha citato il Covid e mi si è aperta una lampadina qui, mi si è accesa la lampadina proprio qui a Genova. Noi abbiamo IIT, che ovviamente sulla robotica è straordinaria. Io ricordo, adesso forse non avevo ancora il cellulare di Castagnini, quindi non potevo chiamarlo a mezzanotte e mezza per verificare e testare la sua
1: male per Castagnini,
2: reattività.
1: Perché...
2: però mi ricordo cosa significa all'epoca il burnout per gli operatori, lo stress per gli operatori. E perché lo dico a Genova? E perché cito IIT, che domani andremo a incontrare? Perché lì fanno robotica di un certo tipo, quindi macchine antropomorfe, che è una cosa diversa rispetto alle macchine umanoide, ma questo per far capire quanto l'innovazione può essere utile e indispensabile in un momento che, ahimè, lo dico con qualche preoccupazione, quando giro ascoltando le comunità scientifiche, non mi dicono se dovesse capitare un'altra pandemia, mi dicono quando capiterà un'altra pandemia. Quindi su questo dobbiamo essere tutti attrezzati a lavorare sulla robotica, ancora una volta parliamo di Genova e di IT, è fondamentale. Il turismo, io vi devo dire che sono rimasto molto colpito quando qualche tempo fa ho letto del problema dell'overtourism sulle Cinque Terre. E mi sono posto ovviamente alcune domande e io ritengo, ma sono ovviamente le regioni a deciderlo in piena autonomia, che un minimo di disciplina degli afflussi e di organizzazione degli afflussi possa essere utile al territorio. Perché altrimenti, se c'è un caos che accompagna la visita a una bellezza artistica, architettonica, è evidente che non si gode appieno della straordinarietà dell'offerta italiana. Dopodiché non sta a me dire se siamo in presenza di overtourism o meno, naturalmente. Io vengo da Como, dove c'è un brand molto affermato che è Lake Como. Vi dico che da Comasco, ancorché insomma diciamo da legislatore, se ci fosse un minimo di disciplina degli afflussi che possiamo verificare e realizzare grazie alla digitalizzazione intelligente, soprattutto utilizzando anche la mobility as a service per quanto riguarda, a proposito di altri progetti, la mobilità intelligente, beh, forse sarebbe meglio, perché al di là o forse oltre la presenza dei turisti, dobbiamo ricordarci che ci sono anche i residenti.
1: Ecco, tra l'altro non c'è niente che deve essere inventato per fare queste cose, no? Cioè, perché poi questo è il tema. A volte uno dice sì, mi piacerebbe che questo accadesse, però non abbiamo ancora la tecnologia. Qui le tecnologie le abbiamo già tutte.
2: La tecnologia c'è, abbiamo una quantità notevole di dati messe tra l'altro a servizio dagli operatori stessi, perché il ristoratore, l'albergatore, insomma l'operatore turistico in generale produce nella sua attività quotidiana una proprio di dati che dei buoni modelli di intelligenza artificiale possono mettere a frutto con beneficio ovviamente di tutta la comunità. La tecnologia oggi consente veramente tutto e dobbiamo sfruttarla nel modo migliore.
1: È questo, e vedremo appunto con questi progetti che cosa si riuscirà a fare. Lei prima parlava di sovranità tecnologica e io credo che questo sia un tema molto importante, perché noi siamo molto tecnologici ma oggettivamente anche molto consegnati a tecnologie straniere, a materie prime che non abbiamo, e questo credo alla lunga porti a problemi che devono essere affrontati e risolti prima che diventino troppo difficilmente gestibili. Lei su questo tema, ho letto molte dichiarazioni, insomma, ha un suo ragionamento, una sua posizione forte.
2: Che poi è la posizione ovviamente del governo, nel senso che ovviamente noi rappresentiamo delle decisioni che sono collegialmente assunte. Il problema delle terre rare, delle materie prime è un problema ovviamente serio. Noi sappiamo che in alcune zone del,

0: di questo paese potremmo accedere a materiali preziosi, a terre rare, materie prime, ma che per questioni anche ambientali non è possibile. In altre realtà ovviamente hanno meno sensibilità ambientali e quindi riescono a produrre diversamente questi importantissimi ingredienti per costruire microchip, insomma per costruire tutto ciò che è ovviamente la filiera digitale. Anche su questo ho citato il microchip, noi siamo abbastanza ottimisti, perché è chiaro che la Cina è sostanzialmente avanti, però anche la Cina adesso sulla questione dei microchip guarda ad esempio alla fotonica in modo diverso, cosa che non aveva fatto fino a qualche tempo fa. Sotto profilo del microchip in Europa si sta già muovendo qualcosa di estremamente importante, quindi noi ci auguriamo che anche sotto l'impulso continuo e costante del governo italiano, sotto il profilo della sovranità digitale e della sovranità tecnologica, l'Europa, come dire, maturi una consapevolezza diversa e possa essere in competizione con gli Stati Uniti e con la Cina, ovviamente non ora, ma in un prossimo futuro. Però se non si parte mai, è evidente che non si arriva nemmeno.
1: Sì, io glielo dico onestamente, mi piacerebbe che accadesse su tutti gli argomenti, no? Che ci fosse questa consapevolezza di essere un grande aggregato di economie e di persone, che non dovrebbe essere secondo quasi a nessuno, ma mi pare che per ora non ci si stia riuscendo. Come lei pensa che si possa accendere questa miccia positiva all'interno dell'Unione?
0: Beh, innanzitutto noi diciamo piuttosto che niente meglio piuttosto, quindi adesso stiamo partendo sotto questo punto di vista. Innanzitutto bisogna capire che i 27 devono non solo dialogare come già stanno facendo, ma devono creare una strategia comune. Devono creare ad esempio un single market per quanto riguarda le telecomunicazioni, un mercato unico per quanto riguarda le frequenze, un mercato unico per quanto riguarda lo spazio e così via. Anche qui c'è un obiettivo stabilito dalla Commissione europea, che è un obiettivo certamente interessante. Se però noi continuiamo a pensare a regolare eccessivamente e a avere una visione squisitamente commerciale dello sviluppo e delle potenzialità europee, non andiamo da nessuna parte. Noi dobbiamo cominciare a produrre tecnologia, ovviamente, ed è questo uno dei motivi per cui il governo italiano ha recentemente proposto una serie di cose che rientrano già nel DNA, che è questo importantissimo regolamento europeo che riguarda anche la telecomunicazione ed altro, e ha proposto l'EDIC. L'EDIC è l'insieme di più paesi che cercano di fare insieme, cioè in comunità, quello che da soli non potrebbero fare, e per limiti tecnologici e per limiti economici. A me sembra che qualcosa si stia oggettivamente muovendo. Le voglio dire un'ultima cosa concludendo questa risposta, che ad esempio sulle AI Act c'era stata inizialmente una levata di scudi, tutti erano assolutamente critici. Poi cosa è accaduto? Che nell'agosto dell'anno scorso, l'1 o il 2 agosto non ricordo, tutte le big tech si sono messe in coda per firmare i decreti attuativi, diciamo così, delle AI Act, a parte Meta, ma Meta aveva i suoi problemi per non farlo. Questo vuol dire che poi successivamente è arrivato il decreto Omnibus, che ha aggiornato ovviamente l'intervento dell'Europa in materia di intelligenza artificiale. Vuol dire che una regolazione giusta è necessaria, ma che bisogna anche contemporaneamente lasciare libero lo sviluppo tecnologico, perché altrimenti non riusciamo a competere con questi due giganti.
1: Intelligenza artificiale e lavoro, lei che è un esperto di questi argomenti, so perfettamente che ogni nuova tecnologia a tendere porta più lavoro e non meno lavoro, questo è sempre successo, però devo anche dire che osservandola dall'attualità qualche preoccupazione ce l'ho, nel senso che vedo che comunque l'intelligenza artificiale associata all'automazione può veramente portare via tanti posti di lavoro e attendere, sostituirli, ma con lavori che mi sembrano molto tecnologici, e quindi ho timore che non tutti riescano a riconvertirsi o a entrare in questo mercato. Lei è preoccupato o invece ottimista?
0: Ma bisogna essere, anche qui è una giusta dose di preoccupazione e di ottimismo. Se riguardiamo quello che tutti quanti abbiamo industriale dell'80,

0: L'Ottocento, quando c'erano i luddisti che sfasciavano i telai perché erano preoccupati che l'innovazione sottraesse occupazione, poi ci rendiamo conto che invece ogni innovazione tecnologica ha prodotto occupazione, perché sennò non saremmo oggi in questa condizione, ovviamente. Dopodiché è chiaro che dobbiamo aggiornare tutti i criteri della formazione. Quando si parla di upskilling, reskilling, io sono dell'idea che siano comunque dei concetti una tantum. Noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee per cui la formazione è una formazione continua e costante nel tempo. Lo so che è una rottura di scatole, come si suol dire, ma occorre capire che dobbiamo cominciare a formarci alle elementari, proseguire alle medie, alle superiori, all'università e poi nel mondo del lavoro. Questo ci aiuterà a creare delle nuove competenze per assolvere a nuovi compiti, perché non è vero, almeno fino a questo momento, che l'intelligenza artificiale abbia distrutto l'occupazione. Accanto a professioni che obiettivamente non ci saranno più, ma quello è un ciclo storico, stanno emergendo delle professioni straordinariamente nuove. E le voglio dire un'ultima cosa. Quando si parla di intelligenza artificiale e ci si riferisce esclusivamente alle STEM, agli ingegneri, ai matematici, ai fisici, noi stiamo dimostrando in Italia, con la nostra legge e la nostra visione, che è indispensabile la partecipazione al ciclo produttivo dell'AI anche degli umanisti, degli storici, dei filosofi, degli artisti, dei musicisti, perché abbiamo un tema. Il tema è la pulizia del dato, perché altrimenti l'input, poi c'è tutto quello che evolve nella scatola nera, ma poi c'è un output, non consente un output di qualità. Quindi è chiaro che la qualità del dato è fondamentale, ed è altrettanto chiaro che dobbiamo coinvolgere queste professioni, cercando di pagarli meglio, perché poi questo è il problema vero. Ecco, allora anche il mondo dell'industria e dell'impresa, che sta accumulando ricchezze importanti sull'intelligenza artificiale, deve capire che ci sono delle professioni che vanno retribuite nel modo giusto.
1: Già, speriamo che succeda.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your new.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
5: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Si sente di promettermi che la burocrazia potrà essere, non dico abbattuta al 100%, ma fortemente ridotta dall'implementazione di tecnologie. Lei sa perfettamente che ogni volta che io parlo con un imprenditore gli dico: qual è il tuo problema principale? La burocrazia. Ognuno dice sempre questo. Non credo che ci siano stati fatti passi avanti enormi nel corso degli anni. Forse questa può essere l'occasione. Penso a delle app. Se ci sono aziende che ti danno un finanziamento in 3 click e stanno mettendo soldi loro, no, in questa operazione, penso che lo Stato possa fare un certificato in 3 click, anche in 2 forse.
2: Anche uno, perché vado a ritroso. Noi abbiamo la piattaforma digitale nazionale dati, nella quale, che è diciamo l'apologia dell'interoperabilità, nella quale noi inseriamo una volta, once only, i nostri dati. Dopodiché, se io ho bisogno di iscrivere mio figlio a una scuola superiore, inserisco il problema ed è poi l'amministrazione che interagisce attraverso l'interoperabilità. Quindi io il certificato non lo vedo nemmeno. Questo è il primo esempio, ma non è una cosa che sto promettendo, è una cosa che abbiamo fatto, cioè è già qui. La seconda cosa che le voglio dire è che ho attivato una procedura massiva, non ancora sufficiente, ma massiva di semplificato, e avessimo solo digitalizzato avremmo aggiunto burocrazia digitale alla burocrazia tradizionale, che è un ossimoro.

0: Era il grande rischio.
1: Questo è un grande rischio. Dopodiché è chiaro che io credo molto nella sburocratizzazione di tutto questo sistema e abbiamo già degli ottimi risultati, perché abbiamo cambiato e stiamo cambiando l'unità di misura del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Una volta c'era il documento cartaceo, oggi c'è l'evento. Le faccio un esempio: un bambino nasce, comunico alla piattaforma che è nato il mio bambino, la piattaforma che è educata mi risponde anche suadente, mi risponde ah che bello, ah, sono contento, complimenti alla signora, eccetera, eccetera, e dopodiché mi dice ah ma attenzione perché probabilmente c'è un bonus bebè a cui hai diritto, c'è una questione di congedi parentali, devi scegliere il pediatra, devi scegliere il circuito vaccinale, e me lo dice lui, me lo dice il sistema. È cambiato o no l'unità di misura?
0: Certo. Cioè, se funziona glielo saprò dire a breve.
1: Aspetta un figlio.
0: Sì, io non aspetto niente, però quasi. Quindi, cioè, perché poi il politico deve tenere fede alla promessa, no? Quindi adesso verificheremo.
1: Mi faccia dire che sono venuto qua 3 o 4 volte, ho promesso delle cose che poi sono puntualmente arrivate.
0: Sì, infatti, sono convinto che
1: il governo Meloni è molto serio su questo.
0: Bene, lei ha una storia personale nel mondo dell'editoria. Allora, le chiedo se avrebbe preferito essere intervistato da un ologramma di intelligenza artificiale o se invece i giornalisti tradizionali vanno ancora bene, secondo lei, in futuro? Com'è?
1: Sembra un'intervista preparata, ma non è preparata, lo sapete tutti che non è preparata. Perché questo mi consente di dirle una cosa. Qualche tempo fa un buon tempone collega in Senato fece un intervento e poi, tra l'altro molto sgraziato, diciamo molto inconcludente, ed ebbe alla fine anche la capacità di dire l'ho realizzato con l'intelligenza artificiale, in effetti si vedeva. Perché insomma, anche l'intelligenza artificiale è fallace. Accade che qualche giorno dopo io venga invitato a un evento a Bruxelles organizzato dall'ANSA, dove c'era il direttore dell'ANSA e dove c'era il suo collega Alessio Iacona, che simpaticamente ha cominciato così dicendo: beh, insomma, se un suo collega parla con l'intelligenza artificiale vuol dire che possiamo fare a meno del Parlamento. Ma io ho detto, guardi, può essere anche questa un'eventualità, però io sono sicuro di poterle dire che la prima professione a rischio è la sua, quella del giornalista. Poi possiamo parlare. È calato il silenzio, il gelo, e abbiamo parlato ovviamente di altro. Quindi, quella del giornalista è ovviamente una professione che deve assolutamente restare, un po' come la decisione del giudice di cui parlavamo oggi, la decisione finale dopo un processo che può essere anche affidato all'intelligenza artificiale. E qui è ovviamente l'intelligenza del sistema e anche ovviamente l'intelligenza del mondo dell'informazione. Il vostro è un mondo straordinario, lo sa Maurizio Rossi, che è un avveduto e oculato editore, e dovete mantenere un delicatissimo equilibrio, perché il futuro non è finito qui, il futuro continua e occorre assolutamente adeguare le professionalità. Guardi, lei 20 anni fa, lo dico perché ho cominciato anch'io la professione come giornalista, noi scrivevamo i pezzi sulle macchine, insomma, tradizionali. Oggi è completamente diverso. Quando io ho cominciato a lavorare per l'emittenza televisiva, il responsabile, il tecnico VTR e ovviamente l'operatore di ripresa, uscivamo in 3. Oggi esce un giornalista che fa tutto. Quindi è cambiato veramente il mondo, ma non per questo dobbiamo fermarci.
0: E l'editoria locale che ruolo ha nel nostro paese? Noi siamo convintissimi, oggettivamente, sottosegretario, glielo dico, di svolgere una parte fondamentale, perché siamo sempre in diretta, tantissime ore, nessuno può fare qualcosa di simile, siamo cross-mediali, come diceva in apertura il nostro editore, quindi sostanzialmente parliamo a tanti pubblici diversi e raggiungiamo chiunque, e ce ne accorgiamo quando ci sono emergenze e immediatamente le istituzioni pubbliche ci vengono a cercare, così, perché sanno che attraverso la nostra cassa di risonanza si arriva a tutti i cittadini o quantomeno la maggior parte. Siamo sufficientemente tutelati nel nostro paese?
1: Ma si può essere sempre più tutelati, naturalmente, però io credo che questo, diversamente da altri paesi, è un paese che con la 112 del 2004 ha diciamo sistemato il sistema radio televisivo, come ho avuto modo di dire anche questa mattina. Quelle 3 paginette importanti sul mondo dell'informazione locale le scrissi io col ministro allora Gasparri. Lì parlavamo di operatori di rete e di fornitori di contenuti e

0: ci davano dei pazzi visionari. Oggi ci sono gli operatori di rete, ci sono i fornitori di contenuti. Io credo che un assestamento legislativo sia indispensabile e che lì dentro vada anche studiato un piano di sostegno e sussidio, ma non solo all'emittenza radiotelevisiva locale, al mondo dei media in generale, facendo però una certa distinzione, perché al di là del costo della carta, il costo che deve affrontare un sistema cross mediale, come giustamente siete voi, rispetto all'editore di un giornale, che ne so, come Il Domani, Il Dubbio, insomma, giornali che oggettivamente leggono in pochi, ma il cui PDF gira sulle rassegne stampa di tutti, sono diverse le cose. Però io credo che un sostegno all'editoria, ma so che il collega Baracchini su questo sta lavorando ed è molto sensibile, vada ovviamente commisurato ai tempi che stiamo vivendo.
1: Grazie mille sottosegretario.
0: Grazie
1: Butti, avevo promesso un orario e la consegno esattamente in quell'orario. La aspettiamo a Genova e quando vorrà dalla nostra terrazza non soltanto potrà essere aggiornato su tutto quello che accade in Liguria, ma godrà anche di uno splendido panorama.
0: È così e vi ringrazio voi tutti.
1: Grazie mille.

0: E come ogni venerdì mattina è tornato a trovarci il vice ministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Allora, vorrei cominciare con un aspetto che non riguarda il ministero nel quale lei lavora, ma che secondo me è importante e da politico ligure genovese ho bisogno di un suo punto di vista, perché monta la preoccupazione per episodi di violenza sempre più frequenti all'interno della città. Anche in redazione ci stavamo un po' guardando, il conto dei fatti violenti comincia a essere preoccupante. Addirittura la sindaca di Genova Silvia Salis ha parlato del possibile invio dell'esercito. Non sono sicuro che la sua maggioranza sia totalmente d'accordo con questa visione. Lei pensa che sia giusto rafforzare la presenza delle forze dell'ordine anche con l'esercito a Genova?
1: Allora, in questo momento, io ho parlato anche settimana scorsa, ho incontrato a Bari il ministro Piantedosi, è chiaro che ci vuole una stretta sull'ordine pubblico, in particolare sul tema delle violenze, ma non solo, anche ad esempio sul tema degli atti vandalici, che poi sappiamo è propedeutico a dare la sensazione che manca sostanzialmente il controllo delle strade urbane. Quindi ad esempio il governo ha fatto una legge che a Genova non mi sembra applicata, sul fatto che chi scrive sui muri delle residenze in particolare storiche a Genova, mi sembra ci sono 1100 edifici dove in sostanza dovrebbero essere multati immediatamente e senza processo le persone che fanno atti vandalici contro questi edifici. Non mi risulta commissionata ad oggi nessuna multa a queste persone. Ne parlavo col sottosegretario Borgonzoni, che tra l'altro oggi sarà a Genova, penso che andrà a parlare anche in prefettura proprio su questo, perché è evidente che quando arrivi in via Balbio dalle altre parti e c'è una situazione, come posso dire, di degrado totale, poi dal degrado chiama degrado. L'altro tema ovviamente è aumentare il numero delle forze dell'ordine, lo sta facendo il Ministero degli Interni, spero che presto il Ministro venga a Genova, l'utilizzo anche dell'esercito sicuramente come deterrente. Noi ai tempi anche del governo Conte 1 abbiamo messo anche, come posso dire, i battaglioni d'alpini nel centro storico, è sicuramente utile. Devo dire che però ci vuole anche un'azione da parte dei comuni sull'utilizzo della polizia municipale. Voglio ricordare che precedentemente, quando è stato riformato il corpo, erano stati creati proprio dei reparti sia per il centro storico che agivano e nelle zone della città più a rischio, al fine non solo di deterrenza ma anche di gestire alcuni fenomeni che avevano portato al degrado. Quindi negli ultimi anni, soprattutto l'ultimo anno, diciamo, c'è una percezione di peggioramento della sicurezza 2 Genova per due ordini motivi. Un ordine sicuramente a livello nazionale, dove deve essere il governo a provvedere, motivo per cui noi riteniamo che ci vuole un'azione ancora più incisiva da parte delle forze dell'ordine a livello nazionale, ma anche da parte dei comuni, che non si può tollerare di continuare a vedere

0: non so, alla sera in via Venti piuttosto che in Piccapietra, ma in via San Vincenzo anche, o in piazza Corveto, persone che dormono per le strade, situazione diciamo di degrado totale, che devono essere gestite a livello comunale.
1: Quindi polizia locale?
0: Assolutamente sì, anche perché la passata giunta ha aumentato gli organici, credo che ci dovrebbero essere ancora 100 assunzioni che mi sembra non vengono fatte, ma soprattutto sono stati eliminati alcune reparti, sono state fatte alcune scelte che, come posso dire, le capisco da un punto di vista ideologico, nel senso che la sinistra ha sempre detto che alcuni utilizzi della polizia municipale per loro non erano conformi alla loro visione, ma purtroppo viviamo in una società dove anche la polizia locale deve fare la sua parte in alcune azioni. Quindi se si crea una situazione sinergica e si lascia da parte l'ideologia, secondo me i risultati, come aveva portato la giunta Bucci, se ne possono portare a casa in maniera anche importante. Poi sono delle scelte politiche e ognuno ovviamente ha la propria sensibilità. Noi sul tema dell'ordine pubblico crediamo che la tolleranza deve essere una tolleranza zero su tutti quei fenomeni che portano un degrado costante e anche a mettere poi modelli, atteggiamenti che poi è difficile contrastare, perché quando inizi a avere minorenni che commettono reati, anche diciamo così reati violenti, è chiaro che questi lo fanno anche per uno spirito poi di emulazione tra di loro e diventa difficile poi gestire questo tipo di fenomeno. È una società complicata, bisogna secondo me lavorare tutti assieme per bloccare questo tipo di fenomeni.
1: Aeroporto di Genova, Paroli, nuovo presidente, come era abbastanza previsto anche alla vigilia. Secondo lei è possibile che a questo punto, anche per aiutare insomma l'aeroporto ad arrivare ai tempi giusti, si possa arrivare a una proroga? Cioè, è tanto che se ne parla, una proroga che potrebbe coinvolgere anche tutti gli altri aeroporti italiani magari?
0: Questo è un tema, bisogna vedere. Io credo che la cosa più importante sia trovare un socio privato e fare finalmente un bando. È chiaro che un bando su una concessione di 3 anni è molto complesso, bisogna trovare un punto di caduta, però io ritengo che l'aeroporto Cristoforo Colombo, lo dico da tempo, ha bisogno di trovare una sua dimensione prima del passaggio del primo treno ad alta velocità tra Genova e Milano. Uh-huh. Perché se no il rischio vero è che il nostro aeroporto perda valore e perda anche strategicità, che potrebbe invece già avere trovando un bacino. Tra l'altro ultimamente abbiamo anche tutta una serie di compagnie minori che iniziano a fare voli da questo aeroporto. Abbiamo bisogno di grossi investimenti sull'aerostazione e sulle strutture, di definire, come posso dire, il sistema di collegamenti dell'aeroporto. Però ripeto, in questo momento credo che la scelta che è stata fatta dai soci sia proprio quella di non aver individuato un presidente per un mandato pieno, ma di aver individuato un presidente in un anno, in un momento di transizione, per andare a determinare entro quest'anno, diciamo.
1: Ecco, cosa
0: così.
1: Ora quindi mi pare di aver capito, la proroga può essere un tema, ma non cambia la sostanza di Genova, perché o Genova fa le cose subito o se no rischia di perdere poi.
0: Guarda, io sono molto preoccupato per il fatto che, l'ho detto, lo avevo detto anche quando c'era, diciamo così, c'è stato qualche anno fa il tema tra la possibile entrata di MSC, l'uscita di ADR. Cioè, il tema vero è che noi stiamo crescendo come mercato del traffico aereo più di tutti gli altri paesi, certo, europei. Oggi abbiamo una grande sfida, che è sapere se il grande hub a livello del sud Europa sarà Italia o sarà la Turchia, che è fuori dall'Europa peraltro. Io andrò in Turchia i primi giorni di luglio a chiudere una serie di accordi sia sul marittimo che sia sul trasporto aereo. È evidente che in questo sistema Genova deve trovare una sua collocazione. Lo può fare solo avendo una capacità di investimenti che oggi l'aeroporto non ha. Le uniche risorse messe negli ultimi 20 anni sono risorse messe direttamente dal bilancio dello Stato, o tramite la DSP o tramite leggi speciali come il decreto Genova. È evidente che non si può vivere con leggi speciali. Noi abbiamo bisogno di un piano di investimenti che consenta all'aeroporto di rimanere, diciamo, in linea con gli investimenti che saranno necessari in tutti gli aeroporti europei e mondiali nei prossimi anni, perché cambierà moltissimo la mobilità aerea, bisognerà rivedere tutti i sistemi radar, bisogna rivedere tutte le commodities all'interno degli aeroporti, e il nostro scalo ovviamente rischia di perdere ancora di più posizioni. Invece crediamo sia un aeroporto che oggi fa circa 1,5 milioni di passeggeri, potrebbe arrivare a 4 milioni, e

potrebbe avere voli diretti anche in alcuni casi in scali internazionali e intercontinentali. C'era l'idea anche di mettere un volo diretto su New York, altri voli di questo tipo. Il collegamento ad alta velocità, se gestito con un aeroporto che funziona, potrebbe consentirci di scaricare anche parte dei passeggeri diretti poi su Milano, su Genova, visto che comunque l'aeroporto di Milano, Linate, ha gli slot che sono saturi, e anche Malpensa oggi

0: l'aeroporto non ha.
1: E allora vediamo, insomma, intanto ci aspettiamo l'ingresso dei partner istituzionali nella compagine sociale attraverso questa nuova presidenza Paroli e poi vediamo appunto che cosa succederà in futuro. Opere importanti, Galleria di Moneglia per esempio.
0: Lunedì dovremo firmare finalmente.
1: Gallerie chiuse da marzo 25 se
0: sì,
1: non sbaglio.
0: Diciamo che la regione ha già fatto i primi interventi, sì, soprattutto per quelli abitati che erano isolati. Quelle gallerie hanno un problema originario perché la proprietà sostanzialmente è passata ai comuni, quindi nessuno potrebbe intervenire, la responsabilità diretta dei sindaci sia di Moneglia che di Sestri Levante. L'idea che noi abbiamo elaborato qualche mese fa è quella in realtà di fare un contratto con ANAS affinché faccia la progettazione e si prenda praticamente in gestione i lavori per le gallerie. La convenzione ormai è pronta, dovrebbe essere firmata lunedì prossimo, quindi dopodomani, al fine di garantire il fatto di poter avere i lavori e le risorse. È chiaro che quelle gallerie sono gallerie storiche, non più adatte a un traffico veicolare, non possono diventare gallerie tout court della rete nazionale perché non hanno le caratteristiche, però quello che si sta cercando di fare è di trasformarle in una viabilità intermedia, ossia consentire intanto di rimettere a posto tutti i muraglioni sul mare, adeguare tutto il tema antincendio e tutto il tema, diciamo così, legato a fare in modo che le strutture non collassino, e poi aprirle probabilmente durante il periodo invernale in maniera continuativa al traffico veicolare. Sul periodo estivo probabilmente ci sarà un mix tra ciclo pedonale e invece viabilità.
1: Una sperimentazione, diciamo.
0: Perché ovviamente non sono strade che hanno le caratteristiche proprio dal punto di vista, come posso dire, dimensionale.
1: Se lei dice d'inverno sono quattro macchine, d'estate c'è un traffico
0: esattamente
1: continuo,
0: oltretutto
1: gigantesco.
0: Si creano alcuni problemi, quindi noi dobbiamo avere le autorizzazioni al fine che chi fa i lavori lì poi non si trova, come posso dire, un domani di non rispettare quelle che sono le norme. L'investimento sarà particolarmente elevato perché i costi, a mio avviso, alla fine di quell'operazione lì si aggireranno intorno ai 100 milioni, poco più, poco meno, però ovviamente questo potrebbe costituire anche un elemento per incrementare i flussi turistici, la mobilità in quell'area, agevolare anche le popolazioni residenti che soprattutto nei periodi invernali si trovano.
1: Certo, bisogno di connessioni. Ho troppi temi, abbiamo quasi
0: andiamo
1: finito
0: veloci.
1: Il tempo, andiamo veloci. Intanto lo sciopero dell'autosporto locale è stato scongiurato,
0: alla fine siamo riusciti a convincere Autostrade a chiudere a 25 milioni l'accordo per ultimare, diciamo così, tutti quelli che sono i rimborsi per l'autotrasporto ancora sul decreto Genova, portando a casa un risultato ottimo sia per gli autotrasportatori sia per andare avanti, anche perché da questo momento, da luglio di quest'anno, sostanzialmente grazie anche alla collaborazione con l'autorità dei trasporti, entrerà in vigore un'app che si potrà scaricare affinché tutta la rete nazionale legge che in caso di ritardi per cantieri o altre cose ci sarà il rimborso del pedaggio col tema del payback che noi avevamo utilizzato sulla 26 nei momenti delle cantierizzazioni, quindi è diventata una norma. E questo, come posso dire, poi porterà anche alla confidenza dell'utenza sull'utilizzo di questo sistema e quindi certo,
1: utilizzarlo un po' di più. Il ministro dei trasporti francese è il suo migliore amico?
0: Ormai. No, non è il mio migliore amico, però
1: quantomeno lo vede spesso.
0: Lo vedo spesso. Lo vedo spesso perché abbiamo tanti problemi risolti sui valichi alpini, stiamo cercando di risolverne qualcuno. Io sarò a Cannes il 25 e il 26 giugno per il bilaterale Italia-Francia per il tema dei valichi alpini. Lì noi abbiamo chiuso in questi giorni il tema definitivo sulla seconda canna sul Tenda, quindi i francesi metteranno i 40 milioni che mancavano. Pensiamo di iniziare, diciamo così, a fare il bando ai primi di luglio. Poi abbiamo il tema del raddoppio del tunnel del Monte Bianco, abbiamo il potenziamento della ferrovia Genova-Nizza che noi vorremmo portare all'interno delle reti TNT. E poi mi piacerebbe lanciare il tema dell'autostrada del mare Italia-Francia per togliere i tir di transito sulla Liguria e sulla Provenza.
1: Sulla 10 e sulla 8 francese, che non è che vi sia messa tanto meglio.

0: Su questo discuteremo, i francesi su questo sono un po' più rigidi, però ci stiamo secondo me arrivando, anche perché noi abbiamo un tema con la tassa europea sulle emissioni, l'ETS, le autostrade del mare sono diventate meno comode, meno convenienti per i camion di prima, un controsenso, perché in realtà il camion produce più emissioni di una nave. Vorremmo creare una situazione perché, come vedete, quando si fanno i lavori sulle autostrade e sulle ferrovie i disagi sono tanti, quindi anche se potenzieremo la linea ferroviaria Nizza-Genova con raddoppio della finale Andorra, eccetera, eccetera, i tempi saranno molto lunghi. Nel frattempo, noi un'autostrada del mare noi siamo in grado di metterla su in 2-3 mesi. Quindi questo ci consentirebbe di togliere 15-20 mila camion, anche di più, di transito, e comunque dare un sollievo alle arterie, soprattutto all'autostrada dei Fiori, alla parte, diciamo, francese, che in determinati periodi dell'anno con i flussi turistici si ingolfano, anche a prescindere dai cantieri autostradali.
1: Riforma dei porti, chiudiamo con questa. Ho visto un sacco di Genova nelle immagini che adesso magari possiamo vedere della riunione al Ministero. Avete audito appunto associazioni, persone, stakeholder, come si dice oggi, che sono interessate a capire di più su questa riforma. A che punto siamo? Qual è stata la reazione anche da parte degli interlocutori?
0: Ma una reazione, devo dire, molto collaborativa, che anzi, diciamo così, leggendo a volte la stampa e poi parlando con i protagonisti degli articoli, ho trovato molto più interesse da parte dei vari stakeholder. Ovviamente, come pensavo, ci sono da ascoltare tutti e trovare delle soluzioni a problemi concreti, ma credo che tutti siano d'accordo che è giunto il momento per trovare il modo di fare squadra nel paese, in modo che i singoli scali non si facciano competizioni tra loro, ma facciano una competizione a livello internazionale che porti più lavoro, più ricchezza e anche più stabilità sui porti italiani. Questo vuol dire anche dare prospettive al mondo del lavoro portuale e evitare di finire come in altre situazioni in passato, dove poi alla fine buona parte del know-how è andato fuori dal nostro paese. Quindi rafforzare il sistema Italia, farlo partendo dalle esigenze di lavoratori e imprese, secondo me è il modo migliore per affrontare una situazione geopolitica complessiva difficile, dove però il nostro paese può giocare un ruolo importante, soprattutto sul traffico marittimo, cercando di portare ricchezza in casa e cercando anche di migliorare la vivibilità tra i porti e le città, che spesso hanno bisogno anche di investimenti ambientalmente rilevanti per attenuare quelle che sono ovviamente le diseconomie portuali, soprattutto in maniera ambientale, perché se aumenti i flussi di traffico ma non hai le ferrovie, non hai le strade pronte e non è un sistema che riduca l'impatto anche ambientale dei porti sulle città, a un certo punto rischi di creare una tensione ingestibile. Quindi questo è quello che vogliamo fare e abbiamo trovato grandissima disponibilità da parte di tutti.
1: Molto bene, grazie Vice Ministro.
0: Grazie.
1: Potremmo
0: a voi.
1: Parlare ancora di un sacco di altre cose, ma lo faremo venerdì prossimo. Tra l'altro 25, mi sa che venerdì prossimo lei a Cannes potrebbe anche essere. Adesso
0: sì, prossimo dovrei
1: allora
0: essere.
1: Ci colleghiamo.
0: Volentieri.
1: Anche perché io Cannes la vedo sempre volentieri. Grazie al Vice Ministro Rixi, e naturalmente vi chiedo, come sempre, di restare con noi.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan. Fidati, da Conad. Vai da Conad.
2: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 1° luglio, con carta insieme, gelato Nutella, confezione da 230 grammi, a 2,68 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
1: Perché conviene.
4: Combo Rooftop presenta... Viviamo in un mondo che viaggia a una velocità impressionante.

0: intelligenza artificiale, robotica, medicina del futuro. Eppure, quando parliamo di innovazione, non pensiamo subito a luoghi lontani, non sicuramente a Genova e alla Liguria.
1: Ma forse il vero cambiamento parte proprio da qui. Dai giovani, da chi ha deciso di restare, di costruire e di sperimentare.
0: Questa è la storia di Top Apps, un gruppo di giovani ricercatori che ha avuto il coraggio di rischiare e ha trasformato le proprie idee, che sembravano folli, in qualcosa di concreto, di reale.

0: questa nuova trasmissione che parla ai giovani. È l'ora della Gen Z, è l'ora di ascoltare la voce della generazione Z, dare voce ai giovani, e al centro di questa trasmissione sono proprio loro, ragazzi, giovani universitari che si sono contraddistinti per il loro talento, per i loro progetti, per le loro idee, la creatività, insomma. Terrazza Colombo ha deciso di dare spazio, luce e riconoscimento a questo progetto, EduPubs, e adesso vi racconteremo che cos'è. Anche per far capire chi è a casa e ci ascolta, che cos'è EduPubs? È una realtà, un'associazione no profit, una realtà che nasce nel 2023, è nata nel 2023, 3 anni fa. Una 15 di componenti, e dopo 3 anni è arrivata, pensate, a oltre 150 membri, componenti. Insomma, una realtà che si evolve nel tempo. E allora andiamo subito a scoprire che cos'è EduPubs. Ci facciamo spiegare tutto da coloro che hanno fondato questa associazione. Da una parte abbiamo, presento i miei ospiti, gli onori di casa. Da una parte Sebastiano Raggi, il presidente di EduPubs.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie, grazie di essere qui con noi. Dall'altra parte Luca Di Domenico, il CEO, l'amministratore delegato, ormai noi lo chiamiamo così, di EduPubs.
2: Buonasera.
0: Eccoci, buonasera. Siamo tutti insieme qui intorno a me, componenti, alcuni dei membri componenti di EduPubs. Insomma, vogliamo raccontare che cos'è? Quando nasce ha una storia particolare. Luca, inizierei da te. Che cos'è EduPubs?
2: EduPubs è stata tante cose, è nata dalla volontà e dall'esperienza degli studenti che volevano mettersi nel concreto ad applicare le cose che imparavano sui libri e sulle aule dell'università, e in pochissimo tempo è maturata in qualcosa di più grande, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di cercare di applicare le cose che conoscevamo nel mondo reale. Quindi, incontrando le persone, parlando, ci siamo resi conto di tutte quelle che erano i bisogni e le necessità, in primis degli studenti, come ho già detto, fare esperienza pratica. Poi mancava un ponte tra l'ambito accademico, la ricerca e il mondo del lavoro, e quindi anche lì ci siamo interfacciati con le aziende.
0: Quindi nasce proprio da una necessità.
2: Nasce da una necessità, e dalla necessità trova il suo alimento nella potenzialità di tutte quelle cose che possono essere fatte. Quindi dopo, alla fine, è sempre stato come qualcosa di plastico, come un pongo che va modellato,
0: certo,
2: e prende la forma di quelle che sono le necessità. Quindi in questo è stato qualcosa per gli studenti, lo è ancora, è qualcosa per i giovani ricercatori, è qualcosa per le persone, per esprimere appieno il proprio potenziale, ed è qualcosa che va al servizio di tutto il territorio e di tutta la società. Cioè, a prendere la tecnologia, a prendere la passione, l'esperienza, l'ambizione, e calarla e applicarla nel contesto di tutti i giorni, nella vita pratica delle persone.
0: Grazie, grazie Luca. Sebastiano, una domanda. I componenti di EduPubs provengono da diverse facoltà dell'università, non ce n'è una in particolare, giusto?
1: No, assolutamente. L'idea di EduPubs, diciamo l'intuizione che abbiamo avuto nel settembre 24, è stata proprio quella di espandere EduPubs al di fuori del dominio aerospace. Il dominio aerospace era il dominio iniziale con cui siamo nati. Siamo nati come un'associazione studentesca di razzi modellismo. All'inizio facevamo dei semplici razzi ad acqua con delle bottiglie di plastica, veramente una cosa molto molto semplice e basilare. E poi il gruppo si è evoluto e abbiamo avuto questa intuizione che non era tanto quello che facevamo quello che importava, ma l'importante era fare esperienza pratica, era chiudere il gap fra l'università e l'industria, era veramente mettersi in gioco e

0: completare la preparazione, spesso, ho detto di molti studenti, un po' troppo teorica, e quindi abbiamo avuto questa rapida espansione di DOP. L'intuizione è arrivata a settembre 24, nel marzo 25 poi abbiamo avuto questa rapida espansione e siamo passati da un gruppo di appena 30 studenti a oltre 130 studenti. E ci siamo aperti all'healthcare, all'AI, digital, alla robotica.
1: Tanti settori, tanti progetti che voi portate avanti, dalla cyber security all'healthcare, quindi salute, benessere della persona, ma non solo aerospazio, si parla di intelligenza artificiale, che è uno dei argomenti forse più a livello ultimamente se ne parla sempre più spesso. Voi la utilizzate?
0: Assolutamente, l'AI è parte integrante del nostro gruppo e non potremo assolutamente farne a meno. È parte dei nostri progetti e ci aiuta a completare tutte le task e i vari compiti.
2: Ma nella nostra filosofia quello che conta è codificata una frase che è Humans Key Purpose, cioè che l'essere umano, le persone ne detengono il fine, il perché. Cioè noi non lasciamo che l'intelligenza artificiale diventi il fine, ma che ne rimanga lo strumento. Sembra filosofeggiare, ma è molto
1: certo,
2: pratico.
1: È uno strumento che voi utilizzate, ma non deve poi sostituire.
2: Esattamente, è quello che solleva da tutte quelle mansioni più o meno appaganti per chi vuole sviluppare la propria idea e ne lascia spazio a tutto il tempo a disposizione per la creatività, per dare energia alla propria
1: certo.
2: ambizione e avere uno strumento che è in grado di fare moltissimo.
1: E farà molto anche nel futuro. Ma con me una compagna di viaggio speciale, lei si chiama Lucrezia e darà voce ai ragazzi, il pubblico, cioè coloro che fanno parte di DOPAP.
3: Chiara, ho una curiosità che mi voglio levare fin dal primo momento in cui siamo cominciati a entrare nel mondo di DOPAPS. Tra la coesistenza di così tanti settori, io ho notato la mancanza di uno che forse, vista anche la città in cui è nata DOPAPS, pensiamo fosse magari tra i primi in realtà a nascere, cioè il settore marittimo. Ecco, la mia domanda è: questa mancanza è più dovuta al fatto che volevate portare nuove realtà nella città di Genova o comunque avete un po' l'intenzione di anche espandervi in quella direzione, in quel settore?
0: Ma diciamo che quando DOP è nata c'erano già associazioni attive in quest'ambito, perché siamo nati ovviamente dal basso, dagli studenti, c'erano già associazioni studentesche di questo tipo. La nostra ovviamente intenzioni sono di toccare sicuramente ogni settore. Possiamo dire che uno dei motivi per cui è nata DOP è proprio dalla carenza, dalla mancanza, è nata proprio nell'aerospace, perché manca all'Università di Genova un dipartimento di aerospazio vero e proprio, e quindi è nata proprio da una mancanza. Ovviamente sì, direi perché no in futuro, perché non espanderci?
1: Perché no, Luca?
2: Assolutamente.
1: Siete tanti, continuerete a essere sempre più. Ovviamente c'è sempre spazio per nuovi progetti, giusto?
2: Sicuramente i progetti non sono lungo un unico settore, ma semplicemente lungo le persone che incontriamo e le idee che portano. Quindi se domani arriva qualcuno con una bellissima nuova idea da sviluppare, la facciamo, punto. Il mare però è un tema importante e ce lo portiamo dentro in un modo un po' particolare. Nel senso che io credo che tanto del carattere delle persone che fanno parte di questo progetto è influenzato dalla città, da una cultura che ci portiamo dentro.
1: Certo. Si pensa a Genova, si pensa al mare.
2: Esattamente, ma infatti è un elemento più culturale il nostro, perché noi pensiamo al mare più che lavoriamo col mare, perché cos'è che facciamo realmente? Facciamo in modo che noi sotto sotto, con un minimo, una punta di umiltà, facciamo i pionieri, gli avventurieri. E come lo facciamo? Anzi, lo rendiamo sistematico, perché immaginatevi la persona di DOP che è uno studente, un ricercatore che ha questa passione e che, se non ci fosse un'infrastruttura come quella che stiamo cercando di costruire, avrebbe paura.
1: Certo.
2: Come un marinaio che non partirebbe mai da solo con la sua piccola nave. Il mare
1: tutti
2: fa paura.

0: Ma se tu hai una nave e un bel equipaggio di persone che non dormono la notte...
1: Perché anche questo è top up, esattamente. Non si dorme la notte, giusto?
0: Non dormono la notte...
1: Per pensare ai progetti...
0: Non dormono la notte pensando alle stelle.
1: Le stelle.
0: Perseverando per le stelle. E quindi lo spirito del mare ce lo portiamo dentro e lo applichiamo. Forse lo incarniamo più che facendo i progetti stessi nell'ambito del mare, quindi...
1: Io direi, siete curiosi di vedere concretamente che cosa fanno questi ragazzi? Abbiamo capito che cos'è DopApps, quali sono i loro progetti, ma li andremo poi a vedere. Adesso però è il momento di entrare nel loro mondo. E allora entriamo insieme nel laboratorio di meccanica dove tutto prende forma. Guardate.
2: Ciao, benvenuti nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Genova. Io sono Edoardo e faccio parte dell'associazione studentesca DopApps. Oggi vi accompagnerò nel laboratorio di tecnologia meccanica dove prendono vita i nostri progetti.

0: qui i ragazzi del Team UAS si stanno preparando per la gara del 2026 che si svolgerà in Inghilterra. In questo momento si stanno occupando dell'assemblaggio della pesaliera per il drone che parteciperà alla UAS Challenge 2026. E cosa state facendo?
1: Stiamo preparando quello che sarà poi il vero cuore pulsante del drone, ovvero la struttura che dovrà reggere tutti i carichi. E questa verrà realizzata con due lastre di Kevlar, che vedete qui gialle, che racchiuderanno un'anima a nido d'ape in alluminio, al cui interno verranno inseriti degli inserti in legno e a cui poi andrà ancorato tutto ciò che è l'ala, il motore e il serbatoio del drone.
0: Bene, ci spostiamo allora intanto verso i Teams Robotics e si sta invece occupando dell'assemblaggio del giunto di un braccio robotico. Cosa state facendo?
2: Allora, stiamo assemblando appunto il primo giunto di quello che dovrebbe essere un braccio robotico umanoide. Come potete vedere, siamo a buon punto con la costruzione e poi procederemo con l'attuazione una volta che arriveranno i componenti elettronici.
0: Ci spostiamo ora verso la zona in cui prende forma la stampa 3D, dove possiamo incontrare il professor Enrico Lefra. Professore, che cos'è una stampante 3D?
3: Una stampante 3D è una stampante, come dice la parola stessa, che però non lavora solo su un piano, lavora su delle figure tridimensionali. Quindi possiamo veramente andare a creare un oggetto partendo da un disegno, come possiamo vedere anche sul computer, dove i suoi colleghi stanno divertendosi a impostare la stampante. E una volta che ha impostato il disegno, viene lanciato la macchina e strato per strato viene costruito l'oggetto. Quindi, come si vede, questi oggetti che si possono vedere, questo è un piccolo oggetto, era un tentativo, una prova di stampa, è il muso di un aereo. Cioè, noi abbiamo provato a stampare in maniera molto ridotta questo piccolo muso, un materiale molto particolare perché è leggerissimo, poi deve volare. Per noi è sicuramente un valore aggiunto per poter fare pezzi anche di geometrie molto particolari, molto strane.
0: Qui cosa state disegnando e cos'è in stampa in questo momento?
4: Allora, in questo momento è in stampa il piano di coda del nostro drone, che sostanzialmente è una superficie che serve per manovrare e dare stabilità al drone. Abbiamo qui invece un pezzo già stampato. Questo è un winglet in asa lightweight, è un materiale estremamente leggero, infatti questo pezzo pesa soltanto 72 grammi e va piazzato alla parte, diciamo, terminante della coda per ridurre i vortici e avere un aereo molto più efficiente.
5: Ciao a tutti, sono Andrea Beverini, il Vice Project Manager del progetto Rocket. In questo momento sto assemblando il vano del paracadute principale del nostro prototipo. Il nostro obiettivo è quello di partecipare alla European Rocket Challenge a ottobre, che è una sfida che si svolge ogni anno in Portogallo, dove partecipano le università più prestigiose di tutta Europa. Il nostro obiettivo è quello di costruire un prototipo che volerà fino a un apogeo massimo di 3000 metri, il più precisamente possibile. Vediamo un sistema con dei servomotori, in questo momento ne vediamo solo uno, che daranno la possibilità di aprire appunto il vano e paracadute, che è qui, che sarà piegato nel modo opportuno.

0: tour e potrà quindi dispiegarsi una volta raggiunta la quota richiesta.
1: Ma Dope Ops non è solo droni, razzi, anzi abbiamo anche una parte del team che si occupa di sanità.
2: Ciao a tutti, sono Daniele Stefano, Project Manager di SEA. Il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma che possa riorganizzare e gestire al meglio la sanità. Questo lo vogliamo fare creando un'applicazione che possa permettere a chiunque di avere tutto il proprio controllo di tutta la propria sanità, tutto all'interno di un'app, e avendo all'interno referti, cartelle mediche, tutto quello necessario al medico per poter avere una visione cronologica e organizzata di quello che deve sapere sul paziente.
3: Noi siamo il Team 0G, siamo un team di studenti principalmente di fisica con una piccola aggiunta di studenti di ingegneria che sostanzialmente si sono occupati di condurre un esperimento di fluidodinamica in gravità variabile. Questo esperimento è stato caricato sopra un piccolo aereo di aviazione generale che, eseguendo varie traiettorie paraboliche, ci ha permesso di ottenere una gravità variabile compresa tra 0 e 2G. A bordo dell'aereo, insieme all'esperimento, sono saliti due di noi, uno dei quali comandava una telecamera che riprendeva le bolle durante tutto il volo e l'altro che controllava la pompa, con cui abbiamo insufflato aria all'interno della cella a vari rate. Si può notare che le bolle, partendo dal lago, formano all'inizio una sorta di oscillazione sinusoidale, dopodiché si aprono interagendo tra loro, sia unendosi che dividendosi. E noi volevamo riuscire a capire se si poteva studiare il momento in cui si passava da regime sinusoidale a normalizzazione.
4: Grande sostegno da parte dell'Università di Genova, che mette a disposizione le sue officine per permettere a questi giovani ricercatori di realizzare i loro progetti. Ecco, sicuramente tra le grandi realtà che hanno creduto in voi ce n'è una che è prestigiosissima, la Camera di Commercio di Genova, che crede talmente tanto in voi che ha addirittura brandizzato, permettetemi la parola, uno dei vostri progetti che poi è diventato uno dei vostri fiori all'occhiello, vorrei dire. Ecco, come è stata accolta Dope Ops da realtà così tanto prestigiose sul territorio ligure?
5: Sebastiano.
6: Beh, diciamo che per noi è un vanto essere assolutamente supportati da Camera di Commercio, dal Centro Ligure di Produttività. Il nostro vanto principale è proprio quello di aver messo d'accordo moltissime istituzioni qua di Genova. Spesso si dice, no, che è una città molto chiusa all'innovazione, e invece siamo riusciti, dimostrando che eravamo dei giovani che volevano innovare, che volevano fare, a convincerli, e in questo modo ci hanno supportato tantissimo. Camera di Commercio ha supportato l'intero progetto UAS e il nostro viaggio in Inghilterra.
5: È stata forse una delle prime istituzioni, o comunque realtà, a supportarvi, insomma.
6: Sì, direi di sì. Anche in realtà anche altre aziende ci sono state. Ad esempio JP Droni è stata la prima a supportarci. E poi sì, è arrivata assolutamente Camera di Commercio, che è stato una mano dal cielo per
5: Hanno creduto in voi. Luca, un aspetto che mi ha particolarmente colpito è il fatto che voi ripetete spesso questa cosa: Genova, volete che rimanga comunque il centro del vostro progetto, poi aprirvi ovviamente fuori Genova, ma che Genova rimanga il fulcro.
7: L'obiettivo è quello di costruire una grande rete che parte prima a livello nazionale e poi a livello europeo, portando la stessa identica struttura al modello nei vari atenei. Perché questa struttura funziona sulla base del fatto che bisogna trovare una maniera per esprimere la potenzialità della nostra generazione, e questo è la sfida tecnologica, è forse il modello migliore per poterlo fare, ma poi soprattutto serve che ci sia qualcosa di nuovo che riesca a unire tutte queste istituzioni, università e mondo delle imprese insieme nel collaborare in questa realtà. Quindi ce l'abbiamo fatta qui a Genova, e insieme, uniti, veramente abbiamo la potenzialità di fare tutto e di riuscire a attirare qui i migliori talenti ovunque si trovino.
5: Questa è una cosa molto importante, anche perché Genova si parla sempre di una città anziana, pochi giovani, in realtà voi

0: invece volete che rimanga il fulcro, e diciamo che non è da tutti i giorni, ma vorrei andare a sentire anche alcune voci del pubblico. Quindi Lucrezia, io direi di iniziare a sentire alcune voci dei ragazzi.
1: Assolutamente. Secondo voi cos'è che manca a Genova, non solo per attrarre dei giovani, ma anche per avvicinarli man mano al mondo del lavoro, per passare dall'università al mondo lavorativo?
2: Allora, diciamo che Genova è una città con una realtà industriale molto variegata, in cui coesistono multinazionali e piccole e medie imprese, per cui a volte la difficoltà è un po' quella di riuscire a trovare proprio il proprio posto. E nonostante si debba rendere merito all'Università di Genova, che pone comunque molta attenzione in quello che è l'orientamento in uscita e la collaborazione con le aziende, che poi è comunque quello che si può rivedere anche nelle nostre costruzioni.
0: Edoardo, ecco, allora mi collego, parlando di lavoro, esiste un progetto che voi portate avanti insieme a quello di DOPAPS, in cui è una sorta di ponte tra quello che fate, quindi i progetti, l'università e il mondo del lavoro. Si chiama Firmamento.
3: Sì, Firmamento Technologies è una società cooperativa che con DOPAPS forma un unico ecosistema che dà la possibilità alle persone, agli studenti, ai ricercatori di avere un unico percorso che non forma tanto il progetto in sé, ma forma la persona e le persone in gruppo, certo, capaci di realizzarli. Perché tu parti come persona singola che ha un'idea, un'ambizione, e questa muore nella tua testa perché ci sono mille cose che fanno paura ancora prima di cominciare, come la burocrazia, l'essere da soli, tutti gli ostacoli che possono passare per la mente di una persona vengono piano piano cancellati dal fatto di iniziare a mettere alla prova le proprie capacità in gruppo in DOPAPS, dove tu entri, inizi per gioco, poi piano piano inizi a maturare sempre più fiducia in quello che stai facendo.
0: Si può trasformare in qualcosa di concreto.
3: Esattamente. E una volta che dall'esperienza fatta in DOP uno è cambiato, è diventato qualcosa, ha maturato questa voglia di fare, di mettersi alla prova, può trasformare questa volontà in lavoro, diventando socio lavoratore della cooperativa e quindi facendo ancora un passo intermedio in cui si lavora e si guadagna qualcosa che da statuto viene messo da parte, per poi la terza fase, quella di aprirsi la propria startup. Quindi in tutto questo non si è da soli, ci si divide il rischio, ci si divide la fatica, la paura, e così non è tanto la questione di non avere le persone, non avere magari le risorse, è proprio la paura che deve essere cancellata.
0: Certo, magari in un momento anche in cui i giovani fanno difficoltà.
3: Essendo poi in pochi, come dicevamo, la demografia non è dalla nostra parte, però qual è la questione? Che anche in una grande città con moltissimi giovani, quanti di questi se la sentono di lanciarsi in un'impresa del genere? Pochissimi. Ma se li prendi per mano e li fai arrivare fino a quel punto, cambia tutto.
0: Sicuramente, cambia tutto. Sebastiano, c'è stata la fatica di adeguarsi a un ecosistema più adulto? Cioè, siete presi sul serio in questo senso?
4: Ma io direi di sì, perché dopo è proprio la prova che sappiamo fare. E grazie a DOP ci siamo fatti strada tra le istituzioni genovesi, e quindi si arriva già alla parte della cooperativa Firmament Technologies con della credibilità alle spalle, sicuramente. Questo è un po', diciamo, il concetto dietro. Quindi DOP serve anche per per avere questa credibilità,
0: E l'avete anche ricevuta nel corso del tempo, insomma, questa credibilità, ve la siete...
3: Ce la stiamo guadagnando coi fatti.
0: Guadagnando, Luca, hai ragione.
3: E ripeto, questo discorso che ho già fatto all'inizio e che è ancora più vero per Firmamento: noi stiamo cercando di fare qualcosa di innovativo nel momento in cui cerchiamo proprio di portare la tecnologia nella vita di tutti i giorni. Quindi ora una buona parte del lavoro è quella di parlare con le persone, capirne i bisogni, come abbiamo fatto all'inizio, per dopo per gli studenti, e capire come portare una tecnologia che all'apparenza è pionieristica, come intelligenza artificiale, che la sentiamo dire troppe volte tutti i giorni.
0: Siete stufi di sentire questa parola, però purtroppo ritornerà.
3: Esattamente.
0: Ve la rifarò più volte.
3: E la robotica, riuscire ad applicarla nell'agricoltura, risolvere quelli che sono i problemi e i bisogni
0: concreti
3: nella vita di tutti i giorni.
0: Reali.

0: Bisogna anche territoriali, se posso aggiungere.
1: Territoriali
0: perché,
1: anche.
0: Uno dei progetti, il nostro progetto di punta, il primo che abbiamo ottenuto, il Confinamento Technologies, è il progetto AIL. È uno studio di fattibilità, per ora, di un drone solare che svolge le funzioni di pseudosatellite ed è partito proprio da un assieme di cooperative dell'entroterra ligure e sì, dei dintorni di Genova, quindi proprio dal territorio.
1: E andremo a scoprire.
2: Dobbiamo ringraziare molto il mondo delle cooperative che ci sta aiutando un sacco.
1: Vi hanno sostenuto, insomma, mi sembra di aver capito. Andremo a scoprire questi e tanti altri progetti, tra pochissimo, non andate via.
3: Al 29 giugno da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardor Algida 500 grammi a soli 2,49 euro. Caffè crema e 2,59 euro. Riso arborio Scotti, 1 kg a soli 1,89 euro. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli a soli 2,09 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
4: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
5: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
8: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
6: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
8: Gamma Full Hybrid a partire. Find your more.
9: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
10: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
11: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: abbiamo scoperto i progetti, le idee, l'innovazione di DOPUBS. Adesso però vorrei capire come si vive all'interno del lab, all'interno del laboratorio, dove tutti i progetti coesistono, insomma, in questa nuova realtà. E lo scopriamo insieme a chi vive lab quotidianamente. Allora andrei subito a presentare i tre gruppi, i tre settori che abbiamo questa sera, che fanno parte di DOPUBS. Si occupano di tre cose diverse, allora andiamo subito a presentarli. Partiamo dal primo gruppo. Il gruppo si occupa di aerospazio. Aerospazio impegnato nello sviluppo di progetti legati al mondo aerospaziale. Buonasera, grazie di essere qui con noi. E allora proseguiamo con il gruppo Healthcare, coloro che si occupano di salute, benessere della persona, innovazione tecnologica applicata a questi settori. Grazie ragazzi anche voi di essere qui. E poi concludiamo, ultimo ma non per importanza, il gruppo Misto. Gruppo Misto perché non si dedicano solo a uno specifico argomento, ma più settori. Quindi abbiamo la cyber security, abbiamo l'intelligenza artificiale e la robotica. Grazie. Ragazzi, anche voi. Allora, inizierei per far capire un po' anche a chi guarda da casa come si vive quotidianamente lab, come si vive all'interno di questo laboratorio in cui coesistono diversi progetti. O partirei. Partirei dalla ragazza dell'Erker. Innanzitutto presentati e magari ci vuoi raccontare la tua giornata tipo. Sei una studentessa e poi dopo...
1: Buonasera a tutti, sono Sara Dervisci, project manager del progetto BioBrick per organoidi e sono una studentessa magistrale di biologia applicata e sperimentale. E la mia giornata tipo è ovviamente universitaria, nel senso che frequento le lezioni, faccio

0: C'è il mio tirocinio curricolare e nel mio tempo libero poi faccio anche ricerca per appunto il mio progetto che sto portando avanti insieme al mio team. E la giornata tipo di DopUps è così fatta. Noi ci sentiamo...
1: Siamo curiosi, okay. Entrare un po' anche noi all'interno di questo
0: noi mondo. Noi abbiamo un gruppo WhatsApp in cui quotidianamente ci sentiamo e ci aggiorniamo, e una volta a settimana ci vediamo con una videochiamata tramite Google Meet e ci aggiorniamo sulle nostre ricerche, su qualche altra idea o spunto che ci possa venire in mente, e in questo modo buttiamo giù più idee, più progetti,
1: certo.
0: E
1: collaborate,
0: esatto, cresciamo
1: come
0: gruppo
1: di squadra.
0: Esatto.
1: C'è tanto questo senso di lavoro di squadra in DopUps, giusto?
2: Sì, buonasera, sono Luigi Tea e sono il coordinatore dell'elettronica di DopUps, e lo spirito di squadra è quello che ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. E diciamo che senza il lavoro di squadra, e parlo come ex membro di UAS25 che ha partecipato alla competizione in Inghilterra, non saremmo neanche partiti per l'Inghilterra.
1: Ecco, questa è una cosa interessante. È bello proprio parlare di squadra. Giusto, in DopUps?
2: Sì, sì, siamo assolutamente una squadra, da, come diceva la mia collega, dalla pianificazione settimanale dei compiti al loro svolgimento. E poi le prove sul campo che svolgiamo tutti insieme, per esempio per il drone ai campi volo per testare le capacità dell'aeromobile, che si è dimostrato ottimo nei suoi applicativi.
1: Beh, quante ore passate all'interno del laboratorio? E una domanda mi sorge spontanea: un lavoratore potrebbe comunque partecipare, potrebbe conciliare, ecco, il tutto?
3: Beh, buonasera anzitutto, io sono Vittoria De Marco e sono project manager del gruppo di ragazzi che quest'anno a luglio parteciperà alla competizione dei UAS 2026. Sono studente ma sono anche lavoratore, in particolar modo ho un lavoro full time oltre all'università, e sicuramente non è facile conciliare il tempo perché la giornata ha 24 ore per tutti, ecco. Però è assolutamente possibile, soprattutto per via dell'elasticità che ci viene fornita anche grazie appunto a questi mezzi elettronici. La possibilità di sentirsi via telematica è sicuramente un aiuto molto grande, soprattutto perché ha orari un po' più stretti. Inoltre, diciamo che fare qualcosa di così bello ti dà la motivazione di investirci
1: quell'energia in più.
3: Esatto. L'energia che magari uno pensa di non riuscire a trovare, e il tempo che uno pensa di non riuscire a ritagliare, e poi alla fine si trovano, ecco.
1: Il tempo si trova, mi sembra, esatto, di capire. Ma cosa vi ha spinto a fare domanda a DopUps? Cioè, com'è nata questa idea di entrare all'interno, ecco, del laboratorio?
4: Beh, sicuramente l'idea di voler partecipare a questo progetto, avere un impatto concreto sulla realtà e sul territorio, e quindi fare anche noi la nostra parte al di fuori di quello che si studia solitamente in università, ma anche nel mondo reale.
1: Prima vi ho presentato un po' i tre gruppi, i tre settori che fanno parte di questa realtà che è DopUps. Inizierei quindi a fare delle domande più nello specifico per andare a capire di che cosa vi occupate nella realtà e far capire anche a casa di che cosa vi occupate. Inizierei dal gruppo che appunto si occupa del mondo aerospaziale. Abbiamo proprio qui una vostra prova pratica di quello che avete portato a casa. Avete già partecipato a diverse competizioni. Volete raccontarci, insomma, come è andata questa competizione? Mi sembra molto molto bene.
2: Ma, sì, diciamo che è andata ben oltre le aspettative. Siamo arrivati sesti su oltre 40 team nella competizione internazionale di droni a guida autonoma.
1: Portando questo drone,
2: soprannominato Acciuga.
1: Acciuga!
2: Acciuga, in pieno spirito genovese ligure.
1: In pieno spirito genovese,
2: certo.
1: Anche qui la genovesità presente.
2: Diciamo che il progetto è andato appunto ben oltre le aspettative, perché siamo riusciti a fronteggiare team da tutto il mondo, sia europei che extraeuropei, e abbiamo

0: stato alto il nome di Genova, soprattutto perché la posizione che abbiamo raggiunto non è stata raggiunta nella migliore delle condizioni, se così possiamo dire, in quanto durante l'ultimo volo, che è quello che ci ha valso la posizione, abbiamo affrontato dei venti impetuosi, per non dire catastrofici, e siamo l'unico drone dopo 3 ore a essere atterrato intatto.
1: L'unico drone.
0: Insomma, tutte le missioni precedenti.
1: Sì.
0: Perché siamo arrivati sesti, perché non conta solo l'ultimo volo, ma contano altre prove.
1: So che però avete anche dei progetti futuri. Ci racconti?
2: Esatto, come accennavo prima, anche quest'anno abbiamo intenzione di partecipare e di fare del nostro meglio per appunto rendere fiera Genova, l'università e anche le realtà che ci accompagnano. E il drone che parteciperà quest'anno sarà un pochino diverso, sempre molto genovese.
1: Come si chiamerà?
2: Panissa,
1: e dopo Acciuga
2: sarà,
1: direi che Panissa era il nome.
2: Piccolo spoiler, molto giallo.
1: Un grande applauso per Panissa, un nome azzeccatissimo. Parteciperete a giugno, tra pochissimo.
2: A luglio. Sì, a cavallo tra giugno e luglio ci sarà la competizione in Inghilterra, nello stesso sito dell'anno scorso, sempre a Buckminster. E abbiamo portato qui un piccolo souvenir, se così possiamo chiamarlo, per far vedere appunto le differenze che comunque ci saranno. E questo sarà il pianale di coda, e se notate
1: vediamo
2: lì
1: subito le differenze.
2: Esatto, è molto diverso, proprio perché una grande possibilità che ci dà questa competizione, che varia appunto i suoi requisiti ogni anno, è l'esplorare nuove tecnologie, esplorare nuovi materiali, nuovi compositi. Ho un altro souvenir, sono la ragazza di souvenir.
1: Lo guardiamo, lo vediamo. Eccolo, che cos'è?
2: È un piccolo cubetto, diciamo, composto da 3 strati. I 2 più esterni sono in Kevlar e quello al centro invece è alluminio. Ed è una tecnologia totalmente nuova per il nostro team, che non è stata usata l'anno scorso e che invece quest'anno abbiamo deciso di implementare, sia nel nostro team sia in altri progetti che comunque stanno cercando appunto di sfruttare al meglio la tecnologia del materiale composito.
1: Ecco, qual è l'atmosfera che si respira durante queste competizioni? Pesa oppure...
3: Il team a ridosso della competizione sicuramente subisce una tensione. Questa tensione io penso che sia poi esplicitata in maniera positiva con un impegno ancora maggiore proprio ridosso nelle fasi finali, anche per il fatto che comunque ci sono ragazzi che lavorano a questi progetti da mesi, se non da anni, e quindi c'è la volontà in precedenza e di ottenere dei risultati sempre migliori.
1: Però i risultati ci sono.
3: I risultati ci sono già stati, non ci vogliamo fermare, vogliamo fare ancora di più. Sesti è stato sicuramente un inizio ottimo, ma si può fare, c'è ancora margine di miglioramento, diciamo.
1: È un buon inizio,
3: ma non è sicuramente la fine, diciamo.
1: La fine. Allora, io passerei al prossimo gruppo, perché DOPUPS non si parla solo di aerospace, di droni, ma si parla anche di salute, di healthcare. Ci spiegate un po' quali sono i principali progetti che voi portate avanti e se c'è stato un momento in cui avete pensato questa tecnologia può davvero aiutare qualcuno?
4: Salve, buonasera di nuovo. E il nostro progetto in realtà è appena nato. È nato a febbraio da poco e stiamo proprio sviluppando che cosa fare. Stiamo selezionando anche i partner accademici, ovvero i professori con cui poter realizzare il nostro progetto. Noi vorremmo esplorare il mondo di BioBrick, ovvero sono dei mattoncini Lego con cui si può giocare, diciamo, istruendo le cellule a fare determinate cose. E la nostra idea è proprio andare a istruire dei sistemi biologici che sono gli organoidi, quindi ingegnerizzare questo campo in modo tale da migliorare l'innovazione tecnologica e sanitaria. È un progetto ambizioso e non vediamo l'ora di realizzarlo.
1: Più o meno Tra quanto prevedete di realizzarlo?
4: Come qual primo passo avremmo intenzione di competere a una competizione il prossimo anno.
1: Un'altra competizione, esatto. Attenzione, cioè, si crea già.
4: Si chiama iGEM, è una competizione di biologia sintetica in cui vari gruppi di ricerca da tutto il mondo

0: progettano questi appunto biobrick, questi mattoncini, e vince il migliore praticamente, ovvero quello più funzionale, più innovativo.
1: Certo, c'è un argomento che abbiamo già citato prima e ritornerà, anzi ritorna in questo momento, l'intelligenza artificiale. Ecco, all'interno del settore healthcare, come viene utilizzata e se sì, in che modo? Insomma, anche qui è uno strumento decisivo.
2: Assolutamente sì, intanto mi presento, mi chiamo Daniele Di Stefano e sono Project Manager di Sinco e come ha detto il nostro CEO Luca prima, l'intelligenza artificiale viene usata tutti i giorni in tutti gli ambiti e sicuramente una cosa che ha poi portato alla nascita delle nostre idee è stato il perché non viene utilizzata l'intelligenza artificiale nella medicina. E questo sicuramente ci ha aiutato a creare degli obiettivi e l'intelligenza artificiale sarà il fulcro di questi. E proprio ad esempio uno dei progetti di cui ci stiamo occupando è quello di creare una piattaforma che possa aiutare il medico proprio attraverso l'intelligenza artificiale, quindi analizzando dati, dandoci idee, dandoci suggerimenti, che possono sicuramente aiutare il medico e i pazienti a rendere molto più veloci le diagnosi e sicuramente...
1: Ah, bellissimo questo!
2: Creare una nuova medicina, quindi stiamo cercando di raggiungere una medicina nuova, una medicina del futuro, possiamo chiamarla.
1: Una medicina del futuro.
2: Esatto, e il prima possibile, speriamo.
1: E ve lo auguro. Allora, parliamo con te invece dell'utilizzo pratico dei vostri progetti, cioè in che modo poi si risolvono concretamente?
3: Diciamo, noi come settore healthcare ci occupiamo in realtà di cose completamente diverse.
1: È più ricerca forse?
3: Sì. Siamo più, esatto, nella ricerca fondamentalmente. Sara si occupa di biobrick, io mi occupo in realtà di algoritmi quantistici per diagnostica medica. Daniele si occupa di fondamentalmente AI per l'healthcare. Quindi dal nostro punto di vista è una sfida dal punto di vista della ricerca. Noi come team siamo alla frontiera di quello che poi sarà la ricerca futura. Biobrick sono ancora in studio nelle più grandi università del mondo. Gli algoritmi quantistici, perché sono quelli che più o meno so io, sono ancora inesplorati nel mondo healthcare. Quindi noi cerchiamo di colmare questo gap tra le università, in cui si imparano tante cose importantissime, e quello che poi sarà uno use case, fondamentalmente, applicandolo al mondo healthcare.
1: Una medicina del futuro, mi sembra di capire, di riassumere, insomma, le vostre voci. Passerei direttamente al terzo gruppo, che è un gruppo un po' diverso, è un gruppo misto, perché vi occupate di tre cose completamente diverse. Quindi andiamo a spiegare quali sono i vostri settori e di che cosa vi occupate.
4: Buonasera di nuovo, io mi chiamo Bianca Perasso e sono Project Manager di Explain, che fa parte di Dope AI, e sono una borsista all'interno dell'Università di Genova e il mio progetto si occupa di rendere l'intelligenza artificiale spiegabile, quindi andare oltre alla semplice risposta ma anche capire i processi che stanno alla base della risposta che ci viene data.
1: Quindi parliamo di intelligenza artificiale, questa volta invece con te di cyber security.
5: Esattamente, sì, noi ci occupiamo di cyber security e vabbè, in particolar modo quest'anno abbiamo scelto di imbarcarci in quella che è la cyber security a bordo delle navi e appunto restando fedeli a quella che è Genova, però non solo, cioè la cyber sicurezza è ecco, potete vedere quello che è stato l'attacco.
1: Questo è una simulazione,
5: sì,
1: giusto?
5: Esattamente, è una simulazione di attacco. In alto vedete alla voce del cartografico quella che è la nave e invece sotto il computer dell'attaccante che vede praticamente quello che si può vedere a bordo della nave e invece in basso a destra c'è tutto lo scambio dei dati e in alto invece su sfondo bianco possiamo vedere quello che è l'autopilota e in particolar modo c'è la voce heading che è puntata adesso a 340 gradi che è l'indicazione per entrare nel porto di Genova. A breve però ci sarà invece un attacco, noi implementiamo un attacco in cui inviamo sostanzialmente dei dati fasulli e facciamo credere alla nave che invece debba puntare a quelli che sono 90 gradi, ma noi mandiamo talmente tanti dati che arriviamo alla fine e sostanzialmente la nave inizia a dirottare.
1: Quindi avete,
5: che non
1: poche parole, sventato, giusto?
5: Esatto, un attacco. Sì, no, vediamo proprio che cambia direzione. E, invece poi applicando quello che è

0: nostro codice, vediamo che i dati vengono filtrati e sostanzialmente si ritorna verso quella che è la direzione corretta, appunto, quindi l'ingresso nel porto di Genova.
1: Beh, la cybersicurezza, ormai si parla tanto di questo tema, è sempre più importante, utile, ormai utilizziamo tutti,
0: sì.
1: Insomma, questi dispositivi informatici, quindi è importante avere una sicurezza anche da quel punto di vista. Non ci fermiamo alla cybersecurity perché passiamo anche alla robotica, c'è davvero tutto in DOPUBS. Se vuoi magari raccontarci un tuo progetto che ha magari un utilizzo pratico, so che vi state occupando di un braccio robotico.
2: Esatto, un braccio robotico umanoide, l'idea sarebbe quello. Ovviamente è un processo lungo, difficile, ingegneristicamente complicato, e l'idea ovviamente poi sarebbe quella di applicarlo nel mondo di tutti i giorni. Come ecco, potete vedere, diciamo, questa è la prima versione, il prototipo.
1: E come funziona?
2: E beh, appunto, possiamo vedere dei giunti che dovrebbero simulare, appunto, replicare una spalla umana, un gomito umano, al termine del quale, appunto, abbiamo una mano con movimenti agili, e appunto le applicazioni sono potenzialmente infinite, nel senso qualunque campo,
1: per campi.
2: Sostanzialmente sì, manlevare o comunque aiutare l'uomo a svolgere lavoro fisico.
1: Ultima domanda, una curiosità anche qui, quello che state sviluppando potrebbe avere applicazioni reali, magari in aziende o in infrastrutture?
0: Allora, assolutamente sì. Io parlo nello specifico per quanto riguarda la cybersicurezza, ovunque, lo sappiamo tutti, nelle aziende assolutamente è molto importante, poi adesso con l'avvento anche di Mythos, la nuova intelligenza artificiale di cui non so se avete sentito parlare, sembra essere molto brava a trovare quelle che sono tutte le vulnerabilità all'interno dei sistemi, il motivo per cui è stata rilasciata solamente a grandi aziende, appunto per mettere in sicurezza prima i sistemi, e nel nostro caso specifico noi appunto ci siamo occupati di quello che è l'ambito navale, quindi per dire che la cybersicurezza è ovunque, non solo nei computer ma anche appunto nelle navi, nelle infrastrutture critiche e ovunque, e quindi sì, assolutamente è applicabile al giorno d'oggi, ovunque, in tutto l'ambito.
1: Grazie ragazzi, abbiamo fatto un po' un viaggio all'interno di questo magico mondo di DOPUBS, però adesso la domanda mi sorge spontanea, insomma, l'università vi ha supportato? Sentiamo subito la risposta direttamente proprio da una professoressa che abbiamo incontrato al laboratorio di meccanica.
3: Che cos'è la terza missione? Ecco, l'università tradizionalmente ha due missioni, la missione di ricerca e di didattica. Accanto a queste due realtà però negli anni ha preso sempre più piede quella che è la terza missione, composta in modello anglosassone. Rappresenta tutte quelle attività che permettono un po' un coinvolgimento più attivo del territorio, delle istituzioni. Quindi parliamo di trasferimento tecnologico, parliamo di divulgazione scientifica, parliamo anche di formazione continua, non solo in ambito universitario. Quindi l'obiettivo è un po' che il sapere, insomma, universitario, la ricerca scientifica non resti all'interno delle mura universitarie, ma vada incontro ai cittadini e generi poi un impatto positivo sul territorio. E nell'ambito di questa attività abbiamo appunto deciso di sponsorizzare DOP perché pensiamo che incarni proprio i valori della terza missione. DOP nasce come associazione studentesca, ma di fondo negli anni si è evoluta fino a diventare un vero e proprio ecosistema, un ecosistema che coinvolge istituzioni e cittadini, quindi genera una sorta di dialogo con le istituzioni e con il territorio.
4: Parole di grande stima da parte della professoressa Flavia Libonati, ma io sono anche curiosa di sentire come vivono anche i ragazzi un po' l'immersione dentro a questo mondo degli adulti, dentro l'università, e sono qui con Laura proprio per chiederle, ma te ti senti supportata sia nell'università ma anche fuori dall'università?
5: Allora, sicuramente ci sentiamo molto supportati perché abbiamo trovato dei professori che sono stati estremamente collaborativi sia nel fornirci delle postazioni di laboratorio in cui poter lavorare sia nel fornirci dei materiali e delle strumentazioni da poter utilizzare. È anche vero che questo supporto noi abbiamo dovuto guadagnarcelo, perché la prima cosa che fa un team, diciamo, quando si crea o quando anche quando nasce una nuova branca di DOPUBS e quindi ci si sposta verso un nuovo orizzonte, un nuovo ambito, e cercare sicuramente dei professori che sono disposti ad aiutarci a fornirci questo materiale. quindi sostanzialmente

0: facendoci conoscere e dimostrando il nostro talento.
1: Quindi adesso il supporto c'è, ma c'è stato tanto, tanto, tanto lavoro dietro.
0: Esattamente. Quindi noi ce l'abbiamo, ma l'abbiamo guadagnato.
1: Beh, direi che se lo sono più che guadagnato i ragazzi adesso questo supporto. Ma in realtà poi ho anche un'ultimissima curiosità. E per questo ho qui vicino a me il presidente di Dopubs, che...

0: si incarnano non solo i valori di Dopapps, ma anche le qualità che un pochino di più vi interessano?
1: Allora, Dopapps è aperto a tutti. Avete visto prima parlare ricercatori, studenti magistrali, ma è aperto anche a studenti triennali, studenti e studentesse del primo anno. E noi quello che cerchiamo è la motivazione. Uno studente, una studentessa che abbia passione nel team, passione in quello che fa. Ovviamente questa è la cosa. È diventato addirittura un sorto di fuoco che ci arde dentro, una cosa, diciamo, per molti dopo è il primo pensiero prima di andare a letto e il primo anche quando ci si sveglia, diciamo.
0: Beh, così è bellissimo, posso dirlo. Quindi siamo anche, diciamo, pratici, non serve un avere curriculum stellari oppure medie altissime di voti di esami in questo caso, basta avere la passione.
1: Assolutamente, assolutamente, e inoltre voglio anche specificare che non cerchiamo solo studenti e studentesse STEM, ma anche persone che si occupino di altre cose fondamentali come la comunicazione, come la burocrazia, che è molto pesante per noi. Ecco.
0: Grazie Sebastiano, hai chiarito anche quest'ultimo punto.
2: Grazie, grazie Sebastiano, grazie ai ragazzi, abbiamo ascoltato le voci di chi vive quotidianamente l'Hub, ma insomma la vera domanda è: dove vogliono arrivare? Lo scopriremo tra pochissimo, non andate via.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
4: Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
5: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.

0: abbiamo visto chi sono e che cosa fanno i ragazzi di DOPUBS, ma adesso la domanda sorge spontanea, come vi dicevo prima: che cosa faranno nel futuro? E allora è giusto andarlo a chiedere a coloro che hanno fondato, quindi il presidente di DOPUBS, Sebastiano Raggi, e torniamo con Luca Di Domenico, l'amministratore delegato, il CEO. Nel futuro, come ve la immaginate? Una domanda un po' difficile, ma...
1: No, non è così difficile, abbiamo le idee abbastanza chiare. Non sarà semplice realizzarlo, ma vogliamo costruire questa rete europea. Quindi ci immaginiamo di replicare quello che abbiamo fatto qui e vederlo crescere e maturare, ma senza neanche fossilizzarci, perché altrimenti magari replicheremo quelli che sono... quello che è un errore classico che magari si succede nel voler mantenere il controllo su una cosa che si è creato, quindi anche lasciarlo poi maturare alle future generazioni, che nuovi giovani e nuovi studenti che porteranno avanti questa cosa che abbiamo iniziato. E io il futuro che vedo è quello in cui

0: riusciremo a coinvolgere sempre di più e anzi colgo l'occasione per invitare tutte le forze, tutte le energie di questa città, dalle aziende, dalle istituzioni, tutti quelli che hanno la volontà di realizzare questa visione, collaborare insieme e amplificarne la potenzialità e riuscire a, appunto, a andare oltre Genova per riportare qui talenti e attrarne di nuovi. Questa missione non sarà una passeggiata.
1: Assolutamente no, ma forse quello è il bello. No?
0: Esattamente, noi dobbiamo perseverare, il nostro motto è perseverare per le stelle e lo facciamo credendo in qualcosa che sapremo di vedere tra molto tempo, forse, ma andiamo avanti comunque, quindi non è neanche una corsa di scatto, è una lunga marcia che impegnerà il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità.
1: Sebastiano, invece a te chiedo, sono tanti i settori che portate avanti, arrivati a quanti settori portate avanti?
2: Cinque.
1: Sono cinque. Ecco, nel futuro punterete su tutti e cinque, ne vorrete sviluppare di altri, insomma, qual è la vostra visione?
2: Vabbè, assolutamente punteremo su tutti e cinque. Diciamo che per la mia esperienza personale sono passato un po' dalla visione del project manager che vede solo il suo singolo progetto a una visione più giustamente da presidente che abbraccia e cerca di comprendere sempre più dai vari dipartimenti che conosco meno. Ecco.
1: Certo. Spieghiamo la casa, cioè come sono organizzati i gruppi? Ci sono i gruppi e c'è un project manager, cioè colui che coordina tutto il gruppo, giusto?
2: Sì. Ogni gruppo è abbastanza a sé stante, indipendente, però ovviamente collabora con gli altri quando ha bisogno di competenze. Ovviamente la nostra forza è quella di essere comunque un hub solo, ecco, una famiglia sola. Il project manager è ovviamente il capo del gruppo e si crea il suo team. Quando un gruppo è sufficientemente grande, viene suddiviso in sottodipartimenti, con a loro volta dei direttori di questi sottodipartimenti, nominerà poi un vice che lo affianca nelle decisioni importanti, nei momenti difficili lo aiuta sempre. Questa è un po', diciamo, come si viene a creare un gruppo in DOP.
1: Il futuro invece tu come lo vedi? Oltre a quello che ha detto Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, magari riferito proprio ai progetti che state andando a realizzare e continuerete a farlo, visto la competizione a luglio, insomma ce ne saranno tanti altri.
2: Beh, uno dei miei sogni è quello di elevare sempre di più la qualità dei singoli progetti. Sta succedendo, piano piano, lo vediamo, implementando sempre più ricercatori all'interno dei team, dottorandi, che supportano e che veramente danno un qualcosa di più al gruppo. E sì, in generale avere sempre più progetti di ricerca e inoltre l'espansione, la creazione di hub a livello europeo è sicuramente l'obiettivo ultimo, ecco. Di DOP.
1: Partire da Genova, ma come abbiamo detto prima,
2: sì,
1: poi
2: Genova mantenere sempre Genova a capo, ovviamente. Assolutamente.
1: È giusto. Un applauso, dai, ragazzi. Genova è comunque la nostra città.
2: Ci piacerebbe creare tanti hub europei dove andiamo a scovare giovani appassionati come noi, ecco. E sì, espandere, diciamo, il diffondere il verbo DOP ovunque.
1: Diffondere il verbo DOP, questo mi piace. Quindi siete aperti a nuovi ragazzi, nuove leve, insomma.
0: Non solo siamo aperti, ma
1: in ogni angolo della città.
0: Sì, quelli che
1: ma anche da fuori, però.
0: Che non dormono la notte, soprattutto ora da fuori, assolutamente.
1: C'è posto anche per chi viene da fuori, quindi anche uno straniero, insomma.
0: Assolutamente, sì, soprattutto, anzi, quello che stiamo cercando, la sfida adesso è di riuscire a proiettarci all'esterno, però comunque c'è ancora tanto qui, ci sono ancora tanti talenti, tante persone a scovare, quindi anche magari chi ci ascolta, se fateci un pensierino.
1: Facciamoci un pensierino un po' tutti. Ma torniamo a parlare di un argomento che Luca a te non piace molto, l'intelligenza artificiale. Ma
0: no,
1: sostituirà,
0: moltissimo,
1: diciamo, le persone?
0: Se lo usano male, sì. Se impari ad usarla e ad esserne affiancato, anche noi in realtà internamente stiamo lavorando a

0: qualcosina per firmamento che vedremo. Comunque l'obiettivo è quello di riuscire a adattare e a cambiare la mentalità, perché tanto spesso questa tecnologia non viene usata nella... viene o mal compresa, non usata nella sua piena potenzialità in vita di tutti i giorni, però il punto è non tanto fare in modo che le persone si adattino alla tecnologia, ma che la tecnologia si adatti alle persone e soprattutto che le persone la capiscano e la imparino a usare nella maniera corretta.
1: La comprendano fino alla fine. Sebastiano, un'altra domanda. Ma come si entra in Dopapps? Perché abbiamo raccontato che cos'è, i progetti, però non abbiamo raccontato come si entra, cioè come si inizia a far parte di questo gruppo?
2: Beh, è molto semplice, basta seguire i link sui nostri canali social.
1: Siete molto attivi anche sui social, no?
2: Sì. Diciamo che negli scorsi anni non eravamo così forti, ma abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze molto volenterosi che stanno lavorando per questo, e quindi abbiamo un profilo sempre più attivo.
0: Però siamo apertissimi, anzi qualcuno che studia comunicazione, sapete,
1: Forse manca quell'aspetto.
0: Sì, ci farebbe
1: anche
0: molto piacere.
1: Mezzo di informazione, ormai i social, purtroppo molti non sono d'accordo, ma è così.
0: La filosofia è sempre stata quella di più... diciamo comunicare coi fatti, quindi era più il diciamo essere un po' sulla bocca di tutti per i risultati che portiamo, però in ogni caso la comunicazione serve anche per diciamo diffondere il verbo, come ha detto prima Seba.
2: Certo, e quindi concludendo, dal sito uno presenta la propria candidatura, non si deve spaventare nel caricare
0: c'è un modulo un po' lungo
2: che ha fatto Luca.
0: Ce l'ho fatto io, la smetto giù, sono un po' burocrate ormai, un grigio.
1: Bene, allora nessuna ansia per entrare a far parte di Dopapps, sono molto aperti, mi sembra di capire.
0: È difficile uscire,
1: molto. Beh, io andrei a sentire anche qualche voce dal pubblico, i sogni dei ragazzi che fanno parte di questa realtà. Lucrezia?
3: Eh sì, Chiara, perché essendo stata questa sera la voce del pubblico e fra il pubblico ho preso con me Vittoria e Daniele proprio per chiedergli: voi, tra 5 anni, come vi vedete? Quali sono i tuoi sogni?
4: Beh, sicuramente essendo ancora al secondo anno della triennale e fra 5 anni sicuramente mi vedrò ancora a studiare in una magistrale, e uno dei sogni sicuramente sarebbe di rimanere nel centro di DOP e di continuare magari con anche nuove idee e portare avanti il verbo mantenendo questo...
1: il verbo di Dopapps,
3: grande verbo vorrei anche dire.
4: Assolutamente, e chissà, magari entrare anche con qualche progetto in firmamento e poter, grazie a questa opportunità che ci è stata data, andare avanti e poter entrare in aziende e portare avanti. Ecco,
3: ti hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè voglio continuare ad andare avanti in DOP e in firmamento. Se non ci fossero state DOP e firmamento, tu forse avresti lasciato Genova e più in generale la Liguria?
4: Non lo so, sicuramente.
1: Questo era difficile,
3: no, sì, esatto, un po' trabocchetto.
0: Se però... posso contribuire, abbiamo alcune belle storie di ragazzi che al salto tra la triennale e magistrale, che spesso è critico e si fa magari la triennale qua e la magistrale fuori. Alcuni hanno scelto di rimanere, tra l'altro alcuni veramente talentuosi, hanno scelto di rimanere qui proprio per l'opportunità che dava dopo.
1: Cavolo, questa è
3: Ma diciamo che in soccorso di
1: Daniele.
3: Sì, moltissimo. In soccorso di Daniele, provo a chiedere a Vittoria, che magari lei ha le idee un po' più chiare da questo punto di vista, anche essendo un po' più grande, direi.
5: Più o meno più grande, però. Devo dire
1: ricordo che il più grande ha 26 anni, forse 27.
2: No, è da Luca,
3: Più prossima alla laurea, forse, volevo dire. Ecco, così è meglio.
5: Però, sinceramente, no. Posso dire con tranquillità che non sarei rimasta a Genova, non tanto per motivi personali, che possono ovviamente esserci, piuttosto per un velo di pregiudizio che aleggia su Genova, ma in generale anche sul nostro paese proprio, ovvero che restare significhi accontentarsi, che le vere possibilità siano altrove. E devo dire che uno dei meriti invece di DOP è proprio diradare questa nebbia e anche attraverso appunto l'entrare in contatto con le aziende capire che anche il nostro territorio ha molto da offrire.
3: Beh, Chiara, questa è una cosa veramente interessante, il fatto che DOP non riesca solo ad attrarre dei ragazzi

0: ragazzi sul territorio, ma che riesca anche a farli rimanere dopo l'università, non solo per studiare.
1: Assolutamente.
2: Stiamo cercando di costruire il contesto.
1: Uno degli obiettivi vostri.
2: È costruire il contesto, è tutto qua.
1: Io stiamo tirando un po' le somme. Chiuderei con una domanda, una Luca, una a Sebastiano, in realtà è la stessa. Il vostro sogno, queste scalate americane, si parla di questi sogni immensi, ditemi i vostri.
2: Dare le dimissioni, problema. No, no. I sogni sono tanti e spesso magari c'è una punta di ambizione che magari è
1: proprio,
2: anche...
1: È proprio l'ambizione che poi...
2: È l'ambizione che tante volte magari diventa irrealistica oppure spaventa un po', oppure ti dà l'idea di stare esagerando e di essere anche un po' arrogante, però il punto no. È quello di... diciamo fare le cose e fare in modo che succedano, cioè arriva l'opportunità senza neanche doverci stare tanto a pianificare, ma come dicevo prima, costruire il contesto in cui le opportunità arrivano per il semplice fatto che c'è un grande bacino di possibilità che si è andato a costruire. Poi quello che succede e
1: staremo a vedere.
2: Esatto, e staremo a vedere, non serve pianificare, serve solo, diciamo, dare una possibilità a tutti.
1: A tutti. Sebastiano, concludo con te, il tuo sogno, chiamiamolo americano,
3: sicuramente vedere in futuro, dopo prosperare, camminare sulle sue gambe senza magari un aiuto, una presenza così forte mia di Luca. E per firmamento invece, personalmente, da ingegnere aeronautico, ricavarci un nostro piccolo posto nella storia dell'aeronautica sarebbe bellissimo, però...
1: Assolutamente, ve lo auguriamo tantissimo. Lucrezia, io vieni qui vicino a me, andiamo a concludere questa bellissima serata. Abbiamo spiegato che cos'è DOPAPS, quali sono i progetti che avete portato avanti e che porterete in futuro. Il vostro futuro, che cosa farete nel futuro, nei prossimi 5-10 anni? Io quindi ringrazio prima di tutto il presidente Sebastiano Raggi, il CEO Luca Di Domenico, ma poi soprattutto anche i ragazzi che sono venuti qui stasera e che comunque fanno parte di DOPAPS. Io vorrei fare un grande applauso a loro. Grazie ragazzi, io farei anche un grande ringraziamento alla mia compagna di viaggio, grazie Lucrezia.
0: Grazie a te Chiara e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito e accompagnato in questo viaggio particolare.
1: Insomma, questo è chiaro, la generazione Z, abbiamo dato voce a loro e non vuole semplicemente subire il futuro, ma vuole prenderne parte, guidarlo e in qualche modo riscriverlo. Arrivederci!

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09 € a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

0: Benvenuti, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana è finita la scuola, sta per iniziare l'estate. Ebbene, vi proponiamo i primi assaggi d'estate, i primi tuffi, i primi bagni, quelli che poi si ricordano per tutta la stagione, anche se l'acqua è ancora fresca. Ci sono, pensate, 359 chilometri di coste nella Liguria, molti dei quali naturalmente sono composti da scogliere e non solo, anche da rocce, ma c'è sempre il posto giusto per andare a fare il bagno. E allora iniziamo questo viaggio, questa puntata, partendo da una proposta nel Tiguglio. Siamo stati sulla baia, incantevole baia del Silenzio, le sue acque cristalline. Siamo andati anche a bordo di SUP a vedere le acque cristalline, anche i coralli addirittura, fino a Punta Manara. Sentiamo Elisabetta Biancalani.
1: Sport estivi. Vivere la costa, vivere il mare in Liguria. Siamo alla baia del Silenzio di Sestri Levante, già gremita di gente come fosse veramente piena estate. Ricordiamo che poi dal 1 luglio diventerà contingentato l'accesso, ci saranno alcuni ingressi e un numero chiuso proprio per rispettare anche questa zona. Io oggi vi accompagno a fare un viaggio attraverso il fondale della baia del Silenzio grazie ai SUP che hanno una parte di fondo trasparente. Intanto saluto tutti i miei ospiti, aiutatemi se non ricordo bene i nomi. Parto dalla signora Isabella Giovanardi, che è istruttrice di SUP. Poi magari mi fai anche un ripasso, Isabella,
2: Va bene.
1: Oltre a mostrarci il fondale. Poi abbiamo Giuseppe Adorni, che fa parte di Acqua Manara. Poi abbiamo Giovanni Saperdi, che si occupa proprio delle attività nella baia del Silenzio. E questo signore è il papà di un nuotatore famoso, vero? Si chiama?
3: Alberto Razzetti, io sono Marco.
1: Marco, il papà appunto di Alberto, bella soddisfazione. Ricordiamo che titoli ha vinto, principali.
3: Mondiali in vasca corta, ha fatto le Olimpiadi, due Olimpiadi, è stato finalista alle Olimpiadi.
1: Già da bambino aveva questo talento, nuotava volentieri?
3: Diciamo che da bambino giocava molto. Okay.
1: Ma non aveva paura dell'acqua?
3: No, assolutamente, okay. Però no, ha cominciato in tenera età la rinacqua.
1: Anche qua in baia, immagino.
3: Sì, eh? sì, veniva qua da piccolo qua, più delle volte diciamo a Renà. Però anche qui, quando diciamo che il mare era un po' più mosso, si veniva qua, che c'è un po' di sabbia. Si divertono molto di più i bambini.
1: Grazie. Allora, ci sono anche altri due ragazzi che sono arrivati anche loro in SUP. SUP o SAP?
4: Allora, c'è chi dice SAP, comunque deriva dall'acronimo Stand Up Paddle, americano, quindi...
1: A seconda della pronuncia, se lo vuoi pronunciare all'italiana. Voi vi chiamate? Daniele e Matteo. Allora, Daniele è un biologo, quindi ci può aiutare. Iniziamo questo viaggio attraverso i fondali. Io chiedo a lui se può salire qua in qualche modo, così possiamo sentire la sua voce. Non si vede solo il fondale, alghe, posidonie, ma se si ha la fortuna si possono vedere anche i pesci, i polpi, qualsiasi cosa, diciamo. E vediamo intanto in cosa è ricco il fondale della baia del Silenzio. Cosa c'è da vedere? Intanto possiamo avvicinarci all'eventuale posidonia, che è vero sinonimo di pulizia del mare?
5: Sì, intanto dobbiamo appunto citarla assolutamente, la posidonia, in quanto è una pianta marina che abbiamo qua nel Mediterraneo. È una specie protetta, quindi importantissima. Proteggendo questa specie, infatti, si proteggono anche poi tutti gli animali che vivono al suo interno. Qua abbiamo anche cavallucci marini, stelle marine.
1: Speriamo di essere fortunati. Intanto, per far capire, le persone si possono rendere conto che c'è la posidonia perché il fondale diventa più scuro ad occhio, vero? Anche noi ci muoviamo perché dal fondale un po' sabbioso, quindi più chiaro, vediamo delle macchie scure. Quindi mi stavi parlando di chi sono gli abitanti della posidonia?
5: Sì, possiamo vedere esattamente queste, che si chiamano proprio praterie, come una prateria di erba, però è sotto il mare.
1: Allora, Roberto, adesso a te il compito di mostrarci in trasparenza quello che si può fare viaggiando in SUP. E questa è una delle evoluzioni, diciamo così,

0: Giovanni del turismo, no? Ci si inventa sempre qualcosa di nuovo.
1: Assolutamente, questo è un modo di fare turismo diverso che coinvolge appunto i turisti in un'esperienza sportiva, perché il SUP comunque sia fa parte di un'attività outdoor e la mette insieme a quello che è rispetto per l'ambiente, e rispetto per l'ambiente parte appunto da conoscere dove siamo e cosa ci circonda. Abbiamo la fortuna di vivere qui in questa Baia del Silenzio che è bellissima, e come ci diceva Daniele prima, vi è tutto un microambiente che la rende unica nel suo genere e particolare, e attraverso questi SUP trasparenti riusciamo a cogliere quello che c'è sotto al pelo dell'acqua.
0: Oltre alla posidonia ci sono altri tipi di alghe degne di essere menzionate. La posidonia si può toccare se ci si immerge con la maschera?
2: Sì, sì.
0: Cioè non è pericolosa e non la si danneggia?
2: No, assolutamente non è pericolosa. Ovviamente sì, non bisogna cercare di danneggiarla in alcun modo. Inoltre, a largo di Punta Manara è presente un corallo molto importante,
0: sì,
2: che è Savaglia Savaglia, che è presente in maniera molto abbondante nelle profondità di questo mare.
0: È arancione come il corallo classico?
2: È tendente più al giallo, viene chiamato anche corallo dorato, infatti.
0: Ecco, qual fondale più o meno quanto è nella baia? Cioè si può andare tranquillamente, che massimo può raggiungere, che miglia?
3: Diciamo all'imboccatura siamo sui 12 metri, 15 metri proprio l'imboccatura, quindi però in questa zona qua abbiamo 3-4 metri fino ad arrivare, diciamo, alla zona protetta. Si può arrivare a 5 metri, ma raramente.
0: Peraltro è una delle poche spiagge del Tigullio con la sabbia.
2: Sì.
0: Se togliamo un po' la baia delle favole, poi intorno, se pensiamo a Lavagna, Chiavari, sabbia non ce n'è neanche, forse a Rapallo nella spiaggia comunale.
3: Sì, però diciamo che la sabbia è presente qua su tutta la baia. La baia delle favole, diciamo l'altro mare di Sesto Levante, anche lì abbiamo della sabbia sulla chiesa, diciamo, poi andando già verso Sant'Anna cominciano ad averci i sassi.
0: Sassi. Giuseppe, vediamo un signore che sta nuotando, no? Allora, intanto quanto è lunga se uno vuole avventurarsi da un estremo tirando una linea fino all'altro estremo della baia?
4: Allora,
0: dipende dalla preparazione.
4: Noi di solito d'inverno facciamo 182 metri.
0: Ah, partendo da laggiù in fondo?
4: No, da lì, dall'angolo lì dove ci sono quei signori là che nuotano, arrivare davanti a quella casa alla bianca. Quindi sono 182 metri il nuoto in baia che svolgiamo le sedute invernali. Quest'anno è stato molto interessante perché sono stati presenti più di 100 atleti in 4 sedute. Quindi pieno inverno.
0: Ecco, in che mese l'avete fatta?
4: Gennaio, febbraio, marzo, aprile.
0: Con la muta in quel caso?
4: Con la muta, non tutti con la muta, perché i gelidisti nuotano senza muta, coi pantaloncini.
0: Gelidisti si chiamano proprio? Cioè...
4: Gelidisti, sì, confermo, sì.
0: Tu sei gelidista?
4: No, assolutamente.
0: Tu?
3: Assolutamente no.
0: Ecco, perché l'acqua a che temperatura può arrivare anche a gennaio?
4: Allora, a gennaio, febbraio siamo sui 13 gradi e quest'inverno è stato sui 14 gradi tutto l'inverno. Non è scesa, è un paio di inverni che si mantiene, però mediamente intorno ai 13 gradi, non solamente qua ma in tutto l'arco della costa.
0: Adesso che siamo alle soglie dell'estate, secondo voi quanto può essere la temperatura dell'acqua?
4: Ma dipende dai punti.
0: Dai punti, qui, dove è profonda e più fredda.
4: Esattamente. Qui in baia intorno ai 22, anche forse 22 non ci è ancora arrivato, ma fuori siamo ancora sui 18,
0: Fuori al largo, intendi?
4: Sì, fuori.
0: Ecco, guardate la trasparenza, il colore bianco del fondale, in questo caso, ripetiamo, così raro in Liguria, che di solito è contraddistinta da un tipo di fondale ben diverso. Allora, io dedico qualche minuto a Isabella e a, ricordami il nome, e a Matteo. Il SUP come nasce? Rinfreschiamo un po' la memoria, Isabella.
5: Allora, anche se tutti pensano che sia la moda del momento, già nel lontano 1778 James Cook, un esploratore, notò che a Honolulu c'erano dei pescatori che si muovevano su queste tavole di legno e pagaiavano in piedi. Poi anche in Polinesia ci sono stati dei reperti storici e avvistamenti di i quadri che riprendevano i pescatori che viaggiavano così.
0: E come facevano a pescare mentre andavano? Cioè no, si fermavano?

0: fermavano.
1: Si fermavano, ma allora diciamo che proprio dall'alto si ha una visibilità dell'acqua estrema, proprio perché poi si hanno le condizioni ideali, che è trasparente, si può notare tutta la flora e la fauna sottomarina e si è avvantaggiati. Diciamo anche che per chi esce in SUP o SUP, come lo vogliamo chiamare, si può notare già dall'alto se ci sono meduse, se è il momento ideale per tuffarsi. E poi, ritornando sempre alla storia dei SUP, negli anni 50 i surfisti alle Hawaii avevano iniziato a utilizzare queste tavole in piedi e quindi hanno poi fatto dei modelli molto più turistici e gonfiabili, e poi ovviamente è diventato un mezzo di largo consumo a livello nautico e turistico.
0: Questo qua si sgonfia e diventa piccolo quanto? Cioè te lo metti in una borsa?
1: Uno zaino. Sì, quindi ottimo anche per il turismo, e diciamo che qui in Baia c'è questa possibilità di muoversi.
0: Si possono fare anche tanti chilometri con il SUP, no? Sì, cioè tu partendo da Sestri potresti andare anche a Chiavari.
1: Le gare di SUP Race, è anche una specialità ovviamente sportiva, e ci sono...
0: Però tu nel tuo, diciamo, per divertimento, tu adesso se dovessi andare a Chiavari è troppo lunga? O no?
1: Si può fare,
0: se il mare è calmo.
1: Di solito comunque quando esco e faccio anche le escursioni, vado, mi muovo da qui dalla baia, e si può andare tranquillamente quando ci sono le condizioni ideali fino a Punta Manara, si fanno diversi bagni, snorkeling, e poi si ritorna indietro, anche perché di solito poi il mare è a favore, quindi sì. È una gita
0: bella. Allora io lancio un testimone da Viaggio in Liguria a presa diretta, così poi continuiamo questo viaggio, perché non possiamo sprecare l'occasione appunto di mostrarvi tutto questo.

0: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: E poi ci sono loro, i nostri amici a quattro zampe, sempre più lungo le coste della Liguria. Ci sono tante spiagge che li ospitano con dei servizi dedicati. Importantissimo proteggerli. Siamo stati con Franco Nativo a Cogoleto, dove c'è una spiaggia particolarmente attrezzata. Vediamo.
2: Ah, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Per la prima volta nella mia vita riesco a fare una puntata, inizio puntata, in maniera davvero rilassata. Ah, che meraviglia, che meraviglia. Ma scusi, cos'è che fa?
3: Si rilassa.
2: Ho capito, mi rilasso, ma vabbè. E quindi? Ah, che piacere! Ma perché ride? Io mi preoccupo. È tutto bene?
3: Rilassi benissimo.
2: Va bene. E dopo essermi rilassato, adesso conosco la signora?
4: Alessandra.
2: Che è la titolare di questo bello stabilimento balneare proprio qui sul lungomare di Cogoleto, che da tanti anni ha fatto

0: una scelta con i suoi collaboratori, dare spazio ovviamente a tanti tanti umani, ma dare anche lo spazio ai nostri amici pelosetti, nello specifico cani, ma a volte anche gatti. Dico bene?
1: Vero, è successo che siano arrivati anche dei gatti, perché il pet friendly è accogliere le famiglie al suo completo, cani e persone.
0: E sono tanti i servizi che offrite, ad esempio oggi ne vedremo alcuni.
1: Sì, oggi ci sarà il Soup and Dog, che è gestito da un ex atleta olimpionico. Sì, è una possibilità di fare lezioni di soup col proprio cane.
0: Ah, che forte! Quindi il massimo della natura con il tuo amico del cuore.
1: Esattamente.
0: Ma non è finita qui, perché poi ci sono altri servizi.
1: Certo, c'è la naturopata che ci permette di...
0: Questo è bellissimo.
1: Sì, perché il benessere fa parte... Noi vogliamo il benessere completo dei pelosetti, degli umani, di tutti. L'accoglienza per noi è questa.
0: È questa. Quindi ovviamente portate lì il vostro amico pelosetto, vi rilassate voi, ma si rilassa anche lui.
1: Certo, c'è la possibilità di avere fiori di Bach, consulenze comportamentali, insomma.
0: A volte ci sono persone che magari dicono, ah, mi sembra fin troppo. Vogliamo ricordare che per tante persone, davvero per tante persone, insomma, il proprio cane è come un figlio, a volte anche di più.
1: Ma ovviamente, perché comunque ci sono persone che figli non ne possono avere, ci sono coppie.
0: Persone anche fragili, certo, per l'amor di Dio.
1: Assolutamente, abbiamo accolto ancora l'altro giorno una ragazza disabile che viene col suo cagnolino. E perché privare una persona dell'accoglienza e della possibilità di andare in mare?
0: In conclusione, voi avete diviso la spiaggia in due, giusto? Da questa parte diciamo gli umani.
1: Esatto.
0: E dall'altra parte?
1: Umani e pelosetti. Siccome vogliamo garantire il benessere a tutti, a chi non piacciono i cani li teniamo separati. Lo stesso vale anche per la zona ristorante, per cui non avrai, se non ti piace il cane, stai separato.
0: Bene, e adesso andiamo a vederli allora questi servizi e nel frattempo guardate queste splendide immagini.
2: Le spiagge dedicate ai cani rappresentano un servizio sempre più diffuso lungo tutta la costa ligure, permettendo ai proprietari di trascorrere una giornata al mare insieme ai propri amici a quattro zampe. Molte aree sono attrezzate con docce, fontanelle, zone d'ombra e spazi dedicati alla balneazione, offrendo così comfort e sicurezza sia agli animali che alle famiglie. Le spiagge dedicate ai cani rappresentano un servizio sempre più diffuso lungo tutta la costa ligure, permettendo ai proprietari di trascorrere una giornata al mare insieme ai propri amici a quattro zampe. Molte aree sono attrezzate con docce, fontanelle, zone d'ombra e spazi dedicati alla balneazione, offrendo così comfort e sicurezza sia agli animali che alle famiglie. Queste spiagge favoriscono una convivenza serena tra bagnanti e animali, garantendo spazi regolamentari e servizi. La presenza di aree dedicate contribuisce inoltre a rendere la Liguria una meta sempre più accogliente per chi viaggia con il proprio cane, valorizzando allo stesso tempo un turismo attento alle esigenze di tutta la famiglia.
0: Paolo, ti abbiamo visto con questo meraviglioso esemplare
3: Splash.
0: Splash, che bello, Splash. Che quanti anni ha?
3: È 7 anni e un Labrador Chocolate.
0: Allora, tu di che cosa ti occupi qui all'interno di questa struttura?
3: In questa struttura praticamente collaboriamo da qualche anno. Io sono istruttore di SUP e SUP Dog, quindi insegno sia agli umani e agli umani con il proprio cane a praticare il SUP in sicurezza in questo bellissimo mare.
0: Che può essere un ulteriore motivo per vivere davvero in coppia, sempre insieme.
3: Sì, è fantastico, è uno sport fantastico perché proprio c'è l'unione tra il conduttore e il cane sulla tavola, in mare, è un'esperienza bellissima che invito tutti a provare.
0: Ma in quante lezioni?
3: Con 2-3 lezioni, se si ha un buon rapporto col cane, si riesce a praticare divertendosi questo sport.
0: Tu ti occupi anche di salvamento in mare?
3: Sì, siamo un'unità cinofila di salvataggio in mare brevettata. Io sono bagnino, lui è il mio aiutante e quando siamo qua, se c'è bisogno, diamo anche una mano a fare un po' di sorveglianza.
0: Insomma, davvero un modo ulteriore per stare insieme con il proprio animale.
3: Sì, no, è fantastico. in particolare questa

0: I cani sono cani da lavoro, col proprio conduttore fanno veramente delle cose fantastiche.
1: Senti, poi chiudiamo con questo. In Liguria in realtà non sono proprio tantissime, ma fortunatamente un po' ce ne sono. Vogliamo ancora una volta, magari qualora ce ne fosse bisogno, promuovere ancora che aprire la spiaggia, una parte come avete fatto qua, è importante proprio per una ragione di, insomma, anche di convivialità, di collettività.
0: Ma sì, io direi che anche una cosa, si parla tanto di sociale, cosa che aiuta veramente tutti, si vede tante volte servizi quando i cani salvano le persone, però poi non vogliamo i cani in spiaggia. Allora questo è un esempio, questa spiaggia è un esempio dove veramente si può convivere bene i cani con i propri conduttori e i propri amici.
2: In un territorio dove il mare rappresenta da sempre un elemento centrale della vita quotidiana e dell'offerta turistica, la possibilità di condividere questi momenti con il proprio animale domestico assume un valore particolare. Le spiagge per cani non sono soltanto un servizio, ma un segnale forte di attenzione verso nuove esigenze sociali e turistiche, promuovendo rispetto, inclusione e benessere. Un'opportunità che consente a residenti e visitatori di vivere appieno la bellezza della nostra riviera, senza rinunciare però alla compagnia dei propri fedeli amici a quattro zampe.